0: Io sono molto contento che si facesse una politica.
1: Beh, vai bene, intanto.
0: Dire, no, vai. Mi piacerebbe che la Juventus avesse un suo modo di giocare che fosse lo stesso dall'Under 23 alla Primavera, del giovanile, eccetera.
1: Tipo Barcellona, diciamo così, quel
0: esatto,
1: modello lì.
0: Quello è un modello che a me piace moltissimo. Poi questo giovane mi piace tanto. Secondo me, io credo che De Rossi sia una delle persone che stimo di più in Serie A, e ne ha parlato in termini lusinghieri. Non ci dimentichiamo che De Rossi è l'unico calciatore che, quando tutti si prostravano all'Inter nonostante rubasse le partite alla Roma, dichiarò a fine campionato: se la Juventus avesse fatto quello che ha fatto l'Inter quest'anno, in questi anni, altro che calcio.
1: Ma infatti credo che sia l'unico giocatore della Roma che ha preso uno striscione recentemente come allenatore di stima dei tifosi della Juve. Questo gli
0: va... non lo sapevo,
1: allo stadium. Sì,
0: dico,
1: sì.
0: Lui è sempre era cattivo, faceva le follie, si faceva espellere, tutto fare con gli USA, pure in nazionale, vi ricordate? Però è un uomo vero, è uno che quando parla non parla perché deve attirare l'applauso del suo tifoso, ma parla per quello che pensa, sente e dice.
1: Diciamo che in famiglia è stato educato bene, perché anche il papà era uno, insomma, di calcio vero. Tra l'altro sentivo un'intervista di Capello, già che stiamo su De Rossi, che diceva appunto che secondo lui le seconde squadre servono fino a un certo punto, perché poi alla fine l'esperienza fuori casa fa crescere i primi giocatori, piuttosto sarebbe meglio aggregarli alla prima squadra quando sono giovani, fargli fare gli allenamenti coi grandi, così crescono. E disse che quell'anno lì lui alla Roma aveva Aquilani e De Rossi, e ha detto appunto che secondo lui quello più forte era Aquilani. Poi l'ha fatto giocare in una partita di Coppa Italia con la Triestina, mi pare, e Aquilani se la faceva sotto, ho detto in estrema sintesi. Allora l'ha buttato dentro De Rossi nell'ultima mezz'ora e ha capito che invece quello lì era già un giocatore fatto e finito, e quindi fin da giovane, insomma, aveva queste caratteristiche. Quindi se...
0: la teoria di Capello può avere un senso, dipende, non lo so, io sono valide tutte e due. Quello che la Juventus deve fare è non vendere, non cedere o non perdere il controllo, quantomeno dei giovani di oggi valore. E in questo capisco che qualche eccezione, una quest'anno e qualcuno degli anni scorsi, abbia lasciato un po' di amare in bocca.
1: Sì, anche perché poi qualcuno, per dire, in Premier sta giocando, faccio l'esempio di Savona, che magari non è un grandissimo giocatore, ma uno che nell'organico ci poteva stare, però c'è il bilancio e lo sappiamo. Il nostro amico Claudio da Bergamo, per esempio, ci scrive: peccato che una cessione come quella di Da Farra sia definitiva senza recompra, ma è perché se no il bilancio, diciamo, ne avrebbe risentito con la recompra, e quindi ovviamente questo è un limite da tenere sempre presente. A proposito di portieri, hai sentito, no, la vicenda di Gregorio, eccetera. Al di là della valutazione tua su questa, che ti chiedo ovviamente, sia quello che ha detto il procuratore, quello che ha detto il giocatore, ma io la metterei insieme con quello che aveva detto Vlahovic, o aveva fatto trapelare, insomma, Vlahovic, dopo l'incontro con Comolli, cioè non sono mica David che mi pagate così poco, insomma. Cioè, mi pare che ci sia questo...
0: Qui ognuno si permette di fare paragoni, è il leitmotiv. Hai ragione. È un'osservazione molto acuta, sai, io ti stimo molto, Luigi, poi
1: la stima reciproca, lo sai,
0: radio. Sì, io sono più polemico,
1: no, tu sei più da battaglia, io sono più da riflessione,
0: lo so. Però ritornando, ecco, a questo discorso qui, siamo cominciato inizialmente, poi siamo fatti trascinare da altri argomenti. Penso che la bravura di Carnevali si vedrà in due cose soprattutto, no, forse tre. Uno è il mercato, e va bene, e quello giudicheremo alla fine del prossimo campionato. Due, nel fatto di non farti distrattare in continuazione dalla federazione, dagli arbitri, dai giudici, quelli che ti mettono le multe per i cori, lo sappiamo, è inutile che l'audio di Lautaro non si trova e quello nostro si trova.
1: Sì, poi la simulazione di uno diventa l'espulsione dell'altro, sappiamo come funziona, insomma, tutte le cose.
0: Sì, diciamo, per riuscire... Mi senti? Sì.
1: Sì, vai pure.
0: Deve riuscire a non avere
1: troppi danni, credo che fosse la fine della frase, cioè cercare di limitare i danni a livello politico, cioè di dire: ok, non è che la Juve la possiamo prendere proprio a schiaffi spudoratamente in campo e intorno al campo, mentre altri magari sono più protetti. Questo credo che sia una delle missioni di Carnevali.
0: Non avere una fortissima, ci sarà sempre, fino a che c'è Marotta, una disparità di trattamento, perché sappiamo chi comanda il calcio italiano. Non c'è proprio da fare. prendiamolo come assunto, però un conto è avere una disparità di trattamento totale su tutto, un conto è
1: avercela, diciamo, in modo non penalizzante la oltre Roma... misura. Niente, mi sa che no, dici...
0: sono cattivo.
1: Diciamo che la Roma, vabbè, adesso vediamo con Malagò.
0: Io l'ho trattato come il Napoli, come il Milan, come l'Atalanta, come il Sassuolo,
1: come il Como anche solo. Il Como è stato trattato bene quest'anno, che nessuno ne parla, ma mi pare che.
0: Ma ripeto, e non solo in campo, vorrei anche che i nostri giocatori, quelle.
1: Manuel, che facciamo? Dimmi tu per.
0: A nulla, spingere al VAR, devi assolutamente rischiare, devi creare.
1: Proviamo a richiamare se riusciamo a migliorare il collegamento. Intanto io leggo un po' di messaggi. Comunque il pensiero era chiaro: cioè Carnevali deve fare il mercato, deve politicamente fare in modo che la Juve non venga bistrattata come è stata nelle ultime stagioni. E poi il terzo punto, credo, bisogna organizzare anche la società. E tra l'altro c'è questa notizia, o comunque indiscrezioni, che ha dato Sport Italia nel corso della giornata di ieri, che appunto Carnevali nella riorganizzazione starebbe pensando a una Juve anche senza Giorgio Chiellini. Non so cosa questo possa rappresentare, se è la verità, se è una boutade o che altro. Certo, una riorganizzazione interna della società. Dicevi, i tre cardini del lavoro di Carnevali devono essere: A, il mercato; B, la politica, quindi tenere la Juve, diciamo, meno danneggiata rispetto alle ultime stagioni; e il terzo
0: Che ha detto
1: punto
0: bene, meno danneggiata, non
1: è
0: dico meno danneggiata, e la terza è il pugno, cioè ci sia davvero uno che comanda. Fino agli anni abbiamo assistito a giunti.
1: Niente, non riusciamo, vabbè, lo lasciamo andare in barca tranquillo, che dici, Manuel? Sì, riproveremo magari nei prossimi giorni quando sarà più verso la costa. Grazie comunque a Antonello Angelini. Il suo pensiero comunque era chiaro: il terzo punto è quello di farsi valere per evitare queste questioni, queste sparate anche, che da parte di Gregorio, da parte di Vlahovic, queste cose che escono sui giornali, sui social e che diventano di dominio pubblico, diciamo, non rientrano proprio esattamente in quello che è la storia della Juventus nella gestione di queste situazioni, perché ci sono sempre stati gli scontenti in tutte le Juventus della storia, però che queste cose andassero in piazza in questa maniera, con frasi anche così offensive, perché io ripeto, metto insieme quelle di Gregorio, o meglio le sue agenti, anche se poi le scuse di Gregorio sono state scuse al 50%, diciamo così, una presa di distanza al 50% e non totale, le metto insieme a quello che era trapelato di Vlahovic sul fatto: non volete mica che io guadagni come David. Insomma, che ci sia questa situazione anche di spogliatoio non proprio granitico, o comunque situazioni in cui i giocatori pensano di poter dire e fare quello che vogliono, che assolutamente non può esistere. E questa sarà sicuramente la linea interna che Carnevali dovrà mettere a posto. Io credo che in un discorso del genere Giorgio Chiellini potrebbe essere molto utile alla causa di Carnevali, magari dargli un compito preciso, perché per adesso Chiellini ha fatto un po' di tutto, adesso ufficialmente consigliere federale, quindi l'uomo della Juventus dentro il Palazzo della Federazione insieme a Saragama. Però dargli un compito preciso sarebbe più utile, secondo me, che farne a meno, anche perché abbiamo sempre detto che tra i problemi della Juve c'è quello che a livello dirigenziale e poi a scendere fino all'ultimo giocatore c'è poca identità che viene dal passato. Ecco, togliere Chiellini, che è l'unico punto di riferimento, mi stupirebbe, però insomma è un'indiscrezione che Criscitiello ha riportato, la riportiamo anche noi, aspettiamo a vedere se è una cosa che è reale oppure no, e in che termini, in che tempi, eccetera eccetera, perché poi queste cose magari succedono nel tempo, ecco, non immediatamente. Vediamo anche che cosa succede, soprattutto per adesso, a livello di squadra, che è quello che ci interessa di più, perché poi tutti quanti aspettiamo un mercato, secondo me, non roboante, ma credo un mercato che vada a risolvere i problemi che la squadra ha manifestato, che sono fondamentalmente, che ne dica di Gregorio, il portiere centravanti. E poi mancanza di rotazioni in alcuni ruoli, perché la Juve quand'è che ha compromesso la stagione? Quando ci sono state le partite ravvicinate, poi lì possiamo parlare anche del calendario fatto in un certo modo, ma lasciamo perdere per adesso. Che E quindi non avevi le rotazioni per poter reggere a certi ritmi per 90 minuti ogni tre giorni, e quindi l'hai pagata anche da questo punto di vista, al di là di tutte le cose che non puoi governare, come le decisioni arbitrali, come il calendario. Quello che puoi governare è avere un organico in cui ci siano un cambio buono per ogni ruolo, perché se giochi 50 partite all'anno, quello lo devi mettere in conto, e questa è la Juve mancata. Credo che una volta che tu faccia queste due cose e il centrocampista, perché è inutile stare lì a raccontare, la Juve ha due centrocampisti, gli altri che si sono succeduti al posto di Thuram e Locatelli, McKennie perché ha delle caratteristiche particolari, Kop Meiners perché non si è mai integrato pienamente nella Juventus, ecco che non hai le rotazioni possibili lì, non hai neanche la possibilità di giocare a tre a centrocampo o di fare, insomma, di mettere gli uomini nel loro ruolo vero, perché Locatelli, continuiamo a dire, insomma, che è regista per emergenza, non certo per vocazione. Poi Massimiliano da Roma ci scrive: ma se Spalletti ha chiesto un centravanti con determinate caratteristiche, considerando i pochi soldi a disposizione, non è meglio prendere questo tipo di giocatore e poi prendere Colo? Non oso immaginare che prendendo solo Francese poi ti presenti con lui e Cator e David. Il mercato è lungo, sicuramente, appunto, il dubbio di Colo Muani che abbiamo dall'inizio, almeno io ho dall'inizio, da quando l'ho visto giocare qua nella Juve, poi non l'ho più seguito onestamente più di tanto nelle altre sue avventure, anche se so che numericamente non ha fatto sicuramente delle grandi stagioni fuori dalla Juventus. Lì quei 10 gol li aveva fatti, partito bene, poi rallentato, poi nel finale di stagione di nuovo si è risvegliato, però non mi pare, appunto, il centravanti boa, diciamo così, che tiene impegnato i difensori centrali, che fa salire la squadra, eccetera. Un giocatore con altre caratteristiche, ottimo attaccante, ma con altre caratteristiche. Quindi sono d'accordo con te, cioè se Spalletti vuole Sorloth, facciamo l'esempio come tipo di giocatore, Colo Muani non è quello, neanche Cator è quello, David meno che mai, e quindi quello è. Stiamo a vedere come evolverà il mercato. Sono d'accordo con te che Colo Muani è un centravanti per completare al meglio l'organico offensivo della Juve. Caro Manu, abbiamo un vocale da ascoltare, che dici? Vai un po'.
2: Buon pomeriggio, prof. Sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
2: Speriamo che questa telenovela a puntati, che sta durando come una telenovela argentina, finisca in fretta con Colo Muani. Anche se io preferirei un altro tipo di attaccante, preferirei Pellegrino, perché Pellegrino è il prototipo alla Crespo, secondo me. Forte di testa, bravo fisicamente, dategli i palloni, poi vedete cosa succede. Colo Muani è tutta un'altra cosa. Se Colo Muani arriva, servono i gol anche degli altri, specialmente da Ildiz, che sembra che gli ultimi 4 mesi abbia fatto vacanza, e soprattutto la Conceição. Non parlo di David, lì del Franco e Ciccio non ne voglio neanche parlare. Speriamo bene, spero che arrivi Dibu Martinez, che sì, è un altro centrocampista. Vorremmo, se mi piace molto, forse Vicente.
1: Quindi ti piace, i nomi ti piacciono praticamente tutti quelli che sono stati fatti, compreso quelli Pellegrino, che è uno dei nomi che era venuto fuori prima che la Juve andasse su Ecator. Ora vediamo, cerchiamo di capire anche che ruolo avrà Ecator, perché avevo letto tra le possibilità che Spalletti lo valuti all'inizio del ritiro e poi eventualmente la Juve lo lasci un anno in prestito, magari allo stesso Genoa, e poi se lo ritrovi ulteriormente maturato l'anno successivo. Potrebbe anche succedere quello se arrivasse un'altra punta importante. Sicuramente l'accostamento Pellegrino-Crespo è impegnativo per Pellegrino, però tu dici alla maglia del Parma, un centravanti argentino con certe caratteristiche, certo, facesse la carriera anche un po' meno di Crespo, sarebbe un grandissimo centravanti. Penso, uno dei grandi rimpianti, no? Che dite? Secondo me questo è uno dei grandi rimpianti, non averlo visto con la maglia della Juve, Hernán Crespo. Vabbè, Battistuta, che ha fatto un'altra carriera in difesa, Alessandro Nesta, mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo con la maglia della Juventus. Vabbè, Maldini è giusto che sia rimasto con la sua maglia per tutta la vita, così come Totti, cioè quelli lì togliamo dalla categoria. Però questi altri che qualche squadra l'hanno cambiata, mi sarebbe piaciuto vederli anche con la maglia della Juve. Tu mi alzi il volume perché mi fai capire che è arrivata l'ora del notiziario, ok? E poi torniamo.
3: Colpo gobbo.
4: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. È già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiol. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik, il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura: a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Colpo Gobbo.
1: Musica della nostra generazione, questa, caro Manu, no? po' così così. No, non sei convinto di questa. Una bella schitarrata non ti piace. Oh, i vostri messaggi. C'è chi dice no, si firma così su Twitch e dice: mettiamo su questi quattro giovani e sperando che siano interessanti. Sì, quali quattro? A me viene, vabbè, è 14 sicuramente giovane, e poi vediamo qualcun altro che verrà magari aggregato nel corso dell'estate. Sicuramente puntare sui giovani è una linea da tenere presente, specie quando una società ha la seconda squadra come la Juventus, ma c'è un ma grande come una casa, cioè che Spalletti ha finito la stagione dicendo: mi servono giocatori esperti, pronti subito per alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto. E quindi l'esperienza, i giovani ovviamente non ce l'hanno, e soprattutto se il giovane viene inserito in un contesto come anche vale anche per Yıldız, questo che pure è giocatore simbolo di questa Juventus, come dimostrano le magliette vendute allo stadio. Praticamente i ragazzi hanno tutti solo la maglia di Yıldız, insomma tutte le altre assieme non credo che facciano il numero di maglie vendute di Yıldız. Però il giovane cresce quando intorno a un contesto di una squadra che funziona e che quindi ha una certa identità costruita nel tempo, perché non è una cosa che si fa in pochi mesi, ma si fa nell'arco di alcune stagioni, diciamo così, salvo rare eccezioni tipo la Juve di Conte, diciamo nel primo anno, che ha subito un'identità ben precisa, anzi se la costruisce nel corso dell'anno passando dal 4-4-2 o 4-2-4 al 3-5-2, poi da lì non si sposta più, e su quel 3-5-2 la Juve è arrivata praticamente fino al giorno d'oggi, perché ancora oggi con Spalletti un po' cambiato, però ancora nel recente passato abbiamo visto che nei momenti di difficoltà 3-5-2 che si gioca a memoria. Quindi conta il contesto in cui ti inserisci e conta il fatto che tu possa imparare qualcosa da giocatori più esperti di te, che hanno una carriera importante, che hanno vinto dei trofei e che sanno come si gestiscono certi momenti, certi palloni, gli allenamenti in certi momenti della stagione, magari in modo diverso rispetto ad altri della stagione, eccetera eccetera. Quindi questo manca alla Juve, non ti star lì a raccontarsi le favole, e per averlo subito pronto devi andare a prendere giocatori già fatti e finiti, come Dibu Martinez, come Kessi, come altri insomma che vengono accostati alla Juve in questo momento. Poi il giovane è giusto puntarci, inserirlo pian piano e dargli la possibilità di esprimersi, perché comunque se hai la possibilità cresci, se no no, però si cresce soprattutto negli allenamenti, questo sicuramente. Poi Albino da Morciano ci scherza su e dice: pare che ora David stia dicendo che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato i mondiali quanto il canadese. Questo è vero, cioè è indiscutibile, perché tanto Vlahovic ai mondiali non c'è andato, invece David c'è andato e ha pure fatto una tripletta, e quindi diciamo si è messo dalla parte della ragione da questo punto di vista. È giusto anche scherzarci un po' sopra queste cose. Poi ancora, ho sentito che a qualcuno sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero. Io invece mi chiedo quanti gol avrebbe voluto fare Ciro Immobile se restava la Juventus. Sì, a me sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero, sinceramente, caro Luciano. E su Ciro Immobile è uno dei grandi misteri gloriosi della Juventus. Sono quei giocatori che hai cresciuto in casa, che ce l'hai lì, e poi ha fatto una bellissima carriera con tanti gol lontano dalla Juve, e nella Juve non è mai... La Juve non ha mai creduto in lui, e poi lui si è fatto la sua carriera a suon di gol. È anche vero che nel periodo in cui c'era Immobile è stato all'apice, la Juve aveva fior fior di attaccanti, e quindi anche questo, certo nella Juve di oggi Immobile sarebbe tanta roba, però altri tempi, altre questioni. Diamo benvenuto a Paolo Pacchioni, ciao Paolo.
8: A proposito di altri tempi,
1: altri tempi, altre questioni, esatto.
8: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paolo. Allora, intanto ti chiedo una valutazione di questa estate del mercato del calcio di Serie A. Allarghiamo un po' il discorso, perché mi pare che qui siamo sempre se Atene piange, Sparta non ride, o viceversa, insomma, nel senso che qui soldi pochi, idee buone, a parte il Milan che ha fatto un colpo comunque importante, bisogna dirlo, tutto il resto mi pare prima vendere poi comprare, ma se tutti devono vendere la domanda è: ma chi compra? Questo è il problema di base.
8: Esatto, sono d'accordo, sì, d'altronde anche nel mercato vediamo le difficoltà del calcio italiano, un calcio che fatica a ragionare di prospettiva, un calcio che tende a voler sempre andare a riciclare qualcosa per fare qualcos'altro, e un calcio che rischia poco. Credo che sia questo. Di soldi ce ne sono pochi, secondo me questa sarebbe l'occasione per puntare un po' di più magari su delle promesse che arrivano dal mondo giovanile. Poi certo sono delle scommesse che tu puoi vincere e puoi non vincere, però magari se ti va bene trovi, non dico uno Yamal, perché qui lì siamo su un'altra categoria, però insomma se noi guardiamo anche questi mondiali vediamo che ci sono diverse squadre nazionali che presentano giocatori che hanno 20 anni, se non di meno, e comunque già sono protagonisti ad alti livelli. Noi un ragazzo di 20 anni lo mandiamo in Serie B a fare esperienza
1: nella seconda squadra in Serie C,
8: certo. o nella seconda squadra in Serie C, e si preferisce adesso. Gonzalo Ramos è sicuramente un ottimo acquisto e peraltro non è nemmeno vecchio, però quanti ultra trentenni abbiamo visto arrivare nel campionato italiano così proprio come ultimo giro di giostra perché si preferisce andare sull'usato sicuro? Io credo che il momento di difficoltà economica andrebbe sfruttato per cambiare un pochino la mentalità, cercare di essere un pochino più coraggiosi nel rischiare, nel puntare sui giovani. Poi è chiaro che su 10 scommesse magari 6 non vanno in porto, ma 4 sì, e secondo me da lì si potrebbe guadagnare qualcosa.
1: Ecco, uno dei giovani sicuramente più interessanti del campionato italiano è Kenan Yıldız, che ha avuto poi una parabola un po' difficile, diciamo, nell'ultimo periodo, anche al mondiale ha fatto vedere di non essere al meglio. Io dico sempre su Yıldız questo, che c'è questo paragone con Del Piero, che ovviamente gli pesa sulla schiena, però fa parte del gioco, sei 10 della Juve, insomma, fai quel ruolo lì e quindi ci sta. Però devi sempre mettere Del Piero nella squadra in cui giocava Del Piero e Yıldız nella squadra in cui gioca Yıldız, perché quello che dicevo prima, i giovani, giusto farli crescere, farli giocare, ma poi imparano da qualcuno, e Yıldız da chi impara? Cioè, Del Piero faceva la riserva a un certo Roberto Baggio, poi è diventato Del Piero, però prima era la riserva di Baggio. Yıldız da chi impara questa Juve? Questa è un po' la domanda che credo sia all'origine un po' di tutti i mali della Juve, cioè che mancano quei giocatori che sanno come si vince, che sanno come si affronta una certa pressione, eccetera.
8: Ma sì, certo, se noi andiamo ad escludere proprio i numeri uno per distacco, gli altri comunque sono stati grandi, anche perché si inserivano in un contesto che era già oliato, che era già vincente, e quindi è più semplice entrare in una squadra che già funziona e tirare fuori il proprio talento. È più complicato se tu sei un ragazzo giovane, sei in una squadra in difficoltà e devi essere tu da solo a caricarti sulle spalle il peso della squadra e tirarla fuori dalle secche. Ora, se sei Maradona o Platini ci riesci, se no fai un pochino più di fatica. A parte che nel calcio di oggi il grande solista fa fatica, anche se è proprio un numero uno. Da questo punto di vista probabilmente hai ragione, cioè c'è una difficoltà nell'individuare uno zoccolo duro. Ecco, forse quello che sostiene sempre Beppe Marotta, lo faceva alla Juventus e sta cercando di farlo adesso anche all'Inter, lui ha sempre cercato di costruire le squadre con un telaio, con un'anima possibilmente italiana, che facesse un pochino da guida per tutti gli altri, anche non soltanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del gruppo, dello spogliatoio, del lasciare fuori le pressioni. Ecco, probabilmente bisogna ripartire un po' anche da questo tipo di mentalità, cioè costruire una base di squadra solida con giocatori esperti che diano la possibilità poi anche ai più giovani di poter esprimere il loro talento in modo un pochino più libero, tranquillo, senza troppa ansia da prestazione.
1: Sì, troppe pressioni che poi rischiano di schiacciarli. A proposito di giovani, come valuti questo acquisto così abbastanza improvviso di Ekator da parte della Juve?
8: Sicuramente un giovane di grandi prospettive, perché comunque il ragazzo le qualità tecniche ce le ha, è giovanissimo, al Genoa ha già fatto molto bene. Poi certo, vale il discorso di prima, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che un ragazzo di 18 anni sia quello al quale metti sulle spalle il peso dell'attacco della Juventus. Quindi, in questo senso, ricordate il discorso di pochi secondi fa, no? Bisogna avere il coraggio di rischiare e andare a puntare su qualche giovane. È assolutamente giusto quindi questo intervento di mercato da parte della Juve. Bisogna però fare attenzione a non caricare troppo il ragazzo di eccessive aspettative, perché i giovani vanno lasciati crescere, vanno lasciati sbagliare, e purtroppo però qua c'è un'altra grande malattia del calcio italiano, soprattutto nelle big, che poi ci sta, però il dover sempre vincere subito, no? Ragionare poco di prospettiva. Adesso, visto che insomma, è un po' di anni che si prova a vincere subito e ogni anno il progetto deve essere resettato e ricominciare da capo, allora forse tanto vale dire va bene, partiamo dall'inizio della stagione con un tecnico bravo e capace come Spalletti, dando fiducia a qualche giovane, però insomma tenendo anche presente che questo giovane ha tutto il diritto di fare il suo rodaggio.
1: Sì, è che la responsabilità vada sulle spalle di qualcun altro, almeno all'inizio, insomma, almeno di quelli che se la possono prendere. Credo che questo sia. Oh, Carnevali è arrivato, va bene, ha preso praticamente pieni poteri alla Juventus. È venuta fuori in questi giorni questa voce, insomma, di una possibilità che Carnevali stia valutando anche una Juventus senza Giorgio Chiellini. Adesso io non so quanto risponda al vero, se sia una butad, perché l'ho sentita su Sport Italia, mi sembra Criscitiello che l'abbia detto. Se l'ha detto è perché ovviamente non è che se l'ha inventato, avrà avuto avuto qualche soffiata da quelle parti, a volte diciamo, se ne inventano anche, dici.
8: No, ma non con i CTL in genere, cioè, in generale credo che il calciomercato sia una di quelle cose che mette in dubbio la credibilità dei giornalisti, perché comunque
1: è rischioso,
8: un po' per inseguire i sogni, un po' per andare dietro tutte le voci, quante volte si dà quasi per fatto un affare che poi sfuma, quante volte si dicono delle cose che poi non si realizzano.
1: Per esempio Colomouani, diciamo, Colomouani è una di quelle telenovelas che finché non le vediamo completate, diciamo, non ci crediamo ormai.
8: Esatto, ormai finché non c'è la firma, si è visto con il caso di Paletta, no? Certo. Anche quando è tutto raggiunto, però finché non c'è la firma non si può mai sapere. Quindi anche lì le voci, appunto, vanno catalogate
1: come
8: nella
1: voci.
8: Sezione voci.
1: Però quel ragionamento allora, che facevo io prima è che se tu dici che devi dare un'identità juventina, diciamo, alla realtà Juventus attuale, e torni

0: da qualche parte,
1: contropartita e
0: certo.
1: già è tutto. Quindi ciò dimostra, io credo, che tutte le mosse che siano state, che tante ce ne saranno, no? Che logicamente nel mercato le trattative molte vengono fatte sotto traccia per logici motivi. Quindi io credo che oggi la tifoseria Juventus deve essere, ecco, il punto da cui partire, che dovrebbe indurre all'ottimismo, è proprio la figura di Carnevali in sintonia con Spalletti. Io credo che qualsiasi mossa fatta finora sia stata fatta di concerto con i desideri del tecnico, no? E mi auguro che sia anche questo ritardo sul portiere, perché è un ritardo, a mio modo di vedere, sia, insomma, come dire, forse sia stato in qualche modo, non dico programmato, ma era nelle, poteva accadere ciò,
0: No, più che altro
1: magari.
0: se è Dibu Martinez, ovviamente ai mondiali, quindi diciamo che
1: Esatto.
0: quello, si spera che il motivo
1: Sì.
0: sia quello, perché vuol dire che arriva un portiere importante, insomma. Ma Svilar, onestamente, credo fino a un certo punto, a meno che Gasperini non sia impazzito, cioè che vuol vendere il portiere e prendersi con Meners, come leggevo, ma mi sembra che sia un po' una cosa,
1: Sembra fantasioso,
0: mi sembra molto fantasiosa come
1: però
0: cosa.
1: Martinez, ecco, potrebbe, è sicuramente un profilo che va a sistemare tanti tasselli, non solo quelli della porta, insomma,
0: Sì, e poi
1: proprio
0: abbiamo visto che ormai se a centrocampo in attacco giocano 37, 39, 41 e continuano a far bene i mondiali, importa se anche uno ne arriva a 34 anni e gli fai un contratto di 3 anni, cioè non è che rischi niente, voglio dire.
1: c'è uno di 41 che
0: È quello che dico, che appena segnato un rigore. L'altro di 37 che è Perisic, che nella stessa partita ha segnato pure lui. Modric ha giocato praticamente tutta la partita, anche lui, nella Croazia a 39 anni, quindi ormai diciamo l'età si è spostata per quelli di movimento, figuriamoci per i portieri,
1: Fortunatamente,
0: per fortuna di tutti, si è allungata
1: esatto.
0: la vita loro, la nostra,
1: Esatto.
0: onestamente, quella che è sempre a 67 anni dobbiamo arrivare per la pensione, se non ce la spostano un po' più in là.
1: Adesso perché mi hai detto, mi hai ricordato questo aspetto.
0: È così, è tanto per farci il male gratuitamente. No, ti chiedevo invece oggi, ho fatto una riflessione anche sul sito di Tutto Juve dicendo: ma guarda un po', adesso contandole bene, ci sono quattro inchieste della Procura di Milano che riguardano l'Inter. Ora, senza voler fare discorsi né di colpevolismo né di... però non mi sembra che questa cosa nel corso della stagione abbia avuto lo stesso peso di ogni singola inchiesta che la Juve ha dovuto affrontare in questi anni. Cioè, trovi anche tu che ci sia questa disparità di trattamento sia a livello mediatico sia anche a livello proprio di procura sportiva, che se non indagine
1: No,
0: non
1: no,
0: riguarda la Juve.
1: non voglio entrare nei gangli della giustizia, no? A parlare di leggi, di argomenti, no? Che so soltanto di leggendo per
0: Certo, sì.
1: informazione. Quello che però è agli occhi, quello che però è agli occhi di tutti, ed è indubitabile, senza voler fare esercizio di vittimismo, di dire ah no, tutti contro, è proprio davanti agli occhi di tutti. Io continuo a prendere ad esempio la famosa io continuo a prendere ad esempio la famosa storia delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso d'opera. Io credo che un comportamento dal punto di vista, no, di dare la penalizzazione, di togliere la penalizzazione durante il campionato, io a mia memoria non ricordo nessun tipo di,
0: Di
1: non so,
0: campionato,
1: caso.
0: cioè che una squadra debba giocare senza sapere quanti punti in classifica e i suoi tifosi al seguito, diciamo che è una roba
1: Esatto,
0: che non si è
1: quindi
0: mai
1: una
0: vista, sì.
1: volta era seconda, una volta decima, ed è passato tutto in cavalleria, così come è passata in cavalleria gioco forza, la storia di Bastoni, ma non parlo l'ultima, dell'espulsione, tutte le storie che coinvolgono l'Inter. Che ci sia una disparità di trattamento, vuoi mediatico, in primis, vuoi proprio dal punto di vista dell'iter, no, per quanto riguarda la giustizia sportiva, mi pare che sia davanti agli occhi di tutti, no? Perché c'è stata una corsa alla sanzione, alla penalizzazione, come per dire, è un po' la sensazione che io credo un po' tutti hanno avuto con l'introduzione del VAR.
0: Ah, certo.
1: Adesso, ecco. L'introduzione del VAR, così, non Juventus, no? Perché è un'etichetta che si porti appresso, no? e si è stato un po' così fino a ormai a snaturare qualsiasi tipo di dinamica di gioco, perché tale è, insomma.

0: utilizzo fatto così del VAR. Per quanto riguarda, ecco, il discorso Inter, il discorso del modo con cui è stata affrontata dal punto di vista mediatico la cosa, insomma, ripeto, basta prendere ad esempio ciò che è accaduto con quella storia lì delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso. Non si è mai detto abbastanza di quanto fosse scandalosa, insomma, perché non esiste. Il prossimo anno mandami in B, no? Poi lo dimostri. Rimandami in B, però non durante il campionato, che
1: Ma poi ti
0: fammi
1: dicono la
0: fare il campionato.
1: penalizzazione mentre stai scendendo in campo a Empoli, cioè hanno
0: Dai,
1: fatto tante di quelle erano lì veramente.
0: però questo è anche figlio di una situazione, non dico che sia giusto, di una situazione nella storica della Juventus che si presta in qualche modo ad essere, come vogliamo dire, no, ad essere trattata, insomma, è una Juventus diversa, che all'esterno non incute più quella sorta di, come dire, di non di rispetto, ma di importanza proprio del marchio Juventus. Purtroppo la Juventus che ha attraversato gestioni scriteriate, senza più, no, Agnelli, tutta la storia che ha coinvolto anche Andrea, e tale è, insomma, poi in qualche modo, come la squadra che subisce sempre, è difficile che poi c'è un rigore dubbio e meno danno,
1: Eh
0: così è un rigore
1: sì
0: dubbio,
1: sì è
0: insomma,
1: così,
0: no?
1: che in campo non si lamenta mai mentre altri cercano gli arbitri eccetera. Oh, no,
0: Esatto.
1: l'ultima che ti faccio è partendo da questo spunto del nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che ci dice: la Juventus è una squadra scarsa perché la mentalità della nostra società non ha più obiettivi seri ma solo di sopravvivenza. Dobbiamo farcene una ragione e stare sempre alla nostra piccola Juventus. Cioè Lorenzo ci vede un ridimensionamento definitivo, diciamo, degli obiettivi della Juve. Io onestamente, con le strutture che ha la Juve e anche con le potenzialità che ha per quanto riguarda l'Italia, perché poi fuori dall'Italia è tutto un altro discorso, credo che non manchi così tanto, caro Lorenzo. Non so se sei d'accordo, Jenny.
0: Anch'io a Lorenzo dico questo, che comunque può essere un periodo più lungo, sì, può essere anche il prossimo anno una Juventus, come dire, no, ridimensionata, una Juventus un po' più piccola, tra virgolette, sì, però comunque in assoluto la storia della Juventus riproporrà la Juve ad alto livello, sicuramente. Insomma, questo è un po' quello che è sempre accaduto. Magari adesso può essere un periodo, come dire, di implosione un po' più lungo. Questo può essere. Certo è che se fosse invece, se avesse ragione Lorenzo, non ci sarebbe stato l'ingaggio di Spalletti, di Carnevali, insomma, la prima di Spalletti, al di là poi che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma proprio come figura di tecnico, di livello, di allenatore di livello, ex CT, insomma,
1: Poi
0: dimostra
1: un
0: che
1: ingaggio importante, anche 6
0: è un ingaggio
1: milioni.
0: importante, è un ingaggio importante.
1: Se avessero voluto risparmiare, si tenevano come lì, tanto così ne
0: Esatto,
1: pagavi uno solo, diciamo, in linea di massima. Credo
0: e
1: che
0: Tudor,
1: è Tudor e via di seguito, andando indietro nel tempo. L'ultimissima: se il Bayern Monaco fa un'offerta accettabile, tu lo vendi Bremer personalmente?
0: sì, anche perché io penso sempre che nella trattativa di cessione, quando decidi di privarti di un giocatore così importante da tanti anni alla Juve, devi considerare anche il fatto che comunque Bremer ha già dimostrato più volte di voler cambiare aria. Quindi è inutile trattenere qualcuno che poi magari non ha, oggi più che mai, sempre per tornare al discorso di Lorenzo, c'è bisogno. Adesso non voglio fare il romantico, però di giocatori che credono di poter fare squadra per, insomma, fare un gradino più in alto, non dico di tornare a vincere lo scudetto, ma insomma di andare di considerare la zona Champions un passaggio, non dico facile.
1: Neanche da festeggiare, cioè voglio dire, è
0: Esatto,
1: una cosa normale che dovevi fare
0: quindi
1: per
0: se c'è
1: quello.
0: un'offerta io di Bremer me ne priverei.
1: Bene, tra l'altro nell'offerta potrebbe rientrare dall'altra parte Kim con la maglia della Juve, quindi non rimarrebbe scoperto il ruolo, poi
0: Assolutamente
1: magari
0: no,
1: Spalletti lo
0: assolutamente
1: conosce anche meglio. Siamo arrivati in chiusura, grazie Jenny per essere stati con
0: no.
1: noi anche
0: Grazie a
1: oggi.
0: te,
1: A
0: Gigi.
1: presto.
0: Buona giornata. Buona giornata.
1: Buon caldo, buone cose. E poi Marco Arcangeli in extremis, vogliamo parlare dell'inchiesta doppia curva? Chinotto, il problema è che se ne è occupato e cosa ha fatto? Una multarella, una giornatina di squalifica a fronte di accuse pesantissime. Caro Ghinè, anche stavolta non ci hai convinto. Invece ci ha convinto come sempre Manuel in regia. Grazie a voi tutti per i vostri messaggi. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì, sempre alle 14. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: E oggi cosa c'è da sapere? Che sono le 16:06 di venerdì 3 luglio e che ci sono io! Ciao Manuel! Uè!
5: Mi sto strappando i capelli.
4: Che non hai quasi. Quindi non puoi dire che te li stai strappando. Buon pomeriggio ragazzi, ultima puntata della settimana per quanto mi riguarda, per quanto riguarda anche il club degli inviati, poi ci rivedremo lunedì per quanto mi riguarda, poi alla mattina come sempre, anzi se non sbaglio lunedì e martedì ci sarà anche nuovamente una puntata leggermente più allungata di RBN di RBN Caffè, dicevamo, dalle 10 alle 12, perché ora è estate, fa caldo.
6: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
4: Persone vanno in vacanza e quindi bisogna aiutarsi, no? In qualche modo il mercato non va in vacanza, anzi è nel clou, anche se ricordatevi bene che il sabato e la domenica anche il mercato riposa, perché anche chi fa mercato ha bisogno di staccare un pochettino, quindi niente mercato nel weekend, ma tutto in settimana.
5: Però
4: allora,
5: i mercati sono aperti.
4: I supermercati sono aperti e meno male, perché fa fresco quando vai al supermercato, ti pigli quella bottazza che poi ti riduci così grazie all'aria condizionata, ma vabbè, non è poi così malaccio. Di malaccio ci sono però alcune dichiarazioni che sono state fatte ieri. Ho ascoltato prima un pezzettino di trasmissione di Gigi, un ascoltatore è tornato, no, a parlare di una frase che ha fatto il giro un po' del web da ieri sera ad oggi, uscita dalla bocca a quanto pare, ma non è così, perché il nostro l'ascoltatore attento ci dice non l'ha detta direttamente lui, l'ha detto un ospite, quindi torniamo indietro e diciamo che un ospite ieri di un programma di Sport Italia pare aver detto che si stanno facendo delle valutazioni anche su Giorgio Chiellini. Ora, io non ho la verità in tasca assolutamente, però lo troverei un clamoroso autogol, non perché tu a Giorgio Chiellini imputi qualche defiance di troppo nella passata stagione. Non dimentichiamoci ragazzi che Chiellini non doveva fare mercato, Chiellini doveva fungere da tramite tra lo spogliatoio fondamentalmente e la dirigenza, quindi anche l'allenatore. Giorgio Chiellini non ha nessuna colpa per quanto riguarda l'insuccesso di alcuni giocatori in particolare. Lui è quella persona di campo in più che è sempre mancata e che si è sempre detto di avere assoluta necessità. Quindi ora pensare di mandarla via mi chiedo perché, quando in un modo o nell'altro, quando ha appeso gli scarpini al chiodo, sapevamo tutti che Giorgio Chiellini avrebbe lavorato per tornare a Torino in qualche modo. Sapevamo tutti che Giorgio Chiellini non vedeva l'ora di sedersi, mettere le gambe sotto una scrivania, non una scrivania qualunque, la scrivania della Juventus. Cioè, lui era fatto per questo lavoro, lui era fatto per avere così, lui ha questa diplomazia che non aveva in campo, ma che ha sempre dimostrato, credo, fuori dal campo, questo savoir-faire, questa capacità insomma, intanto oratoria, perché è un bravissimo dialogatore, e soprattutto una capacità anche di, secondo me, raccontare in qualche modo qualcosa di più a una squadra molto poco bianconera, che cosa invece vuol dire essere un giocatore della Juventus. Questo è per dire che, se dovesse effettivamente poi essere realistica questa indiscrezione, io mi ritroverò qua a dire: cara dirigenza, avete fatto una CAZZATA enorme anche. Perché, visto che ci si lamenta del poco appeal, ci si lamenta della poca appartenenza che dimostrano i giocatori, ci si lamenta di un gruppo che stiamo vedendo anche soltanto con la questione di Gregorio, non è propriamente unito. Perché anche se poi lui ieri, ovviamente, io ieri mattina, andatevi a riascoltare il podcast se avete voglia, se non avete niente da fare, se no lasciate stare, ovviamente, o se siete masochisti anche magari un pochino. Però che cosa vi ho detto? Sarà logico che anche adesso Di Gregorio dica qualcosa, obbligatorio, perché lui non può essere silente, assolutamente. Lui anzi dovrà a tutti i costi metterci la faccia, dichiarando o di essere in totale disaccordo e di distaccarsi anche volutamente e prepotentemente dalle parole rilasciate appunto dal procuratore, o dall'altra parte potrà, anzi facciamo così, se sapevamo che se si fosse palesato con un qualunque mezzo, ovviamente immaginavo come è stato appunto di nuovo l'utilizzo di Instagram o comunque dei social, se si fosse palesato, allora voleva dire che in qualche modo cercava l'incontro e un attimino di distaccarsi. Se invece il silenzio fosse andato avanti, allora gli voleva dire che era d'accordo e che si partiva totalmente allo scontro. Detto che io non credo che l'aver in minima parte così cercato di tirare un po' di acqua al suo mulino, dicendo no, io di qua di là, loro hanno deciso di dire questo, ma per carità, io non lo peso, non ti toglie dalla bratta, caro Di Gregorio, assolutamente. Meriti in questo momento, dopo che hai avvallato una frase del genere, perché sapevi benissimo che cosa si stava facendo, non è stato nulla assolutamente di fatto così in maniera nascosta, meriti tutte le conseguenze che ci saranno dopo dichiarazioni del genere. Mi dispiace da morire, nonostante ieri c'era chi diceva ma chi se ne frega, tanto è sempre stato interista, uno che ti viene a dire che il suo idolo è Andano, dice non Buffon, non può rappresentare la Juve, non mi interessa che squadra tu prima della Juve, di vestire la maglia della Juventus, ti fassi. Ora però devi, a mio avviso, devi saperti comportare e devi soprattutto saper essere professionale, cosa che non sei stato minimamente. Quindi se ci saranno delle conseguenze, chiappatele tutte, prenditele, portatele a casa, ma direi che la fossa te la sei scavata ormai, no? Se già prima un pochettino vedevi, no, il buchetto lo vedevi piano piano, lo iniziavi a intravedere, e quindi dicevi, beh, magari un po' di terra se la metto si mimetizza meglio, no? Si mimetizza il tutto e non succede nulla. No, Ora hai piantato la vanga e hai tirato su bulaccate di terra e questo è il risultato. Bastarda, ci voleva veramente poco ad evitare che tutto finisse in maniera negativa. E ringrazio che nessuno ancora adesso ha parlato di questa cosa sponda Juventus, perché non c'è stato nessun evento in particolare per poter approfondire. Fosse successo una settimana fa con di mezzo il discorso di Rimini, di queste giornate organizzate da Carnevali, letteralmente, ecco, immagino che non soltanto di Vlahovic si sarebbe parlato, ma un pochettino anche di questa meravigliosa questa meravigliosa frase, questo meraviglioso momento estremamente poco intelligente barra mediatico. Dunque, c'è un po' di roba da leggere, ma possiamo anche farlo dopo. Chiedo a Manuel se c'è l'ospite per caso.
5: A momenti arriva,
4: quindi a momenti io le dico anche l'altro elemento di giornata. Abbiamo detto Chiellini, abbiamo detto il discorso di Gregorio, rimaniamo lì nei dintorni perché questa notizia del Bayern Monaco che vuole a tutti i costi Bremer. Io ricordo che l'ultima volta che al Bayern Monaco il Bayern Monaco ha fatto un affare in difesa con la Juventus, e ti tiro in ballo un buon De Ligt, non è andata benissimo al Bayern Monaco, che ha dato un sacco di soldi. Io, tra l'altro, con quei soldi la Juventus prende Bremer. Sarebbe, guarda un po', una continuazione letteralmente, no? De Ligt va al Bayern Monaco per 75 milioni, quanti erano? E alla Juventus arriva Bremer. Bremer va al Bayern Monaco per, però, quanti? La clausola va pagata, O se non tutta la clausola, comunque bisogna avvicinarsi in qualche modo, non scherziamo. Però poi mi viene anche da dire un'altra cosa. Va bene, ok, Bremer, salutiamolo. Tra l'altro non sta giocando al mondiale, quindi insomma non è che dici anche a tirare. Cioè, se dici che meriti spazio, che meriti qualcosa di più, dovresti meritarti anche un po' di qualche minutino con la maglia della nazionale brasiliana, cosa che non sta al momento ancora avvenendo. Quindi, cosa si fa? Parte Bremer, va bene, ti entrano 45-50 milioni almeno, spero? Dove vai a finire? Dove ti lanci? Mauro Graneris!
7: Ciao Giulia, buon pomeriggio a tutti!
4: Dove ti lanci con un'accezione?
7: Dove mi lancio?
4: Hai ascoltato però la particolarità che adesso così parlando mi è venuto in mente. De Ligt va al Bayern Monaco,
7: sì,
4: Juventus compra Bremer. Bremer sì. Va al Bayern Monaco nel caso. Chi compra la Juventus?
7: Allora, dunque, la premessa a mio avviso che il difensore è sicuramente un giocatore importante, non è che puoi prendere chiunque, però bravi difensori ce ne sono, cioè sbagliare su un difensore credo che sia veramente un po' difficile. Non devi sbagliare su centrocampisti e soprattutto non devi sbagliare su attaccanti e portieri, perché il portiere è un difensore molto ovviamente particolare e lì il discorso cambia completamente. Quindi devo dirti che credo che lì si possa pescare in un mercato abbastanza disponibile, dove sbagliare di grosso credo sarebbe molto molto molto difficile. Credo che un uomo dell'esperienza di Carnevali non possa sbagliare da quel punto di vista, quindi credo che comunque se devi sacrificare qualcuno il difensore è quello tra virgolette più sacrificabile. Se devi fare cassa devi portare a casa del denaro per reinvestirlo nelle zone del campo dove siamo assolutamente di una carenza incredibile, lo puoi anche fare, e ripeto, puoi sostituirlo probabilmente non con un giocatore all'altezza di Bremer, perché ci ha fatto vedere ovviamente delle buone cose e sta pagando anche un po' le cattive stagioni bianconere in nazionale a mio avviso. Sì, sicuramente un po' sì, e quindi devo dirti che se proprio dobbiamo sacrificare qualcuno credo che sia il giocatore più indicato, come dicevi tu, 45-50 milioni credo che sia il minimo,
4: la cifra minima. Ne valeva 70 De Ligt, quanto ne può valere lui?
7: Assolutamente la minima, per cui ci può stare. Quindi con chi? Adesso dei nomi onestamente, però come ti ripeto lì il serbatoio da cui pescare credo che sia decisamente ampio.
4: Si parla di Kim.
7: Sì, ci ha fatto vedere delle cose buone in Italia, poi anche lui Bayern Monaco, mi sembra.
4: Eh sì.
7: Non, quindi dici sì, corsi e ricorsi storici, non è che abbia fatto benissimo, però se hai una squadra che ha il centrocampo che copre, se hai una squadra compatta, con un centrocampo qualità e quantità insieme, come noi abbiamo avuto per molti anni, il difensore ne ha enormi benefici, allora è chiaro che non è che puoi prendere il primo difensore che passa per strada, ma se peschi in squadre e con difensori che ci sono sul mercato, io credo che lì veramente ti puoi allargare e difficilmente sbagli, quindi ribadisco questo, cioè se c'è da sacrificare qualcuno, credo che Bremer sia purtroppo, e dico anche purtroppo, il giocatore più indicato, sicuramente.
4: Lo abbiamo detto un po' da subito, quando ti ricordi parlavamo Juventus che non arriva al traguardo Champions, e allora lì si dovrà parlare obbligatoriamente di 1/2 sacrifici, togliendone alcuni rimaneva l'unico grande che può aiutarti a guadagnare lui, l'altro è Thuram, detto che ci sarebbero anche altri, ma abbiamo capito essere fuori.
7: Sì, potrebbe essere anche Cambiaso, che mi sembra, da quello che leggo e sento, ha qualche richiesta, ecco un altro che...
4: Però se ne parla un po' meno ultimamente.
7: Se ne parla meno, sì, decisamente, anche perché a mio avviso quello che ha fatto vedere ultimamente non giustifica una richiesta pazza e disperata da parte di qualche club disposto a spendere ovviamente delle cifre importanti, anche lui paga probabilmente un pochettino la stagione negativa sicuramente, ma lui era uno di quei giocatori che ci doveva dare qualcosina in più su quella fascia
4: nel corso dell'anno, sì,
7: e purtroppo questo non l'ha fatto, quindi potrebbe essere un altro papabile per cercare di portare a casa, e anche lì tanto ecco, sui laterali è un discorso un po' diverso, cioè io credo che i laterali difensivi siano fondamentali per fare una squadra forte, una squadra che difenda ma che nello stesso tempo sappia anche far male e sappia far partecipare alla costruzione del gioco e alla pericolosità della squadra i difensori laterali. Ripeto quello che ho già detto credo qualche decina di volte, ma noi abbiamo tradizioni con Cuadrado, abbiamo tradizioni con Listeiner, abbiamo tradizioni fortissime in quella zona del campo, e purtroppo oggi invece siamo, credo, quelle meno attrezzate in quella zona, e quindi Cambiaso a mio avviso sarebbe un altro, ora sempre che ci sia una richiesta accettabile e degna di essere presa in considerazione, questo sicuro.
4: Peccato, c'è da dire una cosa però, Mauro, che si era trovato, no, una sorta di tranquillità apparente a questo punto, mi viene da dire, in quella zona del campo in particolare, visto che abbiamo da sempre detto che comunque quando hai una buona difesa, hai un buon portiere, sei già, diciamo, a metà dell'opera, ecco. Quindi l'idea che si fosse trovata una certa sintonia in quella zona del campo in particolare, appunto, con Kalulu, Bremer, Kelly, cioè Di Gregorio, ci si sperava che potesse diventare il nuovo Buffon, ecco. Ora ti ritrovi in questa estate a praticamente pensare di cambiare i tre quarti di quella zona del campo, cioè rimarrebbe l'unico certo è Kalulu, quasi adesso mi viene da dire,
7: ma direi che lo ha detto soprattutto il campo in quest'anno, perché è stato schierato credo in almeno 2 o 3 se non 4 posizioni diverse, il suo l'ha sempre fatto. Ora come laterale, se sei in una difesa 3 ci può stare, cioè la difesa dove comunque il laterale deve spingere, io vorrei un po' più di qualità, vorrei giocatore col dribbling, vorrei giocatore con corsa, cioè anche se Kalulu ha fatto bene, ma ha fatto bene in una stagione dove hanno fatto male quasi tutti, quindi fare bene diventa anche un pochettino un po' più facile, cioè emergere in una situazione dove comunque l'aspetto negativo è stato, ai noi, purtroppo predominante, quindi sul discorso portiere stenderei un velo pietoso, perché continuo assolutamente a pensare che sia stato il ruolo più negativo in assoluto per il risultato finale, perché nonostante tutta la negatività, nonostante tutta la scarsa qualità, bastava con le ultime partite fare un portiere normalissimo, quello che fa un portiere normalissimo, e noi probabilmente oggi saremo a parlare di chi affrontare in Champions nei primi turni, nonostante tutte le considerazioni fatte in tutte le altre zone del campo. Però alla fine sei lì, te la giochi, non sbagliare quelle due o tre cose veramente da. E quindi quello del portiere diventa un problema essenziale, cioè noi non possiamo pensare di iniziare la stagione con Di Gregorio. Io credo che sarebbe
4: dopo quello che è successo nei giorni passati, con quelle dichiarazioni anche decisamente evitabili sia del suo procuratore, che poi anche ieri la sua risposta è stata estremamente da mi sto arrampicando sugli specchi, però per carità, niente di ognuno quando agisce in un determinato modo non può non aspettarsi poi delle conseguenze, quindi mi auguro che lui, che abbiano ben capito, no? Quello che poteva capitare. Io ti chiedo però anche quest'altra pseudo notizia che potrebbe riguardare il mondo bianconero, che viene data ieri di una possibile, con tantissimi condizionali, quindi una possibilità veramente remota ma esistente a quanto pare nella testa di Carnevali, di dare il ben servito a Giorgio Chiellini. Io non l'accetterei tanto questa cosa, posso dirti.
7: No, allora,
4: la troverei un errore, per me sarebbe un grande errore.
7: Allora, distinto assolutamente... sono d'accordissimo con te. Ora noi, però, quando mi dici il nome Chiellini, a me viene in mente e torna in mente il Chiellini giocatore, cioè non riesco ancora ad associare il Chiellini dirigente.
4: Sì, ad identificarlo magari anche.
7: Ad identificarlo come dirigente. Quindi Carnevali ha avuto modo, anche se sono poche settimane, ovviamente sono stati a stretto contatto, avranno parlato, quindi non lo so se la valutazione di Carnevali ovviamente deve essere fatta per quella che oggi è l'attività richiesta a Chiellini. Dobbiamo un po' staccarci dal grandissimo affetto che abbiamo, l'immenso affetto e stima che abbiamo verso il giocatore, e dare fiducia a un uomo che comunque ha saputo gestire determinate situazioni. Mi riferisco ovviamente a Carnevali. Se dovesse decidere Carnevali, non possiamo, con tutta la tristezza nel cuore possibile, non possiamo non accettare questa decisione, cioè pur magari sperando che non avvenga, ma se dovesse avvenire, voglio dire, Carnevali sa benissimo che cosa significa Chiellini per tutto il mondo bianconero. Se dovesse mai prendere questa decisione, è perché crede, pensa, è convinto che in quel ruolo lì non sia la scelta migliore. Voglio solo pensare quello. Allora, se non è la scelta migliore, vogliamo dare, è tutta una conseguenza di ragionamenti, e vogliamo dare fiducia a Carnevali, a questo punto purtroppo lo dovremmo accettare, dovesse succedere. Ti ripeto, con il cuore mi auguro di no, assolutamente, però se ci ragiono un attimino, voglio dire, ma allora che l'alternativa sarebbe ancora peggio. Voglio sperare che non abbiamo sbagliato a prendere un uomo in quella posizione, che poi fa un errore così clamoroso senza averne le basi.
4: Anche perché a Chiellini che cosa imputi? Il non aver lavorato bene in campo? No, ma dico ipoteticamente, tu Giovanni Carnevali, cosa gli imputi? No, cioè, cosa dici? Perché dici Chiellini non fa per me?
7: Ma non credo.
4: È un pezzo
7: che sia
4: di storia della Juventus. Poi mi viene da dire, anche il Milan ha fatto fuori Maldini in dirigenza, quindi certo, per carità, certo. Alzo le mani.
7: Non credo che c'entri quello del fatto eventualmente o non fatto la scorsa stagione, perché Carnevali non c'era, e quindi non credo che possa fare riferimento a questo. Posso solo pensare, come ho detto prima, che in queste settimane ci siano stati contatti ovviamente decisamente fitti tra i due, e probabilmente, e sottolineo 10 volte probabilmente Carrinali ha tirato qualche conclusione su quello che ha sentito, visto in queste settimane qua. Cosa può aver sentito, visto? Ma non so, potrebbe, Chiellini potrebbe sentirsi autorizzato, in virtù proprio di quello che lui è stato, di quello che significa per il mondo bianconero, di avere un potere decisionale, un potere. Ma non lo so, qui sono veramente supposizioni assolute che non hanno niente di, però vado per ragionamento, cioè non ci può essere tanto altro, o diversità tecniche di impostazioni sulla struttura un po' societarie della squadra, possono essere solo cose successe credo nelle ultime settimane, da quando c'è Carnevali al timone, perché non vedo altra possibilità. Mi dispiacerebbe veramente tantissimo, perché ripeto, Chiellini è una parte importantissima della Juve, della storia della nostra squadra, però diamo fiducia a Carnevali, voglio dire, non possiamo già sfiduciarlo per eventualmente una scelta che sicuramente, anzi gli dobbiamo dare ancora più, perché lo sa benissimo cosa vuol dire fare questo tipo di rinuncia, dare questo tipo di messaggio alla tifoseria.
4: Sarebbe un messaggio forte, ecco, infatti fortissimo, bisogna fortissimo anche valutare questo.
7: Non lo fa diventare simpatico di più, cioè voglio dire al mondo bianconero. Peggio. Quindi se lo fa, voglio pensare, non ti dico tanto sperare, ma voglio pensare che ne abbia tutte le ragioni, perché sennò abbiamo di uno sbagliato. Non so cosa sia peggio.
4: Tra l'altro, se no abbiamo di nuovo sbagliato, direi che è la conclusione perfetta del collegamento. Grazie Mauro, buon weekend.
7: Anche a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao, alla prossima.
4: Grazie. Ciao. Quindi, immaginare che per Carnevali possa non essere giusta la presenza di Chiellini in dirigenza non lo renderebbe evidentemente più simpatico agli occhi dei tifosi bianconero, e che cosa vorrebbe dire per alcuni: abbiamo di nuovo sbagliato? Non c'è pace, ragazzi, non c'è pace. Aiuto. Aiutatemi. A tra poco. Aiuto.
2: Il club degli inviati.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno, il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi, che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli, quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi, che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston Houston da qualificato dopo due operazioni ai polsi il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Il club degli inviati.
4: Sono viva, per vostra sfortuna. Torniamo un po' sulla chat, anzi andiamoci sulla chat. Allora, Luca scrive: gente, ma siete sicuri che sia realmente lo Juventus Stadium? Malagò ha detto che piuttosto che comprare un top player Juve, Inter e Milan, dovevano costruire uno stadio. Manuel, tu hai capito cosa vuol dire? Era qualcosa che diceva Luca prima, Luca che diceva Gigi?
5: Non mi risulta.
4: Non mi risulta. No, dai, non mi disturbo affatto.
5: Anche perché mi sembra abbastanza chiara la cosa.
4: Che cosa?
5: La gaffa che ha fatto.
4: Ah, ok, pensavo il messaggio, dicevo il messaggio più o meno. La gaffa, ok. Ah no, Cinzia dice, l'ha detto Crisci... Allora ragazzi, dovete mettervi d'accordo. Io non lo stavo guardando. Uno dice che l'ha detto un ospite, l'altro dice che l'ha detto il conduttore. Dove sta la verità? Io vorrei che stesse nel mezzo la verità, quindi, in questo caso...
5: Sì, Gigi, confermo, ha riportato questa cosa detta da Criscitiello. Cioè lui ha detto, sì, ha detto Criscitiello o un suo
4: sì,
5: ospite.
4: Sì, è vero, ma poi un ascoltatore ha detto, l'ha detto un ospite.
5: Vabbè, l'hanno detto lì, insomma.
4: Sì, no, questo è sicuro, questo è certo, quindi la verità sta nel mezzo, però che l'hanno detto durante una trasmissione di Sport Italia, va bene. Allora, Luciano da Messina ci dice, Puzka, che è un difensore, in 54 presenze con la Next Gen ha segnato 10 gol, Ekator in 57, in Serie C però ragazzi, va bene tutto, ma in Serie C. Ekator in 57 presenze con il Genoa 5. Ekator è costato 18 milioni, da cui ne vanno decurtati 5, persone, tra l'altro 5 milioni, per il costo di Puzka. Al Genoa finiranno di ridere, guarda, Luciano, non credo che al Genoa rida nessuno, ma ne parliamo tra poco anche con un ospite che ho chiamato appositamente per parlare anche di questo scambio. Chiellini è una figura inutile, sbadabam. Basta ascoltare le sue parole quando sminuì del tutto l'attentato al bus della Juve mentre si dirigeva verso lo stadio del Maradona. Evidentemente doveva rimanere. No, allora, questo messaggio è veramente sgradevole, Luca, abbi pazienza, anche perché nessuno è inutile nella vita, e direi che se hanno deciso di avere un, allora era inutile anche come giocatore, cioè tu valuta anche soltanto il peso che a livello comunque di tifoseria, anche guardando facendoti guardare dall'esterno, Giorgio Chiellini ha giustamente, cioè è la stessa identica cosa che potrebbe, appunto, per cui magari può essere visto, che ne so, Javier Zanetti dell'Inter, stato capitano, figura importantissima, ha stravinto, e mi sembra che anche Chiellini due cosine l'abbia vinto, gli manca soltanto la Champions, per carità, però insomma direi che un pochettino di peso può avercelo. Quando ha voluto sminuire è perché gli hanno detto sminuisci, perché lui probabilmente sarebbe partito con i bastoni anche lui pur di difendere la propria gente in questo caso. Quindi no, Luca, questo messaggio l'ho letto ma non lo accetto molto. Buon pomeriggio Terry, in casa Juventus chiunque può sparlare, nonostante Di Gregorio non sia il mio preferito, umanamente mi dispiace per tutte le critiche, ma se non abbiamo centrato gli obiettivi non è colpa sua, bisogna partire anche da Bremer, perché cedere i pochi buoni che abbiamo, perché la Juventus purtroppo ha bisogno di soldi e non può permettersi di fare grossi acquisti come magari capita in Premier. Ieri abbiamo raccontato il passaggio al Tottenham che non gioca nulla, non gioca niente, non gioca Champions, non gioca Conference, non gioca Europa League, per 100 e fischia, per 100 milioni di sterline, che sono più di 100 milioni di euro, di Sandro Tonali, ripeto, dall'Aston Villa al Tottenham. Cioè, 100.
5: Newcastle.
4: Cioè, ragazzi, Newcastle, scusami, Aston Villa, ho detto, grazie.
5: Perché stai pensando a Douglas Luiz?
4: Sto pensando a troppe cose, c'ho troppe cose nella testa, quindi le butto, faccio salto di palo in frasca leggendovi anche nei messaggi. Però ecco, la differenza sta in quello che nonostante la Juventus comunque la sua Europa League se la vada a giocare, difficilmente può permettersi di attirare grossi nomi. Quindi giustamente tu dici anche magari quelli buoni che abbiamo teniamoli. Sono d'accordo, però bisogna capire se la Juventus non ha centrato gli obiettivi, non per colpa di Di Gregorio soltanto, anche per colpa un po' di Di Gregorio, solo che noi possiamo dircelo e il suo procuratore non può dirlo, o può dirlo ma può dirlo in maniera in una stanza colloquiando amabilmente con la dirigenza bianconera, l'allenatore non può dirlo in questo modo, no, assolutamente no. Spero di sbagliarmi, dice Marco da Imola, ma se fosse vero l'allontanamento di King Jorge, ci vedo analogia con la situazione di Giuntoli Allegri. Si cerca di allontanare, quindi sarebbe Re Giorgio King Jorge, ho capito adesso. Si cerca di allontanare chi ha il DNA Juve. Spero sia una bufala, spero anche io. Vabbè, Giuntoli Allegri, lì era finito un po' un ciclo, ragazzi, ormai anche con Allegri, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte. Non credo che tant'è che vedete che non è che proprio sia felicione, Allegri va a Milano pensando di dover ribaltare tutto, dura un anno perché non c'entra gli obiettivi, ora vediamo, annunciato ufficialmente a Napoli, come andrà. Se cambiato ha richieste da top club europei, il problema siamo noi, non lui. Siamo la copia dell'Inter morattiana, brutto dirlo, ma è così. Tutti bravi, via da noi, ma da noi scarsi. Non è vero, perché ti ricordo, appunto, ti ho fatto l'esempio prima di Matthijs de Ligt. Non ha avuto proprio una stagione, delle stagioni a bomba, finito il... finito il periodo Juventus. Ciao Giulia, ma in fin dei compiti, in fin dei conti, che compiti ha Chiellini? Che rappresenta? Non glielo chiedete perché sta arrabbia, glielo hanno chiesto più di una volta e lui deve, ripeto, ve lo ripeto, fungere da tramite tra lo spogliatoio e un po' tra spogliatoio e società, un po' tra società e media, va a rappresentare la Juventus, no, più che da tramite tra spogliatoio, quello più che altro è il... non è lui, però in generale comunque lui è una figura che rappresenta la Juve, rappresenta la Juve tra lo spogliatoio e l'allenatore, rappresenta la Juve tra la Juventus stessa e le istituzioni, tant'è che appunto è quello che va a parlare, è quello che va in Lega, è quello che va a rappresentare la Juventus anche in sede poi di sorteggio, ad esempio in questo caso poi di Europa League. Cosa faceva Pavel Nedved? Vicepresidente, quindi che faceva? Siamo lì. Un DS non deve essere simpatico ma bravo. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Vito da Pisa. Allora, anche se ho ascoltato soltanto a tratti, in merito alla domanda, cosa imputerebbe Carnevali a Chiellini? A me la risposta mi sembrerebbe abbastanza semplice. Chiellini vedrebbe bene determinati acquisti e magari al contrario cessioni tipo d'affara. Carnevali, altri, voi sapete che Chiellini non ha digerito la cessione d'affara? Sto d'affara, ragazzi, lo stiamo descrivendo come il portiere dell'anno, poi gli auguro di far cose pazzesche a Parma, per carità, però calmi. Carnevali altri anche in base alle disponibilità economiche, senza considerare poi il potere decisionale richiesto anche da Spalletti, un bel guazzabuglio, ma io non credo che Chiellini pretenda di decidere lui da solo le cessioni o gli arrivi, non voglio crederci che sia questo il suo volere, è sicuramente una persona che di campo magari si può intendere perché sul campo c'è stato fino a poco tempo fa, ma poi ovviamente tutto il resto va fatto dagli scouting, va fatto proprio dal direttore sportivo, quindi da Ottolini e da, in questo caso, Giovanni Carnevali. Cioè, ragazzi, sì, certa sta cosa.
5: Ospite pronto.
4: Ospite pronto? E allora, guarda, chi lo chiediamo proprio anche a lui, perché qua c'è un grosso dibattito in mare. Come sempre c'è un grosso dibattito. Buongiorno Claudio Nofri.
9: Buongiorno a tutti voi, ciao.
4: Allora, perché qua c'è il discorso su Chiellini sì, Chiellini no, Chiellini è giusto rimanga, c'è chi dice io non ho ancora capito che cosa fa Chiellini, io non ho ancora capito perché mai dovrebbe essere utile alla causa Juventus, e poi c'è invece chi ti dice ma guai a chi lo tocca, perché comunque ci siamo sempre lamentati che c'è molta poca Juve in questa Juve e lui la Juve la rappresenta.
9: Ma sono ovviamente argomenti che è difficile da trattare dal di fuori e di conseguenza mi attengo esclusivamente al fatto che ho conosciuto Chiellini ed è una persona eccezionale per me, per cui poi tutto il resto è chiaro che è demandato alla società per quello che ha visto fare, per quello che... Certo, io penso che in questo calcio, soprattutto italiano purtroppo, ma anche da altre parti, che non si rifà quasi per niente alla storia, diciamo così, e che invece dovrebbe essere trattata in un altro modo, no? E allora avere un Chiellini all'interno del contesto societario mi sembrerebbe sempre comunque qualcosa di molto molto positivo, però ripeto, non posso dare giudizi individuali perché non ho conosciuto il problema, l'ho sentito ancora prima di voi, però sinceramente non mi attengo a situazioni che non posso diramare proprio all'interno di una non conoscenza del fatto, insomma. Però, ripeto, per me, al di là del fatto che poi se vogliamo parlare del presente ancora di più, io credo che la Juventus abbia fatto un colpo incredibile con Carnevali, nel senso che effettivamente è uno che non è un discorso tecnico di vedute lui personali riguardo giocatori da prendere, da vendere, eccetera, perché però si contorna sempre di gente, come ha dimostrato ampiamente per tanti anni al Sassuolo, si contorna sempre di gente che capisce di calcio, ecco, se vogliamo sintetizzare il concetto. E quindi credo che la Juventus abbia fatto un acquisto in questo senso molto molto importante, insomma.
4: Prima di lanciarci nel discorso principe, ovviamente, che ti porta a su Radio Bianconera ancora una volta, visto che è capitato qualcosa in questa settimana che ovviamente siamo pronti qui a raccontare. Poi ci scrivono, ci vorrebbe Del Piero come figura che rappresenta la Juve, Chiellini potrebbe essere il suo aiutante. Ragazzi, tutti vorremmo rivedere Alessandro Del Piero prima o poi.
9: È chiaro,
4: scusami
9: se ti interrompo.
4: Sì, vai.
9: È chiaro che poi c'è ovviamente la capacità, non è perché hai fatto 800 partite vuol dire che sei, però persone che hanno veramente, oltre che giocato, rappresentato, diciamo così, una squadra come la Juventus, sempre importantissima anche a livello europeo, devono essere tutelate e allo stesso tempo, viceversa, la società è tutelata dal loro interesse, che non è esclusivamente economico, di stipendio, è di passione, di voglia di operare per qualcosa che gli ha dato veramente tanto in carriera, insomma. Ecco, era solo questo, scusami se ti ho interrotto.
4: No, ma guarda, sono d'accordissimo col tuo discorso. Poi ci chiedono anche se Modesto è ancora tra di noi. Sì, non è ancora stato ufficializzato la conclusione del rapporto con Modesto. E poi mi permetto un attimo di rispondere a Gianluca, perché già che mi dici che come sempre non ho capito nulla, non siamo amici io e te, quindi direi che è difficile che riusciamo ad avere, no, ma funziona anche così, Claudio, no? Quando poi ci si prende un po' troppa confidenza, purtroppo finisce così. Però mi permetto di dirti che allora il tuo messaggio che ho riletto è scritto un po' male, caro Gianluca, perché se mi parli di Cambiaso, che in teoria è in uscita, e poi mi tiri fuori il discorso che tutti bravi via da noi, ma da noi scarsi, mi viene da pensare che tu immagini un Cambiaso che va fuori dalla Juventus e diventa un fenomeno, e ora lo stai un attimino valutando come scarso. È per quello che ti ho fatto poi il paragone con De Ligt, e visto che ora si parla di Bremer e del discorso Bayern Monaco, De Ligt alla Juventus è stato quello che forse in minima parte tutti speravano diventasse, perché non è esploso purtroppo alla Juventus, è andato al Bayern Monaco ed è un po' sparito, lo possiamo dire?
9: Ma sì, lo possiamo dire, però io...
4: Ma come ho risposto in maniera educata, che brava!
9: Brava, applausi!
4: Grazie,
9: ma no, comunque,
4: mi applaudo da sola!
9: Effettivamente, il discorso scouting nel calcio è veramente complicato, perché ci sono mille situazioni che poi convergono o meno nel fare in modo che quella valutazione che hai dato, prendendo un giocatore o vendendolo, si rivela realistica, diciamo così, perché il calcio è un mestiere molto molto complicato, appunto, nel senso che ci sono mille situazioni che convergono o no nel far esaltare qualcosa, attraverso poi l'allenatore che ti fa giocare in una certa maniera, un altro che invece pretende altre situazioni. Ma non è per essere banale e generalistico, diciamo così, bisogna essere all'interno di una società per valutare e approfondire e fare una psicanalisi, diciamo così, importante di quello che sta succedendo, soprattutto a livello individuale, di chi sta operando lì dentro, insomma. Ma non alla Juve, basta, io parlo in generale.
4: Parliamo in generale anche proprio del discorso velocemente Bremer. È quella pedina di cui tu ti priveresti pur di far cazza, o invece è quello che tu devi ovviamente poi ti deve portare a dire no, lui è incedibile, alla Kalulu?
9: Ecco, allora facciamo in fretta, per me è incedibile, perché io onestamente lo stimo moltissimo in quel ruolo, che è stato in qualche maniera anche mio, insomma.
4: Vedi, non abbiamo neanche, non ci abbiamo messo neanche, neanche tanto. Gianluca, lascia perdere, smettila di mandare sti messaggi, perché veramente lascia stare, te lo chiedo proprio con il cuore, non ti leggo neanche più. C'era un messaggio che era arrivato prima sul discorso, ovviamente padrone della settimana, sul discorso Hecator. Io ieri ho letto anche una tua intervista al Tutto Sport, se non sbaglio, dove parli di, del campetto, dell'oratorio Don Bosco, quindi lui e Cambiaso in teoria vengono da lì più o meno, no? Non si conoscono però, forse hanno età diverse, troppo diverse?
9: Non ho capito, scusami, l'ultima parte.
4: Lui e Cambiaso, arrivano dallo stesso posto, diciamo così, calcisticamente parlando, in minima parte. Però non si conoscono perché sono epoche diverse, forse, sono età diverse.
9: Esatto, però entrando nel discorso che si attiene anche qui a Genova, ovviamente in maniera diversa,

0: città, il rapporto di valore della squadra dove vai a giocare, che insomma, voglio dire, è chiaro che è difficile, no? Imporsi in una squadra come la Juventus, da giovanotto. Però io giudico solamente quello che ho visto e che poi mi sono andato a vedere piano piano anche su Boy Scout. Onestamente questo è un giocatore che vale assolutamente il prezzo pagato e che è chiaro che insomma una squadra come la Juventus si è accaparrata, diciamo così, un prospetto di livello assolutamente eccezionale.
1: Mi devi un po' convincere il tifoso juventino, ti dico la verità, perché quando è arrivato Ekator è stata annunciata questa cosa qualche giorno fa e in contrapposizione c'era la partenza di Daffara verso Parma, c'era chi diceva ma no, facciamo partire uno dei portieri di prospetto più importante del panorama italiano e poi e cosa facciamo? Prendiamo un ragazzino, cioè è la stessa cosa.
0: No, vabbè, ma a parte che io di portieri, quindi io su Daffara onestamente non posso giudicare perché non ci capisco niente. Sembra una battuta, ma non lo è, perché è un ruolo completamente diverso e quindi non mi appartiene il giudizio tecnico. Però, ripeto, quando tu sei così emozionato a vedere un ragazzo che non conosci, che è la prima volta che lo vedi, e che fa delle cose straordinarie dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della personalità, è chiaro che poi lo vai a seguire. E piano piano me lo sono andato a seguire anche in televisione, non solamente dal vivo, anche se ho visto altre due partite sue, che non erano state eccezionali come quelle di prima, ma il giudizio non va fatto sul rendimento in una partita, due, tre o quattro di ragazzi di quell'età. Devi vedere la prospettiva che ha attraverso le qualità, le doti, sia fisiche che tecniche che mentali. E questo per me è un giocatore che diventerà un, non dico un fuoriclasse perché sennò andiamo troppo oltre, però è un giocatore che merita questa valutazione. E siccome lì dentro, ripeto, c'è un signor Cannevali che ha un panorama di collaboratori assolutamente eccezionale,
1: valido,
0: molto valido nello scovare soprattutto appunto giovani atleti di valore, ecco che io sono convinto che c'ho ragione anch'io. Tanto
1: perché guarda, senti questo messaggio che ho letto prima, Puzka, che è un difensore, tu lo conoscevi, Puzka, quello che è arrivato adesso?
0: Sì, l'ho visto, poi ripeto, io ho questo oggetto, diciamo così, che ormai è appannaggio di tutto il mondo, che è un White Scout, che tra l'altro, mi piace anche dirlo, l'ho costruito anch'io insieme a Matteo Campodonico, e quindi, diciamo così, effettivamente sono portato nel momento in cui c'è qualcosa che interessa al Genoa, ma anche a livello nazionale soprattutto, di andarmi a vedere tutte le cose che ci sono in quel panorama e allora, rivedendo oltre le partite dal vivo, ho visto uno che era una o due categorie sopra tutti i suoi compagni. E poi appunto, come dicevo prima, non è solamente questo, una partita, due partite che fai bene, fai tre gol eccetera, per dire questo diventa Pelé. No, bisogna sempre andare a individuare la caratura che si può espandere attraverso appunto la crescita in una squadra, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista individuale tecnico. E io sono convinto che la Juventus abbia fatto, lo dico quasi con dispiacere per il Genoa, onestamente, perché voi...
1: Ma guarda, tanti tifosi del Genoa pensano così, lo sai, vivo qui e nessuno è contento di questo, di questa cessione.
0: Non credo che di dire una novità, io sono tifoso anche del Genoa, cioè, vuol dire, è normale, no? che uno... preferisce un giocatore che è così giovane, così forte eccetera, che rimanga qua, però è chiaro che poi ci sono le trame di mercato e allora io dico che la Juventus ha fatto un grande colpo per me. Poi ripeto per l'ennesima volta, ma perché è scontato che bisogna dire queste cose, nel calcio non si sa, non si hanno mai delle sicurezze, se non ti chiami Maradona, non ti chiami Pelé. Però tutto il resto è

0: un qualcosa che può cambiare per situazioni che sembrano minime, diciamo così. Però ecco, se voi mi chiedete, Hector, che tipo di livello può mantenere in carriera? Quello della Juventus, e quindi è già
1: Quindi ti
0: una
1: chiedo
0: bella.
1: in chiusura velocissimamente, Claudio, può rimanere secondo te o dopo questa estate Spalletti deciderà che non è ancora pronto?
0: No, io secondo me l'aspetto lo deve tenere, farlo crescere, non è che porti via, diventa titolare inamovibile, assolutamente, però farlo crescere in un ambiente per fargli assorbire anche le difficoltà di un ambiente, perché giocare per la Juventus è una bella cosa per tutti, no? Ci mancherebbe, però è anche difficile, non è una cosa semplice. E quindi il
1: No.
0: ragazzo impara sicuramente a saltare degli ostacoli che poi in carriera gli saranno dati ogni domenica. Però io, insomma, a quel pezzo lì non credo che si possa dare in prestito un giocatore di questo tipo qui, che tu sei speso quei soldi. È vero che c'è il futuro e ce n'ha tanto perché è giovanissimo, però onestamente, insomma, quei soldi lì lui deve diventare non immediatamente un titolare, ma uno che fa parte della rosa e lo metti dentro magari quando ti serve, e poi piano piano lo vedi crescere e diventa quello che io presumo possa diventare, insomma.
1: Spero che Claudio Nofri vi abbia un pochettino convinto. Grazie.
0: Grazie a voi, buona serata, ciao.
1: Buona giornata, buona serata e buon weekend. Buon tutto, ragazzi. Anche voi, anche a Manuel, anche a Roma, perché ora la linea va a loro. Ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero, per lui 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
3: Eroi in bianconero.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 3 luglio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Bianconera, 3420-5425-324, in regia ho la doppia visione, perché a Torino vedo Yves E invece sono già collegato da minuti, ci sentiamo con Gabriele Latini, che ringrazio per assistermi in questa mattinata del 3 luglio. Vedo già Roberto da Chiavari che è arrabbiatissimo, ma scherziamo, 35 milioni la valutazione di Moremovic, siamo veramente fuori di testa? Roberto, però è sempre stata 30 almeno, eh? Cioè, io adesso non voglio far cadere nessuno dal pero, però Roberto è sempre stata intorno ai 30. Poi il Sassuolo anche con la Juventus, perché con la Juventus ha detto: noi adesso per l'annata, il mondiale, l'esperienza vogliamo ottenere 40. Se fossero arrivati 42-43 milioni di euro per Moremovic, probabilmente la Juventus e Sassuolo avrebbero ceduto all'estero. Però per 16 milioni, perché tu non devi guardare il totale è la valutazione generale del calciatore, per 16 milioni di euro, più 2 di bonus o 18, insomma, sei su quella cifra lì, porti a casa un 2003 difensore centrale tra i migliori della stagione. Cioè, 18 milioni di euro vale la pena? Per uno che già ne vale 40, dal primo giorno in cui mette piede a Torino ne vale 40, e credo che possa essere un affare per tutti. Poi fammi sapere, ecco Roberto, ti vedo già arrabbiato. Ma perché Milinkovic-Savic è così sottovalutato? Per me è fortissimo, è enorme, quindi già copre la porta con la stazza, è agilissimo nonostante la stazza, ed è pure discreto coi piedi, ma caro Marco, è forte coi piedi, non è discreto, è forte coi piedi, cioè non è discreto, è molto forte coi piedi, forse è più forte coi piedi che con le mani Milinkovic-Savic. Ma Milinkovic-Savic è un portiere forte, secondo me, sono d'accordo, è bravo nelle uscite, è bravo coi piedi, e l'unica cosa è che secondo me non vale la cifra spesa. Ecco, lo scorso anno il Napoli ha speso tantissimi soldi per lui, e quindi il prezzo è bloccato, visto che è stato comprato lo scorso anno, il prezzo è quello, sarà quello, e non si può toccare. Ecco, quindi questa è una cosa che onestamente lo rende più difficile rispetto ad altri, lo rende molto più difficile, però lo trovo anch'io un portiere forte. Ecco, secondo me con un costo più basso poteva essere una bella opportunità. Credo abbia rotto proprio con l'ambiente Napoli, perché comunque ha fatto una buona, ottima stagione. Però ecco, diciamo che tra i portieri nominati è quello che stilisticamente è meno bravo, nella qualità, nella tecnica della parata è meno bravo, però è pratico, è un portiere pratico, e quindi va bene così. Grazie Piero da Palermo, grazie per il tuo messaggio. Ma Kelly non potrebbe studiare da terzino sinistro adesso che abbiamo preso Moremovic? Ovviamente prendendo anche un altro terzino, così da impacchettare per bene Cambiaso, Francesco. Potrebbe essere un'opportunità, però noi le prestazioni peggiori che abbiamo visto fare a Kelly è stato quando ha giocato da terzino sinistro. Questo va detto, e dobbiamo... Potrebbe, allora, se non dovesse arrivare Lukumi, hai la coppia di centrali Mancini. Kelly, Moremovic, li puoi alternare, puoi giocare a 3, puoi giocare a 4, non c'è problema. Se invece dovesse arrivare anche Lukumi, allora Kelly rischia grosso. Questa è una cosa che va dobbiamo affrontare eventualmente, dovremmo affrontare quando e se arriverà alla Juventus John Lukumi. Ecco, questa è la situazione. Però siamo molto molto vicini, molto molto molto molto vicini a Tarik Moremovic, e questa per me è una notizia intelligente. Poi Moremovic a me piace molto, però ve lo dico già adesso che il 3 luglio vi farà un po' arrabbiare, perché è un tipo di difensore che comunque insomma, a volte è pericoloso, lascia un po' di spazio tra lui e l'attaccante, pensa sempre di poter arrivare prima dell'attaccante perché è molto veloce, molto fisico, e quindi quando fai quel tipo di ragionamento lì alla fine rischi sempre poi anche l'errore. Ma sono convinto che farà bene e che potrà crescere, e toccherà anche Spalletti quando prendi giocatori del genere come Ekator, come Moremovic. Poi deve venire fuori anche l'allenatore che deve riuscire a alzare il livello. Poi povero Spalletti, Colo, Ekator, David, uno degli attacchi più scarsi della Serie A, Colomoni l'ha scelto lui. Quindi, povero niente, ha scelto lui, poteva scegliere un altro, caro Luca. Qua le responsabilità adesso bisogna darle anche al mister, eh? Darle anche al mister. Ciao Camillo, avrei tre domande per te. Muharemovic implica una cessione di Kelly? No, solo Muharemovic no. Ma uno tra Kessié e Goretzka secondo te arriverà? Io Goretzka l'ho visto malissimo. Nell'eliminazione della Germania contro il Paraguay, io non so se hai visto la partita, Gabriele, ma un disastro, completamente fuori ritmo, fuori fase, ha sbagliato tutti i passaggi. Cioè, la Germania ha giocato in 10 lì, ha giocato veramente in 10. Quindi in questo caso Goretzka, aspettiamo un attimo. Su Kessié, bene, però intanto ha fatto tre quarti per correre un pochettino meno, e quindi vediamo un attimo cosa verrà fuori. Cioè, ha giocato bene, però direi che sì, è un nome da... Adesso lo chiederò al nostro ospite, che mi sta già scrivendo in privato, perché è impaziente di entrare qua su Radio Bianconera, ed è Marco Amato del Tutto Sport del Bianconero. Ciao Marco!
8: Ciao Cami, no, se vuoi restare lì in altri 20 minuti, perché mi faceva piacere ascoltarti.
7: Aspetta, adesso subito. Vedi, tu, il classico giornalista che dice già una bugia, perché mi è arrivata la notifica un minuto fa. Ecco, non vi smentite mai, ecco, perché io in questo momento ho vesti i panni dello speaker, sia chiaro. Non vi smentite
8: ciao a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
7: Marco, allora stavo dando un po' la notizia che ha diviso un pochettino Muharemovic. No, ormai il tifoso della Juventus lo conosco benissimo. Prima, perché non si compra un giocatore del genere? Quando sei vicino a comprarlo, ma Muharemovic costa troppo, però cosa facciamo? Dobbiamo vendere Kelly, non va mai bene nulla. Ecco, tu come valuti questa operazione?
8: Innanzitutto mi pare che, insomma, non rubi il posto a nessuno tra i centrali, no? E va in questo momento andrebbe a completare un po' il pacchetto, perché ecco, non considero Rugani nella rosa della prossima stagione, almeno con tutto il rispetto per Rugani, non vedo per lui un prossimo futuro di nuovo alla Juventus, poi vedremo cosa succederà. Quindi non ruba uno slot a nessuno, e nel momento in cui tu lo prendi per questa questione della clausola al 50% risparmi e vale già di più rispetto a quanto tu l'hai pagato, quindi insomma è un investimento che cammina, quindi a me pare che vada bene. Sulla qualità del calciatore, io dico sempre al mondiale, così, ma con un po' a Sassuolo, vedo un po' sempre lo stesso Muharemovic che ho visto nelle giovanili, nel senso che è un buon difensore, è un buon giocatore, con delle potenzialità importanti, però te lo concede sempre, o quasi sempre, l'errore, il doppio errore un po' pesante, decisivo a partita. Quindi sicuramente ha dei margini, deve crescere, però è, come operazione io non me la sento di criticarla, ecco.
7: Sì, sono d'accordo, è un po' come, mi ricorda molto Benazia è un difensore fortissimo, però Benazia magari concedeva sempre.
8: Però era anche concedeva di un altro sempre livello.
7: Però aveva una forza fisica, un'esplosività.
8: Quindi tu con questo concedeva sempre vuoi dire che era rigore quello per Real Madrid?
7: No, allora, tu non fare il solito, ragazzi, Marco Amato fa così anche nella vita vera, non davanti ai microfoni, non puoi dire niente che te la rigira. No, non era mai rigore, però ad esempio una Supercoppa con Immobile l'ha lasciato 2-3 metri, tanto piglio, e Immobile l'ha dato in porta. Quindi sono quei difensori un pochettino pericolosi, perché quando sbagliano forte, cioè ti lasciano la grande occasione, però fanno anche magari durante una partita il 90% delle giocate in funzione dell'attacco, perché pigliano l'anticipo, tengono la linea alta. Quindi ti faccio un esempio, no Mark? Ieri si è parlato di questo interessamento del Bayern Monaco per Bremer. Io trovo una cosa proprio senza logica, perché non lo vedo mai nel Bayern Monaco uno come Bremer, proprio per caratteristiche.
8: No, perché non costruisce, cioè proprio la cosa che gli viene imputata qua alla Juve, quindi...
7: Esatto, poi non difende neanche in campo aperto, perché Bremer vuole difendere con la porta. Ti dico, stiamo andando un po' in un'ottica diversa nei nomi comunque che sono usciti per il difensore centrale, anche Lukumi, che comunque Mancino, però tutti i difensori che sanno impostare, difensori che vanno in avanti, difensori che hanno molta personalità nel giocare con tanti metri tra il portiere e loro, ecco, si sta cercando difensori un pochettino diversi?
8: Non bisogna essere particolari retroscenisti, basta seguire la Juve nel quotidiano, no? Vedere le partite allo stadio, vedere poi tutti i contenuti nel corso di una stagione per capire che Spalletti ci tenga molto alla costruzione comunque dei difensori e che non sia particolarmente soddisfatto di quelli che ha. E Bremer di errori ne ha fatti, Kelly è sempre uno dei più bersagliati. Ma non perché sbagli, non azzecca un passaggio così di questo tipo, ma per il poco per la timidezza in costruzione, per forse anche non vederle le linee di passaggio, perché alla fine quella è una caratteristica che l'alleni, ma o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi non mi stupisce la ricerca di questo tipo di profili, ma non è che Spalletti sia, come dire, un fissato della costruzione dal basso, vediamo solo triangoli nei primi 20 metri difesi dalla Juventus, però essendo che vuole avere comunque il predominio del gioco, avere palla, ci serve anche quella verticale a scavalcare il centrocampo per trovare la punta, o comunque per trovare soluzioni diverse dal TikTok col portiere, TikTok con Locatelli che si abbassa sulla linea di centrali, e quindi ripeto, cioè, mi sembra perfettamente in linea e non mi sorprende per nulla.
7: Non so se hai visto l'azioncina che ha fatto Mazzambi nel 2-0 della Svizzera.
8: Ti ho pensato. Appena l'ho visto, ti ho pensato, e poi ho pensato cosa aspettiamo ad andarla a prendere.
7: Ma io mi venderei tutto per andare a prendere. Mazzambi, ragazzi, sembra Pogba, ha fatto un'azione straripante, andate a vedervela oggi, cioè negli highlights di Svizzera-Algeria, una roba di una forza incredibile Mazzambi, pupillo di questo mondiale, tra l'altro la Svizzera, zitta, comunque sempre lì, sempre lì la Svizzera, tra l'altro anche in una parte di tabellone non troppo difficile, c'è uno Spagna-Portogallo.
8: La tua favorita per il mondiale è la Svizzera?
7: No, io la mia favorita l'ho già, anzi, io tifo Canada e Stati Uniti. Ho sofferto per il Senegal tantissimo, tantissimo per il Senegal, avevo anche una grande storia qua sulla Radio Bianconera della Costa d'Avorio, ma sono andate male, e quindi continuerò con Stati Uniti e Canada. Credo che il Canada possa essere...
8: A proposito di mondiale, vogliamo ringraziare i giocatori della Juve per i tanti contenuti, notizie, insomma, cose da raccontare che ci stanno regalando da questo mondiale. Penso che se non ci fosse McKennie sarebbe veramente di una mestizia unica.
7: Sì. Però purtroppo così, anche perché comunque stanno facendo anche male. Cioè, McKennie è l'unico che sta giocando bene.
8: Esatto.
7: Questa è la cosa, una cosa preoccupante. Io giustifico un po' Bremer, perché comunque gioca alle spalle di uno dei due giocatori più forti di questo Brasile, molto molto normale, ecco, non è proprio un Brasile galattico. Però
8: posso aggiungere una cosa su Bremer?
7: Vai.
8: Bremer, vabbè, non dico probabilmente una banalità, ma ha molto più credito in Italia che a livello internazionale. Poi vabbè, l'interessamento di qua, l'interessamento di là, però poi di offerte zero, cioè non è che in questo momento ci sia la fila dietro la porta di Bremer. Lui ha grande credito in Italia perché ha fatto bene col Toro, con la Juve, eccetera, ma secondo me a livello internazionale non così tanto, ecco.
7: No, non ha fatto così tanto, però anche perché comunque nel picco della sua crescita, nella stagione in cui doveva prendersi la fascia da capitano e tante altre robe, si è rotto il crociato. C'è da dire anche questo, e comunque ha perso 2 anni più o meno, perché tra l'anno fermo e l'anno da recuperare hai perso 2 anni. Allora, Mark, ti chiedo, perché c'è qualcuno che si arrabbia, noi proviamo a spiegare questa cosa, l'ha spiegata anche Carnevali, però poi è colpa dei giornalisti, quindi è colpa tua in questo caso. Abbiamo la situazione Colomuani, no? E quindi però 2 anni che siamo qua dietro a Colomuani, basta, è una trattativa che annoia, lo capisco, lo comprendo sempre io, è una premessa che faccio, però è sbagliato secondo me dire 2 anni che siamo dietro a Colomuani, perché è cambiato il capo azienda, perché Carnevali ha detto a tutti che i rapporti col Paris Saint Germain erano pessimi, perché Colomuani è una scelta di Spalletti, e perché non c'entriamo niente noi, Mark, cioè qua si è ripartiti da zero e si rivuole Colomuani, il resto lo dobbiamo raccontare, se no... aspettiamo solo l'ufficialità, se arriverà, e non ne parliamo più, è tabù il nome Colomuani.
8: No, però vabbè, io li capisco, perché poi quando un nome si trascina così, così a lungo è come l'ospite in casa che dopo qualche giorno dici oh basta però e quindi comprendo un po' lo stato d'animo dei tifosi, che poi dai, non prendiamoci in giro, noi lo dobbiamo raccontare, è il nostro lavoro giustamente, però anche noi sempre scrivere Colomuani, aggiornamenti Colomuani, così di qua, non è che sia particolarmente stimolante, però quel passaggio dei Carnevali secondo me è passato, tra le tante cose che ha detto è passato un po' così in sordina, però cioè lì si racconta, per me, anche uno dei motivi per cui Comolli è stato, diciamo, licenziato, e si racconta quanto è comunque fosse compromessa la situazione. E il capo azienda della Juve che va a rompere, poi io colpa sua, non è solo colpa sua, non lo sappiamo nel dettaglio, ma che si rompano così i rapporti con uno dei top club europei, doppia, 2 volte campione d'Europa, con cui comunque fai affari, eccetera, eccetera, non è una bella cosa. Quindi il fatto che adesso si sia dovuto fare questo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti vuol dire sostanzialmente poi partire da capo. E non è semplicissimo, sia a livello di rapporti che poi a livello economico, perché loro hanno già venduto, e venduto non bene ma benissimo, non hanno bisogno di soldi, e sono, mi pare di aver letto, che sono adesso comunque tranquilli e dentro i paletti, diciamo, del fair play finanziario, quindi non hanno particolari necessità, e quindi se vuoi Colomuani glielo devi pagare. Credo che alla fine si farà, anche perché, come hai detto giustamente tu, è l'attaccante che vuole Spalletti, però dai, lo capisco che a un certo punto insomma non se ne voglia più sentire parlare, però questa è la situazione, noi non abbiamo colpe, o abbiamo tante colpe ma non queste.
7: Allora, Cittamino è Civitavecchia, che secondo me fa un paragone assurdo, però lo voglio girare a te. Damiano, non te la prendere, però dice specchio dei tempi. Una volta avevamo Mandzukic, adesso abbiamo Muremovic, ma in comune hanno solo Lich finale. Cioè, ma perché questo paragone?
8: Avevamo anche Kovacevic.
7: Cioè, sì, cioè, ma Mirkovic. Cioè, Ibrahimovic.
8: Andiamo avanti così, cercando tutti i Lich della storia della Juve.
7: Ma Damiano, ma perché questa roba? Cioè, vedi che quanti dico che già si deve criticare. Ma Muremovic c'è il 2003 che arriva alla Juve dal Sassuolo. Mandzukic era arrivato per sostituire Tevez dall'Atletico Madrid. Aveva vinto una Champions col Bayern Monaco. Cioè, aveva una carriera già diversa, credo, anche adesso vado a memoria, come fosse sui 28-29 anni quando è arrivata alla Juventus. Sì. E che c'entra con Muremovic oltre Lich? Non lo so, tu vedi un paragone, vedi comunque un qualcosa da no, perché lui dice è una sorta
8: di difficoltà.
7: Dice una sorta di ridimensionamento, ma no, cioè non c'entra niente. Cioè è un giocatore di prospettiva, no, però su cui puoi costruire. Muremovic invece Manzo che doveva prendere l'eredità di Tevez. Cioè, è un'altra cosa. Invece ti chiedo, chi sono i leader di questa Juve, dice Nazareno?
8: Bella domanda. Allora, io ci metto Ildiz, perché io ogni volta che viene fuori questa storia ho in mente l'allenamento pre-Galatasaray, quello del ritorno, quando c'è un attimo un po' di cazzeggio in mezzo al campo e lui fa segno con la testa ai compagni di concentrarsi. Quindi questo vuol dire che anche comunque dentro allo spogliatoio è uno che in qualche modo si fa sentire, si fa vedere ed è ascoltato dai compagni. Poi ti metto McKennie, perché lo sta dimostrando anche con gli Stati Uniti, non è magari quel leader, quello serioso, no? Quello tutto d'un pezzo, però per me il contributo di McKennie, no? La musica, le battute, lo scherzo, serve anche quello, soprattutto quando hai pressione come ce l'ha gli Stati Uniti in questo mondiale. E per me anche quello, essere leader, verrebbe da dire, vabbè, Locatelli te lo devo mettere, ma perché è il capitano, e quindi se è capitano, diciamo, se non è stato spodestato, se non c'è stata una rivolta nello spogliatoio per taglio, vuol dire che in qualche modo è riconosciuto come leader di questa Juventus. E insomma, forse Kalulu faccio fatica ad appiccicargli questa etichetta, onestamente. Bremer, anche per le parole dette in conferenza stampa non posso non mettertelo, però c'è questo punto di domanda sul futuro, insomma, questo.
9: Sì, non abbiamo però leader che ti fanno dire wow, siamo messi bene, nelle difficoltà spicchiamo. Ti volevo chiedere invece, Mark, l'ultima, che la cosa che più mi preoccupa nel corso di questo momento della Juve, io sono dell'idea che questo mercato è fatto in maniera, almeno per adesso mi sembra lucido. Ecatore è un'operazione che ritengo molto lucida, molto giusta, la vecchia maniera, la vecchia Juve, alla Marotta, proprio per fare un esempio. Invece Moremovic mi sembra una cosa intelligente della società, e Colomoni è un nome dell'allenatore, però manca poi il portiere, Mark. Un po' anche il tuo pensiero sulle parole dell'agente Di Gregorio e poi quella timida smentita, ma proprio timida del portiere. E anche un pensiero su chi andare a prendere, perché sta iniziando a essere un problema quello.
8: Allora, cercherò di muovermi in punta di piedi, perché se dicessi tutto quello che penso poi dovrei contattare il mio legale dopo.
9: È già il tuo legale ha tanto da fare.
8: È già impegnato, dici?
9: È già tanto da fare.
8: No, vabbè ragazzi, per me Di Gregorio non deve vedere il campo appena rientra a Torino per iniziare gli allenamenti. Ovviamente ha diritto ad utilizzare le strutture, ad allenarsi, ok, ma in un altro campo, perché è troppo grave quello che è successo. E seconda cosa, se vogliamo, siamo qua, ci prendiamo in giro, però io non credo mai al fatto che lui non abbia letto, non fosse stato informato del comunicato dell'agenzia e del suo procuratore. Anche perché, Cami, forse è utile in questo senso dare un po' di contesto. Non è che parliamo dell'agenzia di Mendes, di Pastorello, del Furaiola, di Pimenta, eccetera, eccetera. Quindi hai 2000 calciatori di un certo livello, tantissimi collaboratori, e qualcosa magari ti può sfuggire, e a loro non sfugge. Qui stiamo parlando comunque di un'agenzia non troppo grande, e all'interno Di Gregorio è il calciatore più importante. Quindi voglio dire, e vogliamo pensare che quel comunicato colga alla così di sorpresa Di Gregorio, che poi ci mette 24 ore per una timida smentita solo sulla parte sui compagni, che quella roba lì poi è gravissima. Cioè, come fai a entrare nello spogliatoio dopo una roba così? Come fai? È allucinante, assurdo tutto, però ripeto, è meglio che non vada avanti. E quindi
9: questo resta, però, Mark, nelle altre squadre, comunque passi per chiacchierone e parli male dei compagni, resta.
8: Ma certo, ma infatti è una mossa totalmente senza senso. Ma totalmente. Ma quale squadra vorrà venire a trattare con te, agente, entourage, sapendo che poi fai queste piazzate qua. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è una roba... Ma si poteva fare in mille maniere diverse. Quindi io non voglio insegnare il mestiere a nessuno. Però, ecco, dico questo. Cioè, agenzia che tratta i calciatori di Serie A, quindi parliamo del massimo livello in Italia, non c'hai un consulente alla comunicazione, un responsabile alla comunicazione? Cavolo, un amico che ti rilegga le cose e dica sai che c'è? Forse è meglio di no, forse questa parte la toglierai, forse... Cioè, non c'è un amico che gli dica guarda che stai facendo una cavolata, forse no, evidentemente no. E sul prossimo portiere della Juventus, tra i nomi che ci sono eccetera eccetera, mi auguro che sia il Divo alla fine, anche se l'ultima intervista che ha fatto ai media argentini su questo dolore alla mano è rispuntato un po' questa ipotesi dell'operazione, ti dico la verità, un po' mi spaventa, però ecco, primo Dibu, ultimo Vicario, in una scala delle possibilità, ecco.
9: Sì, io a Vicario preferisco anche Suzuki, lo dico, me ne prendo le responsabilità.
8: Sì, sono d'accordo.
9: E anzi, propongo un nome nuovo oggi, Unai Simon, anche se ho visto che costa parecchio, è Unai Simon. Però dobbiamo cercare, secondo me dobbiamo cercare nuovi nomi, alternative. Mark, grazie.
8: Grazie a te, Cami, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto.
9: Un ringraziamento a Marco Amato di Tutto Sport il Bianconero per essere intervenuto qua a RBN Caffè. Adesso passo la palla a Gabriele, pronto ad andare in pausa. Noi torniamo tra pochissimo.
2: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
9: Ben ritrovati, questo è RBN Caffè, io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Gabriele Latini. Ciao Gabriele, grazie per il tuo supporto. Allora, andiamo subito in regia, ascoltiamo un vocale e poi rispondo.
10: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo riagganciarmi alle parole del procuratore di Gregorio e volevo chiedervi se la FIFA prima o poi intenderà mettere mano o regolamentare l'operato dei procuratori, perché stanno diventando sempre più potenti. Cioè, è in animo della FIFA di fare questo, oppure ovviamente anche loro hanno il loro tornaconto e va bene che tutto proceda in questo modo, dove ormai le squadre sono letteralmente in balia di questi procuratori? Grazie, vi ascolto per radio.
9: È difficile questa domanda, è molto difficile, perché dipende cosa intendi tu, se cercheranno di limitare il potere dei procuratori nelle società, penso di sì. Noi veniamo da 2 anni, Giuntoli e Comolli, in cui i procuratori erano dominanti nella Continassa, Vinovo. Addirittura abbiamo fatto entrare molti procuratori già importanti che hanno portato dei ragazzini, dei loro ragazzini già dentro nelle giovanili, e questo comunque genera sempre un pochettino di caos. E quindi se parli, no, di un aspetto legato all'importanza dei procuratori dentro le squadre, nelle trattative, adesso è veramente difficile secondo me limitarli. Vi faccio un esempio, ormai sembra, no, che il DS del Milan sia Jorge Mendes, e lo scorso anno l'ha fatto con noi, tra Conceição e lo scambio Alberto Costa e João Mario, sono tutte operazioni che ha comandato e ha fatto poi Jorge Mendes, quindi il Milan con Gonzalo Ramos è ad esempio, no? Un'operazione da quasi 80 milioni di euro, poi ieri si è parlato, no, di un Leao in uscita a 60 milioni, quindi sì, questi procuratori sono inevitabilmente potentissimi e non lo so come lì lavorava con gli determinati intermediari che facevano le trattative, non erano neanche poi loro a scegliere determinate cose, ma sono gli intermediari che propongono e poi tu accetti, questa è, no, anche un po' la trattativa repentina di Openda e altro, non so che posso raccontare degli agenti. Uguale Giuntoli, no, con l'intermediario di Kelly e di Hausen, è stato anche uno dei motivi per cui poi lui è andato via, oltre anche a qualcosa che non è piaciuta nell'ambito dei rinnovi, quindi tutte cose un po' particolari, e questo credo che si stia lavorando per limitarli, però le società devono convivere con loro. Sulla questione invece delle parole della gente, lì c'è poco da limitare. Lì c'è poco da limitare, lì i calciatori devono essere furbi, e in questo caso, ragazzi, per me nella smentita poi ieri di Gregorio c'è poco di diverso dalle parole della gente, ha toccato solo il tema dei tre compagni, che è una cosa gravissima, però insomma di solito i procuratori parlano perché hanno avuto un rapporto importante con i loro assistiti e sono cose, no? E le parole del procuratore sono poi uno specchio delle parole del giocatore, e credo che questo possa essere abbastanza evidente. Lui ha voluto solo toccare quel tema lì perché era più importante, perché comunque ne va della sua reputazione, però per il resto su fermare un procuratore che spara zero su Instagram è difficilissimo. L'ufficio stampa secondo me della Juventus non avrà passato una bella serata, però devi poi chiudere quelle robe lì il prima possibile e sperare che nessuno poi le possa vedere. Una volta che dopo 5 minuti era già su tutti i siti, ormai la bomba è scoppiata, è il caso, cioè, però limitare, no, le parole di un agente è quasi impossibile. Limitare il lavoro e la potenza degli agenti nella società, quello magari si potrà fare, ecco, questo sì. Allora, Di Gregorio oltretutto avrà problemi anche nella prossima squadra perché ti sei fatto una nomea negativa, sì, quello è un problema, rimarrà questa cosa qua. Non farà nulla sulla storia di Gregorio, ma non cambia nulla, Cinzia, questo aspetto qua di Di Gregorio. Io credo che le parole di ieri siano state poi un pochettino fatte da lui dopo 24 ore per evitare una multa, perché poi se non c'è una smentita rischiava anche la multa, ma al tempo stesso non cambia nulla il pensiero della Juventus. La Juventus vuole venderlo, magari accelererà questo percorso, cioè proverai a venderlo prima del 13 luglio per non farlo entrare nello spogliatoio, anche perché se fossi in Openda e Zegrova già l'avrei contattato e poi non lo guarderei bene, Io, se nei panni Zegrove Openda, 13 luglio, è un pochettino arrabbiato con Di Gregorio, perché il procuratore di Gregorio, comunque, ragazzi, ha parlato con lui tutti i giorni dell'anno, E questo è un pensiero di Di Gregorio, perché non si è... Ha detto, è stata una stagione difficile per me, per il clima che si è creato. Non hai parato. Cioè, non è che devi far la vittima, non hai parato. E allo stadio non ti hanno mai fischiato, quindi su, sei tu che hai fatto più danni, La gente magari ti avrà messo qualche commento brutto e mi dissocio da quello. Però ragazzi, allo stadio Di Gregorio non è mai stato fischiato. E io le ho viste tutte tranne una, perché ero in ospedale. Ma il resto le ho viste tutte e Di Gregorio non è mai stato fischiato. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
11: Camillo, buongiorno. Mauro da Conegliano, per favore mi spieghi sto problema relativo al portiere, nel senso che capisco il prezzo, questi 10 milioni o 15 che vorrebbe l'Aston Villa, Ma dove sta il problema, visto che consideravamo di fare un'offerta, se non l'abbiamo fatta la Roma per sfilarti 40? Cioè, quale sarebbe la difficoltà di dare 10-15 milioni all'Aston Villa? Grazie, sempre forza aiuto.
9: La difficoltà è che Svilar viene visto dalla Juventus come un portiere futuribile e invece il Dibu Martinez ha 3 anni, quindi l'investimento di 42 milioni di euro riesci a ammortizzarlo in maniera semplice, invece quello del Dibu no, anche se sono 10 milioni di euro perché ne ha 34, e quindi è più pericolosa come operazione. Invece prendere Svilar vuol dire avere il portiere della Juventus per i prossimi 10 anni, questa è la sostanziale differenza. Cami, ti posso fare una domanda? Certo. Premesso che a me Muaremovic piace, sono contento che torni, devo ricordare che era nostro perché non abbiamo avuto il coraggio di puntarci al tempo, e sarà lo stesso con Daffara e Puchka, vedrai. Allora, questo è un discorso che non puoi fare in questo modo, Peppe. Cioè, non puoi, perché ti piacciono due giocatori, dire al 100% loro arriveranno, faranno, perché nella storia dei ragazzi, anche se comunque da fare un 2004, Puchka che è un 2005, quindi comunque uno è più grande di Yıldız e l'altro è alla stessa età di Yıldız e non ha fatto una presenza neanche in Serie B, quindi comunque parte un pochettino indietro. Nella storia, no, di due giocatori prospetti futuribili, ci sono tante cose che non ti possono far dire: ah, vedrai, succederà quello, perché non è un discorso fatto con delle basi concrete, è un discorso che tu butti nel mezzo senza nessun tipo di prova, perché cioè, ci sono tante cose. Esempio, no, per Chiellini, e non c'era all'epoca della cessione di Muaremovic, ma per Chiellini Muaremovic non era un prospetto da Juve. Perché già Muaremovic in Serie B, lui non lo riteneva un prospetto da Juve, un giocatore da Juve. E Chiellini una discreta esperienza, Peppe, ce l'ha, di calcio, di campo in generale. Quindi il discorso è che all'epoca neanche Chiellini pensava che potesse avere questo tipo di crescita, questo tipo di valore. E ha avuto dei dubbi, ed è normale avere dei dubbi, perché lavorare sui giovani è la cosa più difficile di tutte. Perché noi pensavamo ad Hausen, ma in quell'estate lì abbiamo venduto anche Muaremovic, solo che Muaremovic non se l'è filato nessuno, Peppe, non se l'è filato nessuno il trasferimento al Sassuolo di Muaremovic nell'annata in cui vendi Hausen. Eravamo tutti a pensare ad Hausen. Poi quest'anno ha giocato meglio Muaremovic di Hausen, e allora è in rampa di lancio Muaremovic, e Hausen non viene più citato, eppure è in vendita, o comunque se puoi provare a prenderlo anche adesso a Real Madrid, perché stanno comprando di tutto e quindi alla fine lui è sceso nelle gerarchie. Allora quello che vi voglio dire è che coi giovani bisogna andare con le pinze. Su Daffara io sono dispiaciuto, e ve l'ho raccontato quando era martedì, mercoledì, e so per certo che la Juventus non aveva intenzione di vendere Daffara, ma ci sono degli obblighi economici, e a un certo punto, per rispettare degli obblighi economici, la Juventus ha venduto Daffara tenendosi il 20% della futura rivendita. Quindi in questo caso la Juventus ha ancora una percentuale di Daffara, ma questo non significa che la Juventus voleva venderlo. No, però era obbligata. Muaremovic invece eravamo in un momento dove volevamo investire tanto, fare una rivoluzione, e non abbiamo avuto tempo di aspettare Muaremovic, ma non era neanche giusto aspettare Muaremovic, Peppe, perché Muaremovic non ha giocato la prima parte di campionato col Sassuolo in Serie B, ha avuto bisogno di 2-3 mesi di tempo per giocare in Serie B, poi è entrato in campo in Serie B e non è più uscito, ha fatto un'ottima stagione, ma ha fatto un'ottima stagione al Sassuolo. Adesso per lui arriverà un salto, un momento dove dovrà focalizzarsi al fatto che al Sassuolo, quando magari ha commesso delle incertezze, nessuno ne ha parlato una settimana dicendo però Muaremovic, invece alla Juventus già dal momento in cui arrivi c'è qualcuno che ti dirà però Muaremovic, perché è un'altra cosa la Juve, tu stesso, se buttiamo in campo Muharemovic e non vinciamo, ti arrabbi, e allora c'è bisogno di tempo, è inevitabile, perché dal salto next gen, prima squadra, non sei pronto per la Juve, non sei pronto, non sono tutti Yıldız, e anche Yıldız ha avuto bisogno di qualcosa. E quindi io su Puchka non sono convinto che tra qualche anno arriverà alla Juve, non sono convinto, perché se non mette a posto la fase difensiva sarà sempre un grandissimo calciante, ma la partita poi è fatta di tante altre cose, e sono curioso di vederlo comunque in un contesto come quello del Genoa, sono curioso di vederlo, ma non sono convinto che possa arrivare al livello della Juventus, perché comunque il salto Lega Pro Serie A è alto, e lui comunque avrà meno possibilità di mettersi in mostra rispetto alla Next Gen, non batterà tutti i piazzati, non avrà questo strapotere fisico rispetto ai giocatori della Lega Pro, perché in Serie A sono più grossi e sono più forti, verrà puntato da gente importante, le squadre di Serie A, se sanno o no che hai delle difficoltà nel difendere, ti vanno a stuzzicare. Guardate la Juve, vanno sempre a stuzzicare Cambiaso, perché non è una cosa così casuale, cioè vanno lì perché il piano gara è andare a beccare Cambiaso, che in difesa fa male. Questa è la situazione, quindi io su Puchka ho dei dubbi. Su Daffara bisognerà capire adesso, essendo, no, un giocatore di proprietà del Parma, se farà questo, se verrà gestito, e quindi subito lo butteranno in campo o si aspetteranno un pochettino per cercare, no, di gestirlo, visto e considerato che comunque hanno Corvi che ha fatto un'ottima stagione, quindi su Daffara ci vorrà un pochettino al tempo. Ciao Cami, Maurizio d'Assisi, che ne pensi di Endurco e Osho? Mi piacciono entrambi, tutti e due tantissimo, ottimi per la Juve. Vorrei sapere anche se non si potrebbe chiedere a Real Mastantuono mi piace tantissimo, Endurco e Osho altrettanto, se prendi con le Osho non prendi Mastantuono, ovviamente. Ndur lo devi prendere o lo scorso anno o l'anno prima al Paris Saint Germain. Ora vai dalla Fiorentina e strapaghi Ndur, lo strapaghi, perché ha fatto nell'annata brutta della Fiorentina Ndur ha dei numeri di alto livello. Ndur ve l'avevo consigliato al Fantacalcio ed è una mia scommessa vinta. Ndur faceva intravedere cose molto interessanti e secondo me continuerà a crescere. Continuate a puntare su Ndur al Fantacalcio. Però ora la Fiorentina, sicuro per Ndur, ti chiede 25-30 milioni e non li vale in questo momento. Non li vale, ma vuole massimizzare una cessione. E noi non possiamo prendere Ndur in un centrocampo che ha bisogno di caratteristiche diverse da quelle di Ndur. Perciò in questo momento qua a me piace tanto, ma non lo vedo alla Juve. E invece con le Osho, se ci fosse l'opportunità, mi piacerebbe avere un giocatore come lui. Quindi sì, mi piace molto, però o con le Osho o Mastantuono, non tutte e due. Allora, no, troppo bravo. Sì, parlavo di Muharemovic, c'è sempre stato un giocatore che a me piace tanto, ma come mi piace anche Gil, che andrà via quest'anno. Grazie Cristiana Campobasso che ti ricordi. A me Muharemovic piace tanto da sempre, però vi ho sempre detto questa cosa qua. Muharemovic è un difensore che non è pessimista. Io amo il difensore pessimista, quello che si attacca all'uomo, quello che sempre, non lo so, quando c'è la palla che arriva lunga parte già e scappa, e invece Muharemovic aspetta un po' a scappare, ecco, è quello. Però ci sono tante cose che Muharemovic fa benissimo, che mi piacciono e che mi fanno credere che possa diventare un difensore di alto livello. Però lui mi ricorda molto Benazia. Io Benazia l'ho stimato tantissimo, però a volte mi ha fatto anche molto arrabbiare, quindi so che un po' Muharemovic mi farà arrabbiare. Però l'avevo visto in una Youth League dominare e lì avevo pensato questo è bravo, poi si era fatto male alla tibia quando era nel settore giovanile della Juventus, era un po' perso, adesso credo che sia arrivata la sua occasione, se l'è meritata, se l'è assolutamente meritata, perché è un giocatore molto molto valido. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
12: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Mi viene da ridere perché le varie dichiarazioni che si susseguono anche con differenti protagonisti non fanno trasparire il nostro spogliatoio come permeato di rispetto reciproco tra i giocatori e neanche di coesione, di spirito di corpo, e non credo solo da quest'anno. Quindi si capisce molto bene che lo spogliatoio della Juve è una delle motivazioni degli insuccessi di queste stagioni. Ma fa ridere, quello che mi fa ridere è che veniva appunto dipinto anche come uno spogliatoio di bravi ragazzi. Allora bisogna mettersi poi anche d'accordo su cosa si intende per bravi ragazzi e trovare poi anche appunto un significato comune a questa definizione, perché a me stride un po', francamente, quando le persone si passami il termine, si sputtanano, si umiliano, si calpestano l'un l'altro, e questo è solo quello che emerge, la punta dell'iceberg, che lo facciano da brave persone. Boh, comunque sicuramente un tassello che va messo a posto. Ciao.
9: Questo è un tema, comunque è vero, cioè, se comunque un giocatore parla col suo agente, il suo agente poi denigra i compagni, è un problema, è un tema, ed è una situazione che va affrontata, e per affrontarla devi vendere i giocatori, e io credo che la base di questa Juve per tornare ad essere forte sia quella di vendere tanti giocatori, anche se tanti giocatori vogliono restare perché hanno un contratto potentissimo e ricchissimo che non vogliono perdere. Vi ho fatti i nomi: Gatti, lui non ha nessuna intenzione di andare via, piglia 3-2 l'anno netti, perché deve andare via? Però questo rende la Juventus un punto d'arrivo e non un punto di partenza, e fino a quando verremo considerati dai giocatori un punto d'arrivo e non un punto di partenza, non andrà bene questa squadra. Purtroppo però abbiamo sbagliato a rinnovare a giocatori che non meritavano queste cifre, ma quando ve lo dicevo lo scorso anno mi avete massacrato, perché lo ricordo. Allora, Stefania, pensi che venderemo Bremer? Rispondo alla chat di Twitch, perché sennò qualcuno si arrabbia, avete ragione, perché a volte li leggo ma non rispondo, sono più settato sulla messaggistica classica, e onestamente no, io non credo tanto all'ipotesi Bayern Monaco. Io credo che Bremer, se dovessi vederlo lontano dalla Juventus, lo immagino al Napoli, perché secondo me per il modo di difendere di Allegri Bremer è clamoroso, è un giocatore clamoroso. Però dall'altro lato anche pensare di tenere Bremer il secondo anno dopo un crociato mi intriga, ecco. Io partirei dalla cessione di Cambiaso, però non credo Bremer. Io non trovo un nesso nell'interesse del Bayern Monaco per Bremer. E c'è stato questo interesse, cioè c'è stato, è vero, è concreto, cioè hanno chiesto alla Juventus il prezzo di Bremer, le condizioni di Bremer, l'annata di Bremer, quindi c'è stato un interesse, non hanno fatto nessun tipo di offerta, ma c'è stato, e quindi da questo punto di vista, onestamente, però non riesco a pensarlo al Bayern Monaco, ha troppe difficoltà tecniche per andare al Bayern Monaco, però l'interesse c'è stato. Quando dico invece Napoli, lo dico senza nessun tipo di trattativa, senza nessun tipo di situazione, quindi è un esempio, cioè non lo vedo vicino al Bayern Monaco per lo stile di gioco, lo vedo molto più vicino al Napoli, perché Napoli difenderà molto basso all'Allegri nell'area di rigore, quindi lui lì dà il meglio. Esempio, in questa stagione, negli ultimi mesi, la prestazione migliore è stata gli ultimi 20 minuti con l'Atalanta, quando eravamo tutti nell'area di rigore e hanno messo Scamacca, lui si è piantato su Scamacca e l'ha divorato. Invece in campo aperto con Piccoli, in quella giornata infausta per la Juventus, è stato un disastro, un totale disastro in campo aperto su Piccoli, un totale disastro. Quindi in questo faccio più fatica a immaginarlo, no? da qualche parte, in un top in Europa, Lo vedo molto di più in Italia, ecco. Però è un esempio, non sto parlando di trattative, di soluzioni. Beh, vedo subito su Twitch il Napoli deve pagare la clausola per intero. No, no, era un'idea calcistica, ma non una trattativa, ecco, che sia chiaro. Leggo ancora un messaggio. Ciao Camillo, per Di Gregorio, sicuro un portiere non da Juve, ma che difesa ha avuto davanti? E se avesse avuto come protezione la BBC, come avrebbe performato? Te la rigiro, la BBC si sarebbe sentita al sicuro con Di Gregorio dietro? Determinate situazioni della BBC dove erano sereni e tranquilli e pensavano solo a difendere perché in porta c'era Buffon, c'era Szczęsny, potevano anche mandare in difficoltà i difensori? Ragazzi, guardate che il portiere fa tanto, non sottovalutate il portiere. Cioè, la BBC ha avuto grandissimi portieri alle spalle, perché Bonucci e Chiellini hanno avuto in

0: storia diventare grandi, questa è una cosa che ho imparato giocando. Quando hai un grande portiere, ragazzi, cambia tutto. Grazie per il vostro supporto anche oggi, siete stati tantissimi. Grazie a Gabriele Latini per avermi coordinato da Roma, e adesso lascio la palla al direttore Antonio Paolino e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata, in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini, in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq, per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
3: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
3: Il calcio, Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
5: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto e volevo dire una cosa, ma visto che è stata la novella colonia ancora, la dire per le lunghe, spero di no, ma l'anno scorso la sessione infernale prima, che poi è venuta da noi, e ancora circa 40 milioni, non riesco a capire, ma se non hanno preso l'anno scorso per 40 milioni, dopo che hanno fatto del tutto ma non l'hanno preso, adesso si ricomincia un'altra volta quest'anno per i 40 milioni, ma il prezzo di questo attaccante non scende mai, non lo so, e ancora, ma invece di prendere tutto questo tempo a perdere, tutto questo tempo che a me non è che fa impazzire questo centravanti.
6: Salve ragazzi, Marco da Imola. Ma tornando al discorso di Chiellini, non è che quella voce è stata messa in giro perché nell'ambiente si stanno accorgendo che con l'arrivo di Carnevali la Juventus potrebbe ritornare quella che era? Perché Chiellini, non lo so cosa possa aver detto, magari avrà fatto una critica sul fatto di Daffara, però mi sembra che, anzi, io porterei Del Piero a fare il presidente con l'opzione di veto.
7: Buonasera Claudio da Stoccarda, ti faccio un'ipotesi fantasiosa, il fatto di Chiellini fatto fuori da Carnevali.

0: carnevale. Carnevale ha una mezza parentela così con Marotta. Marotta c'ha il suo uomo nella Juventus, quindi Marotta non ha dimenticato quella piccola lite che hanno avuto in Lega Serie A. Allora Marotta ha ordinato a Carnevale: fammi fuori Chiellini. Ciao Claudio da Stoccarda, abbastanza fantasiosa, vero? Ciao, ci sentiamo.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Della Juventus potrebbe, utilizziamo rigorosamente il condizionale, potrebbe chiudersi con 1-2 annunci. Il primo è Moaremovic, lo sapete benissimo, no? Affare ad un passo dalla conclusione, 15 più qualche bonus, alla fine la Juventus tra i 16 e i 17 milioni potrebbe chiudere il discorso e prendere questo ragazzo. Mi ha scritto un amico oggi, caro Federico Rossi, che saluto: ma com'è questo calciatore? Beh, non l'hai visto, al Sassuolo è andato bene, ha giocato già a livello internazionale con la nazionale Bosnia-Erzegovina, come sapete, e quindi un po' di esperienza là, malgrado abbia soltanto 23 anni. Ora, il discorso vale per tutti, ragazzi, tranne che per i fenomeni che abbiamo avuto in passato, non ultimo per esempio Cristiano Ronaldo, che lascerà il Portogallo, tra l'altro, ha detto la sorella, dopo questi mondiali. Ci sarà da superare l'esame Juve. Però attenzione, prendi Moaremovic, ok, la Juventus vuole provare con Lucumi, gli scade, parliamo della difesa adesso, gli scade la clausola rescissoria di 28 milioni che ha inserito il Bologna il 10 luglio. Poi la Juventus ci proverà, magari inserendo João Mario, oppure magari cercando un accordo, staremo a vedere. Nel caso però la Juventus prendesse Moaremovic, che è quasi fatta, e magari anche Lucumi, che a me piacciono entrambi, ve lo dico, però è chiaro che tu non puoi tenere il centro della difesa della Juventus, perché è sempre la Juventus, non possono tenerlo in mano due che non sono abituati a queste latitudini, e soprattutto in una fase importante della Juventus. Quindi mi aspetto in questo caso la conferma di Bremer o un colpo, non da teatro, però una sorpresa. Comunque un esperto ci vuole lì come centrale, perché a destra ci sarebbe Kalulu, a sinistra adesso vedremo. Il possibile arrivo però di, per esempio, di Lucumi dovrebbe essere legato sicuramente alla partenza di Kelly, che piace in Inghilterra. Fondamentalmente il ragazzo tornerebbe in Inghilterra. A me dispiacerebbe, vi devo dire la sincera verità, anche perché poi umanamente ha una storia particolare, voi la sapete, è stato adottato due o tre famiglie diverse, ha combattuto molto, insomma, poi fondamentalmente ha anche migliorato negli ultimi tempi. Certo, non è il miglior Bremer dal punto di vista del livello, anzi, a dire il vero, con Bremer gioca meglio. Però questo è il discorso della difesa. Situazione portieri, ragazzi, mi è stato detto, leggo, insomma, abbiamo capito tutti, diciamo così, che il preferito di Spalletti è il Dibu Martinez, ok, che è ovviamente ancora impegnato con la sua Argentina ai mondiali, per il discorso che ripetiamo quasi tutti i giorni. Oltre alla questione tecnico tattica non ce la metto, perché un portiere come tattica, quindi oltre al livello tecnico sicuramente eccelso, per quanto mi riguarda è un pararigori, la questione personalità, carattere, leadership potrebbe fare la differenza, anzi non potrebbe fare, dal punto di vista della preferenza di Spalletti sicuramente in pole position. L'altro, l'alternativa sarebbe Vicario. Io su Vicario non ho che abbia dei dubbi, però a me non fa impazzire, ecco, vi dico la sincera verità. Situazione centrocampo, vedremo come andrà a finire, perché forse sarebbe un'ottima, sarebbe la più bella notizia per me di questi giorni, forse rispetto a quello che abbiamo detto tutti i giorni. Vedete perché il mercato, ragazzi, a me non piace, perché vi dico una cosa, poi sembra che vi abbia detto una bugia, perché il giorno dopo magari cambia. Stavo leggendo, però non ho fonti dirette, indirette, stavo leggendo che invece la Juventus forse alla fine si sta convincendo a tenere Thuram. E quindi Locatelli, Thuram, vedremo, serve uno forte. Uno forte intendo dal punto di vista anche del cervello, serve un cervello a centrocampo, perché Locatelli fa un tipo di lavoro, Thuram ne fa un altro, deve crescere molto. Locatelli credo che sia questo, ragazzi. Io adesso speriamo che voi non rimandiate dei messaggi in cui attaccate questo ragazzo. Questo è Locatelli, ragazzi. Se dovessero prendere due centrocampisti forti insieme a Thuram, probabilmente Locatelli potrebbe fare panchina e magari la fascia da capitano sul braccio di qualcun altro. Però sono tutte ipotesi, no? Tutte anche suggestioni, se vogliamo, il fatto di poter prendere due forti. Perché io mi accontenterei, tra virgolette, di uno tra che sì e Lobotka, che sono diversi. Ecco perché vi dico, se arrivassero entrambi sarebbe veramente un doppio colpo che farebbe alzare sicuramente, ragazzi, il livello della squadra. Parliamoci chiaro, perché che sì, io non so come la pensiate voi, è uno forte, che ha delle caratteristiche fisicamente, atleticamente, peraltro sta bene, perché lo stiamo vedendo proprio dai mondiali, e tra l'altro ha avuto anche la spunta positiva di Spalletti, perché l'unico dubbio era la questione fisica, l'ha visto nelle partite del mondiale e sta bene ancora. Sapete che, insomma, il campionato arabo, lui è libero adesso, si è svincolato dalla squadra araba. Lì c'è sempre il dubbio che se dovessi prendere un calciatore abituato alla Saudi League, onestamente tu hai qualche paura, qualche timore che magari non sia più abituato anche a dei livelli agonistici tipo Serie A, che adesso è scaduto dal punto di vista tecnico, ma agonisticamente la Saudi League non può essere paragonata a nessuno dei 5 migliori campionati europei, forse nemmeno a quelli medi. Invece lui questa prova l'avrebbe superata e gradirebbe anche lui venire alla Juventus, gli piacerebbe anche essere allenato da Spalletti, potrebbe essere un'opzione. L'altra opzione la conoscete, ormai lo sapete, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo era già da tempo in pectore, e ha chiesto uno dei primi, perché sta già lavorando ovviamente, anche se non era ufficiale, chiaramente aveva dei colloqui, dei contatti con De Laurentiis e con Manna, che è il direttore sportivo ex Juve, peraltro si pensava dovesse andare via, invece alla fine è stato confermato anche Manna, che farà il secondo tentativo per Gatti. La prima volta lo ha chiesto Conte, non sono riusciti a prenderlo nella passata sessione estiva del mercato, quindi l'anno scorso. Adesso il primo che gli ha chiesto Allegri è proprio Gatti, perché era un suo perno nella Juventus, ci ha provato con il Milano, non ci è riuscito, quasi sicuramente ci riuscirà con il Napoli. E qui scatta ancora una volta la missione, poi ne parliamo di un'altra missione che è oggetto del mio podcast che sto per pubblicare, la missione Carnevali, perché siccome tra l'elenco fatto da Spalletti dicevo io gradirei questi calciatori, per esempio per il centrocampo come regista a me piacerebbe, nel caso in cui fosse possibile prenderlo, Lobotka ha un contratto che scade nel 2027, ma soprattutto ha una clausola rescissoria di 28 milioni. Ma al di là di questo, tu vuoi Gatti, caro De Laurentiis, senza discutere, senza litigare, senza, cioè, ormai abbiamo visto, no, che anche dal punto di vista dei rapporti Carnevale è proprio di un altro passo rispetto a Comolli. Non ci vuole molto, ad onor del vero, ad essere meglio di Comolli dal punto di vista empatico, se vogliamo dirla tutta. E Carnevali, io andrei da De Laurentiis, tu vuoi Gatti, io ti do Gatti, tu mi dai Lobotka, poi si vedrà, probabilmente qualche due, tre, non lo so se c'è una differenza, c'è una differenza da versare, però farei questa operazione qui. Devi cercare di prendere chi ti serve, giocatori funzionali, ovviamente preservando anche il discorso, anzi soprattutto il discorso economico-finanziario, perché la Juventus adesso non può più sbagliare, o meglio può anche sbagliare, ma se sbaglia ancora, mi riferisco allo sforamento dei paletti del fair play finanziario, appunto, ci sono quei 14 milioni condizionati, 6 già li ha pagati per il triennio precedente. Nel prossimo triennio la Juventus, se dovesse di nuovo violare questi paletti imposti dalla UEFA, relativa appunto al discorso economico-finanziario, pagherebbe i soldi. Quindi la Juventus deve viaggiare sempre su questo doppio binario. Ormai, ragazzi, l'abbiamo capito, non piace a noi, non piace a nessuno di noi parlare di questo, però è necessario farlo, perché la Juventus ha queste, chiamiamole, difficoltà, diciamo così, e quindi gli direi ti do gatto e tu mi dai Lobotka. È chiaro, ragazzi, che se dovessero arrivare entrambi, la vedo un po' dura, che sì, Lobotka sarebbe tosta. Che sì, si sa, guarda, Luigi, siccome ho citato che sì, tu dici che sì, vuole lavorare con Spalletti, credo che voglia lavorare con chi lo paga bene. Attenzione, Luigi, lui viene dal campionato arabo e guadagnava, mi pare, 15. Io ho letto che sarebbe disposto lui è obbligato a ridursi lo stipendio in maniera anche importante, considerevole, se vuole giocare in un club italiano. E soprattutto in questo caso, se vuole giocare con la Juventus, non è questione, io non credo che sia una questione più di soldi. Cioè, per uno che viene dal campionato arabo, che ha guadagnato tanti soldi oltre a quelli precedenti nei vari club italiani, ha giocato anche nel Barcellona, come ricorderete, io credo che a quell'età, peraltro, sia una questione soprattutto di ambizioni, e questa a me fa molto piacere, perché lui comunque ha guadagnato dei soldi in Arabia Saudita, ancora è carico, vuole magari vincere, no, in un campionato competitivo, quindi non la vedo una questione di soldi. Però se dovessero arrivare lui e Lobotka, avremmo un centrocampo non dei migliori, non Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal, ma avremmo un centrocampo certamente più forte di quelli degli ultimi anni. Questione attacco, sembra sempre più vicino Colomani, perché anche in questo caso alla fine mi pare che il Paris Saint Germain sia stato convinto da Carnevali ad accettare la formula, la tipologia di operazione chiesta dalla società bianconera, cioè io ti prendo il calciatore con un prestito oneroso, con obbligo di riscatto legato a determinati risultati della squadra, del giocatore stesso, e quindi sarebbe opportuno. È chiaro che non lo pagherei però 40 milioni, questo sì, però sembra vicino Colomani. Servirebbe poi un altro attaccante. A proposito di attaccanti, Vlahovic, mi pare che il post Juve di Vlahovic, ragazzi, sia un po' di attesa, perché sostanzialmente lui si è svincolato dalla Juventus il 30 giugno. Nessuno dei grandi club di cui si parlava, e quindi mi ricordo l'accostamento era Bayern Monaco, Barcellona, qualche volta si è parlato di un club inglese, Manchester United per esempio, originariamente dell'Arsenal, invece mi pare che nessuno stia bussando alla porta di Vlahovic, quindi è in attesa. L'unico club che gli ha fatto un'offerta, peraltro di 10 milioni netti l'anno, di fatto quelli che lui aveva chiesto alla Juventus, salvo poi essere rispedita al mittente questa pretesa, perché secondo me era una pretesa, bisogna essere onesti, già da Como lì e ha continuato anche Carnevali a rimanere su quella linea, ci mancherebbe altro. Cioè Carnevali, secondo me, se ho capito come agisce, il suo modus operandi, lui sarebbe anche disposto a riaprire la porta, la finestra, il portone, non lo so, a Vlahovic, ma alle mie condizioni, che sono queste qui, 6 milioni più bonus, punto. Sul discorso oneri accessori, bonus alla firma, ma tu non puoi chiedere 10-15 milioni, caro Dusan. E quindi questa è la situazione dell'attacco. È chiaro che serve, se Vlahovic, io ormai lo do via, perché senza Vlahovic la Juventus risparmierebbe tanti soldi. È chiaro che poi devi cercare di capire il sostituto, deve essere uno forte, uno funzionale, uno che segni, ragazzi, secondo me deve essere uno che fa i gol,
5: che fa i gol. C'è poi il capitolo, ed è oggetto del mio podcast, ragazzi, che adesso in pausa pubblicherò, grazie a Fede Rossi perché lo registro qui. L'altra missione, la missione nella missione di Carnevali, è legata a tanti giocatori 6-7 alla fine, che la Juventus è costretta e che vuole cedere, diciamo così, costretta no, vuole cedere, deve cedere, perché alcuni sono dei flop, altri non rientrano nel progetto di Spalletti, e quindi c'è un po' di difficoltà. I nomi sono sempre quelli, ragazzi: gestione Giuntoli, e poi i rientri dai prestiti. Gestione Giuntoli, l'emblema è Cup Meners, 33 milioni peso a bilancio, per evitare che subisca una minusvalenza la Juventus deve cederlo almeno a 33 milioni, dai 33 in su addirittura farebbe una plusvalenza, ma sarebbe minima, e non è semplice piazzarlo, perché non vedo tutte queste richieste, soprattutto i club turchi ultimamente chiedono i giocatori. Dopodiché poi andiamo al rientro, a quelli rientrati dai prestiti. Invece l'emblema dei flop targati come lì è ovviamente Openda, 44 milioni, non ha fatto nulla, non l'ho nemmeno capito come giocatore io personalmente, magari è un problema mio, però forse non si è fatto capire lui lì, giusto un prestito, così come Zegrova, giusto un prestito, perché a titolo definitivo, e chi se lo prende Openda? 44 milioni non te li dà nessuno, ovviamente la Juventus non può fare una minusvalenza che sarebbe clamorosa, e lo stesso Zegrova. E poi David, qualcuno ha detto, ma chissà, forse la Juventus ci ripensa. Io non sono convinto che Spalletti voglia, a meno che non sia costretto alla fine a tenerlo, e quindi a provare a rilanciarlo, perché il primo anno, ahimè, è andato male. Però David, rispetto agli altri due, ai due compagni di squadra, avrebbe più mercato, e quindi non sarebbe proprio utopistico pensare a una cessione a titolo definitivo di David. E poi ci sono i rientri dai prestiti. Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, c'è una differenza di 2 milioni tra domanda e offerta, secondo me si farà, e la Juventus incasserebbe bei soldini, tipo 25 milioni, facciamo questa cifra a metà tra la richiesta, tra domanda e offerta. Dopodiché c'è Arthur pesa poco a bilancio, 6 milioni, mi dispiace che non si sia fatto l'accordo con il gremio, anche lì come lì secondo me poteva chiudere, anche in questo caso qualcuno forse lo chiederà. E poi c'è Douglas Luiz invece, che pesa tanto a bilancio. Io leggo, continuo a leggere, forse Spalletti proverà nei test estivi a vedere se possa rientrare nella sua idea di gioco, forse un po' troppo lento, non lo so, nella Juventus non ha dimostrato questo, però è l'altro pezzo, diciamo così, pesante, perché fosse 28-30 milioni pesa a bilancio, qualcosa del genere, è tantissimo, quindi per cederlo, a meno che non trovi un club che lo prenda in prestito. Discorso a parte, per chiudere, quello di Di Gregorio, lo sappiamo, è già dal mercato, appena finito il campionato era già sul mercato, dopo quello che è accaduto con il suo agente, credo che questo processo venga accelerato, perché è vero che lui ha 3 anni di contratto, è vero che può scegliere, perché quando i calciatori hanno un contratto, diciamo, lungo, possono scegliere, dicono ok, quel club mi va bene, quest'altro club non mi va bene. Anche qui il Besiktas lo ha chiesto, ma hanno detto di no. Secondo me, io insisto, se fossi in Carnevale, magari lo farà o l'ha già fatto, li convocherei Di Gregorio e Belloni, il nostro amico Belloni, caro Federico Rossi, che cosa vogliamo fare? Ti ha chiesto il Besiktas, tu mi hai creato un danno, caro Belloni, con quelle dichiarazioni, e quindi adesso se ti chiede un club, non ti sta chiedendo un club di Serie C, un club, tu vai via, io la vedo così. Vabbè, discorso diverso, un po' in tono un po' minori sono questi affari tipo João Mario, tipo Rugani, che è tornato dalla Fiorentina e sta aspettando come al solito che la società gli faccia sapere qualcosa. João Mario forse c'è ancora di mezzo il Bologna, nel caso in cui magari potrebbe, usiamo il condizionale, rientrare nell'affare Lucumì, ammesso che si faccia, e basta, insomma. Per dirvi che però 6-7 calciatori la Juventus non li vorrebbe, e dovrebbe sicuramente provare a cederli per motivi diversi, alcuni sono flop, altri sono a prescindere, fuori dal progetto, e poi ci sono rientri dai prestiti, giocatori che la Juventus non vuole tenere, altrimenti non l'avrebbe ceduto in prestito, anche se poi è cambiato l'allenatore, per esempio Nico Gonzalez. potrebbe anche andare bene come alternativa a Conceição da parte di Spalletti, però poi ci sono in ballo 25 milioni eccetera. Questo è il discorso relativo agli esuberi, questi li chiamiamo esuberi, quindi mission possible, impossible, in alcuni casi possible, in altri casi impossible, e ci sono poi quelli che invece la Juventus dovrebbe cedere, quelli pesanti, i nomi più importanti della Juventus, cioè Bremer l'abbiamo detto, Cambiaso l'abbiamo detto e anche Thuram. Vedremo se veramente, come ho letto, la Juventus sta facendo marcia indietro su Thuram e magari vuole tenerlo. Sono queste le considerazioni da fare, sperando poi che soprattutto da qui oggi a venerdì, da qui a domenica, che si chiuda una settimana con il primo colpo. Sarebbe auspicabile, darebbe anche un po' di energia, di vitalità anche ai tanti tifosi, ai tanti radioascoltatori che adesso tra poco cominceremo a leggere, ad ascoltare. E a proposito, come sapete, al 340 54 25 324, dite un po' la vostra su questo, diciamo, chiamiamolo, sapete che in politica ci sono dei pezzi giornalistici, si chiamano pastoni, no? Si parla dell'opposizione, della maggioranza eccetera. Qui abbiamo parlato di tutto il discorso mercato, no? In linea di massima, tra le possibili entrate, per il momento poche, e soprattutto le uscite. Diteci un po' la vostra, per esempio, di tutti quei nomi che ho fatto di flop, rientri dai prestiti, c'è qualcuno, uno, due, tre, qualcuno che veramente voi non boccereste? Perché qualcuno ieri mi ha detto, però io a David gli darei un'altra occasione. Qualcuno dice a Zegrova, io per esempio gliela potrei anche dare, però bisogna capire se è veramente recuperato fisicamente questo ragazzo. Ditemi un po' la vostra su quelli che risultano in sovrabbondanza, diciamo così. Tra poco, 19:35, insomma più o meno quando rientreremo, avremo il collega di Rai, ormai in pensione, di Rai Sport, Mario Mattioli, noto tifoso della Juventus.
3: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Eccoci qua, caro Federico Rossi, mercato, mercato. Mi dispiace Fede, ma dobbiamo parlarne fino al primo settembre di mercato, anche se poi fra quante domeniche si gioca? 9? Beh, non sarebbe male, dai, che iniziasse subito il campionato. Comunque a giocare, a me basta che si giochi. A proposito, piccola nota, io sto seguendo poco il mondiale, ma mi sono innamorato, in realtà già l'avevo visto durante la stagione in Champions League, di Olise, fate un po' voi, perché questo ragazzo, ora tutti quanti giustamente stanno esaltando, piccola parentesi sul mondiale in attesa di Mario Mattioli, dai, che ne ha seguite tanti di mondiali, nazionale eccetera, ha preso anche le botte in Olanda per seguire la nazionale, come ricorderete. Questo ragazzo che gioca con la Francia, come sapete, è fondamentalmente un esterno. Quel furbone di Didier Deschamps, vi stavo dicendo, tutti quanti ovviamente stanno esaltando i vari Messi, Mbappé, Ronaldo, e questi sono scontati. Io mi sono innamorato di questo giocatore perché ho visto fare, e a me fanno impazzire, mi piacciono, secondo me sono alla stregua di alcuni gol, gli assist. E a quota 5 rischia di raggiungere anche Pelé come assist, ma soprattutto li ha fatti da una zona del campo in un ruolo che non è suo, perché Didier Deschamps, ecco perché dicevo furbone, in realtà in gamba, lo ha spostato al centro della tre quarti, e ho rivisto fare degli assist come dai numeri 10 di una volta. E questo, ragazzi, è una cosa bellissima, perché sono scomparsi con questi ormai giochisti oppure fondamentalisti tattici. È un po' sparito, no, il numero 10 di una volta. Invece Olise, fate voi, sta non solo giocando in un ruolo suo, ma sta facendo, a me sta incantando, vi dico la verità, ragazzi. Ecco perché avevano offerto 120-140 milioni. Comunque era una piccola parentesi, ci tenevo, perché ogni tanto ci sono dei calciatori che ti riconciliano con questo sport, con le giocate, eccetera. E soprattutto mi viene da pensare, finora, se dovessimo fare una sintesi, e questa divisione, che secondo me è solo una suggestione mediatica, i famosi giochisti, secondo me, sono stati battuti dai risultatisti, o meglio, alla fine contano i calciatori, ragazzi. Gira che ti rigira, contano i calciatori. Lo sta dimostrando questo mondiale. Certo, con la nazionale è diverso, perché un conto sei nel tuo club che tutti i giorni, e quindi magari può anche adottare delle tattiche, però in generale sta mettendo in risalto questo mondiale proprio la forza dei singoli, al di là poi del supporto della squadra. Vabbè, questa era una parentesi, ci tenevo a dirlo. Fuori di Juve, ogni tanto dobbiamo uscire, appunto, fuori dalla Juve. Allora, Davide da Terracina: ciao Quinti, ma ci avete fatto caso che praticamente noi e il Napoli ci stiamo alternando gli allenatori da anni? Ancelotti da noi, poi da loro. Però aspetta, Ancelotti da loro ci è andato un po' dopo, non subito. Sarri da loro, poi da noi. Conte da noi, poi da loro. Allegri da noi, poi da loro. Spalletti da loro, poi da noi. Un loop infinito, Davide. Però mi piace questo messaggio, Davide, perché ha fatto un'osservazione. Sì, ci sta questi scambi. Però in generale, guarda, Davide, ti dico, sempre per sottolineare la Juventus, no? È la Juventus che storicamente ha fornito allenatori, giocatori, anche dirigenti ultimamente. Marotta era nella Juventus, Conte poi è andato all'Inter, nella Juventus. Insomma, la Juventus una volta era fornitrice di top, sia a livello di calciatori, di allenatori, ma anche dirigenziali. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
6: Buonasera a tutti. Buonasera,
5: eccoci, ragazzi. Io, Mario, ti ho pensato molto, sai quando? Quando la Juventus ha mandato via Comolli. Ho detto, secondo me Mario questa sera farà un brindisi, o no?
6: Ma sai, diciamo che ho fatto no festa, sono stato soddisfatto, perché sono rimasto soddisfatto, perché molti amici, molti colleghi che mi avevano un pochino ascoltato con un po' di circospezione, perché non pensavano a tutto quello che andavo dicendo da quasi un anno, alla fine si è tutto rivelato abbastanza reale, nel senso che non era un uomo, un dirigente da poter c'è avuto il gatto vicino, ma non so, mal de capo. Scusate, era. E si sono accorti che non era in grado di fare nulla con la Juventus, anche che non aveva né l'esperienza né probabilmente neppure le capacità. Dispiace che si sono persi un anno messo insieme anche a quell'altri, per cui adesso ci vorranno almeno due campionati per rimettere la Juve al posto che compete.
5: Ma dice che Carnevali però è l'uomo giusto per farlo, no?
6: Giovanni Carnevali, che io ho il piacere di conoscere da oltre 30 anni, figuriamoci, è l'uomo giusto. Siccome avrà, non dico carta libera, ma non avrà sopra nessuno, e questo è fondamentale, per cui potrà agire come lui è abituato. Anche perché non dimentichiamo una cosa, a Sassuolo lui ha avuto la scuola dei signori Squinzi.
5: Sì,
6: Giorgio Squinzi e la moglie Adriana Spazzoli, che curava tutto quanto è l'immagine della Mapei, immagine con la quale è diventata famosa in tutto il mondo. Per cui ha avuto una scuola talmente alta, talmente onesta, talmente profonda, che non potrà che fare, fare bene. Poi ormai lo conosciamo, Carnevali è una persona educatissima, competente, è il meglio che in questo momento si poteva sperare per la Juventus.
5: Ovviamente, caro Mario, sta lavorando con le difficoltà legate, no, al discorso economico-finanziario. Questo purtroppo da qualche...
6: Sì.
5: però sì. Secondo te riuscirà a coniugare cosa che stiamo chiedendo, che la proprietà chiede da qualche anno? Riuscirà secondo te alla fine Carnevale a coniugare sostenibilità economica con competitività, che è molto difficile?
6: Ma sì, ci riuscirà, anche se in Italia si comincerà ad abbassare un pochino gli stipendi, perché in Italia non abbiamo la capacità economica anche a livello di pubblicità, per esempio della Premier League dell'Inghilterra, non abbiamo la capacità della Spagna sotto certi aspetti, ma della Premier League soprattutto, ma noi paghiamo delle cifre di stipendi ai calciatori che sono fuori dalla grazia di Dio. Io ho sentito oggi, non faccio nomi, ma ho sentito di un triennale da 8 milioni netti. Ragazzi, ma dove andiamo?
5: Per chi? Per chi Mario? Per chi?
6: No.
5: Ma non riguarda la Juve? Non riguarda la Juve?
6: Ah, no. Oggi ho sentito, per dire della difficoltà che c'è economica, oggi ho sentito una squadra con un calciatore, sì, al quale sono stati offerti 8 milioni netti per 3 anni. Sono 50 milioni.
5: Lo so. O meglio, puoi anche offrirteli, ma devi essere uno che ti vince le partite quasi da solo, ecco, un top di quelli.
6: Sì.
5: Messi
6: non ce n'è più ormai, perché
5: lo so, Ronaldo ha 41 anni.
6: Oppure io mi accontenterei anche di Kane.
5: Magari. Allora Mario, discorso ovviamente, anzi no, prima di andare sul mercato voglio chiederti questo, perché insomma ieri è successa una cosa secondo me molto grave, non era mai accaduto, almeno che io ricordi, almeno nei confronti della Juventus. Il procuratore di un calciatore dipendente della Juventus ha sferrato un attacco di quelli veramente forti alla società che c'era prima, ha detto la dirigenza francese, e poi ha offeso, secondo me non si fa, non si dice peraltro a certi livelli, hanno preso 3 calciatori inguardabili a 130 milioni. Secondo te cosa dovrebbe succedere? Perché Di Gregorio poi, diciamo così, si è parzialmente dissociato, soprattutto per la parte riguardante i compagni di squadra. Come hai visto questo episodio, che non è usuale?
6: No, non è usuale, non è da Juventus, ma non è da calcio professionistico. Ragazzi, questo ci può fare in una serie dilettantistica in prima categoria.
5: Bravo, esatto.
6: Promozione massimo, ma non troppo. Per cui sono rimasto anch'io un po' di sasso, ma credo che vengono tagliati i ponti con questo signore, almeno quello.
5: Sì, questo è chiaro. Poi,
6: perché siano stati fatti degli errori è fuori dubbio, abbiamo detto noi ogni da un anno che lo diciamo.
5: Sì.
6: Però poi offendere il calciatore non ha nessuna colpa. Certo. Ovvero sia, se io dirigente massimo di una società acquisto un giocatore scarso, gli do anche dei buoni soldi, che poi il giocatore scarso si confermi di basso livello, non ne ha nessuna colpa. Lui stava lì, stava chiamato.
5: E devo darti atto, Mario, io mi ricordo quando criticavi un po' tutti alla fine, come lì, ma tu dall'inizio qualcuno scriveva ma esagera un po', Mattioli, diamo tempo a come lì. Io ragazzi, qualche annetto ce l'abbiamo, ce l'ho anch'io, Mario, si vede poi se uno è da Juve, se non è da Juve.
6: Ma poi c'è un curriculum che parla chiaro.
5: Esatto.
6: Sinceramente io, quando si parlava di Comolli alla Juventus, io ho chiamato soprattutto i colleghi all'estero. Io in Inghilterra ho diversi colleghi che conosco, conosciuti quando la Juventus, quando la Rai aveva la Champions.
5: È vero, sì.
6: Però anche la Juventus, che miseria. Quante volte siamo andati in Inghilterra, in tutti i posti migliori del calcio. Una volta mi sono incontrato con Celotti a Liverpool, ma lui non era impegnato, e ci siamo fatti una chiacchierata che prevedeva poi tante cose che sono accadute poi in effetti. Ed è stata una cosa molto bella. Però stavo dicendo,
5: ti hanno dato referenze negative su Comolli, questa è la sintesi, giusto?
6: No, non tanto lui. Io ho sentito i colleghi che incontravo spesso andando su, e ho sentito, sai, lui è vero che è stato Liverpool, al Tottenham, è stato all'Alpine Renault di Formula 1, ma aveva tutti ruoli, non dico secondari, ma terziari. E poi soprattutto non dimentichiamolo, l'ho detto, è un uomo di Jerry Cardinale, presidente e proprietario del Milan.
5: Sì.
6: Jerry Cardinale è anche proprietario del suo fondo Red Bird, a parte del Tottenham, a parte del Liverpool, a parte della grossa parte dell'Alpine Renault, e poi aveva questo Tolosa e ci ha messo lì con Morgan. Che ha fatto? Cioè, poi questo però non lo dico, non è che abbia fatto sfracelli, anzi tutt'altro, però non lo dico.
5: Ok.
6: E vai alla Juventus, lì c'è stato Elkan, John Elkan, che ha chiesto a Cardinale, proprietario del fondo Red Bird, se ci avesse qualche idea di qualcuno che potesse rilanciare la Juventus. Lui, ma questo lo dico io, probabilmente non sapeva dove mettere Camolli. Dopo 5 anni a Tolosa.
5: Ecco, ti stavo chiedendo, vorrei sapere chi ha consigliato Elkan, ecco, me l'hai detto, punto. Fine. Chi ha consigliato Elkan nel prendere Camolli. Voltiamo pagina e andiamo all'attualità, Mario Secco. Vlahovic, è giusto che non sia stato rinnovato?
6: Non lo so. Secondo me, io propendo più per un sì che per un no. Perché Vlahovic, da quando ha preso questa responsabilità di essere passato dalla Fiorentina alla Juventus, non è stato più lui.
5: È vero.
6: Un giocatore isterico, un giocatore bello a vedere in campo, no? Non ha espresso più tecnicamente quello che aveva fatto vedere per diverso tempo. Io, da sotto questo punto di vista, hanno fatto bene a lasciarlo andare. Sai, confermarlo sarebbe stata anche una grossa responsabilità, perché non lo so se una conferma economicamente importante e impegnativa di Vlahovic potesse portare a un suo rendimento diverso. Certo, le ultime esibizioni sono state positive, ma nel momento in cui non aveva nessuna responsabilità le ultime entrare in campo, ricordate?
5: Sì,
6: entrava,
5: sì, certo.
6: Una volta che viene rinnovato il contratto, ha un bel mucchietto di milioni e va in campo con la responsabilità di risolvere il problema juventino dell'attacco, credo che lui si faccia riprendere da quella frenesia nevrotica che gli ha rovinato gli anni juventini.
5: Sì, e la Juventus, a proposito di attacco, sta riprendendo Colomani. Dimmi la tua.
6: Ma guarda, in Veneto ti dovrei dire, in ferrarese per meglio dire, che taggia di.
5: non sei convinto, di la verità, dai, nemmeno tu. No, non sei convinto.
6: No, sono convinto di Colomoni, però meglio Colomoni delle due comparse che abbiamo avuto nell'ultimo campionato, a cominciare da Openda, con quello che è costato che la Juventus, meglio mille volte Colomoni.
5: Vabbè, certo. Poi bisognerebbe prendere un altro attaccante. È stato preso questo ragazzo, però vediamo se lo faranno giocare con la next gen. Ecator serve comunque una punta, un 9 vero, no, Mario? Io non ho più nomi perché di Sorloth non si parla più. Chi può prendere?
6: Ha giocato bene, però, il ragazzino, le cose che si è fatto, che ha fatto vedere qua in Italia. Sì, certamente è giovane, no? Puoi dargli la responsabilità della Juventus, anche se all'estero lo farebbero. Perché all'estero non hanno timore a dare responsabilità a un ragazzo di 18 anni, 17, 16. Di solito è inutile parlarne perché costa tanto. Non lo so, guarda ragazzi, è una posizione, per quello che dico, ci vorranno due campionati per rimettere in sesto il Juventus.
5: Sì.
6: Non è che Giovanni Carnevali poi arriva alla bacchetta magica, conosce destra, conosce sinistra, sì, conosce in tanti, però poi azzeccare i giocatori, occorre vedere a centrocampo come si sistema.
5: Bravo, infatti stavo andando proprio al centrocampo, per esempio è svincolato che sì, potrebbe essere un'opzione se si riducesse, cosa che dovrebbe fare per forza, lo stipendio. Sembra che ancora stia in forma, potrebbe far fare un piccolo salto di qualità o no l'ex milanista, per esempio?
6: Visto i mondiali forse sì, però non lo so, non lo prenderei io, ragazzi, non lo so, non sono talmente in questo momento non in confusione, ma quasi, perché quando mi dicono ma che dovrebbe fare Cannevali per rilanciare la Juventus, ah, sono che giocatori prendere. Io no, sinceramente, anche perché non so, non sono riuscito ancora a parlargli, nonostante ci si conosca da una vita, però poi non ho insistito perché io ho il sacro rispetto del lavoro, certo, certo, e mi rendo anche conto che lui in questi giorni è arrivato alla Juve, non è che è arrivato riposandosi, è arrivato con un incarico pesante, difficile e delicato soprattutto.
5: Esatto.
6: Per cui lasciamolo fare, più in là vedremo quanto è il budget, quante capacità, quante possibilità, per meglio dire, di sforamento del budget gli è stato concesso, e vedremo le idee che tirerà fuori i giocatori che potranno venire alla Juventus, perché poi c'è anche un fatto negativo.
5: Senza Champions,
6: i giocatori non vengono.
5: Senza Champions, certo.
6: Senza Champions, e poi ha perso in questi due anni, ha perso la PIL della maglia bianconera. Ragazzi, adesso occorre ripartire, per quel motivo anche saltando alla nazionale, io ero un estimatore in nazionale di Baldini, perché occorre rilanciare la nazionale con una rinfrescata, e chi meglio di Baldini poteva rinnovare la nazionale, no? Conoscendo, certo, i giocatori più giovani come li conosce lui. Nella Juventus occorre dare una rinfrescata, perché quando tu mi dici di che sì, è un ottimo giocatore, poi la vedi, sta facendo un mondiale straordinario, però quanto ne ha ancora?
5: Ah, questo è il punto interrogativo. Le ultime due, Mario, perché stiamo per dare la linea alla regia. La prima te l'avrei chiesta, colgo l'occasione. Sembra che il Bayern Monaco stia piombando su Bremer. Ora Bremer è una cosa rescissoria di 58 milioni. Domanda secca: Mario Mattioli, se dipendesse da te, lo cederebbe?
6: No.
5: Nemmeno a 58?
6: No. La Juventus alla fine non ha bisogno di denaro. Abbiamo un difensore forte a tutti i livelli, e ragazzi,
5: devi tenere.
6: Tagliamoci, altrimenti da dove partiamo? Perché poi, andato via Bremer, sembra che pure Gatti lo vogliono dar via.
5: Sì, ma sì,
6: Gatti,
5: sì.
6: Gatti può andare perché ha giustamente voglia di giocare, perché poi lui, Gatti vuol dire anche nazionale. Se non gioca, non va in
5: nazionale.
6: Gatti può andare, e Gatti è una grossa perdita anche per lo spogliatoio. Però Gatti si può sacrificare, proprio pensando anche a quanto lui ha dato alla Juventus in questi anni. Ma Bremer no, ragazzi.
5: Sì, tra l'altro è stato preso questo giovane Muremovic, che già ce l'aveva al Sassuolo.
6: È bravo, l'abbiamo visto già quest'anno nel Sassuolo. Però quando gli si alza il voltaggio del valore delle partite,
5: Esatto.
6: Ragazzi, poi che mandi via Bremer, no?
5: Magari se hai a fianco uno come Bremer, il voltaggio lo subisci meno.
6: Certo,
5: Mario, ti saluto con questo messaggio che mi ha mandato privatamente un amico. Allora, Mattioli, le telecronache delle amichevoli estive, che ricordi? A proposito, gli puoi chiedere se fece lui la prima partita di Zidane amichevole contro il Bordeaux? Se non ricordo male, gioca anche male, diciamo così, Zidane. Fosti tu a fare la telecronaca?
6: Sì, sì, è stato io.
5: Vedi che si ricordava bene il nostro amico. Mario, grazie mille, buon tutto. Grazie, alla prossima.
6: Ciao,
5: grazie e buonasera. Buonasera a Mario. Io mi ricordo che Mario, ragazzi, quando disse di Comolli su un uomo di Cardinale, per parecchi di voi, no, ma com'è possibile? Invece è così. Lui le cose le sa, anzi, se parla con Cannevali, spero che poi mi dica qualcosa anche a me, anzi io ogni tanto gli mando un messaggio. Questo è, lo diceva in tempi non sospetti, ragazzi, ma Comolli, me lo ricordo quello che ha detto adesso, lo diceva subito, ha detto ma non è possibile che la Juventus abbia un amministratore delegato così, ma senza, non che uno ce l'abbia con Comolli, si parlava della, diciamo così, valenza come dirigente della Juventus, non come dirigente, come massimo dirigente della Juventus, amministratore delegato, cioè lui era un sostanziale plenipotenziario, ragazzi, per tanti mesi la Juventus non ha avuto addirittura, faceva tutto, e invece purtroppo poi abbiamo visto che non era all'altezza, non solo dal punto di vista delle competenze sportive, ma anche il modus operandi. Vogliamo ricordare come Pendà è stato preso con gli algoritmi, insomma lo ricordiamo tutti, no? Vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, Gabriele.
5: Oh Gabri,
7: ti faccio una domanda sulla tua introduzione.
5: Ne hai facoltà.
7: Sul discorso breve. Secondo te, vista questa penuria di soldi che ci dicono ci sia, uno fuori, uno dentro, uno fuori, uno dentro, noi come tifosi dobbiamo essere più contenti se il brasiliano rimane o se il brasiliano va via e magari con quei soldi, poi bisogna vedere quanti, se ne prende uno più forte? Aperta e chiusa parentesi, al momento sembra che comunque non lo stia cercando nessuno, almeno ufficialmente.
5: No, Bayern Monaco.
7: Questo è il pensiero, la cosa provocatoria. Più contenti se rimane o più contenti se va bene?
5: Allora ti rispondo, Gabriele. Ciao. Intanto, grazie a te. Ciao. Intanto, abbiamo 50 secondi, ti rispondo subito. L'ho detto un minuto fa, è uscita proprio adesso una notizia, un'indiscrezione. Il futuro di Bremer potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. Leggo su tutto Juve. Il difensore brasiliano continua ad avere stimatori tra i principali club europei e qualora la società bianconera decidesse di prenderne in considerazione la cessione, sarebbe pronta a valutarne attentamente ogni eventuale proposta. Al momento non ci sono trattative avviate, ma l'interesse nei confronti del centrale resta concreto e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. Poi Sky Sport dice che se la Juve dovesse mettere sul mercato Bremer, la valutazione del difensore potrebbe aggirarsi tra i 30 e 40 extra ovviamente, extra clausola, che 58, una cifra legata anche all'età del giocatore, che pur non essendo più giovanissimo rappresenta ancora un profilo di assoluto livello internazionale, si avvicina ai 30 anni. Si tratta di un aspetto che inevitabilmente verrà preso in considerazione nella definizione del suo valore di mercato. Forse a Sky Sport hanno dimenticato che su Bremer c'è una clausola rescissoria di 58 milioni, insisto, anche se io credo che difficilmente un club anche estero con i soldi sia disposto a tirar fuori 58 milioni per un 29enne, insisto, bravo, quello che vuoi, ma reduce da due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, cioè il sinistro, che purtroppo si sono fatti sentire soprattutto nell'ultima stagione. Stiamo dando la linea a Federico Rossi, continuate a dirci la vostra su tutti questi nomi, entrate, uscite, i famosi esuberi, no, di cui ho parlato prima, e probabilmente, diciamo così, nella prossima mezz'ora abbiamo per una decina di minuti ovviamente l'avvocato Paniz. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
8: Ragazzi, ciao, buonasera, Umberto da Benevento. Ragazzi, ma toglietemi una curiosità, ma io quando vedo le partite del mondiale ci sono dei momenti che mi sembra la PlayStation, ma veramente mi sembra la PlayStation, ma non è che l'intelligenza artificiale, che non esistono, che li vediamo perché li ha generati l'intelligenza artificiale, ma toglietemi sto tu, forza Juve sempre.
9: Premessa, lunga vita a Chiellini e tanta gratitudine a Chiellini. Però secondo me per tanti tifosi della Juve ha perso 100 punti quando ha minimizzato le sassate al pullman fatte a Napoli. Lì bisognava prendere una posizione seria e dire: noi abbiamo giocato ma queste cose non ci stanno bene, e non minimizzare. Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Ravenna.
10: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino. Ma secondo voi anche quest'anno continueremo a giocare con il centrocampo formato a due? Perché a me sinceramente preoccupa, cioè anche il mercato non riusciamo, anche quest'anno non prenderemo un regista, ma un regista come si deve, in centrocampo, cioè che faccia giocare la squadra, che smisti i palloni. Per me sarebbe molto importante. Comunque, speriamo in bene. Ciao e buona serata.
11: Guido da Bologna. Secondo me sta facendo delle buone cose il signor Carnevali. Pecator è un giovane di prospettiva, l'hai pagato 18 milioni in più esercizi, ricordiamolo. E poi mal che vada, lui è un 2006, ha 20 anni, quindi mal che vada i soldi li riprendi, non con dei 28enni di belle speranze che poi prendi dei soldi che poi non recupererai mai. E qua, per quanto riguarda Muharemovic, tu l'hai pagato 18, però hai un ragazzo del 2003, difensore centrale, con valore 36 milioni di euro. Quindi se qualcuno vuole bussare alla tua porta, parti da 36.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora ragazzi, siccome vabbè, Criscitiello ha detto che allora poi hanno fatto dei titoli secondo me esagerati, perché poi se ascoltate Criscitiello in realtà non parla di cosa imminente, no? Rispetto, mi riferisco al fatto che Carnevali, poi hanno titolato Carnevali qualcuno, i soliti noti, vuole far fuori Chiellini. A me non risulta, cioè almeno adesso, ragazzi, poi non lo so, ho provato a chiedere a qualcuno. Però se voi ci fate caso, non è che dice adesso, più in là può succedere di tutto, ragazzi, però ci tenevo a precisarlo, perché tanti sono preoccupati, dicono ma com'è possibile, Chiellini dovrebbe crescere dal punto di vista dirigenziale. Io ho provato a chiedere a qualcuno, ha detto no, io non ne so nulla, uno vicino a Chiellini, una persona vicino a Chiellini. Poi ragazzi, non so cosa dirvi, sinceramente, non lo so. Allora, vi stavo dicendo di Bremer. Se qui parlano Sky di 30-40 milioni, che non sarebbero pochi, oddio, 30 sono pochi secondo me per Bremer, è chiaro che a quel punto viene tra virgolette cancellata la clausola rescissoria, questo è chiaro, perché ragazzi, vi dicevo prima, 58 milioni per Bremer, io temo che non li tiri fuori nessuno, ma non perché non li valga in assoluto, perché secondo me è un momento della sua carriera che non è in ascesa, anzi, per il discorso dell'età, ma 29 anni non sono tanti, se però ci metti... Allora, parliamoci chiaro ragazzi, quest'anno, nell'ultima stagione... Purtroppo il grande Gleason, a me piace tanto, ci mancherebbe, ha fatto un paio di errori, 2-3 errori, ha causato un rigore, ha fatto delle cose non da Bremer, anche alcune volte quando affrontava l'avversario, voi eravamo qui, no, durante colpo di tacco, sembrava un po' timoroso, e io credo che dipenda, ci ho giocato a calcio, credo che dipenda dalla paura, dal timore che ci può anche stare nella prima stagione post intervento, anzi post intervento bis, quindi temo che non troverai mai tu, Juventus, temo, una squadra che ti dà 58 milioni. Se qui parlano di 30-40, evidentemente stanno pensando che praticamente tolgono questa clausola rescissoria che è in corso dal 1 luglio, vi ricordo, valida solo per i club esteri, su Bremer, dal 1 luglio al 10 agosto. Quindi se arrivano 58 milioni da un club estero durante questo periodo, Bremer va via. Altrimenti magari c'è un club che chiama Carnevale e gli dice io sono interessato a Bremer, però 58 milioni non voglio darteli, te ne vorrei dare, faccio un esempio, ecco perché probabilmente Sky sulla base avranno fatto questo discorso, te ne posso dare, che ne so, 40, capiste ragazzi, staremo a vedere, dai. Comunque sia, i due giocatori più vicini alla Juventus in questo momento ovviamente sono Muaremovic, che potrebbe essere anche annunciato, forse domani, nelle prossime ore, non lo so, comunque a breve, credo che tra i 15 e 18, 15 più qualcosa, più bonus, perché la Juventus, come sapete, pagherà la metà, perché quando la Juventus ha ceduto questo ragazzo cresciuto nella cantera bianconera al Sassuolo, ha inserito una clausola, i due club hanno inserito una clausola rispetto alla quale, in caso di cessione del giocatore, lo voleva l'Inter tra l'altro, la Juventus avrebbe percepito il 50% dell'incasso. Quindi se è la Juventus stessa a riprenderlo, il Sassuolo lo valuta 30, 32, non lo so, lo paga 15-17, quindi potrebbe essere secondo me un affare, perché questo è un ragazzo bravo. È chiaro che dovrebbe starci al suo fianco un esperto, perché altrimenti, ragazzi, non credo che possa tenere la difesa. Il cuore della difesa non può essere presidiato da un ragazzo di 23 anni esperto, non esperto, o meglio esperto a livello di Sassuolo ma anche di nazionale bosniaca. Vi dicevo di Colomani, la Juve continua a lavorare per riportare Colomani a Torino, lo sappiamo. I bianconeri considerano l'attaccante una priorità per rinforzare il reparto offensivo e stanno cercando la formula giusta. L'ostacolo resta di natura economica, serviranno ancora pazienza e contatti. Io stamattina, vedete il mercato, ragazzi, su più quotidiani in prima pagina

0: perché alla fine, come lì, ci ha ripensato all'ultimo. E praticamente non si è fatto più nulla, suscitando peraltro l'ira del presidente del Paris Saint-Germain, alias Al-Khelaifi, che fu anche minaccioso, me ne ricorderò. Allora Carnevale ha dovuto ricontattare il Paris Saint-Germain, ricucire questi rapporti e iniziare la trattativa. Ora spero che 40 milioni non glieli dia la Juventus, però loro sono partiti con 40 milioni, speriamo che magari ci sia questo famoso sconto, che ne so, 35, stamane leggevo addirittura di 30. Alla guida della società c'è appunto Carnevale, avrà il compito di ricostruire un dialogo positivo, chissà, perché al di là del discorso legato alla cifra, c'è anche quello relativo alla tipologia. È chiaro che chi vende un calciatore che non rientra assolutamente nel progetto, ok, tecnico di Luis Enrique in questo caso, vuole cederlo a titolo definitivo perché l'ha dato in prestito alla Juventus 6 mesi e non è andato male oggettivamente. A me non fa impazzire, però non è andato male. Lo ha dato un anno in prestito al Tottenham, è andato male, ma è andato male non con Colomani, tutto al Tottenham che a un certo punto della stagione stava per retrocedere, come ricorderete. Prese Tudor, insomma, un problema dietro l'altro, e adesso vorrebbe cederlo a titolo definitivo. La Juventus gli sta dicendo: dammelo in prestito con obbligo di riscatto, magari prestito oneroso di una cifra elevata, tipo 8 milioni per esempio, che sostanzialmente ti fa capire che io questo cacciatore lo riprenderò. Questo è un po' il succo. Vai, Fede.
1: Quinte, sono Paolo da Ferrara.
0: Poi Paolo.
1: Beh, Lobotka a centrocampo, il Dubo Martinez in porta, Pellegrino davanti. Io spero che non arrivi Colomoni. Spendiamo una marea di soldi per uno che fa 6 gol a campionato. Cioè, sinceramente, mettiamo un bel centrovantone che per me è un piccolo Crespo, può solo crescere a 23 anni. E secondo me sarebbe un investimento. Dategli i palloni, poi vedete che i gol li fa. Noi ne sappiamo qualche cosa. E poi che sia centrocampo. O Lobotka, Locatelli panchina, perché sinceramente di partite della Juve ne ha giocate fin troppe, comunque per me è una mezzala. Rimane Thuram perché sostituirlo sarebbe difficile, prendersi i soldi ma dovresti trovarne uno uguale. Con Cesão Yıldız, il ragazzo, Pellegrino è un'altra bella punta davanti. Siamo messi bene, siamo messi bene, molto ma molto bene. E niente, forse così.
0: Siamo messi, aspetta, Colomani ancora non è arrivato, Pellegrino ancora non è arrivato. Nel caso in cui, secondo te, nel caso in cui arrivassero questi, secondo te la Juventus sarebbe messa bene. Pellegrino è giovane, a me piace molto, devo dirvi la verità. Però Colomani, secondo me, si sta trascinando un po' troppo per le lunghe questo affare Colomani. Non vorrei veramente che i francesi insistessero per i 40 milioni, non sono pochi, per un calciatore che nell'ultima stagione è andato male, e non parliamo di un calciatore che ha mercato negli ultimi anni, proprio perché nel Paris Saint-Germain era fuori dal progetto, e se tu non giochi lo sai benissimo che rischi di perdere dal punto di vista dell'appetibilità, no? Cioè anche dal punto di vista di un club che dice: ma non gioca, non gioca, non gioca, alla fine magari non hai più mercato rispetto a quanto invece tu ne avessi quando eri titolare. Questo è un discorso fin troppo logico e scontato. Vai, Fede.
2: Ciao, quindi sono Letizia D'Arieti, sto
0: Letizia.
2: camminando, scusate il vento, e in base al tuo quesito darei una possibilità a Zegrova, e sperando, come dici tu, che recuperi la forma fisica,
0: Sì, è vero.
2: e con
0: Basta.
2: Miners ci vorrei provare, visto che
0: Di nuovo.
2: l'investimento è stato alto e nessuno ti darebbe i 33 richiesti per non fare minusvalenza. E un abbraccio a tutti. E spero sempre che, insomma, riusciamo a fare un mercato per fare un campionato alle nostre possibilità, insomma, meglio del sesto posto
0: Beh, oddio,
2: e soprattutto
0: spero.
2: una bella Europa League. Un abbraccio, un bacio e
0: grazie.
2: Vi voglio bene.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Letizia, anche noi ti vogliamo bene, buona camminata. Sì, meglio di quest'anno, vorrei vedere. Io ti dico la sincera verità, Letizia, mi ha dato un'asta.

0: assist. Allora, già storicamente negli ultimi anni, diciamo così, negli ultimi anni il minimo sindacale della Juventus è stata la qualificazione in Champions League. Non si è verificata soltanto nella stagione in cui la Juventus, o meglio, sul campo l'aveva ottenuta, poi la questione plusvalenza invece gli ha tolto l'Europa. La Juventus in realtà gli hanno tolto 10 punti e sulla carta avrebbe dovuto fare la Conference League, che per me sarebbe stata, non dico una vergogna, io non l'avrei fatta. Tant'è che la Juventus, contattando la UEFA, alla fine ha fatto in modo che uscisse proprio dall'Europa a quel punto. Dice: perché devo fare la Conference? E quindi ha sempre ottenuto questo minimo sindacale, cioè la qualificazione in Champions League. Quest'anno purtroppo è stato fallito l'obiettivo, l'abbiamo detto mille volte, e di conseguenza, cara Letizia, la Juventus non ha incassato una cifra che si aggira intorno ai 64 milioni. Questo cosa significa? Che poi negli ultimi tre anni già hai dovuto pagare una multa, e significa che tu nei prossimi tre, in base al settlement agreement, cioè un accordo con la UEFA, non devi più sbagliare, altrimenti i 6 li hai pagati subito, i 14 sono condizionati al rispetto di questi paletti, e quindi qualche difficoltà ce l'hai. Però io spero e suppongo anche, vi devo dire la verità, che meglio di quest'anno al sesto posto che la Juventus, almeno in Champions League si qualifica, altrimenti già è un po' in salita, no? Il discorso legato al mercato. Se veramente tu non torni, ma io non ci voglio nemmeno pensare, guarda Letizia, a un'altra stagione senza Champions League, non solo dal punto di vista sportivo e quindi del fatto che la Juventus non è nella coppa più prestigiosa, ma anche perché avresti una sofferenza sotto il profilo economico, tant'è che il pareggio di bilancio era previsto, o meglio, come obiettivo della società, del famoso progetto quadriennale economico-finanziario, doveva avvenire il break even la prossima stagione a giugno, invece in seguito a questa mancata qualificazione, quindi a mancati introiti per oltre 60 milioni, è stato rinviato di un anno. Però se non ti qualifichi nemmeno il prossimo anno, sei sempre da capo a rincorrere. Ciao Quinti, ma c'è questo ok. Allora Valerio, perché l'ho letto anch'io questa ipotesi, che senso ha prendere Suzuki a 15 quando gli hai venduto da fare a 6, che pure è più forte del giapponese ed è pure italiano? Io stimo Carnevali, che secondo me è superiore a Marotta, che deve dire grazie ad Andrea Agnelli, che prendendo Conte gli ha spianato la strada, altrimenti avrebbe portato un altro del Neri. Carnevali non deve fare il gioco dei procuratori, altrimenti tutti potrebbero fare i dirigenti. Valerio da Crotone. Guarda Valerio, sulla questione d'affara che ho già spiegato ieri, adesso te la ridico. La Juventus voleva, prima di cederlo al Parma, avrebbe voluto, come sarebbe stato giusto così, prendere d'affara, cederlo a una squadra di Serie A, ma con il diritto di ricompra, come fa il Real Madrid solitamente, non solo, ma soprattutto il Real Madrid con i giovani, no? Nico Paz lo ha fatto anche con Morata, come ricorderete, no? Due volte, tre volte alla Juventus. Quindi nei giovani in cui crede, che sa benissimo che possono diventare forti, dei campioni, se non qualcuno anche fuori classe, il diritto di ricompra. Però la Juventus aveva il 36 l'esigenza di chiudere queste benedette o maledette, secondo me maledette plusvalenze, 13 milioni. Sperava di cedere Miretti al Bologna, avrebbe risolto la questione, perché non solo Miretti è nato nella Juventus, e quindi qualsiasi cifra sarebbe stata plusvalenza, e riusciva forse a venderlo anche a una ventina di milioni. Ci sarebbero stati anche dei soldi in più rispetto alla plusvalenza. Alla fine con il Bologna non si è riusciti a chiudere l'affare, e quindi ha dovuto ricorrere a delle cessioni, diciamo così, sul momento. Una è da fare, purtroppo, 6 milioni senza diritto di ricompra. Dice: ma perché non ha messo il diritto di ricompra? Ve lo spiego. Se avesse inserito il diritto di ricompra, la Juventus non avrebbe potuto portare come plusvalenza quei 6 milioni del Parma. Dopodiché è andato quel giovane al Genoa, e un'altra parte per 5 milioni, pare di 6, 5, 11, un paio di milioni gli ha ricavati di plusvalenza ancora dalla cessione di UEA, e quindi ha dovuto fare nel giro di poche ore queste plusvalenze, 13 milioni, e purtroppo ha potuto fare solo così, soprattutto perché gli è saltato l'affare Miretti, che avrebbe risolto il problema in un solo colpo. Questo è un po' il punto del discorso. Quindi questo vi dicevo, quando tu dici Valerio perché, che senso ha Suzuki, e di conseguenza adesso deve scegliere un portiere. Però a me credo che la lotta sia a due per la porta della Juventus, almeno stando alle ultime, salvo cambiamenti dell'ultima ora, Dibu Martinez e Vicario. La differenza è che Dibu Martinez ha già un accordo con la Juventus, un triennale da 5 milioni netti l'anno, solo che l'Aston Villa chiede 10. Carnevali vorrebbe invece dargli molto meno, nel senso quasi una cifra simbolica, perché dice comunque è un 33enne, sta andando verso la fine della carriera, ti posso dare 5-6 e vediamo se si trova l'accordo. Spalletti preferirebbe il Dibu Martinez per le cose che vi ho detto, oltre che il discorso tecnico, anche quello di natura economica, quello di natura caratteriale, quindi leadership, quindi personalità. Vicario costerebbe di più, intorno ai 15, però per esempio avrebbe l'ingaggio inferiore 3-3,5 l'anno, se non sbaglio. Quindi dovrà fare questa scelta qui, dal punto di vista del portiere. Ora se ne leggono tanti, ho letto di Suzuki, non so se sia vero, può darsi pure che sia un obiettivo, però boh, non lo so. Io prima di cerco sempre di informarmi, anche se il mercato non mi piace trattarlo lavorativamente, cioè io, voi lo sapete benissimo, non ho tutte queste fonti, però provo un po' a chiedere. Però se ne scrivono tante, dai. Io per esempio quando hanno scritto di Svilar, ma io boh, può darsi anche che sia vero che la Juventus abbia fatto un tentativo la notte, ma Svilar la Roma non te lo dà, 40 milioni, 50 milioni vuole. Boh. Portiere sale Suzuki, ottimo prospetto, giovane, grande fisico, ci dice Luigi, che poi aggiunge, guarda che ti dico Quintiliano, il nostro prossimo portiere, lo stesso, più o meno la stessa cosa, sarà Suzuki, dice un giapponese nella porta della Juventus, boh, ma non lo so, staremo a vedere. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, ma se vogliamo veramente vincere, tornare a vincere qualche cosa, non dobbiamo sbaraccare proprio l'esperienza, perché Bremer è un giocatore valido. D'accordo, potrà aver avuto un anno un po' così, ma calcola che pure qualche gol ha segnato, e comunque quando manca lui la sua presenza si vede che manca. Comunque se va via lui decidiamo qualcuno magari di uguale valore, che non è facile, perché l'esperienza è importante nella squadra, non è che puoi fare tutta una squadra di giovani. I giovani non sono sinonimo sempre di vittoria, dobbiamo dirlo con estrema franchezza. Qualcuno di concretezza ci vuole, perché d'accordo la prospettiva, però la tutte cose
0: sì, ma certo,
1: una squadra, ma compreso nell'Europa League.
0: Ah, ma certo, ci mancherebbe altro. Guarda, ti dico la verità, Carmelo, è quasi scontato questa cosa che hai detto. Cioè la Juventus non sta facendo una squadra solo di giovani, attenzione, sta prendendo dei giovani, ma Spalletti già dall'inizio, anche quando c'era ancora Comolli, ha detto: se vogliamo competere per qualcosa di importante servono almeno 2-3 esperti. Ora, quando io dico lui, per esempio, sul fronte del portiere prenderebbe Dibu Martinez, è per questo motivo qui, anche per questo motivo qui, per il discorso della personalità, se lui gradirebbe che sì, e anche per l'esperienza. Su questo, ragazzi, non ci piove. Quindi hai ragione, Carmelo. Se la Juventus vuole tornare competitiva, non può avere, ma non li avrà. Su questo, guarda, io ti metto la firma oggi: avrà dei giovani più degli esperti. A proposito di attaccanti, sembra che Spalletti, come alternativa, come punta, oltre a Colomani, abbia chiesto questo Marmoush egiziano. Io speravo che prendessimo, sto scherzando, ma non troppo, Salah, però non è così. Vai Fede.
2: Ciao, sono Paolo da Torino. Il fatto che lui abbia avuto qualche problema fisico è dovuto semplicemente al fatto che ha avuto delle operazioni, ma tutti i giocatori che tornano da un periodo così lungo hanno qualche problema. Sarebbe il prossimo anno quello che è costata il suo pieno recupero e magari torna esattamente come prima o quasi come prima, ma il punto fondamentale è rimane comunque il miglior giocatore che abbiamo noi in difesa. E se tu ti privi del miglior giocatore che abbiamo in difesa, ma siamo sicuri che la Juve è in grado di comprare un altro giocatore di pari valore? Perché io ho la sensazione che ogni volta che va via un giocatore, arriva un giocatore inferiore.
0: Questo è un bel dilemma, grazie intanto del messaggio. Tu hai ragione, diversi dicono no, Juventus non può privarsi di quelli forti, però ti rifaccio il discorso, lo so, per qualcuno magari è un po' noioso questo discorso, ma bisogna farlo. Bremer ha 29 anni, è stato operato lo stesso ginocchio nel giro di un anno due volte, ok? C'è una clausola rescissoria, intanto se arriva un club estero da qui al 10 agosto, giorno in cui scadrà la clausola con 58 milioni, Bremer diventerà un ex giocatore della Juventus, ok? Ma anche se magari un club ti dice io 58 non te li do e tratti, 30-40 potrebbe cederlo. La Juventus comunque sia qualche giocatore, qualche pezzo da 90 deve cederlo e i nomi sono sempre gli stessi di giocatore a un certo livello. Bremer, Cambiaso e Thuram, che tra l'altro ti fanno fare anche una bella plusvalenza, oltre che ti fanno incassare i soldini per essere reinvestiti. Ora tu mi dici, però se togliamo il miglior difensore, ok, allora cedi magari Cambiaso. Ma è giusto quello che dici tu? Tu dici, magari ok, vogliamo cedere Bremer? Chi abbiamo come sostituto? La vera domanda, quando cedi qualche calciatore di livello, è chi prendi come sostituto? Su questo no, non ci sono dubbi, perché se la Juventus, adesso Moremovic mi pare ormai ad un passo, se dovesse prendere anche Lucumi, non è che la coppia centrale può essere formata loro due, serve comunque un esperto. Quindi la speranza è che si possa tenere Bremer e che quindi poi può arrivare anche un giovane, perché comunque c'è un esperto al suo fianco. Questo è un po' il succo del discorso. Però quando tu mi dici se dobbiamo essere competitivi e cediamo i migliori, qualche migliore, adesso la Juventus deve cederlo per la questione economico-finanziaria. Tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fede, quando vuoi chiama l'avvocato, eh. Mi ha scritto adesso. Lui ha scritto disponibile quando volete. Allora, sabato 3 luglio ci scrive Aldo da Venezia, ore 20, programma Blob su Rai 3, parlano di 20 anni fa. Torna in auge Calciopoli, clip di Moggi è solo lui. Ricordano perfino le disgrazie di Pessotto, il vento non cambia mai, Aldo. Aldo, però non so che. Adesso intanto bisognerebbe prima capire che co di cosa parleranno, come è impostato il programma. Secondo me certe volte siamo un po' prevenuti. Io lo so, lo capisco che sulla Juventus, rispetto ad alcuni argomenti tipo Calciopoli, ne abbiamo visti di tutti i colori, però non facciamoci sempre prendere, altrimenti rischiamo di essere quelli che hanno la sindrome dell'accerchiamento, cosa che abbiamo sempre criticato ad altri, no? Io vi faccio un esempio, no? Che però è una cosa diversa. La questione bastoni, magari gli altri avrebbero fatto diversamente se il giocatore era della Juventus. Io non ne sto parlando. A parte è una cosa delicata, roba penale, eccetera. Aspettiamo, aspettiamo, vediamo cosa esce fuori. Per esempio, io mi ricordo anche che qualche settimana fa, diverse settimane fa è stato citato da Corona che sarà un pregiudicato, sarà matto, sarà quello che volete, però purtroppo ci prende perché fa questo lavoro, è il discorso calcio scommesse. Però io, se non hai prove, quindi aspettiamo, questo per dire aspettiamo. Sono Michele da Toronto, ma invece di farci questa qui, cosa ne pensate di farci trattare a pesce in faccia con Colomani? Io questo ragazzo statunitense l'ho visto a tratti, Balogun, boh, non lo so, vediamo pure quello egiziano. Aspettiamo notizie, soprattutto aspettiamo il primo colpo, questo è poco ma sicuro, magari poi si stappa il mercato della Juventus. Vai Fede.
5: Ciao, quindi guarda Roma, differentemente poi da... non è che si fanno una rosa di 25 poi nella stagione con una difesa a 4, i centrali sono due, uno mancino e l'altro destro, e ci vogliono due ricambi, quindi qualora arrivasse Maremovic, ad oggi ne abbiamo due perché c'è Kelly, e a destra invece abbiamo il solo Bremer con Gatti. E se vanno via sia Bremer che Gatti, poi avrebbero preso due centrali a destra. Se va via Kelly, ne va preso un altro a sinistra.
0: Quindi? Lo so, purtroppo lo so. Avremmo, adesso non faccio una battuta, avremmo anche il povero Rugani che è tornato dalla Fiorentina e che aspetta notizie. Aspetta che gli diano notizie la Juventus, come tutti gli anni, il nostro Rugani, e quindi vediamo. Però hai ragione, sì, teoricamente poi io in ogni ruolo serve un cambio. L'impressione però è che, per esempio, ti faccio un esempio, se la Juventus dovesse prendere Lucumi, sempre per il discorso che devi prima cedere, o comunque se non cedi prima prendi un calciatore e il giorno dopo magari ne cedi un altro, e che Kelly vada via di piede sinistro, devi cercarne un altro, quindi Kelly non rimarrebbe nel caso in cui teoricamente potrebbe fare il centrale, potrebbe senza teoricamente fare il centrale anche Kalulu, che lo ha fatto, però Kalulu io lo voglio a destra, ci mancherebbe. Servirebbe in realtà, Leonardo, servirebbe questo come regola non scritta, in ogni ruolo servirebbe il doppione, no? Però non è semplice, o comunque magari lo trovi ma non è all'altezza, insomma ci sono tante cose da valutare. Vai Fede. Ok. Allora stavamo dicendo tra poco, intanto avremo l'avvocato Panizzi, ci ha detto di aspettare due minuti. Ale ci scrive: Mattioli ha confermato l'inadeguatezza di John Elkann, a cui l'avvocato Buonanima non gli avrebbe affidato manco il ruolo di parcheggiatore ufficiale. In realtà mi ha sciolto un dubbio, perché abbiamo sempre detto, io almeno mi sono sempre chiesto, no, anche qualche giorno fa, ma chi gliel'ha consigliato ad Elkann come lì? Abbiamo capito chi. Cardinale, lo ha detto Matteo, perché Mario mi fa morire, dice, io non lo dico, però poi lo dice, perché era del gruppo di Cardinale, il Tolosa è del gruppo di Cardinale, il padron, il fondo insomma del padron del Milan, però non c'entrava nulla proprio con, secondo me non c'entra nulla con il calcio almeno italiano, guardate che vi dico, come lì, però deve stare attento anche a farsi consigliare. Questo è un po' il discorso. Allora, io, caro zio Quinti, vorrei tanto dire: facciamo lavorare Carnevali e poi tiriamo le somme. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, credo che sarà un'altra stagione transitoria. Il problema è la società. Ci fosse Andrea Agnelli, avrebbe detto adesso basta, dal prossimo campionato si torna a essere Juventus. Avrebbe, guarda, poi ti dico, avrebbe preso subito Alisson, Kim, Tonali è impossibile, che sì, Bernardo Silva e Lewandowski, punto. Spesi 210 milioni, avrebbe mandato via tutti i mezzi giocatori in rosa, anche a 10 milioni l'uno, moltiplicati per 10, 12 sarebbero stati tanti soldi. Vedremo come andrà, basta che abbiamo capito che non siamo il Sassuolo. Joseph, guarda Joseph, io non sono d'accordo sul tuo messaggio, anche perché secondo me anche Andrea Agnelli avrebbe dei problemi adesso, e per dirla tutta, diciamo che i problemi di adesso, anche dell'anno scorso, degli ultimi anni, sono anche un po' ereditati dall'ultima parte di gestione Agnelli. quindi prima di dire se ci fosse Agnelli prenderebbe Blu, ma avete letto Tonali, questi non può prenderli tutti, è impossibile, a meno che non fai un debito di quelli disumani, cioè questo è un po' il succo del discorso, ma io non credo che sta aspettando Fede l'avvocato. Ah, ok. Allora, poi c'è un amico che ci manda la cattiveria, il cacciatore. No, ragazzi, io non voglio parlare di, ve l'ho detto, di questioni che sono peraltro sono troppo delicate alcune questioni. Quindi io la questione bastoni non voglio proprio toccarla. Magari se poi ci sarà un processo, condanna, non condanna, qualcosa uno dovrà dire. Però è una fase particolare e sono cose, ripeto, molto molto delicate, e qui andiamo sul penale. Comunque Crescitiello è uno che spara un sacco di cavolate, esattamente come il suo amico Pedullà, per cui non dare il minimo peso alle loro bombe su notizie, disaccordo, Chiellini, Carnevali. Io se lo ascoltate, non parlavo ovviamente di imminenza, questo è un po' il succo del discorso. Ringrazio molto, perché so che è impegnato quasi in post partita questo per lui, anzi senza quasi, l'avvocato Maurizio Panis. Ciao avvocato.
6: Eccomi qua, buona serata a tutti.
0: Abbiamo vinto o abbiamo perso?
6: Abbiamo perso la finale 4-3. Abbiamo vinto la semifinale.
0: Mamma mia, vabbè, dai. Allora, caro avvocato, un po' che non ci sentiamo, ogni tanto dobbiamo fare il punto della situazione. Intanto non ci siamo sentiti dal cambio dirigenziale. Carnevali, l'uomo giusto?
6: Eccellente scelta. Ricorderete che io avevo segnalato quanto fosse difficile il clima con Comolli,
0: sì,
6: che era abbastanza disancorato dall'ambiente e lo si vedeva da piccole grandi cose nella quotidianità. Invece la scelta che è stata fatta finalmente è una scelta di conoscenza precisa del calcio italiano, di esperienza precisa nella conduzione di realtà nel panorama nazionale, e soprattutto una scelta di cordialità che ha immediatamente ricalibrato l'ambiente in senso positivo e ridato vigore ed entusiasmo a chi era in situazione di difficoltà, per esempio Giorgio Chiellini, che evidentemente era dal mio punto di vista demoralizzato nel seguito della gestione Comolli, perché non era sufficientemente coinvolto come avrebbe meritato e avrebbe sicuramente fatto bene alla Juve.
0: Allora, siccome hai fatto il nome di Giorgio, di Chiellini, che ho visto lunedì scorso durante le elezioni del presidente federale, domanda secca, quindi non è vero, lo chiedo due volte, che stamattina c'è un video di Crescitiello, direttore. Domanda, è vero o non è vero che poi lasciamo perdere che alcuni siti hanno titolato Carnevali, colpo di scena, vuole far fuori Chiellini, insomma c'è disaccordo, non c'è disaccordo, qual è la verità su Chiellini?
6: La verità è semplice, suo tempo Chiellini era obiettivamente demoralizzato nella parte finale della gestione Comolli. Con Carnevali l'accordo è totale, molto costruttivo, molto positivo. Quelle informazioni che sono state diffuse oggi, dal mio punto di vista, sono totalmente infondate. E io ho parlato con l'uno e con l'altro pochi giorni fa.
0: Ah, perfetto. Tu hai anche visto il video, giusto, avvocato?
6: Sì, ho visto le foto.
0: Ho solo letto, perché poi te lo giro io, se vuoi il video. Magari.
6: No, ho letto le dichiarazioni, non so se sono state riportate integralmente.
0: Per quello poi te lo giro. Però comunque sì, a prescindere da questo video, tu dici proprio infondato un ipotetico disaccordo tra. Anzi, dici tu, non solo non c'è disaccordo,
6: A me sembrava addirittura che ci fosse proprio una pienissima convergenza comportamentale di idee e di obiettivi. Quindi non ho notizie lontane. Qualche giorno fa, quando ho avuto il piacere di essere a Torino, di chiacchierare con Giovanni Carnevale e con lo stesso Giorgio Chiellini, quindi le idee ho molto chiare, insomma.
0: Visto che c'è chiacchiera,
6: nessun fondamento per quanto mi riguarda in queste notizie.
0: Perfetto. Visto che ci hai parlato con Caravaglio, io l'ho incrociato sempre lunedì e mi sono fatto vedere qualcosina così di mercato, eravamo io e lui, tra l'altro molto disponibile peraltro, aggiungo anche questo. Che ti ha detto? Perché qui un po' sono preoccupati i nostri radioascoltatori, i tifosi, perché la Juventus, fair play finanziario, discorso economico, eccetera, come fa a risolvere questo?
6: Dobbiamo tenere presente tre cose. Primo, le vere trattative non si fanno dal mese di giugno in avanti, si fanno nei mesi antecedenti,
0: sì, marzo, aprile,
6: che si prepara il futuro. Quindi noi dobbiamo prepararci a un anno ancora difficile, pur con un entusiasmo diverso, ma sicuramente difficile, perché i punti mancanti nella squadra non possono essere colmati in extremis. Seconda considerazione, stiamo recuperando l'osservazione che ci era sfuggita completamente negli ultimi anni sul mercato italiano e soprattutto sui giovani, juventini prima di tutto, della Next Gen e del panorama nazionale. L'acquisto recentissimo da Genova di un centravanti della Under, esattamente, della Under, che si affaccia alla prima squadra nazionale, è un segnale molto chiaro in questa direzione. Vuol dire che era un obiettivo già meditato da Carnevali, già meditato da Chiellini, sicuramente dallo staff osservatori della Juve, e portato a casa. Questa è la linea che deve essere seguita. Terza considerazione, i campioni non si prendono da un momento all'altro, si devono fare innamorare di un progetto, di un'idea, di un ambiente, e devono diventare gli antesignani di quell'ambiente, i portacolori di quell'ambiente, sentirlo dentro, diventare i Bonucci, i Chiellini, i Buffon, i Del Piero, tanto per citare i nomi degli ultimi lustri, che hanno inserito la mentalità della Juve nella loro e l'hanno diffusa poi in maniera costruttiva. Noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare, quindi guardiamo al futuro con molta fiducia adesso, molta più fiducia di quella che si aveva in passato. Mi pare che siano scongiurati determinati errori come quelli drammatici che hanno visto Huijsen finire prima in Bournemouth e poi a Real Madrid, tanto per non andare lontano. Penso che siano definitivamente scomparsi quei rischi. Guardiamo con la prospettiva però di sapere che la squadra, per riportarla ai massimi vertici, ha bisogno di un po' di tempo.
0: Serve tempo sicuramente. Chi non farà parte della Juventus è Vlahovic.
6: Io credo che anche lì il discorso non sia totalmente esaurito, per due ordini di ragioni. Certo, oggi Vlahovic è fuori dalla Juve, ma Vlahovic non ha lasciato ancora Torino e non ha lasciato nemmeno il suo armadietto alla Juve, che non ha ancora svuotato. Quindi dobbiamo tenere presente che la situazione può essere in evoluzione. Lui, o più che lui, lo dico con franchezza, più che lui, il suo entourage ha sparato cifre obiettivamente elevate, inaccettabili nel mercato. Se il tempo confermerà che queste cifre sono palesemente inaffrontabili dal mercato e che lui era fuori strada, probabilmente potrebbe anche ritornare in sé. Poi vedremo se la Juve in quel momento avrà ancora lo spazio per poterlo utilizzare, perché nel frattempo la Juve non sta con le mani in mano e quindi va per la propria strada. Però lasciamo uno spiraglio
0: alle condizioni della Juve, però, giusto? No?
6: Esattamente. È chiaro. Le condizioni della Juve non si derogano, anche perché francamente erano delle buone condizioni, non si può dire che non fossero delle condizioni buone, sono delle condizioni di sicuro ampio mercato. Quando la Juve offre 6 milioni
0: più bonus,
6: più dei bonus, eccetera, io credo che abbia fatto la sua parte in maniera assoluta, totale, rispettosa, punto. Poi i confronti tra un giocatore e l'altro sono assolutamente antipatici e non devono essere fatti, perché i confronti molto spesso non sono determinati da una conoscenza precisa delle situazioni, e si deve tenere presente che certi giocatori hanno avuto un costo di cartellino, altri non l'hanno avuto, altri hanno avuto costi di commissioni abbastanza significative, e quindi questo può pesare sull'economia del mercato. Insomma, sono tante le condizioni che devono poi animare una determinata scelta. A Vlahovic la Juve ha offerto il giusto, l'assoluto giusto, basta. Lì le condizioni non devono essere modificate. Se andranno in porto così, bene, se non andranno altrimenti in porto così, sarà stato un giocatore che si pentirà di aver lasciato la Juve, come si sono pentiti tanti giocatori che ogni tanto hanno tirato la corda. Rabiot, da ultimo, che ha lasciato la Juve e determinate condizioni per andare a finire al Marsiglia, dove prendeva meno di un terzo. Naturalmente mamma Rabiot sicuramente insoddisfatta del risultato che ha portato a casa con tutto quello che ci va dietro, e credo che Rabiot avrebbe potuto fare il giocatore della Juve a determinati livelli anche con una retribuzione adeguata, che non ha più avuto né al Marsiglia né al Milan, e forse non l'avrà nemmeno al Napoli, se il Milan dovesse tenerlo a Napoli.
0: Esatto. La Juventus sta riprendendo Colomani. Secondo me 40 milioni nel caso in cui la Juventus cedesse alle richieste sono un po' troppi.
6: Concordo. Per l'esperienza del Colomani che noi abbiamo avuto per qualche mese, vero in un contesto problematico dal punto di vista di gruppo, eccetera, però per il Colomani che abbiamo visto anche in Premier, insomma, esatto. I 40 a me sembrano effettivamente tanti. Mentre apprezzo molto i 15 più qualcosa che sono stati versati. Esattamente, no, non per il centravanti prelevato dal Genoa.
0: Ah, quel ragazzo, Hecator. Sì,
6: esatto,
0: sì.
6: Mentre lì li apprezzo e dico che non è un rischio, secondo me è una cifra assolutamente in linea e che darà soddisfazione. I 40 per Colomani a me sembrano tanti. Poi se li andiamo a paragonare con quello che è stato speso per Open Data, tanto per non andare lontani, c'è da suicidarsi.
0: Mamma mia. Dicevamo dei giovani, però la Juventus almeno
6: Muoremovic.
0: Esatto, sì, che era della Juve, è stato ripreso.
6: Sì, era della Juve, è stato tra virgolette quasi regalato a 3 milioni a Sassuolo, che era stato bravo a prenderlo. Per fortuna la Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita, che non è un discorso di poco conto, e oggi può dominare la situazione un po' meglio di quanto l'avrebbe altrimenti dominata. Però attenzione, Muaremovic è un buon giocatore, non è Bremer. Non è forse in questo momento neanche Kelly, che pur non mi entusiasma, lo dico con franchezza. È un giocatore che deve ancora farsi, ammesso che abbia tutte le qualità per poter fare un ulteriore salto di qualità. Può essere un buon giocatore da Juve, non è un crack da Juve, almeno oggi come oggi.
0: Certo. E Bremer quindi non lo cederesti se dipendesse
6: Bremer,
0: da...
6: Il discorso è aperto. Bremer è sicuramente un campione, no? È un giocatore di grandissimo spessore che alla Juve potrebbe continuare a fare bene, però dobbiamo essere anche realisti: se dovesse arrivare una proposta economica particolarmente significativa, da qualche parte i soldi si devono prendere e qualcuno va sacrificato. Il sacrificio di Bremer è un sacrificio ragionato, non sarebbe il sacrificio di un Huijsen, che dal mio punto di vista era un sacrificio irragionato. Ecco, quindi c'è una differenza molto significativa. Però qualcuno deve lasciare la Juve, o lo lascia Bremer o lo lascia un centrocampista. Sicuramente non dovrebbe lasciarlo McKennie, perché sta dimostrando di essere molto più fuori classe di quanto si è pensato. Abbiamo visto anche le recenti partite che sta giocando, quindi io mi auguro che attorno ad alcuni giocatori che fanno differenza si possano costruire le differenze che oggi mancano per riuscire a raggiungere certi obiettivi.
0: Prima di
6: cosa ci manca.
0: Certo, prima di salutarti, abbiamo parlato un po' dei giovani, ci sono però anche dei nomi di esperti, no? Perché giustamente Spalletti ha detto 2-3, li vorrei anche con personalità. Ti faccio dei nomi. Dibu Martinez in porta, che sia a centrocampo, potrebbero essere, dal tuo punto di vista, due profili adatti sotto quell'aspetto lì, oltre al discorso tecnico, anche diciamo così di esperienza barra personalità.
6: Per quanto riguarda Martinez, sicuramente sì, il problema è di vedere se riusciamo a prendere un giocatore di questo genere, perché insomma è sicuramente un grande giocatore, però teniamo presente che ha 34 anni,
0: sì.
6: Quindi un investimento a 34 anni si è assolutamente limitato, iperlimitato, si può giustificare, altrimenti non si giustifica. È certo che noi abbiamo necessità di integrare il ruolo del portiere, abbiamo due buoni portieri, buoni, ma non due portieri della tradizione dei portieri della Juve. Lo dico con tutto il rispetto per Ing e per Di Gregorio.
0: Di Gregorio, comunque, aspetta che ti devo interrompere, perché ieri è successa una cosa grave. Il suo agente, la Juventus l'aveva già messo sul mercato. Io credo che il destino di Di Gregorio sia segnato nella Juventus, credo.
6: Diciamo che è molto probabile, anche se lui oggi ha fatto un comunicato con il quale
0: si è dissociato. Sì, sì, esatto,
6: sì, esatto. Si è dissociato dal suo procuratore e quindi ha ristabilito almeno i rapporti all'interno dello spogliatoio in un certo modo. Ma il problema qual è? Il problema è che Di Gregorio è un buon portiere, ma non un portiere nella linea che serve alla Juve.
0: Non da Juve,
6: il portiere della Juve deve essere quello che sta fermo 89 minuti, che al 90esimo però salva il risultato.
0: Il contrario di quello che ha fatto Di Gregorio, che con un tiro spesso sì, vero.
6: Gli errori che ha fatto sono imperdonabili nella tradizione Juve. Probabilmente quegli errori non li avrebbe fatti se avesse giocato in un'altra squadra, perché il peso della maglia della Juve, l'osservazione dei milioni di occhi che guardano la Juve pesa, purtroppo pesa, e non tutti hanno il sistema nervoso tale da poter rimanere indifferenti anche in certe situazioni. Il dato di fatto è questo, quindi la prospettiva di una sostituzione di Di Gregorio / Perin, forse anche Perin, è oggettivamente un'ipotesi accreditata. La Juve ha ritenuto di cedere Daffara, che era un buon portierino, che ha fatto molto bene ad Avellino, e a me fa piacere che sia andato al Parma, perché il Parma ha un grande dirigente che è Cherubini, che è stato alla Juve, e Cherubini il calcio lo capisce. Quindi se Cherubini è andato a spendere 6 milioni per Daffara, vuol dire che in Daffara vede delle prospettive,
0: sì.
6: Tenuto anche conto che il Parma potrebbe perdere Suzuki, che viene ormai avvicinato alla Premier League con notevole costanza, quindi il Parma potrebbe avere anche lo spazio per dare fiducia ad Affara. La Parma, se succede qualche pasticcio, non succede assolutamente niente sul piano della risposta mediatica eccetera, perché non è la Juve, e questo potrebbe consentire ad Affara di crescere in un certo modo. Quindi credo che quella sia una scelta ragionata. La Juve ha ritenuto di cederlo, evidentemente ha fatto le sue valutazioni, ma sicuramente quel posto va riempito.
0: Sì o no? Che sì, perché siamo in chiusura, visto che si è svincolato ufficialmente oggi, già si sapeva, ma l'ufficialità è arrivata adesso, lei si è svincolato, sì o no che sì?
6: Ma io metto un punto di domanda abbastanza significativo. Le esperienze, soprattutto sul piano della risposta di gruppo, mi sembrano molto discutibili per le esperienze e le conoscenze che io posso avere. Ovviamente sono limitate, perché lui ha giocato poco in Italia negli ultimi tempi, e quindi
0: all'Arabia Saudita, quindi il dubbio è quello.
6: Non so se nel frattempo ha migliorato il suo carattere, il suo rapporto eccetera, ma io credo che la Juve di oggi stia tornando, e secondo me fa molto bene, a guardare non solo l'aspetto tecnico, ma anche e soprattutto l'aspetto umano, comportamentale, di inserimento nel gruppo, eccetera. Queste cose nella storia della Juve sono sempre state fondamentali, negli anni, nei decenni, con i diversi dirigenti, ma questo aspetto è sempre stato considerato importante e credo che Giovanni Carnevale a questo badi molto. Sicuramente a questo bada molto Giorgio Chiellini,
0: sì,
6: perché
0: sì,
6: con lui ne ho parlato in maniera esplicita e non faccio i nomi ovviamente delle considerazioni dei giocatori dei quali abbiamo parlato, però sicuramente l'aspetto comportamentale e umano è tornato ad essere centrale nella dinamica di valutazione dei nuovi giocatori della Juve.
0: Ed è così, è giusto così. Avvocato, grazie, buona serata, alla prossima, grazie.
6: Sempre un piacere, buona
0: ciao,
6: serata.
0: Ciao, il piacere è nostro, grazie, grazie all'avvocato Paniz, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, ci vediamo direttamente lunedì, giusto Fede? 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Amici miei, 16 rossi, quando mi cambierai l'orologio cinese saremo già passati nuovamente all'ora solare. 17:08 minuti primi, benvenuti, benvenuti. Allora, stavo leggendo che mi avete fatto arrabbiare Giulietta, la mia Giulietta Borletto, qualcuno. Io ne approfitto per dire subito, insomma, ragazzi, noi siamo una radio aperta a tutti, ci mancherebbe altro, anzi, soprattutto in questa puntata, in questa trasmissione, facciamo del confronto con voi la cosa più importante. Ma, e stavo leggendo alcuni messaggi, quando si è maleducati, quando si è fuori luogo, quando si pensa di essere chissà chi e magari chi è da quest'altra parte, pensate che siano scappato di casa, ecco, è normale che poi uno si arrabbi. Quindi stavo leggendo appunto, insomma, Giulia è stata secondo me anche troppo serena su alcune cose, perché bisogna sempre ricordare che intanto bisogna approcciarsi con educazione e rispetto, perché educazione porta educazione, rispetto porta rispetto. E come dico sempre, ma non perché devo prendere le difese di Giulia, ci mancherebbe altro, si difende da sola. Però qua noi non siamo a fare pungible, cioè, per cui uno magari la mattina si sveglia e si dimentica di prendere la pasticchina e quindi si va come in carro armato sopra le persone. Non funziona così, questo giusto perché appunto stavo leggendo e avevo sentito Giulia poco fa. Però detto questo, un abbraccio alla nostra Giulia, anche appunto non ne ha bisogno. Puntata di fine settimana, puntata di fine settimana con alcune notizie che cominciano ad arrivare, a trapelare, a muoversi. Intanto, per quel che ci risulta, e ne abbiamo parlato anche con il nostro Claudione, ne ha parlato anche lui, insomma, sta girando sta fake news, non è una fake news, è una notizia data ma che non trova verità, sul fatto che Chiellini starebbe abbandonando la Juve, o meglio che Carnevale dovrebbe far fuori Chiellini. Notizia data dall'amico Criscitiello, quindi quando viene ovviamente da queste fonti ci si lavora anche noi. Ma c'è una cosa che ho letto un po' qua e là francamente un po' mi dispiace, perché vorrei capire ad alcuni personaggi cosa gli ha fatto di male Giorgio Chiellini, perché Giorgio ha rappresentato, insomma, la Juventus, la juventinità in un periodo in cui stiamo cercando la juventinità. Ripeto, mi fido assolutamente di quello che ha detto Claudio, anche perché, insomma, il contatto ce l'ha abbastanza diretto, poi nella vita mai dire mai, soprattutto nelle cose di calcio. Ma mi chiedo perché questo sempre andare contro qualcuno. Boh, a chi ha fatto, a chi ha dato fastidio Chiellini? Cosa ha fatto di male Chiellini? Per qualcuno, appunto, pregare addirittura che la notizia sia vera. Io continuo a dire che quello che si sta perdendo in questo tempo, poi vengo alle notizie, è lo spirito della juventinità. Cioè, qui ormai si va avanti per simpatie, antipatie, quello mi piace, quello non mi piace, chi se ne frega se magari può dare un contributo alla Juve. No, mi sta antipatico perché magari, non lo so, non mi ha fatto più entrare la continenza, ma dico la prima stupidaggine che mi viene in mente, perché Giorgio, tra l'altro, è lì da qualche settimana. Non lo so, io credo che il giorno in cui ritroveremo compattezza e unità anche sulle cose più piccole, poi se Chiellini rimane bene, se Chiellini va via ce ne faremo una ragione, per l'amor di Dio. Però io veramente vorrei un giorno riuscire a ritrovare quella juventinità in ognuno di noi che travalica la simpatia o l'antipatia. Poi onestamente credo che sul campo Giorgio Chiellini si possa contestare poco. Io per esempio qualche volta l'ho contestato negli ultimi anni, perché contestato mi ha fatto arrabbiare quando insieme a Bonucci mettevano prima la nazionale e poi la Juve, almeno apparentemente. Ricordo quel Fiorentina, Juventus Fiorentina in cui andarono in panchina per preservarsi per la nazionale. Ma per il resto Chiellini, lo stesso Bonucci, che non ho mai amato come ho amato per esempio Chiellini, o vabbè, Del Piero, manco a dirlo, perché a qualcuno avrebbe fastidio pure Del Piero, perché poi le cose andrebbero dette fino in fondo. Ma a parte questo, credo che se noi abbiamo bisogno di ritrovare una certa identità, forse qualcuno che la Juventus l'ha masticata, l'ha digerita, l'ha capita, l'ha vissuta, probabilmente ne abbiamo bisogno. Anche per dare una mano allo stesso Carnevali. Poi, se Carnevali dovesse decidere, e ripeto, ad oggi non ci risulta, sono partito da qui perché tanto sarebbe arrivata la domanda, e quindi mi sono portato avanti. Ma se Carnevali un domani dovesse decidere, guarda Giorgio, non vai più bene, ubi maior, in questo momento io mi fido, avrei da qualcosa da eccepire, avrei qualcosa da eccepire. Però siccome alla fine credo che bisogna dare fiducia a chi faticosamente, perché siamo appena usciti, anzi non ne siamo usciti, ma insomma il caso di Gregorio, procuratore di Gregorio e quant'altro, è lo specchio di quello che abbiamo vissuto nella Juventus e che speriamo di non vivere più. Non è detto, ma speriamo di non vivere più. Però siccome noi dobbiamo avere in questo momento fiducia in chi sta cercando di traghettare fuori dalla melma la Juventus, che la Juventus è impantanata nella melma con un miliardo di difficoltà, e guardate, da un lato bene che vengono fuori queste storie, bene che vengono fuori queste storie, perché ci fanno capire quanto poi è difficile muoversi in una realtà dove ognuno di noi, e mi ci metto io per primo, ci mettiamo lì, o allora guarda, 70 milioni compro questo, 90 vendo quell'altro, 115 compro questo, 75 vendo quello, dove sembra, ripeto, per il sottoscritto per primo, tutto facile e tutto semplice. Invece quando poi cominciano a venire fuori una serie di situazioni tipo quella di Gregorio, si capisce che la Juventus è sprofondata nella melma per tutta una serie di motivi e situazioni, ma la melma c'è. E non è così facile con una pompa d'acqua, uno si mette lì. Non so se anche a Roma si chiama sistola, si chiama sistola anche a Roma, la, quel tubo verde con cui una volta si lavava le macchine, lì uno si chiama sistola. Ecco, ti metti lì e lavi le macchine, non funziona così. C'è un lavoro, c'è una difficoltà. Dici sì, ma chi si è comprato oggi? Ora ve lo diciamo, chi si è comprato oggi o chi si sta comprando. Ma mentre devi comprare e vendere, mentre devi comprare e vendere, nel frattempo devi sistemare il signor Di Gregorio o il signor Belloni, il suo procuratore. Poi però nel frattempo devi sistemare anche David. Cioè, magari con un secchio d'acqua si potesse togliere la melma. Attenzione, nella melma ci siamo messi noi, eh. Le gestioni precedenti, come lì, Giuntoli, storie che conosciamo, sulle quali non voglio più tornare. Però vi dovrebbe far capire che non basta lo schioccar di dita per sistemare tutto, non basta dire ma sì, 150 milioni, 70, 90, 30, 20, non è così facile, magari lo fosse. Detto questo, vedi anche a Firenze si dice, detto questo, la Juve cosa sta facendo? La Juve sta portando a casa due giocatori, uno è il famosissimo, ormai sembra che giochi la Juve da 30 anni, in realtà ci ha giocato 6 mesi, speriamo che riesca a fare meglio di quello che ha fatto, perché bisogna fare ancora meglio. Colomani, ci siamo, arriverà questa fumata bianca, e l'altro è Muremovic. Nel frattempo pare che Bremer piano piano, non dico che si stia riallontanando dalla Juventus, ma che qualcuno cominci a bussare alla porta, nella fattispecie il Bayern Monaco. Ma la notizia che a me fa un po' respirare, poi bisogna vedere se si concretizzerà, perché appunto quando comunque le notizie vengono fuori da fonti importanti come era quella di Chiellini, ma in questo caso io, se Claudio mi dice una cosa, mi fido di quello che mi dice Claudio, non che non mi fidi di quegli altri, ma so con chi parla Claudio. Ma la cosa che mi fa respirare è sentir dire che a Spalletti il Prode Colomani e Hecator non bastano, e io respiro, e che la Juve, a prescindere da Colomani, sta cercando una punta diversa, con caratteristiche diverse. Poi nel frattempo arrivano Colomini e Muremovic per il 3, Muremovic per il 13, bene, arriverà un portiere, me lo auguro, perché noi l'abbiamo accantonata, ed è chiaro che poi, con tutto il bene e tutto il rispetto, Di Gregorio merita anche 10 minuti, merita 2 ore di trasmissione, ne merita 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, il suo procuratore nemmeno 5, però questa è comunque una problematica in quell'insieme di melma che rimane. Ma se nel frattempo il 13 già Spalletti può vedere la presenza di due giocatori, credo che un sospiro di sollievo lo può tirare. Per quanto riguarda questo messaggio, che perdonami, poi vado subito a Vincenzo, Roby, io se c'è una cosa che non sopporto è il populismo, e allora leggere poverini dirigenti che hanno questi problemi da risolvere con soli 2000 euro al mese, se la devono sbrigare. Vedi Roby, questo è puro populismo, e scusa se te lo dico, perché se non ti piace questa roba qua non puoi seguire il calcio. È ingiusto? Può essere, io ci credo anche un pizzico di invidia, ma funziona così, guadagna tanti milioni, se non ti piace ed è legittimo, è inutile che continui tu a seguire il calcio. Ciao Vincenzo.
8: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti. Condivido totalmente quello che hai detto, non naturalmente, ma sempre perché siamo uguali praticamente nel modo di pensare.
7: No, anche uguali se no, perché io non mi dipingevo i capelli, tanto per dire.
8: Vabbè, però io pago di meno quando cambio le gomme. Detto questo, parto dall'ultima riflessione di Robby. Demagogia pura, Robby, mi dispiace, cioè se poi dobbiamo fare questi tipi di ragionamenti usciamo fuori dal tema, perché noi non dobbiamo rapportare, purtroppo, perché sarebbe bello in un mondo ideale che tutti guadagnassero la stessa cifra, ma non potrebbe funzionare così l'economia. Hanno delle responsabilità, hanno fatto un percorso, hanno anche una fortuna, i dirigenti a fare questo mestiere come i calciatori, però loro

0: poi a fine anno. Però quello che mi piace per adesso di quello che vedo di Carnevale è che sta lavorando con molta serenità, diplomazia, ordine, disciplina, perché lui l'aveva detto: intanto col Paris Saint-Germain dobbiamo risolvere una questione relativa ai rapporti. Poi nel frattempo trovo l'accordo con Colomani, poi ci avvicineremo anche al prezzo richiesto e secondo me in questa settimana, entro il 13 sicuramente, comunque questa settimana si arriverà anche alla definizione definitiva dell'acquisizione di Colomani, credo anche di Muharemovic. E nel frattempo tu in poco tempo, pochissimo tempo, hai risolto il problema plusvalenze per quanto riguarda il prossimo triennio, sempre per quelli che pensano che sia relativa alla multa già presa dalla Juve. Hai comunque comprato un attaccante che è un prospetto per il futuro, che è Hector, che potrai tranquillamente decidere se puntarci, tenerlo oppure girarlo in prestito qualora dovessi fare di più. Ti stai assicurando comunque l'attaccante che vuole Spalletti, un difensore che comunque ti serve. Probabilmente hai la strada per la cessione di Bremer. Stai, secondo me, sistemando anche la porta, perché poi tante cose rispetto a prima forse si dicono anche un pochettino di meno e si cerca di stringere prima di raccontare il percorso. Ovviamente non mi auguro sia Suzuki una scelta alternativa,
1: Bravo,
0: lo
1: ci
0: dico
1: vuole arrivare.
0: subito,
1: Suzuki
0: eh.
1: per me è un suicidio,
0: No,
1: però
0: per
1: vabbè,
0: me è un
1: insomma.
0: enorme no. Meglio probabilmente, ma questo lo direbbe il campo di quello che abbiamo visto fino adesso, che è peggio, veramente è difficile, però non mi piacerebbe Suzuki, ma sono sicuro che arriverà o il Dibu Martinez o ci sarà un'altra alternativa. Dopodiché piace anche a me quello che hai evidenziato tu, cioè che comunque Spalletti dice ok, poi però mi serve un altro attaccante. Perché allora vuol dire che ragioniamo sulla stessa linea, cioè sull'idea di rinnovarlo totalmente l'attacco. Mi è piaciuto il fatto di aver detto pubblicamente che per Vlahovic non avevo nessun pensiero, infatti si è diradato un po' come la nebbia d'estate. E ora c'è bisogno di lavorare. Sulla questione Chiellini hai detto tutto tu, anche io so che all'audio con chi parla, mi
1: Beh.
0: fido. Per carità, non metto mai in discussione le fonti di altri
1: Ma
0: colleghi,
1: ci
0: poi peraltro
1: mancherebbe,
0: Michele lo conosco benissimo. Ho avuto modo anche di lavorare ai primi tempi quando nacque TMV Radio fianco a fianco con lui, perché lui era ancora il direttore di tutto Mercato Web, quindi gli presentai il progetto, venne a Roma diverse volte, lui e Alfredo, quindi dialogavamo spesso, quindi so che quando Michele parla comunque perché non è che si è inventato una cosa, ma ha avuto delle notizie in tal senso. Però parlando con Claudio, del quale ci fidiamo altrettanto e sappiamo con chi parla, ci sentiamo abbastanza tranquilli nel dire che non ci saranno problemi. Poi il tempo lo dirà e vedremo quello che succederà. Leggevo che prima dei ragazzi, qualcuno, che il nostro ascoltatore diceva sì, però Chiellini deve darsi una svegliata perché quelle dichiarazioni a Napoli dopo
1: Sì, beh,
0: l'assalto al
1: su quello è
0: Pullman,
1: giusto,
0: e
1: su quello è giusto,
0: su
1: su quello è
0: questo c'ha
1: giusto.
0: ragione, perché se noi vogliamo da Chiellini soprattutto una juventinità, beh, tiriamola fuori questa juventinità.
1: No,
0: Su
1: no,
0: questo sono
1: su quello è
0: d'accordo.
1: giusto. Io però mi chiedevo, leggendo alcune cose, insomma, a chi ha dato fastidio Chiellini, ecco, però poi vabbè, il caldo so che dà noia, soprattutto a una certa età, il caldo dà noia a me, per esempio, quindi, e soprattutto quando si vuole mettere per forza in dubbio la juventinità, no? Questa ricerca, che poi è una ricerca fino a un certo punto, se mi sta simpatico allora sì, se mi sta antipatico allora no. E invece mi piacerebbe compattarsi un po' almeno su questo, perché oggi a me, a livello di juventinità, detto che si deve svegliare, ha ragione quell'amico di prima, a me rappresenta Chiellini. Onestamente Carnevali ancora non mi rappresenta, perché di juventinità non
0: È
1: c'ha nemmeno
0: chiaro.
1: un'unghia ancora, eh?
0: È chiaro.
1: Spalletti un pochino di più, ma oggi il baluardo juventino lì dentro, per quanto mi riguarda, è Giorgio Chiellini. Cioè,
0: Poi.
1: la mia fede oggi la faccio difendere da Chiellini, che ha la mia stessa fede in questo momento.
0: Poi, se la juventinità deve essere per qualcuno il parametro principale, e io vedo che Giuntoli era juventino e sappiamo come è andata a finire, forse quello che succederà ancora, sappiamo che Chiellini non ha inciso. Onestamente, io che Carnevali non sia juventino, mi va anche bene.
1: Ma
0: L'importante è
1: non
0: che
1: me ne
0: faccia
1: frega niente,
0: un ottimo
1: appunto.
0: lavoro. Ci aggiungo un'altra cosa perché polemicamente, forse un altro ascoltatore poco fa ha detto. Mercato da Conference League
1: Sì,
0: della
1: però.
0: Juventus, è rimasto solo il nome. Fermo,
1: Sì,
0: siamo in Conference
1: allora è
0: League
1: uno di quelli che
0: e noi
1: tutti i
0: siamo in
1: giorni.
0: Conference League, però noi siamo in Conference League, o ce ne facciamo una ragione,
1: No, noi
0: o
1: siamo in
0: magari
1: Europa League,
0: quando
1: Vincenzo, siamo in Europa
0: sì, no,
1: League.
0: no, no, lo so, in Europa League è da Conference, ma noi siamo in Europa League che più o meno è una manifestazione che è lontana dalla Champions League, per me equivale non alla Conference rispetto alla Champions, ma poco ci manca. Però noi siamo arrivati in Europa League, possiamo fare un mercato da Europa League. Rischiavamo, perché non

0: Se la Coppa Italia finiva in un altro modo, rischiavamo di
1: La
0: fare la
1: conference,
0: Conference.
1: certo.
0: Per questo io ti dico, noi abbiamo chiuso una stagione da Conference League. Stiamo facendo un mercato per provare a vincere l'Europa League, per rialzarci. Non è che non avevamo i soldi per fare il mercato da Champions, lo sappiamo, però guarda che ti vado a dire, Ale. Secondo me con gli incastri giusti ci possiamo togliere anche qualche soddisfazione sul mercato, perché se davvero arrivasse una proposta interessante per Bremer e tu intanto già avevi garantito Muremovic e riesci a fare i colpi giusti. Peraltro stamattina Mirko Nicolino mi ha mandato una foto di Cardi che ha fatto pace con la
1: Sì, no,
0: squadra.
1: anche a me, ha fatto pace.
0: Quindi hai visto mai che magari può essere anche quella una soluzione che
1: No,
0: prendere in
1: però
0: considerazione,
1: una
0: però.
1: cosa la voglio dire, intanto mi trovo molto d'accordo con questo messaggio, mio amico che dice le competenze dirigenziali vanno dimostrate, bravissimo, ma il patrimonio di esperienza, credibilità e conoscenza dell'ambiente che Chiellini porta con sé è qualcosa che non si improvvisa e che la Juventus farebbe bene a valorizzare. Io mi trovo molto con questo messaggio, perché deve dimostrare molto, ma intanto la base è buona. No, però una cosa devo dire, se mi parte Bremer, e l'ho sempre detto, e mi arrivano Muremovic e Lucumi, io ho qualche dubbio, eh. Ho qualche dubbio. Se Muremovic e Lucumi mi prendono il posto di Kelly e Gatti, ok. Se perdo, perché insomma, si può dire che Bremer è l'ultimo dei difensori, è il baluardo della nostra difesa, seppur in un momento difficile. Ma se mi vengono sostituiti con Lucumi e Muremovic, ho qualche dubbio ce l'ho.
0: Ale, io aggiungo però una cosa. Poi ripeto, sbaglierò, però se l'idea fosse Muremovic e Lucumi per Kelly e Bremer e conservare parte di quello che guadagni dalla cessione di Bremer per prendere un altro attaccante,
1: Ho
0: io
1: capito, però ti
0: penso no,
1: indebolisci
0: no,
1: molto in difesa,
0: ma
1: Vincenzo.
0: Ale, sai qual è il discorso che faccio io? Anche quando il Napoli di Spalletti scelse di privarsi di Koulibaly e
1: Sì,
0: prendere Kim,
1: è vero, però.
0: sembrava che si fosse indebolito. Quindi, se tu hai un'idea che va al di là della qualità dei singoli, e se tu dici, guarda, l'importante, e ce l'ha detto la stagione che abbiamo appena finito, è avere un portiere che para e un attaccante che segna. Poi tutto il resto lo sistemiamo anche come concetto di squadra. E tutto via, tutto sommato, prendo due difensori rocciosi che sanno anche salire palla al piede come Lucumi e Muremovic. Io posso anche leggermente abbassare, ma leggermente, la qualità della difesa. Ma alzo tutto il livello della squadra talmente tanto che la qualità della difesa che ho abbassato quasi non si rende, non si percepisce. Capisci quale potrebbe essere il famoso discorso della coperta o troppo lunga o troppo corta che tu devi cercare
1: Vero,
0: di quadrare, da qualche parte entra l'aria.
1: però non sono molto d'accordo su questo, Vincenzo. Finalmente, almeno su una cosa siamo non proprio d'accordissimo, perché tu
0: E allora non sono d'accordo neanche
1: bravo,
0: io.
1: perderesti il, diciamo, il giocatore più forte del reparto. Sì, ne inserisci due, di cui uno è un buon giocatore, Lucumi, ma non è Bremer dei tempi migliori, e Muremovic deve dimostrare tutto, ma soprattutto resteresti con Muremovic, Lucumi, Gatti, Kelly, e io sarei, non dormirei, ti dico la verità, non dormirei tranquillo. E sposo un po' quello che dice Cosimo, dice, però quello che accade a Napoli, e a quel Napoli non riesce sempre. Lì è stato un mezzo miracolo, Vincenzo, sinceramente, eh.
0: No, allora, sono d'accordo in larga parte, però secondo me può essere anche un indirizzo di strada che noi dobbiamo seguire. E ti spiego, Ale, mentre c'è una parte del mondo del calcio che spende 112 milioni
1: Sì,
0: per Tonali e
1: certo.
0: 12 di ingaggio per Tonali, e un'altra parte dell'Europa dove spendono, sono disposti a spendere 200 milioni per Olise, quindi per un giocatore, noi facciamo parte di quella retroguardia proprio lontana in cui dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni e a far quadrare i conti, alzare piano piano il livello fino poi a rialimentare le nostre casse. Quindi magari quella è stata una casualità, quella vittoria che funzionò tutto, però può essere anche quell'indizio di dire: ma siamo sicuri che quando non ci sono soldi il problema è andare a prendere per forza i campioni, o magari un concetto di squadra costruito bene può
1: No,
0: funzionare. Guarda,
1: sono
0: paradossalmente,
1: d'accordo,
0: utilizzando
1: Vincenzo.
0: proprio il paragone del Napoli, paradossalmente funzionò molto più il Napoli di Spalletti, che rinunciò ai big e prese giocatori sconosciuti, rispetto all'ultimo Napoli di Conte, che ha speso 200 milioni e non ha funzionato, è arrivato
1: Sì,
0: trentesimo in Champions League.
1: però è
0: Torno al
1: vero.
0: concetto di Woody Allen, basta che funzioni
1: Noi però
0: probabilmente
1: campioni
0: questo.
1: non ce n'abbiamo nemmeno uno, quindi questa è
0: Ah,
1: la prima
0: Ilves ce
1: vetta.
0: l'abbiamo.
1: se lo vogliamo definire campione, sì, diciamo secondo quello che si avvicina, me, che sì. si avvicina, sì, ma ancora avvicina, campioni no. E poi sì, sono d'accordo su questo fatto che non dobbiamo prendere il Napoli come esempio, perché quella no, è stata no, una certo. cosa che ha funzionato e che secondo me non funziona più. Va bene, Vincenzo, dai, ci sono diversi messaggi, facciamo prima ora libera, poi lanci il quesito al rientro, poi dalla pausa dei 18. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Intanto, caro Vincenzo, mentre tu giustamente spandi ottimismo,
0: Di chi?
1: Il Milan blitz clamoroso sì, a un Ghi passo Gira. Da Ghila. Ecco, questo. Sì. Allora, scappati di casa, fate ridere. E tanto, Gonzalo Ramos che ha fatto un gollettino niente male. Adesso si prendono pure Ghila. Sinceramente su Ghila mi ci gira un po' le scatole, perché altro che Lukumi e Moremovic.
0: No,
1: è forte.
0: No, Ghila è forte. Bell'acquisto, è un ottimo secondo colpo del Milan. Ha detto sì. che sicuramente rispetto alla prospettiva che avevano di andare a prendere Van Dijk, ovviamente si abbassa, però,
1: certo, però
0: già il fatto di aver pensato a Van Dijk vuol dire che hanno in serbo qualcosa. Ragazzi, ma il discorso qual è? Il Milan sta facendo meglio quello che la Juventus male ha fatto negli ultimi due anni. Cioè, la Juventus non è che non ha speso, la Juventus ha speso negli ultimi due o tre anni qualcosa di come 400 milioni di euro, abbiamo fatto il conteggio. Il Milan non ha speso tutti questi soldi in passato, li sta spendendo adesso perché pare che abbia 200 milioni da investire sul mercato. Metà cifra più o meno, perché 75 più 25 siamo lì, metà cifra l'avrebbero spesa per un attaccante e per un difensore, adesso avrebbero ancora dei bonus per fare la squadra. Però già che prendi Gonzalo Ramos e prendi Ghila, comunque fai due colpi importanti. Ma se ci fai caso, Ale, tu a 100 milioni sei andato a prendere comunque uno che era la riserva del Paris Saint Germain, si erano pure dimenticati di avere, uno che ha fatto sì un bel gol assolutamente col Portogallo, che ha in dubbio qualità ma era una riserva, e uno che comunque ha giocato alla Lazio forte ma che ha qualche perplessità dal punto di vista della tenuta fisica.
1: Sì, lì io ti rispondo.
0: Non sei andato a prendere. No, noi invece rispondo, abbiamo fatto peggio, ovviamente.
1: Loro per carità hanno speso 70 troppissimi per Gonzalo Ramos. Noi spendiamo 40 per uno che il Paris Saint Germain neppure dice no, ti porto panchina, no, guarda, vai, ti regalo, basta che ti avvi alle scatole. Poi farà 20 però gol e me lo auguro di cuore. Però, insomma, la storia è questa, cioè, noi però prendiamo, però
0: No, dico, la proporzione è questa, cioè per dire, sì, vero che ha preso due ottimi giocatori, non due campioni assoluti, due ottimi giocatori. E ha speso 100 milioni. Cioè, tu ti rendi conto che noi l'anno scorso abbiamo avuto per tutta la stagione 100 milioni seduti in panchina, che erano due giocatori, con Mainz e Openda. Quindi, però, capito, un tempo con 100 milioni te ne compravi 3-4, gli facevi la squadra, ora con 100 milioni te ne compri 2.
1: Ma lì, infatti, Vincenzo, quando giustamente, ed era un bel dibattito, vendiamo il Diz a 120 e ci rifacciamo la squadra, non ce la rifai.
0: Ma che?
1: Non
0: Ma
1: ce
0: che?
1: La rifai.
0: Ne compri due,
1: il problema è proprio quello. Vai, sentiamo un po' di messaggi, dai.
4: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Tommaso a Firenze,
1: ciao,
4: scusatemi,
1: Tommaso.
4: Io sarò polemico.
1: Ma figurati,
4: no?
1: Tommaso.
4: Da un mese dicevamo che non abbiamo soldi per comprare un giocatore forte e abbiamo speso 10 milioni più 2 di bonus per Ekator, levo i 6 milioni che abbiamo recuperato dal terzino del Next Gen che abbiamo venduto al Genoa. Ora sento parlare addirittura Moeremovic pagato 18 milioni, quindi vuol dire vale Moeremovic, vale 36 milioni. A me mi sembrano follie.
1: Queste sono d'accordo.
4: E 40 milioni per Kolo Muani. Cioè, quindi noi considerando tutto sarebbero 86 milioni, perché i 18 milioni non prendiamo dalla rivendita, certo, che il Sassuolo avrebbe fatto di eventualmente Moeremovic a un'altra squadra.
1: Certo.
4: Ma qui si sta scherzando. Cioè, 86 milioni, ma io ho 86 milioni, prendo il centrocampista presso il Como del Real Madrid,
1: Nico Pazzi,
4: che è un fenomeno, e prendo Dibu Martinez, finalmente un portiere, mi prendo Gore con i restanti soldi, Nico Pazzi, scusate, mi veniva il Nico Pazzi,
1: no, Tommaso, milioni. Ho capito. Ho capito il ragionamento che
0: allora,
1: ha fatto Tommaso.
0: Nico Pazzi è costato 60 milioni. Ok. Più poi, se tu vuoi andarti a prendere Goretzka, non devi mettere in conto il catenino che è zero, ma che uno che prende 7 milioni di ingaggio. Io capisco il ragionamento che fa.
1: Che, okay, che è una base, cioè, vedi, anzi, anche no. Tommaso, vedi che poi si può essere giustamente polemici, ma raccontando le cose come stanno, non come quello di ieri, la plusvalenza, che poi capiscono. Perché... Quindi bravo Tommaso, grazie.
0: E mi è piaciuto tanto, Tommaso.
1: Sì, sì.
0: Però io continuo a farvi la stessa domanda, alla quale sono sicuro che non mi saprete rispondere. Moeremovic, quanto lo pagherà la Juventus? 16 milioni, più o meno tanto, 18. Perché poi il resto sono tutti bonus.
1: Sì.
0: 16 per arrivare a 18 di bonus, ok. Tu in questo momento, quale difensore forte prendi a 18 milioni? Non sto dicendo che Moeremovic è forte, però tu dici, che dobbiamo fare con Moeremovic?
1: Forse Gila.
0: Chi prendi a 18 milioni? No, 25 milioni. Gila, il Milan lo pagherà 25
1: però,
0: milioni.
1: Ale. Sì, ci fai un ragionamento.
0: Lucumiti chiedono 28 milioni. Ok, vuoi fare il ragionamento? Facciamo il ragionamento. Spingo e mi prendo a 25 Gila. Poi magari si fa male, buttate 25 milioni, ma non fa niente. Spendo 25 milioni per Gila, perfetto. Riduco quello che ho a disposizione per prendere altro. Kolo Muani, tirando, stracciando, lo pago 40 milioni. Poi magari perdo i soldi, ci aggiungo i bonus, eccetera. A 40 milioni, quale attaccante forte compri questo momento?
1: Ah, ora nessuno, a gennaio qualcuno. Però è vero. A gennaio scorso, cioè, potevi. Ora 40 milioni, capisco... Sorloth a 35.
0: Sì, ma siamo là. Non è che cambia molto lo scenario.
1: Non cambia.
0: Allora io quello che dico è questo. Noi ci possiamo lamentare quanto vogliamo, però venirmi a dire... Con tutto l'affetto, per Tommaso ha fatto un ragionamento molto equilibrato, saggio e giusto. Andare a dire, però i soldi alla fine abbiamo speso e abbiamo preso questi qua. E chi prendevamo con gli stessi soldi, ragazzi? Guardate che si sta comprando quello che ci si può permettere di comprare.
1: Sì, infatti su questo purtroppo, Vincenzo, sono d'accordo con te e vorrei non essere, ma qui sono d'accordo con te. Io, sai, per me la spesa folle è una, però hai ragione. A 40 milioni, quale altro attaccante trovi?
0: Che è proprio quello là che ti rompe proprio tutto. Poi tu puoi dire, vabbè, prendo Icardi a zero. Ok, è un rischio, perché comunque prendi Icardi a zero, gli devi fare ingaggiare per 4 anni. C'ha 34 anni, quanti anni c'ha? E niente, quella è un'idea che puoi portare. Però se tu devi comprare un attaccante di prospettiva che segni tanto per 40 milioni, ma chi ti danno? Ma se Gonzalo Ramos te l'hanno venduto a 75 milioni ed è panchinaro. Se per Kolo Muani vogliono 40 milioni e lo stanno mandando in giro come noi mandavamo in giro a Metrano tanti anni fa.
1: Sì, comunque, vedi, sulla cosa di Lucumi, Moeremovic, giustamente in tanti ci scrivono, la prendo Massimo, ma ce ne sono diversi. Sulla questione che noi abbiamo due mancini e poi devi andare a prendere, se va via Bremer, devi andare a prendere uno di piede destro. Questo è vero. Io continuo a pensare che se li dai via tutti e due, cioè se dai via, se prendi Lucumi e Moeremovic, Bremer lo devi tenere e lì avremo un gran reparto. Do via Gatti e Kelly tutta la vita. Dopodiché, qui aiutami te, Vincenzo, ma Allegri, che oggi è stato ufficializzato, un pensiero a Gatti ce lo fa, perché se noi riuscissimo con una magia a piazzare Gatti lì e prenderlo Botka, io lo farei.
0: Allora, il Napoli è saltato Ghila e non si aspettavano che saltasse Ghila. C'è quell'altro esterno che sta seguendo l'Inter, che ci sta più l'Inter sopra, e quindi rischiano di perdere anche quello. Napoli in questo momento è fermo perché De Laurentiis è stato molto chiaro, ha detto prima si cede e poi eventualmente si compra. Probabilmente resterà sul mercato, sulle indicazioni di Allegri resterà proprio Gatti. È chiaro che a Napoli si sparano, perché già così hanno accolto Allegri quasi peggio di come venne accolta la Juventus al primo corso. e Gatti proprio non lo vogliono. Però Gatti sì, può essere un obiettivo del Napoli. A quel punto uno gli andrebbe a pizzicare Lobotka, ma non te lo daranno mai, anche perché probabilmente partirà, anzi quasi certamente partirà anch'issa. Quindi sì, Gatti può essere un nome in partenza per quel discorso,
1: anche
0: lì,
1: perché comunque Spalletti su Gatti non ci punta a livello di titolarità. Gatti lo sa e, al contrario di qualcun altro, ha chiesto magari di vedere al suo procuratore, di vedere, poi ora aspettiamo se impazzirà anche il procuratore di Gatti, vediamo, ma insomma ha chiesto di vedere in giro se c'è qualcosa. Gatti vorrebbe rimanere alla Juve, ma è normale, lo capisco. Io, se devo partire da panchinaro, magari vado a Napoli e a Napoli parto a titolare. Io credo che lui sia in partenza, naturalmente servono poi...
0: Calcola che il Napoli ha perso anche Juan Jesus, ma a zero, quindi non è che lo ha rimpiazzato, semplicemente non lo ha rinnovato, quindi ha bisogno comunque di un altro difensore. Hanno Lucio Marianucci,
1: sì, Lucio Marianucci,
0: che però potrebbero vendere, perché lo vorrebbero vendere. Hanno
1: Rachmani.
0: Sì, però anche lui credo che, vabbè, è rientrato dall'infortunio, più o meno sta abbastanza bene. Hanno comunque una serie di perplessità su Buongiorno. Hanno comunque da prendere anche il portiere, perché sul portiere sono un po' in difficoltà nelle valutazioni su Milinkovic-Savic e su Meret. Quindi potrebbe anche entrare l'obiettivo Gatti per il Napoli.
1: No,
0: dopodiché, detto che,
1: vai, Vincenzo,
0: qualcuno che soffre di infantilismo tra gli ascoltatori, perché c'è uno che manda sempre gli stessi messaggi.
1: Ma e pensavo
0: poi
1: di priapismo.
0: No, per quella poi. Probabile anche.
1: No, ho avuto paura quando ha detto, vabbè.
0: No, sono d'accordo invece con nostro amico che ha detto mai contenti, stiamo diventando una tifoseria straziante, al limite poi è sceso giù. Al limite della sopportazione. Marco, guarda, ti mando un abbraccio e lo prendo come una carezza a noi che veramente a volte affrontiamo, perché io capisco il discorso di Tommaso, non capisco quello che fa l'elenco e dice: prima siamo passati da Alisson a Bernardo Silva a Muaremovic, ma amico mio,
1: vabbè,
0: non c'è neanche bisogno di risponderti, capisci?
1: Appunto.
0: Quindi rispondiamo a chi pone delle obiezioni serie.
1: Come per esempio Alessandro Provincia Arezzo, che dice: certo è che sono spariti gli italiani, dove sono gli italiani forti, altro che Italiuve, guardate infatti nazionale. Sì, vero,
0: è Cator italiano,
1: però in generale è vero. Ma guarda, io ne parlavo stamattina con non mi ricordo con chi, a TMV Radio.
0: Ti sei divertito stamattina?
1: Da morire.
0: Infatti,
1: ho detto che l'unica idea che hai avuto in 25 anni, negli ultimi 25 anni, hai avuto un'idea tu, Marangio, quella di mettere insieme due grandi esperti di calcio come Fabio e Alain. Poi purtroppo Alain è caduto il collegamento.
0: Mi è piaciuto
1: bellissimo.
0: Si scusa e ti saluta.
1: Sì, bellissimo. E parlavamo anche di tante nazionali, tipo il Brasile, ma anche l'Argentina. L'Argentina un po' meno, ma anche l'Argentina, che hanno difficoltà nel ricambio generazionale. Altre che lo hanno avuto, tipo la Germania, ma abbiamo visto che fine ha fatto. Tra l'altro pare che allenare la Germania vada Klopp, per sì. Cui mancano un po' ovunque le, diciamo, quelle che hanno un ottimo ricambio generazionale, anzi che hanno una nuova generazione importante, le africane, a parte il Marocco che è un caso a parte, però poi non hanno limiti fisici, perché anzi, però li hanno tecnici. E allora vedi la Francia, vabbè, la Francia, Vincenzo, poco da fare. A me tutto sommato non è dispiaciuta neppure il Portogallo che ho visto ieri, non mi è dispiaciuto con Sesao, vabbè, comunque lasciamo perdere. Poi c'è un signore che ha 41 anni, hai visto come tremava? Noi ci abbiamo, e l'ho detto a TMV Radio, noi ci abbiamo quelli che per battere un rigore fanno: lo batto io, no, guarda, do a te il pallone, no, fai una cosa, dalla a quell'altro, quello va lì,
0: sì, poi si presenta quello che fa lo scherzo.
1: Sì, noi poi si può criticare, contestare, va lì, mette il pallone e arrivederci. Quindi non è che vedo tantissimo, sono sincero, poi è chiaro, qualcosa globalmente trovi, però se io tolgo Francia, Spagna, uno spettacolo, io poi tifo per la Spagna, è uno spettacolo, chi c'è poi che ti ruba l'occhio? L'Inghilterra, boh,
0: guarda, A me la Francia su tutte, poi le altre male. Il Portogallo stesso comunque ha fatto bene. La Norvegia mi piace molto, perché
1: bravo,
0: ha un certo
1: Norvegia,
0: di squadra.
1: La Norvegia.
0: Lì sono ricambi generazionali continui. La Norvegia, quando ha giocato con la seconda squadra contro la Francia, quasi quasi l'ha messa in difficoltà,
1: sì.
0: Con la seconda squadra.
1: Eppure lì Sorloth fa fatica, che magari da noi fa buchi a terra, come dici te.
0: Certo.
1: Però ecco, a me non sembra che da questo mondiale, ripeto, al netto dei fenomeni, che però mi sembrano sempre un po' di meno, sempre un po' di meno.
0: Occhio alla Colombia,
1: sì, è vero, occhio alla Colombia. Poi anche lì i fenomeni, c'è chi ne ha abbondanza, perché la Francia, io credo che che le riserve della Francia vincono da soli il mondiale fra un po', la Spagna, però lì devo dire che l'allenatore che c'è attualmente alla Spagna se li è scovati, portati dalle nazionali giovanili ad arrivare oggi a essere dei fenomeni, perché quelli sono veramente... Poi c'è un portiere che a me piace da morire, al di là del fatto che non prende non so da quanti minuti, ha superato anche il record di Zenga, ma Unai Simon per me è uno dei portieri più forti che c'è in assoluto, e lì lo si doveva capire prima, ora è tardi, prima, perché Unai Simon non è proprio di primo pelo, eppure che è un portiere forte, lo si sa. Va bene.
0: Molto ha deluso in questo mondiale complessivamente.
1: Sì. Guarda, Pier, io lo dicevo prima su Suzuki, spero. Ecco, su Suzuki mi farebbe disperare. Se la Juve prende Suzuki, mi dispero. Sono sincero, mi dispero. Ci fa anche rima. Sono sincero, mi dispero. Suzuki no, mi prego. No.
0: Spero vivamente di no. E penso di no. Poi alla fine, io continuo a credere che poi la strada per Dibu Martinez o l'alternativa vicario.
1: Sì, però va chiuso, perché Vincenzo, perché te l'ha chiesto.
0: Lo so, ma infatti credo che si accelererà adesso, sai, sul tavolo ci sono le carte per Muaremovic e Colomani, o giustamente non è che sono due cose che tu chiudi come se stessi facendo il fantacalcio, ci vuole comunque un po' di tempo, quindi però entro 10 giorni devi garantirgli il portiere, che comunque... Il portiere ti resta ultimo perché? Perché tutto sommato al 13 non arriverebbe mai Dibu Martinez in ritiro.
1: No, è vero.
0: Lo puoi avere tra i convocabili per l'anno prossimo.
1: Vero.
0: Cioè, puoi sapere che ci sarà lui, ma poi lo vedi, secondo me è parecchio là.
1: Sono d'accordo con te, Vincenzo, ma Spalletti, secondo me, la questione portiere l'ha messa prioritaria tanto quanto. Perché noi oggi non ne parliamo, lasciamo decantare, via. Ma insomma, Di Gregorio che si ripresenta alla Continassa al 13,
0: secondo me qualcuno dovrebbe dire,
1: io manderei un certificato.
0: Qualcuno gli dovrebbe dire manda un certificato, che è meglio.
1: Io manderei un certificato. Perché sai che c'è, io nella giornata odierna, ogni tanto, come dicono i giovani bravi, scrollavo. Perché scrollando mi aspettavo la seconda parte del comunicato di Gregorio, quello in cui abbandonava il procuratore, ma mi sembra che sia arrivato, quindi, e credo che non arriverà. Quindi, detto che, lo dicevo prima Vincenzo, dedicargli un quarto d'ora, 20 minuti, poi basta, però il problema rimane, il problema di Gregorio, cioè portiere, rimane. E quindi io fossi di Gregorio, non mi presenterei il 13, manderei un certificato, tanto ormai li mandano tutti i certificati, non è così semplice.
0: No, infatti questa è una cosa che va affrontata in fretta. Su Suzuki il Parma chiede Miretti e 15 milioni, o comunque Miretti è uno sconto, quindi se tu non hai 10 milioni per pagare il Dibu, non credo che ci sarebbe la possibilità di andare a pagare Suzuki, che è un discorso diverso rispetto a Svilar, dove tu dici vabbè, lì i soldi li spendo perché è Svilar, ha 28 anni eccetera. Quindi onestamente non credo che siano voci, e me lo auguro anche. Dopodiché ti ripeto, Muaremovic è fuori dal mondiale, quindi intanto io adesso posso andare a chiudere, me lo posso far venire a fare anche le riviste mediche, poi dico vatta a fare una settimana di vacanza e poi ci vediamo in ritiro. Stesso discorso, anzi un discorso più facile lo potrei fare con Colomani, trovato la quadra a Paris Saint Germain, gli dico ok, hai fatto le vacanze, ci vediamo il 13, poi mi dedico al portiere. Secondo me, se dovesse arrivare forse anche a breve una proposta del Bayern Monaco concreta per Bremer, la prima cosa che fanno è dire ok, i soldi ce li abbiamo, ve ne diamo 9-10 per il Dibu, chiudiamo, e poi dopo si vede cosa fare per dopo.
1: Gianluca,
0: da
1: Cesena, Leao in prestito dal Milan, cosa ne pensate? Allora Gianluca, no, Io Leao è un giocatore che non stimo assolutamente, poi il Milan non troverebbe mai in prestito, loro vogliono 60 milioni.
0: 60 milioni.
1: Leao, ragazzi, di teste matte ne abbiamo già avute tante. E Leao è vero, ieri ha fatto una grande partita, ma è la prima grande partita che fa da 3 mesi, 4 mesi, quindi secondo me Leao un prestito proprio no. Ecco, se dovessi andare a prendere qualcuno dal Milan prenderei altro, non certamente Leao, caro Gianluca, e grazie. Prego Rossi. Oggi in grande forma Rossi, Maranza. Sì. Ah, ho visto una cosa meravigliosa oggi. Ma il pranzo di Magliocca. Straordinario. Allora.
0: Io una volta ho visto che stava per volare il pranzo di Magliocca, nel senso che vedevo le ali così che sbattevano.
1: No, allora, è vero, una cofana di insalata notevole, perché riesce a equilibrare bene. Quindi sarà stato un chilo di insalata con il mais, che fa bene. Poi si è mangiato, io non lo so se è andato in salumeria e se l'è preso intero, ma praticamente un pezzo di salame ungherese, buonissimo, sarà stata una roba così. E poi, come se non gli bastasse, avrà avuto circa un chilo di pane. E lui come se l'affettava. E sai, ho detto, Andrea, dice, guarda, se non sono morto a fare quella cosa che te sai per circa 5-6 anni, non mi fa male nemmeno il colesterolo. Ho detto, bravo, ma mangio. Poi però si è un po' riempito e quindi di quel chilo di salame ungherese ne è rimasto, detto, lo finisce stasera.
0: Stamattina invece hai potuto assaggiare tutti gli umori che io ogni giorno proprio alla follia più totale.
1: Di tanto vi racconto queste chicchettine di casa Radio Bianconera TMV Radio. Prego.
5: Dico già, guarda, prevedo il futuro.
1: Vai.
5: Muaremovic arriva, Bremer probabilmente va via, Muaremovic da essere quello voluto da tutti sarà uno scarzone. Come si fa da via Bremer per prendere Muaremovic senza nemmeno aspettare la fine del mercato, magari arriva un altro, no? No, quindi da voler tutti Muaremovic nessuno vorrà più. E al primo errore di Muaremovic in una partita, perché le farà, perché comunque le farà, magari un errore ci fa prendere gol, Muaremovic è scazzo, Carnevali out, ma
1: che è lo stesso, questo bravo, che è lo stesso Muaremovic che fino a 3 mesi fa, 2 mesi fa,
0: l'Inter, esatto. Quello era un giocatore che dovevi portare a Torino,
1: esatto.
0: Società ridicola.
1: Giusta riflessione di Paolo o Paola da Pescara, che dice,
0: perché Paolo o Paola?
1: Perché leggo un Paola e poi un Paolo, quindi una delle due è sbagliata, ma fa una giustissima riflessione. Il problema è che se De Gregori si presenta al ritiro non trova un Buffon o un Luca Vialli o un Ibrahimovic, bravissimo. Questo, ecco perché, facendo un passo indietro alla questione Chiellini, è chiaro che non è Chiellini perché è fuori dallo spogliatoio. Ma mi dite chi è che, quando varca i cancelli della Continassa di Gheorghe, che ripeto per me rimane un bravo ragazzo, li va lì e gli dice, quindi allora chi gli va a dire? Chi è che parlava in panchina? Che rideva in panchina? Chi glielo va a dire a brutto muso? Perché poi negli spogliatoi si fa anche così, ragazzi. A me hanno raccontato così, ma anche a Vincenzo.
0: Sì.
1: Chi ci va lì? E invece sono tutte pacche sulle spalle. Anche perché, onestamente, chi glielo va a dire? David? O Pendà?
0: Ale, ti ricordi cosa è successo a Cardiff, no? E quali erano, appunto, i personaggi? Immaginate un pochettino.
1: Appunto.
0: Là quello più timido era Dybala, che comunque era un peperino. Poi c'era Higuain che si difendeva Dybala, Bonucci che attaccava Higuain e poi alla fine arrivava Mandzukic.
1: Chi glielo va a dire? E sapete quanto li voglio bene, è il mio capitano. Ma glielo va a dire Locatelli?
0: Per piacere, però cerca di stare tranquillo, andiamoci a mangiare una pizza, facciamo le foto che sorridiamo tutti quanti insieme, così.
1: Perché questo abbiamo anche visto, le foto che insieme.
0: Ragazzi, ma per piacere.
1: Quindi Paola piacere. Da Pescara dice una grandissima cosa e è quello che a me preoccupa molto. Marangio, so che hai una serie di quesiti, allora vai.
0: No, guarda, visto che comunque percepisco un animo inquieto da parte dei tifosi, ma da giorni, abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino, io vi chiedo semplicemente, che cos'è che vi preoccupa di più di questo mercato della Juventus?
1: Ok, nel frattempo sì, confermo la cosa che scrive l'amico Severino, perché Antonio oggi, ma ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto che il post di Gregori è frutto di una telefonatuccia che è arrivata, certo, da Carnevali. Ma
0: certo, ma questo l'avevamo capito, l'avevamo immaginato.
1: È per quello che scrollavo, invece vedevo un sacco di belle signorine al mare, ma la richiesta di ciao procuratore non l'ho vista. Vado a scrollare. Ora magari vai, c'è qualcosa di nuovo.
0: Scrolla.
1: A tra poco.
0: Vai.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Ciao, sono Adele Ancona. Basta questa storia di Chiellini. Io l'ho vista la trasmissione, un ospite, una ragazza, ha detto: ma secondo me quando si cambiano le dirigenze ci potrebbero essere anche dei cambi un po' più importanti di figure rappresentative. Ovviamente l'unica figura rappresentativa è Chiellini, e Criscitella ha detto: ah beh, pensi a Chiellini, e la ragazza ha detto sì. Ma uno, non so manco chi fosse, una giornalista, un ospite, parlava solo dell'Atalanta, sembrava un'esperta dell'Atalanta. Adesso tutti hanno rilanciato sta notizia, proprio ragazzi, non c'è veramente niente da discutere su sti giornali, eh. Basta con queste sovvenzioni statali a sti personaggi, basta. Fino alla fine forza Juventus.
7: Cioè raga, so Pasquale, dice, però a volte fai dei discorsi proprio che non hanno né testa né coda. Cioè tu pigli Aghila, spendi 25 milioni, se si fa male hai buttato 25 milioni, perché non puoi buttare pure i 40 milioni che spendi per Koulibaly. Cioè, ma non lo so che discorso fai tu, boh, a volte non ti capisco proprio, boh, non lo so.
8: Ciao Daniele da Belforte, da Juve. Ormai per il momento la Juve chi compra, tanto è il campo che decide. Aspetto quindi di vedergli giocare sul campo, quindi non metto parola sugli acquisti. E quello che mi aspetto è che facciamo una squadra per vincere l'Europa League, perché vinciamo una Coppa Internazionale e andiamo in Champions League, perché è l'unico modo, perché l'andazzo è che facciamo una squadra che non arriva tra le prime quattro nemmeno quest'anno, anzi con molta probabilità di non arrivare quarti.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Caro Marangio! Ho assistito alla scena che non ho ben capito, dopo ti racconto, che veramente succedono delle cose qua dentro meravigliose. Anche Rossi è rimasto perplesso. No. Detto tutto questo, stavo guardando appunto la situazione Ghila.
0: Quintiliano con una macchina buona.
1: No, ma quello è impossibile. Anzi, li volevo dire a Magliocca: invece di prendere un chilo di salame e te lo mangi tutto te, mangia i tre quarti, l'altro dallo a Quintiliano. No, stavo leggendo la vicenda Ghila, no? Che ormai è praticamente fatta. Sì. Se l'è presa in saccoccia anche il poro Giuntoli, perché il poro, certo, Giuntoli che faceva, io l'ho detto,
0: voleva soffiarla della Laurenti,
1: se c'è una squadra che guferò clamorosamente quest'anno è l'Atalanta di Giuntoli e Sarri.
0: Siamo in due,
1: proprio, guarda, gli auguro, sportivamente parlando ci mancherebbe altro, le peggiori sventure sportive, ma non per l'Atalanta, perché l'Atalanta è una bellissima favola e tutto, ma per questo binomio, in particolar modo per uno. Ragazzi, posso dire, qualche disastruccio alla Juve ce l'abbiamo ancora, vero Di Gregorio? Chi l'ha portato Di Gregorio, Marangio? Dimmi.
0: No, mo fa parlare, guarda, è stata la mia più grande delusione, la mia più grande rabbia e frustrazione. e ora anche più grande, uno dei più grandi nemici, ti dico la verità.
1: Anche mio. Beh, no, nemici no. Ciao grande Piccari, salutiamo Marcolino che c'ha la camicia a maniche corte, perché Piccari male, è un uomo male, di classe. Male, male. Piccari è un uomo di
0: guarda
1: classe.
0: Guarda come stai vestito oggi. Io mi sono vergognato di te quando oggi ho messo
1: ah, però,
0: in radio.
1: Però mi dice così. Che in diretta ha messo quella a maniche lunghe. Ma adesso
0: ma è normale.
1: No, perché adesso
0: ma perché
1: che...
0: sta andando a pulire i vetri delle macchine.
1: No, non va a pulire i vetri. Piccari, che ha un appuntamento galante, si presenta giustamente con la maglietta a maniche corte aperta qua. Ragazzi, ma la classe.
0: Ma solo
1: se
0: vuole avere buca.
1: Bravo Marcolino. Buca. No, no, no, bravo Marcolino. Però tornando a noi, c'è cioè l'amico Andrea.
0: Solo se torniamo negli anni 70.
1: Ecco, sì, anzi due amici Andrea, che la, uno dice devi chiudere la bocca a Di Gregorio con un portiere forte, d'accordo. L'altro Andrea dice sì, però su portiere e attaccante non si scommette, cioè quindi Suzuki no. Bravi, bravi a tutti e due gli Andrea. Cioè, io spero che sia una clamorosa deviazione a U, come quelle che fece il famoso Lapadula e mi andò contro la macchina, se ti ricordi, e poi è andata giù la moto. So certo, maledetto Lapadula, sempre e comunque. Che sia una deviazione a U così, perché... Giovannino, no, Giovannino è Malagò. Juan, Carnevale ci viene in mente il trap. Suzuki no, Attenzione.
0: No, no, no.
1: Già no. Devo Suzuki fare no. Un sospirone su Kolumani. Bene. Si ambienterà, farà 15 gol. Suzuki no. Quando l'ho letto,
0: no, no,
1: quando l'ho letto non sta né in cielo né in terra. Vincenzo non sta
0: no.
1: Né in cielo
0: no
1: né in
0: ma tra le altre cose ribadisco, cioè se il Parma vuole 15 milioni ma io perché devo dare 15 milioni per Suzuki e non ne devo avere 7, 8, 9, 10
1: c'è una cosa che mi fa paura in tutto quello che hai detto. Intanto sì, sono d'accordo con questo amico Franco, potrei perdonare Giuntoli se riprendesse di Gregorio e Cummines, anch'io lo perdono
0: sì ma punto. Deve scanciare soldi perché lui avrebbe il piano perfetto, cioè
1: certo.
0: Si riprenderebbe
1: soprattutto su
0: la
1: uno
0: metà dei soldi.
1: Soprattutto su uno se c'è il piano perfetto. Detto questo, detto che vedi mi hai fatto perdere cosa stavamo dicendo Malangio
0: e che ne stai parlando
1: la di cosa me? Che mi fa paura è quando tu hai detto e non la sapevo poi me la sono andata a controllare che ci potrebbe essere di mezzo Miretti. Allora come abbassi il prezzo di Suzuki mettendoci no
0: e poi soprattutto Suzuki credo che possa guadagnare una sciocchezza come 1,4 all'anno.
1: Cioè
0: questo abbassa e DB 5 e spiccioli. Capisci che
1: allora mi
0: chiaramente
1: prendo, mi prendo vicario, cioè arriverei a dire quasi e sai quanto non mi piace Milinkovic Savic, ma Suzuki no.
0: No, neanche io.
1: Perché la difesa Suzuki, Moremovic, Lukumi.
0: Però anche però a quel punto su Milinkovic Savic e su Vicario, tanto vale che prendi DB, perché non c'è una differenza di costi di operazione così importante. Perché Milinkovic Savic lo devi pagare quei 15 milioni uguale, o 10, perché loro hanno pagato 15, quindi secondo me a 10 te lo vendono perché hanno ammortizzato una stagione. Vicario. Anche ti chiedono 15, puoi scendere a 10 e siamo allo stesso prezzo del DB.
1: Sì,
0: Vicario
1: sì,
0: ti chiederebbe almeno 4 milioni a stagione, ma a quel punto gliene do 5 a DB. Per Milinkovic te ne chiederebbe almeno 3, ma a quel punto gliene do 5 a DB. E quindi a quel punto, se tu devi fare proprio un downgrade, ma anche un risparmio importante, vai su Suzuki, se no resti su DB.
1: Ciao amici, sono Andrea da Montevarchi, ciao caro, io sono fiducioso per questo mercato, voglio arrivare all'inizio del campionato e vedere una nuova Juve che metta paura in campionato, speriamo caro Andrea. Giustamente Sergio dice, ragazzi ma come si fa a prendere Suzuki quando abbiamo come sponsor la Jeep? Guarda che ne approfitto su questa cosa, il fatto che noi continuiamo ad avere Jeep come sponsor non è una bella cosa, perché è uno sponsor di casa nostra, anche lì,
0: certo.
1: anche lì, e bisognerebbe fare qualcosina di più. Poi buonasera Le Vincenzo, come ho già detto mi fido di Carnevali al 100%, ma c'è una cosa che mi preoccupa e non poco, il ritorno di Vlahovic. No ragazzi, Vlahovic non torna, state sereni, Vlahovic non torna. Ora però mi permetto di dire una cosa, non è il peggiore dei mali della Juve, non lo voglio più vedere alla Juventus, però qui c'è peggio di Vlahovic, mi permetto di dire che c'è peggio rispetto a Vlahovic. Comunque Tony, Sereno non torna. Ciao, credo che prima dei calciatori chi dovrebbe aspettare di Gregorio cancelli la continuazione dovrebbe essere Carnevali, dovrebbe dire di farci un'altra squadra. Anche questo è interessante. Io però, Vittorio, continuo a pensare, e forse sarò un ingenuo, che lui paga una cosa del suo procuratore. Io mi sono fatto questa idea, Vincenzo, che alla fine
0: no,
1: ha agito. Io... guarda, forse perché lo ritengo un ragazzo molto intelligente e sensibile. Magari Vittorio ha ragione te, mi sbaglio io, eh? Attenzione.
0: Io invece continuo a pensare che lui era ben consapevole di quello che avrebbe pubblicato il suo agente e che ha fatto retromarcia solo perché gliel'ha chiesto Carnevali, ma che a maggior ragione l'ha fatto facendo riferimento alle improperie verso i suoi compagni di squadra, ma non verso la Juventus. Quindi è stata una marcia indietro relativa, che lui ha avvelenato con la Juventus perché si sente sminuito. Si sente sminuito perché si sente forte, bravo, bello e buono, e quindi lui ha avvelenato, indeciso, diviso, arrabbiato, quindi fuori dalla Juve, ma subito.
1: Sì, sì, beh, subito. Allora, se è così, ha ragione subito. Vittorio, ha perfettamente ragione l'amico Vittorio, cioè se Carnevali ad aspettarlo. Ringrazio invece Luca da Genova, perché ci ha girato, grazie Luca, me lo sono letto tutto, il messaggio che Ecator ha lasciato ai tifosi del Genova, molto bello, messaggio molto bello di un ragazzo che, come dice Luca, è serio, è vero, sì, grazie, grazie Luca. Allora, interessante quello che dice l'amico Davide da Taggia, sta a vedere come ti becco con Castagna Marangio, eh. Marangio, dov'è Arma di Taggia? Perché c'è Arma e Taggia. In che regione è? Guarda come lo frego Marangio sulla... Non andà a guardare
0: Arma di Taggia?
1: Sì, no, dov'è? No, rispondimi, sì, rispondimi Molise. Subito. Dov'è?
0: Molise.
1: Oddio, amico, perdona.
0: Ma che ne so?
1: Ma cioè, non sai che Arma di Taggia è in Liguria, pochi chilometri di distanza da Sanremo? Io veramente
0: non lo so, non ci vado, non ci sono mai salito fin lì. Sono andato solamente a Mentone passando per la Liguria.
1: E sei passato anche da Arma di Taggia, che tra l'altro è bellissimo.
0: Ma non lo metto in dubbio.
1: In Molise ha detto. Davide, ti prego, perdonalo. Perdonalo a nome mio.
0: Tu sai dove è Serino?
1: In Molise.
0: Bravo, provincia di Avellino. Ma come fai a non sapere dove è Serino?
1: Sì, ma c'è il lago, c'è il lago. Lago di Serino, vero?
0: No, quello è un altro.
1: Quello è un altro. Però l'amico Davide... perdonalo, dice ciao Le Vincenzo, ma una prova con l'Atalanta per carne secchi dando Di Gregorio e soldi, cosa ne pensate? E io ne penserei bene, il problema è che c'è un certo signore lì, e qui mi fermo perché è giunto un lui dice, visto che giustamente ha aggiunto gli piace tanto Di Gregorio, si va lì, si bussa, gli diamo Di Gregorio giustamente e correttamente un po' di soldi e ci hanno carne secchi.
0: Sì, così il piano è perfetto.
1: Bravo. Capito Davide? Perché io continuo a pensare che... Ma sono cattivo io.
0: Sì, sì, pure io.
1: Oscar da Verona. Attenzione, fa parte dei giochi del mercato, eh.
0: Sì, sì, anche le vendette. Però le vendette sono belle quando sei tu ad attuarle. Quindi io... Vabbè, andiamo avanti.
1: Oscar da Verona, e benvenuto anche Oscar, che è uno dei tanti che ci manda i primi messaggi. Non pensate che a parte il Dibu gli altri nomi che si stanno facendo per il nostro mercato siano carenti di leadership come invece ci auspicavamo? Sì, bravo, bravo, bravo. Questo è vero. Forse l'unico nome che esula un po' da questo è Lukumi, che mi sembra uno bello tosto. Allora, gli altri onestamente sì.
0: Lukumi secondo me è cazzuto.
1: Ora Maraggio, però detto così, visto il colombiano Lukumi, dai, ma dai, ho capito, ma dai.
0: Ma sei tu che la vedi sempre sulla natura sbagliata ogni cosa. Secondo me è uno che c'ha una forte personalità, va bene? Ok, è tremendo, è forte, è cattivo. Colomani ovviamente non lo ricorderai per leadership eccetera, però lì davanti io preferisco il talento alla personalità. Poi chiaramente se riesci a prenderti un attaccante fisico che sia anche cattivo mi va bene. È a centrocampo che ti manca la leadership, è lì che la devi comprare, è in porta, centrocampo e uno in attacco. Tre sono i leader che devi avere, che poi non è che devi riempirla di leader di grandi personalità, che altrimenti poi si scontrano tra di loro. Però hai bisogno di tre leader che ti prendano per mano, e quelli, sono d'accordo con il nostro amico, per ora non ce l'abbiamo.
1: No, stavo leggendo il messaggio appena arrivato dell'amico Marco. Diciamo che avete fatto in tanti 1+1 sulla vicenda di
0: no, Gallagher. No, li abbiamo portato ieri con i ragionamenti a fare.
1: Però Vincenzo, non possiamo dirlo, non possiamo dirlo. No, sicuro non c'è di mezzo Marotta perché l'Inter ha preso Provede.
0: Ma noi non lo diciamo perché non ne siamo sicuri, altrimenti lo diremmo. Però ci siamo fatti un'idea ieri nelle nostre pause prima della diretta, che ci ha portato a mettere insieme le mollichine, i pezzi, è venuta un'immagine fuori inquietante. Però va bene perché lo sport è anche questo, la rivalità è anche questa. La rivalità è anche questa. Allora tu devi essere bravo a fare scacco matto in un altro modo. Ecco, per esempio, a me ti sai che ti dico?
1: Dimmi.
0: Se l'Atalanta volesse Gila e io fossi nella Lazio, direi guarda, a parità di prezzi la do al Milan.
1: Ma infatti.
0: Se l'Atalanta volesse Di Gregorio e dicesse tanto più di 7 non lo puoi vendere, ok, io lo do a 5 milioni a Lecce. Guarda, sì, un po', cioè, vorrei che le squadre di Serie A adesso agissero così, perché chi la fa l'aspetti.
1: Anch'io, e giustamente tu fai riferimento a Sarri, perché
0: con Miners, sì. A quello, ma paradossalmente, vedi, con Palestra, che a me sono contento che non è andato da quelli lì, no, per a me il fatto che magari la gente, ma chiamano immediatamente, oh, vedi che stanno perché che ci hanno chiamato, che vogliono fare l'offerta, vieni se vuoi il giocatore, perché così fanno.
1: Va bene, vai Fede.
0: Aperta e chiusa parentesi, da un paio d'ore ufficialmente che si è free agent sul mercato, e io là, a proposito di leadership,
1: sì, anch'io quello, sì,
0: ci penserei seriamente.
1: Se la smette di chiedere 10 milioni, sì, sicuramente sì.
0: Ma secondo me lo sa che in Italia non gli riderebbe nessuno, quindi anche lì sarebbe simpatico. Atalanta su che sì, quanto ti danno? 5-2 vieni da me.
1: Vai.
9: Ragazzi, saluti qua dalla Colombia, sono Alessandro.
1: Oh, Ale.
9: Io ho visto un'intervista di Tevez.
0: Sai dove sta la Colombia, Sant'Andrea?
9: Che gli hanno chiesto, perché lui stava parlando di amore per la Juve, e dice: quando sono arrivato Buffon mi ha preso con le due mani nella faccia, si è cercato con quegli occhi da pazzo e mi ha detto: oi, noi siamo qua per vincere tutto, e lui è rimasto sbalordito da questo. Adesso chi è che lo può fare? Ciao, sempre forza Juve.
0: Ciao amico mio, nessuno. Risposta semplicissima: ora non lo può fare nessuno. Ma nessuno.
1: Ci siamo risposti da solo. Però vedi, è talmente bello il nostro passato che deve rimanere custodito in una teca preziosissima, ma quella teca non si può più riaprire. Ora, tra riavere Buffon, Chiellini, Del Piero, Higuain, Tevez, e non avere nessuno, si potrà trovare una via di mezzo, perché ha ragione Vincenzo, e è il messaggio di prima dell'amico, dice: sì, ma chi l'aspetta a cacciare la continassa? Nessuno. Anzi, posso fare cattivo? Lo faccio. Forse ci sarà qualcuno e ci si farà pure un selfie con la R, perché Livorno selfie è selfie con la R. Ci sarà qualcuno che, per carità, lo capisco, è ormai il tempo dei social, ma io sono convinto che qualcuno, se arriva giustamente, Digre, facciamo uomo Digre, facciamo il selfie. Oppure a David, parte David, mi hanno detto, però non so quanto è vero, che è uno di quelli che tira sempre dritto. Magari c'ha fretta, per l'amor di Dio, vabbè. Cominciamo un po'. Ma anche
0: che deve andare a fare?
1: Beh, ci avrà impegni, Vincenzo. Tutti ci hanno impegni. Però cominciamo anche noi ad essere, non dico indifferenti, anzi no, lo dico, verso alcuni indifferenti. Mai nella civiltà ci mancherebbe altro. Guardate che l'indifferenza è peggio di qualsiasi cosa. Passi con la macchina, ciao. Cominciamo a essere anche un pochino.
0: Ciao, che cosa?
1: No, piano, cioè, ciao.
0: C'è il limite, piano, c'è il limite. Oppure andare là a pulirgli il vetro. Che ne so, non fa finta di niente. Chi sei?
1: Cioè, su questo io credo che anche la nostra tifoseria, detto che capisco sempre ed è giusto, quelli che magari si fanno centinaia di chilometri, spendono 570 euro d'albergo, hotel, tutto, mangiare, dice magari una foto me la faccio e me la porto a casa, lo capisco, quindi è giusto. Però diamoli anche questi segnali, che sono piccoli segnali, ma che secondo me alla fine possono servire.
0: Sì, sono d'accordo con te. Poi dietro tutto questo c'è l'amore per la maglia dei tifosi, e quindi quello. Poi alla fine, se vedono che fa due gol di fila David, noi siamo i primi a saltare, c'è quasi magia Johnny, a metterci a cantare, a fare la canzoncina, perché siamo contenti per la Juve. Ma loro certo, magari scambiano ma questo certo. per un attaccamento per loro, invece dovrebbero rendersi conto che c'è veramente solo la maglia nella dieta dei tifosi.
1: Intanto bellissimo questo messaggio che ci manda l'amico Gero da Agrigento, che dice che sta bene. Questo è bellissimo, perché abbiamo seguito insomma il percorso dell'amico Gero da Agrigento e sono proprio contento. Bene, avanti tutta, amico mio.
0: Grandissimo.
1: Dalla Colombia, il difensore esterno, ma non puoi mettere centrale Calulu, che gioca anche lui nel Palace, come star da prendere, è Muñoz, uno forte e cattivissimo. Sono sincero, Carlo, dalla Colombia non ho visto nemmeno una partita. Ti dico proprio la verità, mi piace essere sincero, come sempre, da Colombia ho visto meno una partita, quindi mentre non l'ho vista, ma ho visto, diciamo così, gli highlights lunghi di Portogallo-Croazia, e secondo me alla Croazia viene annullato un gol che non esiste mai nel calcio, cioè per il sensore nel pallone, è una follia, perché lì se vanno 2-2, non so come va a finire, non so come va a finire.
0: Beh, ma hanno voluto la moviola in campo, tutta questa tecnologia, ma quelli volevano la partita tra Portogallo e Spagna, lo sai, gli organizzatori, l'ha detto anche Ibrahimovic, una delle poche cose su cui
1: giusto
0: sono d'accordo
1: di quello che ha detto. Sì. Beh, in effetti a livello
0: te lo fanno proprio in faccia, proprio senza
1: sì,
0: problemi.
1: Come io non capisco com'è che due mondiali consecutivi che l'Argentina sembra ci abbia tutto apparecchiato per arrivare a fondo, Guarda anche sto calendario dell'Argentina. Ora mi pare di aver capito che lo stregone di Capoverde l'ha fatto un altro. Tutti questi stregoni, pieno di stregoni, ragazzi, in giro per il mondo. Però dice l'ha fatto la Macumba.
0: Più
1: anche
0: uno a Roma.
1: Qual è quello stregone a Roma? Scusa.
0: Beh, no, è un involontario, diciamo.
1: Ah, ok. Quello che ti ha fatto fermare la macchina ieri. Sì.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Poi una roba scientifica, c'è niente da fare.
1: Scientifica, sì. Però insomma, mi pare che l'Argentina c'è abbastanza apparecchiato. È anche vero, ragazzi, non so voi come state vivendo questo mondiale, ma voi pensate, cioè lo sapete, che queste partite di eliminazioni sono i sedicesimi. Cioè, il mondiale normale, quello non del dottor Infantino, è un mondiale che fa il girone e poi va agli ottavi. No, questi sono sedicesimi. Ora arrivano gli ottavi. Follia totale, ed è veramente una cosa per me imbarazzante, Vincenzo. Però come ci racconta anche l'amico Adam, ci raccontano i messaggi l'amico Matteo Matteo da Los Angeles, che gli stadi sono pieni, è vero, gli stadi sono tutti pieni, Vincenzo, sono tutti strapieni, quindi lui
0: no, questo è vero. Poi o hanno elargito per farli riempire, o comunque allora ti dimostra in realtà una cosa, adesso scherzi a parte, che comunque il calcio è sempre uno sport che si autoalimenta con la passione più che con i soldi. Vedi, adesso è diventata virale l'immagine di quel tifoso italiano che era
1: sì,
0: lì,
1: con
0: il tifoso messicano
1: sì,
0: lo prendeva in giro, lui si alza e dice: Ciccio, io intanto ho vinto 4 mondiali più 0, vai a quel paese. Era lì a fa che? A tifare per il Messico? No, era un tifoso italiano che era andato magari anni prima, si era prenotato un viaggio lì, o comunque chi è lì, oppure comunque la grande comunità di tifosi italiani e americani se ne saranno andati a vedere le partite, che comunque una manifestazione come il mondiale tu te lo vai sempre a vedere.
1: Sì, sì, devo dire che insomma adesso si entra anche nella fase in cui le partite delle quali sera mi sono visto
0: ora sì, ora
1: Spagna-Austria, partita indirizzatissima, Spagna fortissima, è un piacere oggettivamente vederla. Vai Fede, intanto mentre Fede prepara il vocale, Alfio da Sapri ci scrive: cari, ma voi pensate che De Gregori non sapesse nulla del contenuto di intervento del suo agente? Allora sbaglia le uscite anche fuori dal campo. Sì, sì, hai ragione, se non sapeva niente sì, vai.
10: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. No, io non mi aspetto nulla eclatanti, mi aspetto una costruzione di una squadra omogenea che si rinforzi tendenzialmente in ogni reparto, e che consenta a Spalletti di esprimere al meglio il suo gioco. Questo mi aspetto, oramai è chiaro che grandi nomi non arriveranno perché il mercato è impazzito, quindi mi aspetto questo, ecco, un po' penso che Carnevali sia un simil Marotta, ho sempre auspicato che nella Juventus arrivasse un simil Marotta che è bravo a costruire squadre omogenee, ben costruite, ben strutturate, questo mi aspetto, per il resto i nomi lasciano il tempo che trova, pensiamo solo a come eravamo esaltati, no, per l'acquisto di Kopfmeiner, se poi abbiamo visto che purtroppo nella Juve non ha funzionato. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Grazie. Grazie. No, ma questo è
0: sì,
1: vero.
0: Io sono d'accordo sul fatto che comunque serve, visto che il grande nome non lo puoi prendere, come ha detto il nostro amico, serve una squadra funzionale per l'allenatore che c'hai.

0: Vuoi un altro attaccante? Sorloth se ci riusciamo, altrimenti Pellegrino, Castro, insomma i nomi sono questi qui. Poi ce ne erano usciti anche altri di nomi, adesso mi
1: Sì,
0: sfuggono. Però
1: vero.
0: cerco di accontentarti. A quel punto deve diventare non la squadra, perché tanto se no la sentiremo fino alla fine del mercato gente dirà dovevamo prendere questo, ma abbiamo preso questi, società ridicola, eccetera, eccetera. Invece no, bisogna andare incontro a una squadra funzionale per l'allenatore, che è Spalletti, che possa farla viaggiare e rendere al massimo, overperformare, come si dice in questi casi.
1: Ora, volevo leggere tre messaggi e poi andiamo in pausa. Roberto da Firenze che dice: come sempre in questo periodo a scatola chiusa senza sapere che Juve sarà, ho rinnovato l'abbonamento solo per amore e per passione. Però, poiché gli anni aumentano e il cuore è più debole, è un po' come quello di Rossi, anche il cuore di Rossi ormai è molto debole. Se, cara Juve, ci fai fare viaggi di ritorno meno amari, me lo auguro. Alla dirigenza e proprietà non chiedo campionissimi, ma di capire e apprezzare gli sforzi di noi tifosi. La Juventus c'è, grazie ai tifosi. Poi viene il resto. Bellissimo messaggio, Roberto, che girerei molto anche appunto ai giocatori, tutti.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Massi dice: vorrei passare un messaggio per i nostri calciatori. Il calciomercato aperto, chi sente troppo il peso della maglia al momento di chiedere la
0: Non lo
1: cessione,
0: fanno, è
1: di
0: inutile.
1: togliere le tende, chi rimane deve essere disposto a sputare sangue per la Juve, perché noi tifosi non dobbiamo più perdonare certi atteggiamenti. Hai ragione, Massi, vecchio cuore ultra. Neppure io. Guarda, io sono sempre molto arrabbiato e vi dico la verità, a me non mi è ancora passato. Io mi risento ancora per colpa di quel maledetto Marangio, io mi risento ancora le parole di Cambiaso dopo Juve Verona.
0: Mamma mia, che
1: E c'ho
0: rabbia,
1: una
0: a
1: rabbia.
0: me più della parola, la faccia, la mimica
1: E
0: facciale.
1: mi risento ancora, e lo dico sempre, è stato il migliore, uno dei migliori. Ma Locatelli che mi dice delle pressioni per il quarto posto. Eh no. Quindi, Massi, hai perfettamente ragione. Chiamate i vostri procuratori, ma non per fargli fare quei comunicati. Ma per andarvene, ve lo dico
0: Sì, ma
1: veramente,
0: tanto non lo fanno.
1: lo so.
0: Tanto non lo fanno, non lo fanno. Dovrebbero tutti quanti sentire. Anzi, sai che farei? Io la lancio là proprio. Io se dovessi riportare qualcuno alla Juve come dirigente ne porterei uno in questo
1: Sì, Mario Mandzukic che
0: momento.
1: l'appiccica tutti
0: No,
1: al muro.
0: no, peggio.
1: Ah, chi?
0: Edgar Davis.
1: Se,
0: Me lo
1: vabbè, ma
0: porterei
1: che.
0: proprio nella dirigenza.
1: Vincenzo, ma escono da.
0: Li metterei
1: Escono.
0: in
1: Sì,
0: cattedra
1: sì, sì.
0: e gli fa lo screening in faccia, lo guarda e dice tu fuori, tu fuori, tu fuori, tu fuori, perché non ne trova uno con l'animo
1: Ecco,
0: giusto.
1: lì ci sarebbe al cancello della continassa quello che diceva prima Vittorio. Allora, andiamo in pausa, poi.
0: No,
1: No.
0: prima una brutta notizia per te. Guarda come si fa rosso così. Ti sei rovinato il weekend,
1: Ma
0: ma
1: aspetta.
0: probabilmente ti sei rovinato la vita, soprattutto se dovessi espatriare dall'Italia. Quindi resta in Italia e non muoverti.
1: Vabbè, no.
0: Mi viene segnalato da una fonte molto attendibile,
1: Sì.
0: Fabio Orbisaglia da Baia,
1: Sì.
0: che dopo le tue parole di questa mattina, la tua sentenza su Ancelotti, dal Brasile, dove seguono attentamente la trasmissione e il format, vogliono la tua testa. Che
1: Ma hanno ragione. Hanno
0: hai
1: ragione,
0: detto?
1: ho detto semplicemente che auguro, però ho detto non ai brasiliani che mi piacciono tanto, ma ad Ancelotti che venga sbattuto fuori dal mondiale. Io ce l'ho con Ancelotti.
0: Bomba,
1: Io ce l'ho
0: bomba.
1: con Ancelotti, Vincenzo, purtroppo determinate sue dichiarazioni. Lui è un anti-juventino. Poi la Juve è stato sfortunato da un lato, ma ci ha messo del suo. Io non. Io
0: Avevi
1: Carlo,
0: detto che non ti
1: Carlo,
0: montavi.
1: Carlo, Carlo. Per carità, grandissimo allenatore. Ma se lo sbattano fuori dal mondiale, sono contento. Mi dispiace per i brasiliani, perché so quanto per loro è
0: Tanto ti
1: importante.
0: fanno andare.
1: No, non andrò in Brasile, pazienza. Magari verrò punito da qualche brasiliano, insomma, con la sorpresa. Magari. Però io Ancelotti non lo sopporto, ragazzi. È più forte di me. Non sono a livelli di quei cori che li facevano i tifosi della Juve, per carità. Perché comunque riconosco l'allenatore, però il suo fallimento al Napoli mi ha fatto godere doppiamente, un po' perché era al Napoli, un po' perché era lui, quel 4-3 con l'autorete di Koulibaly, ero lì, cioè sarei andato in campo a esultarli in faccia, Ancelotti, ma poi l'avrei fatta anche una carezza. Mi sta antipatico Vincenzo, non l'ho mai digerito, ma lui non ha mai digerito la Juventus, ma l'ha sempre anche detto, eh. su questo non si è mai nascosto. Lui è ma nemmeno tanto milanista,

0: lui è romanista. Poi è chiaro, al Milan ha fatto tanto, ma se io individuo Ancelotti, lo individuo come un anti-juventino. Quindi per me, se se ne va a casa, sono contento.
1: No? Però tu non puoi andare in Brasile. Dai, ritorniamo tra poco, perché sì, nel frattempo, a proposito di notizie dell'ultima ora, me ne arriva una dal Mondiale.
0: Brasile.
1: Con un documento ufficiale che ti mostrerò al rientro.
0: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Dammi queste clamorose notizie, Marangio. Dammi.
1: Allora, l'ho appena inviata a Rossi, sì, che quando è pronto mi dice che è pronto, io ti invio il documento, che è un documento molto importante. È di un, in realtà di un rischio che poi è stato arginato, pare, al mondiale. Una cosa terribile che poteva succedere.
0: Allora, Ancelotti uscirà dal mondiale per un motivo: come giocatori della Juve mediocre, la rosa del Brasile è tale e quale la nostra. Beh, insomma, qualche giocatorino forte ce l'ha, però è vero, per me non è una grandissima rosa. Oh sì, Jerry, è vero.
1: Ah, poi Fabio ti dice che ti ringrazia perché l'hai fatto ridere un sacco appena sveglio, che lui era appena sveglio.
0: Sì, lo so. Beh, certo, mica eri te, Marangio. Giustamente Jerry dice: faccio sbroccare Ale, a me piace il portiere del Sassuolo Muric, a me no. Guarda, Muric secondo me è uno dei peggiori portieri. Jerry, anzi, hai fatto molto bene a dirlo. A me non piace per niente. Tra l'altro lui vuole andare via dal Sassuolo, se non ho visto male, lo vogliono tenere. Io penso sia un... Allora, è un
1: portiere... Neanche a calcetto. No,
0: no, è un portiere che è strutturato fisicamente bene, ma i tiri da fuori non... mi sembra che ci veda come Van der Sar, e anche nell'uscita ogni tanto è... Poi non so se Jerry ti ricordi, prende, esce dalla porta, poi rientra. Mamma mia.
1: È un portiere abbastanza inquietante.
0: Valerio dice: in pochi ricordano che Ancelotti è un anti-juventino. Io però me lo ricordo. Invece un altro Valerio da Grosseto dice: ragazzi, una domanda. Ma le radio romane, che io non posso ascoltare, non ti perdi niente, hanno tifosi che fanno interventi così moderati e intelligenti come i nostri? No, perché onestamente sono orgoglioso di far parte di questa comunità di Radio Bianco. Ti ringrazio, Valerio. Guarda, secondo me no, nel senso che noi abbiamo sicuramente marce in più rispetto ai romanisti, perciò devo dire che anch'io sono molto orgoglioso di voi. Però sai, le radio romane sono strutturate molto anche in maniera diversa, nel senso che loro, alcune, io non ne ascolto tantissime, però non danno tantissimo spazio. Chi lo dà con le telefonate, noi invece preferiamo WhatsApp. A volte sento delle cose clamorose, però insomma loro...
1: No, devo dire che voi siete straordinari, perché veramente poi siete cresciuti nel tempo e, oltre a essere moderati, ci date veramente tanti temi di discussione molto intelligenti, quindi questo è molto piacevole.
0: Sentiamo un paio di vocali, Rossi.
2: Ciao Marangio, ciao Santarei.
0: Ciao.
2: E Mimmo dalla Calabria.
0: Ciao Mimmo.
2: Me preoccupa soltanto una cosa, che purtroppo siamo bloccati da una UEFA che negli anni passati ci ha dilaniato, sfruttando anche il fatto che non abbiamo reagito, e oggi ci troviamo in queste condizioni non perché abbiamo fatto passi diversi da qualsiasi altra squadra, e che purtroppo ci troviamo in queste condizioni perché nell'anno in cui la UEFA e la FIFA, l'Italia, perché il gioco, il calcio Italia ci ha completamente uccisi, e noi siamo ripartiti sempre da zero, punto zero,
0: è vero,
2: perché poi fai le cose di fretta sicuramente e ci sta.
0: Allora Mimmo, è vero, aggiungici a questo dirigenti che hanno ulteriormente affossato la Juve,
1: peggiorato la situazione,
0: peggio di così. Mi fa riflettere, perché a proposito della bellezza del vostro intervento, vedi, Mimmo mette insieme tutte le tasselli che noi spesso, giustamente, perché parliamo del momento, ma che dimentichiamo. Allora voi mettete insieme il 2022 più il ciclone Giuntoli più il ciclone Carnevali e Comolli, è tosta. Poi è chiaro che ha sbagliato Elkan a metterceli, ci mancherebbe altro, però al 2022 sommaci il caos Giuntoli, il caos Comolli, e quando io parlavo che siamo nella melma, ci siamo. Ha ragione Mimmo,
1: sono tanti errori che poi diventano un unico enorme grande sbaglio, perché la Juventus in questo momento è un grande sbaglio. In che senso? Non è la Juventus, è la somma di tanti errori di gestione, di scelte, di persone non adeguate. E quindi chiaramente, se Carnevali riesce in parte a risolvere, piano piano possiamo tornare a essere la Juve. Se Carnevali dovesse sbagliare, si sommerebbero altri errori. Quindi è un ragionamento molto giusto che fa il nostro amico. Ale, abbiamo il documento. Allora, devi sapere che nell'ultima partita che ha giocato l'Olanda al Mondiale, c'è stato tra i tifosi dell'Olanda un infiltrato che pare abbia cercato di infilarsi nello spogliatoio per sequestrare con Miners. Ma noi abbiamo il documento ufficiale che racconta questa scena. Prego, Rossi.
0: Vediamo.
1: Era lì, non ha cerchiato.
0: Cioè, quindi Totonno è andato, che già è abbastanza riconoscibile di suo. Però sì, si è portato la bandiera e la sciarpa della Juve, ho, sì, capito. Sì, ho capito.
1: Per firmare il sequestro.
0: Ok. Come era, fece?
1: Era come lo voleva portare in Afghanistan.
0: Come Maresca, fece con l'arbitro Maresca?
1: Nella capanna a fianco a Maresca lo voleva portare. Poi diciamo è stato arginato dai tifosi e dalle forze dell'ordine. Ma ha detto che ci riproverà.
0: Ho capito, ok. Cioè, perché i tifosi non hanno voluto il sequestro di Koeman Miners? Eh?
1: No, perché temevano che poi tornasse in Olanda.
0: Ah, ecco.
1: Ho detto no, deve restare da voi.
0: Ma scusa, già che c'era Totò, non poteva prendersi anche Malen, no?
1: Ha detto che prima doveva accompagnare, fa espatriare con Miners e poi risolveva gli altri problemi. Okay. Lui sta cercando di risolverli così i problemi.
0: Bene, ma in Afghanistan lo facevano espatriare con Miners, sì?
1: Sì, a conto, donno sì.
0: Donno, c'era già anche la squadra pronta.
1: Dei canali ufficiali, sì.
0: Ok, perfetto. Vabbè, vediamo. Insomma.
1: Non c'è riuscito. Non ci c'è proverà. Riuscito.
0: Ma è tornato dal mondiale o è sempre lì con Trump? Perché quello no, ha lì, fatto anche la guardia lì del corpo di Trump. Alla visita al Papa, ti ricordi?
1: Lui ha il pass, lui ha il pass per tutti gli stati.
0: Ah, beh, certo. Ma un po' prova a sequestrare anche Infantino, no?
1: Ha detto che ci sta pensando e seguiranno approfondimenti di un lungo dossier che lo sta seguendo per tutto il mondiale.
0: Allora, l'amico Manuel da Palestrina si porta un po' avanti e dice: buonasera, sapete se per caso la trasferta di Frosinone è libera o è chiusa solo per i residenti di Lombardia e Piemonte? Allora, Manuel, ti sei portato avanti nel senso che siamo al 23 agosto, ma fai bene a porre la domanda. No, è libera, chiusa però, come è stato deciso dalle autorità ai tifosi piemontesi e lombardi. Quindi Palestrina nel Lazio, provincia di Roma, puoi andare tranquillamente. Non so ancora chiaramente quando usciranno i biglietti, ma che poi alla fine io ricordo che facevamo un gioco, non mi ricordo con quale amico radioascoltatore, l'estate, che mi dice: mancano 7 domeniche all'inizio del campionato, ne mancano 5. Quante domeniche mancano, Marangio? Fammi in conto all'inizio del campionato mentre sentiamo un altro vocale. Vai.
3: Buonasera Radio Bianconera. Ciao. Buonasera Marangio, buonasera Santarelli.
0: Ciao caro.
3: Sono Antonio da Roma. Guarda, ho sentito per la prima volta voi, perché sono un po' di giorni che sto un po' fuori, perché mi sto facendo delle cure.
0: In bocca Zoom. Al lupo, in bocca al lupo.
3: No, dai. Spero che sia da scherzare.
0: Sì.
3: Spero che è uno scherzo, Suzuki. Cioè, mi dite voi tra Suzuki e Di Gregorio che salto di qualità c'è? Per
0: no,
3: me
0: sono
3: d'accordo. Uguali. Sono
0: bravo. Peggio. Bravo, no. Intanto in bocca al lupo per le cure che stai facendo. Sì. Grandissimo in bocca al lupo. Non c'è proprio salto di qua. No, ma io sarei delusissimo. Sarei veramente lo contesterei, che... cioè non lui, ma l'acquisto lo contesterei, Vincenzo.
1: A parte che mancano 9 domeniche all'inizio del campionato, quindi quella è conto alla rovescio.
0: 9 domeniche.
1: Invece per quanto riguarda Suzuki, io voglio ancora sperare che siano manovre di mercato, sai, che possano in qualche modo spingere altri club ad aprire la porta per trasferimenti, sai, spingere l'Aston Villa, che se non mi sbaglio ha puntato anche su un altro portiere, però che magari possa in qualche modo dire: vabbè, se la Juve sta cercando un altro portiere o se vuole intervenire su quello che è un nostro obiettivo, cerchiamo di trovare la quadra. Ma io non credo che la Juventus, ma ripeto, cioè, se il Parma chiede 15 milioni e tu non ne vuoi dare 10 al Dibu Martinez, non ci vedo una logica dietro questa operazione.
0: Allora, l'amico, se vediamo, sempre puntuale su tante cose, tra l'altro ne volevo parlare, grazie, perché lui ci ricorda quello che è successo con la cessione di Tonali, no? Perché la cessione di Tonali ha portato anche il signor Cellino, ok?
1: Sono entrati soldi nelle casse del Milan, neanche per questo.
0: Sì. A riattivare la matricola del Brescia, che lo stesso Cellino in qualche modo aveva contribuito a far fallire. Ripartirà, per carità, dalla terza categoria. E hai ragione, amico mio, su queste cose dovrebbe cominciare a lavorare il signor Malagò, perché queste cose non vanno bene. Intanto perché ricomincia dalla terza categoria, ma ripeto, i tifosi del Brescia, anzi, io sono molto vicini sia a quelli del calcio che del basket, perché hanno subito due scippi della loro passione clamorose. Il basket riparterà dalla Serie B e gli faccio tutto l'in bocca al lupo, anche perché credo che incrocerà con i Piellini, e quindi fateli arrosto all'andata e al ritorno, e soprattutto andate voi in Serie A. Ma detto questo, a Brescia si sono visti in due anni scippare il basket e il calcio. Poi il calcio è ripartito con il titolo della Feralpi Salò, il basket va a ricomprare un altro titolo. Ma se giustamente non si comincia a mettere freno a questa roba qua, è finita. Stavo leggendo, perché oggi poi, anzi in realtà ieri, ma oggi il buon Bandecchi è scatenato, fa praticamente un Instagram ogni 30 secondi sparando contro tutti e tutti. Io poi lo seguo perché sinceramente mi diverto ascoltarlo, ma lì è successa un'altra cosa folle, cioè Ternana fallita. Poi cosa è successo? Che Bandecchi, che è anche sindaco e presidente della provincia, ha fatto una sorta di fusione con l'Orvietana per far ripartire dalla Serie D la Ternana. Poi però cosa è successo? È successo che si è mossa la procura, la finanza, e tutte hanno bloccato questa roba qua. E quindi il tifoso della Ternana ci sta a capire più nulla. Già non voleva quel tipo di fusione, quindi prima cosa. Adesso si è bloccato anche tutto questo. Ragazzi, il calcio deve essere regolamentato, quindi mettiamo intanto un paletto: i titoli non si comprano, punto. Perché io questo lo farei anche nel basket, per l'amor di Dio, qui parliamo di calcio. Non si fa così, perché anche dietro alla società, il Feralpi Salò, che è stato comprato dal Brescia, c'erano magari 5.000 tifosi che vanno diritto alla loro squadra. L'Orvietana ce andavano 50, ce andavano 100, ma è la loro squadra. Quindi questo per me dovrebbe essere il primo paletto che si deve mettere. E quando nel basket il signor Petrucci, presidente della federazione, dice ma le regole sono queste, benissimo, siete lì apposta. Malagò, sei lì apposta, invece di farti venire l'idea Boniek da portare in nazionale, così vuoi veramente farci riodiare la nazionale? Cominciamo a sistemarlo il calcio, Vincenzo.
1: Sì, ma è da tante piccole, guarda, ci sarebbe una lista infinita di cose su cui cominciare a lavorare, ma che parte anche dalle serie minori, quando noi facemmo intervenire quel nostro ospite che ci parlò delle difficoltà delle serie minori, dove lì sono abbandonati, sanno prendersi solo soldi, mettere in ginocchio, eppure ci sono dei club, così apriamo quest'altra parentesi, te lo posso garantire, per esempio a Pozzuoli c'è questo club che sta mettendo su una struttura per allevare giovani, non da far giocare nel Pozzuoli, ma proprio per farli entrare nel mondo del calcio. Quindi ci sono più i club dei campionati minori che si stanno impegnando per generare talenti del futuro, anche a costo di andarci a rimettere e non a guadagnarci, certo, che non il movimento calcistico italiano, che invece dovrebbe muoversi per regolamentare una serie di
0: cose. Scrive un amico, e fai bene a sottolinearlo, dico a questo, il calcio del popolo, perché ce l'hanno venduto come questa roba qua.
1: Sì.
0: Ce l'hanno venduto come questa roba qua, e io chiamerei in causa, visto che tanto più o meno la squadra è quella, visto che ci siamo legati, De Zerbi, vieni via da lì, perché il tuo club ha speso 120 milioni. Ma come? Ma non eri quello che non voleva giocare con Cromina e Juventus perché non è aderita alla Superlega? Perché dovessi andare a te, che roba è? Perché quando eri andato allo Shakhtar grazie a Dio, ancora prima della guerra. Lì con cosa ti pagavano? Con le noccioline? E allora smettiamola di fare finti moralisti. Perché ora De Zerbi fa parte di quel movimento che lui voleva combattere. Quello non è calcio del popolo, De Zerbi! Quello non è calcio del popolo. E allora come combattevi la Superlega? Che dico sempre io, nata con un'idea interessante ma gestita malissimo. E bisognerebbe che tu dicessi no, ma io queste cose... Invece è stato il primo a volere Tonali. E allora, come ho detto prima a quell'amico che mi ha dato il messaggio, ai dirigenti che prendono 2000 euro al mese, hai ragione, non segui più questo sport. Perché se faceva populismo l'amico di prima che ha mandato il messaggio, però è un tifoso, può fare quello che pare. Mi auguro che non segua più il calcio, perché 2000 euro non li piglia nessuno nel calcio.
1: No.
0: Ok? De Zerbi predica bene e razzola male.
1: Sì.
0: Perché che ci sta a fare lì? 120 no, milioni, beh. De Zerbi hanno speso 120 milioni. Questo non è calcio del popolo. Perché non esiste il calcio del popolo.
1: Non esiste, ed esiste invece una Superlega autorizzata che è appunto la Premier. L'abbiamo favorita anche noi, perché nel frattempo il nostro calcio è diventato un calcio retrogrado mentre loro crescevano. Loro oggettivamente si sono ricostruiti, però quel momento in cui Andrea Agnelli, resosi conto che il movimento calcistico italiano non sarebbe ripartito, che sarebbe stato sempre più un passare al gradino peggiore e quindi trascinare anche i grandi club, piuttosto che far risucchiare la sua Juventus dal calcio italiano, ha provato a lanciarla nel calcio che conta con la Superlega. L'idea era giusta, l'ambizione pure, la formula sbagliata, e qualcuno si è infastidito perché evidentemente i politici non erano d'accordo, stavano organizzando qualcosa di diverso, e alla fine ha vinto la Superlega autorizzato Premier, e l'Italia è tagliata fuori. E nel frattempo ti dico anche che continuano ad arrivare conferme che David proprio non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. Ci saranno dei confronti e dei colloqui con la dirigenza quando il giocatore uscirà dal mondiale, ma penso che contro il Marocco il Canada abbia pochissime possibilità. Quando uscirà si organizzeranno dei colloqui, ma il giocatore ha fatto capire che veramente non ha intenzione di muoversi alla Juve. Questo chiaramente potrebbe impedire poi di chiudere per altri attaccanti, al di là di Colomani e preso Hector, eh? Questo va detto.
0: Vai Rossi, fammi sentire l'ultimo messaggio, va.
4: Ciao Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
4: A me su Carnevali mi sembra di sentire le stesse parole, identiche, ma proprio identiche a quelle che sentivamo a suo tempo per Giuntoli. È il nostro fuoriclasse, ci fidiamo di lui e quanto di meglio.
0: Fuoriclasse non l'abbiamo detto però.
4: Il problema della Juve adesso non è... Sì, bisogna avere un... Abbiamo... Il problema è che abbiamo perso tanto tempo negli anni e abbiamo dovuto sostituire la scellerata gestione con Molli, con uno che conosce il calcio italiano, e sicuramente Cannavale lo conosce, ma lo conosceva anche Giuntoli. E il problema è che alla Juve può arrivare chiunque, ma non possiamo dare per scontato che non commettano
0: giusto.
4: Degli errori.
0: No, giustissimo. No, io guarda, su Giuntoli mi prendo una responsabilità, anzi due. La prima, di averlo accolto, sì, forse venendo dalla disperazione, come un fuoriclasse. La seconda, di avervelo fatto raccontare come un fuoriclasse. Questa abbiamo sbagliato, Vincenzo. Non l'abbiamo raccontato noi. Però anche noi, e ci metto la faccia come sempre, quando è arrivato Giuntoli eravamo felici. Hai ragione.
1: Io ero il primo, ragazzi. Ma però poi ragione. Dopo ti rendi conto che... Ma quando arrivi alla Juve oggettivamente
0: sì,
1: devi lavorare in maniera
0: noi, io sai cosa mi rimprovero su cui poi per carità è stato raccontato come sempre in grande buona fede, però lo abbiamo fatto raccontare come Dio in terra, è vero anche di fronte, ma eravamo anche noi evidentemente presi, Vincenzo, da momenti di talmente di tanto sconforto per cui abbiamo creduto anche a che Osimhen era già comprato alla Juve, che Lookman era già della Juve,
1: no,
0: chi era quello?
1: Ci abbiamo
0: creduto, però ce l'ha già presi quello, sì, poi si sbaglia, per carità, ma ripeto, sempre tutto fatto in buona fede, magari veniva anche raccontato, veniva fatto passare sto messaggio, magari qualcuno ha fatto il tramite, cioè, perché poi le persone che parlano qua parlano sempre in buonissima fede, sono sempre dei professionisti. Io diciamo che ho rivalutato tutto del personaggio. Sono sincero.
1: Totalmente. Ribadisco, non è uno scappato di casa come dirigente. È un dirigente bravo, che alla Juventus ha funzionato zero, che alla Juventus ha creato problemi, che alla Juventus ha mosso passi sbagliati, mandare via Szczęsny, Danilo, Bonucci, lascia sta Bonucci, però in genere de-juventinizzare l'ambiente è stato il primo, la prima scelta sbagliata, scegliere giocatori
0: allenatore sbagliato,
1: allenatore sbagliato, spendere tanti soldi, ha abbassato il monte ingaggi, questo gli va riconosciuto, gli va riconosciuto.
0: Qualche però giocatore poi, l'ha preso, ma ci ha avuto giocatore. 200 milioni a disposizione, eh?
1: Esatto.
0: Però hai detto bene.
1: È facile andare a chiudere con Miners quando non hai limiti di spesa.
0: Dirigente bravo, preparato, ma che alla Juve ha fatto male.
1: Ha fatto male.
0: Semplice. Farà bene all'Atalanta, può darsi. Io spero arrivi un dodicesimi. Però magari all'Atalanta, in un ambiente con meno pressioni, con meno cose, magari fa bene. Ci sono le categorie anche lì. E chiudo dicendo, la Juve, l'essere tifoso juventino, ammesso che lo sia, non lo so, magari lo è davvero, non vuol di niente. Perché uno poi magari lavora per il meglio, ma fa il peggio. Va bene, allora quante domeniche mancano, hai detto?
1: 9.
0: 9 domeniche, 9. Bene, 9 domeniche a Frosinone, dove sarò io, se non ci avrò mal di schiena, virus intestinali, perché bisogna stare sempre attenti. Ciao Marangio, quando ti si rivede? Santa. Fra un mese?
1: Lunedì. Ah. Siamo lì, noi e te.
0: Ah, ci abbiamo un appuntamento.
1: Abbiamo un appuntamento.
0: Sì, abbiamo un appuntamento. Va bene.
1: Vedete che siamo ridotti.
0: Siamo ridotti malissimo. Ciao Marangio, a lunedì.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Vi lascio nelle solide mani di Quintiliano e di Rossi. Noi ci troviamo lunedì, 9 domenica inizia il campionato. Quindi non ne dirò più, poi ci troviamo lunedì, perché dirò, ci troviamo sabato o domenica. Speriamo più sabato e domenica. Ciao ragazzi.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Discorso di Donald Trump al Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, ha detto il tycoon. L'identità americana, ha proseguito, è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Intanto Papa Leone ricorda l'America come una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il pontefice rivendica il suo essere figlio degli Stati Uniti, ma anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Oggi Leone visita Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione.
6: Le truppe russe hanno conquistato la roccaforte ucraina di Kostin-Tiniuvka nel Donetsk, situata sulla strada che conduce alle ultime grandi città della regione del Donbass, ancora sotto il controllo di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. 4 i morti e 27 i feriti. Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio.
7: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-statunitense. La cerimonia, che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino ad allora i negoziati con Washington saranno bloccati.
6: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito telefonicamente ieri pomeriggio il generale di divisione Diodato Abagnara, comandante della missione UNIFIL in Libano, che ha aggiornato la premier sulla situazione sul campo, sottolineando il ruolo chiave del contingente italiano, il più numeroso della missione. Meloni ha espresso vicinanza al personale UNIFIL, ringraziando i militari italiani per il coraggio e l'impegno dimostrati nella stabilizzazione del Libano in un contesto molto complesso. complesso.
7: Omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica.
6: Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale, oggi intorno alle 12. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il Chiamevo News. Sarà una puntata interamente dedicata alle voci di protagonisti assoluti del nostro calcio, interviste che abbiamo raccolto a margine del Fair Play Menarini, il premio che si è tenuto in questi giorni a Firenze. Iniziamo con le considerazioni di Gianfranco Zola, simbolo del nostro calcio. Zola che si sofferma sulle possibilità di rilancio del nostro calcio attraverso il nuovo presidente federale Malagò e anche sulla possibilità che venga coinvolto Paolo Maldini come direttore tecnico.
1: Senti, a proposito di valori, il tuo presidente, naturalmente il presidente della Lega Pro, ha richiamato a certi tipi di valori anche durante il discorso di elezione di Giovanni Malagò. Quanto il calcio deve riformare, deve ripartire da certi tipi di valori anche alla luce della delusione cosciente, la terza, della mancata qualificazione mondiale?
2: Beh, ma questa è alla base di ogni cosa nella vita, no? È il modo di pensare che poi determina il risultato delle tue azioni. È chiaro che quando tu parti da un principio che lavori in maniera etica, in maniera corretta, i risultati devono essere una conseguenza di questo, di queste tue azioni. E per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, ho sempre visto che quando parti con questi principi e con questo modo di agire, poi alla fine i risultati ti tornano sempre a tuo favore. Quindi può sembrare un discorso difficile da accettare, perché viviamo in una realtà dove il risultato va al di là di ogni cosa, però non sempre è così, e secondo me il discorso di Matteo era proprio questo. Bisogna cambiare il modo di pensare, fare cose di qualità e poi i risultati ne saranno una conseguenza.
3: Gianfranco è stato uno degli ultimi grandi 10 italiani, oggi questo ruolo quasi mitologico sembra un po' in via d'estinzione, cosa ne pensi?
2: Un po' il calcio è cambiato, un po' siamo cambiati anche noi, sono cambiati i nostri giovani, ma anche noi come genitori, come educatori siamo un po' diversi. Quindi bisogna un po' riflettere su quello che stiamo facendo, come farlo meglio, come aiutare i nostri ragazzi, e sicuramente i ragazzi devono darsi una mossa perché parliamo di sport ad alto livello è sacrificio, è abnegazione, duro lavoro, lavoro su te stesso, portare a aumentare i tuoi limiti ogni giorno, e questo costa sacrificio, impegno e sudore, quindi bisogna entrare in quest'ordine di idee e tutti darsi da fare.
4: Gianfranco, stai guardando, seguendo il mondiale, cosa ne pensi?
2: Guarda, io sono, come dicono in Inghilterra, mixed feelings, perché ero un po' scontento perché si sta giocando troppo. Io parto da questa base. Però devo essere sincero, finora è stato un bel mondiale, molto avvincente. Per ultimo, la partita di ieri è stata molto emozionante. C'è da dire che quando si difende così poco e a volte spesso male, è chiaro che la spettacolarità cresce, ci si diverte di più. Però no, devo essere onesto, finora è stato un bel mondiale, belle partite, molte emozioni e alcune grandissime squadre.
4: E la Francia è la favorita?
2: In questo momento veramente esprimono qualcosa che gli altri non hanno, veramente sono, poi sai, fra una settimana parleremo in un modo diverso, però in questo momento sono veramente impressionanti per la qualità che riescono a produrre in campo e per la continuità dei risultati.
5: Gianfranco, anche un commento sul nuovo presidente federale Malagò, se secondo te riuscirà nella missione di riportare l'Italia ai mondiali, di correggere tutto ciò che non sta funzionando nel calcio italiano, e ti chiedo anche un commento da uomo di calcio quale sei, se una figura come Paolo Maldini o un altro ex calciatore bandiera leggenda come lui possa essere la figura giusta da mettere come ruolo del direttore tecnico, non in ultimo chi come commissario tecnico?
2: Beh, ad alcune domande posso rispondere, ad altre no. Però sicuramente al presidente Malagò auguro tanti successi, un buon lavoro, tante buone cose, perché poi questo significa che sarà qualcosa che positivamente si ripercuoterà sull'Italia. Quindi tutti gli dobbiamo augurare e dobbiamo aiutarlo, perché non sarà solo il lavoro del presidente, ma sarà il lavoro di tutti che farà la differenza. quindi mi auguro che possa veramente far bene. Riguardo alla domanda di Paolo, Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, quindi può, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo, può solo fare bene, arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo in condizione di poter fare il suo lavoro, perché poi qua è fondamentale capire questo: chiunque sia deve essere messo in primis il bene comune, che è l'interesse del nostro calcio nazionale, che in questo momento è quello che fa più fatica. Quindi ecco, tutto questo è quello che auguro. Io non lo so se Paolo dovesse accettare, ma insomma, quello è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'allenatore, guarda, non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare una cosa, che chiunque sia l'allenatore, quello che bisogna fare tutti è mettere in condizione che questi allenatori abbiano il meglio del nostro calcio, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità.
6: Gianfranco, fatto di palestra al Chelsea è un bene o un male per il calcio italiano? Perché comunque è uno dei migliori talenti che purtroppo espatria di fronte a cifre milionarie.
2: Ma sa, negli anni 90 venivano tutti da noi, adesso chiaro vogliono andare tutti in Inghilterra, perché è un campionato estremamente ricco, è un campionato di altissimo livello, quindi un giovane che ha ambizione, che vuole migliorare, non mi sorprende che decida di poter andare a giocare in Inghilterra. È bello? Non lo so, sicuramente per il ragazzo sarà una cosa estremamente positiva, perché lo spingerà oltre i suoi limiti, però per lui potrà essere un grande beneficio.
0: Adesso il parere sui mondiali e anche sull'Inter da parte di un autentico simbolo dei nerazzurri, Diego Milito.
3: Ti aspettavi un Messi così incisivo alla sua età, e dove può arrivare questa Argentina ai mondiali?
7: Bah, di Messi non mi sorprende più nulla. Credo che quello che sta facendo parla di quella carriera che ha fatto, quello che è Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina, e speriamo che possa portarci in finale a tutti gli argentini.
1: Senti Diego, quanto sei contento del fatto che un attaccante titolare dell'Argentina accanto a Messi è l'attaccante titolare della tua Inter, che è Lautaro, che tu sai essere anche molto criticato? Volevo sapere un tuo giudizio su Lauti.
7: Ma Lautaro tutti lo sanno, è un debole per lui, lo conosco fin da bambino, è soprattutto un ragazzo d'oro, è un giocatore straordinario che ha dimostrato tutto il suo valore qui all'Inter, lo sta dimostrando anche in nazionale, campione del mondo, credo che è un giocatore incredibile, che sicuramente in nazionale farà molto bene questo mondiale, speriamo che insieme ai suoi compagni ci portino in finale.
8: Diego, hai parlato di Lautaro, l'altro grande centravanti dell'Argentina, Julian Alvarez, che è stato la rivelazione al mondiale scorso. Si sa che c'è questa trattativa nascosta o non col Barcellona, lui l'Atletico lo vuole tenere, c'è stato un comunicato ufficiale. Secondo te qual è la cosa migliore per la sua carriera?
7: Bah, questo non lo so dire, non so come sono le trattative, sicuramente lui deve essere sereno in questo momento, perché sta disputando un mondiale per la nostra nazione. So quanto ci tiene, perché tutti teniamo tanto alla maglia della nazionale, soprattutto questo, in questo momento lui deve essere sereno, concentrato sul campionato, e poi sicuramente si vedrà che è la cosa migliore per lui.
4: Diego, da una persona che conosce il calcio italiano come te, ti chiedo quanta impressione fa sapere che l'Italia è tre mondiali che ne guarda da casa.
7: Mi dispiace soprattutto questo, tutto lo sanno, io Italia è la mia seconda casa. Sono cresciuto in una famiglia italiana, quindi mi sento anche italiano, e mi dispiace tanto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre mondiali. Sicuramente ci sarà tanto da riflettere, perché l'Italia è una potenza mondiale, e speriamo e mi auguro che possa venire fuori.
4: Da centravanti che non possono chiederti il centravanti della nazionale italiana, che è anche giocatore della Fiorentina, siamo a Firenze, Ken. Quanto è forte secondo te questo giocatore?
7: No, è un grande giocatore, l'ho dimostrato, è sicuramente giovane, lo dimostrerà ancora.
0: Anche Diego Milito era presente al Fair Play Menarini tra i premiati. Adesso invece le considerazioni di un direttore sportivo di grande esperienza come Pantaleo Corvino, che spazia su vari temi.
9: Pantaleo, intanto ti chiedo subito se ti manca già il campo, la preparazione della squadra, le trattative.
10: No, è passato neanche un mese, quindi ancora siamo ancora tossici, contaminati al massimo di 6 anni, veramente a pieno regime, a piene energie per cercare prima di arrivare dalla via là e poi di permettere di disputare il quinto anno di Serie A con uno scudetto anche primavera. E quindi fatto poi in una situazione dove il risultato economico è importante quanto quello risultato tecnico, non è facile, perché c'era pure da attraverso la patrimonializzazione tenere un club in sostenibilità per farlo durare nel tempo, farlo con un monte ingaggi che ti lascia qualche dubbio per cercare di arrivare poi all'obiettivo principale con il quale lo devi fare, e patrimonializzare è stato un esercizio difficile veramente, che mi ha impegnato molto, ci ha impegnato tutti molto, e quindi è giusto che adesso ritrovare un po' di energia e poi ripartire.
9: Quindi ripartirà, insomma.
10: Ma il piacere e la passione c'è sempre, però è giusto che in certi momenti come questo, dopo 50 anni fatti tutti di fila dalla terza categoria alla Champions League, adesso dopo questi altri 6 anni da scudetto, perché a volte la salvezza può essere uno scudetto, no? E quindi è stata dura, e adesso un po' di riposo per ricaricarmi ci serviva, e lo farò, e poi se ci sarà qualcosa di interessante e di importante andremo di nuovo a correre.
9: Nel frattempo è arrivato per provare a rilanciare il nostro calcio come presidente della FIGC Malagò, è l'uomo giusto?
10: Ma io su questo mi sono già, non su Malagò, su questa situazione che il cambio del presidente federale è avvenuto a seguito dell'eliminazione ancora una volta dell'Italia dai mondiali, no? E su questo mi sono già espresso in maniera anche un po' forte, perché io ho sempre detto e sono convinto che in Italia non è che mancano i dirigenti, dove da questi dirigenti può uscire fuori un presidente federale, non mancano gli allenatori, non mancano i direttori, non mancano i preparatori. In Italia credo che ci sia il meglio. Io credo che tutto è da addebitare a un sistema che è ormai un sistema obsoleto, un sistema vecchio, un sistema che va cambiato. Una volta cambiato questo, io credo che anche i presidenti federali avranno di che lavorare, perché adesso mi sembra che sono troppo ingessati. E sono ingessati da un sistema che, come ho detto, è obsoleto. È vero che mancano le potenzialità che c'erano una volta, mancano le strutture, ma le strutture non c'erano neanche quando si vincevano i mondiali. Quindi io sono stato chiaro e spero che non stia sbagliando, perché migliorato il sistema, io credo che tutto il resto, alla luce della qualità dei dirigenti che ci sono, come ho detto prima, dei preparatori, allenatori, direttori, tutto andrà a migliorarsi.
9: Ecco, da grande esperto di giovani ti chiedo che spiegazioni si sia dato al fatto che comunque nelle nazionali giovanili i risultati ci sono fino all'under 20 e all'under 21, però poi questi giocatori che si mettono in evidenza nelle rappresentative italiane giovanili non riescono ad imporsi, poi c'è questo salto che devono fare per poter essere dei punti di riferimento per le loro squadre di club, non sempre avviene.
10: Ma credo proprio per questo motivo. Perché c'è un sistema che poi non permette queste potenzialità di farle diventare qualità importanti nelle nazionali e far uscire fuori attraverso queste qualità anche la nazionale. Non si può in una partita decisiva, perché il sistema consente che i club devono mandare soltanto due giorni prima o tre giorni prima della partita, di una partita che determina la qualificazione mondiale dei propri calciatori. Questo è permesso alle società perché c'è un sistema che glielo permette. Questo è uno dei motivi, ma se stiamo qui a fare una trasmissione ne possiamo mettere in evidenza tanti altri.
9: Si può parlare anche della riforma dei campionati primavera?
10: Di tanti aspetti che rientrano nel sistema, perché come ho detto prima, non è colpa di Gravina, non sarà colpa di Malagò se non si va ai mondiali, non è colpa di Spalletti o di Gattuso, è figlio di un sistema che non permette di, attraverso questo gesto, questo ingessamento che c'è in questo sistema, ai presidenti di poter dare il meglio alla luce delle restrizioni che ci sono nell'esprimere anche le capacità di un presidente federale.
9: Da grande ex DS Viola ti chiedo invece come può ripartire la Fiorentina dopo una stagione così deludente. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, ecco, tu che sei stato anche capace di fare grandi rivoluzioni in questi casi, ecco, su cosa bisogna puntare in generale?
10: Ma io, sai, non mi piace mai entrare dentro la visione, la metodologia degli altri, no? Però io una considerazione in generale così la posso fare, dicendo, senza sfuggire alla tua domanda, che dopo le tempeste c'è sempre le quiete, dopo le quiete c'è sempre le tempeste, no? Quindi la Fiorentina è venuta fuori da una tempesta, quella del campionato scorso, dove si è trovata veramente a mare aperto a cercare di non rovesciarsi, e ce l'ha fatta, è arrivata al porto bene, e quindi passando da questa tempesta uno si aspetta sempre, come ho detto prima, che dopo la tempesta c'è la quiete, quindi sarà un campionato alla luce di qualcosa di diverso, perché è la vita che dice questo, no? Che c'è la tempesta e la quiete è la tempesta.
9: Di Grosso cosa pensi?
10: Di?
9: Grosso, Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina.
10: Io, come ho detto prima, rifacendomi sempre, quando ti trovi in mezzo alla tempesta capisci di che marinai o che comandante hai bisogno, no? Per poi ripartire. E quindi Fabio è un comandante esperto in navigazioni e quindi sono sicuro che se ha scelto Grosso è perché il capo dei rematori è quello giusto.
9: Senti, e che idea ti sei fatto invece sul Pongracic della Fiorentina? Insomma, tu lo hai avuto a Lecce, lo conosci molto bene, però probabilmente ci si aspettava anche di più, o comunque insomma non ha fatto quel salto di qualità definitivo ancora?
10: Ma Marin è un ragazzo intanto straordinario, un ragazzo. Io ho avuto 2 anni, il primo anno prestito con riscatto, poi l'ho riscattato per 1,8 milioni se non sbaglio. E abbiamo fatto lì una buona operazione perché poi l'abbiamo venduto a 15 milioni. È un ragazzo intanto dai sani comportamenti, un ragazzo per bene. Poi Marini rientra in quello che è quella considerazione che io in generale, che oggi si fa fatica ad avere difensori, proprio c'è una carenza di difensori, di difensori dove non trovi qualcosa dove devi andare a migliorare, a lavorare. Marini si avverte dietro di sé fiducia, stima e lavori su quelle che sono le sue carenze che può avere qualsiasi difensore che oggi ha, non c'è marcatori, difensori che non hanno carenze, lui è uno che risponde sempre.
0: E dopo le parole di Pantaleo Corvino ai nostri microfoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
1: Entrare in questa trasmissione è sempre un piacere per questa base, veramente eccezionale. Grazie a Manuel in regia, Luigi Schifo per servirvi, grazie a tutti voi che siete all'ascolto. Vedo qua nei messaggi che sono rimasti che col bilancino si cerca di fare il mercato della Juve. Bei tempi, quando uno se ne fregava, volevi Higuain, andavi con la valigia dei 90 milioni e te lo portavi a casa. Arrivederci, grazie, i tempi sono cambiati e quindi devi fare Ecator, poi vedere un po' cosa succede, aspettare le cessioni per fare gli acquisti, e gli acquisti più imminenti sembrano proprio davvero essere quelli di Muharemovic e Colomuani. Forse la volta buona, ma insomma finché non lo vedo non ci credo su Colomuani, quindi aspettiamo, perché ne abbiamo troppe volte abbiamo detto questa frase, sta per, addirittura d'arrivo,
2: eccolo, diremo eccolo. Quando lo vedremo,
1: quando lo vedremo, ecco Colomuani finalmente. Di Ecator so che si parlerà anche con chi l'ha cresciuto nel Genoa, quindi nel corso del pomeriggio, e quindi con Giulia avrete un approfondimento anche su di lui. Sicuramente, diciamo, è un nome che non era stato fatto prima dell'acquisto, è venuto fuori in pochissime ore. C'è di mezzo il discorso di bilancio sia per il Genoa ovviamente, che a quelle cifre ha fatto una buona plusvalenza anche lui, e soprattutto il discorso anche plusvalenze per la Juve, perché la cessione dell'esterno della Next Gen Puska austriaco sicuramente ha portato dei soldi nelle casse, così come quella, la cessione di Daffara al Parma, che peraltro avrebbe liberato Suzuki, che pare destinato a lasciare appunto il Parma e sistemarsi altrove, vediamo dove. E poi c'è stato anche Facundo Gonzalez, che ha portato un paio di milioncini, così, perché il Racing di Santander l'ha riscattato definitivamente. Quindi con queste tre operazioni la Juve alla fine ha fatto quella benedetta plusvalenza che doveva fare per mettere i conti sui binari richiesti dalla UEFA prima appunto dell'accordo, o meglio in concomitanza con l'accordo della multa dei 6 milioni eccetera eccetera, cose che avete già sentito. Certo è che appunto per adesso siamo in una fase un po' di studio del mercato. Vedo che il nome nuovo che gira oggi è quello di Ghila della Lazio, difensore, diciamo che tra Ghila e Lukumi quest'anno nell'area di rigore avrebbero causato dei calci di rigore entrambi per la Juventus, ma né in un caso con la Lazio sia l'andata che il ritorno Ghila, e invece Lukumi nella partita d'andata con il Bologna, o meglio quella dall'Ara con il Bologna, aveva fatto due rigori nella stessa partita, nessuno dei due. Quindi chiunque dei due arrivi, se arriverà uno dei due alla Juve, sappia che quei rigori lì alla Juve li fischiano. Vero Antonello Angelini? Ciao Antonello! C'è? Non c'è. Sparito Antonello Angelini. Eccoci.
3: Non li fischiano a favore, ma
1: li fischiano contro. Se li fanno in quella stessa maniera lì, contro, con la maglia della Juve addosso, sicuramente glieli fischiano. Non so se riusciamo a ripristinare il collegamento. Se ci sei, Antonello?
3: Ci sono, cioè va un po' a tratti.
1: È un po' a tratti perché so che sei in un bel posto e quindi è la facciazza nostra che siamo qui a beccarci l'AFA di Torino e tanti saluti. No, caro Antonello, intanto ti faccio fare una prima valutazione.
3: Sono fortunato.
1: Sei fortunato, fai bene a godertelo, la fortuna se c'è te la meriti e quindi va bene così. Senti, no, dicevo, la tua valutazione di come si sta muovendo Carnevali fino adesso, perché ci sono diversi tifosi che non hanno tanto digerito, per esempio, la cessione a titolo definitivo di Dafar, ti faccio un esempio, o Ekator come punta di rinforzo, diciamo così, della squadra, ma io credo che lui va considerato come terza punta eventualmente, però vedremo il resto del mercato, insomma.
3: Ma io personalmente ho una grande stima di Ekator, quindi per me è una terza punta che però una seconda o una... a parte che se vogliamo fare battute meglio di Openda e David
1: se diciamo che visto anche il mondiale di David che non è fino adesso entusiasmante, ha ancora delle opportunità, però insomma vediamo cosa passa al convento, però meglio di Openda e David, poi l'età e poi è italiano, insomma.
3: Poi il mio amico Luca ha fatto una bellissima canzoncina con l'intelligenza artificiale che ieri ho spammato ovunque. Divertentissima. E mia figlia sa che mi ha detto, dice, com'è che mi hai detto, come ha detto, aspetta, mi ha detto sei bro con questa canzone.
1: Sei un bro.
3: Ma che vuol dire sei un bro? Io manco lo sapevo.
1: Fratello, brother sarebbe fratello. Io dico sempre sei un brodo quando mi dicono così, ma non importa, è il bro.

0: pensavamo che con Miners potesse magari rendere un pochino meno che non all'Atalanta, ma nessuno avrebbe mai immaginato una tragedia di questo genere. Douglas Lewis, me le ricordo io sul canale nostro, quanto erano contenti tutti i tifosi. Douglas Lewis ha segnato 12 gol, sì è vero, un po' di rigori, però comunque il grande e così via. Quindi poi è difficilissimo dire prima se un acquisto è azzeccato o no. Vi faccio, nella storia abbiamo esempi nella Juventus, cioè Thierry è stato un grandissimo campione, eppure la Juve non ha reso, e così via. Sono stati alcuni, O'Neill era un predestinato e invece non ha reso, altri che invece magari sono venuti in sordina, poi dopo sono esplosi.
1: Beh, l'ultimo esempio direi Vidal, che era arrivato abbastanza in sordina comunque, è diventato
0: Bravissimo,
1: un grandissimo.
0: ma all'epoca anche il Livio,
1: Certo.
0: gli Zambrotta,
1: Giaccherini ha fatto delle cose importanti, certo.
0: hanno fatto degli ottimi campionati e alcuni sono diventati addirittura campioni del mondo, eccetera. Quindi, fino a che non li vedi in campo con la maglia della Juve, con quel modulo, perché poi dipende dal modulo, dipende da un sacco di... Ken ha fatto sfracelli a Fiorentina e da noi faceva fatica a segnare un gol in campionato. Protti, racconto un episodio che a me mi ha colpito molto, povero Igor Protti che è morto da poco,
1: Sì.
0: tra l'altro condoglianze e pace all'anima sua perché è una persona molto carina, io l'ho conosciuto tanti anni fa. L'anno del Bari prende il premio Chevron, che era il premio all'epoca del capocannoniere, me lo ricordo, e lo presenta a Roma insieme a Signori perché hanno segnato 24 gol ognuno. Allora, i laziali dicevano 24 più 24 non fa 48, ma magari 40 fa. Sai quanti gol segnò Protti quell'anno nella Lazio fortissima?
1: Pochi.
0: 4.
1: Ha fatto una stagione alla David, diciamo così, ecco, per dirla. Sì, dipende dall'ambiente e da tante
0: Quindi
1: cose.
0: purtroppo prima è difficile giudicare, non ci dobbiamo più, perché abbiamo già sbagliato tante volte a farci prendere da facili entusiasmi. Io sono molto contento che si facesse una politica.
1: Beh, vai bene,
0: Come
1: intanto.
0: dire,
1: No, vai.
0: mi piacerebbe che la Juventus avesse un suo modo di giocare che fosse lo stesso dall'Under 23 alla Primavera, del giovanile, eccetera.
1: Tipo Barcellona, diciamo così, quel
0: Esatto,
1: modello lì. Ecco.
0: quello è un modello che mi piace moltissimo. Poi questo giovane mi piace tanto, secondo me io credo che De Rossi sia una delle persone che stimo di più in Serie A e ne ha parlato in termini lusinghieri. Non ci dimentichiamo che De Rossi è l'unico calciatore che quando tutti si prostravano all'Inter, nonostante rubasse le partite alla Roma, dichiarò a fine campionato se la Juventus avesse fatto quello che ha fatto l'Inter quest'anno, in questi anni, altro che
1: Ma
0: calciopoli.
1: infatti credo che sia l'unico giocatore della Roma che ha preso uno striscione recentemente come allenatore di stima dei tifosi della Juve. Questo gli
0: Ah,
1: va.
0: non lo sapevo,
1: Sì,
0: ma
1: allo
0: comunque
1: stadium,
0: te lo
1: sì.
0: dico, lui era sempre cattivo, faceva le follie, si faceva espellere, tutto fare, con gli USA pure in nazionale, vi ricordate? Però è uno vero, è uno che quando parla non parla perché deve attirare l'applauso del suo tifoso, ma parla per quello che pensa, sente e dice.
1: Beh, diciamo che in
0: Quindi.
1: famiglia è stato educato bene, perché anche il papà era uno, insomma, di calcio vero. Tra l'altro sentivo un'intervista di Capello, già che stiamo su De Rossi, che diceva appunto che secondo lui le seconde squadre servono fino a un certo punto, perché poi alla fine l'esperienza fuori casa fa crescere i primi giocatori, piuttosto sarebbe meglio aggregarli alla prima squadra quando sono giovani, fargli fare gli allenamenti con i grandi così crescono, e disse che quell'anno lì lui alla Roma aveva Aquilani e De Rossi, e ha detto appunto che secondo lui quello più forte era Aquilani, poi l'ha fatto giocare in una partita di Coppa Italia con la Triestina, mi pare, e Aquilani se la faceva sotto, ho detto in estrema sintesi. Allora l'ha buttato dentro De Rossi nell'ultima mezz'ora e ha capito che invece quello lì era già un giocatore fatto e finito, e quindi fin da giovane, insomma, aveva queste
0: Sì. Vabbè,
1: caratteristiche. Quindi se.
0: la teoria di Capello può avere un senso, dipende, non lo so, io sono valide tutte e due. Quello che la Juventus deve fare è non vendere, non cedere o non perdere il controllo, quantomeno dei giovani di valore. E in questo capisco che qualche eccezione una quest'anno e qualcuno negli anni scorsi abbia lasciato un po' di amare in bocca.
1: Sì, anche perché poi qualcuno, per dire, in Premier sta giocando, faccio l'esempio di Savona, che magari non è un grandissimo giocatore, ma uno che nell'organico si poteva stare, però c'è il bilancio e lo sappiamo. Il nostro amico Claudio da Bergamo, per esempio, ci scrive:

0: peccato che una cessione come quella di Dafarra sia definitiva senza recompra, ma perché sennò il bilancio, diciamo, ne avrebbe risentito con la recompra, e quindi ovviamente questo è un limite da tenere sempre presente. A proposito dei portieri, hai sentito, no, la vicenda di Gregorio, eccetera. Al di là della valutazione tua su questa, che ti chiedo ovviamente, sia quello che ha detto il procuratore, quello che ha detto il giocatore, ma io la metterei insieme con quello che aveva detto Vlahovic, o aveva fatto trapelare, insomma, Vlahovic, dopo l'incontro con Comolli, cioè non sono mica David che mi pagate così poco, insomma. Cioè, mi pare che ci sia questo...
1: Qui ognuno si permette di fare paragoni, il leitmotiv. Hai ragione. È un'osservazione molto acuta, sai, io ti stimo molto, Luigi, poi
0: la stima reciproca, lo sai,
1: radio. Sì, io sono più polemico rispetto
0: no, tu
1: a te.
0: Sei più da battaglia, io sono più da riflessione,
1: mettiamo.
0: Lo so.
1: Però ritornando, ecco, a questo discorso qui, abbiamo cominciato inizialmente, poi siamo fatti trascinare da altri argomenti. Penso che la bravura di Carnevali si vedrà in due cose soprattutto, no, forse tre. Uno è il mercato, e va bene, e quello lo giudicheremo alla fine del prossimo campionato. Due, nel fatto di non farti distrattare in continuazione dalla federazione, dagli arbitri, dai giudici, quelli che ti mettono le multe per i cori, lo sappiamo, è inutile che l'audio di Lautaro non si trova e quello nostro si trova.
0: Sì, poi la simulazione di uno diventa l'espulsione dell'altro, sappiamo come funziona, insomma, tutte le cose.
1: Sì, diciamo, per riuscire... Mi senti? Sì.
0: Sì, vai pure.
1: Deve riuscire a non avere
0: troppi danni, credo che fosse la fine della frase, cioè cercare di limitare i danni a livello politico, cioè di dire ok, non è che la Juve la possiamo prendere proprio a schiaffi spudoratamente in campo e intorno al campo, mentre altri magari sono più protetti. Questo credo che sia una delle missioni di Carnevali.
1: Non avere una fortissima, ci sarà sempre fino a che c'è Marotta una disparità di trattamento, perché sappiamo chi comanda il calcio italiano, non c'è proprio da fare. Prendiamolo come assunto, però un conto è avere una disparità di trattamento totale su tutto, un conto è
0: avercela, diciamo, in modo non penalizzante la oltre Roma... misura. Niente, mi sa che... No, dici...
1: sono cattivo.
0: Diciamo che la Roma, vabbè, adesso vediamo con Malagò.
1: Io ora sono trattato come il Napoli, come il Milan, come l'Atalanta, come il Sassuolo.
0: Come il Como, anche solo. Il Como è stato trattato bene quest'anno, che nessuno ne parla, ma mi pare che...
1: Ecco, ma ripeto, e non solo in campo. Vorrei anche che i nostri giocatori... Quelle.
0: Manuel, che facciamo? Dimmi tu. Però
1: a nulla. Spingere al VAR, devi assolutamente rischiare, devi creare.
0: Proviamo a richiamare se riusciamo a migliorare il collegamento. Intanto io leggo un po' di messaggi. Comunque il pensiero era chiaro, cioè Carnevali deve fare il mercato, deve politicamente fare in modo che la Juve non venga bistrattata come è stata nelle ultime stagioni. E poi il terzo punto, credo bisogna organizzare anche la società. E tra l'altro c'è questa notizia, o comunque indiscrezioni, che ha dato Sport Italia nel corso della giornata di ieri, che appunto Carnevali nella riorganizzazione starebbe pensando a una Juve anche senza Giorgio Chiellini. Non so cosa questo possa rappresentare, se la verità, se una boutade o che altro. Certo, una riorganizzazione interna della società. Dicevi, i tre cardini del lavoro di Carnevali devono essere: A, il mercato; B, la politica, quindi tenere la Juve, diciamo, meno danneggiata rispetto alle ultime stagioni, e il terzo
1: punto. Hai detto bene, meno danneggiata, non dico meno danneggiata, e la terza è il pugno, cioè ci sia davvero uno che comanda. Fino anni abbiamo assistito aggiunto
0: niente, non riusciamo, vabbè, lo lasciamo andare in barca tranquillo, che dici, Manuel? Sì, riproveremo magari nei prossimi giorni quando sarà più verso la costa. Grazie comunque a Antonello Angelini, il suo pensiero comunque era chiaro. Il terzo punto è quello di farsi valere per evitare queste questioni, queste sparate anche, che da parte di Gregorio, da parte di Vlahovic, queste cose che escono sui giornali, sui social e che diventano di dominio pubblico, diciamo, non rientrano proprio esattamente in quello che è la storia della Juventus nella gestione di queste situazioni, perché ci sono sempre stati gli scontenti in tutte le Juventus della storia, però che queste cose andassero in piazza in questa maniera, con frasi anche così offensive, perché io ripeto, metto insieme quelle di Gregorio, o meglio le sue agenti, anche se poi le scuse di Gregorio sono state scuse al 50%, diciamo così, una presa di distanza al 50% non totale, le metto insieme a quello che era traperato di Vlahovic sul fatto non volete mica che io guadagni come David, insomma che ci sia questa situazione anche di spogliatoio non proprio granitico, o comunque situazioni in cui i giocatori pensano di poter dire e fare quello che vogliono, che assolutamente non può esistere, e questa sarà sicuramente la linea interna che Carnevali dovrà mettere a posto. Io credo che in un discorso del genere Giorgio Chiellini potrebbe essere molto utile alla causa di Carnevali, magari dargli un compito preciso, perché per adesso Chiellini ha fatto un po' di tutto, adesso ufficialmente consigliere federale, quindi l'uomo della Juventus dentro il palazzo della federazione insieme a Saragama, però dargli un compito preciso sarebbe più utile secondo me che farne a meno, anche perché abbiamo sempre detto che tra i problemi della Juve c'è quello che a livello dirigenziale e poi a scendere fino all'ultimo giocatore c'è poca identità che viene dal passato. Ecco, togliere Chiellini, che è l'unico punto di riferimento, mi stupirebbe, però insomma è un'indiscrezione che Criscitiello ha riportato, la riportiamo anche noi, aspettiamo a vedere se è una cosa che è reale oppure no, e in che termini, in che tempi, eccetera eccetera, perché poi queste cose magari succedono nel tempo, ecco, non immediatamente. Vediamo anche che cosa succede soprattutto per adesso a livello di squadra, che è quello che ci interessa di più, perché poi tutti quanti aspettiamo un mercato, secondo me non roboante, ma credo un mercato che vada a risolvere i problemi che la squadra ha manifestato, che sono fondamentalmente che ne dica di Gregorio, il portiere centravanti, e poi mancanza di rotazioni in alcuni ruoli, perché la Juve quando è che ha compromesso la stagione? Quando ci sono state le partite ravvicinate, poi lì possiamo parlare anche del calendario fatto in un certo modo, ma lasciamo perdere per adesso. E quindi non avevi le rotazioni per poter reggere a certi ritmi per 90 minuti ogni tre giorni, e quindi l'hai pagata anche da questo punto di vista, al di là di tutte le cose che non puoi governare, come le decisioni arbitrali, come il calendario. Quello che puoi governare è avere un organico in cui ci siano un cambio buono per ogni ruolo, perché se giochi 50 partite all'anno quello lo devi mettere in conto, e questa è la Juve mancata. Credo che una volta che tu faccia queste due cose e il centrocampista, perché è inutile stare lì a raccontare, la Juve ha due centrocampisti, gli altri che si sono succeduti al posto di Thuram e Locatelli, McKennie perché ha delle caratteristiche particolari, Kop Meiners perché non si è mai integrato pienamente nella Juventus, ecco che non hai le rotazioni possibili lì, non hai neanche la possibilità di giocare a tre a centrocampo, o di fare insomma di mettere gli uomini nel loro ruolo vero, perché Locatelli, continuiamo a dire, insomma, che è regista per emergenza, non certo per vocazione. Poi Massimiliano da Roma ci scrive: ma se Spalletti ha chiesto un centravanti con determinate caratteristiche, considerando i pochi soldi a disposizione, non è meglio prendere questo tipo di giocatore e poi prendere Colo? Non oso immaginare che prendendo solo francese poi ti presenti con lui e Cator e David. Il mercato è lungo, sicuramente, appunto, il dubbio di Colomani che abbiamo dall'inizio, almeno io ho dall'inizio, da quando l'ho visto giocare qua nella Juve, poi non l'ho più seguito onestamente più di tanto nelle altre sue avventure, anche se so che numericamente non ha fatto sicuramente delle grandi stagioni fuori dalla Juventus. Lì quei 10 gol li aveva fatti, partito bene, poi rallentato, poi nel finale di stagione di nuovo si è risvegliato, però non mi pare appunto il centravanti boa, diciamo così, che tiene impegnato i difensori centrali, che fa salire la squadra eccetera, un giocatore con altre caratteristiche, ottimo attaccante, ma con altre caratteristiche. Quindi sono d'accordo con te, cioè se Spalletti vuole Sorlot, facciamo l'esempio come tipo di giocatore, Colomuani non è quello, neanche Cator è quello, David meno che mai, e quindi quello è. Stiamo a vedere come evolverà il mercato. Sono d'accordo con te che Colomuani è un centravanti per completare al meglio l'organico offensivo della Juve. Caro Manu, abbiamo un vocale da ascoltare, che dici? Vai un po'.
2: Buon pomeriggio, prof. Sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
2: Speriamo che questa telenovela a puntati, che sta durando come una telenovela argentina, finisca in fretta con Colomuni, anche se io preferirei un altro tipo di attaccante, preferirei Pellegrino, perché Pellegrino è il prototipo alla Crespo, secondo me, forte di testa, bravo fisicamente, dategli i palloni poi vedete cosa succede. Colomuni è tutta un'altra cosa. Se Colomuni arriva, servono i gol anche degli altri, specialmente da Ildiz, che sembra che l'ultimo 4 mesi abbia fatto vacanza, e soprattutto la Conceição, non parlo di David lì, del Franco e Ciccio, non ne voglio neanche parlare. Speriamo bene, spero che arrivi Dibu Martinez, che sì, è un altro centrocampista, vorremmo, se mi piace molto, forse mi sento.
0: Quindi ti piace, i nomi ti piacciono praticamente tutti quelli che sono stati fatti, compreso quelli Pellegrino, che è uno dei nomi che era venuto fuori prima che la Juve andasse su Ekator. Ora vediamo, cerchiamo di capire anche che ruolo avrà Ekator, perché avevo letto tra le possibilità che Spalletti lo valuti all'inizio del ritiro e poi eventualmente la Juve lo lasci un anno in prestito, magari allo stesso Genoa, e poi se lo ritrovi ulteriormente maturato l'anno successivo. Potrebbe anche succedere quello se arrivasse un'altra punta importante. Sicuramente l'accostamento Pellegrino-Crespo è impegnativo per Pellegrino, però tu dici la maglia del Parma, un centravanti argentino con certe caratteristiche, certo facesse la carriera anche un po' meno di Crespo, sarebbe un grandissimo centravanti. Penso, uno dei grandi rimpianti, no? Che dite? Secondo me questo è uno dei grandi rimpianti, non averlo visto con la maglia della Juve, Hernán Crespo. Vabbè, Battistuta, che ha fatto un'altra carriera in difesa, Alessandro Nesta, mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo con la maglia della Juventus. Vabbè, Maldini è giusto che sia rimasto con la sua maglia per tutta la vita, così come Totti, cioè quelli lì togliamo dalla categoria. Però questi altri che qualche squadra l'hanno cambiata, mi sarebbe piaciuto vederli anche con la maglia della Juve. Tu mi alzi il volume perché mi fai capire che è arrivata l'ora del notiziario, ok? E poi torniamo.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.
0: Musica della nostra generazione, questa, caro Manu, no? Un po' così così, no, non sei convinto di questa, una bella schitarrata non ti piace. Oh, i vostri messaggi, c'è chi dice no, si firma così su Twitch, dice mettiamo su questi quattro giovani e sperando che siano interessanti. Sì, quali quattro? A me viene, vabbè, è 14 sicuramente giovane, e poi vediamo qualcun altro che verrà magari aggregato nel corso dell'estate. Sicuramente puntare sui giovani è una linea da tenere presente, specie quando una società ha la seconda squadra come la Juventus, ma c'è un ma grande come una casa, cioè che Spalletti ha finito la stagione dicendo mi servono giocatori esperti pronti subito per alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto posto alla lotta per lo scudetto, e quindi l'esperienza, i giovani ovviamente non ce l'hanno, e soprattutto se il giovane viene inserito in un contesto come anche vale anche per Yıldız, questo che pure è giocatore simbolo di questa Juventus, come dimostrano le magliette vendute allo stadio, praticamente i ragazzi hanno tutti solo la maglia di Yıldız, insomma tutte le altre assieme non credo che facciano il numero di maglie vendute di Yıldız. Però il giovane cresce quando intorno a un contesto di una squadra che funziona e che quindi ha una certa identità costruita nel tempo, perché non è una cosa che si fa in pochi mesi, ma si fa nell'arco di alcune stagioni, diciamo così, salvo rare eccezioni tipo la Juve di Conte, diciamo nel primo anno, che ha subito un'identità ben precisa, anzi se la costruisce nel corso dell'anno passando dal 4-4-2 o 4-2-4 al 3-5-2, poi da lì non si sposta più, e su quel 3-5-2 la Juve è arrivata praticamente fino al giorno d'oggi, perché ancora oggi con Spalletti un po' cambiato, però ancora nel recente passato abbiamo visto che nei momenti di difficoltà 3-5-2 che si gioca a memoria. Quindi conta il contesto in cui ti inserisci e conta il fatto che tu possa imparare qualcosa da giocatori più esperti di te, che hanno una carriera importante, che hanno vinto dei trofei e che sanno come si gestiscono certi momenti, certi palloni, gli allenamenti in certi momenti della stagione, magari in modo diverso rispetto ad altri della stagione, eccetera eccetera. Quindi questo manca alla Juve, non ti stare lì a raccontarsi le favole, e per averlo subito pronto devi andare a prendere giocatori già fatti e finiti, come Dibu Martinez, come Kessi, come altri insomma che vengono accostati alla Juve in questo momento. Poi il giovane è giusto puntarci, inserirlo pian piano e dargli la possibilità di esprimersi, perché comunque se hai la possibilità cresci, se no no, però si cresce soprattutto negli allenamenti, questo sicuramente. Poi Albino da Morciano ci scherza su e dice: pare che ora David stia dicendo che Vlahovic non merita più soldi di lui perché non ha segnato i mondiali quanto il canadese. Questo è vero, cioè, è indiscutibile, perché tanto Vlahovic ai mondiali non c'è andato, invece David c'è andato, ha pure fatto una tripletta, e quindi diciamo si è messo dalla parte della ragione da questo punto di vista. È giusto anche scherzarci un po' sopra queste cose. Poi ancora, ho sentito che a qualcuno sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero. Io invece mi chiedo quanti gol avrebbe voluto fare Ciro Immobile se restava la Juventus. Sì, a me sarebbe piaciuto vedere Nesta in bianconero, sinceramente, caro Luciano. E su Ciro Immobile è uno dei grandi misteri gloriosi della Juventus. Sono quei giocatori che hai cresciuto in casa, che ce l'hai lì, e poi ha fatto una bellissima carriera con tanti gol lontano dalla Juve, e nella Juve non è mai... La Juve non ha mai creduto in lui, e poi lui si è fatto la sua carriera a suon di gol. È anche vero che nel periodo in cui Ciro Immobile è stato all'apice, la Juve aveva fior fior di attaccanti, e quindi anche questo, certo nella Juve di oggi Immobile sarebbe tanta roba, però altri tempi, altre questioni. Diamo benvenuto a Paolo Pacchioni, ciao Paolo.
5: A proposito di altri tempi,
0: altri tempi, altre questioni. Esatto, ciao.
5: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Paolo. Allora, intanto ti chiedo una valutazione di questa estate del mercato del calcio di Serie A. Allarghiamo un po' il discorso, perché mi pare che qui siamo sempre se Atene piange, Sparta non ride, o viceversa, insomma, nel senso che qui soldi pochi, idee buone, a parte il Milan che ha fatto un colpo comunque importante, bisogna dirlo, tutto il resto mi pare prima vendere poi comprare, ma se tutti devono vendere, la domanda è: ma chi compra? Questo è il problema di base.
5: Esatto, sono d'accordo, sì, d'altronde anche nel mercato vediamo le difficoltà del calcio italiano, un calcio che fatica a ragionare di prospettiva, un calcio che tende a voler sempre andare a riciclare qualcosa per fare qualcos'altro, e un calcio che rischia poco. Credo che sia questo. Di soldi ce ne sono pochi, secondo me questa sarebbe l'occasione per puntare un po' di più magari su delle promesse che arrivano dal mondo giovanile. Poi certo sono delle scommesse che tu puoi vincere e puoi non vincere, però magari se ti va bene trovi, non dicono Yamal, perché lì siamo su un'altra categoria, però insomma se noi guardiamo anche questi mondiali vediamo che ci sono diverse squadre nazionali che presentano giocatori che hanno 20 anni, se non di meno, e comunque già sono protagonisti ad alti livelli. Noi un ragazzo di 20 anni lo mandiamo in Serie B a fare esperienza.
0: Nella seconda squadra in Serie C.
5: O nella seconda squadra in Serie C. E si preferisce, adesso Gonzalo Ramos è sicuramente un ottimo acquisto e peraltro non è nemmeno vecchio, però quanti ultra trentenni abbiamo visto arrivare nel campionato italiano così proprio come ultimo giro di giostra, perché si preferisce andare sull'usato sicuro. Io credo che il momento di difficoltà economica andrebbe sfruttato per cambiare un pochino la mentalità, cercare di essere un pochino più coraggiosi nel rischiare, nel puntare sui giovani. Poi è chiaro che su 10 scommesse magari 6 non vanno in porto, ma 4 sì, e secondo me da lì si potrebbe guadagnare qualcosa.
0: Ecco, uno dei giovani sicuramente più interessanti del campionato italiano è Kenan Yıldız, che ha avuto poi una parabola un po' difficile, diciamo, nell'ultimo periodo, anche al mondiale ha fatto vedere di non essere al meglio. Io dico sempre su Yıldız questo, che c'è questo paragone con Del Piero, che ovviamente gli pesa sulla schiena, però fa parte del gioco, sei 10 della Juve, insomma, fai quel ruolo lì e quindi ci sta. Però devi sempre mettere Del Piero nella squadra in cui giocava Del Piero e Yıldız nella squadra in cui gioca Yıldız, perché quello che dicevo prima, i giovani, giusto farli crescere, farli giocare, ma poi imparano da qualcuno. E Yıldız da chi impara? Cioè, Del Piero faceva la riserva a un certo Roberto Baggio, poi è diventato Del Piero, però prima era la riserva di Baggio. Yıldız da chi impara questa Juve? Questa è un po' la domanda che credo sia all'origine un po' di tutti i mali della Juve, cioè che mancano quei giocatori che sanno come si vince, che sanno come si affronta una certa pressione, eccetera.
5: Ma sì, certo, se noi andiamo ad escludere proprio i numeri uno per distacco, gli altri comunque sono stati grandi, anche perché si inserivano in un contesto che era già oliato, che era già vincente, e quindi è più semplice entrare in una squadra che già funziona e tirare fuori il proprio talento. È più complicato se tu sei un ragazzo giovane, sei in una squadra in difficoltà e devi essere tu da solo a caricarti sulle spalle il peso della squadra e tirarla fuori dalle secche. Ora, se sei Maradona o Platini ci riesci, se no fai un pochino più di fatica. A parte che nel calcio di oggi il grande solista fa fatica, anche se è proprio un numero uno. Da questo punto di vista probabilmente hai ragione, cioè c'è una difficoltà nell'individuare uno zoccolo duro. Ecco, forse quello che sostiene sempre Beppe Marotta, lo faceva alla Juventus e sta cercando di farlo adesso anche all'Inter, lui ha sempre cercato di costruire le squadre con un telaio, con un'anima possibilmente italiana, che facesse un pochino da guida per tutti gli altri, anche non soltanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del gruppo, dello spogliatoio, del lasciare fuori le pressioni. Ecco, probabilmente bisogna ripartire un po' anche da questo tipo di mentalità, cioè costruire una base di squadra solida con giocatori esperti che diano la possibilità poi anche ai più giovani di poter esprimere il loro talento in modo un pochino più libero, tranquillo, senza troppa ansia da prestazione.
0: Sì, troppe pressioni che poi rischiano di schiacciarli. A proposito di giovani, come valuti questo acquisto così abbastanza improvviso di Ekator da parte della Juve?
5: Sicuramente un giovane di grandi prospettive, perché comunque il ragazzo le qualità tecniche ce le ha, è giovanissimo, al Genoa ha già fatto molto bene. Poi certo, vale il discorso di prima, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che un ragazzo di 18 anni sia quello al quale metti sulle spalle il peso dell'attacco della Juventus. Quindi, in questo senso, ricordate il discorso di pochi secondi fa, no? Bisogna avere il coraggio di rischiare e andare a puntare su qualche giovane. È assolutamente giusto quindi questo intervento di mercato da parte della Juve. Bisogna però fare attenzione a non caricare troppo il ragazzo di eccessive aspettative, perché i giovani vanno lasciati crescere, vanno lasciati sbagliare, e purtroppo però qua c'è un'altra grande malattia del calcio italiano, soprattutto nelle big, che poi ci sta, però il dover sempre vincere subito, no? Ragionare poco di prospettiva. Adesso, visto che insomma, è un po' di anni che si prova a vincere subito e ogni anno il progetto deve essere resettato e ricominciare da capo, allora forse tanto vale dire va bene, partiamo dall'inizio della stagione con un tecnico bravo e capace come Spalletti, dando fiducia a qualche giovane, però insomma tenendo anche presente che questo giovane ha tutto il diritto di fare il suo rodaggio.
0: Sì, è che la responsabilità vada sulle spalle di qualcun altro, almeno all'inizio, insomma, almeno di quelli che se la possono prendere. Credo che questo sia. Oh, Carnevali è arrivato, va bene, ha preso praticamente pieni poteri alla Juventus. Oh, è venuta fuori in questi giorni questa voce, insomma, di una possibilità che Carnevali stia valutando anche una Juventus senza Giorgio Chiellini. Adesso io non so quanto risponda al vero, se sia una butade, perché l'ho sentita su Sport Italia, mi sembra Criscitiello che l'abbia detto. Se l'ha detto è perché ovviamente non è che se l'ha inventato, avrà avuto qualche soffiata da quelle parti, a volte diciamo, se ne inventano anche, dici.
5: No, ma non Criscitiello in genere, cioè in generale credo che il calciomercato sia una di quelle cose che mette in dubbio la credibilità dei giornalisti, perché comunque un po' per inseguire i sogni, un po' per andare dietro tutte le voci, quante volte si dà quasi per fatto un affare che poi sfuma, quante volte si dicono delle cose che poi non si realizzano.
0: Per quindi esempio Colomouani, diciamo, Colomouani è una di quelle telenovelas che finché non le vediamo completate, diciamo, non ci crediamo ormai.
5: Esatto. Ormai finché non c'è la firma, si è visto con il caso di Paletta, no? Certo. Anche quando è tutto raggiunto, però finché non c'è la firma non si può mai sapere. Quindi anche lì le voci, appunto, vanno catalogate
0: come
5: nella
0: voci.
5: Sezione voci.
0: Però il ragionamento allora, che facevo io prima, è che se tu dici che devi dare un'identità juventina, diciamo, alla realtà Juventus attuale, e inizi togliendo Chiellini, non è un bel inizio, ecco, secondo me. Poi per
5: sono assolutamente d'accordo. Un uomo di società, un uomo immagine serve, peraltro Chiellini è persona molto intelligente, è persona molto capace. Io credo che l'unico motivo per cui Carnevali possa voler far piazza pulita è magari un cattivo rapporto con Chiellini. Allora, se deve nascere un binomio con due che non vanno d'accordo, magari si può fare qualche riflessione. Però a me Chiellini sembra una persona che tanto era spigoloso in campo quando c'era da
0: essere gentili, spigoloso, sì.
5: Esatto, e poi però nella vita di tutti i giorni, ma anche quando giocava fuori dal campo, persona cordiale, amabile,
0: sì, poi laureato, quindi anche studiato,
5: esatto,
0: nella vita, voglio
5: anche,
0: dire,
5: esatto, anche uno che insomma è anche capace di impostare un ragionamento, insomma. E quindi mi sembrerebbe strano che Carnevali avesse un problema con lui. Non vorrei che Carnevali, che secondo me è un uomo che sa di calcio e sicuramente farà fare un passo in avanti alla Juve rispetto alla gestione di Comolli, anche perché conosce molto bene soprattutto il calcio italiano, non vorrei che volesse fare un po' l'uomo solo al comando,
0: che non porta benissimo la Juve.
5: Non porta benissimo, soprattutto se tu, con tutto il rispetto, hai fatto una grande carriera, però sempre in squadre di provincia. lavorare al Sassuolo e lavorare alla Juventus, sia in campo, sia in panchina, sia sulla scrivania, sono lavori diversi, è proprio una tipologia di impegno diverso, perché naturalmente le pressioni cambiano tutto, l'obbligo di dover vincere cambia tutto. Se tu a Sassuolo fai una stagione interlocutoria, nessuno ti dice niente, tu hai fatto una bella stagione.
0: Sì, poi lo fai per quante migliaia di persone, con tutto il rispetto del pubblico, esatto, del Sassuolo, mentre esatto, la Juve su milioni in tutto il mondo è tutta un'altra
5: questione.
0: Quindi
5: è un po' più complicato, certo. Quindi io penso che se io dovessi arrivare alla Juventus, pur con una buona esperienza in provincia, lo vorrei avere anche solo come parafulmine e paravento un monumento della Juve. Quindi io penso che insomma probabilmente è una voce che non è priva di, che è priva di fondamento, spero, perché comunque secondo me la Juve non dovrebbe privarsi di Chiellini.
0: Magari dovrebbero dire con più precisione cosa fare, perché da quello che abbiamo visto in questi anni l'hanno usato un po' per tutte le correnti, era il McKennie dei dirigenti, diciamo, lo mettevano dove c'era bisogno di andare.
5: È vero, ma del resto è una cosa che un po' capita con le grandi bandiere, no? Quando passano quasi in automatico dal campo alla società, però non hanno un ruolo ben definito. Io ricordo una difficoltà del genere, detta che con tutta la simpatia le qualità dell'uomo sono diverse, nel senso che Chiellini fuori dal campo è molto più sveglio di Francesco Totti. Quando Totti smise di giocare alla Roma e gli hanno detto fai il dirigente della Roma, questo sì, faceva il monumento giallorosso che girava negli stadi, però poi diceva sì, ma Totti cosa fa? Quando è in ufficio a Trigoria, qual è il suo compito? Boh, non si sa, fa l'uomo immagine. Ecco, secondo me Chiellini non può accontentarsi di fare l'uomo immagine.
0: No, anche perché consigliere Chiellini federale, comunque, quindi un ruolo esterno ce l'ha e quindi dovrebbe essere quello che fa un po' da consigliere anche magari di John Elkann e di, non so, onestamente.
5: Ma poi i numeri ce li ha, perché poi comunque, come hai detto tu, è uno che ha il DNA bianconero, da calciatore ha vinto tutto, ha conosciuto il calcio anche a livello internazionale, è pure laureato peraltro in economia, quindi si intende, diciamo così, magari se deve dire una cosa sui
0: poi conosce tantissimi giocatori, già quando era giocatore ogni tanto citava dei giocatori, conosceva solo lui, si vede che è uno che studia, esatto. Il fratello è quello che gestisce la next gen della Juve, quindi insomma una famiglia calciofila,
5: quindi è uno insomma, di cui beneficiare, insomma la sua esperienza va sicuramente utilizzata. Ma io ripeto, sono convinto che Carnevali non se ne priverà, sarebbe secondo me un autogol.
0: Sì, no? Poi comunque non nell'immediato, cioè il prima magari costruisci insieme a lui, poi se lui farà un'altra carriera lo deciderà lui. Oh, l'ultima te la faccio su Bremer, perché vedo che qua il Bayern Monaco ha bussato, come fanno anche Alissone a volte che bussano, hanno detto, per chiedere un po', ma non è che ci fate lo sconto perché la clausola è 52/58 milioni, non si capisce bene quanto sia, è un po' alta, però ci interesserebbe il giocatore. Ora qui su Bremer ci siamo confrontati tanto con i nostri ascoltatori nel corso della stagione, perché non l'abbiamo visto più al suo top. È anche vero che quando arrivi da un infortunio come quello che ha avuto lui, una stagione ce la devi mettere per tornare, l'ha fatto anche Del Piero, cioè ci mette una stagione e poi da quella dopo torni quello che eri, se non ti succede l'altro naturalmente. Se ripartire senza Bremer è vero che ti danno dei soldi, ma poi insomma si inizia a togliere,
5: devi trovare qualcuno che lo sostituisca in modo adeguato. Però leggo, ieri ho visto un paio di titoli sul fatto che lo stesso Spalletti non sarebbe convintissimo
0: ho letto
5: di
0: anch'io,
5: ancora su Bremer, però ragazzi, comunque lo dicevamo l'anno scorso prima dell'infortunio, c'era una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer,
0: certo.
5: E io insomma farei attenzione a privarmene, perché è vero che ti possono dare i soldi, però dopo devi anche insomma andare a tappare il buco, ma anzi non a tappare il buco, devi andare a sostituirlo in modo degno.
0: Sì, se lì fanno uno scambio con Kim, faccio l'esempio insomma del Bayern, allora sì, magari sì. È una cosa
5: anche lì
0: ipotizzabile,
5: valutare, nel senso che noi ci ricordiamo il Kim del Napoli, che fece una grande stagione, già a Monaco è finito un po' nel dimenticatoio. Poi
0: se lo
5: è chiaro
0: vendono,
5: che al Bayern c'è più concorrenza evidentemente, no? E quindi però torniamo un po' al discorso che facevamo all'inizio, dobbiamo accontentarci magari nel livello di mercato degli scarti ultra trentenni degli altri campionati, purtroppo questa è la realtà.
0: È la realtà del calcio italiano che ha preso questa deriva, diciamo negli ultimi 20 anni dai campioni del mondo in giù c'è stato un declino abbastanza evidente della situazione.
5: Ma perché toccato la cima, lì ci siamo creduti tutti Messner e abbiamo smesso di arrampicarci.
0: Sì.
5: E nel frattempo però dalle altre parti la vetta veniva costantemente spostata più in alto e noi siamo rimasti indietro.
0: Sì, non solo, ma adesso anche gli altri continenti, lo dimostra il mondiale, soprattutto l'America e l'Africa, iniziano, anche il Giappone ha dato una buona squadra, sì, quindi iniziano ad esprimere delle cose che prima non erano, diciamo, nel panorama mondiale, quindi bisognerebbe proprio tornare con umiltà a ricostruire dalle basi. E Per esempio, tante volte abbiamo sentito Allegri qua a Torino, ma non è l'unico a dirlo, a cominciare da cosa si insegna ai ragazzi nelle scuole calcio, cioè meno tattica, più tecnica, queste cose qui di base, che forse iniziare da lì potrebbe essere già una buona soluzione, ma non so, sicuro. Non so se
5: sicuramente
0: con Malagò,
5: quella è la prima, è la prima, è il primo passo. Poi Malagò, allora io vedo la carriera sportiva di Malagò da dirigente, non posso che prendere atto del fatto che lui da dirigente del CONI, da presidente del CONI ha fatto molto bene, da responsabile dell'organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina ha fatto molto bene, e quindi da questo punto di vista gli va aperto un credito. Detto questo, penso che ci debba essere un cambio generale, cioè non basta una persona a cambiare tutto l'indirizzo del calcio italiano.
0: Ah no, certo.
5: Lì bisogna partire dalla federazione. Fin qui adesso il problema qual è stato? Che anche il povero Gravina, che è stato adesso visto come responsabile di tutti i mali, aveva sulla carta un appoggio da parte di tutte le componenti federali, poi ogni qualvolta ci si sedeva in consiglio federale, ogni componente badava soltanto a una cosa, a difendere il proprio orticello. Quindi tu dire sì, facciamo le riforme, però, no,
0: però sulle spalle degli altri, certo.
5: Esatto, come quelli che dicono sì, facciamoli le riciclerie, però non davanti a casa mia, fatelo davanti a casa di un altro.
0: No? Sì, oppure ristrutturiamo il palazzo, ma a spese degli altri, diciamo così.
5: Esatto,
0: questo è un po' il concetto.
5: Sì. E quindi lì bisogna che cambi la mentalità da questo punto.
0: O anche la Lega Serie A che si metteva di traverso quando chiedevano di far radunare la nazionale, insomma tutte queste cose che abbiamo visto.
5: Poi, non è che non siamo andati al mondiale perché non abbiamo anticipato due ore le partite della domenica prima degli spareggi, però magari poteva essere un piccolo aiuto che arrivava, anche perché tu hai giustamente sottolineato il fatto che noi vediamo al mondiale realtà nuove. E io ti dico che al mondiale ci sono squadre di un'altra categoria rispetto a noi, certo, ovviamente. Però in quel mare magnum dove hanno navigato ci stavamo anche noi. Il problema poi lì sta anche nel fatto che il mondiale si è allargato, ma non si sono allargati i posti per le squadre europee.
0: Certo.
5: E quindi per far spazio a nuovi mondi la porta dell'Europa si è un pochino ristretta, perché se noi avessimo avuto, come in altre zone del mondo, un tasso di qualificazione del 70, cioè in Sud America il 70% certo, delle squadre che fanno le qualificazioni passano, in Europa passa il 40-45%. È chiaro che se la porta è più stretta, se tu vivi una fase di difficoltà, insomma poi fai fatica. E io continuo a pensare, vedendo anche il cammino che ha fatto la Bosnia con il calendario, o la Svizzera nel nostro girone, se noi al mondiale ci fossimo arrivati, secondo me non uscivamo al primo turno e magari un paio di turni li facevamo. Poi certo, non potevamo mica vincerlo, però,
0: dipende,
5: insomma,
0: chi ti capitava, ma la realtà dell'Italia secondo me vale quella, perché poi con la Bosnia è sbagliato la partita, non è questione di sistema, cioè la Bosnia
5: ma
0: non
5: sì,
0: è che è un sistema
5: male.
0: Il campo, gli episodi, gli errori eccetera eccetera, anche qualche scelta magari di Gattuso, chi lo sa, puoi mettercele tutte, però è una partita con la Bosnia, insomma l'Italia la può vincere anche in un periodo di crisi in linea di massima, così come con la Macedonia del Nord, perché non è che se sei eliminato dalla Spagna o dalla Francia ci sta tutta la vita, ma da altre nazionali decisamente di meno. Grazie Paolo, seguirai sempre la nazionale tu comunque in generale, quindi ti sentiremo seguire la nazionale.
5: Adesso per il momento abbiamo congelato, adesso stiamo seguendo il mondiale dallo studio, però raccontando le altre, perché l'Italia
0: in attesa che l'Italia torni a fare qualcosa di utile,
5: speriamo,
0: diciamo così. Ciao Paolo, a presto. Ciao,
5: ciao Luigi, a presto, ciao, buonasera a tutti.
0: Oh, i vostri messaggi. Dunque, Marco da Cesenatico dice: il povero Gravina non si può sentire, ha fatto più danni lui della grandine. Sì, però dovete capire che quando poi un giornalista come Paolo Pacchioni segue la nazionale e magari ha frequentazioni anche col presidente della federazione, poi c'è un altro tipo di rapporto. Certo, il mio pensiero su Gravina è molto diverso da quello di Paolo Pacchioni, ma fa parte della vita, fa parte delle persone anche che sono diverse tra di loro. Il mio pensiero già lo conoscete, quindi non ve lo dico più di tanto, però credo che sia molto chiaro. Il nostro amico Diego mi fa i complimenti per il pezzo su tutto Juve, grazie, e poi dice: notizia di ieri, dei 4 punti di penalizzazione in classifica a Napoli Women per inadempienze fiscali e amministrative dello scorso campionato. Non mi sembra di una gravità così inaudita se confrontate con le plusvalenze Osimhen della stessa società, per la quale la giustizia sportiva è ad oggi distratta. O sbaglio? No, non sbagli Diego, però allora qui c'è il doppio pesismo di Kinecker, che poi è lui l'ufficio, il procuratore federale, ancora lui, quando si tratta di queste situazioni qua che riguardano calcio femminile, la Serie B, la Serie C o in Serie A la Juventus, fondamentalmente interviene in un certo modo. Se riguarda altre realtà, dorme, aspetta, non si sa bene a che cosa pensi chi ne è, perché in effetti la cosa di Osimhen adesso sulle plusvalenze della Juve ognuno può avere le sue idee, però tutti i giocatori che sono cresciuti, chi più, chi meno, chi ha fatto bene, chi non ha fatto bene, chi magari è stato valutato anche meno di quello che avrebbe voluto essere valutato, chi è stato valutato di più, ma quello fa parte del gioco, diciamo, delle valutazioni dei giocatori, per cui non c'è un dato oggettivo. Per tutti i giocatori che sono andati in quella società, hanno fatto un tot di partite, chi più, chi meno, chi ha fatto bene, chi ha fatto carriera in un'altra con un'altra maglia, chi è tornato alla Juventus, chi è rimasto dov'era, eccetera, eccetera. Invece i giocatori che erano stati dati per avere lo sconto su Osimhen, non sono mai andati a Lille, cioè non ci sono mai andati, hanno fatto una carriera tra Serie D, Serie C, forse il massimo uno è arrivato in Serie B, forse nell'Entella, se non mi ricordo male, però questi sono fatti, e quando tu dai un giocatore che non va a destinazione, quella è una plusvalenza fittizia, tutte le altre sono plusvalenze, si può discutere sul valore dei giocatori. Poi a me piacerebbe un giorno anche sapere chi è che ha stabilito che un certo sito Transfermarkt sia un po' la Bibbia delle valutazioni dei giocatori, perché sulla base di quello che poi la Juve è stata penalizzata, perché c'era troppa differenza tra quello che diceva Transfermarkt e quello che diceva la Juve. Andiamo un po' a vedere chi c'è dietro questo sito, magari troviamo delle cose interessanti, non lo so, ma magari sì, magari no, e soprattutto perché quel sito sì e non un altro, boh, misteri del calcio e delle plusvalenze. Massimiliano da Roma, Modestò è ancora in società? Al momento ufficialmente sì, diciamo che un piede dentro, un piede fuori, però al momento non è stato ancora ufficializzato il suo addio alla Juventus. Poi ancora Luca, si può dire senza mezzi termini che al momento siamo una squadra debole, anzi debolissima, ma siete davvero sicuri che Yıldız resti in questo contesto di totale confusione, dove l'unico obiettivo sembra essere il risanamento dei bilanci? Non c'è rischio concreto che il suo procuratore si presenti a breve con un'offerta monster? Inoltre, la società ha comunicato una timeline precisa riguardo alla gestione dei trasferimenti? Ma il timeline, credo, caro Luca, sia quella della fine del mercato, perché poi alcune cose si fanno negli ultimi giorni, come tutti sanno, e altre invece le riesci a fare prima. Aspettiamo a vedere come evolve questa squadra. Certo che Yıldız ha un'età in cui può aspettare, diciamo, che la Juve faccia un mercato serenamente, mentre Bremer è in una fascia d'età diversa, quindi aveva già fatto capire, insomma, che se la Juve non faceva capire di voler lottare davvero per certi obiettivi, magari lui avrebbe preso altre decisioni. Certo, c'è questo fatto che John Elkann vuole fortemente che Yıldız rimanga alla Juve, questo influisce. Bisogna vedere se appunto quest'estate arriverà il segnale che anche Yıldız e tutti i tifosi stanno aspettando, cioè di una squadra che veramente potrà lottare per degli obiettivi, per alzare dei trofei. Intanto alziamo il volume e quindi notiziario, a fra poco.
3: Colpo gobbo. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche, ma intanto mette solo quelle che fa la Juve. Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ekator. Secondo me è un bel acquisto, adesso vedremo Colomani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di fare l'operato di Carnevale? Forza Juventus!
7: Ciao, guarda Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Moremovic a 18 milioni. Uno, perché è una valutazione secondo me fuori logica, cioè significherebbe che vale 36 milioni Moremovic, ci sono altre squadre anche in Premier che pagherebbero quella cifra, se sì la Juve incasserebbe 18 milioni lei per poi andare a investirli su Lukumi gli costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Moremovic, ne aggiungi solo 10, ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto. Come mai si va su Moremovic? Si vuole fare un favore al Sassuolo? Perché è l'ex squadra di Carnevale?
8: Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma. e buongiorno anche ai tuoi ospiti. Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi, è vero che è stato valutato 36 milioni, e questo è per rispondere agli altri spettatori, però noi lo paghiamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Moravic neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza. Perché se è valutato 36, già c'hai in casa una plusvalenza dei 16. Dei 15, 16, 17.
9: Buongiorno direttore, Tommaso a Firenze. Io vedo, allora, Ekator pagato, metto 10, perché lei se no mi fa l'obiezione, abbiamo incassato 6 milioni dal, per il terzino al Next Gen. Bene. Aremovic ora sento parlare di 18 milioni, ma siccome noi abbiamo il 50%, cioè noi lo stiamo pagando 36 milioni, perché comunque rinunciamo a prendere dei soldi se il Sassuolo avesse venduto a un'altra squadra. Colomani 40, cioè se arriva Colomani, che nella sua migliore stagione ha fatto 16 gol all'Eintracht, questo è il grande bomber che di cui è tutto l'anno è che Spalletti dice ci manca il bomber per vincere, ok, e prendiamo Colomani 40 milioni, totale 86 milioni. Il Como con 60 milioni ha preso veramente un talento, non tre mezzi giocatori, con tutto il rispetto, come 60 milioni giovane, quindi perdonatemi, ma secondo me anche quest'anno e il prossimo anno ci troveremo nella solita situazione. A giugno del prossimo anno diremo anche l'anno scorso abbiamo sbagliato il mercato.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Eccoci qua, beh, i vostri messaggi mi hanno portato nel mondo delle plusvalenze, diciamo questo mondo infernale dei bilanci delle società che ormai sono diventati il centro dei delle discussioni estive. Bei tempi quando si leggeva sui giornali qualunque nome andava bene, tanto stai lì a sindacare quanto costa, quanto non costa, cavoli del proprietario. Invece adesso bisogna fare attenzione anche a questo aspetto qua. Mettiamolo in conto. Allora, su Muharemovic sono d'accordo che 36 milioni probabilmente è una valutazione eccessiva, o comunque che se lui vale 36 milioni allora quante ne vale, che so io, il Bremer stesso, non puoi venderlo a 40 a quel punto. Però è anche vero che con questo trucchetto del 50%, quale difensore che abbia un po' di esperienza in Serie A vai a comprare in giro a 18 milioni, perché poi la Juve è quelli che spende, al di là di quello che ci guadagna al Sassuolo, che sono fatti suoi. Tu l'hai venduto al Sassuolo e nessuno ti aveva obbligato a farlo, tra l'altro, sì, mettendoci questa opzione del 50% sulla futura rivendita, un po' come è stato fatto anche con Daffara con il 20% sulla futura rivendita, quindi è una formula che la Juve fa sempre. Però tu li hai venduti, cioè non è che, e poi te li ricompri al prezzo di chi vende fondamentalmente. Questo può essere un modo per anche per dire che se qualcuno invece dalla Premier League per esempio vuole comprare Muharemovic, la cifra è 36 milioni e quindi a quel punto 40, quello che sarà, perché tanto sappiamo che la Premier viaggia su altre cifre. Se qualcuno casomai si innamorasse, ecco, quella è la cifra da mettere sul piatto. Vediamo insomma se viene concluso a 18 milioni. Secondo me è un discorso pratico, nel senso che alla fine tu con 18 milioni che cosa compri in giro per la Serie A, che un giocatore che abbia un po' di esperienza di Serie A, che abbia un po' di affidabilità da questo punto di vista, che non arrivi proprio una scommessa al 100%. Ecco, questa è la domanda che dobbiamo farci, più che non il valore in assoluto di Muharemovic, che sono d'accordo, se poi Bremer venisse venduto, faccio l'esempio, 40 milioni, sarebbe ovviamente una sproporzione, 40 milioni Bremer e 36 per Muharemovic, però qui c'è una situazione un po' diversa, diciamo così. Poi la nostra Terry ci scrive, sì, buon pomeriggio ai nostri prof, giusto, ricorda anche Dario, uno impegnato in studio a parlare della nostra amata Juventus, l'altro impegnato con gli alunni, oh già, non so chi è messo meglio, ah sicuramente io, plusvalenze, cara Terry, con le plusvalenze andiamo sempre a nozze, come si dice. Beh, Carnevali ci ha fatto una carriera sulle plusvalenze al Sassuolo, ovviamente per il bilancio della Juve è bene che lo faccia anche con la Juve, però le plusvalenze, dico sempre, non vanno in campo, poi ci vanno i giocatori forti, quelli che ti portino a vincere i trofei importanti, e sono questi che devono arrivare. Adesso tutti i discorsi economici che stiamo facendo vanno bene, ma poi alla fine, se alla termine del mercato la Juve non avrà acquistato niente dal punto di vista dell'esperienza, dell'adattabilità al gioco di Spalletti, della capacità di fare gol e di prenderne di meno, e allora saremo di nuovo a una stagione interlocutoria per l'ennesima volta. Però diamo fiducia per adesso, aspettiamo la fine, almeno l'inizio del ritiro del 13 luglio, e poi comunque da lì ci sarà ancora tutto la metà di luglio, ci sarà tutto agosto, insomma il mercato è lunghissimo, quindi non facciamo valutazioni adesso, questo è l'invito che faccio a tutti, dopodiché è ovvio che quello che succede lo commentiamo. Adesso usciamo un po' dal campo, forse, quando mi dà via libera, no, non ancora. Allora, Cinzia ci dice, a questo punto però Miretti va venduto molto, visto che ha tante partite in A e anche in Champions, siete giovani. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, nel senso che uno dei difetti della Juve di questi anni è che ha venduto male, cioè che ha venduto un po' sotto costo alcuni giocatori che avevano comunque dei numeri che rispetto ad altri di altre società che sono stati venduti a cifre maggiori avrebbero dovuto portare a valutazioni diverse. Miretti è uno di questi, ma su questo mi pare che Carnevali sia stato abbastanza deciso, perché forse sarebbe stato anche più facile dare Miretti direttamente al Bologna, faccio l'esempio del Bologna o al Villarreal, se si era fatto sotto alla cifra che dicevano loro per fare la plusvalenza. E invece, siccome Miretti ha più di 100 presenze con la maglia della Juventus, esperienza in Champions League, qualche gol in Serie A, allora la valutazione è superiore. Diciamo che non può essere magari 36 di Muharemovic, perché qui, come dicevo, c'è il discorso che riguarda il 50% che facevamo prima, però non possono essere neanche i 15 milioni, perché sennò non c'è proporzione assolutamente tra queste due valutazioni. Diamo il benvenuto, ce l'abbiamo, Michele Patrisso. Ciao Michele.
10: Pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera, buon pomeriggio a te Luigi, è sempre un piacere.
0: Piacere reciproco, ovviamente. Michele Patrisso, portavoce della Fondazione Identità Bianconera, che un po' nella solita silenziopoli che circonda certi argomenti, è andato a Milano insieme a dei colleghi della Fondazione all'udienza del TAR per quanto riguarda la vicenda di San Siro, i cui comitati dei cittadini appoggiati dalla Fondazione Identità Bianconera, diciamola così in maniera abbastanza semplice, hanno fatto dei rilievi piuttosto forti sulla procedura che è stata seguita per la cessione di San Siro e del quartiere circostante. Dopodiché sono partite le ruspe, hanno tirato giù una biglietteria, ho visto, così subito dopo che il TAR si era riunito. Ti chiedo intanto
10: perché vogliono far vedere che loro sono legibus soluti, come dicevano i latini, cioè loro possono fare quello che vogliono sostanzialmente. No, questo mi sembra, anche alcuni consiglieri comunali si sono scandalizzati di quel fatto, anche se hanno tirato giù una biglietteria, che probabilmente erano lavori anche già previsti, quindi non la vedo poi così grave come manovra. Sicuramente quello che mi ha stupito in questi giorni, mi ha stupito in maniera comunque non positiva ovviamente, è l'accanimento che c'è sulla vicenda Bastoni con ovviamente pubblicazione di chat, di tutta una serie di documenti che saranno sicuramente ancora sotto segreto istruttorio. E io mi domando come mai, visto che noi siamo in possesso, come ti avevo anche già detto, del decreto di perquisizione e sequestro, quindi se ce l'ha la piccola fondazione vuol dire che ce l'hanno tutti, e quindi ce l'hanno giornali e quant'altro, invece quel materiale non viene pubblicato. Questa è una domanda retorica che mi faccio. Io ovviamente la risposta ce l'ho. Sono scandalizzato per la pubblicazione di quei dettagli che
0: che alla fine non riguardano un indagato, ma un po' come è successo ai tempi di Calciopoli, che vennero messe in mezzo delle cose che non c'entrava niente, diciamo così, con l'aspetto penale e neanche quello sportivo.
10: Note di colore per mettere in ridicolo il giocatore, tutte cose che ovviamente noi non apprezziamo, stigmatizziamo, è una vergogna, in uno stato civile non dovrebbe essere possibile che uno si possa permettere di ironizzare se uno vuole pagare o meno un sushi a delle persone che sono suoi ospiti, piuttosto che altri dettagli che non voglio sui quali non voglio ritornare, anche perché ne darei semplicemente più evidenza. Questa è una cosa scandalosa. Poi, se si ritiene, io mi chiedo perché, cioè cosa vuol dire? Per il fatto che ormai questo giocatore l'abbiano scaricato e quindi lo manderanno a Madrid e quindi chi se ne frega, la famosa cortina di ferro che ricopre tutte le notizie che riguardano la Benamati, in questo caso si è squarciata, magari in adiuvando, ma anche per farlo partire senza che i tifosi abbiano nulla a che dire. Questa è una domanda lecita che ci possiamo porre. Io ritengo che molto più interessanti di queste fossero le chat e le intercettazioni presenti in quel decreto di sequestro. Poi non farò altri commenti, perché poi qualcuno mi accusa di dire che io voglio forzare la mano, allora o le faccio vedere o non ne parlo. No, secondo me se ne può parlare senza pubblicarle, primo perché non è nostro costume, come abbiamo sempre fatto fin dalla nostra fondazione, quando avremmo potuto averne un grandissimo risalto mediatico, non abbiamo pubblicato l'esposto ai tempi, non abbiamo pubblicato altre lettere, altri esposti, non abbiamo pubblicato la querela Chinè, non abbiamo pubblicato la seconda querela Chinè, non abbiamo pubblicato il nostro ricorso in adiuvandum. Sono tutte cose che ci avevano dato notorietà e visibilità. Notorietà e visibilità, però senza avere il rispetto delle istituzioni, cosa che noi abbiamo sempre avuto e sempre manifestato, anche quando queste istituzioni con noi quel rispetto non ce l'hanno avuto, così come nell'ultimo caso che abbiamo discusso, e qui mi ricollego chiudendo questa parentesi a quello che hai detto tu prima, perché quello che noi abbiamo discusso a TAR e per il quale in Camera di Consiglio, come ho detto anche e ho chiesto all'avvocato Brancozzi, il nostro responsabile del team legale, con quasi una sua intemerata, nel senso che il presidente del collegio del TAR aveva fatto discutere tutta la parte relativa ai ricorsi di San Siro e si era dimenticato che c'era la nostra questione in Camera di Consiglio, quindi non andava discussa lì di fronte a tutto il pubblico, ma avremmo dovuto seguirla e discuterla in privato. E giustamente l'ha fatto notare Brancozzi, che l'ha discussa lo stesso davanti a tutti, anche se non ha preteso che andassimo in una stanza
0: in separata sede, diciamo.
10: La sede, perché non abbiamo nulla da nascondere, noi come sempre. E quindi noi su questa cosa non andremo avanti, ovviamente, nel senso che vogliamo mettere le mani sui documenti che sono stati depositati soprattutto dall'Inter, vista la sua struttura societaria, che è la più complicata, perché leggendo le carte appunto presenti nel processo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, viene fuori come ci siano tutta una serie di società alle Cayman, nel Delaware, tutta una serie di scatole che chiamano cinesi, in questo caso non sono cinesi, anche se il vecchio proprietario è cinese, che servono banalmente per celare chi siano i titolari effettivi e i beneficiari delle varie operazioni, visto che, come abbiamo sottolineato anche nel corso della discussione, se io a Milano voglio fare una qualsivoglia tipo di piccola attività con il comune, devo produrre una tonnellata di documentazione, non bastano le autocertificazioni, soprattutto devo sempre indicare chi siano i beneficiari effettivi di quelle operazioni. Non si capisce perché per svendere un quartiere di Milano, perché ribadiamo, non c'è solo San Siro, che se fosse solo San Siro, uno dice, ma c'era la legge stadio, ho capito, la legge stadio è fatta per gli stadi, non per il quartiere intorno. Visto che la metratura del nuovo stadio confronto a quella di tutto il quartiere intorno è sul 30-40%, non di più, stiamo parlando di una grossa fetta di Milano, tra l'altro in una zona centrale, c'è la parte di San Siro in cui abitano tutti i VIP, calciatori, se non mi ricordo male c'era pure l'Ibus che faceva le dirette del balcone, che affacciava su San Siro, e questo è un interesse di tutti i cittadini milanesi, non solo degli interisti dei milanisti. Noi abbiamo tanti iscritti, l'abbiamo anche fatto vedere depositando quelli che sono i loro nomi di fronte al TAR, sia milanisti, che è già una cosa molto strana che ovviamente intervenga in una vicenda del genere, sia Juventini. Il nostro Rasto JV è uno youtuber che ci sostiene e in più
0: è milanese.
10: Milanese, si paga la sua bella Atari, si paga le sue belle tasse e vorrebbe che il patrimonio del suo comune venisse gestito con un pochettino più di attenzione. Così come ci ha stupito la difesa fatta dall'avvocatura che schierava il suo avvocato principale, che ha fatto tutta una serie di disquisizioni politiche come se la nostra iniziativa fosse un'iniziativa politica. Noi non abbiamo interessi politici, l'abbiamo sempre detto, nel nostro statuto è rimarcato, non abbiamo nessun interesse politico, non seguiamo nessun interesse politico, non abbiamo interesse a far fuori questa amministrazione perché ci vogliamo presentare noi per candidarci, certo, con una lista della fondazione.

0: succedono delle cose del genere anche a Torino, visto che qua abbiamo poi delle altre situazioni che potrebbero deflagrare anche da noi, cioè il proprietario della Gazzetta dello Sport, giornale che è molto vicino a certe posizioni, non certo a quelle bianconere.
1: No, certo, questo è chiaro.
0: E anche sicuramente potrebbe avere interesse lui o chi per lui a operazioni stadio da fare anche in.
1: Ma sentiamo, qui però è il contrario, nel senso che c'è il comune che continua a chiedere compralo, lui dice ma forse vediamo.
0: Perché notoriamente gli alessandrini sono un po' braccini.
1: Persino lo stadio Filadelfia è di proprietà della fondazione Stadio Filadelfia e non del Torino, quindi è tutto fatto un po' così da Cairo, diciamo, è un'altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto a Milano. Però una cosa che volevo sottolineare, perché quando si parla di stadi, ovviamente gli anti-juventini che dicono, ma state zitti voi che vi hanno regalato i terreni per fare lo stadio, eccetera, eccetera. Ora, i terreni sono stati dati ovviamente a un prezzo, tra virgolette, politico alla Juventus, ma quella zona lì, se voi l'aveste conosciuta prima dello stadio della Juventus,
0: anche era certo il centro di Milano, era una zona degradata, esatto. Era una zona in cui c'erano anche commerci strani,
1: c'erano campi nomadi, insomma c'era un po' di tutto da quelle parti lì, e c'era già lo stadio, quindi...
0: Perché poi ci dite che attacchiamo i campi nomadi, non è nostra intenzione questa, però il discorso era che adesso con lo Juventus Stadium, con tutta la serie, il J-Hotel, i campi, le facility, tutte le altre strutture poi di urbanistica che sono sorte intorno, centri commerciali e quant'altro, si è riqualificata una zona di Torino che decorsi 99 anni ritornerà tra l'altro la cittadinanza.
1: Tra l'altro, dopo che è stata messa a posto. Ma poi anche gli immobili intorno hanno acquisito valore, quindi insomma c'è tutta una serie di cose che sono andate in una certa direzione.
0: Stadio interessano molto, in questo caso interessano i fondi speculativi, a cui non interessa nulla, tra l'altro, dell'Inter e del Milan, perché fossero, ci fosse dietro, come qualcuno vocifera, la longa manus di Moratti piuttosto che della famiglia Berlusconi, ma magari, perché sarebbero comunque soggetti interessati alle squadre. Questi, come abbiamo visto e come stanno vedendo sulla loro pelle anche i tifosi di quelle squadre, sono interessati esclusivamente al fatto di risanare le posizioni debitorie e poi di rivendere in futuro, e se c'è una bella speculazione in atto, magari non è ancora finita, così non hanno tirato fuori tutti i soldi e hanno ridotto i debiti togliendoli dal mercato e quindi togliendoli dai sogni delle persone, in un calcio nostro che ormai non è neanche più di serie B, è di serie D, che grazie al fatto che le politiche che si sono susseguite per ammazzare la Juventus hanno travolto l'intero sistema.
1: Hanno segato il ramo su cui erano seduti, come si suol dire.
0: Questo è il calcio di tutti. Il mondiale che stiamo vedendo con quegli episodi al VAR scandalosi è il calcio di tutti. Il fatto che in Inghilterra abbiano un potere di acquisto 5-6 volte superiore al nostro, cioè la squadra di metà classifica in Inghilterra ha più potere di acquisto dell'Inter che ha vinto il campionato. È una cosa che piace a tutti, e questo è il calcio che ci piace.
1: No, poi peraltro gente come De Zerbi, che faceva il paladino del calcio del popolo, adesso si trova Tonali a 120 milioni a quanto l'hanno comprato, per esempio, per dirne una.
0: Questi sono i calciatori che volevano il calcio.
1: Una cosa veloce, poi abbiamo anche dei messaggi. L'altro aspetto del ricorso al TAR che riguardava la Fondazione Identità Bianconera, nello specifico invece questa volta, era sapere se ci fossero i documenti della FIGC che certificavano il fatto che l'Inter avesse comunicato nei tempi debiti l'avvenuto passaggio da Oaktree a Brookfield, fondamentalmente, perché tutti continuano a parlare di Oaktree, ma in realtà adesso la proprietà dell'Inter è di Brookfield, non è più di Oaktree.
0: Allora, poi in realtà gli avvocati dell'Inter ci hanno tenuto a dire che è ancora in fase di completamento,
1: ma ok,
0: però comunque un 64-70% era già in pancia proprio, quindi per noi il problema lì non si pone, nel senso, a parte le notizie di giornale che erano state date, a parte il fatto che qua si sta parlando di norme della Federcalcio e non stiamo parlando dell'articolo 20 bis delle NOIF e non di norme statali,
1: certo, quindi, non penali neanche civilistiche, insomma.
0: Noi di questo te l'ho parlato prima, era proprio la discussione che ha fatto Brancozzi intervenendo, perché dovevamo discuterlo in Camera di Consiglio. Noi abbiamo insistito nel fatto che abbiamo interesse, noi come fondazione, proprio per il nostro statuto, a sapere se tutti rispettano le regole oppure se l'unica squadra che le deve rispettare è la Juventus, perché poi in altri casi, quando sono passate, l'abbiamo visto con il Pescara pochi giorni fa, quote superiori al 10% di mano sono state, si è subito affrettato il COAPS a fare le indagini e

0: a sanzionare chi non ha fatto le corrette comunicazioni. Noi non stiamo dicendo che l'Inter non le ha fatte, attenzione, noi poniamo, come da quando siamo nati, delle domande. Se io pongo una domanda, ed è una domanda lecita, e soprattutto chi la riceve si è comportato correttamente, non vedo per quale motivo non debba esplicitare quelli che sono quei dati che vengono richiesti, a meno che ovviamente in quei dati, come sospettiamo noi, ma il sospetto è fondato perché le autocertificazioni che sono state date al Comune di Milano, sottolineate dall'avvocato professore universitario Toffoletto, che è stato anche profumatamente pagato dal Comune per fare quella consulenza, lui non ha potuto verificare quelle carte, perché ha potuto verificare il fatto che in federazione erano depositate delle autocertificazioni che indicavano i beneficiari effettivi di questa operazione in personaggi riconducibili a Oktree. Secondo noi questa cosa non è corretta dal punto di vista amministrativo, per i motivi che ho detto prima, ma non è corretta neanche dal punto di vista calcistico, e volevamo verificare se effettivamente anche in Federcalcio ci fossero quel tipo di documenti, visto che le autocertificazioni, se io ti do
1: Eh
0: un'autocertificazione,
1: certo,
0: sono io
1: però
0: lo voglio
1: finché
0: vedere
1: me la dai, perché
0: come
1: ti sto chiedendo, che so io, l'atto dal dettaglio in comune è una
0: mia
1: cosa, ma
0: residenza. Io ti dico, ti autocertifico, Luigi, ti autocertifico che si siedo al pasti. Bravissimo, non ci credi tu, vai all'anagrafe, ti fai dare il mio certificato di residenza.
1: Quello è, però ci va una verifica quando ci sono affari di questa portata. L'altra grande differenza con lo Juventus Stadium, e poi la chiudiamo questo discorso sul paragone tra le due situazioni, ma perché viene tirato in ballo dagli anti-juventini molto spesso, è che quando tu vendi un terreno alla Juventus sai esattamente a chi lo stai vendendo, cioè al signor John Elkann in qualità di Exor e con gli altri azionisti, eccetera, eccetera. Qui il grande problema, oltre al prezzo della zona, che può essere sicuramente argomento di discussione, il grande problema è che non si sa a chi sia stato venduto.
0: Anche perché ti dico in più, ti do un tassello in più, se tu vai su Google, scrivi Brookfield, scrivi controversie giudiziarie nel mondo, ti viene fuori la qualsiasi. Quindi, oltretutto, con un fondo che ha tutta una serie di veicoli alle isole Cayman, in Lussemburgo, nel Delaware, che è un altro paradiso fiscale, veramente una buona parte di quella speculazione potrebbe andare nelle tasche di chi noi non sappiamo. Ma io dico e mi chiedo, era il caso di fare una gara di 40 giorni, 37 giorni, senza consentire una partecipazione effettiva da parte di altri, che potevano esserci anche altri soggetti
1: Interessanti, certo.
0: interessati? Oppure non lo vuoi fare perché comunque giustamente tu, Comune di Milano, vuoi favorire le tue due squadre perché non vuoi che vadano rispettivamente a Rozzano o a San Donato, ci può stare una volontà politica di questo tipo, ma comunque devi fare le cose correttamente. Non puoi andare a non consentire la libera concorrenza da parte di altri. Non puoi concordare con quelle squadre per 2 anni cosa deve esserci scritto in quel bando. Cioè, sono tutte cose che dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, perché evidentemente se ci sono delle indagini penali, io sono assolutamente garantista, l'ho detto all'inizio, su bastoni che sono scandalizzato di leggere quelle cose sui giornali. Non le vorrei mai leggere, quelle cose, di una persona che è sottoposta a indagini, perché ha dei diritti che devono essere costituzionalmente garantiti. Però, come al solito, in Italia devo prendere atto del fatto che ci sono i due pesi e due misure. Cioè, non mi stupirei che a questo punto Bastoni sia già stato venduto alla Juventus e quindi
1: Quindi è già
0: questa cosa.
1: cattivo. Perché tu ti
0: No, se
1: ricordi anche
0: ti ricordi con.
1: CR6, no? In prima pagina, eccetera, eccetera.
0: Benissimo,
1: Si vede che
0: visto che.
1: quello fa
0: Prima
1: vendere,
0: di tutto
1: evidentemente
0: sospetto, io
1: invece.
0: te lo dico. Ho avuto sto sospetto, dato che Real Madrid, ma ce lo pigliamo noi, Cardinali ha chiamato il suo testimone di nozze. Senti, Bastoni me lo piglio io. Facciamo uno scambio, ti do Gatti, ti do Miretti e tu mi dai,
1: Oh, ragazzi,
0: così li rivendi.
1: è una battuta quella di Michele Paltrisso, comunque non è che sta dicendo davvero che questo succede, è una
0: Una
1: battuta,
0: battuta.
1: però vista come stanno dipingendo il personaggio non ci sarebbe da stupirsi, però fa più notizie, probabilmente fa vendere più giornali, scrivere queste cose qua, chat assolutamente irrilevanti anche dal punto di vista di quella che è l'accertamento che viene fatto dalla giustizia, che non magari pubblicare le chat da cui si capisce che c'è stato un bando di concorso un po' indirizzato, ecco, da cui si potrebbe capire naturalmente, perché poi c'è tutto il procedimento da
0: Io
1: affrontare.
0: non sto facendo un ragionamento parlando di diritto penale, non ci interessano i
1: Ci interessa
0: processi penali,
1: l'aspetto sportivo della vicenda.
0: salvo quelli che ci riguardano, perché qualche procedimento, ad esempio quello contro Pinè, ci piacerebbe che in qualche maniera arrivasse a conclusione. Se poi ritiene il pubblico ministero che si debba archiviare, padronissimo di farlo, noi faremo opposizione all'archiviazione, ma almeno sappiamo che fine ha fatto, anziché tenerlo il solito lì. Porto delle nebbie, perché poi le procure, qua ci sono delle procure che sono attentissime, indagano anche quando non sono competenti, e la parola competenti non significa che non siano capaci di fare il loro lavoro, ma non sono competenti territorialmente.
1: Sì, oppure come ha detto D'Andrea Agnelli,
0: abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle. Sì. E invece in altri casi non succede mai nulla. Poi altre cose, una cosa che la Fondazione sicuramente non starà zitta è il fatto della vicenda degli arbitri, perché io se vedo che si dimette Rocchi, immagino che se Rocchi non avesse fatto nulla e se non ci fosse nulla a suo carico, non vedo per quale motivo si deve dimettere. Certo. In Italia non si dimette nessuno. Gravina si è dimesso solo dopo il secondo mondiale.
1: A fucilate praticamente. Spintaneamente.
0: Perché si è dimesso? Ma poi vogliamo sapere, ma sta inchiesta, dopo, visto che ha avuto un risalto pubblico, anche lì i tifosi hanno diritto di sapere. Fatto un nuovo campionato, che credibilità ha il VAR? Dopo quello che abbiamo visto al mondiale, che credibilità ha? Io perché devo fare un abbonamento se so che quello che sto andando a vedere è uno spettacolo farlocco? Perché devo fare un abbonamento televisivo? E noi della Fondazione assolutamente non lo faremo finché c'è questo regime, e invitiamo tutti a non fare gli abbonamenti per non dare soldi a questo sistema, perché è l'unico modo che c'è per far valere la nostra voce. Per quale motivo? Se non ci danno le spiegazioni, se non ci dicono... Una volta che io ho visto che un rigore non viene dato, poi sento la bussata, mi giro, uno mi dice: è rigore? Sì, allora sì. Do il rigore. Allora c'è qualcosa che non va, lo capiscono.
1: Le bussate.
0: Non bisogna essere avvocati. Non bisogna... Il gioco a due. Cioè, o si può fare o non si può fare.
1: O si fa sempre o non si fa mai.
0: Non si può fare, non si è fatto nell'interesse di chi? Oppure lo si è fatto con quale criterio? Mi sta antipatico Spalletti, quindi gli do il rigore contro. Voglio capire se c'è una razio di dietro. Quindi,
1: se c'è anche una regola che lo consenta, per esempio. Caro Michele, su questo interrogativo ci dobbiamo salutare, se no Manuel viene di qua e mi manda via tipo gravina.
0: Domande. La prossima volta mi chiami, facciamo solo domande.
1: La prossima volta solo domande, e vabbè, qualcosa posso rispondere anch'io, ma il resto te le tengo per la prossima volta, tanto sono sempre verdi, evergreen. Grazie Michele, alla prossima, ciao.
0: Grazie come sempre a Radio Bianconera, un abbraccio a tutti, e grande Luigi che è uno di noi.
1: Certo. Uno di noi, c'è anche il coro, ciao. Eccoci qua, notiziario, poi torniamo, vai.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
1: E rieccoci, dai, volata finale per Colpo Gobbo anche per oggi, venerdì 3 luglio, giornata in cui si correrà il Palio di Siena, che ieri è stato rinviato, perché faccio spesso il paragone tra il campionato italiano e il Palio di Siena, con tutte le alleanze, le inimicizie, i dispetti e le cose, mi sembra abbastanza simile come mentalità. E per questo sono sempre stato abbastanza appassionato del Palio di Siena, così, parentesi chiusa. I vostri messaggi, dunque, recuperiamo quello che volevate forse chiedere anche a Michele Patrizio, vediamo se riesco a rispondere io. Sergio dalla Romania ci dice: ascolto l'ospite, credo Michele, ma non ho alcuna fiducia nell'identità bianconera. Cosa hanno fatto con Chinè per il suo impegno imperare diseguale? Volevo iscrivermi, ma vedo solo parole, mi auguro riescano in qualcosa. Caro Sergio, più che denunciarlo, uno non può, nel senso che alla fine, se poi una procura non interviene, come diceva prima Michele Patrizio, ma io credo che il grande merito della Fondazione Identità Bianconera, al di là del fatto che poi non dipende dalla Fondazione il fatto se un esposto, una denuncia viene recepita oppure no, quello dipende dagli istituti a cui uno fa riferimento, ma credo che il grande merito sia quello di parlare di cose che altrimenti sarebbero nel silenzio più totale. Io ricordo sempre che della vicenda, bilanci dell'Inter, questioni un po' particolari, si è iniziato a parlare, report compresa, solo dopo che la Fondazione Identità Bianconera ha fatto un esposto alla FIGC, e non solo alla FIGC, anche alle procure ordinarie, quindi quello per esempio e tanti altri temi di questo genere. Credo che questa sia la funzione principale, cioè di tirar fuori delle cose che vanno affrontate, che se non li tiri fuori così rimangono sotto silenzio, ma non è che non ci sono, ma non ne parla nessuno, ed è uno dei tanti aspetti della diseguaglianza di trattamento rispetto tra le società. Poi ancora il nostro amico Diego che dice Bastoni dovrà preoccuparsi più della giustizia familiare, cioè della moglie, che di quella ordinaria, tanto sappiamo che nerazzurri godono della totale immunità e impunità al Tribunale di Milano. Vedremo come andrà la vicenda Bastoni, però come diceva prima anche Michele Patrizio, il fatto che si parli così tanto di queste chat che sono già uscite velocemente dal tribunale, date in pasto ai giornali, che ovviamente non aspettano nient'altro per vendere, perché ovviamente questo tipo di notizie, queste cose un po' piccantielle, interessano sotto l'ombrellone o nella caldazza di questi giorni, leggere queste cose, la gente ci passa il tempo, commenta, mentre cose più pesanti vengono tenute nel riservo più assoluto, non le sa nessuno. E anche qui, per esempio, noi sappiamo che esistono le chat che testimoniano di questo rapporto particolare tra Comune di Milano e Inter, di cui è indagato l'ex amministratore Antonello nella vicenda dell'appalto dello stadio, perché le ha dette l'identità bianconera, perché se no non si sapeva neanche di questo, per esempio, rispondendo sempre a Sergio dalla Romania. Invece Salvo torna sulla vicenda di Chiellini, che abbiamo affrontato prima anche con Paolo Pacchioni. Dice: il Chiellini auto è uscito da un'ipotesi di un ospite di Criscitiello senza un fondamento, come rivoluzione Carnevali, dare un distacco al passato disastroso degli ultimi anni. Tu hai seguito tutta la trasmissione, io invece ho visto soltanto sui social Criscitiello appunto che diceva queste cose, quindi le abbiamo riprese più che altro per dire che secondo noi invece è importante che una figura come Giorgio Chiellini rimanga nella Juventus, piuttosto che abbia compiti ben precisi e delineati in aiuto a Carnevali, che è adesso il plenipotenziario della Juventus. Credo che questa sia la soluzione ideale per la Juventus, ma anche per lo stesso Carnevali, che arrivando dal Sassuolo con anche questa amicizia con Marotta, che ha molti tifosi, magari non è che sia molto gradita, ecco, avere anche Chiellini a proprio fianco nella struttura societaria può essere un modo per dare juventinità anche alla sua di figura, cioè a quella di Carnevali, intendevo. Poi Antonio da Caserta fa tutti i conti del mondo, io provo a leggere, a capire, perché su queste cose qui vi confesso che non ho né passione né particolare attinenza. Allora, la matematica non è un'opinione: Muaremovic valutato 18 milioni, Colomuani 40, totale 58, cioè quello 18 è quello che sarebbe spenderebbe la Juve per Muaremovic. Se compri il fenomeno Manzambi del Friburgo e asso della nazionale svizzera valutato 50, e lo stiamo vedendo anche stamattina autore di una prestazione super, a noi ci verrebbe a costare solo 32 milioni, perché gli altri 16 vengono da vendita di Muaremovic dal Sassuolo, visto che è valutato 36. E poi questi top club, tanti se ne sono andati, solo con noi non hanno i soldi, il Bayern vuole Bremer ma non pagando la clausola. Io dico: Bayern, vuoi Bremer senza pagare la clausola? Bene, visto che hai i soldi me dai 70 se lo vuoi, altrimenti aspetti la clausola. Ci dice il nostro amico Antonio da Caserta, cioè tu dici vendere Muaremovic a 36 da un'altra parte, fare a metà, smezzare diciamo con il Sassuolo 18 e 18 e quei 18 metterli sul mercato per un'altra cosa. Questa potrebbe essere una soluzione che Carnevali, guardate che non l'ha esclusa in assoluto nelle ultime dichiarazioni che ha fatto. Poi invece mi sembra che la direzione sia quella di arrivare a questa conclusione di portare Muaremovic alla Juve, ma vediamo, perché dobbiamo imparare anche a conoscerlo Carnevali. Diamo benvenuto a Jenny De Gaetano. Ciao Jenny.
3: Ciao Luigi, ben ritrovato. Ben ritrovati tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Eccoci qua, sento aria di fantamercato.
1: Sì, no, più che altro di plusvalenze, di calcoli, che onestamente sono la cosa che mi appassiona di meno nel calcio, devo dirti la vera verità. Purtroppo sono cresciuto, per fortuna, non so, secondo i punti di vista, in una generazione in cui leggevi che la Juve comprava quel giocatore, non pensavi neanche quanto costasse, non te ne fregava proprio niente, nel senso che Agnelli lo compra, bravo, hai i soldi se lo compra, appunto, e basta.
3: Quella, cioè, è proprio la condizione sine qua non da cui far partire il ragionamento. Io voglio Harry Kane, diceva, ma costa, mica lo pago io, no? Ne parlavamo l'altra volta. Più che altro la nostra generazione, oddio, no, scusa, tu sei ragazzo.
1: Sì.
3: La nostra generazione era abituata a, io mi ricordo, non vado troppo in là, cioè, sì, no, vado tanti anni fa al TG1, l'ultima notizia in questa mattina, Juventus ha annunciato Michel Platini.
1: Sì, cioè, sì, sì. Era così.
3: Poi... Però non diciamo sempre, ah, i miei tempi. Tutt'altro oggi.
1: No, no, ma sto dicendo che essendo cresciuto così faccio un po' difficoltà, onestamente, a calarmi nella logica delle plusvalenze.
3: Però la realtà è quella, purtroppo. Muamerovic forse se viene, e Cator, che io di cui ignoravo l'esistenza, sono sincero, non ricordo nemmeno di averlo visto col Genoa. E so che giocavo con l'Under 21 per averne dato conto.
1: Ho visto che ha fatto un bel gol di tacco al Napoli, tipo alla Bettega, così negli highlights.
3: Paragone
1: no, come gol, no, carità.
3: E questo è quello che leggiamo. Leggo che di Colomoni, di un portiere che ancora non c'è, di Gregorio che spara. La realtà è questa, con cui dobbiamo tener conto. Poi aspettiamo anche il lavoro di Carnevali, come dici giustamente tu, imparare a conoscerlo. Magari dietro c'è un lavoro un po' più, no, come dire, capillare, che poi porterà a frutti del tutto inaspettati. Non so, ancora più su punti, permettimi la metafora.
1: Sì, no, però soprattutto
3: ad
1: per
3: oggi,
1: vai.
3: No, scusami che ti interrompo, un'ultima cosa, poi mi taccio. Ad oggi c'è un Colomoni che pare il 13 luglio, non ti ricordo bene.
1: Dovrebbe essere la data del ritiro, e quindi dovrebbe arrivare per il 13 luglio, insomma.
3: Ok, però se faccio proprio i punti, come dire, della serva, per il momento non c'ho un portiere, cioè c'è il portiere che ci sono.
1: Sì, che poi non è neanche tanto contento di restare,
3: no,
1: occhio così.
3: Io direi nulla, ma nemmeno noi.
1: È reciproca.
3: Esatto, reciproca, e bisogna anche essere pragmatici. Poi bellissimo volare, no, con sogni e desideri di Bremer, che magari non dia, però vediamo, insomma, anche se manca poco in realtà al ritiro. Immagino che Spalletti sia sintonizzato, no, sulla stessa lunghezza d'onda di Carnevali, quindi questo ci deve far stare tranquilli, parlo a una sorta di brutale, con una sorta di brutale
1: maiestatis, certo. No, l'importante è che per i 13 ci siano il portiere e l'attaccante, perché sennò la situazione
3: direi fondamentale, e anche Muamerovic a questo punto, più che pensare prendiamo Muamerovic per poi la plusvalenza, cioè va bene, io Muamerovic, ecco.
1: Sì, adesso su questa vediamo come evolve, perché potrebbe essere stato anche un sistema per fissare il prezzo da venderlo al di fuori, nel senso che ovviamente a 36 milioni in Italia non te lo compra nessuno, certo. Ma se si invaghisce di Muamerovic qualche squadra inglese o qualche anche di media classifica, perché ormai abbiamo visto che non ha potenzialità, magari ti dai i dati di 36 milioni, fai 18-18 col Chievo e buonanotte. Perché ecco, da qui volevo ripartire, cioè dalle dichiarazioni di Carnevali dell'altro giorno lì a Rimini, dove hanno iniziato il calciomercato, molti dei tifosi della Juve ha detto troppo. Io invece sono dell'idea che lui abbia parlato di cose che erano già sui giornali, però lasciando intendere che forse sì, ma forse no, nel senso, al di là di Colomuani, che è una cosa che va avanti da 2 anni, eccetera. Però quando, per esempio, di Ecator nessuno ha detto niente fino all'ultimo momento ed è saltato fuori questo affare. Cioè, se diventa che alla vecchia maniera, cioè come facevamo oggi, faceva parlare di tanti nomi e poi tu vai a prendere alto sotto traccia, vediamo. Cioè, quello che dicevo io, aspettiamo anche a conoscere Carnevali, perché per adesso quello che ha fatto è il colpo di... E Cator, poi possiamo dire che un colpo, non un colpo, quello che vogliamo, di cui nessuno aveva parlato. Quelli di cui tutti parlano al momento non sono stati fatti.
3: Perché poi bisogna anche, no? Allora, non andava bene prima, perché adesso non va bene. Io, diciamo, il punto di partenza è il fatto che la figura di Carnevali è una figura fortemente voluta e soprattutto, insisto, fortemente in sintonia con la gestione tecnica, no? Che è un aspetto fondamentale per questa agognata ricostruzione, che praticamente ogni anno, ormai negli ultimi 4, si parla dell'anno zero. Quindi ci deve essere questa sensazione. Il fatto che nessuno parlava di Ecator, poi è arrivato Ecator, no? Che immagino non sia un colpo che accenda la fantasia di nessuno, ma magari dietro ai 14 c'è quel discorso che è stato detto per Muamerovic, potrebbe anche essere utilizzato da qui alla fine del mercato, come non so,
1: contropartita, certo,
3: da contropartita parte, certo. E già è tutto, quindi ciò dimostra, io credo, che tutte le mosse che siano state, che tante ce ne saranno, no, che logicamente nel mercato le trattative molte vengono fatte sotto traccia per logici motivi, insomma. Quindi io credo che oggi il tifosore Juventus deve essere, ecco, il punto da cui partire, che dovrebbe indurre all'ottimismo, è proprio la figura di Carnevali in sintonia con Spalletti. Io credo che qualsiasi mossa fatta finora sia stata fatta di concerto con i desideri del tecnico, no? Mi auguro che sia anche questo ritardo sul portiere, perché è un ritardo, a mio modo di vedere, sia, insomma, come dire, forse sia stato in qualche modo, non dico programmato, ma era nelle, poteva accadere ciò.
1: No, magari, più che altro se è Dibu Martinez, ovviamente mondiali, quindi diciamo che esatto. Quello, si spera che il motivo sia quello, perché vuol dire che arriva un portiere importante, insomma. Ma Svilar, onestamente, credo fino a un certo punto, a meno che Gasperini non sia impazzito, cioè che vuol vendere il portiere e prendersi con Meners, come leggevo, ma mi sembra che sia un po' una cosa. Mi sembra molto fantasiosa come cosa.
3: Martinez, ecco, è sicuramente un profilo che va a sistemare tanti tasselli, non solo quelli della porta.
1: Sì, e poi abbiamo visto che ormai se a centrocampo in attacco giocano a 37, 39, 41 e continuano a far bene i mondiali, importa se anche uno ne arriva a 34 anni e gli fai un contratto di 3 anni, cioè non è che rischi niente, voglio dire.
3: C'è uno di 41 che...
1: È quello che dico, che appena segnato un rigore. L'altro di 37 che Perisic, che nella stessa partita ha segnato pure lui. Modric ha giocato praticamente tutta la partita, anche lui, nella Croazia, 39 anni, quindi ormai, diciamo, l'età si è spostata per quel movimento, figuriamoci per i portieri.
3: Fortunatamente.
1: Per fortuna di tutti. Si è allungata la vita loro, la nostra. Quella che sempre a 67 anni dobbiamo arrivare per la pensione, se non ce la spostano un po' più in là.
3: Adesso perché mi hai ricordato questo.
1: È così, è tanto per farci il male gratuitamente. No, ti chiedevo invece oggi, ho fatto una riflessione anche sul sito di Tutto Juve, dicendo, ma guarda un po', adesso contandole bene ci sono 4 inchieste della Procura di Milano che riguardano l'Inter. Ora, senza voler fare discorsi né di colpevolismo né di... però non mi sembra che questa cosa nel corso della stagione abbia avuto lo stesso peso di ogni singola inchiesta che la Juve ha dovuto affrontare in questi anni. Cioè, trovi anche tu che ci sia questa disparità di trattamento sia a livello mediatico sia anche a livello proprio di procura sportiva, che se non indagine non riguarda la Juve.
3: Non voglio entrare nei gangli della giustizia, no, a parlare di leggi, di argomenti, no, che so soltanto di leggendo,
1: certo, sì.
3: Quello che però è agli occhi di tutti ed è indubitabile, senza voler fare esercizio di vittimismo, di dire ah no, tutti contro, è proprio davanti agli occhi di tutti. Io continuo a prendere ad esempio la famosa storia delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso d'opera. Io credo che un comportamento dal punto di vista, no, di dare la penalizzazione, di togliere la penalizzazione durante il campionato, io a mia memoria non ricordo in nessun tipo di
1: campionato, cioè che una squadra debba giocare senza sapere quanti punti in classifica e i suoi tifosi al seguito, diciamo che è una roba che non si è mai vista.
3: Una volta era seconda, una volta decima, ed è passato tutto in cavalleria. Così come è passata in cavalleria, gioco forza, la storia di Bastoni, ma non parlo l'ultima, dell'espulsione, tutte le storie che coinvolgono l'Inter. Che ci sia una disparità di trattamento, vuoi mediatico, in primis, vuoi proprio dal punto di vista del leader, no, per quanto riguarda la giustizia sportiva, mi pare che sia davanti agli occhi di tutti, no? Perché c'è stata una corsa alla sanzione, alla penalizzazione, come per dire, è un po' la sensazione che io credo un po' tutti hanno avuto con l'introduzione del VAR.
1: Ah, certo.
3: Adesso, ecco, l'introduzione del VAR, così, non Juventus, no, perché è un'etichetta che si porti appresso, no? e si è stato un po' così fino a, a ormai a snaturare qualsiasi tipo di dinamica di gioco, perché tale insomma utilizzo fatto così del, del VAR. Per quanto riguarda, ecco, il discorso Inter, il discorso della, della, del, del modo con cui è stata affrontata dal punto di vista mediatico la cosa, insomma, è, ripeto, basta prendere ad esempio ciò che è accaduto con quella storia lì delle plusvalenze, delle penalizzazioni in corso. Non si è mai detto abbastanza di quanto fosse scandalosa, insomma, perché non, non esiste. Il prossimo anno mandami in B, no? Poi lo dimostri, rimandami in B, però non durante il campionato. Che,
1: ma poi ti dicono la penalizzazione mentre stai scendendo in campo a Empoli, cioè, infatti, tante di quelle hanno lì veramente.
3: Però questo è anche figlio di una situazione, non dico che sia giusto, di una situazione nella storica della Juventus che si presta in qualche modo a, a, ad essere, come vogliamo dire, no, ad essere trattata. Insomma, è una Juventus diversa che all'esterno non, da, non incute più quella sorta di, come dire, di non di rispetto, ma di importanza proprio del marchio Juventus. Purtroppo la Juventus ha attraversato gestioni scriteriate, senza più, no, Agnelli, tutta la storia che ha coinvolto anche Andrea, e tale è, insomma, poi in qualche modo, come la squadra che subisce sempre, è difficile che poi c'è un rigore dubbio e meno danno.
1: Sì, sì, è così. No? Che in campo non si lamenta mai, non, mentre altri cercano gli arbitri, eccetera. Esatto. Oh, no, l'ultima che ti faccio è partendo da questo spunto del nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che ci dice: la Juventus è una squadra scarsa perché la mentalità della nostra società non ha più obiettivi seri, ma solo di sopravvivenza. Dobbiamo farcene una ragione e stare sempre alla nostra piccola Juventus. Cioè, Lorenzo ci vede un ridimensionamento definitivo, diciamo, degli obiettivi della Juve. Io onestamente, con le strutture che ha la Juve e anche con le potenzialità che ha per quanto riguarda l'Italia, perché poi fuori dall'Italia è tutto un altro discorso, credo che non manchi così tanto, caro Lorenzo, non so se sei d'accordo, Jenny.
3: Io a Lorenzo dico questo, che comunque può essere un periodo più lungo, sì, può essere anche il prossimo anno una Juventus, come dire, no, ridimensionata, una Juventus un po' più piccola, tra virgolette, sì, però comunque in assoluto la storia della Juventus riproporrà la Juve ad alto livello, sicuramente. Insomma, questo è un po' quello che è sempre accaduto. Magari adesso può essere un periodo, come dire, di implosione un po' più lungo, questo può essere. Certo è che se fosse invece, se avesse ragione Lorenzo, non ci sarebbe stato l'ingaggio di Spalletti, di Carnevali, insomma, la prima di Spalletti, al di là poi che ti possa piacere o non ti possa piacere, ma proprio come figura di tecnico, di livello, di allenatore di livello, ex CT, insomma, dimostra che
1: un ingaggio importante, anche 6 milioni.
3: Un ingaggio importante.
1: Se avessero voluto risparmiare, si tenevano come lì, tanto, così, esatto, ne pagavi uno solo, diciamo, in linea di massima. Credo che. E Tudor e via di seguito, andando indietro nel tempo. L'ultimissima: se il Bayern Monaco fa un'offerta accettabile, tu lo vendi Bremer personalmente?
3: Ma sì. Sì, anche perché io penso sempre che nella trattativa di cessione, quando decidi di privarti di un giocatore così importante da tanti anni alla Juve, devi considerare anche il fatto che comunque Bremer ha già dimostrato più volte di voler cambiare aria, quindi è inutile trattenere qualcuno che poi magari non ha, oggi più che mai, sempre per tornare al discorso di Lorenzo, c'è bisogno, adesso non voglio fare il romantico, però di giocatori che credono di poter fare squadra per, insomma, fare un gradino più in alto, non dico di tornare a vincere uno scudetto, ma insomma di andare, di considerare la zona Champions una passaggio, non dico fare.
1: Neanche da festeggiare, cioè, esatto, voglio dire, è una cosa, esatto, normale che dovevi fare.
3: Quindi, perché se c'è un'offerta, io di Bremer me ne priverei.
1: Bene, tra l'altro nell'offerta potrebbe rientrare dall'altra parte Kim con la maglia della Juve, quindi non rimarrebbe scoperto il ruolo, poi magari no, Spalletti lo conosce anche meglio. Siamo arrivati in chiusura, grazie Jenny per essere stati con noi.
3: Grazie
1: anche
3: a te,
1: oggi.
3: Gigi,
1: a presto.
3: Buona giornata. Buona giornata.
1: Buon caldo, buone cose. E poi Marco Arcangeli in Extremis, vogliamo parlare dell'inchiesta doppia curva. Chinotto, il problema è che se ne è occupato e cosa ha fatto? Una multarella, una giornatina di squalifica a fronte di accuse pesantissime. Caro Ghinè, anche stavolta non ci hai convinto. Invece ci ha convinto come sempre Manuel in regia. Grazie a voi tutti per i vostri messaggi. Noi ci sentiamo lunedì con la Juve del lunedì sempre alle 14. Ciao a tutti.
2: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
4: Buongiorno, buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. La Juventus continua a sondare il mercato e ha riavviato i contatti con Goretzka. Il centrocampista tedesco è ora svincolato e dopo l'eliminazione della Germania dal mondiale valuterà la destinazione migliore per continuare la carriera. Per quanto riguarda l'attaccante, al momento resta a distanza col Paris Saint-Germain per Colomoigny. Per la porta invece il nome di Vicario resta in pole. I bianconeri hanno pensato anche su Zucchi del Parma, ma sul giocatore c'è l'interesse più concreto di club di Premier League. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile, la giornata di oggi è ancora dedicata al terzo turno. Tra gli italiani, il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, impegnato contro Karen Khachanov. Poi tocca a Lorenzo Sonego, che sfida Taylor Fritz. Nel pomeriggio Matteo Berrettini affronterà Grigor Dimitrov. Invece già gli ottavi di finale, Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. Per quanto riguarda il singolare femminile, Jasmine Paolini si laverà con Maria Saccari. Spazio anche al doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori e al doppio misto con Errani-Vavassori. La Formula 1 torna oggi in pista per la sprint race del Gran Premio di Silverstone. Ieri Lewis Hamilton ha conquistato la pole stampando portentoso 1:28.376 all'ultimo assalto e riuscendo così a precedere Kimi Antonelli da appena 11 millesimi. Il padrone di casa si è scatenato con la sua Ferrari nel time attack di fronte al proprio pubblico ed è riuscito a mettere di misura il naso davanti al leader del mondiale. Ad aprire la seconda fila sarà la Red Bull di Max Verstappen, tardato di 321 millesimi dal leader e capace di precedere l'altra Ferrari guidata da Charles Leclerc. Atletica, Francesco Pernici ha vinto col nuovo record italiano di 1:43.60 gli 800 metri maschili del meeting di Nancy in Francia, tappa silver del Continental Tour, superando dopo quasi 53 anni lo storico primato stabilito il 27 giugno del 1973 all'Arena Civica di Milano da Marcello Fiasconaro, crono che fu anche primato del mondo per poco più di 30 anni. Ottimo risultato anche per Andy Diaz, che ha vinto con la misura di 17.72 la gara del salto triplo del meeting di Barletta, realizzando la miglior misura stagionale mondiale. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, Cose di Calcio, edizione XL del venerdì. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi, questo il sommario. Torna a casa Muharemovic, scacco matto, forse per Kelly. Attesa Colomani, il Paris Saint-Germain, però non cala il prezzo. E poi Di Gregorio, scuse ai compagni, sapete chi le ha chieste? Le ha chieste di fare carnevali. Buona giornata da Antonio Paolino, eccomi qua in studio, eccoci insieme a Paolo Rossi.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Abbiamo dimenticato sicuramente qualche cosa che ti vedo lì pronto a trattare.
8: No. Abbiamo dimenticato nulla, nel senso che mi sembra che i temi della giornata siano questi. È una settimana in cui comunque la macchina
7: si sta lavoricchiando.
8: La macchina del mercato si è accesa, è arrivato il Cator. Si parla molto del fatto che adesso la Juventus dovrebbe accelerare sul fronte Colomani, anche perché tra un po' arriverà un ritiro e si spera che, non dico che tutta la rosa sia a posto perché è assolutamente impossibile, ma che in qualche maniera l'organico sia comunque già con qualche correzione per permettere a Spalletti di lavorare. Poi sappiamo benissimo che quest'anno con il mondiale è tutto un po' un problema e quindi ci dobbiamo aspettare veramente un work in progress discretamente lento. Capiterà a noi, capiterà credo a quasi tutti.
7: Allora Paolo, difficile essere originali, no? Perché poi il mercato, vedi, si intrecciano notizie, non so se avevamo già parlato di Hecator insieme. Sai, qui io sto impastando tutta la settimana, tu fai solo l'inizio e la fine, quindi devo sapere cosa prendere dal frigo. Che tipo di Juve stiamo disegnando?
8: Ma io ho la sensazione di una Juve giovane, cioè di una Juve che Carnevali sta cercando di impostare su alcuni ragazzi che possono diventare delle pedine importanti. Aggiungo una barra: e magari nel futuro essere anche valorizzati, casomai l'Italia continui a diventare la provincia della Premier o di altri campionati. Cioè, in questo momento è importante avere giocatori che ti diano un senso di prospettiva. Sarà sempre più difficile, dovremmo saperlo questo, è molto più problematico rispetto agli anni passati. Sarà sempre più difficile, anche per società come la Juventus, riuscire a tenere giocatori se emergono davvero fino in fondo, no?
7: Certo.
8: Quest'anno, tutto sommato, per adesso stiamo assistendo a un mercato ancora bloccato, non possiamo capire bene, però insomma quello che è successo a Palestra è abbastanza evidente. È vero, qualcuno potrebbe dire sì, però Palestra è una forza d'Atalanta, però Atalanta è una squadra che comunque negli ultimi anni qualche volta ha fatto anche muro di fronte dei giocatori che erano richiesti dall'estero. Vedi ad esempio il caso Lukman, sul quale non ha ceduto fino almeno a gennaio. Quindi in questo momento io credo che Carnevali stia cercando di mettere benzina attraverso figure giovani, figure con le quali quantomeno riempire le caselle delle riserve, che non è un aspetto banale. Nessuno pensa che Cator sarà il giocatore centravanti titolare della Juve, perché dovrebbe arrivare Colomani, però sicuramente bisogna avere dei giocatori che possono crescere e ai quali dai una possibilità. Del resto Spalletti, non più tardi del periodo nel quale c'era stata l'eliminazione dell'Italia al Mondiale, la non qualificazione, aveva detto bisognerebbe imporre a tutti i club di far giocare un 19enne. Io non sono d'accordo, nel senso che penso che le imposizioni non portino a qualcosa di buono. C'è chi può anche impostare una squadra intera su dei ragazzi, c'è anche chi invece può pensare di fare un instant team e cercare di vincere con giocatori più maturi. Però indubbiamente riuscire ad avere da un lato il serbatoio della next gen che magari porta qualcuno nella rosa della prima squadra, e dall'altro anche avere un'attenzione verso soprattutto gli italiani che hanno, come nel caso di Decatur, già fatto una esperienza in Serie A e hanno fatto vedere qualcosa, significa che evidentemente c'è una sterzata in questo. Poi che questo ci dia dei risultati è tutto da vedere, perché chiaramente è un'ipotesi, come però sono tutte sul mercato. Sul mercato è sempre un tentativo di aggiustare la situazione e di migliorarla. Staremo a vedere. Chiaro che ci aspettiamo 3-4 nomi forti, tra i quali il primo, anche in ordine di tempo, ma forse anche di urgenza, visto che non c'è più Vlahovic, deve essere quello di Colomani.
7: Paolo, parlando di Ekator ancora, poi ci spostiamo, perché aspettavo proprio te oggi anche per riflettere, poi sono tanti i temi. Ieri sono stato trascinato nella bufera del nostro portiere Di Gregorio, che ha fatto un passo indietro. La prima cosa che ci unisce nella riflessione è: può avere ragione, torto, sbagliato, le colpe, puntiamo il dito tutto su di lui, e che se il tuo ufficio stampa, la tua società, il tuo procuratore dice una cosa e poi il giocatore è costretto a rettificare, quantomeno a limitare i danni, da quanto mi risulta è stato Carnevali che ha alzato il telefono dicendo: Di Gregorio, ce la vediamo tra di noi un attimo, la sistemiamo almeno e lasciamo da parte i problemi con i tuoi compagni. A me sembra molto veritiera questa cosa che è capitato. Ma al di là di questo, sono andato a vedere, no, cosa che interessa anche te, quando magari giocherà, segnerà. Cioè, ieri il primo aspetto che hanno messo in luce i nostri ascoltatori è che abbiamo pagato 18 milioni, poi ho provato a spiegare che non è limitato, perché vogliamo raccontare le cose come stanno, sì, no? Non si tratta di dire ce l'hai con quello, non con quell'altro.
8: Però in questo momento, tra l'altro, avercela con qualcuno o non avercela è un po' presto.
7: È la fiducia, bisogna avere fiducia. Però sono andato a controllare, al di là dei gol, che in questo momento mi interessa poco, vorrei capire da te che cosa significherebbe averlo in rosa o eventualmente ridarlo, perché a me questa cosa ancora non convince, non nei confronti dell'operazione, ridarlo magari in prestito al Genoa. E qualcuno mi diceva, dovesse andare in prestito per farlo maturare, significherebbe intanto che non si è riuscito a vendere Davide Openda, probabilmente.
8: Sì.
7: No? Quindi ci crediamo, ci dovremmo credere. Allora a quel punto mi viene un po' il ragionamento di dire prendiamolo, lo teniamo e teniamo in panchina chi non riusciamo a vendere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la prima domanda. Secondo, hai analizzato già, perché tu lo fai spesso, la zona che ho occupato in campo? Perché è un giocatore che ha giocato tante partite,
8: sì,
7: ha già in due anni raggiunto quota 50 presenze,
8: sì,
7: per essere
8: come
7: un under 19, bravo,
8: ha avuto quelle cifre lì.
7: Perché io vado a vedere questi dati, cioè se uno gioca vuol dire che gli allenatori che l'hanno avuto non lo tenevano per fargli fare il numero di presenze, eccetera. Non ha segnato molto, ma da...
8: no.
7: Ok, quindi non è l'attaccante che devo mettere lì, mi deve risolvere perché è alto la situazione. Sono andato a vedere, io non so, ho coperto il nome, partiamo da qui, ho coperto il nome di chi ha preso la Juventus, ho visto le zone che occupa in campo, che ha occupato in campo, mi sembrava di vedere Yıldız. Mi fermo qui. Come spazi, occupazione degli spazi, qualcosa di meno nell'ultimo periodo, ma all'inizio Yıldız io l'ho seguito a Next Gen. Tagliava un po' di più il campo, era un po' più libero, meno pressioni. Prego.
8: Allora, fatto salvo che io l'altro giorno ho scritto un pezzo sui 4 gol che ha fatto Ekator quest'anno, e insomma mi sembra di vedere un giocatore che chiaramente non è ancora definibile, però è un giocatore che quantomeno, la dico così, ha facilità di calcio. Cioè se la palla gli arriva non ci sta molto a pensare, anche estro,
7: Guizzo,
8: nel senso che tutti abbiamo visto il gol che ha fatto con un colpo di tacco a Napoli. Mi verrebbe da dirlo così, è come rientra in quella categoria, quella tipologia di ragazzi giovani che hanno il senso della giocata decisiva, intendo della porta, cioè cercare di andare sul concreto anche con una certa capacità di impatto sul pallone, quindi una certa velocità di esecuzione. Sulle zone, io vorrei essere molto chiaro, proprio perché sto vedendo il mondiale, non voglio fare dei ragionamenti chiaramente trasferendo quello che uno vede magari in una nazionale di fuori classe e in un club.
9: Sì.
8: Però quello che emerge dal mondiale sempre di più, e che è emerso anche la Champions League col famoso Paris Saint-Germain-Bayern, che emerge dalle tendenze del calcio europeo, è che in questo momento il calcio si sta affidando molto a giocatori che hanno la capacità di saltare l'uomo e di muoversi senza palla e di cambiare le posizioni. Quindi in questo momento fare ragionamenti sul ed è per questo che io contesto molto l'idea spallettiana di gennaio del centravantone di peso come l'uomo determinante per fare la differenza, perché dicendo in Italia ci sono le difese chiuse, bisogna avere questo tipo di caratteristiche. Non è vero. L'Inter non ha un centravantone di peso, ha Lautaro come capocannoniere, il Como ha avuto Duvikas, che è tutt'altro che un giocatore di peso, e la Roma ha avuto Malen, che è tutt'altro che un giocatore di peso, e nazionale addirittura gioca esterno. Quindi quello che ci vuole, in realtà, è idee e capacità di mettere insieme le connessioni tra i giocatori. Io non so il Catoro come si troverà, dove si troverà, eccetera. Quel che è certo, lo dico anche arrivasse da noi Haaland, che è un centravanti di peso, ovviamente, e peraltro si muove, e che è fondamentale, che i nostri Conceição e Yıldız la smettano di rimanere confinati sull'esterno,
9: sulla
8: esterno,
9: sulla zolla preferita.
8: Esatto. Quella è una comfort zone, ma come sta dimostrando Olise, che al Bayern gioca a sinistra, è spostato trequartista, se sei in grado di fare la differenza, aumenti le tue possibilità, il tuo ventaglio. Siccome Yıldız più volte quest'anno l'abbiamo visto anche andare a calciare di sinistro e non ha un tiro banale, e siccome Yıldız potrebbe anche regalare di sinistro dei cross importanti, io spero che si cerchi, non dico di metterlo al centro, perché lì tra l'altro avremo McKenny, che è un incursore ottimo, ma esattamente che la Juve si connetta con l'idea di McKennie. McKennie è un giocatore moderno, perché fa tante cose. Yıldız e Conceição devono diventare questa cosa qui. Guarda, hai notato come il mondiale Conceição non faccia la differenza? E la faccia, ad esempio, Manzambi della Svizzera, che è un giocatore con un impatto fisico notevole.
9: Ecco, come te lo spieghi?
8: Che va ovunque. Perché Conceição è limitato da quel lato lì.
9: Quindi... È limitato... Spiegami meglio, dalle sue caratteristiche o forse dall'eccessivo tatticismo?
8: Da tutte e due.
9: Tutte e due.
8: Tu devi, come dire, i grandi allenatori per me sono quelli che in qualche maniera prendono la caratteristica del giocatore o la massimizzano, cioè tu Antonio Paolino sei uno che se riceve la palla in corsa di destro segna. Ok, dico agli altri 10, compreso il portiere, dobbiamo fare in modo che Antonio Paolino riceva la palla in corsa. Se non va così, oltre questo,
9: non troppo lontano dalla porta e non troppo vicino alla linea di fondo,
8: devo capire io, allenatore, qual è l'altra funzione che tu puoi rivestire. Perché io continuo a dirvelo e sarò su questo, come dire, ossessivo. Ok Colomani, che tra l'altro con noi ha avuto un ottimo impatto, perché se uno segna 10 gol in 22 partite, certamente è un giocatore da doppia cifra e può essere il nostro Malen, la nostra prima punta che fa gol almeno quanto ne faceva Vlahovic, non di meno, tanto per essere chiari. Però poi noi dobbiamo far crescere in incidenza con Conceição e Yıldız, che già hanno fatto meglio, ma devono diventare dei giocatori determinanti. Nico Paz al Como non è una punta, ma Nico Paz quest'anno è andato in doppia cifra, ma non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist ha fatto molto bene. Noi dobbiamo diventare questa cosa qui, dobbiamo riuscire a essere meno fissi nel gioco
10: meno prevedibili, e qualcosa di profondo allora a quel punto cambierà anche in termini di risultati, secondo me. Se poi invece pensi altro, allora, cioè nel senso vuoi costruire la squadra in maniera diversa, allora ti devi muovere sul mercato. A me sembra che la scelta di Cator, io non so se era un giocatore che Carnevali già seguiva per il Sassuolo,
9: era nel dossier Ottolini.
10: Ecco, non mi stupirebbe che fosse così. Ottolini, tra l'altro, arriva dal Genoa, no? Quindi insomma, l'avrà visto.
9: Sì, non solo perché fosse al Genoa, però dico, intuivo che ci potesse essere, ma non pensavo, lo ammetto, perché visto, il mercato poi così, che sarebbe arrivato alla Juventus con queste modalità.
10: Avrà visto quel tipo di caratteristiche che possono essere utili. Io mi augurerei che ci fossero 5 Cator in Juve.
9: Bravo.
10: 3 che arrivano magari dalla Serie A, o meglio, 2 dalla Serie A, 1 dal campionato straniero e 2 dalla Next Gen. E
9: vorrei vedere queste già sono le carte che si gioca. Ecco,
10: io penso che se facesse questo Carnevali darebbe già un segnale interessante di rinnovamento.
9: Sai Paolo, volevo arrivare a questo aspetto, cioè dobbiamo trovare l'effervescenza di un gruppo, no?
10: Sì.
9: Quindi in questo momento sono felice perché il guizzo, il fatto di essere giovane, il fatto di non essere già troppo vincolato agli schemi, da quello che ho capito anche da alcune dichiarazioni che sono andato a riprendere anche di De Rossi, che l'ho allenato nell'ultimo periodo. L'imprevedibilità tattica, cioè non ancora schematizzato, non ancora...
10: L'abitudine anche talvolta entrare dalla panchina e mettersi in gioco, che che è un aspetto non banale.
9: Se hai l'intelligenza anche dei tuoi procuratori, ma grande opportunità, l'ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni, io mi auguro che resti, cioè che si trovi lo spazio per questo profilo, no? Visto che sto costruendo. Ma si vada proprio incontro a cercare delle realtà non abituate a fare il tema sotto dettatura. Ecco, tanto per essere chiari. Perché forse stiamo provando a sradicare, no? Da alcune presenze non ingombranti, ma che sei stato costretto a tenere per opportunità o meno, e che un po' Spalletti faccia delle richieste, arriveremo a quali, no? Non c'era quella di questo giocatore, no, però ovviamente.
10: Non penso che Spalletti abbia chiesto a tutti i ragazzi.
9: Bravo.
10: Avrà chiesto 3-4 priorità. Dai.
9: Avrà chiesto di togliere qualcosa, arrivo al secondo step. Kelly, se mi prendete Muharemovic, assolutamente sì. No, per come intende lui il calcio. Forse portando, ho visto anche qualche partita in nazionale, porta la palla in modo più elegante, diciamo così, più costruttivo. Io, se ti dovessi dire le fotografie delle ultime settimane, poi adesso lo chiarisco subito, non ce l'ho con Spalletti, Non sto parlando che abbiamo fallito anche per colpa sua, però lo risottolineo. Un giocatore con cui se la prendeva nelle ultime 5-6 partite, disperatamente, era il movimento con, senza palla, come dicevi tu, di Kelly. Quindi aveva individuato un qualcosa che non funzionava, cioè Bremer nonostante tutto resta Bremer, Kalulu poverino l'hai già blindato, l'avevi tenuto dall'altra parte, di qua Cambiaso l'aveva perso un po' dai radar, diciamo che aveva individuato pesantemente secondo me, per quello che non indicano le televisioni, non inquadrano le televisioni, un problemino da risolvere, come per dire.
10: Per me...
9: Sei d'accordo o no?
10: No, non sono d'accordo, nel senso che capisco la tua analisi, e non sono d'accordo in questo caso con Spalletti, non con quello che dici tu.
9: Certo. No, la mia non è una... Anche no. Io preferivo Vega a Kelly, sono uno che tra l'altro preferivo Vega a Kelly.
10: Anche per una certa presenza nel gioco aereo, dopodiché Kelly secondo me è un giocatore molto in crescita, ha fatto bene quest'anno, e se il problema è che attraverso Kelly andiamo a prendere dei soldi, allora... voglio essere molto chiaro, fatto salvo che magari a Juve può avere uno o due intoccabili, ma proprio uno o due, vado a valutare il senso dell'operazione economica, cioè se Kelly me lo paghi molto bene perché l'offerta che arriva dalla Premier League, ok. Dopodiché però io continuo a pensare,
9: stai ricoprendo già ruoli più alti nella società tua, sei passato dallo storico adesso analizzi già i conti.
10: No, dico,
9: stai invecchiando.
10: Però dobbiamo fare una rosa, cioè dobbiamo avere delle alternative. Cioè io se avessimo Moaremovic e Kelly insieme, non è che mi dispiace, perché lo ripeto, anche questo è un mio mantra, c'è un'Europa League da giocare che è onerosa e che nella prima fase tu devi passare quel giro, quel mini campionato attraverso il contributo delle riserve. Punto. Cioè, se la Juve e Spalletti non
9: e chi
10: hanno...
9: sarebbe la riserva qui?
10: Se la Juve non hanno pensato questo, secondo me stanno... perché magari hanno ancora in testa la Champions League di una volta, cioè la Champions League anche quella di quest'anno, degli ultimi due anni, cioè del girone in cui tu devi comunque giocare con i massimi giocatori e magari fai turnover più ragionato quando hai o prima o dopo la piccola di turno, cosa che poi ci ha anche portato magari ad avere delle complicazioni. Noi dobbiamo giocare con le riserve, mi prendi Moaremovic, Kelly o Moaremovic, uno dei due gioca l'Europa League come titolarissimo e Cator,
9: cioè, decideresti Cator, i ruoli nelle partite, nelle competizioni,
10: fatto salvo chiaramente le emergenze, tutto,
9: non
10: però...
9: una rotazione completa,
10: eh? No, cioè, io dico devi avere
9: l'alternativa.
10: L'alternativa, e quell'alternativa deve essere affidabile, ripeto, Roma e Bologna, la Roma, la stessa Roma di Mourinho è andata incontro, se ben ricordo, col Bodo Glimt a una disfatta perché faceva giocare le riserve e ogni volta si diceva, ecco, le riserve gli hanno dato, hanno provato a puntare su di loro e non sono affidabili. E noi dobbiamo invece usare l'Europa League

0: altri tuoi
1: bravo,
0: coetanei
1: bravo,
0: e con caratteristiche
1: bravo,
0: simili alla tua.
1: Bravo. E con un calcio magari un po' diverso, un po' più aperto, con avversari a volte anche più deboli.
0: Che ti puntano, che mettono sulla corsa.
1: Che ti mettono sulla corsa, che tu puoi esaltarti, puoi fare i tuoi gol, eccetera. Quindi questo deve succedere. Quindi la Juve, ok, l'abbiamo sempre detto,
0: sì,
1: questo mercato ha due grossi poli. Uno sono i tre big, i tre elementi che ti vanno a cambiare la struttura centrale. Quattro, portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Questo è. Quindi portiere o si cerca, difensore vediamo se arriva, non ditemi però che è Muharemovic. Cioè il difensore eventualmente può essere tenere Bremer come elemento
0: esatto,
1: centrale,
0: esatto,
1: visto che doveva essere sul mercato.
0: Situazione di stallo come quella di Vlahovic, che non è più un nostro tesserato, esatto, al momento.
1: Centrocampista, lo stiamo aspettando, io non vedo
0: che
1: nomi.
0: Sì.
1: Che sì. Benissimo, mi arriva che sì. Attaccante,
0: Colomoni.
1: Ok, e questa è la prima parte del mercato, se la facciamo tutta
0: voto
1: così. Sette. Se me la fai così.
0: A questo asse date voi sì, anche 7? 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
1: Perché sì, io sono ristretto sul mercato, perché, però dico, molto bene. E poi c'è, cambiamo la rosa. Quindi se mi esce un Gatti mi deve entrare uno migliore.
0: Gatti, ripeto, chiamato da Allegri al Napoli.
1: Ecco, c'è.
0: Attenzione.
1: E facciamo operazioni di questo genere. Cioè in cui devi spendere meno, magari abbassare anche un po' gli ingaggi e prendere giocatori con fame che ti consentano che a dicembre dici: oh, ma sai che questi 5-6 che ho preso?
0: Guarda, abbiamo pareggiato una partita.
1: In Europa League hanno avuto dei problemi, non è andato sempre tutto liscio, però hanno messo esperienza.
0: Incominciano a temerci un po'.
1: Questi iniziano a diventare elementi.
0: Condivido.
1: Che, ecco, questo deve essere la doppia anima di questo mercato.
0: Sei stato chiarissimo. Paolo, abbiamo ancora qualche minuto. Leggerei qualche messaggio che è arrivato al 340-5425-324. Aspettiamo anche i vocali, ne vedo già qualcuno. Quindi intanto saluto il nostro Gabriele da Roma, pronto a farci ascoltare qualche vocale, però prima ne leggo qualcuno. Cinzia, che saluto quando leggo anche le nostre signore, signorine, quelle che sono, mi fa piacere perché parlano questa rivoluzione con senso di causa, cognizione di causa. Questa rivoluzione dei giovani avremmo dovuto farla, a mio avviso, già da anni. Condivido, appartiamo e facciamola,
1: esatto.
0: Cinzia, cioè, perché sennò facciamo sempre un passo in avanti.
1: No, ma soprattutto nel momento, io lo dico molto chiaramente, nel momento in cui arriva un nuovo dirigente e Carnevali non è banale e l'amministratore delegato, azzeriamo quello che è successo.
0: Che è successo, come eravamo fatto.
1: Abbiamo commesso degli errori, questi errori sono tradotti dal sesto posto finale e andiamo a vedere che cosa combinerà Carnevali, sapendo tutti i limiti che ha, e che ci sono.
0: E proprio su questo anche Roberto si sbilancia dicendo, Roberto da Empoli, io comunque adesso mi sento molto, ma molto, ne aggiungo uno, dai, che ci sta, ma molto più tranquillo rispetto a prima, avendo Carnevali, sapendo che faremo delle operazioni sensate e non sciagurate. Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Interessante, ci potremmo poi lasciare qui, però ne arrivano tante altre. Ignacio, che gioca trequartista, non sarebbe da prendere ora Domenico D'Ancona? Arrivano proposte di mercato, le leggiamo e poi con Paolo tireremo le somme. Però volevo tornare a una riflessione su Muharemovic, perché ci scrivono: entra Muharemovic ma esce Cabal, no? Allora, sì,
1: beh, sarebbe un grande affare,
0: sarebbe un grande affare,
1: scusate,
0: però noi non ipotizzavamo Cabal, Cambiaso in quella zona lì.
1: Sì, Cabal era il vice Cambiaso, ma Cabal, insomma...
0: Sì, cioè... abbiamo detto due volte cioè, e allora cioè andiamo in
1: no,
0: pausa.
1: No, ma va bene tutto, pausa, però se consideriamo Cabal un giocatore da Juve...
0: Esatto. Cioè, riguarda un altro. Cioè, secondo me rischi di perdere Kelly...
1: Che sarebbe un peccato.
0: Che sarebbe un peccato con questa lettura.
1: Arrivano 50 milioni.
0: Devi prendere il giusto. E poi vorrei ripartire con te da 18 milioni Muharemovic. Vuol dire che il cartellino è di 36 milioni.
1: Sì.
0: Meno di 40, perché sai che il Sassuolo vende tutto a 40. Sì. Quindi abbiamo già avuto lo sconto.
1: E vuol dire che fra un anno, se Muharemovic è quello che è, ti vale 50... E fa la fine di Kelly. ogni anno facciamo la plusvalenza.
0: Vedi come
1: su.
0: Inizia l'autofinanziamento. Te lo ricordi quando stampavi le riviste in cantina con i tuoi amici di Evoluzione
1: Ciclo Stile? Sì, sì. Infatti sono finiti male.
0: L'autofinanziamento.
1: Finiti male.
0: È finito qua Paolo Rossi, ecco, insieme a me, perché io gli
1: si
0: vendevo la carta.
1: Si Ciclo Stile e si finisce.
0: Lui portava l'inchiostro. Io la carta e abbiamo finito per fare i giornalisti. A tra pochissimo ripartiamo dal prezzo di Muharemovic. Chi eventualmente entra

0: Scaccomatto, oggi ho giocato a scacchi, ieri sera una partita con amici e quindi Kelly dispiacerebbe alle condizioni che ha spiegato Paolo, Cabal Cambiaso ce li siamo un po' dimenticati lì sulla sinistra, fortunatamente Kalulu è lì a destra, tranquillo, che aspetta il suo momento per spingere, poi ci mettiamo il centrocampista, l'attaccante, io nei titoli non ho mai più detto accelerata. Però il 13 luglio sarà a Vinovo, ci credete? Non voglio fare la fine di palestra, ma penso di rischiare molto meno. Lì l'hanno fatta di cartone, secondo me, la notizia era un po' cartonata. A tra poco, 340-542-5324, vocali, vocali, vocali, brevi, 30 secondi e vi ascolteremo.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, qualcuno va anche sul tema, sì, l'abbiamo anche letto, grazie Severino da Valcamonga, sono attentissimi, abbiamo degli inviati. Hai sentito cosa ha fatto Cellino? Ha riscritto il Brescia, Associazione Calcio, sì. Brescia, perché iscrivendolo in serie dilettantistica prende il paracadute per essere stato con quel marchio lì lui a vendere Tonali. Sì. Tonali all'estero, quindi si becca il 5%, non so.
4: Che è un buon, è una buona,
0: Lo farei anche, l'avrei fatto anch'io. Okay. Se questo è il paracadute. Allora, la benissimo, no, sembrava la voce della mia, qualcuno fosse intervenuto dall'alto.
4: Cellino.
0: La convinzione che Ecator sia un buon giocatore mi viene dal fatto che Carnevali non vorrà essere ricordato come quello che al primo acquisto ha preso il bidone Ecator, Marco da Crema. Poi se questa rivoluzione di ragazzi, poi
4: non
0: parla sempre
4: in
0: campo.
4: Purtroppo,
0: parla.
4: Mai nessuno pensa di aver preso il bidone, quindi
0: no. Esatto. A me torna quella frase che ero andato a studiare un po' il personaggio Carnevali, lui dalle prime uscite quando faceva la gavetta eccetera continuava a ripetere sostanzialmente la frase: un bravo direttore è quello che sbaglia meno, è quello che nel corso degli anni sbaglia meno, perché nel calcio è più facile sbagliare che fare le cose giuste.
4: Sul 19enne si può sbagliare, cioè il 19enne è un'ipotesi.
0: Ma anche sul 26enne
4: ma appunto, sbagli già sul 26enne, figura. Cioè nessuno potrà condannare Carnevali se poi Ecator non si rivela un giocatore da Juve, oggettivamente.
0: Noi potremmo sbagliare anche sull'opinionista che abbiamo adesso al telefono. Cioè,
4: si può sbagliare su tutto.
0: Si può sbagliare su tutto, però rischiamo meno che chiamando altri opinionisti, vero Matteo Zorloni? In Italia Lombardia, perché noi la televisione non possiamo accenderla la sera perché siamo in onda, l'accendiamo al mattino chiamandoti, mattino 12:40, dai.
5: Ciao, ben ritrovati, come state?
0: Ben ritrovati, bene. Quindi noi la televisione è una volta...
5: Della matricola, potevi pensarci direttore, potevi farlo tu questo colpaccio. A quest'ora andavamo subito a farci una bella vacanza con la questione Tonali, non ci abbiamo pensato.
0: Ma io se vuoi ti rimetto sul mercato, Cioè, sai che c'è il mercato estivo anche degli opinionisti, mi dai una provvigione e poi vacanza pagata, no? No, non ci avevo pensato, lì ho seguito attentamente anche le tue trasmissioni. Senti Matteo, sono qui in compagnia di Paolo Rossi, stavamo analizzando un po' la Juventus che sta nascendo, me la componi un po' tu con i colori pastello? E me la colori un po' con i colori, quelli un po' impastati, tutti i colori che avanzano, quelli che devi raccogliere mentre conduci le tue trasmissioni? Cioè, cosa c'è che va e cosa c'è che non va?
5: Io la colore di verde in questo momento, perché è un verde che si mischia al nero, richiama un po' il Sassuolo, visto che si è parlato tantissimo della nuova figura di Carnevali e soprattutto di questo splendido rilancio che la Juventus ha deciso di fare per Muharemovic. Pare che ormai siano veramente convinti di questo giocatore, quindi il verde mi sembra abbastanza doveroso. Mi auguro, ecco, che però il giocatore sia da Juve e non il contrario, che la Juve sia da Sassuolo, che ci sia questo upgrade che necessitiamo alla grandissima. Là davanti invece, non so, inizio a utilizzare il colore rosso, rosso emergenza, SOS ti disegno là davanti, perché c'è
0: vedi l'ottimo, che... l'ottimo conduttore Paolo, vedi l'ottimo conduttore, ti dà prima la pastiglia, prima del pasto, e poi ti fa vedere, giustamente, il cronista fa anche questo. Perché metti del rosso? Ti tieni cauto? C'è qualche rischio? Aumentano i rischi? Più si avvicina il 13 che il giorno del raduno?
5: Sì, secondo me non hanno ancora trovato bene la quadra, tant'è che anche la proposta che viene fatta per portarsi a casa Colomani, non lo so, non mi ha convinto, nel senso questo prestito super oneroso per poi vincolarsi a una possibile qualificazione Champions e dare altri ulteriori 25 milioni, non lo so, non mi fa impazzire come dinamica e come primo colpo, e Qatar forse a livello mediatico non è quello che scalda di più. C'è un dettaglio aggiuntivo che mi ha un po' rattristato, vi dico la verità, perché proprio ieri sera, avendo il buon Riccardo Bonfanti, no, noto esperto di calcio, ha lavorato tanti anni come dirigente, esatto,
0: all'Udinese,
5: anche a Cagliari, ha avuto Cagliari, ha fatto veramente
0: un ruolo importante del club, certo.
5: Esatto, e mi ha detto con la sua classica parere mio, ma quel parere mio non lo
0: che
5: so,
0: sa qualcosa di
5: tanto
0: più?
5: Esatto.
0: Attenzione, lasciamo le cinture di sicurezza.
5: Che forse la trattativa per Colomani è più qualcosa di mediatico che di concreto, è qualcosa più di giornalistico che di fattuale, mettiamola così. Quindi mi ha un po' spiazzato, perché ero convinto invece che la gente fosse molto molto avanti. Non lo so, io ascolto tutti, anzi sento tutti, ascolto pochi, quindi vediamo cosa chi avrà ragione.
0: Sento tutti, ascolto poco. Paolo, tu cosa fai nei confronti di questa, attenzione, riflessione a voce alta di un esperto?
4: Se non portiamo a casa Colomani è doppiamente grave, forse anche triplamente grave. Uno, perché è una storia d'amore che ormai dura da talmente tanto tempo che è diventata una serie. La seconda è che ne abbiamo bisogno, cioè la Juve in questo momento non ha un titolare al centro dell'attacco. E la terza, che io non mi preoccupo troppo delle formule, perché non conosco i conti. Cioè io penso che quando noi ormai siamo impastati in questo mercato in cui ne paghi un terzo il giocatore, poi del due terzi dopo vai a rate, eccetera, era qualcosa che si vedeva nell'allenatore del pallone una volta, no? Questo tipo di meccanica per appunto ironizzare. Adesso no, perché è proprio tutto così. Quindi io da questo punto di vista credo di essere abbastanza tranquillo, nel senso che Carnevali si è esposto, cioè non ha usato un linguaggio diplomatico dicendo no, ci interessa Colomani come altri giocatori, ha detto stiamo riallacciando i rapporti con Paris Saint-Germain che erano finiti. Quindi io credo oggettivamente che la prossima settimana dovrebbe arrivare, non fa il mondiale, inizia una preparazione, se Spalletti si trova il 13 senza neanche un volto nuovo di peso, perché non considero tale Qatar, il problema è più ampio, e allora deve spuntare qualche nome nuovo. Non penso che Carnevali vada su nomi nuovi, io francamente, su questo versante.
5: Totalmente in linea con te, infatti mi ha spiazzato questo commento di un grande esperto di calcio, quindi non lo so, sono rimasto un po' sbalordito, rimango fiducioso, anche perché comunque chi di mestiere fa, tra virgolette, mercataro, nel senso che deve lavorare tanto con le trattative, stare praticamente 23 ore al giorno al telefono, concedersi un'ora per ricaricare il cellulare, ti dice che comunque Colomani è reale come nome, come trattativa. Non vedo l'ora che sia già il 2 settembre, vi dico la verità.
4: A meno che arrivi una, come al solito, qualcuno da Premier, cioè voglio dire, la variabile io non la vedo tanto nelle forme di pagamento della Juve, perché il Paris Saint-Germain da questo punto di vista ha uno storico con noi e sa che noi con un manino abbiamo mai tentato di prenderlo tutto intero, perché tra virgolette non ce lo possiamo permettere, quindi avremmo potuto permettercelo se ci fossero state delle operazioni di mercato precedenti, no? È chiaro che se ti vendevi David o Vlahovic 6 mesi fa, allora avevi la possibilità. Io penso che quindi fatto salvo che in questo momento ti arriva una squadra dalla parte destra della classifica della Premier e butta nel piatto 50 milioni, stanno tutti zitti, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Sì. Altrimenti c'è anche la volontà del giocatore che mi sembra
0: importante. Calo il mio asso, mi raccomando Zorloni, non mi ascolti in questo caso qui, non riporti queste frasi. La Juve è molto vicino a Colomani, deve però, rispetto al passato, dove c'erano dei contrasti anche verbali, no? Un po' di supponenza, un braccio di ferro fuori luogo per certi versi, al di là della formula, e ha ragione Paolo su non conosco i conti, eccetera, la volontà è, ok, però prestito con obbligo di riscatto, tu alla fine gli devi dare qualcosa che si avvicina molto ai 40 milioni, al massimo. A meno che non arrivi la squadra, come dice Paolo, ma in questo momento su Colomani quelle squadre non arrivano calandoti il cash.
4: Non ha fatto
0: subito.
4: Neanche troppo bene.
0: Non ha fatto premier, neanche troppo quindi, bene. Sì. Quindi mi dicono che il motivo è che la Juve sta provando diplomaticamente. Mi dicono, ma non mi ascolti lei, lei segue il suo istinto, che è molto bravo. Alzate un po' la cifra, cioè la Juve ha provato a cominciare dal basso sfruttando il fatto che il giocatore vorrebbe venire. Io uscirei dallo schema, no, ma capisco il gioco dei quotidiani nel dire lo deve dare entro il 13.
4: No, ecco, quello sì.
0: No? Perché Spalletti può anche aspettare il 17, cioè dall'inizio del campionato, no?
5: Ci saranno tanti assenti, il 13, Antonio.
0: Ci saranno tanti assenti, esatto. Allora sfruttiamo i giovani, che andiamoli a vedere, cosa che non abbiamo fatto nell'ultimo periodo neanche con Spalletti. Questa è la notizia, lo dico a casa, non ce l'ho con Spalletti. Purtroppo quelli della Next Gen andavano e non si allenavano con la prima squadra. Informatevi, anzi vi stiamo informando e ve lo diciamo. Perché? Bravo. Perché aveva messo il quadretto attorno a chi aveva. C'era una stagione complessa e abbiamo visto che è finita con la complessità e la radice quadrata sopra. Però ci sta quel ragionamento. Cioè il Paris Saint-Germain, chiudo, non è che adesso allora c'è Carnevali, allora fammi tu il prezzo, prendilo quando vuoi, rispetto all'anno scorso. No, perché devono recuperare e in questo momento il forte fa il forte con il più debole. Detto questo, vi giro un po' di domande al volo. Può essere che Spalletti riporti, lo girano a me come domanda, però ci siete voi due, ne approfitto, che Spalletti riporti con Mainz come braccetto sinistro, quindi significa che ce lo teniamo? Cosa ne sa Matteo Zorloni di Tele Lombardia e Paolo?
5: Questa è una bellissima chiamata. Secondo me sì, secondo me è più probabile che possa giocare un po' più indietro, anche perché pare che i rumors in uscita siano più legati al reparto difensivo in questo momento che a centrocampo. Quindi se tu perdi un difensore potresti riciclare con Mainz in una zona in cui limita i danni, mettiamola così. O comunque a centrocampo non è un valore aggiunto, è inutile nascondercelo. Sono passati 2 anni, con Mainz non è stato un valore aggiunto. Anzi, se andate a vedere i numeri, sono stati numeri tragici. Cioè quest'anno veramente non è mai riuscito ad arrivare in bonus in campionato e far riflettere, no? Indipendentemente dalla cifra per cui è stato pagato. E soprattutto c'è qualcuno che vuole Mainz in questo momento? Secondo me no. Quindi deve essere bravo Spalletti a riutilizzarlo in una maniera differente. Mi auguro quindi che arrivi un bel centrocampista, però ecco, questo sì.
0: Ti convince? Domanda e risposta.
4: Io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che a me se arrivassimo a Removic e i due centrali di sinistra fossero lui e Kelly per alternarsi, sarei molto soddisfatto. Altrimenti con Mainz può essere una soluzione, tenendo conto che con Spalletti all'inizio aveva fatto anche molto bene, poi di fronte a certi tipi di attacchi non così tanto, però indubbiamente sono d'accordo con Matteo, cioè pensare al centrocampo, in questo centrocampo, cioè nel 4-2-3-1 è del tutto inutile, è un film finito, quindi o la Juve cambia la natura del centrocampo e allora magari in virtù appunto di un nuovo inserimento decide di giocare a 3 e Kop rientra in quello schema, oppure è meglio lasciar perdere. Dopodiché il vero problema di Coppa, io penso che di grandi offerte non arrivino, perché anche al Mondiale lo stesso Koeman l'ha usato in funzioni diversi come tappabuchi, di fatto. Aveva un ottimo centrocampo l'Olanda, però con Mainz non ti dà nessuna garanzia in questo momento per essere una mezzala, un incursore, un trequartista, un recupera palloni, lo metti dove va, l'ha messo anche addirittura all'ala a un certo punto. E se, però non sarebbe male se Spalletti decidesse di puntare decisamente sul ruolo, dice ok, con Magnus per noi è il centrale di sinistra, poi sta a lui vedere se è meglio di Kelly, se è meglio di Muharemovic o via discorrendo.
0: Senti, l'ospite è quello più...
5: Vi lancio una provocazione, direttore, nel senso, se metti Kelly terzino sinistro, comunque esterno sinistro, e vendi Cambiaso, lì c'è spazio per Commeners poi, per giocarsi il posto con Muharemovic nel caso. Io la vedo anche magari così, che si reinventano qualcosa là dietro, c'è cioè un disegno totalmente nuovo, e Kelly quel ruolo lì l'ha già fatto, diciamoci la verità, Cambiaso e Commeners in questo momento non possono essere le fondamenta della prossima Juve, cioè mi sembra abbastanza chiaro. Cambiaso gioca perché in questo momento l'alternativa a sinistra non c'è stata effettivamente, non possiamo dire Kostic, non c'è stata, lui ha giocato perché non c'è stato nessuno che potesse prendere il posto, ma se c'è qualcuno che può giocarselo con lui quel posto, che si fa?
0: Bella allora, domanda.
4: Per me è una valutazione corretta, io continuo a dire che Cambiaso dovrebbe essere esattamente come se capitasse l'acquisto di Muharemovic e Kelly, sarebbero due giocatori tra virgolette equivalenti, almeno in linea teorica, poi naturalmente il rendimento a definire gerarchie. Per me Cambiaso ha bisogno di un giocatore almeno equivalente a lui in linea teorica, perché poi il rendimento di Cambiaso è stato molto basso. Cabal era una riservaccia e l'ha dimostrato. Sarei stupito dalla tua idea, Matteo, nel senso che a quel punto mi verrebbe anche a dire, ma perché non ci hai pensato prima a mettere Kelly a sinistra? Perché ne avevi le possibilità. L'anno scorso è stato mortificato Gatti, ad esempio, da Spalletti. Quindi si poteva anche cambiare, e Cambiaso tante volte ha giocato ed era palesemente non in giornata. Tante volte Cambiaso non è stato neanche sostituito, ed è questo il problema. Io penso che lì bisogna intervenire, però. Cioè, se, insomma, ieri guardavo la Spagna, adesso la dico grande, no? Mettete Cucurella alla Juve e poi cambiamo. No, perché poi facciamo tanti discorsi a volte, cioè, dando anche delle colpe ai giocatori. Mettimi un terzino come si deve e poi vedi che qualcosa, ma ce ne sono altri. Problema che quello del mondiale non ne prendiamo neanche uno, perché vedi Brown che funziona, finisce al Bayern, vedi Cucurella finisce al Real Madrid, eccetera eccetera. Però ci vuole un esterno vero, punto, non Cambiaso.
0: Capito cosa servono i mondiali quest'anno per Paolo Rossi?
4: A essere frustrati.
0: A
4: sentirci fuori dal mondo.
0: Visto veramente che facciamo tante proposte, i giornali propongono tanti nomi, ce li fanno anche da casa prima che mi dimentichi, perché dicono salta sempre i miei consigli per gli acquisti. Sogniamo insieme all'amico Antonio. Se questa rivoluzione di giovani doveva avvenire o dovrà arrivare, cosa aspetta Cannevale a portare a casa Manzambi del Friburgo, 20 anni, centrocampista esterno ed attacco?
4: Quanto costa?
0: Già quattro ecco, vedi, vedi perché non leggevo il tuo messaggio. Vedi,
4: ma tu pensi che Manzambi in questo momento non sia attenzionato dai top?
0: Prime 15 della classifica.
4: Ma stai scherzando? Manzambi, se continua a fare un mondiale del genere, vale 80 milioni.
0: E me lo scrive, vedi, me lo ripropone anche adesso. Grazie. Grazie.
4: No, ma la domanda è che quando si vede uno come Manzambi, bisognerebbe farsi quest'altra domanda.
0: Quale?
4: Lo vendi Yıldız per Manzambi? Lo vendi con Seysal per Manzambi? Questa domanda è da farsi.
0: Lo vende Zorloni?
4: Manzambi, agli occhi del mondo, è su quel livello lì, c'è Yıldız dal mondiale, è uscito massacrato, è bene che ce lo diciamo. Quindi noi che pensiamo, e io per primo, che Yıldız possa diventare un campione, Manzambi lo pensano 10 volte tanto che diventerà un campione.
0: Il Paolo Rossi del Friburgo lo pensa.
4: Perché il Friburgo arriva in finale di Coppa. Perché arriva al mondiale con la Svizzera e fa quello che fa. Attenzione, cioè noi non guardiamo il nostro orto. Perché in questo momento Yıldız, che ha una valutazione molto alta, Manzambi non ce l'ha più bassa, ce l'avrà più alta alla fine del mondiale.
0: Senti, cosa faresti tu con questi nomi non fantasiosi, concreti, ma forse irraggiungibili per la Juventus? Matteo Zorloni, Italia e Lombardia.
5: Sono una bolla questi, direttore, sono una bolla, nel senso che in questo momento il mondiale condiziona tanto i nostri giudizi, è sempre stato così, perché è una manifestazione breve che viene vista da tutto il mondo, quindi non lo so, magari c'è un po' un'accelerata nei giudizi. È ovvio, qua parliamo di un calciatore che comunque ha fatto molto bene in Bundes, cioè, quindi non è che è letteralmente sconosciuto, certo. Però temo che la valutazione sia esagerata. La domanda invece mia sarebbe: ma loro devono fare questo discorso anche gli appassionati di calcio fuori dall'Italia su Jonathan David? Io lo sponsorizzerei, 3 gol ha fatto, una tripletta al mondiale, non è una cosa scontatissima. Ci sarà qualcuno che lo reputa un protagonista?
0: E
5: no?
0: Se rimanesse? E se rimanesse? Non gliel'ha detto ancora nessuno che potrebbe rimanere? Proprio perché è la fianco, Europa League? Gli devi mettere qualcuno a fianco, certo. Sì,
5: non può giocare da solo, secondo me. Lui non può giocare da solo davanti. Lui deve avere
0: quindi deve cambiare Spalletti anche aiutarlo. Qualcosa. Giusto? Sì, deve cambiare anche Spalletti?
5: Ma Spalletti cambia per Jonathan David?
0: E se Carnevali, così come ha detto a Di Gregorio, di rettificare il suo messaggio, perché ieri sera nel suo intervento mi sono dimenticato di dire che la telefonata è arrivata da Carnevali a Di Gregorio.
5: Ecco, cioè, allora, c'era quel dettaglio che io ho tirato fuori ieri in maniera provocatoria, tu me lo stai confermando. Sì, sì, subito dopo che ci siamo sentiti io ho lanciato questa.
0: Cioè, quando mi hai attaccato al telefono hai dato la notizia, vedi com'è?
5: No, ho detto, ma non è che è arrivata una comunicazione? Così, non è che
0: bravo, è bravo, e non ci siamo messi d'accordo, hai visto? SMS. Quindi abbiamo un SMS, ti conviene? Ci conviene un po' a tutti. Prendi le distanze da Paolo Rossi. Spesso
4: no,
0: lo
4: guarda, io penso che in una Juve normale non arriva la telefonata, arriva la multa.
0: Arriva uno a casa.
4: Poi se la paga il procuratore, ma arriva una
5: multa
4: perché un
5: arriva l'esonero in una Juve normale.
4: Lasciamo perdere, però, ma quello è già troppo, perché voglio dire, tu puoi avere un procuratore che va oltre e puoi anche non saperlo, però indubbiamente un procuratore che si sente in dovere di dire quelle cose insieme vuol dire che ha una percezione lui della Juve per la quale è meglio che tu non entri minimamente.
0: Esatto. Io con te non farei più niente per un po'.
4: Cioè, tu quell'elenco dei giocatori che hai lo vai a proporre ad altri e quello che hai te lo sbologniamo anche via, punto.
0: Hai visto?
4: Ma molto tranquillamente, perché c'è un limite
0: su questo. Sì.
5: C'è un limite che c'è un tassello importante di questa vicenda che io ieri ho chiamato il procuratore, ve lo dico in maniera proprio così esplicita. Ieri l'ho chiamato anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, gli ho detto guarda, vorrei che intervenissi questa sera in onda con noi eccetera eccetera. Lui
0: vedi 100 tutta secondi, questa premessa
5: ma liquidato dicendomi non ho d'altro da aggiungere, ok? E io allora cosa ho fatto? Ho detto ma visto che quel pomeriggio lì c'è stato un contatto incontro tra la Juve e Di Gregorio, chi rappresenta Di Gregorio, ma non è che quel post lì lo hai scritto proprio come conseguenza di quello che è uscito dall'incontro? Ho detto no, sono pensieri che sono vincolati agli ultimi 6 mesi turbolenti della stagione intorno a Di Gregorio. E io va bene, riporto così come mi è stato detto. Poi se mi chiedete la mia, io dico no, secondo me è condizionato dall'incontro che c'è stato, perché nel pomeriggio esce la notizia che si sono visti e che il messaggio è chiaro, nel senso se arriva il portiere d'esperienza Perini e Di Gregorio non giocano, se non arriva si giocano le carte. Forse questo non è stata presa bene come notizia, ma io apprezzo l'onestà, mi spiace dirlo, ma apprezzo l'onestà e un professionista dovrebbe capirle certe cose, dovrebbe capire certe dinamiche e mettersi in gioco per migliorarsi.
0: Noi abbiamo acceso Tele Lombardia, vedi, su Radio Bianconera, il gemellaggio funziona perché tra juventini capiamo un po' come sono andate le cose, quindi lo richiamerai anche oggi o chi disturbi oggi per sapere cosa? Per preparare la tua puntata di stasera.
5: Oggi non intendo disturbare nessuno se non forse un amico lì a Torino che è in ballo con me e dare un'informazione. Ecco, vi dico solo questo. Anche perché
0: ho capito.
5: Tempo fa c'era un calciatore che era stato accostato alla Juve e voglio saperne qualcosina in più.
0: Ho capito. Tieni accesa anche un po' Radio Bianconera, sai, 1+1+1 e scopri la verità. Senti, un'ultimissima battuta, ma ieri sera su altri canali, perché noi accendiamo in radio e altri canali e ci confrontiamo. Ma Chiellini, cos'è che hanno detto su Chiellini? Ci credete a sta cosa su Chiellini? Me lo chiedo da casa. Perché hanno detto, vedrete che la rivoluzione non finisce qui. L'ha detto Criscitiello, ci permettiamo anche di riconoscere chi ha detto questa affermazione, questa, chi ha fatto questa dichiarazione. C'è qualcosa che non gira, come dovrebbe? Cosa ne pensa Zorloni, Rossi, Paolino? E poi ti saluto.
5: A me sembra che abbia lanciato una bomba per il futuro, però ad oggi possiamo dire che è quasi impossibile. Cioè, anzi, io sfrutterei, se fossi in Carnevali, sfrutterei a pieno l'immagine di Giorgio Chiellini, l'esperienza di Giorgio Chiellini, ancora la cultura, la conoscenza di Giorgio Chiellini, no? Quindi magari è vero, magari c'è un fondo di verità, ma in ottica futura, o magari c'è semplicemente stato un non mi fa impazzire, ecco, come lavora, e da lì riprendere il materiale per farci una notizia importante, magari un attimo, però
0: un'indiscrezione l'ha definita lui stesso. Paolo, indiscrezione, aggiungi se sai, cancella.
4: No, io aggiungo questo, che se fai le rivoluzioni, è quella di giugno, lo è stata, perché tu hai mandato via un amministratore delegato, non hai mandato via una figura banale, hai mandato via la figura apicale per sostituirlo, o la fai fino in fondo oppure partiamo male. Cioè, l'hai fatto questo step, poi il rapporto Carnevale-Chiellini sarà tutto da costruire, da verificare, eccetera, però francamente mi sembrerebbe incredibile che a luglio, cioè che noi ogni mese ne facciamo fuori uno, allora lì non è una rivoluzione, lì è qualcosa di altro, e francamente mi sembrerebbe un po' assurdo, tenendo conto che Chiellini è una figura importantissima nell'immaginario.
5: Basta rivoluzioni.
4: Cioè adesso lo slogan, si prenda, si lavori, si stiano 3 anni con le stesse persone e si provi a fare qualcosa di serio.
0: Vado a chiudere il cerchio. Per me le indiscrezioni sono tutte da verificare. C'è un qualcosa che mi porta a dire, attenzione, lei non ascolti Zorloni, che poi stasera Tele Lombardia già lì, che, sondaggi, eccetera, no? Facendo bene lei il suo mestiere e la sua emittente. C'è un peso politico della famiglia, stavo dicendo Agnelli, non è Agnelli, Chiellini, troppo forte all'interno della società. Mi fermo qui. L'indiscrezione potrebbe essere questa, quindi... Si tratta di Giorgio o di Claudio? Si tratta di riequilibrare questo assetto, magari col ritorno di Tognozzi? Ma io non l'ho detto, è un'indiscrezione, non prendetevela con me. Matteo Zorloni, prenda, chiami chi vuole, adesso mi faccia sapere.
5: Mi fai pensare tanto, mi stai facendo riflettere, mi lascerai il weekend per riflettere, anche perché...
0: Lei rifletta, lei ha gli strumenti in mano per riflettere, è pesante, questione di poteri. Vi garantisco che in Exor, alla Fiat e alla Juventus, i poteri devono essere magari mal distribuiti, ma distribuiti. Riflettete, gente, riflettete. Matteo Zorloni, grazie. Spegniamo la televisione perché mi ha... Ciao, alla prossima. Tieniti pronto. Tieniti pronto, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi parteciperai anche alle nostre trasmissioni. Zorloni, anche per la prossima stagione, ce l'abbiamo solo noi, la televisione in radio. Ti ha fatto riflettere questa cosa che ho detto,
4: Chiellini?
0: Sì,
4: ma no,
0: guarda,
4: nei condomini, dai condomini ai supermercati,
0: spiegami.
4: Alle aziende c'è sempre una famiglia che conta leggermente un po' di più. Non mi stupisce.
0: Il proprietario, chi paga gli stipendi là dentro.
4: Vabbè.
0: Mi hai convinto. Andiamo a prenderci un caffè, torniamo tra poco. Abbiamo provato a spiegarvi o aggiungere qualcosa di interessante per farvi riflettere. La verità non sta qui, non sta lì, non sta da nessuna parte, sta a metà. Riflettiamo e arriveremo a capire che si sta lavorando per riequilibrare tutto quello che era un po' disequilibrato. Ecco, diciamola così. Ma il problema non è sicuramente Giorgio Chiellini. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Leone XIV è a Lampedusa, il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla Porta d'Europa per rendere omaggio ai migranti. Qui si è compiuto il miracolo della compassione, ha detto ai fedeli nell'omelia.
8: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Parlando al Monte Rushmore, Trump ha dichiarato che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista, ha aggiunto il tycoon.
7: È stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso un uomo gravemente ferito questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata accoltellata all'addome fuori da un bar intorno alle 7.30. Il presunto aggressore, un ragazzo di 22 anni, è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato.
6: La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.
7: In Russia una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo che era stato registrato un attacco di droni nella zona portuale, secondo quanto scrivono i media ucraini.
6: Vediamo allo sport, la Formula 1. Il sabato di Silverstone parte dai 100 km della quarta sprint race del Mondiale 2026 con la Ferrari di Hamilton che scatterà davanti a tutti. In prima fila anche Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Solo quinto Russell. Il via alle 13.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, X e la L insieme lunedì e venerdì e anche qualche altro giorno. Forse per Cannavale è una figura molto pesante di juventinità che si adegui, Pippo dalla Germania. Pippo, tranquillo, abbiamo ripreso l'indiscrezione partita da Criscitiello, ma l'abbiamo analizzata con un altro taglio che non rassicura di più o di meno, che dà una visione più generale di quello che può essere un aspetto che andrà verificato, controllato, discusso. Cioè non è che Cannavale caccia adesso Chiellini, prende Paolo Rossi, mette dentro sua cugina e risolviamo il tutto, o Del Piero. Diciamo che al prossimo consiglio di amministrazione, assemblea degli azionisti, Paolo, magari qualche ritocchino qua e là può essere rivisto e programmato. Ma al di là di questo, torniamo a noi, anche perché tra poco ci collegheremo con la redazione anche di Repubblica. Volevo intanto tornare un po' sul discorso del prezzo Muremovic. Sì. Tanto, poco, lo prendiamo perché abbiamo il 50, cioè se no questo giocatore costava 38, sarebbe costato 38. Sì. Quindi siamo a livello di Locatelli quando lo prendemmo dal mi sembra proprio 38 e neanche 40. Sì. Più bonus. Il prezzo giusto, prospetto interessante. Sì. L'avresti tenuto già prima? Andiamo a chiudere il ragionamento
4: sul tenere prima. È un discorso che abbiamo spesso fatto. La Juve è piena di giocatori che avrebbe potuto tenere prima, non lo si è fatto, pazienza. Adesso è sicuramente un giocatore che ha fatto vedere di essere buono, per me è un prezzo giusto, è un prezzo che ti garantisce un prospetto assolutamente interessante, che ha già fatto bene in Serie A. Chiaro, c'è sempre l'incognita del salto alla Juve, ma questo vale per tutti, vale anche per gente che arriva da club di prestigio e che però non si è misurato mai col nostro ambiente. Per me Muremovic è un'ottima operazione e rientra in quella logica, cioè di riuscire a prendere elementi promettenti che non possiamo definirli di garanzia assoluta, ma che certamente... potrebbero essere anche dei giocatori che ti diventano degli elementi forti, fondamentali. In tal senso credo che la vera riflessione che andrà fatta è quella attorno a Bremer, perché Bremer è un giocatore, lo abbiamo sempre detto, al di là del fatto che qualche volta ha avuto dei problemi, al di là del fatto che magari ha avuto anche qualche passaggio a vuoto nel finale di campionato, c'è una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer con i numeri. Quindi Bremer è un giocatore che
0: posso rettificarti questa affermazione, perché poi torniamo anche un po' sulla chiacchierata legata al nome di Di Gregorio. C'è una Juve con o senza Bremer prima e dopo l'infortunio con più o meno sicurezza, perché secondo me varia molto. Cioè, però... noi non abbiamo preso molti gol.
4: No, è vero, ma infatti io penso
0: che deve funzionare meglio la manovra difensiva con Bremer.
4: Sì, che però un conto è cambiare, come dire, ripartire con una coppia centrale completamente nuova, un conto è partire con un tassello nuovo. Però io non vedo dei problemi enormi nella difesa della Juve, e nel caso di partenza di Bremer si può anche arrivare ad altre operazioni. Insomma, staremo a vedere, però sicuramente Muremovic, poi chi meglio di Cannavale può dire qualcosa su di lui, l'ha visto tutto l'anno, si è fatto un'idea, il senso economico dell'operazione è oggettivamente interessante. Credo che la Juve non abbia la percezione in questo momento, che so io, che c'è una grande della Premier che ne offre 60, per cui la Juve può rinunciare a lui perché gli arrivano 30 milioni, con quei 30 milioni va a prendere qualche cos'altro. Quindi ci sta, non è male, e speriamo che nel futuro, quando avremo in casa dei Muremovic, gli si dia qualche possibilità quantomeno di emergere e di farsi vedere, perché il vero buco nero è questo, che poi è il buco nero di Heusen, no? Cioè avere un giocatore, sapere che è bravo e non dargli neanche una possibilità di 6 mesi ad alto livello per vedere che cosa fai. Ecco, credo che questo sia assolutamente non dimenticabile. Speriamo di vedere un Muremovic che, al quale diciamo ha fatto bene l'esperienza in provincia e che adesso è pronto per prendersi una responsabilità importante.
0: In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, chiedo alla regia di mandarci dalla serie di Roma qualche vocale. Grazie.
10: Ciao, guardo Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Moremovic a 18 milioni. Uno, perché è una valutazione secondo me fuori logica, cioè significherebbe che vale 36 milioni Moremovic, ci sono altre squadre,
0: e la domanda era proprio questa,
10: che
0: bravo,
10: pagherebbero quella cifra. Se sì, la Juve incasserebbe 18 milioni lei per poi andare a investirli su Lukumi ti costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Moremovic, ne aggiungi solo 10, ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto.
0: Chiarissimo, hanno centrato.
4: Non sono d'accordo sul più forte e più pronto, secondo me sono due giocatori da un valore equivalente. Per me Moremovic ha molte più prospettive di Lukumi. Lukumi è un nazionale, sta facendo il mondiale, stiamo parlando di un giocatore importante, però è una questione anche di età ed è una questione evidentemente di prospettiva. Dopodiché, ripeto, 18 milioni ti possono sembrare tanti perché appunto ne avresti incassati. Qua si tratta poi sempre di capire, come dire, di non fare i discorsi teorici ma di farli pratici. È chiaro che se in questo momento, domani, ti arriva la notizia che il Bayern offre 60 milioni per Moremovic, ci dici ok, prendiamoci di questi 30 e non puntiamo su di lui, però puoi anche decidere invece che questo è un giocatore che ti serve, sul quale credi molto, e quindi fai che puntarci e pazienza se poi eventualmente avrai dei pentimenti dopo. Io questo innamoramento su Lukumi francamente non ce l'ho, cioè è un giocatore che può servire, però Moremovic mi sembra veramente una prospettiva diversa. Lukumi secondo me è quello che è, che non vuol dire che è un brutto giocatore, però io sarei più per andare sul bosniaco.
0: Abbiamo al telefono il prossimo ospite. Intanto grazie Domenico Marchese della redazione torinese di Repubblica, ben ritrovato.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Stavi ascoltando le nostre parole perché stiamo ridisegnando la Juventus.
11: Assolutamente sì.
0: Usiamo un po' i pastelli, colori intensi. Tu che sei un artista della scrittura, Domenico.
11: Vai. Io adesso, in questo momento, nella costruzione della Juventus, se dovessi scegliere una matita, sceglierei una bella B, di quelle più morbide, che sono un po' più facili da cancellare, ed è più facile riscriverci sopra qualcos'altro, nel senso che adesso siamo ancora veramente molto all'inizio.
0: All'inizio. Senti, sul discorso Moremovic, noi abbiamo cercato di analizzare, allargare anche, no, la prospettiva al costo. Effettivamente da casa hanno intuito, poi al di là del giudizio che può piacere, essere certo, utile, Mancino, non dovevo perderle prima, ne prenderei un altro, cioè sai, adesso il tifoso juventino, tu sai com'è, no? È un po' come un treno con in sequenza tutte le sue carrozze, ognuna al posto giusto,
11: come
0: no?
11: Tutti i tifosi, d'altronde, ma è giusto che sia così.
0: Eh beh, anche lei è tifoso, cioè tutti i tifosi sono così, anche quando esprimono il proprio sentimento di amore.
11: Il trenino delle emozioni, potremmo dire.
0: Esatto, il trenino delle emozioni, mi piace questo. Volevo chiederti appunto, il costo, cioè la Juve lo prende perché è stata facilitata nell'arrivare a prendere Moremovic dal rapporto che c'era col Sassuolo da parte di Carnevali, da un prezzo dimezzato da quel accordo che c'era già precedente, fortunatamente che esisteva, perché avremmo potuto perderlo ed essere costretti a comprarlo a, attenzione, ok, il prezzo giusto per Moremovic 38 milioni, la Juve 36, la Juve ne pagherà 18?
11: Allora, innanzitutto volevo esprimere anche il mio punto di vista sulla,
0: sì,
11: sulla, sugli affari Lucumi e Muaremovic. Sono completamente d'accordo con Paolo, giusto? Paolo Rossi.
4: Domenico.
11: Ciao Paolo, eccomi, ti ho riconosciuto dalla voce. Sì, sono due colpi completamente diversi, nel senso che prendi un giocatore pronto e adatto al modo di giocare di Spalletti. A me lascia sempre fa venire sempre molta fiducia, soprattutto nei difensori, la presenza di Spalletti, perché ricordiamoci che ha inventato Kim tendenzialmente, perché era un giocatore, sì, per carità, nei radar di tante società, però poi in realtà è nel Napoli con il suo modo di difendere, il suo modo di tenere alta la linea, che è riuscito a diventare il giocatore che è adesso. E su Muaremovic il prezzo lo fa il mercato. È fuori di dubbio che raddoppiando il valore che è stato pagato dalla Juventus, la cifra che viene fuori è sicuramente una cifra molto grande, però è anche vero che si tratta di due società, tra virgolette, che collaborano, che riescono a trovare la quadra. La Juventus ha probabilmente ritenuto giusto che 18 e mezzo fosse la cifra da pagare, e bisogna dire che i giocatori forti di quell'età costano così, e c'è poco da girarci intorno. Basta vedere semplicemente l'anno scorso cosa ha fatto il Milan con Yashari, un giocatore che aveva giocato molto bene nel campionato belga, un braccio di ferro infinito, per poi arrivare a Milano per circa 40 milioni e giocare praticamente mai. Cioè, non dobbiamo stupirci, secondo me, quando
0: non dobbiamo stupirci sostanzialmente.
11: Eh sì, tendenzialmente sì, perché stiamo parlando di un difensore che comunque il suo mercato ce l'aveva, quindi evidentemente la quotazione, la valutazione di 30 milioni, che era quella che abbiamo, 30-35 milioni, che è quella che avevamo fatto tutti quanti quando si parlava anche della possibilità che andasse all'Inter, questo verso la fine del campionato, quando iniziavano a esserci le prime trattative. E comunque la cifra è stata fissata e offerte ce ne sono state, interesse ce n'è stato, quindi evidentemente se non è proprio quello che ha pagato i 39-38 rotti che verrebbe fuori come valutazione, però ci siamo molto vicini. E purtroppo per il calcio italiano quelli sono gli standard per i giocatori considerati forti o comunque dei buoni prospetti futuribili, perché se tu avessi preso un difensore già pronto, già forte, credo che quella cifra non sarebbe bastata.
0: Come se tu andassi su un portiere già pronto, già esperto, eccetera, eccetera. Più forte di Di Gregorio, ci scrivono da casa. Cosa ne pensa Domenico Marchese su questa situazione?
11: Diciamo che lui la finale mondiale l'ha vinta, Di Gregorio no, cioè già soltanto questo spiega, indipendentemente dal valore del portiere, spiega comunque quanto sono larghe le spalle di Martinez, quindi stiamo parlando di
0: quando
11: lui,
0: cambia
11: vero?
0: Il cartellino davanti, e quando cambia il cartellino del prezzo davanti, giusto?
11: Esattamente.
0: Fondamentalmente.
11: Esattamente, è proprio quello, ma Io non penso che Di Gregorio sia un portiere incapace, penso che fare il portiere della Juve non serva un bravo portiere, serva un ottimo portiere, perché un errore, abbiamo visto che a me è piaciuto molto Szczęsny, io ho apprezzato proprio tanto Szczęsny quando ho capito che era veramente un gran portiere, quando fece quelle due papere nel giro di poche partite e poi sfoderò prestazioni veramente da fuori classe assoluta. Ecco, l'errore non è un problema, a meno che non sia in una finale di Champions come è accaduto a Karius, però è importante la reazione dopo l'errore, ed è forse un po' quello che è mancato a Di Gregorio, ma anche perché il suo pregresso è stato sicuramente non al livello della Juventus, con tutto il rispetto per il cammino che ha fatto, ci mancherebbe.
4: Domenico, io ti faccio questa domanda perché è un po' il mio cruccio e mi colpisce il fatto che se ne parli veramente poco, per non dire nulla. Ma la Juve centrocampo decidi di non intervenire? Cioè, a me sembra clamoroso che il luogo dove noi abbiamo registrato più problemi, perché io penso che soprattutto nelle ultime partite abbiamo visto una squadra che non riusciva più a creare gioco, non viene messo in allarme, diciamo, perché io credo che la Juve abbia bisogno di un centrocampista, la dico, ma proprio banale banale, e anche meno di quello che vorrei dire, almeno forte quanto Locatelli di Thuram, ma almeno, già solo perché numericamente non vedo riserve io a loro due. Cioè non lo è con Maines, non lo è McKennie, che secondo me ormai deve fare necessariamente trequartista, e quindi come te lo spieghi questo? Perché passano gli anni, ogni tanto qualche centrocampista lo prendiamo, lo strapaghiamo e non funziona, ma mai come adesso mi sembra urgente questa cosa e non leggo nomi.
11: Sì, l'unico che... sono d'accordo con te, Paolo, perché l'unico che abbiamo intercettato e che un po' si sta riproponendo quotidianamente è quello di Frank Kessié, che però ha un ingaggio sicuramente... Lui sarebbe un giocatore perfetto per la mediana della Juve, perché potrebbe sostituire entrambi. A me spaventerebbero, se fossi un tifoso della Juve, le tante voci su Thuram, non tanto perché credo che sia un giocatore insostituibile, perché Thuram secondo me è un ottimo giocatore, ma ce ne sono tanti altri, cioè tanti altri no magari, ma ce ne sono altri come Thuram, quindi l'idea di poter monetizzare, di rimpinguare il budget del mercato con la cessione di Thuram, non la censuro, secondo me è una scelta comprensibile. La censuro dal punto di vista numerico, nel senso che poi, come dici tu giustamente, tu già sei corto, si stanno facendo pochi nomi, sembra che ci sia soltanto che sì, c'è anche un Cobb Miners da capire che cosa fare, perché poi questo è un bel dilemma, cioè la situazione di Cobb Miners è... davvero gli diamo l'ultima possibilità, cerchiamo qualche società che lo acquisti, e credo che sia, come dicevi tu, il reparto un po' più messo peggio, ecco, in questo senso, perché la difesa, vi ascoltavo prima, pronto, mi sentite?
0: Adesso ti risentiamo, scusa, eri scomparso, caduto.
11: No, dicevo che il centrocampo è forse probabilmente il reparto messo peggio in questo momento. Vi ascoltavo prima sulla questione della difesa ed effettivamente non mi sembra che ci sia un grosso problema in difesa, considerando che sono tutti quanti calciatori che hanno mercato, quindi se hai intenzione di rafforzare quel reparto cedendone qualcuno non è assolutamente un problema. A centrocampo vedo un po' di poche alternative, ecco, mettiamole in questo modo. Si è parlato anche di Frattesi, tanto di Frattesi, però anche in quel caso stiamo parlando di un calciatore per cui l'Inter chiede, l'anno scorso con la Roma che voleva Frattesi chiedeva 40 milioni, quest'anno può chiederne 35, però stiamo parlando di un giocatore che costa 35 milioni di euro. Io, se avessi 35 milioni di euro da investire per il centrocampo, magari non punterei su Frattesi, ecco, ma vorrei qualcosa di un po' più... Goretzka è un nome interessante. Lui sicuramente è un nome interessante, certo. Darebbe anche quella quantità di esperienza, di carisma, di conoscenza del calcio, delle partite, dei campionati. Secondo me potrebbe essere veramente il grande colpo.
0: Domenico Marchese, Repubblica, un'ultima battuta, così la matita tipo B, come hai detto all'inizio, mi è piaciuta, perché mi ricordo che impazzivo a cercarle sempre in cartoleria.
11: Bravo, perché l'HB, quando scrivevi, cancellavi e poi rimaneva la riga, perché era troppo dura la mina.
4: Scusate, ma da che mondo è mondo le matite si rubano al compagno? Ma come?
0: Appunto, ma io rubavo a Marchese sempre quella sbagliata.
4: Io rubavo, non sapevo neanche se era la B, la D, la C, ma non mai rubo, basta.
0: Hai capito? Hai capito cosa scopriamo dopo anni?
4: Cioè, ma io so, dai, ero bambino, mi dicevano, se gobbo rubi, almeno rubavo le matite.
0: Ma adesso rubavo la gomma pane. La gomma pane, te la, ve la ricordate? La gomma
4: sì, pane? L'ho mangiata diverse volte.
11: Non l'ho mai usata mortadella. Per cancellare. Mai usata per cancellare la gomma pane.
4: È quasi da punto la gomma pane.
0: Io ce l'ho ancora nuova che costava troppo. Mia madre ha detto: mettila, surgelala. Stiamo diventando un'altra trasmissione. Detto questo, abbiamo disegnato la Juve. Colomwani, dov'è? Dove lo collochiamo? Perché è arrivata una piccola indiscrezione che, attenzione, potrebbe anche non essere il colpo dell'attacco bianconero. Ce l'ha appena comunicato un collega qualche minuto fa, che non vuol dire no, è un modo per abboccare, poi ne arriva un altro. Cosa ne sa Repubblica, la redazione di Domenico Marchese?
11: Ma io so che le trattative in realtà sono gran parte degli aggiornamenti. Oggi è giorno decisivo, Colomoni c'è il riavvicinamento.
0: Esatto, si avvicina, si raffredda.
11: Sì, esatto. Diciamo che la trattativa c'è stata in passato, fuori di dubbio. Ci sono dei contatti con il Paris Saint-Germain, il calciatore vorrebbe tornare alla Juventus, anche perché l'esperienza che ha fatto in Premier non è andata decisamente bene. Però da qui a dire che ormai in chiusura è sempre quella la questione, la stessa di Frattesi. Se vuoi un giocatore dal Paris Saint-Germain, vai con il denaro che ti chiede l'Emiro e tu ottieni il giocatore, esattamente come ha fatto il Milan con Ramos.

0: Grazie, grazie di questa bella
1: Grazie a
0: chiacchierata.
1: voi.
0: Prima del weekend serviva.
1: Sì, weekend assolutamente sì.
0: È un
1: Sì,
0: amico,
1: weekend ne
0: l'avete
1: abbiamo
0: capito,
1: bisogno.
0: è un collega tra i migliori che io conosca. Eh? Va
1: Troppo
0: bene, grazie
1: buono.
0: Domenico.
1: Un
0: Grazie
1: abbraccio a tutti e
0: mille,
1: due.
0: Lorenzo.
1: Ciao Paolo,
0: Ciao,
1: saluta
0: ciao,
1: mio.
0: caffè offerto,
1: Ciao, ciao.
0: caffè offerto quando vuoi. Il calcio è così, il calcio è la chiacchiera che ti apre
2: Il
0: delle
2: mercato è
0: cellette
2: così,
0: e il
2: certo.
0: mercato è così. Quanto
2: Ipotesi, sono tutte ipotesi.
0: sono tutte ipotesi. L'ipotesi è che abbiamo ancora un blocco, ripartiamo e lo dedichiamo interamente a voi, tra pochissimo.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Allora, Igor da Bergamo, troppo buono Igor, è il caldo probabilmente che ti porta a farci questi complimenti. No, quando parte la sigla, devi sapere che piace tantissimo al nostro regista
2: Sì.
0: Gabriele, eh? Te la fa ascoltare come
2: Ah,
0: quando entra,
2: ok.
0: no?
2: Eh beh, oh.
0: Stiamo scherzando ovviamente Gabri, non stiamo scherzando adesso perché ascoltiamo i vostri vocali, quindi un tema, il vostro sassolino, la vostra riflessione e se ci trovo o meno d'accordo, la controriflessione da parte dei qui presenti, Paolino Rossi.
5: Ciao Paolo, ciao direttore, sono Vittorio. Paolo, hai centrato il problema. Il centramantone,
0: Centrocampo.
5: sì, ti può dare una mano, ma l'occupazione degli spazi e la duttilità dei giocatori fanno la differenza. Lo stiamo vedendo ai mondiali, ma lo stiamo vedendo anche in Champions. Che voglio dire con questo? Credo che Spalletti sia in grado di poter far capire a Yıldız, che è un buon giocatore, ma per diventare un campione deve fare quel salto che ha fatto Kvaratskhelia. Kvaratskhelia nasce a sinistra, si trasforma con Spalletti e si perfeziona con Luis Enrique andando da sinistra al centro a destra. Questi sono i movimenti e tanto dovrebbe fare anche con Sensao. Può partire a sinistra, andare più dentro il campo e scambiarsi alle volte con Yıldız. Allora un centravanti come Colomani può fare la differenza. Un abbraccio.
0: Grazie, hai sentito che disamina?
2: E beh, ma
0: Io
2: quello
0: torno sul centrocampista, perché lo diciamo da due
2: è
0: anni.
2: certo, ci vuole la capacità che poi una squadra così che fa dei movimenti e che ovviamente rischia anche lo squilibrio, sia in grado di andarti a recuperare palla nei punti giusti, nei tempi giusti, che sappia verticalizzare, che sappia anche avere dei centrocampisti di inserimento. Però io trovo che la Juve abbia delle caratteristiche non banali, infatti l'abbiamo visto quando la Juve ha girato funzionando bene, giocando bene, producendo, segnando di più e non avendo il centravantone. Quindi io credo che Spalletti una base dalla quale ripartire ce l'abbia, anche una base di convinzioni. Bisogna migliorare il materiale, però da questo punto di vista io non sono pessimista, nel senso che sono sempre convinto che le annate siano dei mix tra giocatori nuovi e giocatori che avevi che crescono. Guardate, ve la dico adesso. L'Inter il prossimo anno avrà un grandissimo Sucic, che è un giocatore che è cresciuto. Io lo sto vedendo ai mondiali, ha fatto un mondiale splendido. Quindi l'Inter magari non farà le grandi operazioni di mercato perché ne ha già una in campo che
0: rischia in modo ponderato sul giocatore che ha fatto crescere dentro casa.
2: E noi dobbiamo fare in modo che Yıldız e Conceição, ripeto,

0: se giochiamo con quel modulo e non a due punte, i gol devono arrivare anche da loro, ma ne devono arrivare tanti. Così come a Como arrivano da Acuña o da Nico Paz, per dire. Perché l'idea di affidare tutto all'unica punta non è possibile. Insomma, io credo che dobbiamo riuscire ad avere più capacità nel esplorare le connessioni tra i giocatori e le loro potenzialità. Colomani, secondo me, è uno che ti dà delle soluzioni nuove. L'abbiamo visto, perché con Thiago Motta e Tudor aveva fatto bene.
1: Paolo, esco un attimo dal tema perché era da un po', stavo vedendo le immagini dei mondiali, i gol, qualche volta guardo tanto, qualche volta non ho tempo e non ho voglia, qualche volta esco, non c'è l'Italia, quindi la fiammella mondiale mi si è un po' spenta. Tu invece lo stai seguendo attentamente, molto di più del sottoscritto sicuramente. Ti chiedo un giudizio sugli arbitraggi. Perché sai che poi noi arriveremo a dire siamo forti, ma ci hanno affossato, e la decisione, il gol annullato alla Germania, il fallo. Io ho sentito, vado a leggere quei commenti perché la regola, poi so che va applicata, poi interviene il VAR e poi non c'era né la Juve né l'Inter, ma c'è una rappresentanza mondiale di quelli che saranno poi i problemi che riscontreremo
0: Allora,
1: anche nel corso della
0: io non
1: stagione.
0: ho le capacità di entrare dentro i singoli episodi perché non sono un arbitro,
1: La
0: però la
1: percezione.
0: percezione che hai è che i giocatori capiscano molto in fretta, grazie al fatto che il gioco è più fluido e gli arbitri accettano molti contatti, a volte persino troppi, ma li accettano molti, con una
1: Troppi
0: coerenza.
1: forse per come
0: Per
1: intendiamo
0: come
1: noi il
0: noi
1: nostro
0: intendiamo, con una
1: campionato.
0: coerenza. La coerenza
1: Coerenza, bravo.
0: fa sì che i giocatori capiscano, ed è la cosa fondamentale, qual è il metro di misura dell'arbitro, si adattino, sanno che possono cercare, perché l'arbitraggio è così, se io ti do una spinta, l'arbitro non mi fischia, la volta dopo la spinta te la prova ad darti un po' più forte, perché dico, tanto. E se però lui mi ferma lì, io capisco che la spinta di prima era giusta, quella di adesso non è sbagliata. Io ti dico solo dei numeri che mi
1: Senza
0: colpiscono.
1: allargare troppo poi ad altre
0: Mi
1: partite, perché poi
0: colpiscono. Ho
1: sì.
0: visto squadre che hanno chiuso il primo tempo facendo due falli. Due. Ho visto squadre che sono arrivate al primo hydration break con zero falli.
1: Dopo
0: Ho
1: randellavano.
0: visto ieri il Portogallo vincere la partita. Partita piena di episodi, fuori gioco, il gol dato negato dalla tecnologia perché è il sensore del pallone, quindi proprio la casistica estrema. Portogallo ieri in tutta la partita ha fatto 6 falli. 6! Da noi la media è 15 a testa. Ecco, se metti questo, se metti il fatto che ci sono i 5 secondi nella rimessa laterale, non ci sono le proteste, che questa è una cosa che
1: Ha
0: veramente
1: più
0: nel calcio.
1: attrezzato più dalle panchine.
0: Sì, le panchine molto, però meno male che i calciatori accettano e si va avanti, lo spettacolo è molto più gradevole. E se in Italia arrivassimo a questo, non si capisce perché in Europa o nel mondo si può fare così e in Italia è tutto un casino. E questo porta poi a polemiche su polemiche su polemiche. Non che al Mondiale non ci siano, per carità, però mi sembra che tutto sia un po' più logico rispetto allo spirito del gioco. Poi, se vuoi la mia. Se il pallone tocca il capello di un
1: E
0: giocatore e
1: calcio
0: scatta il
1: d'angolo.
0: sensore, e se vengono annullati i gol per 15 centimetri, l'altro giorno ne hanno annullato uno perché aveva 41 di piede invece che 38, quello per me non è calcio. Ma l'abbiamo voluto mettere così, ha un senso di
1: E
0: giustizia
1: magari
0: e diamolo.
1: servirà ancora a rotondare lì. Volevo tornare sull'episodio del gol. Avevo seguito attentamente la Germania.
0: Sì. Per
1: Il gol annullato alla Germania. Si
0: il
1: lamentano i
0: portiere,
1: tedeschi per il
0: sì.
1: portiere. Il movimento, la spiegazione di Collina, supervisor per la FIFA, è se tu provi anche solo a ti disinteressi del pallone e
0: Sì.
1: vai senza commettere fallo a disturbare il portiere, no, quante volte capita anche da noi il calcio d'angolo, il portiere
0: Sì.
1: magari non ce la fa, però viene toccato, è fallo. È vero che puoi decidere in un modo o in un altro, no? Però capita anche al mondiale, questo che dico.
0: Certo.
1: Perché qualcuno ha tirato fuori, fosse stato così, forse proprio tra i
0: Sì.
1: tecnici, l'Arsenal ne ha fatti 10.
0: Klopp, ha detto
1: L'ha detto Klopp. Ok, non mi
0: Klopp l'ha
1: ricordavo chi.
0: detto, però
1: Mi ha
0: Klopp,
1: colpito perché è un caso
0: sì.
1: eclatante, sono
0: Klopp, secondo me, l'ha detta
1: per?
0: La detta giusta è sbagliata. Vabbè, Klopp certamente non è amico dell'Arsenal. L'Arsenal quest'anno ha fatto rumore, perché l'Arsenal ha fatto valanghe di calcio d'angolo. Con degli schemi molto interessanti.
1: Così analizziamo che non c'è la Juve, non c'è l'Inter.
0: Con degli schemi molto interessanti, perché ti metteva tre giocatori sul primo palo, quattro sul secondo e zero in mezzo. Andava a fare
1: movimento.
0: Però quello che si percepì, quindi io non sto a discutere, nel senso che secondo me l'arbitro deve essere il portiere deve essere protetto. Il portiere non è un difensore o un attaccante che si spinge prima. Il portiere deve guardare la palla. Quindi tu il portiere non lo puoi toccare. C'è poco da fare. Quello che ritengo, e l'ho visto a maggior ragione ieri con la Spagna, i calci d'angolo sono sempre più importanti e devi battere con una strategia. Ieri la Spagna li ha battuti tutti, regolarmente, tutti sul primo palo. Harry Kane è bravissimo, non si capisce come, a nascondersi e a farsi trovare libero sul secondo palo. La Juve quest'anno ha segnato poco dalle palle native, bisogna tornare a farlo di più. Tanto, annotazione, al Mondiale si sono tornati a vedere delle punizioni vincenti, cosa che nel campionato italiano non si vedono
1: più
0: quasi
1: tiri più. Dalla distanza.
0: Più tiri dalla distanza, ma questo te lo aspetti, perché è la natura delle partite internazionali. Però il punto vero è che, secondo me, i mondiali sono anche il luogo in cui è giusto, vista la platea globale, sì, e visto che nel passato ci sono stati dei disastri arbitrali, vi ricordiamo, 2002 in Corea, la mano de Dios, cioè è un disastro arbitrale, Inghilterra e Germania del 66 col gol fantasma, eccetera, è giusto che in quella platea si cerchi il massimo della regolarità possibile, ben sapendo che il calcio poi è uno sport opinabile, soprattutto quando si parla di entità del contatto. Se noti, il VAR al mondiale non interviene mai, mai, praticamente mai, sui contatti in area. Si lascia che l'arbitro
1: decisione
0: decida, perché vede
1: l'uomo di campo,
0: la forza dell'urto e non l'ha sfiorato. A volte addirittura non fanno neanche ad ammonire presunte simulazioni, perché rispetto alla dinamica pensano un giocatore può anche cadere senza per forza voler simulare, però non si va a fare l'analisi del fotogramma come si fa in Italia, sì, che è diventato veramente
1: togli qualche fotogramma, stomachevole. Scusa, ti ho portato un po' fuori tema, sì, perché voglio sempre chiarirli anche gli aspetti critici, perché giochi a calcio, giocano gli uomini e decide l'uomo prima di pensare a tutto il resto, eh? E ci sono degli arbitri scandalosamente arbitri al mondiale, cioè li, sì, vedo che
0: sono anche paesi
1: meno attrezzati,
0: meno forti dal
1: meno
0: punto di
1: allenati,
0: vista calcistico, quindi,
1: esatto, quindi tollero
0: con tutto
1: un po'
0: il rispetto, se io metto un arbitro di una federazione che non partecipa al mondiale e non ha mai avuto una grande storia, faccio esempio Venezuela, dove il calcio è in crescita ma è relativamente giovane, è chiaro che posso anche rischiare di sbagliare, però questo è un po' il prezzo che soprattutto la gestione Infantino vuole dare, cioè quello di, sì, allargare sempre di più a diversi paesi.
1: Assolutamente. Due messaggi che si intrecciano, poi anche un altro argomento. Ghila della Lazio, che è un mostro rispetto a Moeremovic, costa appena 25 milioni, Antonio da Caserta, quindi pizzica su quello che è il costo, però c'è un'età anche diversa. Uno.
0: Sì, io questo mostro, sinceramente, cioè è un ottimo giocatore, se arriva Ghila io sono contento. Io questa differenza nei confronti di Moeremovic non ce l'ho, l'ho visto anche al mondiale.
1: No, secondo me sul prezzo, lo dice anche Antonio.
0: Sì, ma il prezzo,
1: come riprende Moeremovic avendo 50% per 18 è una follia.
0: Cioè, se ci credi, ti devi dimenticare il fatto che in caso di cessione Sassuolo ti dà la metà. Perché a quel punto potrebbe anche non esserci la cessione. Cioè, se tu ci credi, ci vai sul giocatore. Se no, aspetti. Ma a quel punto non sei padrone tu,
1: No, c'erano anche altre richieste.
0: Ecco,
1: però
0: devi vedere.
1: La Juve risolve anche il problema del giocatore.
0: Se vai su Marimac, cioè, evidentemente, uno, ci sarà anche un buon rapporto col Sassuolo, che certamente Carnevale ha. Due, ci crede fortemente. Perché se addirittura si parla di Moeremovic come sostituto di Kelly, quindi Kelly, sì, in partenza, Kelly ti garantirà una plusvalenza e quindi metti i soldi per fare altro.
1: Allora, la brutta notizia arriva da Severino Valleroveto di Aquila. Buongiorno a tutti, il solo pensiero di reiniziare il campionato con Locatelli Turan al momento è questo il centrocampo, ma pensiamo che sia necessario il centrocampista. Io ho una visione da centrocampista, potrei giocare anche senza attaccante, ma devo avere gente brava coi piedi là davanti, in mezzo al campo, dove poi devi far partire con Sensao, McKennie, cioè, eccetera, eccetera. Dice, partire con questo centrocampo mi fa cadere i capelli che ho trapiantato appena qualche anno fa. Quindi
0: devi sempre pensare a trapiantare, perché non sai come vanno le campagne acquisti. Io per quello che non ho mai fatto.
1: Dovevi aspettare.
0: Perché poi mi basta due gas Luiz e perdo tutto.
1: Dovevi aspettare. Tutta quella, tutto quel capitolo rientri poi anche da analizzare, come vedi.
0: C'è anche quello. Certo.
1: Altro che intelligenza artificiale, devi quello. Stare in ufficio a pensare.
0: Io penso che non lo vedremo, Duca Zuluiz.
1: Ma c'era un altro discorso. Abbiamo sempre detto, eccolo qui, salute. Abbiamo sempre detto che occorrono giocatori di personalità ed esperti, onde evitare cali di tensione dello scorso anno. Loris da Prato. Invece arrivano solo ragazzi di belle speranze.
0: Per adesso, ragazzi, ma non è arrivato uno.
1: Cioè, non è che guardi solo a questo campionato.
0: Esatto. No, ma è arrivato uno, ma ripeto.
1: Moremovic insieme.
0: Cioè, pensiamo tutti, l'abbiamo detto prima quando mi hai chiesto, che mercato sarebbe se arrivasse... Dibu Martinez, Moremovic, che sì, e Colomani, sarebbe un mercato di miglioramento, io penso, e vorrebbe dire
1: da
0: che,
1: sette, hai detto.
0: Che hai preso, sì,
1: quattro,
0: vorrebbe dire che
1: comprati.
0: Hai preso un portiere di campione del mondo, poi vedremo quest'anno, avresti preso un giovane di buone speranze, che però ha già giocato in Serie A, che sì, che è un giocatore di grande valore e di esperienza, e Colomani che abbiamo anche conosciuto, quindi questi dovrebbero essere big, poi se hai Cator è un complemento, mica abbiamo preso il titolare.
1: Certo, anche perché poi c'è tutto da ridisegnare quello che c'è attorno in base anche a quello che riuscirai a cedere. Non ci stupiremmo, forse l'abbiamo detto a microfoni spenti, che un David possa anche restare eventualmente. Però non era questa la domanda.
0: Anche numericamente,
1: anche
0: no?
1: Numericamente.
0: Cioè, tre centravanti li vuoi avere? Cioè, Cator per me deve essere il terzo. Non il secondo, quindi il secondo ce l'abbiamo già in casa, ci abbiamo David e Openda. Io credo che tra i due David abbia dimostrato di avere qualcosa di più, di essersi adattato e di essere un giocatore che anche con Spalletti, pur facendo male complessivamente, ha avuto un momento molto positivo giocando in un ruolo che non era il suo. Quindi David rientra in quei giocatori che ti possono permettere di cambiare modulo, e se è così non è male, se è così, mentre Openda indicatori che Simone non abbia mai visto praticamente
1: da casa. Io non capisco però perché i nostri tifosi disquisiscono sul prezzo, manco li pagassero loro.
0: Vabbè,
1: non si fa neanche così.
0: No,
1: è anche giusto analizzare. Capitasse a te, dico allora che abbiamo comprato Openda, ne abbiamo parlato per un anno.
0: Ma è giusto perché poi se spendi troppo da una parte, spendi poco dall'altra.
1: La riflessione va fatta.
0: Tutto. Questo è giusto, ci mancherebbe, ma ripeto. Se mi arriva l'offerta a 50 milioni a Sassuolo e Moremovic e noi ne guadagniamo 25 così, non è che ci strappiamo i capelli, no? A parte che io non ce li ho, però dico, e andiamo su altri profili. Però io credo che Moremovic sia qualcosa di più di un'occasione, tra virgolette, economica. Ma ci si creda, spero. Se non è
1: lo
0: così,
1: conosci, ci credi.
0: Se non è così, stiamo sbagliando qualcosa.
1: Assolutamente. Abbiamo ancora 5 minuti e diversi vocali, quindi andiamo con i vostri messaggi.
2: Buongiorno direttore, sono Saverio da Roma e buongiorno anche a tuoi ospiti.
1: Carissimo.
2: Una precisazione sul difensore del Sassuolo. Noi, è vero che è stato valutato 36 milioni, e questo è per rispondere ai altri spettatori. Però noi lo pagamo la metà, quindi nemmeno è arrivato a Torino e già ci abbiamo la plusvalenza fatta. Quindi significa che se lui fa un anno bene e tu lo rivendi, tu c'hai la plusvalenza di un sacco. Questo non riescono a capire gli altri, perché oggigiorno la Juve deve fare le plusvalenze per sopravvivere. E Moremovic neanche è tornato a Torino, già è plusvalenza, perché se è valutato 36 già c'hai in casa una plusvalenza di 16. dei 15, 16, 17.
1: Quello che è. Hai detto una cosa giustissima, se poi fa bene, perché questo è quanto ti aspetti, sì, da qualsiasi tipo di operazione.
0: La speranza che un giocatore,
1: dal parametro zero,
0: quando prendi un giocatore di 23-24 anni, ripeto, fatto salvo che l'abbiamo detto prima, ormai non sei tu più a determinare i giochi, perché la Premier, come vedete, è fuori budget rispetto all'Italia, però la speranza che Moremovic non sia comprato per fare plusvalenze. Però questo è vero, questo ragionamento ti va a ripagare, e non è un verbo casuale, anche da eventuali, come dire, riserve che hai adesso sul fatto che lo stai, tra virgolette, strapagando. No, perché poi di fatto tu avrai una quotazione maggiore, e quindi eventualmente in caso di cessione ci guadagnerai molto.
1: Finalmente Massimiliano Allegri, il comunicato del Napoli sul nuovo allenatore, così il primo piano di tutto mercato web, Juventus Moremovic sempre in primo piano, ci siamo, Carnevali alza l'offerta al Sassuolo, affare in chiusura. Poi tanto mondiale, vediamo altre notizie legate al mondo bianconero, dobbiamo saltare su tutto Juve, ma nel frattempo, mentre apriamo tutto Juve Bianconera News, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
3: Ciao direttore, ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno.
1: Da Cuneo.
3: Allora, io non commento neanche quello che ha fatto Bastoni, perché cioè, tanto la Gazzetta dovrebbe mettere, no? Le gogne mediatiche,
1: ma non ci interessa.
3: Ma detto ciò, chiedo ovviamente a Rossi cosa ne pensa di Ekaterra. Secondo me è un bel acquisto, adesso vedremo Colomani se arriverà o no, ma tanto secondo me non arriva. E chiedo invece a te, grande direttore, che ne pensi di fare l'operato di Carnevali, forza Juventus.
1: Sembra una rubrica, no? A me ha colpito che per arrivare a queste due domande semplici, legittime, sia partito da Bastoni. Cosa ha fatto Bastoni? Non lo so.
0: Ma no, ma non voglio neanche parlare, esatto. Mancherebbe altro, no, sono problemi suoi.
1: Carnevali, ieri ho chiuso un mio intervento proprio su Tele Lombardia con Zorloni, dicendo finalmente uno che mastica italiano e mastica calcio. Italiano, inglese, quello che sia, ma mastica calcio, sostanzialmente si esprime ed è arrivato al concreto. Quindi,
0: Ecatone abbiamo parlato.
1: Fiducia totale. Ecatone
0: abbiamo parlato.
1: Per me
0: è il terzo centravanti della Juve, bisogna avere gli altri due.
1: Senti cosa ha detto su Ecatone, mi piace questa. Ecatone, un diamante grezzo sul quale lavorare. Bella questa espressione.
0: Sì, ma come si
1: Bucchioni.
0: Dice dei giovani, stiamo a vedere.
1: Bremer non piace a Spalletti, aggiunge anche Bucchioni.
0: Chi? Bremer?
1: Sì.
0: Ma chi piace Spalletti? Scusa. No, ma io continuo a sentire.
1: Quando si guarda lo specchio, si piace.
0: Solo di gente che non piace, non lo so.
1: No, perché poi glielo chiederete anche voi, quelli che pensano che io lo voglio agganciare.
0: Ripeto,
1: non gli piace chiunque.
0: Allora, massima fiducia in Carnevali, fiducia in Spalletti, non

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Leone XIV in visita a Lampedusa. Il primo papa americano della storia ha scelto di declinare l'invito ufficiale della Casa Bianca per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza e di recarsi invece alla porta dell'Europa per rendere omaggio ai migranti. L'Europa, ha detto, è chiamata ad una responsabilità epocale. Sentiamo.
4: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale. L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
2: Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. È un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. Essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Anche Putin ha inviato un messaggio a Trump. Russia e Stati Uniti, ha detto, le due maggiori potenze nucleari hanno una responsabilità speciale nel mantenimento della sicurezza e della stabilità su scala globale.
3: La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile accusato di aver ferito gravemente alla testa con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo il tifoso juventino Marco Basoccu prima del derby dello scorso 24 maggio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.
2: La cena, la reazione allergica, la corsa disperata in ospedale, attimi di grande paura per Aldo Montano, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. Allergico alla caseina, l'ex schermidore livornese specifica di aver allertato il personale del ristorante della propria condizione prima dell'ordinazione.
3: Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare, uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Dal 2000 ad oggi nel paese si contano almeno 170 giornalisti uccisi e decine di dispersi.
2: Il tennis, si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul Centre Court la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettere alle spalle mesi difficili. Ieri la cancellazione del doppio con Sara Errani per il protrarsi del fastidio al piede.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: Lo so che a questo punto vi sareste aspettati Dario Ghiringhelli, un ospite delle sue, brave, belle, simpatiche, preparate, tifose, e invece vi beccate il direttore, e non vi faccio vedere perché potrei, perché con la mia intelligenza artificiale ho già registrato le immagini con la volontà di Yves dall'altra parte della regia. Rigorosamente in diretta è sabato 8 agosto, sono le 11:14 a New York e quindi per noi comuni mortali 4 luglio e Torino fa caldo, c'è il venticello, ma fra un po' Yves, mi raccomando, subito a casa perché poi arriva la grandine, mi dicono, appena tu uscirai con la tua macchina direzione Vinovo, perché lui abita proprio al centro di Vinovo, cioè sul campo dove si allena la Juventus. Buona giornata, un saluto a Dario Ghiringhelli, oggi impegnato nel suo mini club familiare, e buona giornata anche a voi. È un sabato inedito, tutta la Juve che vuoi, la domanda è molto semplice. Visto che incontrerò anche dei tifosi dopo, qui a Torino c'è un raduno, bello, vado a fare un po' di immagini, vado a bermi una birretta con loro, ci faremo raccontare un po' di cose. L'umore anche, di cui poi parleremo lunedì, perché a me interessa stare in mezzo a voi, quelli ufficiali, quelli meno ufficiali, quelli più polemici, quelli no, quelli che... Ditemi voi, quelli che vorrebbero la Juve, si chiama tutta la Juve che vuoi... Quindi occupo abusivamente la proprietà di Dario Ghiringhelli. Che Juve vuoi, vorreste, no, volete, senza se, senza ma, per l'anno prossimo? Perché poi dite, giovani, ma come? Mica eravamo vecchi. Di personalità. Ma questi giovani non hanno personalità. Ma li voglio forti. Io vi faccio riflettere su una cosa, no? Perché poi mi piace anche un po' stuzzicarvi e mi conoscete. Però nel frattempo... dobbiamo raccontarvi la Juve come non ve la racconta nessuno. Riassumeremo poi in chiusura di puntata verso le 14:30 all'incirca, prima di dare la linea, anzi di ospitare, quindi teniamo pulito, niente feste, niente brindisi qui in redazione o soprattutto qui in studio. Ci sarà Chiara Aleati con il tema che... vedremo come e cosa tratterà per raffreddare o riscaldare di più questo weekend. Aspettando la ripresa degli allenamenti, della stagione, sta tornando, secondo me tornerà non domenica, che trova traffico. Yves, cosa consigliamo a Spalletti, a Lucio? Tu che conosci tutte le isole felici per fermarsi per un panino, un piccolo, di fare dalla Toscana Genova, di prendere per Alessandria, di andare verso Savona, dimmi tu che conosci,
8: no,
7: dai,
8: fare l'Alessandria.
7: Alessandria,
8: perché poi verso l'Asti c'è un buon un panino
7: ecco, lo sapevo, è un gratte vinci, un caffettino, un momento, un cooling break, lo chiamiamo così anche noi, dai. Al di là dei mondiali, ieri sera mi hanno chiamato i parenti argentini, loro stavano cenando, dai, guardati la nostra nazionale, ma stai scherzando, qui fra un po' le palpebre si stanno chiudendo, poi mi sono letto un po' un libro, un giornale, anche per restare sveglio questa sera, perché è il sabato sera libero per il direttore, quindi per chi è a Torino, se volete, ci troviamo in zona Murazzi e la facciamo lunga la serata, parliamo di Juve, tuffo nel Po e via, e poi ci asciughiamo a casa. Anche no, dite voi. Buona giornata agli amici di Twitch, che sono ancora silenti perché sono in spiaggia, a dire il vero. Buona giornata, come state? Cosa mi raccontate? Che grane avete scoperto? Avete visto un po' come arbitrano, un po' come applicano il VAR? Ci sono un po' di novità, anche lì tireremo fuori delle notizie. Ma tutta la Juve che vuoi, come la volete la Juve l'anno prossimo? Esperta o meno, ma il discorso che vi volevo fare è il seguente, poi andiamo sui quotidiani, i nostri siti e non solo. Ma se la Juve vuol vendere Di Gregorio, Kelly, Cabal, torna Rugani, cioè alla fine ci teniamo Rugani che torna dopo averlo dato via, perché poi la... io Rugani lo vedo che resta lì, se volete sapere la mia, perché Cabal va via, Bremer torna d'attualità il nome di Kim. Sta proseguendo il mondiale, quando finisce? 10 giorni, e scopriranno un po' tutte le carte, i vari club, ti fai avanti, incominci a ragionare e magari la richiestina per Bremer, conclusa, cioè terminata la clausola rescissoria, scaduta, a dire il vero, per meglio dire, ecco che si ripresenta al Bayern. Ecco che allora Spalletti ritorna stasera, passa da Asti, Alessandri, Asti, quello che ci ha detto Yves, una birrettina, un caffettino, un gratte vinci e spera di trovare il nome di Kim, che lui conosce, ha conosciuto, che avrà visto anche un po' in condizioni da recuperare, ma le condizioni sono presto recuperabili, diciamocelo chiaramente, per lui e anche perché sì, fosse che sì, poi il centrocampista bianconero. Però avete sentito quanti difensori mandiamo via? Ma li mandiamo via al di là di Bremer, magari anche Cambiaso. Attenzione anche al nome di Cambiaso, resiste la pista Inter che devi andare a fare non subito, altrimenti Carnevale mi scivola sulla buccia di banana. Prima imposti la squadra e poi il più tardi possibile potrebbe riapparire il Santino di Marotta e lì arrivarci un'entrata importante per la Juventus. Ma se dovessimo cambiare tutta questa difesa, avete capito qual era il problema della Juventus, al di là di non costruire, al di là di sistemarla bene, di abbassarla, di proteggerla, di non essere stata neanche una terribile difesa l'anno scorso, e chi è che subisce di più? Ma non voglio tornare sul discorso di Gregorio, ma per farvi capire, se vogliamo vendere questi difensori, probabilmente Spalletti intanto punta il dito contro un reparto davanti, ne ha di alibi pesanti, bravo, giusto. Aggiungo che metto sullo stesso piano il fatto che tu con questa difesa e con quell'attacco eri quarto, quello che eri, no? A 2 giornate dal termine, quindi se punto il dito qua, se punto il dito là, se punto il dito dall'altra parte, qualcuno gli avrà anche puntato il dito a lui. Questo si chiama fotografare, altrimenti è omissione di notizia. Cioè è un po' come capita nei processi che stiamo seguendo, no? Non hanno toccato il cadavere, hanno buttato l'acqua sui fiori, hanno fatto uscire i gatti, hanno aperto le porte, hanno calpestato il sangue. Ci manca solo Yves sulla scena del delitto e c'eravamo tutti poi, no? Praticamente. Quindi, dette le cose come stanno, la difesa, l'attacco e il centrocampo ha fatto già i suoi miracoli e sei arrivato in Europa League. Ma visto che non eri in Europa League a 8 giornate dal termine, quando sarebbe stato chiarissimo quello che erano i piani, la squadra è da migliorare, alcuni non hanno la forza per resistere, altri non hanno personalità, mezza squadra è da vendere. Bene, l'abbiamo capito. Allora l'anno prossimo si va in Champions League, in automatico. O diamo 2 anni / 3. ditemi voi, che Juve volete per l'anno prossimo? Sicura di andare a, oppure poi avremo di nuovo le scuse vostre, le mie, Yves, eccetera, eccetera? Ditemi la vostra. Però volevo tornare sul discorso che stiamo vendendo la difesa in blocco. Ci dovrebbe essere i saldi, lo sconto 30% se li porti tutti via con una camionata. Invece, Kelly in Inghilterra, Cambiaso, Inter come ultima operazione, Bremer piace al Bayern Monaco, Rugani rientra, staremo a vedere. Intanto c'è ancora un accordo, quindi non devo toccarlo, magari glielo spalmi. E Rugani, secondo voi, non spalma il suo contratto? Secondo me sì. E abbiamo Gatti, va al Napoli di Allegri. Oggi quando è che lo presentano? Da oggi è ufficialmente l'allenatore, lo presentano al Teatro San Carlo. Grande. Ma questo allenatore che non piace mai a nessuno, che è criticato, e poi lo prendono i presidenti, c'è vita oltre Allegri? Questa è un'altra bella domanda, perché se era da noi era il pessimo allenatore. Non era dei migliori, ma sapeva gestire le situazioni difficili. Va al Milan, scivola nel burrone anche lui. Allora cosa fanno? Non sta neanche un anno fermo. Guadagna una cifra comunque elevata per quello che ha fatto prima e va al Napoli da De Laurentiis, che prima lo schifava brutalmente. Cioè, è veramente incredibile il calcio. Capite che tra le sciocchezze che si dicono e quelle che si fanno ci siamo noi, in mezzo, giornalisti, tifosi, che siamo un po' più coerenti. Dite a Carnevali che a luglio partono i saldi, bisogna svendere ma anche acquistare approfittando degli sconti. Ah, ma quelli sono al supermercato, io sono andato stamattina e ne ho beccato qualcuno di saldi. È vero, però ragazzi, onestamente, un po' come difendevamo qualsiasi allenatore che sia arrivato alla Juventus, giudicandolo poi anche alla fine, perché anche voi avete giudicato Sarri ai tempi, bene o male all'inizio, bene o male o malissimo alla fine. Pirlo, perché avete visto delle cose. Tudor, per le speranze che avevamo. Thiago Motta, il sogno diventato, l'illusione è diventato sogno, sogno che è diventato incubo, non lo so. È ancora a casa, ma come mai Thiago Motta è ancora a casa? I ritorni vari di Allegri, e adesso siamo arrivati a Spalletti con lo scivolone in Europa League. Questa è la storia ultima della Juventus. Per Moratti. Moratti, quando tu che hai sbagliato tanto, campagne acquisti, uomini in società, di più e di meno, aggiungici quello che vuoi, non venirci a spiegare che la Juve deve capire quanto è difficile vincere. Perché ha vinto prima sapendo molto bene di essere la più forte, ma che si doveva difendere anche un po' dai furbi. Quindi anche lei ha fatto la furba. È vero, anche la Juve ha fatto la furba. Quanto almeno la tua Inter, dove sbagliavi gli acquisti, dove ti fidavi delle persone sbagliate, dove hai fatto il tifoso perché avevi il portafoglio ampio. Caro il mio Moratti, ok? La Juve poi, dopo, quando tu pensi di aver ripulito il calcio, andandotene anche tu poi tra l'altro, ma cercando di telefonare agli arbitri con Facchetti nello stesso modo, perché lo sanno tutti, pace all'anima di chi non c'è più, ma anche a quella che, di chi c'è ancora, ha vinto 9 scudetti diversi, consecutivi, diversi e consecutivi, meritandoseli come prima, con qualche avversario in meno. È vero, la tua Inter, il Milan di Berlusconi erano molto più forti probabilmente, ma c'era anche l'Inter che ne aveva 25 di scudetti, non ne ha vinti 9, la Juve ne ha 29, quindi un atto di forza importante. Li ha vinti con le scelte giuste di Andrea Agnelli, con la visione giusta, con i giocatori giusti. Cosa voglio dire? Che quando hai sbagliato, cioè quando adesso sbaglia, abbiamo capito che abbiamo fatto come hai fatto tu, sbagliando tanto gli uomini di mercato e gli uomini del campo. Non darci lezioni, perché dovresti aver capito perché non vincevi, ma il motivo vero è perché adesso non vince la Juve, ma la Juve sarà in grado di risolvere i suoi problemi. Perché il procuratore Di Gregorio non deve parlare e può parlare Moratti e può parlare chiunque altro per difendere la propria tesi? Allora, le verità vanno dette. La Juve in un momento di difficoltà, uguale a quando faceva male il suo mestiere anche la sua Inter. Caro Moratti, e chiudiamo anche questa parentesi. Mi dicono che ci sono già arrivati qualche vocale, allora spazio anche a voi. Questa puntata inedita di sabato 4 luglio di tutta la Juve che vorreste, che vorrai l'anno prossimo, tra 10 giorni, 9 giorni, si ricomincia. Camillo sta già comprando di nuovo la casa in affitto lì davanti alla Continassa.
6: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Ma io, per rispondere alla tua domanda, mi aspetto una Juventus che...
7: Tutta la Juve che?
6: Io voglio questa Juventus qua, che vada in campo, lotti tutte le partite, che dia sempre il massimo, porta a casa lo scudetto, che sarebbe anche ora. Mi aspetto altri giocatori adesso dal mercato, uno su tanti è Kolo Muani, perché non so al momento com'è la situazione. Speriamo di riuscire a riportarci a casa Muaremovic, che sarebbe una gran cosa. Per cui questa è un po' la Juventus che voglio io. Forza Juventus.
7: Grazie, speravo che fossi al mare, in campagna, in montagna, da qualche parte, invece no, magari lo sei, però fai bene a tenere Radio Bianconera sempre accesa. Darei uno sguardo anche, perché a me piace intavolare un po' tutti i temi, oggi è anche una puntata weekend, quindi dove magari non avete voglia di prendere gli occhiali, il cellulare, o avete già la radio accesa, le cuffiette, state ascoltando Radio Bianconera, altrimenti non mi spiegherei la vostra presenza nel nostro in questa fascia oraria con noi. E allora uno sguardo a quello che sta capitando anche nel mondo, visto che poi vi piacerà commentare in spiaggia e in montagna con chi avete vicino. L'ex campione di scherma montano ricoverato per shock anafilattico, avevo avvisato il ristorante, ho rischiato la morte. Il Papa a Lampedusa porta fiori sulle tombe dei migranti, poi da solo lo sguardo al mare sugli scogli. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. E altre notizie, vediamo un po'. E poi, oggi è il 4 luglio, è una data importante per gli Stati Uniti, speriamo anche che possa servire una riflessione anche al presidente Trump. Il discorso del 4 luglio diventa un comizio, identità USA sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Questo è l'annuncio democratico del presidente degli Stati Uniti. Questo era Repubblica. Andiamo sulla Stampa velocemente. Trump, noi la nazione eletta, parata annullata per il caldo a Washington. Esplosione a San Pietroburgo, Putin a Trump, abbiamo responsabilità per la sicurezza mondiale, ma no. Caos Rai, l'ira di Meloni, se rivinciamo li cambio tutti. Mamma mia che qualità in queste puntate mondiali, forse non hanno acceso il condizionatore. Mi diverto di più ad ascoltarmi da solo. Ma al di là di questo, Argentina, prima la paura, poi la gioia di Messi, Capoverde battuto solo ai supplementari. L'incontenibile Lele Adani, lo stiamo scoprendo incontenibile, più fuori dal campo che non in campo quando giocava. Uno sguardo anche veloce al Corriere della Sera, eccolo qui, che non avevo ancora aperto, tanto per sapere su che pianeta viviamo. Milano colpito con 20 coltellate da uno sconosciuto per strada, 55enne in pericolo di vita, l'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar. Ormai ce ne sono molti fuori di testa, e non ditemi che il cambiamento climatico. Forse ci sono problemi altrettanto seri che non aiutano a restare tranquilli. E poi un po' tutto quello che abbiamo già raccontato. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Questo è il sabato di Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, ma anche le notizie che almeno abbiamo sentito, perché il calcio resta l'unica cosa importante tra le cose meno importanti rispetto a quello che capita anche attorno. E mi fa piacere anche dare un taglio di questo tipo a questa trasmissione del sabato. Prego, Yves.
9: Buongiorno, direttore Daniele da Tenerife.
7: Buongiorno.
9: Beh, allora, chi Juve vorrei? Io vorrei una Juve che avesse una logica. Non mi spaventa il fatto di dover cambiare tanti giocatori, però vorrei che si usasse quella logica che che commentava anche il nostro caro Moggi, il signor Moggi, ossia che un giocatore deve incastrarsi con le caratteristiche di quello che ha a fianco, che non è solamente se è forte o se è meno forte, deve avere una logica. E ti devo dire che l'acquisto di Ekator, non sì, tanto per il giocatore in sé, anche per quello, mi piace molto, perché si parlava di tanti altri giocatori, all'improvviso, credo in una giornata o due, si è concluso questo acquisto. E questo mi piace. Avanti così, dai, su, forza Juve.
7: Mi piace molto la tua risposta, mi piace molto la tua risposta, anche perché è un po' diversa dal solito, o magari più precisa nella spiegazione. Una Juve logica, quindi un po' più logica di quella che è stata? E attenzione però che la logica è conseguenza di cosa? Di tanti ragionamenti o dei migliori messi insieme? Cosa voglio dire? Un mercato fatto di tante novità. È un mercato logico o necessario? Il mercato con tanti giocatori aiuta a cambiare, aiuta a portare a decifrare una squadra logica? Cioè, io penso che se la Juve vuole tornare ad essere la Juve, è vero che gli servono magari 11 giocatori diversi, non li puoi cambiare tutte 11. Io non andrei tanto in là nell'assetto dell'ossatura oltre le 3 o 4 unità, e neanche troppo straniere, se volete saperla mia, per abitudini, per tecnica, per linguaggio, per adattamento e via dicendo. Cioè, la logica della Juve mi porterebbe a dire che arrivati a portiere, difensore, centrocampista e attaccante, 4, accettando con logica di tenere qualcuno di quelli che hanno anche, diciamo, fallito, ma che conoscono già l'ambiente, mi sembra già un po' più logico. E secondo voi, altro vocale.
10: Ciao Antonio, Enrico della provincia di Lodi. Rispetto a quello che ci hai appena detto, più che area di rivoluzione c'è area di smantellamento, di dismissione, no? Ogni anno è così, ogni anno
7: perché
10: da zero
7: è sbagliato
10: e non
7: tanto.
10: Costruiamo mai nulla, perché alla fine questo è il punto. Lo ricorderai benissimo anche tu, il primo anno di Moggi alla Juve, nell'11 titolare cambiò 3 giocatori: Ferrara, Paolo Sosa e Deschamps. Tenendo l'ossatura di una squadra che non aveva praticamente mai insidiato il Milan di Capello per la lotta per lo scudetto.
7: Esatto.
10: Ciao forza Juve.
7: Esatto, bravo, bravo, mi sembra anche una voce nuova. Forse durante la settimana, giustamente, lavori, hai di meglio o qualcosa di serio da fare invece che ascoltare noi. C'è chi invece mi mostra il suo cappellino pif in spiaggia, ha messo il cappellino lì della Juventus per segnare il territorio. Attenzione che te lo portano via, eh. Cappello pronto in spiaggia, cuffiette, radio bianconera, comunque vada, Juve per sempre. Pier da Ancona, che si firma Pier, ma il soprannome è Pif, dovrebbe essere lui, eccetera. Direttore, a quanto pare Spalletti vuole una difesa alta con difensori veloci, o sembra a me, Albino da Morciano. Giocatori un po' più, li definisco senza offesa, educati col piede, non il marcatore statico, non quello che dà solo il pallone al vicino di banco, eh? O copi e fai bene e avanzi, ma poi devi avanzare con quell'intelligenza e con quella logica, di quando puoi avanzare. Diventa difficile se non hai i piedi buoni, diciamo anche così. Allora, Tiziano, se vuoi intervenire ti diamo spazio, così ci spieghi meglio quello che, di cui vuoi parlare, va bene? Peccato che tu non stai capendo alcune cose, ma mi dispiace anche per te, meriteresti tante altre cose, eh? E forse anche noi meriteremo tanti altri radioascoltatori, però va bene così, Tiziano, ci mancherebbe. Cioè, non mi merito neanche i complimenti di Antonio, eh? Però intanto vi buttiamo un po' di ragionamenti. Se tu sei abituato a pregare in ginocchio, o in pregare nel senso che è un atto nobile, ce ne facciamo una ragione noi, fattene una ragione anche tu. Cioè, lo vedo ogni tanto che ritorni su questo argomento, no? Vai dai tuoi fedelissimi, quelli che ti raccontano quello che vuoi sentirti dire. Noi cambiamo discorso. Ad oggi sono molto deluso, pensavo che con Carnevali certe situazioni... Hai capito finora? Tiziano, hai capito? Perché sto leggendo un messaggio, un messaggio di uno, sto leggendo una pagina, poi magari non sei d'accordo. Se vuoi cambiamo anche l'ascoltatore. E dai, fattene una ragione, su. E invece continuano ancora peggio. Il Milan e la Juve entrambe sono fuori dalla Champions, mentre uno, il Milan, pur senza soldi, spende 100 milioni e si rafforza. Vero quello che dici. Hai capito, Tiziano, finora cosa ha detto il nostro ascoltatore? O ti faccio dei disegnini? No, se vuoi riparto da capo, Non sono bravo a disegnare, neanche a spiegarti bene le cose, ma probabilmente il problema non sono solo io. Il Milan spende 100 milioni, fa un po' quello, attenzione, ve lo paragono. Ho detto già troppe cose, Tiziano, vuoi che mi fermi? Bicchier d'acqua? Adesso mi fermo qui perché sennò esagero, hai ragione. Il Milan sta facendo, è costretto a fare un po' per necessità quello che è capitato alla Juve di Giuntoli. Cioè, vuoi rivoluzionare, ti senti nel momento in cui devi mischiare le carte, cambiando le carte, no? È andato a fare un mercato importante, togliendo quello che c'era di forte come radici del passato. Ti poteva andare molto bene, secondo, terzo, vincere lo scudetto, mi sembra un po' esagerato. Avevi cambiato molto, c'era molto entusiasmo, c'era l'allenatore creativo, fantasioso. Siamo rimasti col cerino in mano. Non glielo auguro al Milan, forse sì perché è una concorrente sportivamente, ma si rischia così. Devi fare per forza così. Un po' come ha fatto Giuntoli e ti è andata male, che non è una giustificazione, un po' come sta facendo il Milan. Una differenza però c'è. Perché loro possono spendere? Perché anche tu potevi spendere in quel triennio e al massimo saresti andato sotto osservazione del fair play finanziario. Noi siamo arrivati alla multa da 6 più 14, anche per conseguenza di quell'annata, ma dell'anno prima e dell'anno dopo, il Milan sotto controllo ne è uscito positivo, perché arriva da dei bilanci positivi, bassi, minimi, infatti ha vinto poco e niente, giusto? Adesso tenta di mettere legna nel fuoco, lo fa se va bene, perché è fuori dalla Champions, deve tornare in Champions, come la Juve quest'anno, se gli va bene, tanta roba, aver investito anche un po' di più su un attaccante che sta facendo bene anche al Mondiale. Spero di essere stato chiaro, alcune cose se non si capiscono, probabilmente ci sono svariati motivi. A tra pochissimo!
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna all'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruz e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.

0: colazione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi, senza Ghiringhelli, che ritroverete per chi apprezza naturalmente lo stile Ghiringhelli, il bello della diretta, il bello di avere vari programmi, il bello di avere tanti tifosi diversi, fortunatamente. E Bianconera News, andiamo a fare un po' il rullo delle notizie, tra poco poi avremo anche un ospite con cui parleremo di tifosi, tifoseria, come reagisce la tifoseria di fronte a queste notizie di mercato. Eccolo qui, grazie, grazie Yves. Mercato Juve, Lukumi, vedete in primo piano, sempre in lista, ma non solo Lukumi, clausola rescissoria, 24 milioni, Bologna, tutto fermo fino a metà luglio. L'interesse c'era su Miretti, volevano dare veramente poco, ha fatto molto bene Carnevali a stoppare. Juve, ecco l'offerta perché sì, triennale da 5 milioni e poi una dichiarazione che torna un po', che lega il passato col futuro dell'attacco bianconero. Vlahovic non lo riprenderei come Colomuani, a dirlo Mattioli, ex voce del panorama sportivo televisivo. Juve Goretzka, pronta l'offerta triennale da 5 milioni a stagione. Se fosse Goretzka, se fosse anche Kim, andremo a prendere in blocco due giocatori per motivi diversi, un difensore e un centrocampista, in forza al Bayern Monaco, ma che naturalmente per svariati motivi hanno giocato anche molto meno rispetto ai titolarissimi. Ma questo è quello di cui ci dovremo magari anche accontentare per aggiungere personalità, Goretzka da vendere. Kim lo conosce l'allenatore e saprà bene come poterlo sfruttare al meglio in casa Juventus, con la maglia della Juventus. Bremer non si tocca, andiamo al rullo delle notizie, 12.49, Bremer non si tocca, Juve tra Conti e rischio di ripartire sempre da zero. Portiere Juve, la lista infinita da Martinez a Suzuki. Cosa sta succedendo? Suzuki del Parma andrà molto probabilmente all'Aston Villa, libererà il Dibu Martinez e quindi io lascio sempre in cima, non tanto dei miei desideri, che sia chiaro. Serve un portiere d'esperienza, ma poi serve mettergli, blindargli davanti, mettergli quattro bodyguard importanti, capaci di muoversi e non stoccafissi. Arriva Nordman, scusate, primo colpo dell'era Guerrero nella Juventus Women. Juve Colomuani, continuano i contatti con il Paris Saint-Germain. Bisogna alzare e bisogna accettare la formula. Loro vorrebbero cedere totalmente e subito, con magari uno sconto che abbasserebbe la quotazione avvicinandola ai 36-38 milioni di euro. La Juventus

0: non può spendere quei soldi tutti insieme, sta lavorando per il prestito oneroso a 10 milioni subito, più 22-25 diluiti negli anni, 1, 2, 3, dipende da quanto andrà bene al Paris Saint-Germain, che non vorrebbe neanche tenersi il giocatore, ma che sa probabilmente che qualcuno un anno in prestito in Inghilterra se lo terrebbe ancora. Quindi, prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma non solo se la Juve va in Champions, senza se e senza ma, obbligo di riscatto. Capite che se fosse vera questa volontà della Juve, obbligo di riscatto sì, ma solo in caso di entrata in Champions, forse anche in casa Juve capiscono che bisogna andare un po' coi piedi per terra, anche se poi non andando i conti peggiorano, peggiorerebbe anche non avere poi l'attaccante. Va bene così o dobbiamo fare un disegnino? Va bene così, andiamo avanti. Thuram verso l'addio, la Juve chiede 50 milioni. Secondo me è un po' complicato chiedere 50 milioni, giusto però chiederli, poi aggiustarli in base alle pretese. Perché? Perché se fosse il Paris Saint-Germain, alzi tu, alzano loro che ne vogliono 40. Per prezzo giusto per Colomouani 40 e Thuram 50? Mi dite anche la vostra? Ci sono dei vocali, andiamoli a sentire.
1: Ciao Antonio, che Juve voglio? Io voglio una Juve compatta e dei tifosi meno,
0: vorrei scrivermeli tu,
1: meno alla ricerca di capri espiatori, non so. Se Spalletti in fondo non ha raggiunto la Champions League, caro, tanti giocatori per tanti mesi sono mancati, però non è che ci va Spalletti in campo, ci va la Juve. E quando la Juve manca è giusto dirlo, tante personalità in mancata, ci voglio Garra, ci voglio, ecco perché Martinez, ecco perché che sì, che picchia quando c'è da picchiare, però non mi piace questo fatto di Colomoni, perché se il Parimol ancora tentenna, facciamo venire Sorlo, io lo dico sempre. Ci vuole gente fredda, ma esperta. Quando c'è da tirare, tira e segna.
0: Grazie del tuo intervento. Continuiamo. Juve countdown al ritiro il 13 luglio, si parte dalla Continassa. Ecco il calendario estivo. Allora ne approfitto anch'io per ricordarlo a voi indirettamente anche al sottoscritto. Mancano ormai 9 giorni al raduno della Juventus, che il 13 luglio si ritroverà alla Continassa per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Noi naturalmente ci saremo per seguire le visite mediche, Camillo De Michelis, quelli che arriveranno, quelli che usciranno, se passeranno dalla Continassa o da Torino. Naturalmente intanto vi terremo aggiornati. Come da prassi recente, il primo blocco di lavoro si svolgerà in casa con la struttura del club a fare la base, da base operativa e logistica per giocatori e staff. Il ritiro sarà impostato su una preparazione progressiva prima della fase itinerante, tra amichevoli e impegni estivi che serviranno a mettere minuti nelle gambe e definire i primi automatismi della squadra. Il calendario è già delineato. Prima amichevole 18 luglio contro il Basilea, mentre il programma estivo si chiuderà il 17 agosto allo Stadium con la consueta sfida in famiglia che precede l'inizio ufficiale della stagione. Ricorderete, la prima partita la Juve giocherà di domenica 18:30 in quel di Frosinone, che è di questi giorni la notizia, è passato di proprietà a una proprietà americana. Un'estate breve ma intensa in cui la Juventus inizierà a dare forma concreta alla nuova identità tecnica e fisica richiesta dallo staff. E noi lo usiamo come termometro oggi. Il buon Ezio Morina, ciao Ezio, perché lui sa, addirittura in video, io pensavo solo al telefono, invece viaggi con il tuo,
2: infatti,
0: con lo stand-up.
2: Infatti,
0: buongiorno.
2: Io avevo ricevuto buongiorno a tutti, innanzitutto un caro saluto ai fratelli Gobbi.
0: Sì.
2: Tu mi avevi segnalato una chiamata telefonica, io ero bello tranquillo in piscina con i piedi a bagno e poi mi devo rivestire, sistemare.
0: No, al telefono, potevi stare coi piedi a bagno, io sentivo ciuff ciuff, no, le paperelle, no, attorno.
2: Non mi permetterei mai, sai,
0: ho
2: che
0: capito.
2: Il rispetto che ho nei tuoi confronti,
0: troppo buono.
2: Non ho fatto in tempo a mettermi la cravatta, però prendetemi,
0: no, meglio così, anche perché l'hai restituita, tu la prendi solo per i 9 mesi televisivi.
2: Esattamente.
0: Ezio, non ti voglio disturbare troppo, perché l'acqua
2: è lì che
0: ti aspetta, anzi, no, ti aspetto io a Torino tra poco, o sbaglio?
2: Assolutamente sì.
0: Si può raccontare, cosa possiamo raccontare? Dove ci vediamo? E poi mi devi tracciare un po' l'umore che c'è tra i tifosi, perché tu li senti lì, sei al call center di casa Juve. Sembri il call center che chiama: buongiorno, c'è da rinnovare l'abbonamento, rinnova, sì,
2: così,
0: no, perché?
2: Così.
0: Che cosa si aspetta dalla Juve? Che cosa? Cioè, sei quello che fa i sondaggi per casa Juve, mi dai le risposte, non le domande?
2: Allora, partiamo dall'inizio.
0: Sì.
2: Sto per raggiungerti a Torino perché oggi ci sarà il quinto Memorial Mimmo, lo storico ultra per tutti zio Mimmo del gruppo Drughi in quartiere Mirafiori. Poi ci sarà una lauta cena che non so se tu parteciperai.
0: Non posso fermarmi, lascio il mio posto e il piatto a te, so che lo lascio in buone mani, in buone forchette.
2: Non disdegno assolutamente,
0: certo.
2: E quindi oggi ci sarà questo torneo di calcio, di calcetto, ecco, fra i vari gruppi, non li cito tutti perché rischio di dimenticarne qualcuno.
0: Li salutiamo tutti, dai, i gruppi,
2: li salutiamo tutti,
0: invitati
2: però,
0: e partecipanti.
2: Varie sezioni, a partire dalla Francia, Svizzera, Marche, Toscana, Asti, tutti quanti del gruppo Drughi. Poi, per andare avanti, per rispondere alla tua domanda, quello che è il polso del tifoso bianconero in questo momento, un po' come tutti gli anni, un po' pessimista, ma questa è una cosa ormai, direi, quasi una tradizione, no? Non siamo mai a luglio e ad agosto contentissimi, abbiamo sempre qualche mugugno, qualche cosa che non ci soddisfa appieno. Quest'anno
0: però questo è il tifoso, Ezio, no?
2: Questo è il tifoso, però direi
0: sotto
2: che
0: traccia,
2: ci sono...
0: questo è il tifoso.
2: Sì, però direi che quest'anno ci sono dei validi motivi per essere un po' pessimisti, perché dopo aver visto le prestazioni di Openda, di Davide, di Zegrova, di eccetera, eccetera, eccetera, e non cito Commeners perché non è l'acquisto dello scorso anno, ma addirittura di 2 anni fa, delusione totale. È chiaro che adesso su qualsiasi nome che vediamo o leggiamo sui quotidiani sportivi siamo un po' diffidenti, perché ci siamo bruciati, siamo andati vicino al fuoco e ci siamo bruciati. Adesso dei vari Openda, dei vari David, non sappiamo più cosa farne, probabilmente non c'è nessuno che li vuole, noi dobbiamo assolutamente liberarci di questi giocatori, liberarci perché abbiamo necessità di vendere, lo sappiamo tutti quanti molto bene, per poi poter fare degli acquisti. I nomi che si fanno potrebbero anche essere interessanti, io sono un po' perplesso sul nome del portiere, se ti posso dare il mio pensiero io andrei dritto e filato su Carnesecchi,
0: non avevo dubbi.
2: Secchi, però anche qui il mio inguaribile ottimismo un po' viene a mancare, perché visto che ho parlato di Commeners e la lista dei giocatori che escono dall'Atalanta e che poi falliscono, utilizziamo questo termine, è lunga questa lista, e Carnesecchi è un altro che in questo momento è all'Atalanta e magari fuori dall'orticello di Bergamo, ma chi lo sa. Però
0: vedi il buon senso del tuo ragionamento, la bontà del tuo ragionamento. Sei un po' diffidente e io ci vedo questa diffidenza in tante riflessioni. Noi giornalisti andiamo un po' più dritti, cioè prendo il pacchetto, dico fiducia nella Juve, no? Perché sennò metterei in discussione tutto. Cioè, ti faccio un esempio. Abbiamo venduto tanti ecco, mi veniva in mente, ma non volevo interromperti. Mi viene in mente che il tifoso adesso va a controllare, come quando si va al supermercato, la data di scadenza, no? Cosa ha fatto? Fammi vedere. C'è la maionese o il ketchup? Nella... Cioè, mi sembra che fin troppe riflessioni, perché siamo rimasti bruciati, come hai detto tu. E vorremmo la Juve pronta a rivincere, perché siamo abituati così, però abbiamo anche...
2: Vorremmo la nostra Juve.
0: La nostra Juve. Io ho qualche dubbio che esista ancora quel marchio lì, no?
2: Hai ragione.
0: Onestamente, io sono realista. Il calcio sì. È un'altra cosa, quel marchio lì, cioè non trovo più quella macchina lì, no? E quel modello che ti piaceva sempre tanto, Fiat o della concorrenza. Ma non voglio essere pessimista. Voglio fare delle riflessioni. La diffidenza ci sta. Però ti chiedo, non è che ce n'è anche troppa? Non è che ce n'è anche troppa, perché qui come la fai, probabilmente sbagli. Esempio 1, e ti do modo di rispondere. Io sono quasi convinto, dalle informazioni che ho, che possa rimanere uno di quei giocatori di cui abbiamo trattato, che possa rimanerne uno. Se lo dico con diffidenza, farei come te. E se lo dico, magari l'anno dopo farebbe benissimo da un'altra parte o potrebbe far meglio in un altro contesto? Cioè, la scommessa di Carnevali passa anche da qui, perché non li può cambiare tutti. 2. Sì. Di Gregorio, nella lista dei nomi che hai fatto, ma non per difendere cosa ha detto il procuratore, secondo te è il primo, è l'ultimo, è il terzo dei problemi della Juventus dell'ultimo anno o qual è stato il principale? Prego.
2: Parto dalla seconda domanda. Non è il primo dei problemi, perché i problemi ne abbiamo avuti tanti. Secondo me il problema più grosso di quest'anno è stato l'attacco. Poi sicuramente Di Gregorio ci ha messo del suo, perché in troppe partite abbiamo visto che al primo tiro in porta noi prendevamo gol. E ci ricordiamo anche che alcuni di questi erano perlomeno evitabili,
0: sì.
2: Viene in mente a Firenze con la Fiorentina, il Verona, dai altri. No, forse il Verona, mi sbaglio, era un'altra partita dove ci ha messo il braccio ma la palla è andata dentro. Comunque,
0: sì, andava da una parte, non copriva sul primo palo, io adesso
2: esatto,
0: non sto lì a
2: esatto.
0: Tornare perché...
2: Tutto
0: vero,
2: però non è il primo dei problemi. È sicuramente che, vedi, prima abbiamo parlato della nostra Juve. Io sono d'accordo con te che una certa Juve probabilmente non la rivediamo più. La stragrande maggioranza dei tifosi cosa ci dice? Che la nostra vera Juve è finita nel momento in cui è mancato l'avvocato Agnelli. Però non andiamo troppo indietro negli anni, perché poi abbiamo avuto degli anni dove in questo periodo eravamo contenti, perché è arrivato Tevez, è arrivato Higuaín, è arrivato Cristiano Ronaldo. Dopo questi nomi capisci che passare a Openda, Davide,
0: arriviamo all'ultimo Joao scudetto Mario. Di Sarri, giusto? Quindi non è la morte
2: Bravissimo.
0: Di Agnelli, non ha le plusvalenze che hanno cacciato,
2: no.
0: Lo scudetto di Sarri, lì abbiamo capito che è andato in collisione qualcosa, è andato in rottura,
2: esatto,
0: in cortocircuito qualcosa,
2: esatto. Proprio così. Quindi, detto questo, perché adesso abbiamo tutte queste perplessità? Perché questi nomi che sentiamo, come ti ho detto prima, non ci riempiono la bocca, ma soprattutto non ci riempiono il cuore, perché il nome, siamo consapevoli del fatto che il nome di prestigio in questo momento non può arrivare alla Juventus, forse non può neanche arrivare in Italia. E la dimostrazione, una delle ultime dimostrazioni palese è Palestra che viene praticamente ingaggiato dall'Inter e dopo mezz'ora va da un'altra parte perché gli offrono non un po' di più ma il doppio. E quindi quando tu vado a prendere la frase di una persona che tu ed io conosciamo molto bene, quando tu hai 10 euro al ristorante da 100 non ci puoi andare.
0: Quindi stasera devo mangiare a casa, ho capito, mi hai dato questo.
2: No,
0: potrei fermarmi a mangiare con i tifosi che saluto e fra poco incontro. Naturalmente noi siamo aperti sempre a qualsiasi tipo di invito, non privilegiamo qualcuno rispetto a un altro. Cioè,
2: no,
0: non ci andiamo perché c'è Ezio Morina, E ce lo troviamo lì
2: è
0: lo scotto da pagare, è il conto da pagare, sono i 10 euro da dare, sono i 10 euro da dare. Va bene, senti, sì. i tifosi organizzati, parliamo un po' di loro, perché tu sei tante cose, no? Allora, intanto oggi la procura di Torino si è, cioè, per gli scontri del derby ha individuato un poliziotto che ha sparato ad altezza uomo. Non mi prendo dei meriti, ma no, capivamo già in quella giornata che era successo qualcosa. Cioè, il poliziotto o il tifoso sono due persone. C'è chi ha sbagliato, è impaurito probabilmente, cioè non è andato lì per tirare il razzo, ma l'ha tirato ad altezza uomo. Ma l'ha fatto. Non poteva essere una bottiglia come ci volevano far credere.
2: No, assolutamente.
0: Lo spiego perché. Perché i tifosi del Toro hanno lasciato anche loro lo stadio, e lasciare il derby per i tifosi del Toro, così come per la Juve, da quanto avevo individuato anche dalle notizie che mi erano state girate da alcuni colleghi che erano presenti nelle vicinanze, che hanno rischiato di loro per fare 20 secondi di video, portava a dire che bottiglie non ce n'era, non c'era stato... No. La sassaiola bottigliata, eccetera. Era successo, no, qualcosa di diverso per mandare in tilt, cioè per mandare in coma un tifoso. Al di là di questo, i tifosi cosa dicono della Juve? I gruppi organizzati, quelli vicini, vicinissimi, quelli allontanati, qual è la richiesta secondo te, o la necessità per ritrovare di nuovo un entusiasmo, oltre a comprare i grandi giocatori, per riavvicinare di nuovo le parti?
2: La richiesta dei gruppi è sicuramente di sentire la Juventus più vicina. Quante volte abbiamo detto che la Juventus è lontana dai tifosi, e soprattutto si è dimostrata lontana. Poi ci sono stati i problemi che ci sono stati con i gruppi della curva, e ingigantiti in maniera... Lasciami dire,
0: Ezio, ti fermo un attimo, dico, Ezio Morina, sì, sta parlando, sì, da tifoso, non è un rappresentante, non parla a nome di nessuno, di quello o di quell'altro, raccoglie, giusto, le percezioni e ce le sta trasmettendo, e poi le commenteremo con voi.
2: E sto dando il mio pensiero. Faccio un passo indietro, perdonami, per quanto riguarda gli incidenti del derby, per questo ragazzo che era finito all'ospedale con la testa fracassata, tutti quanti sapevamo, c'erano dei video, c'erano dei filmati, io avevo anche mandato qualcosa a te che mi giravano in tempo reale dallo stadio, si sapeva che questo incidente è avvenuto nell'antistadio, quindi sarebbe stato impensabile che un qualcuno della nostra squadra avesse tirato una bottiglia ad un tifoso della stessa squadra. Non era così. Concludo questo discorso dicendo che però ci sono delle grossi, questa è il mio pensiero, ma non solo il mio, io mi prendo la responsabilità di dirlo, che la cosa è stata organizzata malissimo, perché far, sì, convergere dalla questura, dalla Digos, da chi vogliamo, i due gruppi che si sono incontrati nella zona di Piazzale Gorizia dello stadio, noi siamo di Torino, conosciamo bene questa zona, praticamente è stato fatto,
0: cioè convogliare, partire, arrivare due gruppi, come far uscire dalla tangenziale e far imboccare la tangenziale ai due pullman della squadra, no?
2: Esatto. Onestamente. E poi quando sento dire da qualcuno ma questi sono violenti, io ho detto, vi porto l'esempio, ma se noi facessimo incontrare, e sto uscendo dal mondo, sì, calcio, dal mondo tifo, se noi facessimo incontrare un corteo di un centro sociale con quelli di Casa Pound, che cosa succede? Sto estremizzando, sto, sì, esagerando, sto portando
0: qualsiasi
2: esempi,
0: gruppo, uno bianco, uno giallo e,
2: ecco, bravo. Quindi qua qualcuno per questa
0: li avrei evitate, si, avrei evitato questo tipo di
2: si
0: decisione.
2: Si deve prendere la responsabilità, perché far partire contemporaneamente i gruppi che poi si sono incontrati a 200 metri dallo stadio è veramente qualcosa di folle. Ma per rispondere alla tua domanda,
0: arrivando ai gruppi, gruppi organizzati,
2: arrivando ai gruppi, i gruppi vivono di Juventus, sono vicini alla squadra, lo saranno sempre, però c'è bisogno che la Juventus ogni tanto si faccia anche sentire vicina a loro, perché loro fanno dei sacrifici, loro fanno tutte le trasferte che tra l'altro adesso fino a novembre ci saranno vietate, ma che la società non veda nei gruppi organizzati quasi un fastidio, sarebbe ora che come tante altre squadre, come tante altre società, li sentisse un po' più vicini. Ma i gruppi saranno sempre presenti, rinnoveranno tutti gli abbonamenti, la curva sarà piena, che consentono di portare qualche tamburo perché serve, qualche megafono per i lanciatori di cori, qualche bandiera, perché lo stadio non è un teatro. Qualcuno vorrebbe questo. Il calcio è una cosa, il teatro è un'altra.
0: Io aggiungo che l'equazione è giusta, la riflessione deve partire dalla Juventus, sono d'accordo. Un tifoso vale uno e sono tutti uguali. Chi non merita, giusto, chi non ha motivo di entrare, non entri. Ma un tifoso vale uno. Non ci, sì, sono i tifosi di Serie A e di Serie B. I tifosi violenti non devono entrare allo stadio. Allo stadio di Juventus è difficile anche fare l'imbecille per due ore, perché le telecamere inquadrano e la volta dopo non ci vai più. Quindi uno vale uno,
2: sì, con il club. Però non... fammi aggiungere, sì, una cosa, Antonio. Però il tifoso deve, sì, fare il tifoso, ha la libertà, ovviamente, e il diritto di fischiare la squadra se qualcosa non va, ma lo faccia a fine partita, perché finché l'arbitro non fa il triplice fischio, tu la squadra la devi sostenere, non la devi fischiare alla fine del primo tempo, perché se i ragazzi già hanno dei problemi di loro, tu con i tuoi fischi da pseudo tifoso li demoralizzi ulteriormente.
0: E non sono solo in curva questi tifosi che fischiano, a volte sono al buffet. No, delusi,
2: non ci sono
0: dalla prestazione.
2: Proprio in curva. Esatto. Io non sento la curva fischiare, sento quelli che, se non sono già al buffet a farsi la merenda, sono lì a criticare la squadra. Se vai allo stadio, fai il tifoso, altrimenti, come aveva detto Allegri, vai al circo.
0: Lungi da noi, da me, da Ezio Marina, che ringrazio e che saluto, perché anche deve andare, perché sotto non c'è niente, ancora in costume. Quindi,
2: esatto,
0: assolutamente. Vero, quindi non fatelo alzare, no. Vi prego, deve prendere un'auto, deve ricordarsi tutto, le pastiglie, il cappello,
2: tutto,
0: eccetera,
2: tutto.
0: E venire a Torino e passeremo qualche minuto assieme e con i tifosi. Quindi grazie ai tifosi per questo invito, grazie a Ezio per questo racconto da tifoso. Lungi da noi difendere quelli che sono violenti o vanno per altri motivi. Bianchi, rossi, gialli, di Torino, di Napoli, di Lugano, non ci interessa. È bene che allo stadio vadano quelli che amano davvero la Juventus. Ricordiamoci anche, bravissimo, di contenere sempre i prezzi. Grazie Ezio, rimani ancora seduto, non alzarti adesso perché non vorremmo andare su Blob. Noi ti salutiamo da seduto col sorriso, alla prossima, e noi ci lasciamo per qualche secondo e ripartiremo dal costruire la nostra Juve, la Juve che vorremmo l'anno prossimo. Come deve essere? L'abbiamo detto per i tifosi, l'abbiamo detto con logica, ha scritto qualcuno, ci sono altri vocali e ci siete tanti di voi che siete all'ascolto, magari dal mare, e poi tante notizie.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Radio
4: Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo le precedenti di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti i momenti salienti della visita a Lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost. Previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
7: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
8: Mojtaba Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mojtaba Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
7: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking 4 giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
8: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati è direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
7: Lo sport Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paoli, Matteo Berrettini, Flavio Coboldi e Lorenzo Sonego a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov. Il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonego affronta Fritz, Paolini e Consaccari. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: Tutta la Juve che vuoi, Antonio Paolino, non Dario Ghiringhelli, oggi col mini club familiare, ben ritrovati, un saluto ai tanti che ci stanno seguendo su Twitch, sul canale Radio Bianconera, un servizio in più per arrivare fin dove voi volete. Naturalmente non siamo qui per dirvi quello che volete sentirvi dire, ma magari quello che capita quando ci sono le notizie, quando c'è la partita, non mancheremo con il nostro colpo di tacco, con la conduzione di Dario, scusate, di Alessandro Santarelli e compagni dalla sede di Roma. Qualche piccola novità anche per l'anno prossimo, ma in pratica la squadra colpo di tacco confermata al gran completo con il collega Gianni Balzarini, spesso e volentieri, quando non coincidono gli impegni con Sport Mediaset, naturalmente, di essere con noi in postazione e commento, quantomeno in casa, quasi sicuramente in casa, e dove capita anche in trasferta. Tutta la Juve che volete, come la volete, logica, oggi è il termine che mi ha colpito di più. La risposta che mi ha colpito di più, logica, come sarebbe per voi la Juve logica? Ditecelo al 340 5425324. E intanto tutta la Juve che vuoi su Bianconera News, che aggiunge queste notizie. Intanto che sì, si è proposto la Juve, ma il club bianconero non accelera, ha congelato un po' la situazione, sta lavorando per Goretzka, perché Juve e Goretzka uno esclude l'altro, ditemelo voi. Anche no, dipende sempre anche da Thuram e da quello che incassi da una pedina del centrocampo. Pronta l'offerta per Goretzka, triennale da 5 milioni a stagione. Poi Open Day Company, andate ad ascoltare se non vi piace quello che stiamo dicendo, ma vi piace ascoltare un bel podcast, esuberi Juve tra flop e rientri, la mission di Carnevali, 13.57, aggiunto Aurora, il podcast di Quintiliano Giampietro. Bremer Bayern, il pressing cresce, i tedeschi preparano il rilancio. Andiamo a vedere che tipo di rilancio. Il Bayern Monaco continua a spingere per Bremer e si prepara a intensificare l'assalto. Quello che mi fa sorridere, è vero, anche della mia categoria, ma quelli che abboccano poi sono i tifosi, quindi noi cerchiamo già di cancellare col cancellino, con la gomma pane di un tempo, scritto a matita leggera, qualche nome inverosimile, a dire il vero. Qualche volta si azzecca, qualche volta si sbaglia. Tolti i grandi saggi, magari all'ascolto ce n'è anche qualcuno. E, mi colpiva che nessuno si fa avanti per Bremer. Ma perché uno si dovrebbe fare avanti per Bremer mentre è al Mondiale? Capire se è interessante come profilo, non che lo scopri al Mondiale. Che non gioca, che costa troppo perché ha la clausola rescissoria. Sapendo che più i giorni passano, più la sedia traballa di chi deve magari cedere. Fai passare il tempo e il tempo porta sempre consiglio. Oggi, 4 luglio, scopriamo che il Bayern si affaccia per Bremer. Il Bayern si è affacciato già prima. Vi ricordate quando abbiamo messo nei titoli il nome di Kim? Potrebbe essere Kim, potrebbe essere Lukumi, ma abbiamo capito che lì traballa qualcosa. Scopriamo che, confermiamo, che Kelly, se riesce a vendermelo, c'è mercato in Inghilterra, non piangerò, dice Spalletti. Se Bremer, che non porta palla come vorrei, vuole andare a galleggiare da qualche altra parte, Spalletti dice sì, ma poi me ne devi trovare due. Stiamo aspettando Muharemovic, stiamo rivoluzionando il reparto difensivo, capite che ci vogliono anche i tempi. Capisci che intanto le società col Mondiale in campo si sentono, vediamo, potrebbe interessarci, cioè metti in campo anche un po' di diplomazia. Ma poi esco, non è che si è svegliato stamattina il Bayern o qualche altra squadra. Fai passare il tempo per far incastrare le diverse pedine. La clausola rescissoria, e poi non vengo a chiedere adesso che c'è la clausola rescissoria, lo faccio più si avvicina il termine ultimo della clausola. Allora, 58 milioni inserite nel contratto del centrale brasiliano appare difficilmente raggiungibile, motivo per cui la trattativa potrebbe svilupparsi su cifre al massimo di 40-42 milioni. In casa bianconera la posizione resta prudente, Bremer è considerato uno dei pilastri della squadra e un'eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo davanti a un'offerta ritenuta realmente congrua. Il Bayern è pronto ad alzare il pressing, mentre la Juventus dovrà scegliere se difendere uno dei propri leader, che ha detto che vuol giocare la Champions, non dimentichiamocelo. Perché poi so che nei ragionamenti, ma no, la Juve certo che lo vuol tenere. Sì, ma è il giocatore che un mese prima, forse non era già in nazionale, dove era, da qualche parte ha giocato i suoi jolly e le sue carte. Dovrà scegliere se difendere uno dei propri leader o sfruttare un'eventuale maxi offerta per finanziare nuove operazioni in entrata. Maxi offerte o offerte congrue, mettendo sul piatto anche delle controproposte interessanti al fiuto della nostra società. Kim è un nome importante. Oppure, pagandolo un po' di più, magari, cioè vendendolo un po' a meno, cioè vendendolo un po' con un prezzo più alto, magari non al Bayern, per ottenere quei soldi che ti potrebbero portare, chissà, anche in un'altra direzione. Andiamo ad ascoltare un vocale, Yves. Vedo che ne sono arrivati.
9: Caro direttore Paolino, sono Alfonso dalla Calabria. In questo momento sono Beato nella te. Mia San Sostene Marina.
0: Sento i grilli.
9: Rilassato a prendere il sole. Comunque,
0: dimmi.
9: Forza Juve fino alla fine. Io pretendo e voglio più di qualsiasi altra cosa quest'anno la fame, la cattiveria, la cazzinga. Questo voglio io. Avete capito, caro direttore? Non voglio più sorrisi in campo, non voglio più abbracci, voglio che si ammazzino tra dei idi. Vi saluto a tutti quanti, veramente fino alla fine, e niente, e vi seguo sempre.
0: Grazie. Con i grilli, però in senso lato, vorrei che si ammazzassero tra di loro, che sudassero tutta l'energia, usassero tutta l'energia che hanno. 24 ore su 24, noi non molliamo mai, hai proprio ragione, ce lo scrive l'amico da casa su Twitch. Altro vocale, sentiamo quello che
10: vuoi.
0: Ciao
10: vogliono. Antonio, sono pienamente d'accordo con quello che dici, servono 4 giocatori, possibilmente italiani, è quello che dici. Io penso che
0: lui in barcavela,
10: dare però la possibilità a qualcuno che ha sbagliato quest'anno, o magari che qualcuno che sta in prestito si potrebbe riprovare, vediamo se Spalletti poi ritiro magari può valutare la cosa, e secondo me potremmo fare un campionato molto dignitoso, sempre forza Juve, se no salvo D'Anzio.
0: Salvo da Anzio, bella location, grazie. La cazzimma lasciamola ai napoletani, noi siamo diversi fino alla fine. Ognuno esprima la cazzimma che vuole, no? Con che cosa? Il nostro amico calabrese l'ha chiamata cazzimma, tu come la definiresti? Che cosa deve avere la Juve? Deve essere logica e non deve avere alibi. E nell'avere, non avere alibi vuol dire che ognuno deve sapersi sacrificare in ogni azione per il compagno, quello più vicino. Non ho fatto il mio, adesso tocca a te. No, ti aiuto a fare anche a te meglio, dandoti un pallone migliore e aiutando la squadra ad avanzare di un metro. Ecco, con una logica di squadra. Parola chiave oggi è la logica. Altro vocale.
11: Buongiorno direttore, ciao. Sono Francesco da Lecce.
0: Ciao, bellissima Lecce.
11: Colgo l'occasione per salutare l'amico Ezio, che ci siamo conosciuti quando abbiamo inaugurato il club.
0: Lui è
11: a Nardò, intitolato a Gianni Agnelli. Perciò è vero, ma a me non mi soddisfa tanto l'allenatore. Vi spiego il motivo. Non ha dato un granché. In 8 mesi tanti giocatori l'ha messi fuori rosa proprio. No, e poi a 4 partite dalla fine aveva 5 punti di vantaggio e perde 7 punti. E questo è l'allenatore che io dovrei avere fiducia. Spero di sbagliarmi per il bene della Juve. Ma ho dei dubbi. Grazie, arrivederci.
0: Grazie a te che ci hai fatto compagnia con il tuo pensiero, grazie, sai che io la penso come te, ma non tocco l'argomento, cioè poi lo azzereremo e ci aspettiamo la resa della squadra che avrà a disposizione. A me viene difficile pensare questo, non, io voglio dare la fiducia totale, ci vedo l'errore ad avergli rinnovato il contratto quando si poteva aspettare la fine. Guarda, te lo rinnoviamo, qualificati. Te lo rinnoviamo, qualificati. Avrei continuato a dire quello. Quindi abbiamo pagato anche l'ingenuità societaria. Oppure è stato un gesto, un atto, un tendere la mano da parte di Comolli per fargli capire non è che ti faccio la guerra almeno su questo, tu non farmela anche a me. Poi non c'entri la Champions, va a casa l'altro e si tirano fuori tutti i problemi. Io non sono convinto che la Juventus riuscirà ad essere una Juventus molto più forte di quello che era già l'anno scorso. Quindi capite che gli oneri aumentano molto per la squadra, giovane, non giovane, esperta, non esperta, e per l'allenatore. E quindi dai, forza Juventus. Saremmo dei polli a vendere Bremer a 40-42, secondo me anche qualcosa di più si può vendere, cioè se il prezzo è 54 di una clausola, 45 è il suo prezzo giusto. Per il prezzo di mercato, per come è andato, per l'infortunio, per il fatto che non gioca al mondiale e via dicendo, non abbassare, cioè non deve essere più basso dei 45 secondo me. Uno così bravo a quella cifra non lo trovi mai e poi mai. Cinzia, grazie della tua riflessione. Cinzia, ti interessa buttarlo nella trattativa? 29 anni lui, 29 anni Kim. Bayern Monaco, Juventus. Ci interessa anche Goretzka, facciamo una cosa a tre, potrebbe proporre la Juventus e dare avere, naturalmente. Anche se Goretzka, sappiamo qual è la sua condizione per arrivare, chiederebbe naturalmente qualcosa di più nell'ingaggio. La Juve anche lì non può sforare. Però il passo del tedesco, la filosofia del tedesco è quella che si adatta molto di più e meglio, a mio avviso, al campionato italiano. Ecco perché sono fiducioso, ed è stato uno dei primi nomi che ho fatto alla fine del campionato con Paolo Rossi in una delle puntate. Sogno un po' più lui che non che sì. Potessi li prenderei tutti e due, riuscissi a vendere, a sacrificare uno su cui magari, se no, dovrei puntare come Thuram, ma puntarci invitandolo a fare anche tanto e molto di più. Ci sono ancora dei vocali? Perché non riconosco se li abbiamo già ascoltati o meno. Allora grazie Yves, fammeli ascoltare.
12: Marco da
0: Iva. Senti, siete tutti al mare oggi.
12: Extracalcio della società.
0: Sì.
12: Tu che sei dentro quello che
0: attorno
12: è il mondo Juve.
0: Attorno.
12: Cosa

0: Ti rispondo subito.
1: È un autogol grandissimo.
0: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, per sintetizzarla, per me è infondata. No, non volevo dire autogol. Per me è infondata. È infondata al 100%. Sarebbe anche un autogol, perché, cioè, uno che va d'accordo con tutti, non vedo perché dovrebbe venire subito e rivedere e correggere quel ruolo lì, tra l'altro ricoperto da una bandiera bianconera molto legata alla proprietà. Sarebbe come farsi del male, no? Attaccare il tuo stesso fortino. Io penso che vada concepito meglio, per il bene anche di Chiellini, concepito e disegnato bene attorno a lui il perimetro del ruolo di Chiellini. Questa è un'altra cosa. Qui devo ringraziare anche una riflessione del collega Malu Pasincato, il quale mi ha spiegato, lui è uomo di mercato, uomo di campo, uomo di società, l'avete visto, entra ed esce dai club, dalle sedi dei club. L'ex giocatore ha anche però un piccolo vizio, quello di essere un giorno ex calciatore, un giorno direttore, un giorno in base alla vittoria, alla sconfitta, voler andare al campo, una volta diplomaticamente fare un passo indietro perché non vuoi invadere il campo di qualche altro collega, però magari parli con qualcuno del campo, qualcuno dello staff tecnico. L'ex giocatore deve capire che se il suo ruolo è stare in campo, è andare in campo. Altrimenti l'ex calciatore deve capire che se fa il dirigente da scrivania, deve stare dietro la scrivania. Non so se ti ho dato una risposta, un indizio in più. Aggiungo quello che ho detto già ieri. Carnevali vuole definire meglio i ruoli e in questi ruoli capire anche riequilibrare i poteri dei gemelli Chiellini. Uno è Giorgio, l'altro è Claudio, legato al mondo giovanile. Ecco, ridefinire meglio i contorni anche di queste due figure molto importanti per la Juventus. Io te la spiego così. Ma si potrebbe chiamare in un altro modo, non è cacciandolo uno o l'altro, non è arrivando con quell'arroganza con cui è stata presentata l'idea rivoluzionaria, ma ridisegnarla meglio nei compiti e nei ruoli, ma anche per, guarda caso, è un altro Chiellini, guarda caso è il gemello, guarda caso si occupa di un mercato importante del settore giovanile, magari tagliando qualche cordone ombelicale che si era venuto a generare in questi ultimi anni, non per colpa, per merito, per strategia anche di Claudio Chiellini. Spero di essere stato chiaro. Noi ci fermiamo 14:30 sostanzialmente, anticipiamo un po' la pausa perché poi riprenderemo con i vostri vocali la Juve come la vorreste, come la volete l'anno prossimo, e qualche notizia di calcio, di non solo mercato, e poi andremo a chiudere con la pennellata finale di Camillo De Michelis.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis: si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna all'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruz e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche che rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
0: Ultima mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi, ma senza Dario Ghiringhelli per questa settimana. Ritornerà, poi lo riperderemo per le sue vere vacanze da metà agosto in poi. Un po' di modifiche le tollererete, magari sparisce il vostro conduttore preferito, ne arriva qualcun altro altrettanto professionale, e quindi quello che non cambia è la frequenza Radio Bianconera. Ognuno naturalmente col suo stile. Tutta la Juve che vuoi, originale, solo con Dario Ghiringhelli, ovviamente. Uno sguardo allora un po' ai giornali, perché poi c'erano anche delle curiosità legate ad altri argomenti. Andiamo sul Corriere dello Sport, prima di contattare tra una decina di minuti il nostro Camillo De Michelis, così da mettere insieme tanti argomenti e poi tirare le somme con lui, le sentenze come le chiamo io. Non solo il portiere, ma tutto il reparto è in discussione. Questo mi ha fatto riflettere questa mattina leggendo anche questo articolo a firma Fabrizio Patania. Muaremovic si può chiudere dopo il weekend, Lukumi resta nei radar, Kelly e Gatti in bilico. Il dubbio Bremer, la clausola di agosto e l'ombra del Bayern. Juve, il rebus, difesa. 31 presenze quest'anno per Bremer, ha chiuso la stagione con 31 presenze, di cui 26 in Serie A, segnando 4 gol, 4 in Champions e una in Coppa Italia. Voto a Bremer quest'anno? migliore o peggiore degli anni prima, al di là infortunio, no allenatore di qua e di là, o compagno al centro della difesa. Spalletti pensa al 4-2-3-1, ma per ora resta a 3. Questo è quanto ci viene detto su Bremer, che ha compiuto 29 anni a marzo e gioca alla Juve dal 2022. Ricorderete il passaggio, tutti erano certi che andasse all'Inter da gennaio a maggio. Radio Bianconera, il sottoscritto, lo sapevo da una persona che lo conosce molto bene. Mi sono sbilanciato quando qualcuno diceva che noia, continui a dire che viene alla Juve, ha già firmato per l'Inter. Palestra 2, cioè Palestra... aveva già un suo un giocatore che prima di lui ha segnato la strada dirottandola da qualche altra parte. Ora è impegnato al mondiale con il Brasile, se non sbaglio ha giocato 0 minuti. Poi altro tema: Spalletti aspetta il francese Colomouani entro l'inizio del ritiro, ma serve l'intesa con il Paris Saint-Germain. Ecco, ma lo aspetta per l'inizio, e se Carnevali non riuscisse, non è che lo fa apposta. Iniziamo male o inizia male la pretesa di Spalletti, o non è stato bravo poi Carnevali? Secondo me arriverà. Non sono certo che arrivi il 13 mattina fresco e riposato. Cioè, Spalletti avrà modo di dire io su queste cose vorrei che facesse meglio anche Spalletti, per evitare problemi poi a novembre, a gennaio, e cercare giustificazioni. Carnevali non molla e continua a lavorare per il centravanti, è il primo obiettivo per

0: Malagò e Abodi, sinergia stadi per Euro 2032. Nel 2032 dovremo avere degli stadi molto diversi da quelli che abbiamo. La Juve è già avanti, ci mancherebbe. L'Atalanta, l'Udinese, eccetera. Gli stadi al momento sicuri di partecipare, di essere sede di partite dell'Europeo, sono Torino, non per la finale, ahimè, Torino, il nostro stadio, lo stadio della Juve, e l'Olimpico di Roma. Al momento sono questi gli stadi. Non capisco, dice Petrucci, chi riforma il calcio. Da Bologna, dove si gode i risultati della sua nazionale in cerca del pass mondiale alla vigilia della super sfida, parliamo di basket naturalmente, dovesse chiamarmi Abodi, tornerei subito a Roma per fare la riforma del basket. L'ironia tagliente, la firma indelebile di Petrucci, che poi va sull'argomento Euro 2032. I due hanno parlato di tante questioni, Abodi e Malagò, come gli stadi per Euro 2032, gli investimenti nei vivai e le misure economiche. Lui ha detto di essere un figlio del calcio, allora io sono il padre, visto il mio passato. Le ripicche. Comunque vengo a scoprire in tarda età che il calcio lo sta riformando il governo e non capisco. Il governo vigila sul CONI, non sulle federazioni. Non è gelosia, ma sano realismo. Petrucci rivendica il professionismo del basket e chiede pari dignità. Se arriva un sostegno per il calcio, lo aspetto anche per il basket, ma le riforme le federazioni devono farle da sole. E su questo punto non ha neanche tutti i torti. UEFA, caso giustizia, nuovi timori sull'autonomia dello sport. Contatti in corso con la FIGC, da Bodi riforme per cambiare. Capite che ci sono già i primi fermenti anche in federazione. Bene, lasciamo il Corriere dello Sport, ascoltiamo un vocale e mi sposto sulle colonne dei giornali politici perché si parla del pallone magnetico.
1: Paolino, cosa ci fai di sabato? Sabato pomeriggio alle 14:30 sono tutti al mare, tutti in montagna, tutti che vanno a parlare con te, con le funivie, al fresco.
0: E io a parlare con te.
1: Che lì sarai sicuramente al fresco con l'aria climatizzata. Io sono in macchina a godermi in questo momento l'aria climatizzata. Ciao, intanto sono Emilio da Padova. Dai, speriamo in bene. Poi una Juve forte, Moremovic, come ho capito, sta arrivando. Vediamo di prendere Goresca, che a me piace. Ciao, caro Paolino, e ciao a Ivo.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Io sono venuto per sentirti, per avere il tuo saluto. Avessi potuto, sarei stato al mare anch'io, ovviamente. Ma non sono ancora al mare. Poi mi perderete per un po' e magari ci sarà anche quello che è contento. Kim ha fatto una stagione buona a Napoli. Poi, questa così la sfumatura di un ascoltatore, non ho capito chi è arrivato, non è arrivato ancora nessuno, forse Moremovic per 18 milioni. Attenzione, perché da questo momento scatterà poi la memorizzazione dei messaggi su Moremovic. Perché quando non lo avevamo, cioè quando ce l'avevamo, non dovevamo darlo via. Più o meno, non ho visto gente scendere in piazza. Quando ha giocato molto bene e adesso ci serviva un difensore, bisognava prenderlo subito. Siamo un po' lenti nel prenderlo. Lo stiamo pagando troppo, 18 milioni. Che fa 36, perché lo paghiamo solo 18, perché il 50% resta alla Juve. Interessante, ne parleremo con un avvocato. Cioè, il bilancio come funziona? Che mettono 18-36? Come funziona mettere a bilancio un giocatore di cui riprendi 18 milioni? È una formula che agevola, che aiuta? Che fanno tutti? Ci mancherebbe, lecito, è quello l'accordo. Adesso tornerà, quasi certamente, Moremovic. Siete contenti, al di là del prezzo? Perché era della Juve prima? Adesso ne abbiamo mandato via uno, avevamo sbagliato. Lo riprendiamo, speriamo di fare bene. Attenzione ai giudizi che darete, perché se no vi faccio l'elenco poi di tutti quelli che andavano via e non bisognava andare via, ma che bisognava riprendere, che se magari tornano e non azzeccano la stagione, che cosa vorrà dire? Che scarso Carnevali, che siamo ingenui noi che lo proponiamo.

0: vediamo. O magari che il giudizio va e viene come ditemi voi che cosa. 340-5425-324. Spazio ai vostri vocali.
1: Direttore, buongiorno. Sono Stefano di Brescia. Momentaneamente e temporaneamente in Puglia. Sto andando nelle mie terre di origine.
0: Di dove sei?
1: Dei giocatori che abbiamo oggi in rosa.
0: Sì.
1: E di quelli che rientrano. Per chi scommetteresti il caffè alla macchinetta della redazione? Per chi, questo è il tuo massimo all-in, quindi scommetteresti un caffè che è il tuo massimo, che farà una stagione strabiliante, sopra la media. Io il caffè, anzi, sarei disposto anche a pagarti la cioccolata calda, che sono tutto imbevibili.
0: Non ti sbisellare.
1: Per poca. Mi sembra che sia con quella grinta, con quella voglia. Boh, vedremo. Però io scommetto la cioccolata su Bogà. Per chi scommetteresti il tuo caffè? Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie, mi faccio compagnia.
0: Mi hai aiutato facendo quel nome, Bogà. Sì, ho molte aspettative su Bogà, perché in poco tempo ha dimostrato tutta la cattiveria, tutta la voglia che aveva di dimostrare di voler cogliere l'occasione capitata dopo il fallimento in Francia. Tu mi parlavi di giocatori di rientro, in questo caso è nostro, cioè non abbiamo rischiato di perderlo. Pensavo a chi potrebbe rimanere, non so, un Douglas Luiz, un qualche altro giocatore. Io ti faccio il nome. Per farne uno diverso dal tuo, ti faccio il nome di McKennie. Io penso che la migliore stagione di McKennie alla Juventus sarà la prossima. La prossima, quella che sta venendo, non quella dopo. Questa dopo i mondiali, dove magari si potrà togliere ancora delle soddisfazioni, ma penso che diventerà ancora più importante per la Juventus, vedendo un po' come stiamo cercando di trasformarla la Juventus, ma migliorerà anche con un centrocampista di quelli che stiamo cercando, anche Locatelli. Quindi mi aspetto un centrocampo migliore, ma migliori prestazioni di Locatelli e McKennie, se giocheranno insieme, non insieme, di partita in partita. 14:46 in un inedito sabato, tutta la Juve che vuoi, la domanda la giriamo anche a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
2: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, intanto ti chiedo in quale spiaggia esotica sei.
2: No Antonio,
0: guarda come ha cambiato il tono di voce.
2: No, sono serio professionista. il mare può attendere.
0: Il mare può attendere, questa l'ha detta, il titolo di oggi è questo. Perché potrebbe capitare qualcosa in queste ore? O cosa è capitato? Raccontiamo, riprendi l'agenda da lunedì scorso a un minuto fa. Che cosa è successo dentro quelle quattro mura che si chiamano la Continasse? Intanto prendiamo il live di tutto Juve, naturalmente per riassumere l'agenda settimanale degli impegni di Camillo De Michelis e di tutti noi juventini.
2: Ma Antonio, da lunedì insomma è cambiato tutto, perché abbiamo vissuto il passaggio da una vecchia stagione alla nuova stagione, perché quando superi il 30 giugno cambia proprio l'annata, perché la Juventus ha dovuto fare delle cessioni e con Puska e con Facundo Gonzalez alla fine è riuscita Puska e anche da fare, è riuscita poi a fare le plusvalenze che servivano per mettere a posto i conti. E poi c'è stata l'operazione Hecator, che poi bisognerà capire se verrà poi contabilizzata invece in questa stagione corrente. Questo poi ci verrà detto quando ci sarà l'assemblea degli azionisti sicuramente, ma al netto di questo siamo passati in una nuova stagione. Adesso la Juventus è più libera per cercare di costruire la squadra, e quindi c'è stato questo passaggio con un'operazione che va anche in controtendenza rispetto alle ultime due gestioni, quindi quelle di Giuntoli e di Comolli, andare a prendere un giovane italiano classe 2006 con grande potenzialità, con 75 presenze in Serie A e che ha già 4 gol ed è più giovane sia di Kučka che di Daffara, quindi la Juventus sta cercando anche di ricostruire un patrimonio, perché la Juve sono le uscite, hai tutti i giocatori 28-30 anni che hanno uno stipendio molto elevato, che non vogliono andare via e che bloccano, no, proprio il mercato in entrata della Juve, e adesso invece si sta lavorando sempre sui nomi e sono i soliti, questo so che darà molto fastidio ai nostri ascoltatori, però sono quelli: Colomoni, Muaremovic, la questione portiere dove Vicario ha sorpassato il Dibu Martinez, c'è stato un sondaggio per
0: quale Brian... motivo l'ha sorpassato?
2: Economico,
0: Antonio. Economico, ecco. Economico. Lapidario, economico. Anche il nostro Camillo De Michelis, quindi capite, sì, che a volte il sogno arriva fino a un certo punto, o la volontà, e poi si ferma di fronte all'assegno che è a disposizione. Prego,
2: anche
0: Camillo.
2: Anche se Antonio, Carnevali ha una strategia leggermente diversa rispetto a Comolli, nel senso che lui non è un grande fan di operazioni, no, con 34 anni e stipendi elevatissimi, pagamento del cartellino.
0: Fai bene a sottolineare anche questo aspetto, è vero.
2: Perché poi se il Dibu Martinez non dovesse far bene alla Juventus, eventualmente hai quei 10 milioni di euro che hai speso per il cartellino, che sono una mazzata, perché non riesci più a ammortizzarlo, ed è uno dei problemi che noi abbiamo portato avanti con Arthur, addirittura il Malaka Martinez, e che probabilmente porteremo avanti anche con Douglas Luiz e tanti altri.
0: Quindi una logica rispettabilissima, questa, se portasse, sì, se questa fosse davvero la strada intrapresa dal nuovo corso Carnevali.
2: E quindi in questa situazione qua noi siamo un po' ingarbugliati sul portiere. Come ti dicevo, c'è stato un sondaggio per Zion Suzuki, che comunque adesso ha fatto un ottimo mondiale. Intanto è un portiere di 23 anni e ha un valore, il Parma chiede 30 milioni di euro, c'è la Premier League, è un rischio. Io con il club degli inviati, Antonio, ho fatto la scala del rischio da 1 a 10, prendere un Suzuki dopo Di Gregorio è una scala di...
0: Detto così sembra che cambi la macchina, Camillo. Vuoi spiegare che non stai cambiando macchina, ma stai parlando del portiere? Prendere un Suzuki a 30-40 è come quando mi parli in redazione dei tuoi acquisti online.
2: Ma ormai i nostri ascoltatori
0: sanno, conoscono il nostro linguaggio, quelli che vogliono capire. Certo.
2: Esatto, quindi prendere un portiere del Parma 23enne che non ha grande esperienza è un salto nel vuoto, però io dico a tutti che comunque prendere Vicario ad oggi non è una certezza ai livelli, no, dei portieri della storia della Juventus, perché quando avevamo avuto un problema con Van der Sar, la Juventus è andata a prendere Buffon. Ora la Juve non può fare quel tipo di investimento, anche se ci ha provato, è andata a informarsi per Carnesecchi, ma la risposta è stata negativa. Questa settimana hanno provato a fare qualcosina.
0: Negativa, perdonami, intanto ti interrompo, non me ne vogliano gli ascoltatori, non è cattiveria, non me ne voglia anche lo stesso Camillo. C'è stata la richiesta e il no è: non lo vendiamo o lo vendiamo a una cifra diversa da quella che è stata fatta dalla Juve?
2: Carnesecchi giunto gli ha proprio chiuso la porta, non lo vendiamo, punto. Diciamo che lì devi avere anche un...
0: E non lo vendiamo alla Juve, magari anche? Ci può stare questa risposta?
2: Diciamo che i rapporti non è che sono idilliaci, quindi magari alla Juve fai un prezzo un pochettino più alto. Ci può stare, comunque è giunto lì, è stato fatto fuori in 4-4-8 con il mercato già impostato, delle strategie...
0: Tu hai capito perché?
2: Sì. È una questione anche qua economica, Antonio.
0: Sì.
2: Legata ai rinnovi, non sono piaciuti determinati rinnovi con determinate commissioni ad agenti. Non è piaciuta la gestione Kelly-Hausen con lo stesso intermediario, e certe operazioni anche con altri agenti hanno portato poi a una valutazione dei conti e non è andata, la cosa non è piaciuta alla Juventus, detto ciò, giunto aveva intenzione o aveva aperto alla possibilità di vendere Kenan Yildiz, e il Khan ha bloccato questa operazione, ha tolto anche potere a Giuntoli, e in quel momento lì, tra l'idea di Giuntoli di provare a vendere Yildiz e la non volontà di Elkan, l'idea di Giuntoli prendere Mancini, la volontà di Elkan di non prendere Mancini, ecco, il rapporto è arrivato ai minimi, e comunque ci sono state tante cose che poi, insomma, hanno portato a destabilizzare anche l'inizio della scorsa, il rinnovo di Gatti che Giuntoli aveva
0: chiuso. Sì, si è ingarbugliata poi un po' tutta la situazione. Esatto. No, ma non volevo portarti fuori tema, ma non l'avevamo mai trattato insieme, quindi so benissimo che tra l'inviato e il direttore, quando c'è l'incrocio, non passa chi arriva da destra, ognuno dice la sua e sicuramente porta più vicino alla verità. Tornando ai nomi, Camillo, la Juve che vuoi, la Juve che vogliono, la Juve che sta nascendo in questa settimana, perché sono state fatte queste operazioni e non altre? C'è un motivo, una logica? Oggi il termine più ripetuto è logica, una Juve logica. Sta nascendo una Juve con logica anche per le operazioni fatte in queste prime ore da Carnevali?
2: Ma sì, Anto, io intravedo una strategia. Poi siamo a luglio, quindi in questo momento qua non possiamo né pensare a un mercato eccezionale, quindi a un vincitore, uno sconfitto.
0: Sì.
2: È ovvio che guardiamo magari anche una diretta concorrente alla Juve, il Milan. Il Milan in questo momento ha fatto il botto di Capodanno perché ha speso 80 milioni, noi no. Però noi abbiamo iniziato a lavorare anche sul patrimonio, un po' in stile Marotta, tanto quando andavamo a prendere il miglior giovane del campionato italiano, potenzialmente il miglior giovane sempre della Serie A, per creare valore. Questo è importante, perché se noi continuiamo a fare il mercato delle ultime stagioni, dove prendiamo giocatori di media fascia anche a livello età, quindi tra i 26 e i 28, li strapaghiamo, diamo enormi ingaggi, e se non vanno bene poi non li vendi mai. Quindi bisogna tornare anche a rendere fluido il mercato della Juve. Negli ultimi due anni abbiamo costruito poco, perché il mercato è come lì, hai João Mario che è andato via a gennaio, hai Zegrova che vale niente in questo momento, David che guadagna 7 milioni di euro, e poi hai Openda che è richiestissimo, ma in prestito, e a questo punto, Anto, il tuo valore attuale è zero. È zero. E quindi la Juventus ha bisogno
0: non fai cassa, sostanzialmente.
2: Esatto. Vendere, acquistare, ma perché anche nelle stagioni dove eravamo i più forti e tra i più forti in Europa, quelle degli scudetti, vendevamo magari un grande calciatore e ne compravamo tre. Ora noi non riusciamo a vendere bene e non riusciamo a comprare, quindi sto cercando di provare a ricreare valore e anche a mettere dei tasselli da Colomani, anche se c'è un po' di distanza, non è elevatissima, la Juve intorno ai 35, il Paris vuole 40, però non c'è proprio questa distanza enorme, sta valutando profili anche esperti, ma tutto questo comunque avrà delle tempistiche un pochettino più lunghe, anche
0: certo.
2: Perché non possiamo mettere 50 giocatori, perché già facciamo fatica a venderli, se poi sanno tutti, no, che sono ai margini, è ancora più difficile.
0: Senti, abbiamo 3 minuti e mezzo, poi ti libero per fare il tuffo in piscina, che è là dietro, si sente il ciuff ciuff della piscina. Camillo, dove finirà, proprio una battuta, senza entrare troppo nel merito, dove andrà Di Gregorio?
2: In Turchia.
0: Di Gregorio in Turchia, e come ci hai detto prima, percentuali di Vicario rispetto a Martinez? Dacci una percentuale, così chi esce mi dici anche eventualmente una probabilità di arrivo di qualcun altro. Vicario, al momento, quale probabilità ha di arrivare alla Juve?
2: 60%.
0: Abbiamo capito che quali sono i giocatori della difesa che andranno sicuramente via. Mi fai tu i nomi?
2: Sicuramente è difficile, perché io ho avuto modo di parlare con qualcuno vicino a Gatti.
0: Sì.
2: E lui mi ha fatto proprio capire: Camillo, ma 3-2 netti andresti mai via dalla Juve? E io ho risposto io per loro, no, mai. Il problema è questo, Anto, che per loro è un punto d'arrivo, hanno lo stipendio altissimo, e quindi io ti direi
0: Gatti. Merita Gatti 3-2 di stipendio?
2: No, per me è stato uno dei primi errori fatti da Como lì è, diciamo che è stato un po' influenzato da Tudor aveva paura che poi alla fine la Juventus non potesse fare mercato, e allora per evitare, no, di andare in altre telenovele, hanno deciso di dare quei soldi a Gatti, però certo. Una riserva della Juve che becca 3-2, Anto, netti.
0: Quindi tu poi... lo dai 100% alla Juve, eh? Non titolare?
2: No. Io ti dico 60% resta e ti dico 40 va via.
0: Chi prende il suo posto?
2: Prende il suo
0: sulla
2: posto
0: carta.
2: Sulla carta ti dico, secondo me è un outsider, quindi sì. Non lo so, ti faccio il nome perché so che la gente spesso a Torino, l'ho visto, ne ho parlato anche su tutto Juve, su Radio Bianconera, nell'ultima sosta delle nazionali, Østigard.
0: Østigard, attenzione, probabilità ad oggi di Camillo De Michelis?
2: 50%.
0: Bremer, alla fine galleggerà la Juve o da qualche altra parte in Champions? Probabilità ad oggi?
2: Io ti dico che sul Bayern sono molto basso sulle probabilità, quindi ti dico 10% sul Bayern.
0: E quindi 10% Kim alla Juve? O qualcosa di diverso?
2: Sì. Perché in questo... Cioè, è tutto, se riesce a vendere bene davvero qualcuno, anche Cambiaso, allora possiamo alzare le percentuali. Ma io ad oggi Bremer-Bayern so che è una pista fredda.
0: Chiarissimo, abbiamo un minuto, un centrocampista e un attaccante, sicuro, secondo Camillo De Michele, sicuro vuol dire che ha delle probabilità alte, poi non prendetevela con Camillo o con Radio Bianconera che hanno detto dei nomi, perché allora, non c'è certezza in questo mondo, figuriamoci nel calcio.
2: Esatto, io continuo a dare Colomoni, come dicevo c'è poca distanza, siamo intorno ai 5 milioni di euro.
0: In prestito con obbligo di riscatto?
2: Sì, obbligo di riscatto molto semplice, quindi qualificazioni in Europa, neanche in
0: Italia. In Europa.
2: In Europa, quindi molto, molto semplice, poi vediamo, insomma, dipende da loro. E quindi vado su di lui, sono convinto che siano questi 5 milioni di euro.
0: Sta scadendo il tempo, centrocampo.
2: Centrocampo, ti dico, è difficile qua.
0: Sì?
2: Difficile, vorrei dirti Lobotka, ma alla fine ti dico che secondo me che sì è il nome che piace.
0: Probabilità di che sì?
2: 60, vado su 60.
0: E allora il domandone finale, nella sentenza di tutta la Juve che vuoi, inedita, senza Dario Ghiringhelli, aspettando Chiara Leati che è già lì che bussa e che è pronta con tutti i suoi temi, Camillo De Michelis, qual è, e se c'è un giocatore, quale percentuale di quelli che fanno già parte della Juve, che resteranno, il tifoso direbbe, sul groppone, ma che la Juventus magari sarà costretta a tenere e da cui vorrebbe magari eventualmente tirarci fuori qualcosa di migliore l'anno prossimo? C'è un nome o non ti sbilanci su nessuno?
2: Sì, te lo dico, ma è un gusto personale.
0: Gusto personale, Camillo De Michelis punterebbe
2: Douglas Lewis. Douglas Lewis.
0: Percentuali?
2: 40.
0: Giocherebbe al posto di?
2: Al posto di Thuram.
0: Perfetto, questo è la Juve, tutta la Juve che vorrebbe Camillo De Michelis. Non prendetevela con lui, abbiamo giocato magari, poi ci abbiamo anche azzeccato. Grazie Camillo De Michelis, la prossima.
2: Grazie a te Antonio.
0: Tutta la Juve che vuoi finisce qui, ma il nostro Sabato Sport prosegue con la brava, competente, bella Chiara Aleati. Ciao.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
5: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa Papa Francesco. Poi un giro in papamobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi ammalati e volontari. Infine la ripartizione per il Vaticano.
4: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
6: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
4: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerante. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
6: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
4: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell, quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno, sono Enrico Scrittore. Quello che vorrei dire è che credo che Carnevali si sia reso conto cosa significa lavorare nella squadra Juventus, dove tutti quanti sono anti-juventini, sia in Italia che all'estero. Ci svalutano i giocatori, ci fanno pagare cifre enormi per giocatori che non li valgono, ritardano il più possibile per crearci problemi sulle plusvalenze, ci estendono al 30 luglio dopo che noi abbiamo fatto quella che per me è una sciocchezza di vendere d'affare. Insomma, non credo che Carnevali avesse immaginato a qual punto fosse l'anti-juventinismo.
5: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
9: Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Prima o poi dovrò cambiare questa cosa, perché io, cioè, dire buongiorno buongiorno alle 3 del pomeriggio, ma diciamo che in inverno ci può anche stare, perché la luce è quella che è, ma in estate dalle 5 del mattino è già pieno sole. Già scrivono, eccola, ciao, ciao amici di Twitch, ciao amici della messaggistica, siamo tutti qua con voi, pronti. Dica, Yves, ciao, buongiorno, è stato...
10: Buongiorno, Chiara.
9: Per un po' non ci siamo incrociati, ma adesso siamo di nuovo qui a incrociarci. Allora, il mio cuore in questo momento è a Roma. Il mio cuore è a Roma, è a Tor Vergata.
10: Vado all'ultimo.
9: È a Tor Vergata, c'è mio fratello che mi aggiorna, io ho il tatuaggio qua con una frase di una canzone, a breve ne arriverà un altro, ma detto questo il mio cuore è a Tor Vergata, ma il mio corpo è qua, perché il mio cuore forse avrebbe resistito, ma il mio corpo non avrebbe resistito. Dopo 2 minuti credo che mi avrebbero preso con l'ambulanza e portata in ospedale, che tra l'altro è vicinissimo a dove c'è il concerto di Ultimo, quindi questa è una roba positiva. Però vabbè, niente, per cui saluto tutta la famiglia di Ultimo.
10: Dighe, a un concerto si va per urlare, cantare, sì. No, per svenire.
9: No, cioè, ma
10: deve finire sta cosa.
9: Ma no, ma sai cosa adesso? Scherzi a parte, questo lo sto dicendo seriamente. Ormai, vedendo come sono le estati da e come saranno da qui ai prossimi non so quanti anni, probabilmente saranno sempre così. I concerti all'aperto dovrebbero farli in primavera e in autunno, tanto freddo non fa. E in estate, cioè a luglio a Roma, all'aperto, anche a San Siro, ma anche allo stadio. Io avevo visto Ultimo all'Olimpico qua, all'Olimpico era, e per fortuna quel giorno ha piovuto, tutte e due le volte che l'ho fatto. Ho fatto l'Olimpico a Roma, c'era il sole e mi sono sentita male, quindi dovrebbero iniziare a pensare, considerando le temperature che ci sono ormai in estate in Italia, che concerti sarebbero da fare tra l'autunno e la primavera, perché sennò, ragazzi, c'è veramente da sentirsi male. Detto questo, chiudiamo la parentesi, questo è per mandare un abbraccio alla famiglia degli Ultimi, che sono tutti là a Tor Vergata, compreso mio fratello che saluto, che mi manda aggiornamenti costanti, e quindi niente. Ma in tutto questo, chiaramente il calciomercato incombe, la Juventus si spera che possa fare qualcosa, e non solo, il mondiale continua ad andare avanti e sono molto felice, ovviamente, per quello che è successo stanotte, questo lo possiamo dire, assolutamente sì, ho esultato come se avesse vinto la Juve la Champions League quando è finita la partita dell'Argentina. Tra l'altro, chi c'era al raduno di RBN, non l'ultimo, quello prima? Che non mi ricordo che anno, 2022, perché era 4 anni fa, 2022, c'è Antonio, mi sembra fosse 2022, sa benissimo che mi avete massacrato perché voi tifavate Olanda. Quindi mi ricordo, ho ben presente quello che successe ai tempi di voi amici di Radio Bianconera, che mi gufavate in una maniera impressionante nella partita tra Argentina e Olanda, almeno stavolta me la sono vista senza gufate. Allora, partiamo da un messaggio che è arrivato, serve la personalità di DB Martinez, se non lo spogliatoio, che tra l'altro avevi scritto anche nella prima. Sono d'accordo, io sono la prima massima fan del DB Martinez. Io credo che la Juventus debba iniziare a fare dei ragionamenti, e questi ragionamenti devono andare in una direzione. La direzione è quella di andare a prendere quelle facce da C, come le chiama Spalletti, che in questo momento alla Juve non ci sono. E questo, ragazzi, è fondamentale. Cioè, se noi non andiamo a prendere quella tipologia di giocatori, che possono anche starci antipatici, a me sta simpaticissimo, ma possono anche starci antipatici, e non andiamo da nessuna parte, perché avere giocatori tutti con le faccettine carine, tutti simpatici, tutti bravini, tutti che non hanno un minimo di malizia, ragazzi, finisce male. Scusami Luca. Finisce veramente male, quindi è fondamentale andare a prendere queste facce da C. Cioè non ne usciamo se non le prendiamo. Cioè se noi andiamo a vedere la rosa d'oggi della Juventus, non ce n'è uno. E partiamo dal Dibu. Io Dibu lo vado a prendere. Se volete vado io un attimo in America, perché in questo momento in America lo prendo, lo porto, lo faccio firmare e lo riporto indietro per fare giocare la partita con l'Egitto, gli ottavi di finale. Perché è uno di quei giocatori che secondo me possono fare la differenza all'interno di uno spogliatoio, oltre che nelle partite complicate, per l'esperienza che ha, ma soprattutto per il carattere che ha. Cioè non so se avete visto le partite dell'Argentina di questo mondiale, risalta proprio per l'atteggiamento e l'attitude che ha. Quindi io sono assolutamente d'accordo col discorso di Dibu Martinez. Cioè io non prenderei nessun portiere che non sia Dibu Martinez. E so che poi non accadrà, perché tanto poi non accadrà, però io ribadisco che la candidatura è quella. Buon sabato pomeriggio carissima Chiara, ciao. A Roma c'è ultimo, tra una settimana Ferrara Marilyn Manson. Ah davvero? E torna al caldo in pianura padana. Un abbraccio Terry, è vero, ci siamo goduti questi giorni di un po' più fresco, ma in realtà poi la prossima settimana tanto quanto quella che viene, ma quella dopo ancora ritorna al caldo torrido che abbiamo vissuto a giugno. Non sapevo ci fosse Marilyn Manson, ma anche perché onestamente lo sai Terry, non è proprio il genere che amo.
10: Abbiamo già parlato di rock tempo fa, ti ricordi?
9: Ma Marilyn Manson è ancora più del rock, cioè mi sembra proprio una roba super strong, non so come si definisca, cos'è, heavy metal? No, sto sbagliando, non so, comunque Marilyn Manson mi sembra proprio più del rock, cioè per me il rock si ferma a Ligabue, capito? Quello per me è rock. No, vabbè, non è vero, in Italia parlo, però vabbè, detto questo sì. Ma tra l'altro a Roma, se non sbaglio, oggi c'è anche il rally della capitale, dovrebbe esserci anche un evento di Extension Ciglia che sempre nei dintorni, quindi c'è un casino oggi a Roma che non lo auguro a nessuno. No, detto questo, tornando al discorso mercato, al discorso Juventus, che è quello che poi fondamentalmente interessa maggiormente noi, la situazione mi sembra abbastanza chiara. Cioè io ho letto nei giorni scorsi più persone dire che la Juventus ha fatto una roba inspiegabile prendendo Hecator, pagandolo una certa cifra e dando via due giovani della Next Gen a una cifra a un terzo della cifra di Hecator. Questo è quello che ho letto. Allora, bisogna però fare un attimino un minimo di ragionamento quando si scrivono queste cose, nel senso che Hecator ha 40, 50, 60 presenze in Serie A. I ragazzi della Next Gen hanno giocato in Serie C. E c'è una bella differenza. Cioè, è ovvio che Hecator costa tre volte tanto un ragazzo che ha giocato in Serie C. Questo mi sembra evidente. Ma è normale che sia così, perché paghi le presenze che ha fatto questo ragazzo in Serie A. Poi ribadisco, io continuo a non voler dare giudizi a nessun giocatore prima che vesta la maglia della Juventus, perché abbiamo sbagliato già più e più volte. E quindi non ho intenzione di farlo. Ma se posso dire una roba, tra i vari nomi che sono circolati, che continuano a circolare, io il buon Zorlot lo lascio dov'è. Cioè io Zorlot non lo vado a prendere né oggi, né domani, né mai, perché io continuo a vederlo giocare e continuo a non piacermi, ma neanche lontanamente. Cioè vorrei dire una roba ma non la posso dire, perché sennò poverino, non è giusto, non lo voglio insultare. Però vi ricordate il, come si dice, il soprannome che davo a Ken? E come sembra quello Zorlot? La stessa roba. Quindi non vedo il motivo. E vabbè. Marilyn Manson e Industrial Metal ci dicono. Ok. Però a me Hecator piace molto, ha dei piedi almeno come quelli di Vlahovic, può solo migliorare. Non lo so, ribadisco, io voglio aspettare che vestano la maglia della Juventus, perché poi dal Genoa alla Juventus cambia tutto, ma veramente tutto. Quindi non voglio dare giudizi al momento, ad oggi, sugli acquisti che vengono fatti. Perché i tempi Kopp e Douglas Luiz, abbiamo il centrocampo più forte della Serie A, l'anno dopo Openda, David e Zegrova, abbiamo l'attacco più forte della Serie A, e non mi sembra che in nessuno dei due casi la situazione sia stata poi questa. Cinzia, io sopporto poco l'Argentina. Vabbè. Zero Marquez. Vabbè. Non so chi sia ultimo. Questo è un grosso problema, però. Perché, cioè, non sapere chi sia ultimo. 250.000 biglietti venduti in mezz'ora. Sta facendo record su record in tutta Italia. Questa roba no. E soprattutto amo il caldo, ma la tua voce mi piace, al sabato ti ascolto sempre molto volentieri. Ciao Cinzia, grazie mille. Comunque io e Cinzia, cioè, ci fosse una roba che abbiamo in comune, una, non è che dici, una, niente.
10: Eh beh, a Cinzia piace il caldo, non sa chi è l'ultimo perché le arriva prima.
9: Vabbè, comunque posso dire che in Italia, cioè nel senso tu sei come gli italiani, sono io che sono atipica, Cinzia, cioè nel senso... Gli italiani non amano, gli italiani a parte i napoletani, non amano particolarmente l'Argentina, ma io amo l'Argentina e amerò l'Argentina fino a quando Messi scenderà in campo, dopodiché a me dell'Argentina può fregar di meno, cioè nel senso questo è il discorso. Gli italiani non amano molto Marquez, così è a naso, io sì, e molto anche, e su ultimo ribadisco è un po' una via di mezzo. Daniele, portieri carne secchio vicario, no argentini o brasiliani anziani, invece ragazzi ci servono quelli, cioè io capisco tutto, ma in realtà noi servono quelli, a parte che io carne secchi non lo prenderei, un altro che non prenderei mai dall'Atalanta, non prenderei neanche, con tutto il rispetto, l'ultimo dei magazzinieri, figuriamoci il portiere, che tra l'altro se guardate le partite dell'Atalanta, il buon carne secchi di caccatine ne fa parecchie, non ne fa poche. Su Vicario è secondo me l'alternativa al Dibu, quindi su Vicario non mi dispiacerebbe, anzi, per me Vicario andrebbe assolutamente bene, però in realtà noi servono proprio quelli, cioè a noi servono le facce da C, come dicevamo prima, e non lo è né carne secchi né Vicario, a noi invece servono quelli, oltre a servirci giocatori che hanno esperienza internazionale. Non abbiamo uno, cioè io se volete vi rileggo la rosa della Juventus e mi dite quanti di questi giocatori hanno esperienza internazionale, non ce n'è uno. Cioè gli unici due che hanno vinto qualcosa a livello europeo sono Kopp, e credo non ci sia altro da aggiungere, e il buon Kostic che è andato a scadenza. Cioè, degli altri non ce n'è uno. Almeno il Dibu qualcosa ha vinto e ha giocato partite di un certo livello. Luca Bonora, Ekator penso abbia una certa determinazione per crescere, Kopp e Douglas Luiz mi sembrano dei ragionieri alla partita di Fantozzi, pure David in mezzo ci metto. David io lo terrei, l'ho già detto più volte, me lo tengo tutta la vita e secondo me l'anno prossimo può fare bene, quindi io David me lo tengo, anche perché non è che si può cambiare tutto l'attacco, quindi David me lo tengo. Douglas Luiz me lo tengo, Kopp purtroppo non me lo terrei, ma non so come si possa fare a mandarlo via. Forza Onore, buongiorno Chiara, comunque... è il mio ex direttore, è uno che, ok, ovviamente mi riferisco a quello che è stato detto su Carnevali e Chiellini, vabbè, ok. Poi mi scrivono bei tatuaggi, grazie, e vedi solo questi perché io ne ho tipo 85, solo che non si vedono tutti, no, non è vero, vedi questo, poi ce ne ho qua. Uno qua dietro, un altro qua dietro, uno qua dietro. Sono piena, uno sul fianco, uno sulla coscia, uno sulla caviglia. Diciamo che, sì, uno sul fianco. Diciamo che ne ho un po'. E penso che aumenteranno. Però sì, sì, mi piacciono proprio tanto. Quindi credo che aumenteranno e non poco. Allora, dicevamo, la cosa più importante che abbiamo in comune è la nostra amata Juve. È vero, Cinzia, è vero, su questo hai ragione. Mirko dice Cinzia tutta la vita. Ma Mirko, sei a Sabaudia, potevi andare a farti una giornata a Tor Vergata. Adesso io non so bene quanto ci sia, tra l'altro Sabaudia, ragazzi, stupenda. Sabaudia e Sperlonga, e sono andata al mare, cioè, posti stupendi, bisogna dire la verità. E non so onestamente quanto ci sia da Sabaudia a Tor Vergata, però scusami. Vai, usa il beneficio del dubbio, vai a sentire, vedi. Bonni, ragazzi, riportiamo Dybala a casa, parametro zero, innamorato di Dybala sempre. Allora, se dobbiamo parlare solo col cuore, che credo che sia la cosa che ti fa parlare, che farebbe parlare anche me in questo momento, io Dybala lo porto, riporto a Torino anche a 40 anni per fargli finire la carriera. Quindi irrazionalmente, Bonny, lo capisco e non l'avrei mai fatto partire, e potessi me lo riporterei indietro oggi. Irrazionalmente, quindi usando solo ed esclusivamente la parte del cuore e romantica, no? Della cosa, cioè, a me ancora oggi fa male. Ho montato un video qualche giorno fa in cui ho messo le foto di Dybala con la maglia della Juve, cioè mi stavo sentendo male, mi veniva da piangere. Poi vabbè, io piango molto spesso, però mi veniva da piangere, cioè... Il discorso però è che se tu invece fai usare, cioè usi la tua parte razionale, pensare a Dybala alla Juventus, questo Dybala alla Juventus onestamente non ha poco senso. Ha poco senso perché un giocatore che ti garantisce 15-16 partite ad alto livello, se va bene, è un giocatore che è tanto infortunato. Se gioca due partite da 90 minuti, uno di seguito all'altra, poi sta fermo. Cioè... non è funzionale. Poi se vuoi irrazionalmente sono d'accordo, Bonny, sono d'accordo con te, ma è oggettivo che ad oggi sarebbe un investimento a perdere. Quanti soldi gli dai a Dybala per farlo tornare? Gli dai 4 milioni? Bisogna vedere se accetta. Sono 4 milioni per un giocatore che non ti garantisce neanche la metà delle partite della stagione, contando che comunque noi l'Europa League la facciamo, quindi vuol dire che una competizione europea la fai, e vuol dire che se va bene giochi 45-50 partite. Quindi ribadisco, Dybala per me è straordinario, fortissimo, un mancino clamoroso, e nel cuore penso di tutti i tifosi della Juventus, cioè dal primo... Nel tuo no, perché nel tuo no? Ma chi sei? Poi sono io la bastian contraria? E io va detto nel mio no. Ah, vabbè. In quasi tutti i cuori dei tifosi della Juventus, però non ha molto senso. Non ha molto senso, onestamente. Non ha molto senso per una roba razionale, cioè proprio pensando a quello che ti può dare Dybala. Cosa ti può dare? Purtroppo, ribadisco, cioè, poi ribadisco. Se dovesse arrivare l'annuncio, la Juventus riporta Dybala a Torino, sono la prima che lo va a prendere, esulta perché è tornato, e siamo d'accordo, cioè, su questo assolutamente, però razionalmente ha poco senso. Tanta roba ai tatuaggi, diceva. Sai che non mi dispiacerebbe il ritorno, ovviamente 2,5 milioni è già tanto. Beh sì, se lui ti dice torno, prendo 2 milioni a stagione, va bene. Va bene, comunque ha già giocato alla Juventus, sa cosa vuol dire vestire quella maglia, sa cosa vuol dire vincere con la Juventus, ha esperienza internazionale, quindi se viene, si riduce drasticamente lo stipendio per venire alla Juventus e chiudere la carriera alla Juventus, raga, subito. Cioè, sono d'accordo assolutamente, però se invece bisogna dare 4-5 milioni, onestamente anche no. Scusate, non avevo visto, sorry. Mi mandi un messaggio vocale, per favore.
8: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, Pomeriggio, Forza Juve. Beh, io i mondiali tipo Portogallo, punto. Poi sul mercato mi aspetto determinate cose. Colomani secondo me non arriva. Vicario sarebbe interessante arrivasse. Muaremovic, riportiamocelo a casa, riportiamolo a Torino, sarebbe una gran cosa. Ti chiedo se venderanno Bremer o no, però questo sarà da capire. Poi tu che Juve vorresti per il prossimo anno? Che cosa ti aspetti da questa Juventus? Io, per come la penso, finalmente abbiamo Carnevali che fa le cose per bene, e fare le cose per bene secondo me ti porta a vincere. Fammi sapere la tua opinione, forse.
9: Allora, visto che me la chiedi, te la do la mia opinione. Allora, quello che mi aspetto è un po' quello che dicevo prima. Partiamo da un presupposto. Molto contenta che ci sia Carnevali. Sono anni che io spero che Carnevali venga alla Juventus. Cioè, da quando è andato via Marotta io ho sperato dal giorno zero che potesse arrivare Carnevali, perché è l'erede designato di Marotta, oltre ad essere molto amici e ad avere un potere politico di un certo tipo. Con tutto il rispetto per Comolli, il potere politico è differente. Quindi su carne, cioè io ho molta fiducia in Carnevali, nei mezzi di Carnevali, nel modo di trattare di Carnevali. Basti vedere quello che faceva col Sassuolo. Poi è chiaro che lavorare alla Juventus è diverso rispetto alla, che lavorare col Sassuolo. Cosa mi aspetto dalla Juve della prossima stagione è quello che dicevo prima, quando parlavo del Dibu. Cioè io mi aspetto una Juventus che faccia i colpi che può fare, che non saranno tanti, che possono essere 3-4, compreso Hecator, ipoteticamente, ma di questi almeno 2, se non 3, giocatori anche presi a parametro zero, che può essere il Kessié di turno, che può essere il Goretzka, che può essere giocatori presi a parametro zero, che però siano nel giro del calcio europeo da tanti anni, che abbiano un'esperienza europea di un certo tipo, perché quello è fondamentale. Perché ragazzi, io vi parlavo l'altra volta e vi facevo il confronto tra le varie rose e ho preso quella della Juve, quella del Barcellona, quella del Real e quella del City, se non sbaglio. E noi, come media età, cioè saremmo perfetti, cioè dovremmo essere nel top della nostra storia in questo momento. Parlo di questa rosa, perché hai giocato, la media età sono 25 anni, 24 anni, cioè non hai una, quando dicono la Juventus è una squadra giovane, no, la Juventus non è una squadra giovane, la Juventus non ha esperienza ed è giovane a livello di esperienza, non a livello di età. Quando tu confronti la rosa della Juventus con, cioè noi alla fine i giocatori che hanno sotto i 20 anni ne abbiamo 3, che sono Miretti, Ildiz e Azic. Uno subentrava e lasciamo perdere, uno non ha praticamente mai giocato se non il gol contro l'Inter e l'altro è Ildiz. E ok. E questi sono i giocatori che noi abbiamo non sotto i 20 anni, scusate, sotto i 21. Questi sono. Gli altri sono tutti 24, 25, 26, 27, 28. Quindi tu non hai giocatori giovani. Poi però guardi le altre squadre e le altre squadre hanno, le big, hanno i giovanissimi, che vuol dire 16, 17, 18. Cioè, basta guardare il mondiale. Ci sono giocatori che hanno 16, 17, 18 anni, giocano titolari nelle loro nazionali e non nazionali del cavolo, ok? E poi hanno i vecchi. Ma i vecchi sono 30, 31, 32, 29. Ok? Quindi questo, cioè, tu per creare un ciclo devi avere i giovanissimi e devi avere qualcuno che ha 25, 26, ok? E i vecchi, con esperienza, che fanno crescere i giovanissimi. Quando i vecchi lasciano, i giovanissimi diventano giovani o comunque giocatori che sono già da un po'. Arriva un'altra sezione di giovanissimi e hai un'altra parte di giocatori vecchi. Quelli che hanno 24, 25, 26 diventano i vecchi. Così funziona se vuoi aprire un ciclo. Noi ad oggi non possiamo farlo, perché se noi poi siamo i primi a dire la Juve è una squadra giovane, ragazzi, siamo fuori totalmente. La Juve non è una squadra giovane. Hai 3 giocatori sotto i 21 anni, 3. In prima squadra, sono 3. Non puoi dire che una... Ma ti manca quello zoccolo duro di giocatori di una certa età che fanno da chioccia e aiutano a crescere e a gestire, adesso chiudo, e a gestire momenti di difficoltà, quelli più giovani. Questo è. A noi manca quella roba lì. Quindi io mi aspetto che arrivino Hecator, va bene, ma comunque Hecator è anzi più giovane di quelli che abbiamo noi, ok? Entra nel sotto i 21 anni. Ma noi manca la parte, lo zoccolo importante di giocatori che hanno esperienza internazionale. Finché non vai a creare quel blocco lì, che possono essere anche 2 o 3, ma quei 2 o 3 ci devono essere. Raga, c'è storia. Va bene, piccolo break a tra poco.
5: Sabato Sport. Sabato Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodall. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruiser e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Sabato Sport.
14: Sabato Sport.
9: Eccoci, avete visto live il momento in cui mi sono messa la cuffia. Eh? Così vedete anche il backstage di tutto quello che succede.
10: Una volta all'anno, dai.
9: Ma sì, ma che problema c'è? Angela Juve come sempre presente. Sicuramente Carnevali è meglio di Comolli e di Giuntoli. Sicuramente meglio di Comolli e di Giuntoli. Non unirei Comolli e Giuntoli, perché io comunque Giuntoli onestamente non lo vedo così disastroso. Io continuo a sottolineare questa roba. Mi prendo gli insulti, però ragazzi, è il mio pensiero. Poi Carnevali è sicuramente meglio di entrambi, ma per me non c'è paragone tra uno e l'altro, ma neanche lontanamente. Tanto che comunque ad oggi alla Juve gioca con Seisao, che ha portato Giuntoli, Kalulu, che ha portato Giuntoli, Turam, che ha portato Giuntoli. Giuntoli aveva portato anche Renato Veiga. Kelly l'ha portato Giuntoli. Quindi, onestamente, Luca Bonora, basterebbe una Juve meno in confusione in campo e dirigenza, giocatori ben diretti e concentrati ed ecco 8 punti in più, poi con qualche innesto ne fai altri 6 ed ecco che lotti almeno per i primi 3 posti. Rispondevo alla domanda cosa vi aspettate dalla prossima stagione. Ok. Poi Vicario, ho visto molte volte, vale esattamente di Gregorio, alcune buone parate ma tante indecisioni, il portiere di cui non abbiamo bisogno, scrive Luca. Ciao Chiaro, ho visto Liga il mese scorso in Lussemburgo, eravamo 1000 persone, vero spettacolo, vedi, un po' più intimo. Io anche, calcolate che, vabbè, il primo concerto che ho fatto è stato quello dei Finlay. Bimba dei Finlay ero ai tempi, che non so se qualcuno di voi si ricorda chi sono i Finlay, però se ve li ricordate scrivetelo. Quindi il primo concerto in assoluto sono stati i Finlay.

0: pagato è stato Max Pezzali. E poi ho visto tre volte Ultimo, altre due volte Max Pezzali e... Beh, questo è. Poi mi piacerebbe andare a vedere anche qualcun altro. Tipo... Allora, tipo Tiziano Ferro, Venditti, Fabrizio Moro. Se fosse andato a Tor Vergata avrei visto in un colpo solo Fabrizio Moro e Ultimo. I Modà mi piacerebbe andare a vedere. Tutti quelli che c'erano, la Pausini, Giorgia... E poi Ultimo altre 850 volte, ma quelli sono dettagli. Giuntoli, gli unici acquisti buoni che ha fatto sono stati Turame con Seisao e Super con Seisao. Ma Kalulu no? Cioè, Kalulu ha fatto una roba impressionante, Giuntoli. Migliore acquisto di Giuntoli, Kalulu. Con Seisao, con tutto il bene, lo guardo anche col Portogallo ed è la copia sputata del giocatore della Juventus. Quindi, per me, Angela, ti voglio bene, lo sai... dico solo la mia opinione, che chiaramente non deve essere la tua, però prendo spunto dalla tua opinione, che sappiamo che è differente dalla mia, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, quindi non ti arrabbiare se dico questo, ma non è nei tuoi confronti, perché so che io ogni tanto dei modi che sembra che io me la prenda con qualcuno, ma assolutamente è solo il mio modo di essere un po' più strong quando dico quelle che sono le mie idee, ma premesso che assolutamente sai che ti voglio bene. Con Seisao io lo sto guardando e l'ho guardato anche col Portogallo e continuo a essere per me una copia sputata di quello con la Juve, poco fumo, cioè tanto fumo e pochissimo arrosto, ma veramente pochissimo arrosto, cioè fine a se stesso totalmente. Però ribadisco, pensiero mio, so che invece Angela tu stravedi per Cico, quindi, e mi auguro di poter essere smentita questa stagione. Luca, sì, piacevano a mia cugina, credo di non averli mai sentiti. Io, tra l'altro, sono ricomparsi Finlay ultimamente, hanno fatto il tour nei palazzetti e mi sono resa conto di, cioè Yves, tu ti rendi conto la mente umana, io non sentivo i Finlay da una vita, perché poi erano spariti completamente, no? E ricompaiono all'improvviso, fanno il tour nei palazzetti, mi sarebbe piaciuto andare a vederli, ma non ho fatto in tempo a prendere i biglietti, e iniziano a girare le loro canzoni, ma anche non quelle che erano diventate hit, no? Tipo Adrenalina, Diventerai una star, ma anche quelle un po' di nicchia. Oh, io mi ricordavo ogni singola parola di tutte le canzoni. Santo cielo, se mi chiedono... Una minima roba che ho imparato a scuola, ma anche la più stupida, zero, io non mi ricordo. O se mi chiedono mai, quando io litigo col mio fidanzato, adesso racconto questa, lui si ricorda tutte le cose che ho detto, che ho fatto, quando le ho dette e quando le ho fatte. Io gli rispondo, ma anche tu hai fatto questo? Lui mi dice, quando? Dimmi quando ho detto questa roba. Io non mi ricordo, cioè mi ricordo che è stato fatto, perché magari in quel momento ce l'ho rimasta male, o è successo qua. Io non mi ricordo minimamente. Zero. E invece le canzoni, le canzoni dei Finlay che non sentivo da 20 anni. No, 20 anni no, da 15 anni. Tutte, dalla prima all'ultima. La mente umana è assurda. Se mi chiedono chi ha segnato nella Juve, tornando a noi, l'ultima giornata di campionato, ma chi se lo ricorda? Non mi ricordo, io non mi ricordo niente. Cioè, ho proprio una memoria su alcune... Ma le canzoni... Follia.
1: A parte che l'ultima giornata la Juve nessuno ha segnato. Ha segnato solo la Fiorentina.
0: No, il derby era l'ultima giornata. Quello me lo ricordo. Era derby l'ultima giornata della Juve. È successo casino.
1: Ah, sì, un 2-2.
0: Infatti. Che vinciamo 2-0, vedi che qualcosa me lo ricordo. Però non mi ricordo chi ha segnato. Ah, Vlahovic. Forse ha fatto doppietta Vlahovic. Vabbè. Forse sì, perché quelle di Vlahovic me le ricordo. Quindi potrebbe essere doppietta Vlahovic, però non mi ricordo. Ah, Luverk dice, ah, ma sei fidanzata, no Maria, io esco. Eh sì, ragazzi. Eh sì.
1: Ho sbagliato chat.
0: Questo è... Però puoi stare con noi lo stesso, cioè nel senso, non è che perché sono fidanzata allora non va bene. Abbiamo un vocale per caso, Yves. Vai, sentiamolo.
2: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Chiara, lo sai qual è la cosa che fa ride? È che tu hai nominato i giocatori che ha portato Giuntoli come se noi avessimo

0: Siamo vinto la Champions League e lo scudetto. Noi con quei giocatori non siamo entrati in Champions League. E se la Coppa Italia finiva in maniera diversa, stavamo in Europa League. Quindi c'è poco da dire. Questi la portata di Giuntoli. Questi la portata di Giuntoli.
1: No,
0: Non
1: ma non hai
0: stiamo a
1: capito.
0: parlare dei fenomeni, eh? Stiamo a parlare di giocatori mediocri.
1: No, no, ma non hai capito. Forse mi sono spiegata male io. Io non ho detto che Giuntoli è un fenomeno. Io ho detto che per me Giuntoli non è paragonabile a Comolli. Questo ho detto. Cioè, ho detto questo e ho fatto il nome di giocatori. Poi, tra l'altro, ho fatto nomi di giocatori. Uno a me non piace, che è Conceição. Cioè, non piace. Non mi piace, no. Uno che non mi fa impazzire neanche un po' e che secondo me in una Juventus top non giocherebbe chiaramente titolare, che è Conceição. Thuram, a me piace tantissimo. Secondo me ha un potenziale grandissimo, ma onestamente, ad oggi, in una Juventus vincente, non gioca titolare. L'unico che secondo me farebbe la differenza anche in una Juventus di un certo livello è Kalulu. Quindi non volevo dire che Giuntoli ha fatto un... Anzi, cioè, per carità, con i soldi che aveva ha fatto determinate cose. Ma sia chiaro, era solo un modo di dire che secondo me Comolli e Giuntoli sono due robe comunque diverse. Ecco, ma sempre pensiero mio. Coop, Douglas Luiz, David, Openda, via subito. Sì, poi che mercato... Cioè, cosa facciamo? Domando. Domando. Coop fai praticamente minusvalenza. Douglas Luiz, qualcosina lo puoi prendere. David, ok, Openda fai minusvalenza. Come la risolvi poi? No, perché è facile dirlo. È facile dire, oh, senti, chiamiamoli tutti alla continassa, cacciamoli tutti tranne due o tre. E poi? Come fai? Non ti iscrivi neanche alla Serie A perché non hai abbastanza giocatori. Cioè, boh. Si fa tutto molto, molto più semplice in realtà di quello che è. Perché non è così semplice. Stefania, ciao Chiara, ma avresti ripreso Vlahovic senza premio alla firma? Sì, cioè io l'ho detto da subito. Io Vlahovic lo avrei tenuto, chiaramente non alle cifre che chiedeva, però avrei cercato di fare in modo di trovare un accordo. Sì, perché trovare un altro attaccante comunque ad oggi che ti costi meno di Vlahovic, devi vedere quello che trova, che trovi, perché se l'alternativa è Pellegrino del Parma, mi tengo Vlahovic. Ciò che era vedendo i mondiali, noto nazionali pieni di giovani bravi. Secondo te, perché noi, i Cubarsí, Yamal, nei nostri settori giovanili non nascono più ormai dai tempi di Pirlo, Totti e Del Piero? Il confronto tra la nostra nazionale e ciò che sto vedendo è impietoso. Un grande abbraccio, Marco, Borgo, Filadelfia. Ciao, Marco. Allora. Dovrei. Allora, su questo bisognerebbe aprire, Marco, un discorso veramente troppo ampio. Perché bisognerebbe partire dai settori giovanili, da come sono improntati i settori giovanili. Bisognerebbe partire non dalle seconde squadre, non dalle primavere, non dall'under 16. Bisognerebbe partire proprio dai primi calci per capire che è tutto sbagliato il sistema calcio in Italia. Perché non è vero che i fenomeni e i giocatori forti sono solo giocatori all'estero. In Italia ci sono. Il problema è che il sistema calcio in Italia è da rifondare dall'inizio, cioè dai primi calci, fino alle prime squadre. E non c'è la volontà né l'interesse di fare questa roba qua. Perché se le nazionali giovanili vincono comunque dei campionati europei, ed è successo un mese fa, vuol dire che non si è così scarsi, però poi si perdono. Questo è il discorso. Quindi, allora, su Yamal, ragazzi, cioè, Yamal è di nuovo, cioè, è dopo Messi. Dopo X anni dall'esordio di Messi è arrivato Yamal. Casualmente sempre al Barcellona. Però vabbè, quelli sono dettagli. Però il discorso è che purtroppo finché non si rifonderà il sistema calcio italiano, il che vuol dire si deve insegnare a giocare a calcio, se anche si perde sti cavoli, ma è fondamentale che si insegni a giocare a calcio. Finché ci saranno i genitori fuori a inveire contro i ragazzini avversari, dicendo ai propri figli fategli male, perché la vittoria conta più di qualsiasi altra cosa, non funzionerà mai. Finché c'è il discorso legato al questo ragazzo è alto 2 metri e quindi nel settore giovanile, partendo dai primi calci, arrivando agli allievi, alle juniores, questo parlo con coscienza di causa perché è da dove sono partita io a fare questo mestiere e l'ho vissuto anche con i miei fratelli. Finché c'è uno alto 2 metri che magari non sa toccare una palla, ma è il più grosso di tutti, il più alto di tutti, e quindi fa la differenza, perché inevitabilmente a quei livelli lì tu fai la differenza, non ne usciremo mai. Finché vige il potere del procuratore in Italia, anche in Serie D, non ne usciremo mai. Finché vige il premio a chi porta la mazzetta o lo sponsor, non ne usciremo mai. E ve lo dico anche questo perché conosco determinate situazioni. Finché vige la regola degli under, non ne usciremo mai. Perché gli under, con tutto il bene, se ci sono e giocano, giocano perché sono forti, non perché sono obbligati. Perché? Come funziona sta roba degli under? Funziona che c'è un obbligo di X under da far giocare in prima squadra. Parlo della Serie C, ma anche in Serie D. X under. Quindi tu fai tutto il percorso nel settore giovanile in una società, che può anche essere professionistica, arrivi in prima squadra, giochi perché sei under e magari sei anche forte, ok? Esci poi dopo 2 anni o quello che è dal discorso under e arrivano altri under, perché la società prende il premio più under giocano. Arriva un altro under che è meno forte di te, ma che fa prendere il premio alla società e per obbligo comunque deve giocare, e tu sparisci perché non sei più under e magari tu eri un fenomeno. Ma nonostante questo, gioca il tuo l'under che è arrivato quest'anno. Finché queste robe qua non cambieranno, raga, non ne usciremo mai. Mai. Purtroppo è così. Angela, su questo sono d'accordo con te, meglio Vlahovic di Pellegrino, ti faccio tantissimi complimenti per la tua competenza e professionalità, grazie mille. Poi scrivono 30 milioni per Bremer è follia, almeno 50, quest'anno però non è che abbia fatto proprio una bellissima stagione Bremer, con tutto il bene. Luverk, non c'è neanche la voglia dei ragazzi oggi, poi devono pagare quasi 1000 euro per fare 3 partite al mese, i nostri figli sono viziati, non vanno a giocare in cortile come una volta, questo è vero, però anche su questo io non sono totalmente d'accordo. No, sul discorso del cortile, dell'oratorio, dei giardini sono d'accordo con te al 200%, Cioè, io quando ero piccola uscivo, forse i miei genitori ancora più di me, uscivo e trovavi gente col pallone per strada ovunque. Io giocavo all'oratorio, giocavo agli scout, giocavo ai giardini, ovunque. Quindi sono d'accordo. Giocavo sotto casa, al mare, ovunque. Però il discorso del costano quasi 1000 euro... su questo io non sono d'accordo. Ma non che non costino, a parte che 1000 euro più o meno, cioè la società che proprio costa tanto, forse sono 800 euro l'anno, ma 800 euro all'anno. Fai 2 allenamenti più la partita, 3 allenamenti più la partita. Raga, io, cioè il calcio ad oggi è ancora lo sport più economico. Io ho fatto pattinaggio artistico su ghiaccio a livello agonistico per tanti anni, ma 1800 euro in un mese forse, ma in un mese. Tennis non ne parliamo, come si chiama, oddio tanto, l'ippica non mi viene, comunque non ne parliamo. Cioè il calcio ad oggi è ancora quello più economico. Adesso io capisco che purtroppo la situazione economica di tutte le, della grande parte delle famiglie è un disastro, compresa la mia, quindi per carità. Però 800 euro all'anno per far fare sport ai figli non è tanto. Non è tanto. Quindi secondo me non è un discorso, anche perché poi le società in qualche modo devono sostenersi. È più un discorso legato a quello che facevo prima. Poi invece sul discorso dei figli viziati che magari non c'hanno voglia perché vogliono stare davanti alla televisione, su quello sono totalmente d'accordo. Luver, che ma sì, ci sbocciamo le ginocchia ogni giorno, assolutamente, ma non solo. Poi c'è anche una concezione dei genitori diversa. Cioè io arrivavo a casa, i miei fratelli anche, quello più piccolo più o meno, il mio fratello che è quello che ha 3 anni meno di me, arrivavamo a casa con Adesso io non so, guarda, è arrivato anche Manu. Yves e Manu, non lo so, quando eravate giovani, quando eravamo tutti giovani, cioè, tornavamo a casa sbucciati dalla testa ai piedi. Cioè, ma anche io tornavo e c'avevi uno sbreco sul gomito, un altro sulla gamba, un altro sul ginocchio, un altro sul braccio. Cioè, eri sempre... cioè, non c'era una volta in cui non avevi croste ovunque. E adesso e mia madre e mio padre mi dicevano: vabbè, amen, sei caduta, poi ti passa. Ok? Adesso, mamma, se arriva un bambino con un... Io e i miei figli, fatevi male, sbattete, fate quello che volete, l'abbiamo fatto tutti, vi rafforzate, ciao. Sì, questo assolutamente. Cici Fibre Miao Carling, bellissimo, bellissimo. Sì, ma se non giocano nei cortili non servono due allenamenti a settimana. Ho capito. Sì, sono d'accordo. Sono su questo, certo. Carnesecchi, classico portiere dell'Atalanta. Darei un'altra possibilità a Douglas Luiz, vicario? Assolutamente no. Sto con Cinzia, a parte il caldo, Terry. Lo so che tu stai con Cinzia, lo so, e questo è. Però, raga, mi volete bene così come sono, dai, su. Ah, è proprio perché sono un po' particolare. Ciao, che punto è la trattativa per il portiere? E nel punto in cui siamo sempre. Sai a che punto è la trattativa per il portiere? A un punto interrogativo. Dybala, la bravura e l'esperienza che manca a molti della Juve, su questo siamo d'accordo. Chiara non legge. Quando tossisci chiedi scusa. Ma perché quando tossisco chiedo scusa? Devo chiedere. No, lo leggo, non è un problema. Quando tossisci chiedi scusa. Non lo so, cioè, tossisco. Abbiamo dato 12 allo scarso Vlahovic, non vogliamo darne 3-3,5 a Dybala. Con te tanto non andremo mai d'accordo, non c'è storia. Sì, croste, poi mia mamma me le dava pure perché mi ero fatto male. Poi quel mercurio cromo bruciava i tempi. Mamma mia, il mercurio cromo. Sì. Trauma per me. Ciao Chiaretta, mi dispiace dirlo, ma ci si esalta troppo per i nomi e poi non si pensa alle condizioni dei giocatori. Quando si è parlato di Zegrova mi sono permesso di dire che avremmo comprato di nuovo un giocatore rotto e sono stato massacrato. Le cose poi sono andate come sono andate e Zegrova non ha praticamente giocato. Ciao Dudu d'Alba, su questo sono d'accordo. Io ho fatto questo errore l'anno prossimo dicendo io abbiamo l'attacco più forte della Serie A e ho fatto una figura di M grossa come una casa 365 giorni dopo. Quindi ho deciso che non dirò più niente. Sto zitta, aspetto, perché basta, mi sono fatta abbastanza figuracce. Quindi hai ragione, sono pienamente d'accordo con te. Ciao Chiara, complimenti, sempre sentiti e meritati. Chiara, ad oggi mercato deludente, non me lo aspettavo da Carnevali. Speravo che certe situazioni dinamiche di mercato fossero superate, anzi si è peggiorata. Milan e Juve entrambe fuori dalla Champions. Mentre il Milan spendeva 100 milioni come la Juve, una si rinforza, il Milan con Ramos e Ila. La Juve si indebolisce, 14-18, 36 Muharemovic e... Colomania 40, totale 94. Chi Chiara si è rinforzata tra Juve e Milan? Un abbraccio, Antonio da Caserta. Allora, ti dico una roba. Per me 70 milioni per Gonzalo Ramos è una roba che non si può spiegare. Cioè, se l'avesse fatto la Juventus sarei arrivata qua imbufalita. 70 milioni per Gonzalo Ramos, sarei arrivata qua nera. Perché per me è una follia pagare quella cifra per Gonzalo Ramos. Cioè, è una follia. Quindi, secondo me, il Milan non è che si sia Hila a me piace tanto. Però non mi sembra si siano rinforzati particolarmente. Carnevali, per carità, ci si può aspettare di più da Carnevali, ma tanto quello è. Cioè, il discorso è che Carnevali ha esattamente gli stessi dettami di Comolli e di Giuntoli. Semplicemente lui è più forte, quindi può trovare soluzioni alternative, ha più contatti, eccetera, eccetera. Ma raga, cioè, la situazione economica sempre quella è, cioè non è che si esce. Quindi ci si può aspettare di più da Carnevali, ma Carnevali non è che paga coi soldi suoi, paga coi soldi che ci sono, contando che tra l'altro è arrivata la multa anche per il discorso del Financial Fair Play, FFP. Chiara, hai ragione, per giunto l'unica stupidata che ha fatto è stato assumere quell'allenatore che non mi ricordo più neanche come si chiama, ciao. Secondo me la grande stupidata di Giuntoli è stata non tanto prendere Thiago Motta, perché all'epoca lo volevano tutti e si pensava che la Juventus avesse fatto il colpaccio, ma non intervenire in tempo. In tempo vuol dire ottobre, novembre massimo, per cambiarlo l'allenatore, quando si era capito che no, cioè che NCE non c'eravamo. E secondo me quella è stata la, non tanto prendere Thiago Motta, quanto non intervenire quando si era capito che era un esperimento totalmente fallito. Mirko ci manda sempre le foto del suo giardino e del suo cane bellissimo. Ma, perché tu di Sabaudia, ok, ciao che era Mirko da Sabaudia, oggi si lavora al Prato di casa, Tor Vergata dista da qui, 60 km, una rete distante. Ultimo ovviamente lo conosco e mi piace anche discretamente, visto che sei già stata a Sabaudia e ti piace, la prossima volta sei mia ospite. Grazie, grazie Mirko. Non sapevo fosse così distante Tor Vergata da Sabaudia, però effettivamente Sabaudia poi è sul mare, sì, no, è veramente molto molto bella. Mi è piaciuta tanto Sabaudia, mi è piaciuta tanto Sperlonga anche. Mi è piaciuto un po' meno, però no, cioè nel senso, bella comunque. Ma queste due, leggermente sotto c'è San Felice Circeo. Un po' meno di queste due. Però Sperlonga proprio bellissima. Sabaudia subito sotto, veramente dei bei posti, Quindi Mirko, e tra l'altro bellissima anche la casa, il giardino, cioè stupendo, bellissimo il cane, tutto stupendo. Dicono... leggo al volo tre messaggi, poi andiamo in pausa. Stefania dice: ma offrire con Mainers di Gregorio alla Roma per più soldi per Svilar accetterebbero? Ho dei dubbi che Gasperini si riprenda Coop. Ho dei forti dubbi. Ci si può provare. Angela: Motta il peggiore allenatore della Juve insieme a Del Neri. E Cici Fimiao: Mirko, devi ospitare a Sabaudi anche il fidanzato di Chiara. Vabbè, sì, va bene ragazzi, ci fermiamo, piccolo break, a tra poco.
2: Sabato Sport. Sabato Sport. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
4: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.
5: Mostaba Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti, lo scrive il New York Times, ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
4: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4-BMC. Ora è inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale durante i controlli territoriali.
5: confermato lo stop al taglio delle accise. Il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
4: Lo sport: il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc quinta e alla Red Bull di Max Verstappen sesta. A Wimbledon, quattro italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.

0: ospite di questa mezz'ora, 25 minuti più o meno che passeremo insieme. Hai i miei stessi gusti sulla musica spettacolo, bravi, vedi che c'è allora qualcuno che ha i miei stessi gusti, non sono l'unica in questo mondo. Oh. Cosa fai tu? Cioè, quando arriva Manu, qua iniziano a succedere robe strane. Tipo il, come si chiama? Tipo il fantasma di Canterville. Ogni tanto sento nominare questo ultimo, ma chi è? Raga, vergogna, Daniel, vergogna, non si può non conoscere. Adesso, con tutto, non perché piace a me, cioè ci sono anche artisti che a me non piacciono, che però conosco perché comunque... Ultimo, ragazzi, record che poi l'anno prossimo batterà Vasco, che ha già annunciato ovviamente, figurati se... un po' di ego, ha già annunciato che farà 500.000, però ad oggi record di biglietti venduti per un concerto. Solo così per dire, con tutto il bene, vorrei essere là, ma più vedo i video in diretta, più sento mio fratello, parlano delle... più penso che rosico tantissimo per non essere là, ma rosico per il fatto che tanto io sarei, mi avrebbero recuperato con l'ambulanza dopo 2 minuti, che, 2 minuti dopo aver messo piede sul prato di Tor Vergata, quello sarebbe successo, perché sono già arrivate ambulanze a portare via gente, meno male che l'ospedale è lì vicino, perché ragazzi c'è un caldo che... è insostenibile, figuratevi con 250.000 persone su un prato tutto aperto, senza coperture, al 4 luglio a Roma, a gente che è lì da un mese, gente che è lì da stamattina alle 8, mio fratello è entrato alle 8 stamattina, e il concerto inizia alle ore 21, dico solo finirà alle 20, a mezzanotte più o meno, io non so... Lì, sai, e poi vado dall'ospite. Sai quale sarà la gara di oggi? Quanti usciranno con le loro gambe alla fine del concerto? Sulle loro gambe alla fine del concerto? Perché quello è contarli 250.000 meno e quanti sono finiti in pronto soccorso, perché questa roba dei concerti a luglio dovrebbe finire, e viste le estati che ci sono in Italia, iniziare a spostare i concerti all'aperto autunno e primavera. Perché non è più gestibile, ragazzi. Cioè, non è più divertimento, ma diventa un sopravvivenza. Andre, ciao Andrea Bargione.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Scusami, ma volevo fare questa digressione su quello che...
1: Sull'ultimo in classifica, no?
0: Sì, certo, certo.
1: Ultimo non so chi sia, quindi...
0: Ah no, sì, no, ma io ho dei dubbi che tu non sappia chi sia, e sai bene perché. Ho proprio dei dubbi. Però vabbè, dettagli, quelli sono dettagli.
1: Dettagli.
0: No, giuro che a quest'ora io sarei in ospedale se fossi andata là. Quindi più guardo video, più sono cosciente del fatto che conosco i miei limiti e che non ce l'avrei mai fatta fare una roba del genere.
1: Mi piace l'estate, quindi...
0: Sì, comunque farò una petizione per i concerti in autunno e primavera, perché sta roba qua non ha alcun tipo di senso ormai in Italia. Cioè, guardando le estati che ci sono in Italia... ormai, cioè, è veramente una roba... diventa una tortura, non un divertimento. Sì. Allora, a proposito di torture, io vorrei partire, visto che stanotte... sto facendo le notti ormai, perché me le sto guardando tutti i sedicesimi, anche quelle delle 2 del mattino. Stanotte l'Argentina ha vinto e chiaramente ha giocato un giocatore che è nel mirino della Juventus, che non è Leo Messi purtroppo, ma che è Dibu Martinez. Cosa ne pensi? Cosa faresti? Prenderesti lui? Cioè, parlami di quello che è il tuo pensiero sulla situazione porta in casa Juventus.
1: Allora, intanto parto dicendo che dopo le ultime uscite, diciamo poco gradite, poco gradevoli, più che poco gradite, della gente di Gregorio, anche se Di Gregorio ha provato a mantenere un attimino la calma e rimettere tutto a posto, direi che è finita, semmai qualcuno avesse ancora dei dubbi, ma onestamente il ciclo di Di Gregorio alla Juve è finito ampiamente, e a questo punto ci vuole il sostituto. A me piacerebbe vedere, sì, perché no, Dibu Martinez, è un portiere che ha personalità, cosa che manca soprattutto in porta alla Juve, ma in generale manca un po' di personalità. E personalità sì, sarebbe da vendere da parte di Dibu Martinez, quindi tanta roba, mi piacerebbe vederlo alla Juve. Io questo pallino vicario a me non dispiacerebbe, è un portiere che a me non dispiace, mi piace molto, il mio sogno, ma purtroppo difficilmente potrà arrivare anche per le cifre e tutto il resto, perché si va a rinforzare una concorrenza, e Svilar a me piacerebbe molto vederlo con la maglia della Juve, a difendere la porta della Juve, sarebbe il profilo ideale. Diventa un po' difficile immaginare che la Roma ce lo lasci così, anche pagandolo profumatamente. Carne secchi lo lascio stare, perché sono carne secchi da Bergamo, io non prenderei più niente.
0: No, ma poi sai cosa? Perché carne, ci sono alcuni giocatori che godono, e lo sappiamo, di una stampa amica, no? O comunque di un'esaltazione che magari arriva da una nata particolare, eccetera, eccetera, e questi giocatori vengono esaltati a prescindere, ok? Carne secchi, se tu guardi tutte, ma veramente tutte le partite dell'Atalanta o gran parte, non è un... Allora, è bravo sicuramente, ha i numeri, questo... Cioè, parliamo comunque di un livello alto di portiere, quindi questo deve essere chiaro, non sto dicendo che sia scarso perché sarei matta totalmente. Però è un altro che ha dei blackout in alcune situazioni, non da poco, ne ha avuti anche quest'anno. Quindi, cioè, con tutto il bene... Io ce li ha l'Atalanta, non oso immaginare con la maglia della Juventus. Cioè, poi rischiamo veramente...
1: No. Il Cop Manners bis, se mi permetti.
0: Appunto.
1: Quindi si rischia veramente di andare a spendere troppi soldi e avere un risultato poco o niente.
0: Tra l'altro, prima dicevano... Stefania mi aveva scritto... Ma offrire Cop Manners di Gregorio alla Roma più soldi per Svilar... Accetterebbero noi subito... Loro, io dei dubbi su, soprattutto Cop Manners Gasperini, perché poi Angela dice: secondo me Gasperini accetterebbe Cop. Io ho dei dubbi sul fatto che Gasp potrebbe vedere di buon occhio Cop di nuovo in squadra.
1: Sì, per come si sono anche un po' lasciati, per come Cop Manners è andato via anche con quel bollettino medico lì un po' strano. Quindi non lo so, forse è difficile. Poi Gasperini mi sa di uno che se le tiene un po' dentro le cose, nella manica, e le tira fuori quando è possibile. Certo, potrebbe essere da parte nostra, lato Juventus, sicuramente uno scambio meraviglioso, perché vai a dare via due giocatori che oggettivamente hanno finito il proprio ciclo, forse addirittura, mi posso dire, quasi mai iniziato, e dà il benvenuto a un portiere forse tra i migliori che ci sono in Italia.
0: Sì, beh, quello sì, quello senza... Senza ombra di dubbio. Tra l'altro, molti dicono, sono arrivati un po' di messaggi in questa ora già che abbiamo passato, dicono che sono un po' delusi, no? da Carnevali, arrivato l'altro ieri, da Carnevali e da che si aspettavano di più, no? dal nuovo amministratore delegato della Juventus. Cosa pensi?
1: Ma io penso che abbiamo dato, abbiamo cambiato tanto negli ultimi anni, no? C'è stato Giunto, c'è stato Pomolì, si è data fiducia a persone e a direttori generali che, o amministratori delegati che insomma davano impasto all'intelligenza artificiale e alle ricerche dei giocatori o agli algoritmi. Direi che adesso abbiamo uno dei dirigenti forse migliori che ci sono in Italia, che ha anche una parte politica importante in Italia nel calcio, che conta. Quindi iniziamo a riposizionarci bene all'interno della sfera Italia ed andare a puntare sui giovani italiani che ci sono e ce ne sono in Italia forti. Dopodiché a questo punto lasciamo lavorare però Carnevali. Capisco che la Juventus, il tipo della Juventus ci si aspetta sempre tanto, troppo, però dobbiamo capire che la Juventus sta passando un momento di evoluzione e quindi bisogna avere un po' di calma, ma io non ho dubbi che Carnevali ci prenderà con effetti speciali.
0: Tra l'altro, considerando il fatto che anche Carnevali comunque sottostà a delle dinamiche economiche che inevitabilmente ci sono, cioè non...
1: È necessario, lui arriva da una realtà completamente diversa, che è quella del Sassuolo, dove poteva muovere le pedine a suo piacimento. Qui sei comunque, nonostante gli ultimi anni disastrosi, sei in uno dei club più titolati, al meglio, il club più titolato in Italia, è uno dei più titolati al mondo, quindi c'è poco da fare. Qui ti devi anche adattare a quelle che sono le sfumature di una società, e quindi è ovvio che deve sottostare a determinate cose. Poi lui ci metterà del suo, io ho totale fiducia in Carnevali, questa volta penso che possa essere la ripartenza veramente... .1.0.0.0.
0: Ma anche perché se non abbiamo fiducia in Carnevali e se non funziona Carnevali, bisogna ritornare a Marotta, perché meglio di Carnevali c'è Marotta e sopra Marotta non c'è nessuno. Cioè, non è che...
1: No, esatto, esatto.
0: Quello è purtroppo il discorso, perché poi tutto è iniziato a capitolare da quando Marotta è andato via ed è andato all'Inter, e lì si è totalmente invertita la tendenza, complice anche determinate situazioni, però... è chiaro ed evidente che Marotta poi era quello che, nel bene o nel male, simpatico o antipatico che sia, è quello che faceva la differenza. Ed è inutile che stiamo qua a raccontarci le
1: anche, anche sul lato politico faceva la differenza. È per questo che dico che Carnevali è, potrebbe essere il degno successore, una ripartenza vera dopo tutte le ultime dirigenze societarie. Qualcuno che conosce bene il campionato italiano da anni, che ha lavorato in una squadra che comunque è sempre stata lì, tranne un anno che è scesa in Serie B a lottare. Io onestamente sono convinto che farà molto bene e che soprattutto cercherà di ringiovanire la rosa e di farla puntare sugli giocatori italiani.
0: Tra l'altro nelle ultime ore, cioè vuol dire nella giornata odierna, è uscita la notizia di Bremer, no? Dell'offerta che sarebbe arrivata per Bremer dal Bayern, ce lo sta facendo vedere Yves in questo momento, è arrivata e sarebbe arrivata un'offerta dal Bayern di circa 30 milioni, circa, la Juve sembra che stia trattando per 40. Cifra giusta, cifra sbagliata, cosa ne pensi? Cedere, guarda, Bremer per 40 oppure per te incedibile?
1: Parto da una riflessione: Bremer ha ancora giocato 0 minuti in questo mondiale, sì, quindi non è un fenomeno, ok? O meglio, non è più il giocatore così forte che avevamo preso agli inizi. È ovvio che è in una fase calante della sua carriera. Io penso che queste sono cifre che in Italia difficilmente si riescono a vedere, quindi io per 40 milioni, se riuscisse ad alzare anche un pochettino l'offerta, io Bremer... con Bremer mi separerei, andrei a stare su altri profili. È ovvio che ti privi di un difensore roccioso che ha mostrato tanto, però negli ultimi anni, veramente nell'ultimo anno soprattutto, ha avuto tante difficoltà. Quando è tornato in campo spesso e volentieri aveva paura nei contrasti, spesso e volentieri era per terra dopo un contrasto duro. Ho la sensazione che sia un po' entrato in quel loop che hanno tutti i giocatori che si rompono il crociato, no? Che hanno paura nei contrasti.
0: Oddio, ho avuto la sensazione che tu potessi dire qualcosa di diverso.
1: No.
0: Che
1: no,
0: si rompono
1: no.
0: I... mi sono presa male un secondo.
1: Lo sai che... no, e quindi la sensazione è un po' quella lì. Perciò io penso che se arrivasse una buona offerta io darei via Bremer. Poi partirebbe la campagna per sostituire. E lì ce ne vorrebbero forse non uno ma due per sostituire Bremer e andare a puntellare la rosa. E lì sarebbe un po' più difficile, ma a quel punto... Carnevali avrà del lavoro da fare e ne ha già tanto anche adesso.
0: Sì, io credo però che poi, come tra l'altro stiamo anche vedendo, grazie a Yves, io credo che sicuramente se dovesse partire Bremer bisogna andare a prendere un difensore, si parla di Lukumi, però io credo che poi bisognerà iniziare a sbloccare i discorsi dei parametri zero, perché... la Juventus ha bisogno di giocatori di esperienza, parlavamo prima del Dibu Martinez, ma ha bisogno anche di giocatori di esperienza in campo nei ruoli e di movimento. E lì secondo me è fondamentale, non puoi prendere quelli che costano, quindi quelli che devi pagare, che non hanno i contratti scaduti, ma i vari che sì, che io non amo, non sono molto dell'idea di prendere giocatori che giocano all'estero, non in Europa ma fuori. Però vedendo anche il mondiale, ormai mi sono resa conto che noi abbiamo un'idea che forse è sbagliata di quei campionati lì. Perché ragazzi, ci sono giocatori, ma vedi che sì, ad esempio, no? Che giocano chi in Arabia, chi in America. Guarda Messi è più in forma adesso che 3 anni fa, 4 anni fa, quindi figuriamoci.
1: Certo.
0: E probabilmente noi abbiamo una concezione, forse anche dovuta al pregiudizio, no? Di questi campionati qua. E però secondo me è il caso, i vari che sì, Goretzka o chi per loro, secondo me è il caso di sbloccarne qualcuno, perché se noi non andiamo a prendere, e questo è il mio pensiero e non so come la pensi tu, se noi non andiamo a prendere giocatori che abbiano esperienza internazionale, saremo punto a... può esserci chiunque in panchina, può esserci chiunque in dirigenza, può esserci chiunque in presidenza, può esserci chiunque, ma in campo, se non hai questi giocatori qua, nei momenti di difficoltà non ne esci.
1: Sì, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus l'esperienza internazionale ce l'hanno ben pochi. Quindi prendere un paio di giocatori, sicuramente magari con un'età magari un po' più avanzata, perché però hanno fatto e hanno, insomma, sono diventati competitivi in squadre top qualche anno fa, può, e a zero sarebbero sicuramente affari importanti, quindi Perché no? Ecco, se non si riesce ad arrivare a determinati profili che si è prefissati, allora a quel punto potrebbe essere utile andare a prendere questi giocatori a parametro zero. Anch'io onestamente non sono tanto attratto da questi campionati esteri come quello arabo o quelli medio orientali, però ragazzi il mondiale ci sta insegnando delle cose importanti, nel senso che ieri l'Argentina per poco non pareggia, non va ai rigori contro una squadra che ha delle belle dei due o tre buoni giocatori, ma l'atleticità che hanno, la capacità, secondo me si sta alzando molto il livello del calcio africano e medio orientale anche, quindi attenzione, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto sono squadre molto molto forti, quindi onestamente forse noi siamo cresciuti con quel calcio europeo tanto forte, tanto bello, colorato, però occhio perché quel calcio lì sta crescendo molto.
0: Sì, tra l'altro le squadre africane veramente questo stanno facendo un mondiale assurdo, ma veramente assurdo. Stanno mettendo e hanno messo anche nella fase a gironi in difficoltà veramente le big, cioè hanno messo in difficoltà le big del calcio mondiale. Le nazionali più importanti del calcio mondiale, giustamente dicevamo ieri, e veramente l'Argentina è andata un passo dall'andare ai calci di rigore contro Capoverde. Fosse stato 4 anni fa, finiva Capoverde non sarebbe arrivato neanche a sedicesimi, ma ok, sarebbe finita 3-4, 5-0 una partita del genere. In realtà se la sono giocata fino all'ultimo e ci sono mille esempi in questo mondiale in cui le squadre africane hanno fatto veramente girare la testa alle europee.
1: A me è piaciuto tanto il Senegal, ha avuto solo la fortuna di incontrare uno squadrone pazzesco, surreale, però il Senegal è un'altra squadra che se avesse avuto un girone o comunque si fosse qualificato in un altro modo non lo so come sarebbe andata. Il Senegal era veramente forte.
0: Sì, ribadisco il concetto che comunque, ma anche ieri, no? Il ragazzo che adesso non mi ricordo il nome, però che ha segnato di Capoverde, ha fatto un gol allucinante. Non mi ricordo Cabral, il nome minimamente.
1: Mi sembra si chiami Cabral, ma potrei sbagliare.
0: Non me lo ricordo, però ecco lui, a prescindere dal gol pazzesco che ha fatto una partita impressionante. Io credo, se non sbaglio, mi diceva Marco, gioca al Trabzonspor. Quanto vuoi che ti chiedano per un giocatore, per questo giocatore qua? Provalo, prova a vedere. Non pretendono i milioni. Cioè,
1: ma lì, sai cosa bisogna fare? Secondo me alla Juve questa cosa è mancata come l'aria. Secondo me migliorare ulteriormente l'area scouting, perché negli ultimi anni è stata completamente tralasciata. Si sono trovati dei grandissimi giovani che si sono fatti giocare sempre in primavera, next gen, però se i giovani sono pronti e li prendiamo forti, bisogna farli giocare subito. Io su questa roba qua non sono completamente d'accordo con chi dice che bisogna farli crescere,
0: no, quello no,
1: fare la next gen, perché basta. Se uno è forte, è forte. A 18 anni, a 16 anni, buttalo dentro, perché in Liga lo fanno. In Francia stessa cosa. La Francia ha sfornato dei talenti clamorosi, cioè la nazionale francese è impressionante.
0: Sì, ma è che i nostri purtroppo non riescono ad arrivare, quelli forti, per il fatto, ne parlavo prima, del fatto che sarebbe totalmente da rivoluzionare dai primi calci in avanti, ma soprattutto bisogna togliere sta legge del cavolo che obbliga le squadre di serie C ma anche di serie D a giocare con gli under, perché questo blocca tutti i ragazzi forti, perché uno che gioca è under e gioca perché è forte, l'anno dopo non è più under, arriva un ragazzo under e questo qua, anche se è forte, non è più under e non gioca più. Quindi questa regola del cavolo bisogna toglierla e bisogna far giocare i ragazzi se sono forti, a prescindere che siano under o non under, se no il calcio italiano non riuscirà mai più a riprendersi. Questo è.
1: D'accordissimo con te, ma spero che Malagò metta mano su diverse cose. Ho qualche dubbio, inizio ad avere qualche dubbio, perché anche sul direttore e sull'allenatore, sul commissario tecnico ci sta mettendo un po' troppo tempo rispetto a quello che pensavo. Però mi auguro che si facciano veramente delle riforme che facciano tornare l'Italia competitiva. Non vedere l'Italia a questo mondiale allargato è veramente una roba surreale. surreale.
0: Sì, ma se andiamo avanti così non ci saremmo neanche a quello dopo e a quello dopo ancora. Sì,
1: 120 squadre, sì sì, ma cioè, aveva ragione Infantino.
0: Sì, ha ragione, ha ragione. Possiamo quando prendercela dice... e fare i permalosi quanto vogliamo, ma c'ha ragione. Ha sì, ragione sì, poche no, volte sì. Infantino, ma in questo caso ha ragione.
1: Sì, anche per la sua fede calcistica, però bisogna dare merito a questa cosa.
0: Senti, discorso attacco invece, perché vabbè, di Vlahovic la situazione è molto chiara. Milik sembra che si vada verso la Carnevale sta cercando di andare verso la risoluzione chiaramente contrattuale. Open Da, sappiamo benissimo qual è la situazione. David, ribadisco, io so quello che pensi, ma lo terrei tutta la vita. Visto quello che tu pensi, la Juve l'anno prossimo, cioè quest'estate, dovrebbe prendere, venderne 4 e prenderne 4. Con quali soldi? Punto di domanda.
1: Lo so che su questa cosa ci siamo già parlati. Allora, il problema è questo. La Juventus dovrebbe rifondare veramente diverse zone del campo. È chiaro che la parte più in difficoltà oggi è innegabile che sia tolta quella del portiere, su quale si deve fare un investimento importante e futuribile. Secondo me è l'attacco, quindi sicuramente Colomoni si deve partire da lì e poi bisogna sicuramente prenderne un altro almeno. Qui i nomi non sono così tanti, perché secondo me l'attacco, cioè, di attaccanti forti non è che ce ne siano così tanti, lo stiamo vedendo anche ai mondiali, ma anche in generale dappertutto. Cioè, Milan ha speso una cifra assurda per un giocatore, sì, un buon giocatore, ma è un fenomeno. Quindi ho la sensazione un po' che si vada un po' oltre. Open Da, stamattina stavo facendo insomma un articolo sul fatto che piace al Coventry City di Lampard, quindi in Inghilterra, quindi non diciamo che non è che è tornato in una big, poi piace in Ligue 1. Secondo me potrebbe essere opportuno magari cercare un prestito con diritto, con obbligo, non lo so, magari si riprende lì. Open Da sicuramente va ceduto in qualche modo, visto una cifra che anche hai speso per accettarlo. David, a questo punto vediamo, io lo sai, per me non è da Juve e non lo terrei. Il discorso è che poi davvero tu hai ragione, nel senso, va fatto un ragionamento anche sul bilancio e su tutte le spese che bisogna fare. Se devi cederne 4 e prenderne 4.
0: Ma non solo, anche perché Vlahovic va via 0, Milik va via 0, Open Da se lo vendi fai una minusvalenza, certo. Se non lo vendi va in prestito e quindi guadagni niente. David, per carità, qualcosina magari guadagni perché l'hai preso a 0, ma su 4 guadagni da 1. Cioè...
1: sì, e poi poco, perché tra bonus sì, e firme certo. E bla bla bla non vai a prenderti chissà che cosa. Quindi sì, sicuramente bisogna ripartire da Colomoni e da un altro attaccante forte, e lì siamo nelle mani completamente di Carnevali e Spalletti, che sicuramente sapranno regalare alla Juventus.
0: Partiamo da uno che in Premier League da uno che quest'anno ha fatto 5 gol.
1: Sì, tutto questo, bello. Questo è veramente, si spera di vedere il Colomoni che è stato qui alla Juve, che ha dato un po' di vivacità all'attacco. È vero che la Premier sta 50 anni avanti rispetto a noi, quindi riproporzionando il tutto in teoria potrebbe andare bene per la Serie A, però
0: non lo so, io su Colomoni continua questo fetish, continuo a non comprenderlo, e anche perché sennò il Paris Saint-Germain se lo terrebbe ben stretto, il Tottenham se lo sarebbe tenuto. E in realtà non si sa, cioè è solo la Juve che è su Colomoni, e io continuo questa roba qua, non perché ha fatto 6 mesi fatti bene, non lo so, io questa continuo a discutere con chiunque, lo sai, su questa roba qua io non lo comprendo. Un giocatore che su 40 e passa gol in campionato lui ne ha fatto uno. Cioè, non lo so. Non, io
1: è
0: questo...
1: un grande punto interrogativo. Il discorso è che ad oggi, secondo me, di prendere un giocatore che conosce già il campionato, almeno uno dei due che andrei a prendere davanti, mi auguro che saranno due, almeno uno lo prendi che già conosce ambiente e campionato, e poi ne prendi un altro nuovo, ma un altro va preso, e lì i nomi non saprei neanche cosa consigliare onestamente ad oggi. La vedo veramente.
0: No, sono d'accordo, anche perché se l'alternativa a Vlahovic è Pellegrino del Parma, io onestamente alzo le mani, cioè, con tutto il bene.
1: Di qualcos'altro, Pellegrino magari tra qualche anno sarà anche un giocatore importante, però sì. Sarà mai un giocatore da big?
0: Appunto. Non credo. Va bene, Andre, come sempre, grazie mille e
1: grazie
0: buon
1: a voi.
0: Lavoro.
1: Altrettanto.
0: Ciao. Va bene, noi ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo.
2: Sabato Sport. Sabato Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Vudal. Tra gli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruiser e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche il rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. the last
6: Hai
0: one.
6: Hai detto ultimo?
0: Ho detto ultimo. Guarda, lo faccio vedere, tanto non si vede niente fino a... Io sto guardando la diretta comunque. Cioè, anche la sto guardando, l'ho messa lì perché voglio... raga, scusate. Non tutti hanno la fortuna di poter resistere a un concerto del genere, sennò sarei andata. Mi dispiace. Avessi avuto qualche amica, perché io non ho amiche, due e basta, ma che aveva una casa lì vicino, sarei stata lì. Però non c'era, quindi. Ma è il 79 il calcio europeo che si sta livellando verso il basso. Poi adesso mi... Allora, primo concerto Bob Marley a San Siro, 60 anni e non mi sono ancora ripreso, Stefano da Brescia. Poi Chiara, sottoscritto da ragazzino, non quelli di adesso, i Guns N' Roses, i Clash, gli AC/DC, Zucchero ai tempi d'oro, e di nuovo Red Hot Chili Peppers, eccetera eccetera, non ricordo più il numero dei Red Hot, i miei numeri 1 dopo i Led Zeppelin. Ma ahimè, per fortuna sono troppo giovane, 52 anni, sono un ragazzino e come ho detto sempre e per sempre, Red Hot Chili Peppers. Un grande abbraccio, Massi da Imola. Ciao Massi. Poi, la Juve ha bisogno prima di uomini con carattere, voglia di dare tutto e meno di giocatori che tirano indietro la gamba per tutelare se stessi. Dudu d'Alba, sono totalmente d'accordo. Non hai amiche perché? Interismo? No, non ho amiche, sai perché? Cioè, non è che non ho amiche, ne ho tre. E va benissimo così per me, perché nella vita ho imparato, anche perché poi io uscita dal liceo, poi poco dopo sono andata a lavorare a Sport Italia, quindi comunque ho lasciato Torino, sono andata a vivere a Milano, eccetera eccetera, ma ho imparato che meglio molto pochi ma buoni, cioè quelli che sai che ci sono, essere circondata da amici che in realtà amici non sono, ma sono semplicemente conoscenti. Poi quando ci sono i momenti di difficoltà, queste persone non ci sono e magari ti giudicano anche. Questa roba qua non mi è mai piaciuta. Io sono una persona molto molto selettiva, molto, cioè prima che io ti possa considerare amica ce ne vuoi. Io amica ne ho una che è la mia migliore amica dalla terza liceo, quindi sarà 15 anni ormai, 16 direi, perché anzi 17, quanti anni si hanno in terza liceo? 16? 3, sì, 16, quindi ne ho 33, quindi sì. E poi ne ho un'altra che ho conosciuto qualche anno fa, che considero amica, e per il resto praticamente basta. Poi ho comunque io molti più amici maschi, perché mi sono sempre trovata molto meglio con i maschi, perché le femmine mi danno fastidio, perché giudicano tutto. Io sono molto più maschile da questo punto di vista. Di che?
6: Più ne è un'altra.
0: Chi è?
6: Tua mamma.
0: No, vabbè, la considero con tutto il bene. No, però nel senso, so che c'è, però no, io sono veramente molto selettiva, cioè io non do mai confidenza subito, ci vuole molto tempo.

Metallica, Guns N' Roses, insomma, tanta roba. TVB, Terry, anche io, ciao Terry. Ciao carissimo Antonio da Cornaredo. Su dai, il mercato di giuntoli era stato ottimo, nessuno avrebbe pensato al disastro che è avvenuto. Ciao, un bacio. E su questo io sono d'accordo. L'ho detto, lo dico sempre, ottimo no, buono sì, secondo me. Io ho visto i Moda martedì scorso all'Inalpi Arena e poi mi sono fermato a dormire al J-Hotel. Bellissimo il concerto, ma per noi juventino soggiornare anche se solo per una notte nel J-Hotel è stato fantastico. Claudio da Bergamo, immagino. Io volevo andare, ma non c'ero poi quella sera e quindi non sono riuscita ad andare con chiaramente con l'accredito da giornalista, però non sono riuscita ad andare, se no sarei andata a sentire i Moda all'Inalpi, sì. Douglas Luiz il più scarso, niente, ma tanto Daniele vuole proprio... vuole cercare la discussione, la pensiamo diversamente. Chiara, splendida risposta, d'accordo al 200%. Qui i bambini non si divertono a giocare al pallone per il puro gusto di giocare, anche per colpa di certe storture di certi genitori, come mi divertivo io da piccolo negli anni 70. Marco, Borgo, Filadelfia, è così. Ma già quando io ho iniziato a lavorare a Sprint Sport, già lì, e ti parlo, ribadisco, io ho iniziato a 17 anni, quindi sono 16 anni fa, effettivamente già ai tempi io andavo su, non su tutti, ma c'erano alcuni campi, chiaramente Torino e provincia, dove io andavo e sapevo già che ci sarebbero stati genitori insostenibili. Ce n'erano due o tre che sapevi già che sarebbe stato un disastro e puntualmente o scattava la rissa o scattava le urla o... cioè era sempre così, tanto che poi alla fine io avevo le mie 3-4 squadre che seguivo e seguivo solo quelle. Però è vero, è così. Chiara, in musica vai, ascolta il mio idolo David Gilmour, ha 80 anni, fa ancora i concerti sempre esauriti come sempre. Lui appartiene ai Pink Floyd, gruppo storico, il più famoso della musica rock. Nel calcio, attenzione alla mia Svizzera, la coppia Mazzambiembolo fa sognare, Antonio da Caserta. Però i Pink Floyd, per carità, nulla togli, però non è proprio il mio genere. Non è il mio genere. Ma sai che io ieri ho visto, ho letto stanotte, gente che insultava Messi e continua a insultare Messi, dicendo perché deve ringraziare il suo portiere eccetera eccetera. C'è santo il cielo, Messi è a quasi 40 anni il miglior assist man del mondiale, il miglior marcatore del mondiale, della storia dei mondiali chiaramente, ed è ad oggi il capocannoniere del mondiale. Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stracavolo stiamo parlando? Cioè io questo non... Puoi dire a me piace più Ronaldo, ok, lo capisco, ma porca miseria, cioè non lo capisco perché per me è inspiegabile sta roba, ma va bene, è un'opinione, ma massacrare Messi, cioè è una roba che veramente follia. Chiara, io condivido tutto quello che hai detto sulle giovanili, ma i procuratori contano più dei giocatori. Il vincere a 5 anni, pure non insegnare il calcio le basi, ma solo vincere. Daniele da Volterra, assolutamente. Se dovessi scegliere tra la sabbia e la mia bella ghiaia, tutta la vita ghiaia. Questo paragone per dirti che tutta la vita, per come ragioni sulla Juve e il calcio in generale. Complimenti e saluti da mattinata. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, sono Luca B da Roma. A proposito di fantasmi, ma ora che il giorno di inizio del ritorno in campo appariranno i prestiti non riscattati, come si metterà il buon Spalletti? Grazie di cuore per la tua compagnia. E questa sarà una bella domanda. Vediamo cosa farà il buon Carnevali per risolvere questa situazione. Bella domanda. Non ho una risposta per te, onestamente. Mettiamoci l'anima in pace. Sarà un altro anno di purgatorio. E non lo so, raga. Non lo so. Può essere. Io sono io quest'anno parto con la stagione quando inizierà senza pensare a niente perché mi sono stufata. Buon pomeriggio, super Chiara. Dopo il no con l'Umani, oggi lanciamo il mantra Team Dibu. Ah beh, ma sì, ma io sono Team Dibu dal mondiale del 2022. So che sta antipatico, so, cioè tutto quello che volete, ma invece io lo adoro, cioè veramente a me fa impazzire Dibu Martinez. Cioè, anche i suoi atteggiamenti, noi ci mancano proprio quelli. Ci mancano quegli atteggiamenti lì. Poi il discorso no con l'Umani,
nel senso che non c'è un no definitivo al momento, si continua.

0: continuo a lavorare, per carità. Ah, guarda, anche i tiri totali di Messi a questo mondiale, c'è follia. Supera Haaland, Ronaldo, Mbappé. Cioè, Ronaldo è al 28%, Messi al 43%. Vabbè, detto questo. Però il discorso Colomwani, ribadisco, io sto fetish per Colomwani non lo capirò mai. Penso che non lo capirò mai e continuerò a non capirlo, questo fetish per Colomwani. E... non è per me un giocatore che ti fa la differenza, per me. Anche 35 subito e maledetti vanno bene per Bremer. Io per Bremer chiederei 30 più Kim. Eh beh, anche io chiederei 30 più Kim. Secondo me non succederà mai. Però, per carità, un tentativo a 30 più Kim... perché no? Cioè, subito. Magari. Io credo che nei confronti della Juventus ci sia un complotto. Basti pensare che se la Juventus vuole comprare un giocatore mediocre, il prezzo cresce a dismisura. Se invece vogliamo vendere i nostri, non valgo nulla. Lo so che tu non credi nei complotti, ma ciao Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine. Beh, hai risposto tu per me, nel senso che per me i complotti non esistono. Anche perché se credessi nei complotti non seguirei calcio, farei altro nella vita. Detto questo, e non voglio, faccio questo esempio perché credo che sia l'esempio più lampante in questo momento, e devo prendere loro per forza ad esempio perché è successo a loro. Basti pensare all'Inter. Palestra, ma secondo voi, domanda, Palestra vale 60 milioni? Vale 50 milioni Palestra? Per me no. Ok, l'Inter si accorda col giocatore, con l'Atalanta, per 50 milioni più bonus. Cifra folle per me. Folle. Cifra folle. E dicevo, quindi cosa succede? Poi arriva il Chelsea, mette 60 milioni inspiegabilmente sul piatto e l'Atalanta lo dà a, al, come si chiama, a, al Chelsea. L'Inter trova un mezzo accordo per Nico Paz, arriva al Como 60 milioni per Nico Paz, su, così pagati in tranche. E il Como si tiene Nico Paz. Quindi abbiamo avuto già due esempi che non riguardano la Juventus, ma riguardano la squadra che odiamo di più sportivamente, in cui due giocatori, uno è Nico Paz, che per carità ha fatto una stagione clamorosa col Como, ma ne ha fatta una. L'altro è Palestra, che per carità ha fatto una bella stagione, molto bella, con il Cagliari, ma una a Cagliari. 60 milioni. Quindi non è questione della Juve, contando che noi, è chiaro che i nostri giocatori costino poco, perché se la Juventus, ed è quello che ci dicevamo l'anno scorso, se la Juventus fa dei campionati orribili, se la Juventus non valorizza nessun suo giocatore, ma come si può pensare di vendere i nostri a 30-40 milioni? Ma è impossibile, non è un complotto, è la, una squadra che è arrivata sesta in campionato, che non ha dato continuità, che l'unico giocatore che ha valorizzato come sempre è stato Yıldız, poi chiaramente c'è McKennie, c'è Kalulu, ma sono giocatori che tu non vendi, perché se tu vuoi vendere oggi McKennie, che tra l'altro ha appena rinnovato, lo vendi e lo vendi anche bene. Se tu vuoi vendere Kalulu, lo vendi e lo vendi anche bene. Se tu vuoi vendere Yıldız, lo vendi e lo vendi anche bene. Ma se tu vuoi vendere Bremer, che ha fatto una stagione sicuramente non positiva, se tu vuoi vendere Cambiaso, che una stagione e mezza che non fa praticamente nulla, se tu vuoi vendere Miretti, che ha fatto il disastro, cioè se tu vuoi vendere questi, come si può pretendere che le cifre siano alte? Cioè, non è questione di complotto, è questione di oggettività. Noi, della nostra rosa, abbiamo valorizzato quest'anno tre giocatori. Mettiamoci anche Kelly, che però, cioè, per Kelly quanto vuoi chiedere? 25, 30, 30, tanto, 30. Quindi, noi abbiamo valorizzato 3-4 giocatori, che chiaramente la Juventus non vuole vendere, perché se ne hai 3-4 non è che puoi venderli, non è che puoi vendere McKennie, Yıldız o Kalulu. Da chi riparti se no? Quindi è evidente che se non c'è una valorizzazione dei giocatori, che tu hai pagato tra l'altro un sacco di soldi, non li puoi rivendere a cifre decenti. Cioè Carnevali è il migliore a vendere, è il migliore. Se non ci riesce neanche lui, è perché oggettivamente ad oggi tu non hai valorizzato i tuoi giocatori. Ma è la realtà, perché una squadra che è arrivata in Europa è arrivata sesta in campionato, cioè la Juventus è arrivata sesta in campionato. E come ricordava qualcuno prima, se la Coppa Italia fosse andata in modo diverso, tu quest'anno ti facevi la Conference, non ti facevi l'Europa League. Quindi, non è una questione di complotto, è una questione che se tu non valorizzi i tuoi giocatori e fai delle stagioni indegne, perché sono indegne per la Juventus queste stagioni, i giocatori li vendi a cifre basse. Ah, perché sei obbligato a vendere. Quindi non hai potere contrattuale, potere di trattativa, perché tu devi rientrare di quei 70 milioni che hai perso non andando in Champions League. B, tu non hai dei giocatori valorizzati. Cioè, cambiato, se tu fossi andato in Champions League e avessi fatto una stagione fuori dal normale, lo vendevi a 60-70 milioni. Cambiato, ad oggi lo vendi a 20-25, non lo puoi vendere a di più. Bremer, idem. Quindi non è una questione di complotto, è una questione che se tu non valorizzi i giocatori che hai, poi li vendi a niente. Cobb Mainers l'abbiamo pagato quasi 60 milioni. Se lo vendi a 20, è un miracolo. Non è complotto. È concretezza, cioè è la legge del mercato, non concretezza, è la legge del mercato. Noi abbiamo, ribadisco, 3 giocatori su cui puoi fare mercato, ma sono giocatori che non vendi perché ti servono l'anno prossimo. E sono incedibili, Kalulu, Yıldız e McKenny. Ad oggi sono loro 3 che possono farti fare mercato, non ne hai altri. E però non vendi. Posso dire che per la stagione che ha fatto Bremer e oltre al discorso infortunio, crociato, eccetera, 35 milioni per me vanno più che bene. Poi però se vai a chiedere alle squadre che giocano in Europa, che hanno fatto un ottimo campionato, che stanno facendo bene, giocatori che hanno fatto bene, è chiaro che poi ti chiedono 40-50 milioni per un giocatore, soprattutto se è buono. È normale. Cioè Cobb Mainers l'hai pagato quella cifra perché era stato il miglior centrocampista della Serie A. Douglas Luiz l'hai pagato quella cifra perché era stato il miglior centrocampista della Premier League. E questo è. Questo è il discorso. Cioè non ci possiamo allontanare da quella che è la realtà o darci come giustificazione per non dire che la colpa è della Juventus e dei nostri giocatori, che c'è un complotto. Perché dicendo che c'è un complotto diamo un alibi. Diamo un alibi alla società, diamo un alibi ai giocatori, diamo un alibi all'allenatore. Perché poi dire in conferenza stampa però non si è riusciti a fare il mercato perché gli altri sparavano cifre folli, noi invece li abbiamo venduti a poco perché non potevamo fare diversamente. No, tu li hai venduti a poco perché questi giocatori valevano quello. Allora, il calcio del futuro sarà il calcio africano, poi squadre africane quasi tutte eliminate ai sedicesimi, sono d'accordo. Certo, vediamo adesso, l'Egitto c'è e il Marocco vediamo alle 7 contro Jonathan David, tra l'altro. Sono d'accordo che sono state quasi tutte eliminate i sedicesimi, ma quante ne sono passate però? Tantissime. Cioè è stato un mondiale in cui le squadre africane hanno insegnato calcio. Ieri Capoverde ha fatto una partita, cioè stanotte ha fatto una partita clamorosa, poi è passata l'Argentina. Ma guardare le prestazioni, il Senegal, è vero che è passato il Belgio, ma gli ha dato una lezione di calcio. Colomani canta meglio di ultimo, anche di penultimo. Brava Chiara, viva le poche amicizie vere, è vero. Venezia, Pink Floyd, dopo di loro la musica buio totale. Io non sono d'accordo, ma non per... A parte che io straniere ascolto poco, nel senso che non amo particolarmente. Quindi ascolto veramente molto poco di musica straniera. Ascolto qualche canzone di Robbie Williams, ascolto qualche canzone dei Coldplay, ascolto qualche canzone dei One Direction, ma qualcuna che tra l'altro ai tempi non ascoltavo. Per il resto non ascolto tantissimo musica straniera. Poi vabbè, sì, un po' quelle sudamericane, un po' di reggaeton, questa roba qua mi piace, però non amo soprattutto rock o robe del genere, a me non piace minimamente. Rock, house, metal, questa roba qua non mi piace. Poi 4 luglio 92 Roma, Michael Jackson, sì, ascolto anche io. Michael Jackson, il re, io c'ero. Poi 22 maggio Roma, 96 scusate, Champions, Juve, Roma la mia città preferita, emozioni. Ciao Chiara, Cristian da Campobasso. Ciao Cristian, Eh beh, Michael, tanta roba, sì. Magari perché Messi è protetto da Infantino e Co, visto che doveva essere espulso per un fallaccio, magari prendeva anche 2 giornate di squalifica, altro che capocannoniere Bonny, vabbè dai. Va bene, troviamo tutte le giustificazioni per non dire che è il giocatore più forte che sia esistito. Cioè, giustifica. Se vi fa star bene dire queste cose, ditelo. Poi la realtà, tanto sono i numeri, la realtà sono... cioè, dicono poi quella che è la verità. Colo ha fatto la differenza più del vostro mercenario nei 6 mesi giocati. Nei 6 mesi giocati. Poi quest'anno non lo vede neanche col binocolo. Però va bene. Douglas Luiz lo regaliamo? Ma il Douglas Luiz lo tengo, non lo regalo, te l'ho già detto. Io. Poi gli altri non lo so. Visto che sono io qua, ti dico Douglas Luiz, come ti ho già detto, come ti dico da un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, quello che è, io Douglas Luiz me lo tengo. Tutta la vita. Perché è perfetto per Spalletti. Tanto che Spalletti, che non è l'ultimo dei cretini, anzi, vuole tenerlo. Vuole valutarlo in ritiro e decidere. Quindi, questo è il discorso. Che piaccia o non piaccia a te, caro Daniele, ma questo è il discorso. Quindi, non... è inutile che come quelli che continuano a dirmi... a attaccare Messi, ma voi potete dire quello che volete, ma il mio pensiero resta quello. Poi io mi scaldo perché a me dà fastidio che si attacchi per principio e per partito preso, tipo come è stato detto su Messi, e se no, se fosse stato espulso, altro che capocannoniere. Cioè, dai, su, diciamo le robe come stanno, parliamo realmente, mettiamo i dati sul piatto, guardiamo che gol ha fatto ieri e poi parliamo. Perché io capisco, con tutto il bene dell'universo e del mondo, Ronaldo ha giocato alla Juve, per carità del cielo, ok. Ma per me non c'è paragone. Io, se devo andare a guardare una partita, vado a guardare Ronaldo, vado a guardare Messi. Vado a guardare Messi, che mi diverte, che talento puro, che... vabbè. Giuse 1953. Ciao Chiara, io ai calciatori farei contratti a rendimento. Cosa ne pensi? Ma io, guarda, figurati, sono d'accordo. Sono totalmente d'accordo, gli darei una base molto bassa per quello, cioè chiaramente di stipendio calcistico parlando, e poi tutto il resto è bonus a rendimento. Voglio vedere. E come adesso che hanno messo come regolamento questa roba qua del se perdi tempo e sei troppo giù, lasci il campo per un minuto, oh, non ci sono più perdite di tempo. Se dai dei regolamenti e fai determinate cose, vedi come migliora tutto. Se parli con la mano davanti alla bocca, espulso. E sta roba a me piace tantissimo. Almeno ci leviamo sto pensiero del no, ma mi ha detto, mi ha fatto un insulto razzista con la mano davanti, no, ma mi ha insultato la famiglia con la mano davanti, no, ma mi ha detto questo. E poi io ho fatto mano davanti, no. Se avete delle robe segrete da dire, ve lo dite nello spogliatoio. In campo parlate di calcio, quindi non c'è niente che dobbiate nascondere. Se lo dovete nascondere, vuol dire che è qualcosa che non si deve dire. E di conseguenza tanto, tanto bene che ci sia la mano non davanti alla bocca. Discorso è, quindi discorso del mettiamo una base non altissima di stipendio che comunque ti prendi, tutto il resto bonus. Tutto. Bonus gol, bonus parate, bonus... non so. Poi, Raf Bocca, ciao Chiara, quando riusciremo a vedere un fuoriclasse puro come Messi nella nostra amata Juventus? Un saluto. Barletta bianconera, bella domanda, credo mai, ma non perché non per la Juventus, perché un altro come Messi non esisterà, credo mai, nella vita. Cioè Yamal, per carità, tanta, ma come Messi, con la carriera che ha fatto Messi, con tutto quello che è stato Messi, dovevano essere Haaland e Mbappé un po' gli eredi di Ronaldo e Messi, ma non ci si, per me non ci si avvicinano neanche, per quanto io preferisca Mbappé a Haaland, ma non ci si avvicinano neanche, quindi credo che un altro come Messi, non, almeno per i prossimi 40-50 anni, non esisterà, per quanto Yamal sicuramente farà un'ottima carriera. Vedremo, ma ho dei forti dubbi perché non esiste, non c'è nessuno al momento, ce ne nasce credo uno ogni X anni e devi andarlo a beccare, non lo so. Io credo che il giorno in cui Messi darà l'addio al calcio, non lo so, sarò veramente andrò in depressione, credo, per diverso tempo. Non immaginarmi un calcio senza Messi per me sarà veramente molto molto complicato. Vabbè, detto questo, vado e torno a riguardarmi le dirette su TikTok e vedere i video che mi ha mandato mio fratello da Tor Vergata, perché quello è quello che succede oggi. Nel frattempo, come al solito, vi ricordo che ci vediamo sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Sabato Sport. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Yves, saluto anche Manu e fino alla fine, forza Juve, ciao!
1: Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
6: Lo so che a questo punto vi sareste aspettati Dario Ghiringhelli, un ospite delle sue, brave, belle, simpatiche, preparate, tifose, e invece vi beccate il direttore, e non vi faccio vedere perché potrei, perché con la mia intelligenza artificiale ho già registrato le immagini. Con la volontà di Yves dall'altra parte della regia. Rigorosamente in diretta è sabato 8 agosto, sono le 11:14 a New York e quindi per noi comuni mortali 4 luglio e Torino fa caldo, c'è il venticello, ma fra un po', Yves, mi raccomando, subito a casa perché poi arriva la grandine, mi dicono, appena tu uscirai con la tua macchina direzione Vinovo, perché lui abita proprio al centro di Vinovo, cioè sul campo dove si allena la Juventus. Buona giornata, un saluto a Dario Ghiringhelli, oggi impegnato nel suo mini club familiare, e buona giornata anche a voi, e un sabato inedito, tutta la Juve che vuoi. La domanda è molto semplice, visto che incontrerò anche dei tifosi dopo, qui a Torino c'è un raduno bello, vado a fare un po' di immagini, vado a bermi una birretta con loro, ci faremo raccontare un po' di cose, l'umore anche, di cui poi parleremo lunedì, perché a me interessa stare in mezzo a voi, quelli ufficiali, quelli meno ufficiali, quelli più polemici, quelli no, quelli che... Ditemi voi, quelli che vorrebbero la Juve, si chiama tutta la Juve che vuoi, quindi occupo abusivamente la proprietà di Dario Ghiringhelli. Che Juve vuoi, vorreste, no, volete, senza se, senza ma, per l'anno prossimo? Perché poi dite, giovani, ma come, mica eravamo vecchi, di personalità, ma questi giovani non hanno personalità, ma li voglio forti. Io vi faccio riflettere su una cosa. No, perché poi mi piace anche un po' stuzzicarvi e mi conoscete, però nel frattempo dobbiamo raccontarvi la Juve come non ve la racconta nessuno. Riassumeremo poi in chiusura di puntata verso le 14:30 all'incirca, prima di dare la linea, anzi di ospitare, quindi teniamo pulito, niente feste, niente brindisi qui in redazione o soprattutto qui in studio. Ci sarà Chiara Aleati con il tema che vedremo come e cosa tratterà per raffreddare o riscaldare di più questo weekend. Aspettando la ripresa degli allenamenti, della stagione, sta tornando, secondo me tornerà non domenica, che trova traffico. Yves, cosa consigliamo a Spalletti, a Lucio? Tu che conosci tutte le isole felici per fermarsi per un panino, un piccolo, di fare dalla Toscana a Genova, di prendere per Alessandria, di andare verso Savona. Dimmi tu che conosci,
2: no,
6: dai.
2: Fare l'Alessandria.
6: Alessandria.
2: Perché poi? Verso l'Asti c'è un buon panino.
6: Ecco, lo sapevo. Un gratte vinci, un caffettino, un cooling break, lo chiamiamo così anche noi, dai. Al di là dei mondiali, ieri sera mi hanno chiamato i parenti argentini, loro stavano cenando, dai, guardati la nostra nazionale, ma stai scherzando, qui fra un po' le palpebre si stanno chiudendo, poi mi sono letto un po' un libro, un giornale, anche per restare sveglio questa sera, perché è il sabato sera libero per il direttore, quindi per chi è a Torino, se volete, ci troviamo in zona Murata. E la facciamo lunga la serata, parliamo di Juve, tuffo nel Po e via, e poi ci asciughiamo a casa, anche no, dite voi. Buona giornata agli amici di Twitch che sono ancora silenti perché sono in spiaggia, a dire il vero. Buona giornata, come state, cosa mi raccontate, che grane avete scoperto, avete visto un po' come arbitrano, un po' come applicano il VAR, ci sono un po' di novità, anche lì tireremo fuori delle notizie, ma tutta la Juve che vuoi, come la volete la Juve l'anno prossimo, esperta o meno. Ma il discorso che vi volevo fare è il seguente, poi andiamo sui quotidiani, i nostri siti e non solo. Ma se la Juve vuol vendere Di Gregorio, Kelly, Cabal, torna Rugani, cioè alla fine ci teniamo Rugani che torna dopo averlo dato via. Perché poi io Rugani lo vedo che resta lì, se volete sapere la mia. Perché Cabal va via, Bremer torna d'attualità il nome di Kim. Sta proseguendo il mondiale. Quando finisce? 10 giorni. E scopriranno un po' tutte le carte, i vari club, ti fai avanti, incominci a ragionare e magari la richiestina per Bremer, conclusa, cioè terminata la clausola rescissoria, scaduta, a dire il vero, per meglio dire, ecco che si ripresenta al Bayern. Ecco che allora Spalletti ritorna stasera, passa da Asti, Alessandria, Asti, quello che ci ha detto Yves, una birrettina, un caffettino, un gratte vinci e spera di trovare il nome di Kim, che lui conosce, ha conosciuto, che avrà visto anche un po' in condizioni da recuperare, ma le condizioni sono presto recuperabili, diciamocelo chiaramente, per lui e anche perché sì, fosse che sì, poi il centrocampista bianconero. Però avete sentito quanti difensori mandiamo via? Ma li mandiamo via al di là di Bremer, magari anche Cambiaso. Attenzione anche al nome di Cambiaso, resiste la pista Inter che devi andare a fare non subito, altrimenti Carnevale mi scivola sulla buccia di banana. Prima imposti la squadra e poi il più tardi possibile potrebbe riapparire il santino di Marotta e lì arrivarci un'entrata importante per la Juventus. Ma se dovessimo cambiare tutta questa difesa, avete capito qual era il problema della Juventus, al di là di non costruire, al di là di sistemarla bene, di abbassarla, di proteggerla, di non essere stata neanche una terribile difesa l'anno scorso, e chi è che subisce di più? Ma non voglio tornare sul discorso di Gregorio, ma per farvi capire, se vogliamo vendere questi difensori, probabilmente Spalletti intanto punta il dito contro un reparto davanti, ne ha di alibi pesanti, bravo, giusto. Aggiungo che metto sullo stesso piano il fatto che tu con questa difesa e con quell'attacco eri quarto, quello che eri, no? A 2 giornate dal termine, quindi se punto il dito qua, se punto il dito là, se punto il dito dall'altra parte, qualcuno gli avrà anche puntato il dito a lui. Questo si chiama fotografare, altrimenti è omissione di notizia. Cioè è un po' come capita nei processi che stiamo seguendo, no? non hanno, hanno toccato il cadavere, hanno buttato l'acqua sui fiori, hanno fatto uscire i gatti, hanno aperto le porte, hanno calpestato il sangue. Ci manca solo Yves sulla scena del delitto e c'eravamo tutti poi, no? Praticamente. Quindi, dette le cose come stanno, la difesa, l'attacco e il centrocampo ha fatto già i suoi miracoli e si è arrivato in Europa League. Ma visto che non eri in Europa League a 8 giornate dal termine, quando sarebbe stato chiarissimo quello che erano i piani, la squadra è da migliorare, alcuni non hanno la forza per resistere, altri non hanno personalità, mezza squadra è da vendere. Bene, l'abbiamo capito. Allora l'anno prossimo si va in Champions League, in automatico. O diamo 2 anni/3. Ditemi voi, che Juve volete per l'anno prossimo? Sicura di andare a, oppure poi avremo di nuovo le scuse vostre, le mie, Yves, eccetera, eccetera? Ditemi la vostra. Però volevo tornare sul discorso che stiamo vendendo la difesa in blocco. Ci dovrebbe essere i saldi, lo sconto 30% se li porti tutti via con una camionata. Invece, Kelly in Inghilterra, Cambiaso, Inter come ultima operazione, Bremer piace al Bayern Monaco, Rugani rientra, staremo a vedere. Intanto c'è ancora un accordo, quindi non devo toccarlo, magari glielo spalmi. E Rugani, secondo voi, non spalma il suo contratto? Secondo me sì. E abbiamo Gatti, va al Napoli di Allegri. Oggi quando è che lo presentano? Da oggi è ufficialmente l'allenatore, lo presentano al Teatro San Carlo. Un grande, grande. Ma questo allenatore che non piace mai a nessuno, che è criticato, e poi lo prendono i presidenti. C'è vita oltre Allegri? Questa è un'altra bella domanda, perché se era da noi era il pessimo allenatore. Non era dei migliori, ma sapeva gestire le situazioni difficili. Va al Milan, scivola nel burrone anche lui. Allora cosa fanno? Non sta neanche un anno fermo. Guadagna una cifra comunque elevata per quello che ha fatto prima e va al Napoli. Da De Laurentiis, che prima lo schifava brutalmente. Cioè, è veramente incredibile il calcio. Capite che tra le sciocchezze che si dicono e quelle che si fanno ci siamo noi, in mezzo, giornalisti, tifosi, che siamo un po' più coerenti. Dite a Carnevali che a luglio partono i saldi, bisogna svendere, ma anche acquistare, approfittando degli sconti. Ah, ma quelli sono al supermercato. Io sono andato stamattina e ne ho beccato qualcuno di saldi. È vero, però ragazzi, onestamente, un po' come difendevamo qualsiasi allenatore sia arrivato alla Juventus, giudicandolo poi anche alla fine. Perché anche voi avete giudicato Sarri ai tempi, bene o male all'inizio, bene o male o malissimo alla fine. Pirlo, perché avete visto delle cose. Tudor, per le speranze che avevamo. Thiago Motta, il sogno diventato, l'illusione è diventato sogno, sogno che è diventato incubo, non lo so. È ancora a casa, ma come mai Thiago Motta è ancora a casa? I ritorni vari di Allegri. E adesso siamo arrivati a Spalletti con lo scivolone in Europa League. Questa è la storia ultima della Juventus. Per Moratti. Moratti, quando tu che hai sbagliato tanto, campagne acquisti, uomini in società, di più e di meno, aggiungici quello che vuoi, non venirci a spiegare che la Juve deve capire quanto è difficile vincere, perché ha vinto prima sapendo molto bene di essere la più forte, ma che si doveva difendere anche un po' dai furbi, quindi anche lei ha fatto la furba, è vero, anche la Juve ha fatto la furba, quanto almeno la tua Inter, dove sbagliavi gli acquisti, dove ti fidavi delle persone sbagliate, dove hai fatto il tifoso perché avevi il portafoglio ampio, caro il mio Moratti, ok? La Juve poi, dopo, quando tu pensi di aver ripulito il calcio, andandotene anche tu poi tra l'altro, ma cercando di telefonare agli arbitri con Facchetti nello stesso modo, perché lo sanno tutti, pace all'anima di chi non c'è più, ma anche a quella che di chi c'è ancora, ha vinto 9 scudetti diversi, consecutivi, diversi e consecutivi, meritandoseli come prima. con qualche avversario in meno. È vero, la tua Inter e il Milan di Berlusconi erano molto più forti probabilmente, ma c'era anche l'Inter che ne aveva 25 di scudetti, non ne ha vinti 9, la Juve ne ha 29, quindi un atto di forza importante. Li ha vinti con le scelte giuste di Andrea Agnelli, con la visione giusta, con i giocatori giusti. Cosa voglio dire? Che quando hai sbagliato, cioè quando adesso sbaglia, abbiamo capito che abbiamo fatto come hai fatto tu, sbagliando tanto gli uomini di mercato e gli uomini del campo. Non darci lezioni, perché dovresti aver capito perché non vincevi, ma il motivo vero è perché adesso non vince la Juve, ma di la Juve sarà in grado di risolvere i suoi problemi. Perché il procuratore Di Gregorio non deve parlare e può parlare Moratti e può parlare chiunque altro per difendere la propria tesi. Allora, le verità vanno dette. La Juve in un momento di difficoltà, uguale a quando faceva male il suo mestiere, anche la sua Inter. Caro Moratti, e chiudiamo anche questa parentesi. Mi dicono che ci sono già arrivati qualche vocale, allora spazio anche a voi. Questa puntata inedita di sabato 4 luglio di tutta la Juve che vorreste, che vorrai l'anno prossimo, tra 10 giorni, 9 giorni, si ricomincia. Camillo sta già comprando di nuovo la casa in affitto lì davanti alla Continassa.
7: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Ma io, per rispondere alla tua domanda, mi aspetto una Juventus che...
6: Tutta la Juve che?
7: Io voglio questa Juventus qua, che vada in campo, lotti tutte le partite, che dia sempre il massimo, porta a casa lo scudetto, che sarebbe anche ora. Mi aspetto altri giocatori adesso dal mercato, uno su tanti è Colomboani, perché non so al momento com'è la situazione. Speriamo di riuscire a riportarci a casa Moremovic, che sarebbe una gran cosa. Per cui questo è un po' l'Juventus che voglio io. Forza Juventus!
6: Grazie, speravo che fossi al mare, in campagna, in montagna, da qualche parte, invece no, magari lo sei, però fai bene a tenere Radio Bianconera sempre accesa. Darei uno sguardo anche, perché a me piace intavolare un po' tutti i temi, oggi è anche una puntata weekend, quindi dove magari non avete voglia di prendere gli occhiali, il cellulare, o avete già la radio accesa, le cuffiette, state ascoltando Radio Bianconera, altrimenti non mi spiegherei la vostra presenza nel nostro in questa fascia oraria con noi. E allora uno sguardo a quello che sta capitando anche nel mondo, visto che poi vi piacerà commentare in spiaggia o in montagna con chi avete vicino. L'ex campione di scherma Montano ricoverato per shock anafilattico, avevo avvisato il ristorante, ho rischiato la morte. Il Papa a Lampedusa porta fiori sulle tombe dei migranti, poi dà solo lo sguardo al mare sugli scogli. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. E altre notizie, vediamo un po'. E poi, oggi è il 4 luglio, è una data importante per gli Stati Uniti, speriamo anche che possa servire una riflessione anche al presidente sommo Trump. Il discorso del 4 luglio diventa un comizio, identità USA sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Questo è l'annuncio democratico del presidente degli Stati Uniti. Questo era Repubblica. Andiamo sulla Stampa velocemente. Trump, noi la nazione eletta. Parata annullata per il caldo a Washington. Esplosione a San Pietroburgo. Putin a Trump. Abbiamo responsabilità per la sicurezza mondiale. Ma no. Caos Rai. L'ira di Meloni. Se rivinciamo li cambio tutti. Mamma mia che qualità in queste puntate mondiali. Forse non hanno acceso il condizionatore. Mi diverto di più ad ascoltarmi da solo. Ma al di là di questo, Argentina, prima la paura, poi la gioia di Messi, Capoverde battuto solo ai supplementari. L'incontenibile Lele Adani, lo stiamo scoprendo incontenibile, più fuori dal campo che non in campo quando giocava. Uno sguardo anche veloce al Corriere della Sera, eccolo qui. che non avevo ancora aperto, tanto per sapere su che pianeta viviamo. Milano colpito con 20 coltellate da uno sconosciuto per strada, 55enne in pericolo di vita, l'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar. Ormai ce ne sono molti fuori di testa, e non ditemi che il cambiamento climatico, forse ci sono problemi altrettanto seri che non aiutano a restare tranquilli, e poi un po' tutto quello che abbiamo già raccontato. Andiamo ad ascoltare altri vocali, questo è il sabato di Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, ma anche le notizie che almeno abbiamo sentito, perché il calcio resta l'unica cosa importante tra le cose meno importanti rispetto a quello che capita anche attorno, e mi fa piacere anche dare un taglio di questo tipo a questa trasmissione del sabato. Prego, Yves.
8: Buongiorno direttore, Daniele da Tenerife.
6: Buongiorno.
8: Beh, allora, che Juve vorrei? Che io vorrei una Juve che avesse una logica. Non mi spaventa il fatto di dover cambiare tanti giocatori, però vorrei che si usasse quella logica che commentava anche il nostro caro Moggi, il signor Moggi, ossia che un giocatore deve incastrarsi con le caratteristiche di quello che ha a fianco, che non è solamente se è forte o se è meno forte, deve avere una logica. E ti devo dire che l'acquisto di Ekaterra, non sì, tanto per il giocatore in sé, anche per quello, mi piace molto, perché si parlava di tanti altri giocatori, all'improvviso, credo in una giornata o due, si è concluso questo acquisto. E questo mi piace. Avanti così, dai, su, forza di voi.
6: Mi piace molto la tua risposta, mi piace molto la tua risposta, anche perché è un po' diversa dal solito, o magari più precisa nella spiegazione. Una Juve logica, quindi un po' più logica di quella che è stata? E attenzione però che la logica è conseguenza di cosa? Di tanti ragionamenti o dei migliori messi insieme? Cosa voglio dire? Un mercato fatto di tante novità è un mercato logico o necessario? Il mercato con tanti giocatori aiuta a cambiare, aiuta a portare a decifrare una squadra logica? Cioè, io penso che se la Juve vuole tornare ad essere la Juve, è vero che gli servono magari 11 giocatori diversi. Non li puoi cambiare tutte 11. Io non andrei tanto in là nell'assetto dell'ossatura oltre le 3 o 4 unità, e neanche troppo straniere, se volete saperla mia, per abitudini, per tecnica, per linguaggio, per adattamento e via dicendo. Cioè, l'ossatura, la logica della Juve mi porterebbe a dire che arrivati a portiere, difensore, centrocampista e attaccante, 4, accettando con logica di tenere qualcuno di quelli che hanno anche, diciamo, fallito, ma che conoscono già l'ambiente, mi sembra già un po' più logico. E secondo voi, altro vocale.
9: Ciao Antonio, Enrico della provincia di Lodi. Rispetto a quello che ci hai appena detto, più che area di rivoluzione c'è area di smantellamento, di dismissione, no? Ogni anno è così, ogni anno
6: perché hai sbagliato tanto
9: da zero,
6: hai sbagliato
9: e non
6: tanto.
9: Costruiamo mai nulla, perché alla fine questo è il punto. Lo ricorderai benissimo anche tu, il primo anno di Moggi alla Juve, nell'11 titolare cambiò 3 giocatori: Ferrara, Paolo Sosa e Deschamps. Tenendo l'ossatura di una squadra che non aveva praticamente mai insidiato il Milan di Capello per la lotta per lo scudetto.
6: Esatto.
9: Cioè forza Juve.
6: Esatto, bravo, bravo. Mi sembra anche una voce nuova. Forse durante la settimana, giustamente, lavori, hai di meglio o qualcosa di serio da fare invece che ascoltare noi. C'è chi invece mi mostra il suo cappellino. Pif, in spiaggia, ha messo il cappellino lì della Juventus per segnare il territorio. Attenzione che te lo portano via, Cappello pronto in spiaggia, cuffiette, radio bianconera, comunque vada Juve per sempre. Pier da Ancona, che si firma Pier, ma il soprannome è Pif, dovrebbe essere lui, eccetera. Direttore, a quanto pare Spalletti vuole una difesa alta con difensori veloci. o sembra a me Albino da Morciano. Giocatori un po' più, li definisco senza offesa, educati col piede, non il marcatore statico, non quello che dà solo il pallone al vicino di banco. O copi e fai bene e avanzi, ma poi devi avanzare con quell'intelligenza e con quella logica di quando puoi avanzare. Diventa difficile se non hai i piedi buoni, diciamo anche così. Allora, Tiziano, se vuoi intervenire ti diamo spazio, così ci spieghi meglio quello che, di cui vuoi parlare, va bene? Peccato che tu non stai capendo alcune cose, ma mi dispiace anche per te, meriteresti tante altre cose, e forse anche noi meriteremo tanti altri radioascoltatori, però va bene così, Tiziano, ci mancherebbe. Non mi merito neanche i complimenti di Antonio, però intanto vi buttiamo un po' di ragionamenti. Se tu sei abituato a pregare in ginocchio, o in pregare nel senso che è un atto nobile, ce ne facciamo una ragione noi, fattene una ragione anche tu. Cioè, lo vedo ogni tanto che ritorni su questo argomento, no? Vai dai tuoi fedelissimi, quelli che ti raccontano quello che vuoi sentirti dire. Noi cambiamo discorso. Ad oggi sono molto deluso. Pensavo che con Carnevali certe situazioni... Hai capito finora? Tiziano, hai capito? Perché sto leggendo un messaggio, un messaggio di uno. Sto leggendo una pagina, poi magari non sei d'accordo. Se vuoi cambiamo anche l'ascoltatore. Dai, fattene una ragione, su. E invece continuano ancora peggio. Il Milan e la Juve entrambe sono fuori dalla Champions, mentre uno, il Milan, pur senza soldi, spende 100 milioni e si rafforza. Vero quello che dici. Hai capito, Tiziano, finora cosa ha detto il nostro ascoltatore? O ti faccio dei disegnini? No, se vuoi riparto da capo. Non sono bravo a disegnare, neanche a spiegarti bene le cose, ma probabilmente il problema non sono solo io. Il Milan spende 100 milioni, fa un po' quello, attenzione, ve lo paragono. Ho detto già troppe cose, Tiziano, vuoi che mi fermi? Bicchier d'acqua? Adesso mi fermo qui perché sennò esagero, hai ragione. Il Milan sta facendo, è costretto a fare un po' per necessità quello che è capitato alla Juve di Giuntoli. Cioè, vuoi rivoluzionare, ti senti nel momento in cui devi mischiare le carte, cambiando le carte, no? È andato a fare un mercato importante, togliendo quello che c'era di forte come radici del passato. Ti poteva andare molto bene, secondo, terzo, vincere lo scudetto mi sembra un po' esagerato. Avevi cambiato molto, c'era molto entusiasmo, c'era l'allenatore creativo, fantasioso. Siamo rimasti col cerino in mano. No, non glielo auguro al Milan, forse sì perché è una concorrente sportivamente, ma si rischia così, devi fare per forza così, un po' come ha fatto Giuntoli e ti è andata male, che non è una giustificazione, un po' come sta facendo il Milan. Una differenza però c'è, perché loro possono spendere? Perché anche tu potevi spendere in quel triennio e al massimo saresti andato sotto osservazione del fair play finanziario. Noi siamo arrivati alla multa da 6 più 14, anche per conseguenza di quell'annata, ma dell'anno prima e dell'anno dopo, il Milan sotto controllo ne è uscito positivo, perché arriva da dei bilanci positivi, bassi, minimi, infatti ha vinto poco e niente, giusto? Adesso tenta di mettere legna nel fuoco, lo fa se va bene, perché è fuori dalla Champions, deve tornare in Champions, come la Juve quest'anno, se gli va bene, tanta roba, aver investito anche un po' di più su un attaccante che sta facendo bene anche al Mondiale. Spero di essere stato chiaro. Alcune cose, se non si capiscono, probabilmente ci sono svariati motivi. A tra pochissimo!
10: Tutta la Juve che vuoi.
11: Tutta la Juve che vuoi.
1: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi, senza Ghiringhelli, che ritroverete per chi apprezza naturalmente lo stile Ghiringhelli, il bello della diretta, il bello di avere vari programmi, il bello di avere tanti tifosi diversi, fortunatamente. E Bianconera News, andiamo a fare un po' il rullo delle notizie, tra poco poi avremo anche un ospite con cui parleremo di tifosi, tifoseria, come reagisce la tifoseria di fronte a queste notizie di mercato. Eccolo qui, grazie. Grazie Yves. Mercato Juve, Lukumi, vedete in primo piano, sempre in lista, ma non solo Lukumi, clausola rescissoria, 24 milioni, Bologna, tutto fermo fino a metà luglio. L'interesse c'era su Miretti, volevano dare veramente poco, ha fatto molto bene Carnevali a stoppare. Juve, ecco l'offerta perché sì, triennale da 5 milioni e poi una dichiarazione che torna un po', che lega il passato col futuro dell'attacco bianconero. Vlahovic non lo riprenderei come Colomuani, a dirlo Mattioli, ex voce del panorama sportivo televisivo. Juve Goretzka, pronta l'offerta triennale da 5 milioni. A stagione, se fosse Goretzka, se fosse anche Kim, andremo a prendere in blocco due giocatori per motivi diversi, un difensore e un centrocampista in forza al Bayern Monaco, ma che naturalmente per svariati motivi hanno giocato anche molto meno rispetto ai titolarissimi. Ma questo è quello di cui ci dovremo magari anche accontentare per aggiungere personalità, Goretzka da vendere. Kim lo conosce l'allenatore e saprà bene come poterlo sfruttare al meglio in casa Juventus, con la maglia della Juventus. Bremer non si tocca, andiamo al rullo delle notizie, 12.49, Bremer non si tocca, Juve tra Conti al rischio di ripartire sempre da zero. Portiere Juve, la lista infinita da Martinez a Suzuki. Cosa sta succedendo? Suzuki del Parma andrà molto probabilmente alla Aston Villa, libererà il Dibu Martinez e quindi io lascio sempre in cima, non tanto dei miei desideri, che sia chiaro. Serve un portiere d'esperienza, ma poi serve mettergli, blindargli davanti, mettergli quattro bodyguard importanti, capaci di muoversi e non stoccafissi. Arriva Nordman, scusate, primo colpo dell'era Guerrero nella Juventus Women. Juve Colomuani, continuano i contatti con il Paris Saint-Germain. Bisogna alzare e bisogna accettare la formula. Loro vorrebbero cedere totalmente e subito, con magari uno sconto che abbasserebbe la quotazione, avvicinandola ai 36-38 milioni di euro. La Juventus non può spendere quei soldi tutti insieme, sta lavorando per il prestito oneroso a 10 milioni subito, più 22-25 diluiti negli anni, 1, 2, 3, dipende da quanto andrà bene al Paris Saint-Germain, che non vorrebbe neanche tenersi il giocatore, ma che sa probabilmente che qualcuno un anno in prestito in Inghilterra se lo terrebbe ancora. Quindi prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma non solo se la Juve va in Champions, senza se e senza ma, obbligo di riscatto. Capite che se fosse vera questa volontà della Juve, obbligo di riscatto sì, ma solo in caso di entrata in Champions, forse anche in casa Juve capiscono che bisogna andare un po' coi piedi per terra, anche se poi non andando i conti peggiorano. Peggiorerebbe anche non avere poi l'attaccante. Va bene così o dobbiamo fare un disegnino? Va bene così, andiamo avanti. Thuram verso l'addio, la Juve chiede 50 milioni. Secondo me è un po' complicato chiedere 50 milioni, giusto però chiederli, poi aggiustarli in base alle pretese. Perché? Perché se fosse il Paris Saint-Germain, alzi tu, alzano loro che ne vogliono 40. Per prezzo giusto per Colomouani 40 e Thuram 50? Mi dite anche la vostra? Ci sono dei vocali, andiamoli a sentire.
10: Ciao Antonio, che Juve voglio? Io voglio una Juve compatta e dei tifosi meno,
6: vorrei scrivermeli tu,
10: meno alla ricerca di capri espiatori, non so. Se Spalletti in fondo non ha raggiunto la Champions League, caro, tanti giocatori per tanti mesi sono mancati, però non è che ci va Spalletti in campo, ci va la Juve, e quando la Juve manca è giusto dirlo. Tante personalità in mancata, ci voglio Garra, ci voglio, ecco perché Martinez, ecco perché che sì, che picchia quando c'è da picchiare. Però non mi piace questo fatto di Colomoni, perché se il Paris ancora tentenna, facciamo venire Sorlot, io lo dico sempre, ci vuole gente fredda, ma quando c'è da tirare, tira e segna.
6: Grazie del tuo intervento. Continuiamo. Juve Countdown al ritiro il 13 luglio, si parte dalla Continassa. Ecco il calendario estivo. Allora ne approfitto anch'io per ricordarlo a voi e indirettamente anche al sottoscritto. Mancano ormai 9 giorni al raduno della Juventus, che il 13 luglio si ritroverà alla Continassa per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Noi naturalmente ci saremo per seguire le visite mediche, Camillo De Michelis, quelli che arriveranno, quelli che usciranno, se passeranno dalla Continassa o da Torino. Naturalmente intanto vi terremo aggiornati. Come da prassi recente, il primo blocco di lavoro si svolgerà in casa con la struttura del club a fare la base, da base operativa e logistica per giocatori e staff. Il ritiro sarà impostato su una preparazione progressiva prima della fase itinerante, tra amichevoli e impegni estivi che serviranno a mettere minuti nelle gambe e definire i primi automatismi della squadra. Il calendario è già delineato. Prima amichevole 18 luglio contro il Basilea, mentre il programma estivo si chiuderà il 17 agosto allo Stadium con la consueta sfida in famiglia che precede l'inizio ufficiale della stagione. Ricorderete, la prima partita la Juve giocherà di domenica 18:30 in quel di Frosinone, che è di questi giorni la notizia, è passato di proprietà a una proprietà americana. Un'estate breve ma intensa in cui la Juventus inizierà a dare forma concreta alla nuova identità tecnica e fisica richiesta dallo staff. E noi lo usiamo come termometro oggi. Il buon Ezio Morina, ciao Ezio, perché lui sa, addirittura in video, io pensavo solo al telefono, invece viaggi con il tuo, con lo stand up.
11: Infatti, buongiorno. Io avevo ricevuto, buongiorno a tutti, innanzitutto un caro saluto ai fratelli Gobbi.
6: Sì.
11: Tu mi avevi segnalato una chiamata telefonica, io ero bello tranquillo in piscina con i piedi a bagno e poi mi devo rivestire, sistemare.
6: No, al telefono, potevi stare coi piedi a bagno, io sentivo ciuff, le paperelle attorno.
11: Non mi permetterei mai, sai,
6: ho capito.
11: Il rispetto che ho nei tuoi confronti,
6: troppo buono.
11: Non ho fatto in tempo a mettermi la cravatta, però prendetemi
6: meglio così, anche perché l'hai restituita, tu la prendi solo per i 9 mesi televisivi.
11: Esattamente.
6: Ezio, non ti voglio disturbare troppo, perché l'acqua è lì che ti aspetta, anzi... No, ti aspetto io a Torino tra poco, o sbaglio?
11: Assolutamente sì.
6: Si può raccontare, cosa partenza. Possiamo raccontare? Dove ci vediamo? E poi mi devi tracciare un po' l'umore che c'è tra i tifosi, perché tu li senti lì, sei al call center di casa Juve. Sembri il call center che chiama, buongiorno, c'è da rinnovare l'abbonamento, rinnova, sì, così, no, perché? Così. Che cosa si aspetta dalla Juve? Che cosa... Cioè, sei quello che fa i sondaggi per casa Juve, mi dai le risposte, non le domande?
11: Allora, partiamo dall'inizio.
6: Sì.
11: Sto per raggiungerti a Torino perché oggi ci sarà il quinto Memorial Mimmo, lo storico ultra per tutti zio Mimmo del zio gruppo Mimmo. Drughi in quartiere Mirafiori. Poi ci sarà una lauta cena che non so se tu parteciperai.
6: Non posso fermarmi, lascio vabbè, il mio posto e il piatto a te, so che lo lascio in buone mani, in buone forchette.
11: Non disdegno assolutamente, certo. E quindi oggi ci sarà questo torneo di calcio, di calcetto, ecco, fra i vari gruppi. Non li cito tutti perché rischio di dimenticarne qualcuno.
6: Li salutiamo tutti, dai, i gruppi,
11: li salutiamo tutti,
6: invitati
11: però,
6: e partecipanti,
11: a partire dalla Francia, Svizzera, Marche, Toscana, Asti, tutti quanti del gruppo Drughi. Poi, per andare avanti, per rispondere alla tua domanda, quello che è il polso del tifoso bianconero in questo momento, un po' come tutti gli anni, un po' pessimista, ma questa è una cosa ormai direi quasi una tradizione, no?

0: chiaro che adesso su qualsiasi nome che vediamo o leggiamo sui quotidiani sportivi siamo un po' diffidenti, perché ci siamo bruciati, siamo andati vicino al fuoco e ci siamo bruciati. Adesso dei vari Openda, dei vari David non sappiamo più cosa farne. Probabilmente non c'è nessuno che li vuole, noi dobbiamo assolutamente liberarci di questi giocatori, liberarci perché abbiamo necessità di vendere, lo sappiamo tutti quanti molto bene, per poi poter fare degli acquisti. I nomi che si fanno potrebbero anche essere interessanti, io sono un po' perplesso sul nome del portiere, se ti posso dare il mio pensiero io andrei dritto e filato su Carnesecchi,
1: non avevo
0: Carnesecchi, però anche qui il mio inguaribile ottimismo un po' viene a mancare, perché visto che ho parlato di Gommeiners e la lista dei giocatori che escono dall'Atalanta e che poi falliscono, utilizziamo questo termine, è lunga questa lista, e Carnesecchi è un altro che in questo momento è all'Atalanta e magari fuori dall'orticello di Bergamo, ma chi lo sa. Però
1: vedi, il buon senso del tuo ragionamento, la bontà del tuo ragionamento. Sei un po' diffidente, e io ci vedo questa diffidenza in tante riflessioni. Noi giornalisti andiamo un po' più dritti, cioè prendo il pacchetto, dico fiducia nella Juve, no? Perché sennò metterei in discussione tutto. Cioè, ti faccio un esempio. Abbiamo venduto tanti giocatori, cioè, ma ecco, mi veniva in mente, ma non volevo interromperti. Mi viene in mente che il tifoso adesso va a controllare, come quando si va al supermercato, la data di scadenza, no? Cosa ha fatto? Fammi vedere. C'è la maionese o il ketchup? Cioè, mi sembra che fin troppe riflessioni, perché siamo rimasti bruciati, come hai detto tu. E vorremmo la Juve pronta a rivincere, perché siamo abituati così, però abbiamo anche...
0: Vorremmo la nostra Juve.
1: La nostra Juve. Io ho qualche dubbio che esista ancora quel marchio lì, no?
0: Hai ragione.
1: Onestamente, io sono realista. Il calcio è un'altra cosa, quel marchio lì, cioè non trovo più quella macchina lì, no? E quel modello che ti piaceva sempre tanto, Fiat o della concorrenza. Ma non voglio essere pessimista, voglio fare delle riflessioni. La diffidenza ci sta, però ti chiedo, non è che ce n'è anche troppa? Non è che ce n'è anche troppa, perché qui come la fai probabilmente sbagli. Esempio 1, e ti do modo di rispondere. Io sono quasi convinto, dalle informazioni che ho, che possa rimanere uno di quei giocatori di cui abbiamo trattato. Che possa rimanerne uno. Se lo dico con diffidenza, farei come te. E se lo dico, magari l'anno dopo farebbe benissimo da un'altra parte, o potrebbe far meglio in un altro contesto. Cioè, la scommessa di Carnevali passa anche da qui, perché non li può cambiare tutti. 2. Di Gregorio, nella lista dei nomi che hai fatto, ma non per difendere cosa ha detto il procuratore, secondo te è il primo, è l'ultimo, è il terzo dei problemi della Juventus dell'ultimo anno, o qual è stato il principale? Prego.
0: Parto dalla seconda domanda. Non è il primo dei problemi, perché i problemi ne abbiamo avuti tanti. Secondo me il problema più grosso di quest'anno è stato l'attacco. Poi sicuramente Di Gregorio ci ha messo del suo, perché in troppe partite abbiamo visto che al primo tiro in porta noi prendevamo gol, e ci ricordiamo anche che alcuni di questi erano perlomeno evitabili.
1: Sì.
0: Viene in mente a Firenze con la Fiorentina, il Verona, dai, altri. No, forse il Verona, mi sbaglio, era un'altra partita dove ci ha messo il braccio ma la palla è andata dentro. Comunque,
1: sì, andava da una parte, non copriva sul primo palo. Io adesso non sto lì a tornare, perché
0: ricordiamo
1: tutto vero.
0: Però non è il primo dei problemi. E sicuramente che, vedi, prima abbiamo parlato della nostra Juve. Io sono d'accordo con te che una certa Juve probabilmente non la rivediamo più. La stragrande maggioranza dei tifosi cosa ci dice? Che la nostra vera Juve è finita nel momento in cui è mancato l'avvocato Agnelli. Però non andiamo troppo indietro negli anni,

0: Perché poi abbiamo avuto degli anni dove in questo periodo eravamo contenti, perché è arrivato Tevez, è arrivato Higuaín, è arrivato Cristiano Ronaldo. Dopo questi nomi, capisci che passare a Openda, David
1: Arriviamo
0: e
1: all'ultimo
0: João
1: scudetto
0: Mario.
1: di Sarri, giusto? Quindi non è la morte di
0: Bravissimo.
1: Agnelli, non è la plusvalenza che hanno cacciato,
0: No,
1: è
0: no, no, no.
1: lo scudetto di Sarri. Lì abbiamo capito che è andato in collisione qualcosa, è andato in rottura,
0: Esatto,
1: in cortocircuito qualcosa.
0: esatto. Proprio così, quindi detto questo, perché adesso abbiamo tutte queste perplessità? Perché questi nomi che sentiamo, come ti ho detto prima, non ci riempiono la bocca, ma soprattutto non ci riempiono il cuore, perché il nome, siamo consapevoli del fatto che il nome di prestigio in questo momento non può arrivare alla Juventus, forse non può neanche arrivare in Italia. E la una delle ultime dimostrazioni palese è Palestra che viene praticamente ingaggiato dall'Inter e dopo mezz'ora va da un'altra parte perché gli offrono non un po' di più, ma il doppio. E quindi quando tu vado a prendere la frase di una persona che tu ed io conosciamo molto bene, quando tu hai 10 euro al ristorante da 100, non ci puoi andare.
1: Quindi stasera devo mangiare a casa, ho capito, mi hai dato questo. Devo
0: No,
1: mangiare.
0: no.
1: Ah no, potrei fermarmi a mangiare con i tifosi che saluto e fra poco incontro. Naturalmente noi siamo aperti sempre a qualsiasi tipo di invito, non privilegiamo qualcuno rispetto a un altro. Cioè,
0: No,
1: non ci andiamo perché
0: assolutamente.
1: c'è Ezio Morina e ce lo troviamo lì
0: È lo
1: faremo.
0: scotto.
1: È lo scotto da pagare, è il conto da pagare. Sono i
0: È il
1: 10
0: conto
1: euro
0: da
1: da
0: pagare.
1: dare, sono i 10 euro da dare. Va bene. Senti,
0: Sì.
1: i tifosi organizzati, parliamo un po' di loro, perché tu sai tante cose, no? Allora, intanto oggi la Procura di Torino cioè, per gli scontri del derby, ha individuato un poliziotto, che ha sparato ad altezza uomo. Non mi prendo dei meriti, ma capivamo
0: No.
1: già in quella giornata che era successo qualcosa. Cioè, il poliziotto o il tifoso sono due persone. C'è chi ha sbagliato, è impaurito probabilmente, cioè non è andato lì per tirare il razzo, ma l'ha tirato ad altezza
0: Ma l'ha
1: uomo. Ma
0: fatto.
1: l'ha fatto. Non poteva essere una bottiglia come ci volevano far credere.
0: No,
1: Lo spiego
0: assolutamente.
1: perché. Perché i tifosi del Toro hanno lasciato anche loro lo stadio e lasciare il derby per i tifosi del Toro, così come per la Juve, da quanto avevo individuato anche dalle notizie che mi erano state girate da alcuni colleghi che erano presenti nelle vicinanze, che hanno rischiato di loro per fare 20 secondi di video, portava a dire che bottiglie non ce n'era, non c'era
0: No,
1: stato la sassaiola, bottigliate, eccetera. Era
0: no.
1: successo qualcosa di diverso per mandare in tilt, cioè per mandare in coma un tifoso. Al di là di questo, i tifosi cosa dicono della Juve? I gruppi organizzati, quelli vicini, vicinissimi, quelli allontanati, qual è la richiesta, secondo te, o la necessità per ritrovare di nuovo un entusiasmo, oltre a comprare i grandi giocatori, per riavvicinare di nuovo le parti?
0: La richiesta dei gruppi è sicuramente di sentire la Juventus più vicina. Quante volte abbiamo detto che la Juventus è lontana dai tifosi e soprattutto si è dimostrata lontana. Poi ci sono stati i problemi che ci sono stati con i gruppi della curva, ingigantiti in maniera, lasciami dire,
1: Ezio, ti fermo un
0: esagerata.
1: attimo. Dico, Ezio
0: Sì,
1: Morina sta
0: sì.
1: parlando da tifoso, non è un rappresentante, non parla a nome di
0: No, no,
1: nessuno, di quello
0: no.
1: o di quell'altro. Raccoglie le
0: Giusto.
1: percezioni e ce le sta trasmettendo, eh? E
0: E sto
1: poi le
0: dando il mio
1: commenteremo con voi.
0: pensiero. E sto dando il mio pensiero. Faccio un passo indietro, perdonami, per quanto riguarda gli incidenti del derby per questo ragazzo che era finito all'ospedale con la testa fracassata, tutti quanti sapevamo, c'erano dei video, c'erano dei filmati, io avevo anche mandato qualcosa a te che mi giravano in tempo reale. dallo stadio, si sapeva che questo incidente è avvenuto nell'antistadio, quindi sarebbe stato impensabile che un qualcuno della nostra squadra avesse tirato una bottiglia ad un tifoso della stessa squadra. Non era così. Concludo questo discorso dicendo che però ci sono delle grossi, questa è il mio pensiero, ma non solo il mio, io mi prendo la responsabilità di dirlo, che la cosa è stata organizzata malissimo, perché far convergere dalla questura, dalla Digos, da chi vogliamo, i due gruppi che si sono incontrati nella zona di Piazzale Gorizia dello stadio, noi siamo di Torino, conosciamo bene questa zona, praticamente è stato fatto,
1: cioè convogliare,
0: partire,
1: arrivare due gruppi, come far uscire dalla tangenziale e far imboccare la tangenziale ai due pullman della squadra, no?
0: Esatto. Onestamente. E poi quando sento dire da qualcuno ma questi sono violenti, io ho detto, vi porto l'esempio, ma se noi facessimo incontrare, e sto uscendo dal mondo calcio, dal mondo tifo, se noi facessimo incontrare un corteo di un centro sociale con quelli di Casa Pound, che cosa succede? Sto estremizzando, sto esagerando, sto portando
1: qualsiasi gruppo, uno bianco, uno giallo e,
0: ecco, bravo. Quindi qua qualcuno per questa
1: li avrei evitate,
0: sì,
1: avrei evitato questo tipo di
0: si
1: decisione.
0: Si deve prendere la responsabilità, perché far partire contemporaneamente i gruppi che poi si sono incontrati a 200 metri dallo stadio è veramente qualcosa di folle. Ma per rispondere alla tua domanda,
1: arrivando ai gruppi, gruppi organizzati,
0: arrivando ai gruppi, i gruppi vivono di Juventus, sono vicini alla squadra, lo saranno sempre, però c'è bisogno che la Juventus ogni tanto si faccia anche sentire vicina a loro, perché loro fanno dei sacrifici, loro fanno tutte le trasferte che tra l'altro adesso fino a novembre ci saranno vietate, ma che la società non veda nei gruppi organizzati quasi un fastidio, sarebbe ora che come tante altre squadre, come tante altre società, li sentisse un po' più vicini. Ma i gruppi saranno sempre presenti, rinnoveranno tutti gli abbonamenti, la curva sarà piena, che consentono di portare qualche tamburo perché serve, qualche megafono per i lanciatori di cori, qualche bandiera, perché lo stadio non è un teatro. Qualcuno vorrebbe questo. Il calcio è una cosa, il teatro è un'altra.
1: Io aggiungo che l'equazione è giusta, la riflessione deve partire dalla Juventus, sono d'accordo. Un tifoso vale uno e sono tutti uguali. Chi non merita, giusto, chi non ha motivo di entrare, non entri. Ma un tifoso vale uno. Non ci sono i tifosi di Serie A e di Serie B. I tifosi violenti non devono entrare allo stadio. Allo stadio di Juventus è difficile anche fare l'imbecille per due ore, perché le telecamere inquadrano e la volta dopo non ci vai più. Quindi uno vale uno.
0: Sì,
1: con il club,
0: però non... fammi aggiungere una cosa, Antonio. Però il tifoso deve fare il tifoso, ha la libertà, ovviamente, e il diritto di fischiare la squadra se qualcosa non va, ma lo faccia a fine partita, perché finché l'arbitro non fa il triplice fischio, tu la squadra la devi sostenere, non la devi fischiare alla fine del primo tempo, perché se i ragazzi già hanno dei problemi di loro, tu con i tuoi fischi da pseudo tifoso li demoralizzi ulteriormente.
1: E non sono solo in curva questi tifosi che fischiano, a volte sono al buffet, no, delusi,
0: non ci sono
1: dalla prestazione.
0: In curva. Esatto. Io non sento la curva fischiare, sento quelli che se non sono già al buffet a farsi la merenda, sono lì a criticare la squadra. Se vai allo stadio, fai il tifoso, altrimenti, come aveva detto Allegri, vai al circo.
1: Lungi da noi, da me, da Ezio Marina, che ringrazio e che saluto, perché anche deve andare, perché sotto non c'è niente, ancora in costume. Quindi,
0: esatto,
1: assolutamente. Vero, quindi non fatelo alzare, non fatelo alzare, no. Vi prego, deve prendere un'auto, deve ricordarsi tutto, le pastiglie, il cappello,
0: tutto,
1: eccetera,
0: tutto.
1: E venire a Torino e passeremo qualche minuto assieme e con i tifosi. Quindi grazie ai tifosi per questo invito, grazie a Ezio per questo racconto. Da tifoso, lungi da noi difendere quelli che sono violenti o vanno per altri motivi. Bianchi, rossi, gialli, di Torino, di Napoli, di Lugano, non ci interessa. È bene che allo stadio vadano quelli che amano davvero la Juventus. Ricordiamoci anche di contenere sempre i prezzi. Grazie Ezio, rimani ancora seduto, non alzarti adesso perché non vorremmo andare su Blob. Noi ti salutiamo da seduto col sorriso, alla prossima, e noi ci lasciamo per qualche secondo e ripartiremo dal costruire la nostra Juve, la Juve che vorremmo l'anno prossimo. Come deve essere? L'abbiamo detto per i tifosi, l'abbiamo detto con logica, ha scritto qualcuno, ci sono altri vocali e ci siete tanti di voi che siete all'ascolto, magari dal mare, e poi tante notizie.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: Tutta la Juve che vuoi, Antonio Paolino, non Dario Ghiringhelli, oggi col mini club familiare, ben ritrovati, un saluto ai tanti che ci stanno seguendo su Twitch, sul canale Radio Bianconera, un servizio in più per arrivare fin dove voi volete. Naturalmente non siamo qui per dirvi quello che volete sentirvi dire, ma magari quello che capita quando ci sono le notizie, quando c'è la partita, non mancheremo con il nostro colpo di tacco, con la conduzione di Dario, di Alessandro Santarelli e compagni dalla sede di Roma, qualche piccola novità anche per l'anno prossimo, ma in pratica la squadra colpo di tacco confermata al gran completo con il collega Gianni Balzarini, spesso e volentieri, quando non coincidono gli impegni con Sport Mediaset, naturalmente, di essere con noi in postazione e commento, quantomeno in casa, quasi sicuramente in casa, e dove capita anche in trasferta. Tutta la Juve che volete, come la volete, logica, oggi è il termine che mi ha colpito di più, la risposta che mi ha colpito di più, logica, come sarebbe per voi la Juve logica, ditecelo al 340 5425 324 e intanto tutta la Juve che vuoi su Bianconera News che aggiunge queste notizie. Intanto che sì, si è proposto la Juve, ma il club bianconero non accelera, ha congelato un po' la situazione, sta lavorando per Goretzka, perché Juve e Goretzka uno esclude l'altro, ditemelo voi. ma anche no, dipende sempre anche da Thuram e da quello che incassi da una pedina del centrocampo. Pronta l'offerta per Goretzka, triennale da 5 milioni a stagione. Poi Open Day Company, andate ad ascoltare se non vi piace quello che stiamo dicendo, ma vi piace ascoltare un bel podcast, esuberi Juve tra flop e rientri, la mission di Carnevali. 13.57, aggiunto Aurora, il podcast di Quintiliano Giampietro. Bremer Bayern, il pressing cresce, i tedeschi preparano il rilancio. Andiamo a vedere che tipo di rilancio. Il Bayern Monaco continua a spingere per Bremer e si prepara a intensificare l'assalto. Quello che mi fa sorridere, è vero, anche della mia categoria, ma quelli che abboccano poi sono i tifosi. Quindi noi cerchiamo già di cancellare col cancellino, con la gomma pane di un tempo, scritto a matita leggera, qualche nome inverosimile, a dire il vero. Qualche volta si azzecca, qualche volta si sbaglia. Tolti i grandi saggi, magari all'ascolto ce n'è anche qualcuno. E, mi colpiva che nessuno si fa avanti per Bremer. Ma perché uno si dovrebbe fare avanti per Bremer mentre è al Mondiale? Capire se è interessante come profilo, non che lo scopri al Mondiale. Che non gioca, che costa troppo perché ha la clausola rescissoria. Sapendo che più i giorni passano, più la sedia traballa di chi deve magari cedere. Fai passare il tempo e il tempo porta sempre. Consiglio. Oggi, 4 luglio, scopriamo che il Bayern si affaccia per Bremer. Il Bayern si è affacciato già prima. Vi ricordate quando abbiamo messo nei titoli il nome di Kim? Potrebbe essere Kim, potrebbe essere Lukumi, ma abbiamo capito che lì traballa qualcosa. Scopriamo che, confermiamo, che Kelly, se riesce a vendermelo, c'è mercato in Inghilterra, non piangerò, dice Spalletti. Se Bremer, che non porta palla come vorrei, vuole andare a galleggiare da qualche altra parte, Spalletti dice sì, ma poi me ne devi trovare due. Stiamo aspettando Muharemovic. Stiamo rivoluzionando il reparto difensivo. Capite che ci vogliono anche i tempi. Capisci che intanto le società col Mondiale in campo si sentono, vediamo, potrebbe interessarci. Cioè, e metti in campo anche un po' di diplomazia. Ma poi esco, non è che si è svegliato stamattina il Bayern o qualche altra squadra. Fai passare il tempo per far incastrare le diverse pedine. La clausola rescissoria, e poi non vengo a chiedere adesso che c'è la clausola rescissoria, lo faccio più si avvicina il termine ultimo della clausola. Allora, 58 milioni inserite nel contratto del centrale brasiliano appare difficilmente raggiungibile, motivo per cui la trattativa potrebbe svilupparsi su cifre al massimo di 40-42 milioni. In casa bianconera la posizione resta prudente. Bremer è considerato uno dei pilastri della squadra e un'eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo davanti a un'offerta ritenuta realmente congrua. Il Bayern è pronto ad alzare il pressing, mentre la Juventus dovrà scegliere se difendere uno dei propri leader, che ha detto che vuol giocare la Champions, non dimentichiamocelo. Perché poi so che nei ragionamenti, ma no, la Juve certo che lo vuol tenere. Sì, ma è il giocatore che un mese prima, forse non era già in nazionale, dove era, da qualche parte ha giocato i suoi jolly e le sue carte. Dovrà scegliere se difendere uno dei propri leader o sfruttare un'eventuale maxi offerta per finanziare nuove operazioni in entrata. Maxi offerte o offerte congrue, mettendo sul piatto anche delle controproposte interessanti al fiuto della nostra società. Kim è un nome importante. Oppure, pagandolo un po' di più, magari, cioè vendendolo un po' a meno, cioè vendendolo un po' con un prezzo più alto, magari non al Bayern, per ottenere quei soldi che ti potrebbero portare, chissà, anche in un'altra direzione. Andiamo ad ascoltare un vocale, Yves. Vedo che ne sono arrivati.
7: Caro direttore Paolino, sono Alfonso dalla Calabria. In questo momento sono Beato nella mia San Sostene Marina.
1: Sento i grilli.
7: Rilassato a prendere il sole. Comunque,
1: dimmi.
7: Forza Juve fino alla fine. Io pretendo e voglio più di qualsiasi altra cosa quest'anno la fame, la cattiveria, la cazzinga. Questo voglio io. Avete capito, caro direttore? Non voglio più sorrisi in campo, non voglio più abbracci, voglio che si ammazzino tra dei iddi. Ti saluto a tutti quanti, naturalmente, fino alla fine. E niente, e vi seguo sempre.
1: Grazie. Con i grilli, però in senso lato, vorrei che si ammazzassero tra di loro, che sudassero tutta l'energia, usassero tutta l'energia che hanno. 24 ore su 24, noi non molliamo mai. Hai proprio ragione, ce lo scrive l'amico da casa su Twitch. Altro vocale, sentiamo quello che
8: vuoi. Ciao Antonio, sono veramente d'accordo con quello che dici. Servono 4 giocatori, possibilmente italiani. E quello che dici. Io penso che
1: lui in barca vela,
8: dare la possibilità a qualcuno che ha sbagliato quest'anno, o magari che qualcuno che sta in prestito si potrebbe riprovare. Vediamo se Spalletti poi ritiro magari può valutare la cosa. E secondo me potremmo fare un campionato molto dignitoso. Sempre forza Juve, sono Salvo D'Anzio.
1: Salvo da Anzio, bella location, grazie. La cazzimma lasciamola ai napoletani, noi siamo diversi fino alla fine. Ognuno esprima la cazzimma che vuole, no? Con che cosa? Il nostro amico calabrese l'ha chiamata cazzimma, tu come la definiresti? Che cosa deve avere la Juve? Deve essere logica e non deve avere alibi. E nell'avere, non avere alibi vuol dire che ognuno deve sapersi sacrificare in ogni azione per il compagno, quello più vicino. Non ho fatto il mio, adesso tocca a te. No, ti aiuto a fare anche a te meglio, dandoti un pallone migliore e aiutando la squadra ad avanzare di un metro. Ecco, con una logica di squadra. Parola chiave oggi è la logica. Altro vocale.
9: Buongiorno direttore.
1: Ciao.
9: Sono Francesco da Lecce.
1: Ciao, bellissima Lecce.
9: Colgo l'occasione per salutare l'amico Ezio, che ci siamo conosciuti quando abbiamo inaugurato il club.
1: Il club. Lui era
9: a Nardò.
1: Nardò.
9: Intitolato a Gianni Agnelli. Perciò è vero, ma a me non mi soddisfa tanto l'allenatore. Vi spiego il motivo. Non ha dato un granché in 8 mesi. Tanti giocatori l'ha messi fuori rosa proprio. No, e poi a 4 partite dalla fine aveva 5 punti di vantaggio e perde 7 punti. E questo è l'allenatore che io dovrei avere fiducia. Spero di sbagliarmi per il bene della Juve, ma ho dei dubbi. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a te che ci hai fatto compagnia con il tuo pensiero. Grazie, sai che io la penso come te, ma non tocco l'argomento, cioè poi lo azzereremo e ci aspettiamo la resa della squadra che avrà a disposizione. A me viene difficile pensare questo. Non, io voglio dare la fiducia totale. Ci vedo l'errore ad avergli rinnovato il contratto quando si poteva aspettare la fine. Guarda, te lo rinnoviamo. Qualificati. Avrei continuato a dire quello. Quindi abbiamo pagato anche l'ingenuità societaria. Oppure è stato un gesto, un atto, un tendere la mano da parte di Comolli per fargli capire, non è che ti faccio la guerra almeno su questo, tu non farmela anche a me. Poi non c'entri la Champions, va a casa l'altro e si tirano fuori tutti i problemi. Io non sono convinto che la Juventus riuscirà ad essere una Juventus molto più forte di quello che era già l'anno scorso. Quindi capite che gli oneri che gli oneri aumentano molto per la squadra, giovane, non giovane, esperta, non esperta, e per l'allenatore. E quindi dai, forza Juventus. Saremmo dei polli a vendere Bremer a 40-42. Secondo me anche qualcosa di più si può vendere, eh? Cioè, se il prezzo è 54 di una clausola, 45 è il suo prezzo giusto. Per il prezzo di mercato, per come è andato, per l'infortunio, per il fatto che non gioca al mondiale e via dicendo. Non abbassare, cioè non deve essere più basso dei 45, secondo me. Uno così bravo a quella cifra non lo trovi mai e poi mai. Cinzia, grazie della tua riflessione. Cinzia, ti interessa buttarlo nella trattativa? 29 anni lui, 29 anni Kim. Bayern Monaco, Juventus. Ci interessa anche Goretzka, facciamo una cosa a tre, eh? Potrebbe proporre la Juventus e dare a avere, naturalmente, anche se Goretzka sappiamo qual è la sua condizione per arrivare, chiederebbe naturalmente qualcosa di più nell'ingaggio. La Juve anche lì non può sforare. Però il passo del tedesco, la filosofia del tedesco, è quella che si adatta molto di più e meglio, a mio avviso, al campionato italiano. Ecco perché sono fiducioso, ed è stato uno dei primi nomi che ho fatto alla fine del campionato con Paolo Rossi in una delle puntate. Sogno un po' più lui che non che sì. Potessi, li prenderei tutti e due. Riuscissi a vendere, a sacrificare uno su cui magari, se no, dovrei puntare come Thuram, ma puntarci invitandolo a fare anche tanto e molto di più. Ci sono ancora dei vocali? Perché non riconosco se li abbiamo già ascoltati o meno. Allora grazie Yves, fammeli ascoltare.
10: Direttore Marco da Iva.
11: Senti,
1: siete tutti al mare oggi.
11: Extra calcio della società.
1: Sì.
11: Tu che sei dentro quello che
1: attorno
11: è il mondo Juve.
1: Attorno.
11: Cosa ti è arrivato della voce
1: Chiellini?
11: Di quella notizia che Carnevali vorrebbe togliere Chiellini dal gruppo societario?
1: Ti rispondo subito.
11: È un autogol grandissimo.
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, per sintetizzarla, per me è infondata. No, non volevo dire autogol. Per me è infondata. Al 100% sarebbe anche un autogol, perché, cioè, uno che va d'accordo con tutti, non vedo perché dovrebbe venire subito e rivedere e correggere quel ruolo lì, tra l'altro ricoperto da una bandiera bianconera molto legata alla proprietà. Sarebbe come farsi del male, no? Attaccare il tuo stesso fortino. Io penso che vada concepito meglio, per il bene anche di Chiellini, concepito e disegnato bene attorno a lui il perimetro del ruolo di Chiellini. Questa è un'altra cosa. Qui devo ringraziare anche una riflessione del collega Malu Pasincato, il quale mi ha spiegato, lui è uomo di mercato, uomo di campo, uomo di società, l'avete visto, entra ed esce dai club, dalle sedi dei club. L'ex giocatore ha anche però un piccolo vizio, quello di essere un giorno ex calciatore, un giorno direttore, un giorno, in base alla vittoria e alla sconfitta, voler andare al campo, una volta diplomaticamente fare un passo indietro perché non vuoi invadere il campo di qualche altro collega, però magari parli con qualcuno del campo, qualcuno dello staff tecnico. L'ex giocatore deve capire che se il suo ruolo è stare in campo, è andare in campo. Altrimenti l'ex calciatore deve capire che se fa il dirigente da scrivania, deve stare dietro la scrivania. Non so se ti ho dato una risposta, un indizio in più. Aggiungo quello che ho detto già ieri. Carnevali vuole definire meglio i ruoli e in questi ruoli capire anche riequilibrare i poteri dei gemelli Chiellini. Uno è Giorgio, l'altro è Claudio. legato al mondo giovanile. Ecco, ridefinire meglio i contorni anche di queste due figure molto importanti per la Juventus. Io te la spiego così. Ma si potrebbe chiamare in un altro modo, non è cacciandolo uno o l'altro, non è arrivando con quell'arroganza con cui è stata presentata l'idea rivoluzionaria, ma ridisegnarla meglio nei compiti e nei ruoli, ma anche per, guarda caso, è un altro Chiellini, guarda caso è il gemello, guarda caso si occupa di un mercato importante del settore giovanile, magari tagliando qualche cordone ombelicale che si era venuto a generare in questi ultimi anni. Non per colpa, per merito, per strategia anche di Claudio Chiellini. Spero di essere stato chiaro. Noi ci fermiamo 14:30 sostanzialmente, anticipiamo un po' la pausa perché poi riprenderemo con i vostri vocali la Juve come la vorreste, come la volete l'anno prossimo e qualche notizia di calcio, di non solo mercato e poi andremo a chiudere con la pennellata finale di Camillo De Michelis.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
1: Ultima mezz'ora di Tutta la Juve che vuoi, ma senza Dario Ghiringhelli per questa settimana. Ritornerà, poi lo riperderemo per le sue vere vacanze da metà agosto in poi. Un po' di modifiche le tollererete, magari sparisce il vostro conduttore preferito, ne arriva qualcun altro altrettanto professionale e quindi quello che non cambia è la frequenza radio bianconera. Ognuno naturalmente col suo stile. Tutta la Juve che vuoi, originale, solo con Dario Ghiringhelli, ovviamente. Uno sguardo allora un po' ai giornali, perché poi c'erano anche delle curiosità legate ad altri argomenti. Andiamo sul Corriere dello Sport, prima di contattare tra una decina di minuti il nostro Camillo De Michelis, così da mettere insieme tanti argomenti e poi tirare le somme con lui, le sentenze, come le chiamo io. Non solo il portiere, ma tutto il reparto è in discussione. Questo mi ha fatto riflettere questa mattina leggendo anche questo articolo a firma Fabrizio Patania. Muharemovic si può chiudere dopo il weekend, Lukumi resta nei radar, Kelly e Gatti in bilico. Il dubbio Bremer, la clausola di agosto e l'ombra del Bayern. Juve, il rebus, difesa. 31 presenze quest'anno per Bremer, ha chiuso la stagione con 31 presenze, di cui 26 in Serie A, segnando 4 gol, 4 in Champions e una in Coppa Italia. Voto a Bremer quest'anno? Migliore o peggiore degli anni prima? Al di là infortunio, no, allenatore di qua e di là o compagno al centro della difesa? Spalletti pensa al 4-2-3-1, ma per ora resta a 3. Questo è quanto ci viene detto su Bremer, che ha compiuto 29 anni a marzo e gioca alla Juve dal 2022. Ricorderete il passaggio, tutti erano certi che andasse all'Inter da gennaio a maggio. Radio Bianconera, il sottoscritto, lo sapevo da una persona che lo conosce molto bene. Mi sono sbilanciato quando qualcuno diceva che noia, continui a dire che viene alla Juve, ha già firmato per l'Inter. Palestra 2, cioè palestra... aveva già un giocatore che prima di lui ha segnato la strada dirottandola da qualche altra parte. Ora è impegnato al mondiale con il Brasile, se non sbaglio ha giocato 0 minuti. Poi altro tema, Spalletti aspetta la francese Colomboigny entro l'inizio del ritiro, ma serve l'intesa con il Paris Saint-Germain. Ecco, ma lo aspetta per l'inizio e se Carnevali non riuscisse, non è che lo fa apposta. Iniziamo male o inizia male la pretesa di Spalletti o non è stato bravo poi Carnevali? Secondo me arriverà. Non sono certo che arrivi il 13 mattina fresco e riposato. Cioè, Spalletti avrà modo di dire... Io su queste cose vorrei che facesse meglio anche Spalletti, per evitare problemi poi a novembre, a gennaio, e cercare giustificazioni. Carnevali non molla e continua a lavorare per il centravanti, è il primo obiettivo per l'attacco. E Cator resta un altro rinforzo. Se partiranno David e Openda, voi siete sicuri che partiranno tutti e due? Io non ne sono sicurissimo. Ecco qui l'argomento che volevo intavolare anche con voi, perché lo so che siete un po' distratti, perché non c'è Ghiringhelli, non ci sono i suoi ospiti, abbiamo stili diversi, Radio Bianconera è così, è un po' bianca, un po' nera, è un po' dei tifosi, è un po' dei dirigenti, è un po' di chi fa discorsi banali, è un po' di chi ne fa assurdi, è un po' di chi sorride, è un po' di chi si rimangia le parole, è un po' di chi... magari tanta coerenza non ce l'ha, perché tanto si sta grattando la pancia e dice tanto deve pagare Gionel Kahn, cacci i soldi. Aspettiamo chi arriverà un giorno, porti tanti soldi con le valigette, e a quel punto vedremo se li butterà anche lui. La riforma del Club Italia passa dai vivai e dal nuovo direttore tecnico. Maldini vicino per la nazionale come direttore tecnico, si è preso qualche giorno per decidere, ma serve tempo e va definito bene il progetto. Il progetto partirà da piano A, Mancini, che chiede poco, piano B, Conte, che vuole i soldi che chiede e che chiedeva già prima, non meno di 5 milioni. Il piano C con Pioli. Attenzione che si aggiunge questo nome. Chi scegliereste voi? Eventualmente ditemelo al 340-5425-324. Malagò e Abodi, sinergia stadi per Euro 2032. Nel 2032 dovremo avere degli stadi molto diversi da quelli che abbiamo. La Juve è già avanti, ci mancherebbe. L'Atalanta, l'Udinese, eccetera. Gli stadi al momento sicuri di partecipare, di essere sede di partite dell'Europeo, sono Torino, non per la finale, ahimè, Torino, il nostro stadio, lo stadio della Juve, e l'Olimpico di Roma. Al momento sono questi gli stadi. Non capisco, dice Petrucci, chi riforma il calcio. Da Bologna, dove si gode i risultati della sua nazionale in cerca del passo mondiale alla vigilia della super sfida, parliamo di basket naturalmente, dovesse chiamarmi Abodi, tornerei subito a Roma per fare la riforma del basket. L'ironia tagliente, la firma indelebile di Petrucci, che poi va sull'argomento Euro 2032. I due hanno parlato di tante questioni, Abodi e Malagò, come gli stadi per Euro 2032, gli investimenti nei vivai e le misure economiche. Lui ha detto di essere un figlio del calcio. Allora io sono il padre, visto il mio passato. Le ripicche. Comunque vengo a scoprire in tarda età che il calcio lo sta riformando il governo. E non capisco. Il governo vigila sul CONI, non sulle federazioni. Non è gelosia, ma sano realismo. Petrucci rivendica il professionismo del basket e chiede pari dignità. Se arriva un sostegno per il calcio, lo aspetto anche per il basket, ma le riforme le federazioni devono farle da sole, e su questo punto non ha neanche tutti i torti. UEFA, caso giustizia, nuovi timori sull'autonomia dello sport, contatti in corso con la FIGC, da Bodi riforme per cambiare. Capite che ci sono già i primi fermenti anche in federazione. Bene, lasciamo il Corriere dello Sport, ascoltiamo un vocale e mi sposto sulle colonne dei giornali politici, perché si parla del pallone magnetico.
12: Paolino, cosa ci fai di sabato? Sabato pomeriggio alle 14:30, sono tutti al mare, tutti in montagna, tutti che vanno a parlare con te, con le funivie, al fresco.
1: E io a parlare con te.
12: Che lì sarai sicuramente al fresco con l'aria climatizzata. Io sono in macchina a godermi in questo momento l'aria climatizzata. Ciao, intanto sono Emilio da Padova. Dai, speriamo in bene. poi una Juve forte, Moremovic, come ho capito, sta arrivando. Vediamo di prendere Goretzka, che a me piace.
1: Piace
12: ciao caro
1: tanto.
12: Paolino, e ciao Aif.
1: Ciao, grazie, grazie, grazie. Io sono venuto per sentirti, per avere il tuo saluto. Avessi potuto, sarei stato al mare anch'io, ovviamente, ma non sono ancora al mare. Poi mi perderete per un po' e magari ci sarà anche quello che è contento. Kim ha fatto una stagione buona a Napoli, poi questa così la sfumatura di un ascoltatore, non ho capito chi è arrivato, non è arrivato ancora nessuno, forse Moremovic per 18 milioni. Attenzione, perché da questo momento scatterà poi la memorizzazione dei messaggi su Moremovic, perché quando non lo avevamo, cioè quando ce l'avevamo non dovevamo darlo via, più o meno, non ho visto gente scendere in piazza. Quando ha giocato molto bene e adesso ci serviva un difensore, bisognava prenderlo subito. Siamo un po' lenti nel prenderlo. Lo stiamo pagando troppo, 18 milioni. Che fa 36, perché lo paghiamo solo 18, perché il 50% resta alla Juve. Interessante, ne parleremo con un avvocato. Cioè, il bilancio come funziona? Che mettono 18-36... come funziona mettere a bilancio un giocatore di cui riprendi 18 milioni? È una formula che agevola, che aiuta, che fanno tutti? Ci mancherebbe, lecito, è quello l'accordo. Adesso tornerà quasi certamente Moremovic. Siete contenti al di là del prezzo? Perché era della Juve prima? Adesso ne abbiamo mandato via uno, avevamo sbagliato, lo riprendiamo, speriamo di fare bene. Attenzione ai giudizi che darete, perché se no vi faccio l'elenco poi di tutti quelli che andavano via e non bisognava andare via, ma che bisognava riprendere, che se magari tornano e non azzeccano la stagione, che cosa vorrà dire? Che scarso Carnevali? Che siamo ingenui noi che lo proponiamo? O magari che il giudizio va e viene come ditemi voi che cosa? 340-5425-324, spazio ai vostri vocali.
13: Direttore, buongiorno, sono Stefano di Brescia, momentaneamente e temporaneamente in Puglia, sto andando nelle mie terre di origine.
1: Di dove sei?
13: Dei giocatori che abbiamo oggi in rosa,
1: sì,
13: e di quelli che rientrano. Per chi scommetteresti il caffè alla macchinetta della redazione? Per chi, questo è il tuo massimo all-in, quindi scommetteresti un caffè che è il tuo massimo, che farà una stagione strabiliante, sopra la media. Io il caffè, anzi, sarei disposto anche a pagarti la cioccolata calda, che sono imbevibili.
1: Non ti sbizzare.
13: Per poca. Mi sembra che sia con quella grinta, con quella voglia. Vedremo. Però io scommetto la cioccolata su Boga. Per chi scommetteresti il tuo caffè? Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Grazie, mi faccio in compagnia. Mi hai aiutato. Mi hai aiutato facendo quel nome, Boga. Sì, ho molte aspettative su Boga, perché in poco tempo ha dimostrato tutta la cattiveria, tutta la voglia che aveva di dimostrare di voler cogliere l'occasione capitata dopo il fallimento in Francia. Tu mi parlavi di giocatore di rientro, in questo caso è nostro, cioè non abbiamo rischiato di perderlo. Pensavo a chi potrebbe rimanere, non so, un Douglas Luiz, un qualche altro giocatore. Io ti faccio il nome per farne uno diverso dal tuo, ti faccio il nome di McKennie. Io penso che la migliore stagione di McKennie alla Juventus sarà la prossima, quella che sta venendo, non quella dopo, questa dopo i mondiali, dove magari si potrà togliere ancora delle soddisfazioni, ma penso che diventerà ancora più importante per la Juventus, vedendo un po' come stiamo cercando di trasformarla la Juventus, ma migliorerà anche con un centrocampista di quelli che stiamo cercando, anche Locatelli. Quindi mi aspetto un centrocampo migliore, ma migliori prestazioni di Locatelli e McKenny, se giocheranno insieme, non insieme, di partita in partita. 14:46 in un inedito sabato, tutta la Juve che vuoi, la domanda la giriamo anche a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
14: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio, intanto ti chiedo in quale spiaggia esotica sei.
14: No Antonio,
1: guarda come ha cambiato il tono di voce.
14: No, sono serio professionista. Il mare può attendere.
1: Il mare può attendere, questa l'ha detta. Il titolo di oggi è questo. Perché potrebbe capitare qualcosa in queste ore? O cosa è capitato? Raccontiamo. Riprendi l'agenda da lunedì scorso a un minuto fa. Che cosa è successo dentro quelle quattro mura che si chiamano la Continasse? Intanto prendiamo il live di tutto Juve, naturalmente, per riassumere l'agenda settimanale degli impegni di Camillo De Michelis e di tutti noi juventini.
14: Ma Antonio, da lunedì insomma è cambiato tutto, perché abbiamo vissuto il passaggio da una vecchia stagione alla nuova stagione, perché quando superi il 30 giugno cambia proprio l'annata, perché la Juventus ha dovuto fare delle cessioni e con Puska e con Facundo Gonzalez alla fine è riuscita Puska e anche D'Affara è riuscita poi a fare le plusvalenze che servivano per mettere a posto i conti, e poi c'è stata l'operazione Hecator, che poi bisognerà capire se verrà poi contabilizzata invece in questa stagione corrente. Questo poi ci verrà detto quando ci sarà l'assemblea degli azionisti sicuramente, ma di questo siamo passati in una nuova stagione. Adesso la Juventus è più libera per cercare di costruire la squadra, e quindi c'è stato questo passaggio con un'operazione che va anche in controtendenza rispetto alle ultime due gestioni, quindi quelle di Giunta e di Comolli, andare a prendere un giovane italiano classe 2006 con grande potenzialità, con 75 presenze in Serie A e che ha già 4 gol ed è più giovane sia di Puska che di D'Affara, quindi la Juventus sta cercando anche di ricostruire un patrimonio, perché la Juve sono le uscite ai tutti i giocatori 28-30 anni che hanno uno stipendio molto elevato, che non vogliono andare via e che bloccano proprio il mercato in entrata della Juve, e adesso invece si sta lavorando sempre sui nomi e sono i soliti. Questo so che darà molto fastidio ai nostri ascoltatori, però sono quelli: Colomoni, Moremovic, la questione portiere, dove Vicario ha sorpassato il Dibu Martinez. C'è stato un sondaggio
1: per quale motivo l'ha sorpassato?
14: Economico.
1: Ecco. Lapidario anche il nostro Camillo De Michelis, quindi capite sì. Che a volte il sogno arriva fino a un certo punto, o la volontà, e poi si ferma di fronte all'assegno che è a disposizione. Prego Camillo.
14: Anche se Antonio, Carnevali ha una strategia leggermente diversa rispetto a Comolli, nel senso che lui non è un grande fan di operazioni con 34 anni e stipendi elevatissimi, pagamento del cartellino.
1: Fai bene a sottolineare anche questo aspetto, è vero.
14: Perché poi se il Dibu Martinez non dovesse far bene alla Juventus, eventualmente hai quei 10 milioni di euro che hai speso per il cartellino, che sono una mazzata, perché non riesci più a ammortizzarlo, ed è uno dei problemi che noi abbiamo portato avanti con Arthur, addirittura il Malaka Martinez, e che probabilmente porteremo avanti anche con Douglas Luiz e tanti altri.
1: Quindi una logica rispettabilissima questa, se questa fosse davvero la strada intrapresa dal nuovo corso Carnevali.
14: E quindi in questa situazione qua noi siamo un po' ingarbugliati sul portiere. Come ti dicevo, c'è stato un sondaggio per Zion Suzuki, che comunque adesso ha fatto un ottimo mondiale. Intanto è un portiere di 23 anni e ha un valore, il Parma chiede 30 milioni di euro, c'è la Premier League, è un rischio. Io con il club degli inviati, Antonio, ho fatto la scala del rischio da 1 a 10, prendere un Suzuki dopo Di Gregorio è una scala di...
1: Detto così sembra che cambi la macchina, Camillo. Vuoi spiegare che non stai cambiando macchina, ma stai parlando del portiere? Prendere un Suzuki a 30-40 è come quando mi parli in redazione dei tuoi acquisti online.
14: Ma ormai i nostri ascoltatori
1: sanno, conoscono il nostro linguaggio, quelli che vogliono capire. Certo.
14: Esatto, quindi prendere un portiere del Parma 23enne che non ha grande esperienza è un salto nel vuoto, però io dico a tutti che comunque prendere Vicario ad oggi non è una certezza ai livelli, no, dei portieri della storia della Juventus, perché quando avevamo avuto un problema con Van der Sar la Juventus è andata a prendere Buffon. Ora la Juve non può fare quel tipo di investimento, anche se ci ha provato, è andata a informarsi per Carnesecchi, ma la risposta è stata negativa. Questa settimana hanno provato a fare qualcosina
1: negativa, perdonami, ogni tanto ti interrompo, non me ne vogliano gli ascoltatori, non è cattiveria, non me ne voglia anche lo stesso Camillo. C'è stata la richiesta e il no è non lo vendiamo o lo vendiamo a una cifra diversa da quella, no, che è stata fatta dalla Juve?
14: Allora, Carnesecchi giunto gli ha proprio chiuso la porta, ha detto non lo vendiamo, punto. Diciamo che lì devi avere anche un...
1: E non lo vendiamo alla Juve magari anche, eh? Ci può stare questa risposta?
14: Diciamo che i rapporti non è che sono idilliaci, quindi magari alla Juve fai un prezzo un pochettino più alto, ci può stare, comunque è giunto lì, è stato fatto fuori in 4-4-8 con mercato già impostato, delle strategie.
1: Tu hai capito perché?
14: Sì. È una questione anche qua economica, Antonio.
1: Sì.
14: Legata ai rinnovi, non sono piaciuti determinati rinnovi con determinate commissioni ad agenti, non è piaciuta la gestione Kelly-Hausen con lo stesso intermediario e certe operazioni anche con altri agenti hanno portato poi a una valutazione dei conti e non è andata, cioè la cosa non è piaciuta alla Juventus. Detto ciò, giunto aveva intenzione o aveva aperto alla possibilità di vendere Kenan Yildiz, il Can ha bloccato questa operazione, ha tolto anche potere a Giuntoli e in quel momento lì, tra l'idea di Giuntoli di provare a vendere Yildiz e la non volontà di Elkan, l'idea di Giuntoli prendere Mancini, la volontà di Elkan di non prendere Mancini, ecco il rapporto è arrivato ai minimi e comunque ci sono state tante cose che poi insomma hanno portato a destabilizzare anche l'inizio della scorsa, il rinnovo di Gatti che è giunto le
1: sì, sì, si è ingarbugliata poi un po' tutta la situazione. Esatto. No, ma non volevo portarti fuori tema, ma non l'avevamo mai trattato insieme, quindi so benissimo che tra l'inviato e il direttore, quando c'è l'incrocio, non passa chi arriva da destra, ognuno dice la sua e sicuramente porta più vicino alla verità. Tornando ai nomi, Camillo, la Juve che vuoi, la Juve che vogliono, la Juve che sta nascendo in questa settimana, perché sono state fatte queste operazioni e non altre? C'è un motivo, una logica? Oggi il termine più ripetuto è logica, una Juve logica. Sta nascendo una Juve con logica anche per le operazioni fatte in queste prime ore da Carnevali?
14: Ma sì, Anto, io intravedo una strategia. Poi siamo a luglio, quindi in questo momento qua non possiamo né pensare, no, a un mercato eccezionale, quindi a un vincitore, uno sconfitto.
1: Sì.
14: È ovvio che guardiamo magari anche, no, una diretta concorrente alla Juve, il Milan. Il Milan in questo momento ha fatto il botto di Capodanno perché ha speso 80 milioni, noi no. Però noi abbiamo iniziato a lavorare anche sul patrimonio, un po' in stile Marotta, tanto quando andavamo a prendere il miglior giovane del campionato italiano, potenzialmente il miglior giovane sempre della Serie A, per creare valore. Questo è importante, perché se noi continuiamo a fare il mercato delle ultime stagioni, dove prendiamo giocatori di media fascia anche a livello età, quindi tra i 26 e i 28, li strapaghiamo, diamo enormi ingaggi, se non vanno bene poi non li vendi mai. Quindi bisogna tornare anche a rendere fluido il mercato della Juve. Negli ultimi due anni abbiamo costruito poco, perché il mercato è come lì, hai João Mario che è andato via a gennaio, hai Zegrova che vale niente in questo momento, David che guadagna 7 milioni di euro e poi hai Openda che è richiestissimo ma in prestito. E a questo punto, Anto, il tuo valore attuale è zero, quindi la Juventus ha bisogno
1: non di fai cassa provare. Sostanzialmente.
14: Esatto. Vendere, acquistare, ma perché anche nelle stagioni dove eravamo i più forti e tra i più forti in Europa, quelle degli scudetti, vendevamo magari un grande calciatore e ne compravamo tre. Ora noi non riusciamo a vendere bene e non riusciamo a comprare, quindi sto cercando di provare a ricreare valore e anche a mettere dei tasselli da Colomani, anche se c'è un po' di distanza, non è elevatissima, la Juve intorno ai 35, il Paris vuole 40, però non c'è proprio questa distanza enorme. Sta valutando profili anche esperti, ma tutto questo comunque avrà delle tempistiche un pochettino più lunghe, anche
1: certo.
14: Non possiamo mettere 50 giocatori perché già facciamo fatica a venderli, se poi sanno tutti, no, che sono ai margini è ancora più difficile.
1: È ancora più difficile. Senti, abbiamo 3 minuti e mezzo, poi ti libero per fare il tuffo in piscina, che è là dietro, si sente il ciuff ciuff della piscina. Camillo, dove finirà, proprio una battuta, senza entrare troppo nel merito, dove andrà Di Gregorio?
14: In Turchia.
1: Di Gregorio in Turchia, e come ci hai detto prima, percentuali di vicario rispetto a Martinez? Dacci una percentuale, così chi esce mi dici anche eventualmente una probabilità di arrivo di qualcun altro. Vicario al momento, quale probabilità ha di arrivare alla Juve?
14: 60%.
1: Abbiamo capito che quali sono i giocatori della difesa che andranno sicuramente via. Mi fai tu i nomi?
14: Sicuramente è difficile perché io ho avuto modo di parlare con qualcuno vicino a Gatti.
1: Sì.
14: E lui mi ha fatto proprio capire: Camillo, ma a 3-2 netti andresti mai via dalla Juve? E io ho risposto io per loro: no, mai. Il problema è questo, Anto, che per loro è un punto d'arrivo.

0: No, no,
1: no.
0: Io ti dico 60% resta e ti dico 40 va via.
1: Chi prende il suo posto?
0: Prende il suo
1: sulla
0: posto
1: carta.
0: Sulla carta ti dico, secondo me è un outsider, quindi sì. Non lo so, ti faccio il nome perché so che la gente spesso a Torino, l'ho visto, ne ho parlato anche su tutto Juve, su Radio Bianconera, nell'ultima sosta delle nazionali, Østigard.
1: Østigard, attenzione, probabilità ad oggi di Camillo De Michelis.
0: 50%.
1: 50%. Bremer, alla fine galleggerà la Juve o da qualche altra parte in Champions? Probabilità ad oggi?
0: Io ti dico che sul Bayern sono molto basso sulle probabilità, quindi ti dico 10% sul Bayern.
1: E quindi 10% Kim alla Juve? O qualcosa di diverso?
0: Sì, sì, sì. Perché in questo... Cioè, è tutto... Se riesci a vendere bene, bene davvero qualcuno, anche cambiato, allora possiamo alzare le percentuali. Ma io ad oggi Bremer-Bayern so che è una pista fredda.
1: Chiarissimo, abbiamo un minuto, un centrocampista e un attaccante sicuro, secondo Camillo De Michelis. Sicuro vuol dire che ha delle probabilità alte, poi non prendetevela con Camillo o con Radio Bianconera che hanno detto dei nomi, perché allora, non c'è certezza in questo mondo, figuriamoci nel calcio.
0: Esatto, io continuo a dare Colomoni, come dicevo c'è poca distanza, siamo intorno ai 5 milioni di euro.
1: In prestito con obbligo di riscatto?
0: Sì, obbligo di riscatto molto semplice, quindi qualificazioni in Europa, neanche in
1: Italia. Ah, in Europa.
0: In Europa, quindi molto, molto sì. Semplice, poi vediamo, insomma, dipende da loro. E quindi vado su di lui, sono convinto che questi 5 milioni di euro...
1: Sta scadendo il tempo, centrocampo!
0: Centrocampo, ti dico, è difficile qua.
1: Sì?
0: Difficile, vorrei dirti Lobotka, ma alla fine ti dico che secondo me che sì è il nome che piace.
1: Probabilità di che sì?
0: 60, vado su 60.
1: E allora il domandone finale nella sentenza di tutta la Juve che vuoi, inedita, senza Dario Ghiringhelli, aspettando Chiara Leati che è già lì che bussa e che è pronta con tutti i suoi temi. Camillo De Michelis, qual è, e se c'è un giocatore, quale percentuale di quelli che fanno già parte della Juve, che resteranno, il tifoso direbbe, sul groppone, ma che la Juventus magari sarà costretta a tenere e da cui vorrebbe magari eventualmente tirarci fuori qualcosa di migliore l'anno prossimo? C'è un nome o non ti sbilanci su nessuno?
0: Sì, te lo dico, ma è un gusto personale.
1: Gusto personale. Camillo De Michelis punterebbe
0: Douglas
1: su?
0: Douglas Luiz.
1: Percentuali?
0: 40.
1: Giocherebbe al posto di?
0: Al posto di Thuram.
1: Perfetto, questo è la Juve, tutta la Juve che vorrebbe Camillo De Michelis. Non prendetevela con lui, abbiamo giocato magari, poi ci abbiamo anche azzeccato. Grazie Camillo De Michelis, la prossima.
0: Grazie a te Antonio.
1: Tutta la Juve che vuoi finisce qui, ma il nostro Sabato Sport prosegue con la brava, competente, bella Chiara Aleati. Ciao.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno, sono Enrico Scrittore. Quello che vorrei dire è che credo che Cannavale si sia reso conto cosa significa lavorare nella squadra Juventus, dove tutti quanti sono anti-juventini, sia in Italia che all'estero. ci svalutano i giocatori.

0: ci fanno pagare cifre enormi per giocatori che non li valgono, ritardano il più possibile per crearci problemi sulle plusvalenze, ci estendono al 30 luglio dopo che noi abbiamo fatto quella che per me è una sciocchezza di vendere d'affare. Insomma, non credo che Carnevali avesse immaginato a qual punto fosse l'antijuventinismo.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
3: Prima o poi dovrò cambiare questa cosa, perché io, cioè, dire buongiorno buongiorno alle 3 del pomeriggio, ma diciamo che in inverno ci può anche stare, perché la luce è quella che è, ma in estate dalle 5 del mattino è già pieno sole. Già scrivono, eccola, ciao, ciao amici di Twitch, ciao amici della messaggistica, siamo tutti qua con voi, pronti. Dica Eve, ciao, buongiorno, è stato...
4: Buongiorno Chiara.
3: Per un po' non ci siamo incrociati, ma adesso siamo di nuovo qui a incrociarci. Allora, il mio cuore in questo momento è a Roma. Il mio cuore è a Roma, è a Tor Vergata.
4: Vado all'ultimo.
3: È a Tor Vergata, c'è mio fratello che mi aggiorna, io ho il tatuaggio qua con una frase di una canzone, a breve ne arriverà un altro, ma detto questo il mio cuore è a Tor Vergata, ma il mio corpo è qua, perché il mio cuore forse avrebbe resistito, ma il mio corpo non avrebbe resistito. Dopo 2 minuti credo che mi avrebbero preso con l'ambulanza e portata in ospedale, che tra l'altro è vicinissimo a dove c'è il concerto di Ultimo, quindi questa è una roba positiva. Però vabbè, niente, per cui saluto tutta la famiglia.
4: Cioè,
3: di Ultimo,
4: dighe a un concerto, sì, va per urlare, cantare,
3: sì.
4: No, per svenire,
3: no,
4: cioè,
3: ma,
4: deve finire sta cosa.
3: Ma no, ma sai cosa adesso? Scherzi a parte, questo lo sto dicendo seriamente. Ormai, vedendo come sono le estati da e come saranno da qui ai prossimi non so quanti anni, probabilmente saranno sempre così, i concerti all'aperto dovrebbero farli in primavera e in autunno, tanto freddo non fa. E in estate, cioè a luglio a Roma, all'aperto, anche a San Siro, ma anche allo stadio. Io avevo visto Ultimo all'Olimpico qua, sì, all'Olimpico era, e per fortuna quel giorno ha piovuto, tutte e due le volte che l'ho fatto. Ho fatto l'Olimpico a Roma, c'era il sole e mi sono sentita male, quindi dovrebbero iniziare a pensare, considerando le temperature che ci sono ormai in estate in Italia, che concerti sarebbero da fare tra l'autunno e la primavera, perché sennò, ragazzi, c'è veramente da sentirsi male. Detto questo, chiudiamo la parentesi, questo è per mandare un abbraccio alla famiglia degli Ultimi, che sono tutti là a Tor Vergata, compreso mio fratello che saluto, che mi manda aggiornamenti costanti, e quindi niente. Ma in tutto questo, chiaramente il calciomercato incombe, la Juventus si spera che possa fare qualcosa, e non solo, il mondiale continua ad andare avanti e sono molto felice, ovviamente, per quello che è successo stanotte, questo lo possiamo dire, assolutamente sì, ho esultato come se avesse vinto la Juve la Champions League quando è finita la partita dell'Argentina. Tra l'altro, chi c'era al raduno di RBN, non l'ultimo, quello prima? Che non mi ricordo che anno, 2022, perché era 4 anni fa, 2022, c'è Antonio, mi sembra fosse 2022, sa benissimo che mi avete massacrato perché voi tifavate Olanda. Quindi mi ricordo, ho ben presente quello che successe ai tempi di voi amici di Radio Bianconera, che mi gufavate in una maniera impressionante nella partita tra Argentina e Olanda, almeno stavolta me la sono vista senza gufate. Allora, partiamo da un messaggio che è arrivato, serve la personalità di Bu Martinez, se non lo spogliatoio, che tra l'altro avevi scritto anche nella prima. Sono d'accordo, io sono la prima massima fan del Dibu Martinez. Io credo che la Juventus debba iniziare a fare dei ragionamenti, e questi ragionamenti devono andare in una direzione. La direzione è quella del di andare a prendere quelle facce da C, come le chiama Spalletti, che in questo momento alla Juve non ci sono. E questo, ragazzi, è fondamentale. Cioè, se noi non andiamo a prendere quella tipologia di giocatori, che possono anche starci antipatici, a me sta simpaticissimo, ma possono anche starci antipatici, e non andiamo da nessuna parte, perché avere giocatori tutti con le faccettine carine, tutti simpatici, tutti bravini, tutti che non hanno un minimo di malizia, ragazzi, finisce male. Scusami Luca, finisce veramente male. Quindi è fondamentale andare a prendere queste facce da C. Cioè non ne usciamo se non le prendiamo. Cioè, se noi andiamo a vedere la rosa d'oggi della Juventus, non ce n'è uno. E partiamo dal Dibu. Io Dibu lo vado a prendere. Se volete, vado io un attimo in America, perché in questo momento in America lo prendo, lo porto, lo faccio firmare e lo riporto indietro per fare giocare la partita con l'Egitto, gli ottavi di finale. Perché è uno di quei giocatori che secondo me possono far la differenza all'interno di uno spogliatoio, oltre che in nelle partite complicate, per l'esperienza che ha, ma soprattutto per il carattere che ha. Cioè, non so se avete visto le partite dell'Argentina di questo mondiale, risalta proprio per l'atteggiamento e l'attitudine che ha. Quindi io sono assolutamente d'accordo col discorso di Dibu Martinez. Cioè, io non prenderei nessun portiere che non sia Dibu Martinez. E so che poi non accadrà, perché tanto poi non accadrà, però io ribadisco che la candidatura è quella. Buon sabato pomeriggio, carissima Chiara. Ciao. A Roma c'è ultimo, tra una settimana Ferrara Marilyn Manson. Ah, davvero? E torna al caldo in pianura padana. Un abbraccio Terry, è vero, ci siamo goduti questi giorni di un po' più fresco, ma in realtà poi la prossima settimana tanto quanto quella che viene, ma quella dopo ancora, ritorna al caldo torrido che abbiamo vissuto a giugno. Non sapevo ci fosse Marilyn Manson, ma è anche perché onestamente, lo sai Terry, non è proprio il genere che amo.
4: Abbiamo già parlato di rock tempo fa, ti ricordi?
3: Ma Marilyn Manson è ancora più del rock, cioè mi sembra proprio una roba super strong, non so come si definisca, cos'è, heavy metal? No, sto sbagliando, non so, comunque Marilyn Manson mi sembra proprio più del rock. Cioè, per me rock si ferma a Ligabue, capito? Quello per me è rock. No, vabbè, non è vero, in Italia parlo. Però vabbè, detto questo sì. Ma tra l'altro a Roma, se non sbaglio, oggi c'è anche il rally della capitale, dovrebbe esserci anche un evento di Extension Ciglia, che sempre nei dintorni, quindi c'è un casino oggi a Roma che non lo auguro a nessuno. No, detto questo, tornando al discorso mercato, al discorso Juventus, che è quello che poi fondamentalmente interessa maggiormente noi, la situazione mi sembra abbastanza chiara. Cioè, io ho letto nei giorni scorsi più persone dire che la Juventus ha fatto una roba inspiegabile prendendo Ekator, pagandolo una certa cifra e dando via due giovani della Next Gen a una cifra, a un terzo della cifra di Ekator. Questo è quello che ho letto. Allora, bisogna però fare un attimino un minimo di ragionamento quando si scrivono queste cose, nel senso che Ekator ha 40, 50, 60 presenze in Serie A. I ragazzi della Next Gen hanno giocato in Serie C e c'è una bella differenza. Cioè, è ovvio che Ekator costa tre volte tanto un ragazzo che ha giocato in Serie C, questo mi sembra evidente. Ma è normale che sia così, perché paghi le presenze che ha fatto questo ragazzo in Serie A. Poi ribadisco, io continuo a non voler dare giudizi a nessun giocatore prima che vesta la maglia della Juventus, perché abbiamo sbagliato già più e più volte. E quindi non ho intenzione di farlo. Ma se posso dire una roba, tra i vari nomi che sono circolati e che continuano a circolare, io il buon Zorlot lo lascio dov'è. Cioè, io Zorlot non lo vado a prendere né oggi, né domani, né mai, perché io continuo a vederlo giocare e continuo a non piacermi, ma neanche lontanamente. Cioè, vorrei dire una roba ma non la posso dire, perché sennò poverino, non è giusto, non lo voglio insultare. Però vi ricordate il, come si dice, il soprannome che davo a Ken? E come sembra quello Zorlot, la stessa roba. Quindi non vedo il motivo. E vabbè, Marilyn Manson e Industrial Metal ci dicono. Ok. Però a me Ekator piace molto, ha dei piedi almeno come quelli di Vlahovic, può solo migliorare. Non lo so, ribadisco, io voglio aspettare che vestano la maglia della Juventus, perché poi dal Genoa alla Juventus cambia tutto, ma veramente tutto, quindi non voglio dare giudizi al momento, ad oggi, sugli acquisti che vengono fatti, perché i tempi Kopp e Douglas Luiz, abbiamo il centrocampo più forte della Serie A, l'anno dopo Openda, David e Zegrov, abbiamo l'attacco più forte della Serie A, e non mi sembra che in nessuno dei due casi la situazione sia stata poi questa. Cinzia, io sopporto poco l'Argentina. Vabbè. Zero Marquez. Vabbè. Non so chi sia ultimo. Questo è un grosso problema, però, perché, cioè, non sapere chi sia ultimo, 250.000 biglietti venduti in mezz'ora, sta facendo record su record in tutta Italia, questa roba no. E soprattutto amo il caldo, ma la tua voce mi piace, al sabato ti ascolto sempre molto volentieri. Ciao Cinzia, grazie mille. Comunque io e Cinzia, cioè, ci fosse una roba che abbiamo in comune, una, non è che dici una, niente.
4: Eh beh, a Cinzia piace il caldo, non sa chi è l'ultimo perché le arriva prima.
3: Vabbè, comunque posso dire che in Italia, cioè nel senso, tu sei come gli italiani, sono io che sono atipica, Cinzia, cioè nel senso, gli italiani non amano, gli italiani a parte i napoletani, non amano particolarmente l'Argentina, ma io amo l'Argentina e amerò l'Argentina fino a quando Messi scenderà in campo, dopodiché a me dell'Argentina può fregar di meno, cioè nel senso, questo è il discorso. Gli italiani non amano molto Marquez, così è a naso, io sì, e molto anche, e su ultimo ribadisco è un po' una via di mezzo. Daniele, portieri Carnesecchio vicario, no argentini o brasiliani anziani, invece ragazzi ci servono quelli, cioè io capisco tutto, ma in realtà noi servono quelli, a parte che io Carnesecchi non lo prenderei, un altro che non prenderei mai dall'Atalanta, non prenderei neanche, con tutto il rispetto, l'ultimo dei magazzinieri, figuriamoci il portiere, che tra l'altro se guardate le partite dell'Atalanta, il buon Carnesecchi di caccatine ne fa parecchie, non ne fa poche. Su Vicario è secondo me l'alternativa al Dibu, quindi su Vicario non mi dispiacerebbe, anzi per me Vicario andrebbe assolutamente bene, però in realtà noi servono proprio quelli, cioè a noi servono le facce da C, come dicevamo prima, e non lo è né Carnesecchi né Vicario, a noi invece servono quelli, oltre a servirci giocatori che hanno esperienza internazionale. Non abbiamo uno, cioè io se volete vi rileggo la rosa della Juventus e mi dite quanti di questi giocatori hanno esperienza internazionale, non ce n'è uno, cioè gli unici due che hanno vinto qualcosa a livello europeo sono Kopp, e credo non ci sia altro da aggiungere, e il buon Kostic che è andato a scadenza. Cioè, degli altri non ce n'è uno. Almeno Dibu qualcosa ha vinto e ha giocato partite di un certo livello. Luca Bonora, Ekator penso abbia una certa determinazione per crescere, Kopp e Douglas Luiz mi sembrano dei ragionieri alla partita di Fantozzi, pure David in mezzo ci metto. David io lo terrei, l'ho già detto più volte, me lo tengo tutta la vita e secondo me l'anno prossimo può fare bene, quindi io David me lo tengo, anche perché non è che si può cambiare tutto l'attacco, quindi io David me lo tengo. Douglas Luiz me lo tengo, Kopp purtroppo non me lo terrei, ma non so come si possa fare a mandarlo via. Forza Onore, buongiorno Chiara, comunque il mio ex direttore è uno che, ok, ovviamente mi riferisco a quello che è stato detto su Carnevali e Chiellini, vabbè, ok. Poi mi scrivono bei tatuaggi, grazie, e vedi solo questi perché io ne ho tipo 85 solo che non si vedono tutti, no, non è vero, vedi anche questo, poi ce ne ho qua. Uno qua dietro, un altro qua dietro, uno qua dietro, sono piena, uno sul fianco, uno sulla coscia, uno sulla caviglia, diciamo che, sì, uno sul fianco, diciamo che ne ho un po', e penso che aumenteranno, però sì, mi piacciono proprio tanto, quindi credo che aumenteranno in un poco. Allora, dicevamo, la cosa più importante che abbiamo in comune è la nostra amata Juve, è vero Cinzia, è vero, su questo hai ragione. Mirko dice Cinzia tutta la vita, ma Mirko sei a Sabaudia, potevi andare a farti una giornata Tor Vergata, adesso io non so bene quanto ci sia, tra l'altro Sabaudia ragazzi stupenda, Sabaudia e Sperlonga, e sono andata al mare, cioè posti stupendi, bisogna dire la verità. Non so onestamente quanto ci sia da Sabaudia Tor Vergata, però scusami, vai, usa il beneficio del dubbio, vai a sentire, vedi. Bonni, ragazzi, riportiamo Dybala a casa, parametro zero, innamorato di Dybala sempre, innamorato di Dybala sempre. Allora, se dobbiamo parlare solo col cuore, che credo che sia la cosa che ti fa parlare, che farebbe parlare anche me in questo momento, io Dybala lo riporto a Torino anche a 40 anni per fargli finire la carriera. Quindi irrazionalmente, Bonni, lo capisco e non l'avrei mai fatto partire, e potessi me lo riporterei indietro oggi, irrazionalmente, quindi usando solo ed esclusivamente la parte del cuore e romantica, no, della cosa. Cioè, a me ancora oggi fa male, ho montato un video qualche giorno fa in cui ho messo le foto di Dybala con la maglia della Juve, cioè mi stavo sentendo male, mi veniva da piangere. Poi vabbè, io piango molto spesso, però mi veniva da piangere. Il discorso però è che se tu usi la tua parte razionale, pensare a Dybala alla Juventus, questo Dybala alla Juventus onestamente non ha poco senso. Ha poco senso perché è un giocatore che ti garantisce 15-16 partite ad alto livello se va bene. È un giocatore che è tanto infortunato, se gioca due partite da 90 minuti, uno di seguito all'altra, poi sta fermo, cioè, non è funzionale. Poi se vuoi, irrazionalmente, sono d'accordo, Bonni, sono d'accordo con te, ma è oggettivo che ad oggi sarebbe un investimento a perdere. Quanti soldi gli dai a Dybala per farlo tornare? Gli dai 4 milioni? A, bisogna vedere se accetta. B, sono 4 milioni per un giocatore che non ti garantisce neanche la metà delle partite della stagione. Contando che comunque noi l'Europa League la facciamo, quindi vuol dire che una competizione europea la fai, e vuol dire che se va bene giochi 45-50 partite. Quindi ribadisco, Dybala per me è straordinario, fortissimo, un mancino clamoroso. E nel cuore penso di tutti i tifosi della Juventus, cioè dal primo. Nel tuo no. Perché nel tuo no? Ma chi sei? Poi sono io la bastian contraria? E io va detto nel mio no. Ah, vabbè. In quasi tutti i cuori dei tifosi della Juventus. Però non ha molto senso. Non ha molto senso, onestamente. Non ha molto senso. Per una roba razionale. Cioè, proprio pensando a quello che ti può dare Dybala. Cosa ti può dare? Purtroppo, ribadisco, se dovesse arrivare l'annuncio, la Juventus riporta Dybala a Torino, sono la prima che lo va a prendere e esulta perché è tornato, e siamo d'accordo, cioè, su questo assolutamente, però razionalmente ha poco senso. Tanta roba ai tatuaggi, diceva. Sai che non mi dispiacerebbe il ritorno, ovviamente 2,5 milioni è già tanto. Beh, sì, se lui ti dice torno, prendo 2 milioni a stagione, va bene, comunque ha già giocato alla Juventus, sa cosa vuol dire vestire quella maglia, sa cosa vuol dire vincere con la Juventus, ha esperienza internazionale, quindi se viene, si riduce drasticamente lo stipendio per venire alla Juventus e chiudere la carriera alla Juventus, raga, subito, cioè... Sono d'accordo assolutamente, però se invece bisogna dare 4-5 milioni, onestamente anche no. Scusate, non avevo visto, sorry. Mi mandi un messaggio vocale, per favore.
2: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, Brigia Forza Juve. Beh, io ai mondiali tipo Portogallo, punto. Poi sul mercato mi aspetto determinate cose. Colomani secondo me non arriva, Vicario sarebbe interessante arrivasse, Muaremovic riportiamocelo a casa, riportiamolo a Torino, sarebbe una gran cosa. Ti chiedo se venderanno Bremer o no, però questo sarà da capire. Poi tu che Juve vorresti per il prossimo anno? Che cosa ti aspetti da questa Juventus? Io, per come la penso, finalmente abbiamo Carnevali che fa le cose per bene, e fare le cose per bene secondo me ti porta a vincere. Fammi sapere la tua opinione, forse.
3: Allora, visto che me la chiedi, te la do la mia opinione. quello che mi aspetto è un po' quello che dicevo prima. Partiamo da un presupposto: molto contenta che ci sia Carnevali. Sono anni che io spero che Carnevali venga alla Juventus. Cioè, da quando è andato via Marotta, io ho sperato dal giorno zero che potesse arrivare Carnevali, perché l'erede designato di Marotta, oltre ad essere molto amici e ad avere un potere politico di un certo tipo, con tutto il rispetto per Comolli, il potere politico è differente. Quindi su cioè io ho molta fiducia in Carnevali, nei mezzi di Carnevali, nel modo di trattare di Carnevali. Basti vedere quello che faceva col Sassuolo, poi è chiaro che lavorare alla Juventus è diverso rispetto che lavorare col Sassuolo. Cosa mi aspetto dalla Juve della prossima stagione? È quello che dicevo prima quando parlavo del Dibu. Cioè io mi aspetto una Juventus che faccia i colpi che può fare, che non saranno tanti, che possono essere 3-4, compreso Hecator ipoteticamente, ma di questi almeno 2 se non 3 giocatori anche presi a parametro zero, che può essere il Kessié di turno, che può essere il Goretzka, che può essere giocatori presi a parametro zero, che però siano nel giro del calcio europeo da tanti anni, che abbiano un'esperienza europea di un certo tipo, perché quello è fondamentale. Perché ragazzi, io vi parlavo l'altra volta e vi facevo il confronto tra le varie rose e ho preso quella della Juve, quella del Barcellona, quella del Real e quella del City, se non sbaglio, e noi come media età, cioè, saremmo perfetti, cioè dovremmo essere nel top della nostra storia in questo momento, parlo di questa rosa, perché la media età sono 25 anni, 24 anni, cioè non hai una... Quando dicono la Juventus è una squadra giovane, no, la Juventus non è una squadra giovane, la Juventus non ha esperienza ed è giovane a livello di esperienza, non a livello di età. Quando tu confronti la rosa della Juventus con... Cioè noi alla fine i giocatori che hanno sotto i 20 anni ne abbiamo 3, che sono Miretti, Yıldız e Azic. Uno subentrava e lasciamo perdere, uno non ha praticamente mai giocato se non il gol contro l'Inter e l'altro è Yıldız. E ok. E questi sono i giocatori che noi abbiamo, non sotto i 20 anni, scusate, sotto i 21. Questi sono. Gli altri sono tutti 24, 25, 26, 27, 28. Quindi tu non hai giocatori giovani. Poi però guardi le altre squadre e le altre squadre hanno, le big, hanno i giovanissimi, che vuol dire 16, 17, 18. Cioè, basta guardare il mondiale. Ci sono giocatori che hanno 16, 17, 18 anni, giocano titolari nelle loro nazionali e non nazionali del cavolo, ok? E poi hanno i vecchi. Ma i vecchi sono 30, 31, 32, 29. Ok? Quindi questo, cioè, tu per creare un ciclo devi avere i giovanissimi e devi avere qualcuno che ha 25, 26, ok? E i vecchi con esperienza, che fanno crescere i giovanissimi. Quando i vecchi lasciano, i giovanissimi diventano giovani o comunque giocatori che sono già da un po'. Arriva un'altra sezione di giovanissimi e hai un'altra parte di giocatori vecchi. Quelli che hanno 24, 25, 26 diventano i vecchi. Così funziona se vuoi aprire un ciclo. Noi ad oggi non possiamo farlo, perché se noi poi siamo i primi a dire la Juve è una squadra giovane, ragazzi, siamo fuori totalmente. La Juve non è una squadra giovane. Hai 3 giocatori sotto i 21 anni, 3 in prima squadra, sono 3. Non puoi dire che una... Ma ti manca quello zoccolo duro di giocatori di una certa età che fanno da chioccia e aiutano a crescere e a gestire, adesso chiudo, e a gestire momenti di difficoltà quelli più giovani. Questo è. A noi manca quella roba lì, quindi io mi aspetto che arrivino Hecator, va bene, ma comunque Hecator è anzi più giovane di quelli che abbiamo noi, ok? Entra nel sotto i 21 anni, ma noi manca la parte, lo zoccolo importante di giocatori che hanno esperienza internazionale. Finché non vai a creare quel blocco lì, che possono essere anche 2 o 3, ma quei 2 o 3 ci devono essere, raga, c'è storia. Va bene, piccolo break, a tra poco.
1: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
1: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
3: Eccoci, avete visto live il momento in cui mi sono messa la cuffia. Eh? Così vedete anche il backstage di tutto quello che succede.
4: Una volta all'anno, dai.
3: Ma sì, ma che problema c'è? Angela Juve, come sempre, presente. Sicuramente Carnevali è meglio di Como lì e di Giuntoli. Sicuramente meglio di Como lì e di Giuntoli. Non unirei Como lì e Giuntoli, perché io comunque Giuntoli, onestamente, non lo vedo così disastroso. Io continuo a sottolineare questa roba. Mi prendo gli insulti, però, ragazzi, è il mio pensiero. Poi Carnevali è sicuramente meglio di entrambi, ma per me non c'è paragone tra uno e l'altro, ma neanche lontanamente. Tanto che, comunque, ad oggi, alla Juve gioca con Seisao, che ha portato Giuntoli, Kalulu, che ha portato Giuntoli, Thuram, che ha portato Giuntoli. Giuntoli aveva portato anche Renato Veiga, Kelly l'ha portato Giuntoli, quindi... Onestamente, Luca Bonora, basterebbe una Juve meno in confusione in campo e dirigenza, giocatori ben diretti e concentrati ed ecco 8 punti in più, poi con qualche innesto ne fai altri 6 ed ecco che lotti almeno per i primi 3 posti. Rispondevo alla domanda: cosa vi aspettate dalla prossima stagione? Ok. Poi Vicario, ho visto molte volte, vale esattamente di Gregorio, alcune buone parate ma tante indecisioni, il portiere di cui non abbiamo bisogno, scrive Luca. Ciò che ero visto Liga il mese scorso in Lussemburgo erano 1000 persone, vero spettacolo. Vedi, un po' più intimo. Io anche, calcolate che, vabbè, il primo concerto che ho fatto è stato quello dei Finlay. Bimba dei Finlay ero ai tempi, che non so se qualcuno di voi si ricorda chi sono i Finlay, però se ve li ricordate scrivetelo. Quindi il primo concerto in assoluto sono stati i Finlay. Perché avevano fatto un concerto a Cioccolatò a Torino e quindi ero andata, era gratuito. Il primo concerto pagato che ho fatto è stato proprio Ligabue all'Isozaki, che adesso, per chi non è come me millennial, viene chiamato, cos'è? No, non è neanche l'Alpi Tour, in Alpi Arena dovrebbe chiamarsi adesso, dove ho visto tra l'altro il wrestling qualche mese scorso, anzi ormai 2 mesi fa. Un mesetto fa, sì, dai. E l'altro che ho visto, il secondo che ho visto pagato è stato Max Pezzali. E poi ho visto 3 volte Ultimo, altre 2 volte Max Pezzali e beh, questo è. Poi mi piacerebbe andare a vedere anche qualcun altro, tipo, allora, tipo Tiziano Ferro, Venditti, Fabrizio Moro. Se fosse andato a Tor Vergata avrei visto in un colpo solo Fabrizio Moro e Ultimo. Imodà mi piacerebbe andare a vedere. Tutti quelli che c'erano, la Pausini, Giorgia. E poi Ultimo altre 850 volte, ma quelli sono dettagli. Giuntoli, gli unici acquisti buoni che ha fatto sono stati Thuram e con Seisao. E super con Seisao. Ma Kalulu no? Cioè Kalulu ha fatto una roba impressionante, Giuntoli, Migliore acquisto di Giuntoli, Kalulu. Con Seisao, con tutto il bene, lo guardo anche col Portogallo ed è la copia sputata del giocatore della Juventus. Quindi, per me, Angela, ti voglio bene, lo sai. Dico solo la mia opinione, che chiaramente non deve essere la tua, però prendo spunto dalla tua opinione, che sappiamo che è differente dalla mia, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa. Quindi non ti arrabbiare se dico questo, ma non è nei tuoi confronti, perché so che io ogni tanto dei modi che sembra che io me la prenda con qualcuno, ma assolutamente è solo il mio modo di essere un po' più strong quando dico quelle che sono le mie idee, ma premesso che assolutamente sai che ti voglio bene. Con Seisao io lo sto guardando e l'ho guardato anche col Portogallo e continuo continua a essere per me una copia sputata di quello con la Juve. Poco fumo, cioè tanto fumo e pochissimo arrosto, ma veramente pochissimo arrosto, cioè fine a se stesso totalmente. E, però ribadisco, pensiero mio, so che invece Angela tu stravedi per Cico, quindi, e mi auguro di poter essere smentita questa stagione. Luca, sì, piacevano a mia cugina, credo di non averli mai sentiti. Io, tra l'altro, sono ricomparsi Finlay ultimamente, hanno fatto il tour nei palazzetti e mi sono resa conto di, cioè Yves, tu ti rendi conto la mente umana? Io non sentivo i Finlay da una vita, perché poi erano spariti completamente, no? E ricompaiono all'improvviso, fanno il tour nei palazzetti, mi sarebbe piaciuto andare a vederli, ma non ho fatto in tempo a prendere i biglietti, e iniziano a girare le loro canzoni, ma anche non quelle che erano diventate hit, no? Tipo Adrenalina, Diventerai una star, ma anche quelle un po' di nicchia. Oh, io mi ricordavo ogni singola parola di tutte le canzoni. Santo cielo, se mi chiedono una minima roba che ho imparato a scuola, ma anche la più stupida, zero, io non mi ricordo. O se mi chiedono mai, quando io litigo col mio fidanzato, adesso racconto questa, lui si ricorda tutte le cose che ho detto, che ho fatto, quando l'ho detto e quando le ho fatte. Io gli rispondo, ma anche tu hai fatto questo? E lui mi dice, quando? Dimmi quando ho detto questa roba. Oh, io non mi ricordo, cioè mi ricordo che è stato fatto, perché magari in quel momento ce l'ho rimasta male, o è successo qua. Io non mi ricordo minimamente. Zero. E invece le canzoni dei Finlay che non sentivo da 20 anni, no, 20 anni no, da 15 anni, tutte, dalla prima all'ultima. La mente umana è assurda. Se mi chiedono chi ha segnato nella Juve, tornando a noi, l'ultima giornata di campi, ma chi se lo ricorda? Non mi ricordo, io non mi ricordo niente. Cioè, ho proprio una memoria su alcune. Ma le canzoni, follia.
4: A parte che l'ultima giornata la Juve nessuno ha segnato. Ha segnato solo la Fiorentina.
3: No, il derby era l'ultima giornata. Quello me lo ricordo. Era derby l'ultima giornata della Juve. È successo casino.
4: Ah sì, un 2-2.
3: Infatti. Che vinciamo 2-0, vedi che qualcosa me lo ricordo. Però non mi ricordo chi ha segnato. Ah, Vlahovic, forse ha fatto doppietta Vlahovic. Vabbè. Forse sì, perché quelle di Vlahovic me le ricordo. Quindi potrebbe essere doppietta Vlahovic, però non mi ricordo. Ah, Luverk dice, ah, ma sei fidanzata, no Maria, io esco. Eh sì, ragazzi.
4: Ho sbagliato chat.
3: Questo è... Però puoi stare con noi lo stesso, cioè nel senso, non è che perché sono fidanzata allora non va bene. Abbiamo un vocale per caso, Yves? Vai, sentiamolo.
7: Stefano da Roma.
3: Ciao Stefano.
7: Chiara, lo sai qual è la cosa che fa ride? È che tu hai nominato i giocatori che ha portato Giuntoli come se noi avessimo vinto la Champions League e lo scudetto. Noi con quei giocatori non siamo entrati in Champions League, e se la Coppa Italia finiva in maniera diversa stavamo in Europa League, quindi c'è poco da dire questi l'ha portati Giuntoli, questi l'ha portati Giuntoli.
3: No, ma non hai capito,
7: a parlare dei fenomeni, stiamo a parlare di giocatori mediocri.
3: No, ma non hai capito, forse mi sono spiegata male io. Io non ho detto che Giuntoli è un fenomeno, io ho detto che per me Giuntoli non è paragonabile a Comolli. Questo ho detto. Cioè, ho detto questo e ho fatto il nome di giocatori. Poi, tra l'altro, ho fatto nomi di giocatori. Uno a me non piace, che è con Seisao. Cioè, non piace. Non mi piace, no. Uno che non mi fa impazzire neanche un po' e che, secondo me, in una Juventus top non giocherebbe chiaramente titolare, che è con Seisao. Turam... A me piace tantissimo, secondo me ha un potenziale grandissimo, ma onestamente ad oggi in una Juventus vincente non gioca titolare. L'unico che secondo me farebbe la differenza anche in una Juventus di un certo livello è Kalulu. Quindi non volevo dire che Giuntoli ha fatto anzi, cioè per carità, con i soldi che aveva ha fatto determinate cose. Ma sia chiaro, era solo un modo di dire che secondo me Comolli e Giuntoli sono due robe comunque diverse. Ecco, ma sempre pensiero mio. Cop, Douglas Luiz, David, Openda, via subito. Sì, poi che mercato, cosa facciamo? Domando. Domando, Coop fai praticamente minusvalenza. Douglas Luiz, qualcosina lo puoi prendere. David, ok, Open Da fai minusvalenza. Come la risolvi poi? No, perché è facile dirlo. È facile dire, oh, senti, chiamiamoli tutti alla continassa, cacciamoli tutti tranne due o tre. E poi? Come fai? Non ti iscrivi neanche alla Serie A perché non hai abbastanza giocatori. Cioè, boh. Si fa tutto molto, molto più semplice in realtà di quello che è. Perché non è così semplice. Stefania, ciao Chiara, ma avresti ripreso Vlahovic senza premio alla firma? Sì, cioè io l'ho detto da subito. Io Vlahovic lo avrei tenuto, chiaramente non alle cifre che chiedeva, però avrei cercato di fare in modo di trovare un accordo, sì, perché trovare un altro attaccante comunque ad oggi che ti costi meno di Vlahovic, devi vedere quello che trova, che trovi, perché se l'alternativa è Pellegrino del Parma, mi tengo Vlahovic. Ciò che era, vedendo i mondiali, noto nazionali pieni di giovani bravi. Secondo te perché noi, i Cubarsì, gli Amal, nei nostri settori giovanili non nascono più ormai da tempi di Pirlo, Totti e Del Piero? Il confronto tra la nostra nazionale e ciò che sto vedendo è impietoso. Un grande abbraccio, Marco, Borgo, Filadelfia. Ciao Marco! Allora, su questo bisognerebbe aprire, Marco, un discorso veramente troppo ampio. Perché bisognerebbe partire dai settori giovanili, da come sono improntati i settori giovanili. Bisognerebbe partire non dalle seconde squadre, non dalle primavere, non dall'under 16. Bisognerebbe partire proprio dai primi calci per capire che è tutto sbagliato il sistema calcio in Italia. Perché non è vero che i fenomeni e i giocatori forti sono solo giocatori all'estero. In Italia ci sono. Il problema è che il sistema calcio in Italia è da rifondare dall'inizio, cioè dai primi calci, fino alle prime squadre. E non c'è la volontà né l'interesse di fare questa roba qua. Perché se le nazionali giovanili vincono comunque dei campionati europei, ed è successo un mese fa, vuol dire che non si è così scarsi. Però poi si perdono. Questo è il discorso. Quindi, allora, su Yamal... ragazzi, cioè, Yamal è di nuovo, cioè, è dopo Messi, dopo X anni dall'esordio di Messi, è arrivato Yamal, casualmente sempre al Barcellona. Però vabbè, quelli sono dettagli. Però il discorso è che purtroppo, finché non si rifonderà il sistema calcio italiano, il che vuol dire si deve insegnare a giocare a calcio, se anche si perde sti cavoli, ma è fondamentale che si insegni a giocare a calcio. Finché ci saranno i genitori fuori a inveire contro i ragazzini avversari, dicendo ai propri figli fategli male, perché la vittoria conta più di qualsiasi altra cosa, non funzionerà mai. Finché c'è il discorso legato al questo ragazzo è alto 2 metri e quindi nel settore giovanile, partendo dai primi calci, arrivando agli allievi, alle juniores, questo parlo con coscienza di causa perché è da dove sono partita io a fare questo mestiere e l'ho vissuto anche con i miei fratelli. Finché c'è uno alto 2 metri che magari non sa toccare una palla, ma è il più grosso di tutti, il più alto di tutti, e quindi fa la differenza, perché inevitabilmente a quei livelli lì tu fai la differenza. Non ne usciremo mai. Finché vige il potere del procuratore in Italia, anche in Serie D, non ne usciremo mai. Finché vige il premio a chi porta la mazzetta o lo sponsor, non ne usciremo mai. E ve lo dico anche questo perché conosco determinate situazioni. Finché vige la regola degli under, non ne usciremo mai. Perché gli under, con tutto il bene, se ci sono e giocano, giocano perché sono forti, non perché sono obbligati. Perché? Come funziona sta roba degli under? Funziona che c'è un obbligo di X under da far giocare in prima squadra. Parlo della Serie C, ma anche in Serie D. X under. Quindi tu fai tutto il percorso nel settore giovanile in una società, che può anche essere professionistica, arrivi in prima squadra, giochi perché sei under e magari sei anche forte. Ok? Esci poi dopo due anni o quello che è, dal discorso under e arrivano altri under, perché la società prende il premio più under giocano. Arriva un altro under che è meno forte di te, ma che fa prendere il premio alla società e per obbligo comunque deve giocare. E tu sparisci, perché non sei più under. E magari tu eri un fenomeno, ma nonostante questo, gioca il tuo l'under che è arrivato quest'anno. Finché queste robe qua non cambieranno, raga, non ne usciremo mai. Mai. Purtroppo è così. Angela, su questo sono d'accordo con te, meglio Vlahovic di Pellegrino. Ti faccio tantissimi complimenti per la tua competenza e professionalità, grazie mille. Poi scrivono 30 milioni per Bremer è follia, almeno 50. Quest'anno però non è che abbia fatto proprio una bellissima stagione Bremer, con tutto il bene. Luverk, non c'è neanche la voglia dei ragazzi oggi, poi devono pagare quasi 1000 euro per fare 3 partite al mese. I nostri figli sono viziati, non vanno a giocare in cortile come una volta. Questo è vero, però anche su questo io non sono totalmente d'accordo. No, sul discorso del cortile, dell'oratorio, dei giardini sono d'accordo con te al 200%, Cioè, io quando ero piccola uscivo, forse i miei genitori ancora più di me, uscivo e trovavi gente col pallone per strada ovunque. Io giocavo all'oratorio, giocavo agli scout, giocavo ai giardini, ovunque. Quindi sono d'accordo. Giocavo sotto casa, al mare, ovunque. Però il discorso del costano quasi 1000 euro... su questo io non sono d'accordo. Ma non che non costino, a parte che 1000 euro più o meno, cioè la società che proprio costa tanto, forse sono 800 euro l'anno, ma 800 euro all'anno. Fai 2 allenamenti più la partita, 3 allenamenti più la partita? Raga, io, cioè il calcio ad oggi è ancora lo sport più economico. Io ho fatto pattinaggio artistico su ghiaccio a livello agonistico per tanti tanti anni, ma 1800 euro in un mese forse, ma in un mese. Tennis non ne parliamo, come si chiama, oddio tanto, l'ippica non mi viene, comunque non ne parliamo. Cioè il calcio ad oggi è ancora quello più economico. Adesso io capisco che purtroppo la situazione economica di tutte le, della grande parte delle famiglie è un disastro, compresa la mia, quindi per carità. Però 800 euro all'anno per far fare sport ai figli non è tanto. Non è tanto. Quindi secondo me non è un discorso, anche perché poi le società in qualche modo devono sostenersi. È più un discorso legato a quello che facevo prima. Poi invece sul discorso dei figli viziati che magari non c'hanno voglia perché vogliono stare davanti alla televisione, su quello sono totalmente d'accordo. Luverche, ma sì, ci sbocciamo le ginocchia ogni giorno, assolutamente, ma non solo. Poi c'è anche una concezione dei genitori diversa. Cioè io arrivavo a casa, i miei fratelli anche, quello più piccolo più o meno, il mio fratello che è quello che ha 3 anni meno di me. Arriviamo a casa con, adesso io non so, guarda, è arrivato anche Manu, Yves e Manu, non lo so, quando eravate giovani, quando eravamo tutti giovani, cioè, tornavamo a casa sbucciati dalla testa ai piedi, cioè, ma anche io, tornavo e c'avevi uno sbreco sul gomito, un altro sulla gamba, un altro sul ginocchio, un altro sul braccio, eri sempre, cioè non c'era una volta in cui non avevi croste ovunque. E adesso e mia madre e mio padre mi dicevano, vabbè, amen, sei caduta, poi ti passa. Ok? Adesso, mamma, se arriva un bambino con un... Io e i miei figli, fatevi male, sbattete, fate quello che volete, l'abbiamo fatto tutti, vi rafforzate, ciao. Sì, questo lo assolutamente. Cicifi, miau, Carling, bellissimo, bellissimo. Sì, ma se non giocano nei cortili non servono 2 allenamenti a settimana. Ho capito. Sì, sono d'accordo. Sono su questo, certo. Carnesecchi, classico portiere dell'Atalanta, darei un'altra possibilità a Douglas Luiz, vicario assolutamente no, sto con Cinzia a parte il caldo, Terry. Lo so che tu stai con Cinzia, lo so, e questo è. Però, raga, mi volete bene così come sono, dai, su. Ah, so proprio perché sono un po' particolare. Ciao, che punto è la trattativa per il portiere? E nel punto in cui siamo sempre... Sai a che punto è la trattativa per il portiere? A un punto interrogativo. Dybala, la bravura e l'esperienza che manca a molti della Juve, su questo siamo d'accordo. Chiara non legge... quando tossisci chiedi scusa. Ma perché? perché quando tossisco chiedo scusa? Devo chiedere scusa? No, lo leggo, non è un problema. Quando tossisci chiedi scusa. Non lo so, cioè tossisco. Abbiamo dato 12 allo scarso Vlahovic, non vogliamo darne 3-3,5 a Dybala. Con te tanto non andremo mai d'accordo, non c'è storia. Sì, croste, poi mia mamma me la dava pure, me le dava pure perché mi ero fatto male. Poi quel mercurio cromo bruciava i tempi. Mamma mia, il mercurio cromo. Sì. Trauma per me. Ciao Chiaretta, mi dispiace dirlo, ma ci si esalta troppo per i nomi e poi non si pensa alle condizioni dei giocatori. Quando si è parlato di Zegrova mi sono permesso di dire che avremmo comprato di nuovo un giocatore rotto e sono stato massacrato. Le cose poi sono andate come sono andate e Zegrova non ha praticamente giocato. Ciao Dudu d'Alba, su questo sono d'accordo. Io ho fatto lo stesso, ho fatto questo errore l'anno prossimo dicendo io abbiamo l'attacco più forte della Serie A e ho fatto una figura di M grossa come una casa 365 giorni dopo. Quindi ho deciso che non dirò più niente. Sto zitta, aspetto, perché basta, mi sono fatta abbastanza figuracce. Quindi hai ragione, sono pienamente d'accordo con te. Ciao Chiara, complimenti, sempre sentiti e meritati. Chiara, ad oggi mercato deludente, non me lo aspettavo da Carnevali. Speravo che certe situazioni dinamiche di mercato fossero superate, anzi si è peggiorata. Milan e Juve entrambe fuori dalla Champions. Mentre il Milan spendeva 100 milioni come la Juve, una si rinforza al Milan con Ramos e Ila, la Juve si indebolisce, 14-18, 36 Moremovic e... Colomania 40, totale 94. Chi Chiara si è rinforzata tra Juve e Milan? Un abbraccio, Antonio da Caserta. Allora, ti dico una roba. Per me 70 milioni per Gonzalo Ramos è una roba che non si può spiegare. Cioè, se l'avesse fatto la Juventus sarei arrivata qua imbufalita. 70 milioni per Gonzalo Ramos, sarei arrivata qua nera. Perché per me è una follia pagare quella cifra per Gonzalo Ramos. È una follia. Quindi secondo me il Milan non è che si sia Hila a me piace tanto, però non mi sembra si siano rinforzati particolarmente. Carnevali, per carità, ci si può aspettare di più da Carnevali, ma tanto quello è. Cioè il discorso è che Carnevali ha esattamente gli stessi dettami di Comolli e di Giuntoli. Semplicemente lui è più forte, quindi può trovare soluzioni alternative, ha più contatti, eccetera, eccetera. Ma raga, cioè, la situazione economica sempre quella è, cioè non è che si esce. Quindi ci si può aspettare di più da Carnevali, ma Carnevali non è che paga coi soldi suoi, paga coi soldi che ci sono, contando che tra l'altro è arrivata la multa anche per il discorso del Financial Fair Play, FFP. Chiara hai ragione, per giunto l'unica stupidata che ha fatto è stato assumere quell'allenatore che non mi ricordo più neanche come si chiama, ciao. Secondo me la grande stupidata di Giuntoli è stata non tanto prendere Thiago Motta, perché all'epoca lo volevano tutti e si pensava che la Juventus avesse fatto il colpaccio, ma non intervenire in tempo, vuol dire ottobre-novembre massimo, per cambiarlo l'allenatore, quando si era capito che no. Cioè, che NCE, non c'eravamo. E secondo me quella è stata la... Non tanto prendere Thiago Motta, quanto non intervenire quando si era capito che era un esperimento totalmente fallito. Mirko ci manda sempre le foto del suo giardino e del suo cane bellissimo. Ma, perché su di Sabaudia, ok. Ciao che era Mirko da Sabaudia, oggi si lavora al prato di casa, Tor Vergata dista da qui. Ah, 60 km, non è una rete distante. Ultimo, ovviamente lo conosco e mi piace anche discretamente. Visto che sei già stata a Sabaudia, ti piace la prossima volta, sei mia ospite. Grazie Mirko. Ah, non sapevo fosse così distante Tor Vergata da Sabaudia. Però effettivamente Sabaudia poi è sul mare. Sì, no, è veramente molto molto bella. Mi è piaciuta tanto Sabaudia, mi è piaciuta tanto Sperlonga anche. Mi è piaciuto un po' meno, però no, cioè nel senso, bella comunque. Ma queste due, leggermente sotto c'è San Felice Circeo. Un po' meno di queste due. Però Sperlonga proprio bellissima. Sabaudia subito sotto, veramente dei bei posti, Quindi Mirko, e tra l'altro bellissima anche la casa, il giardino, cioè stupendo, bellissimo il cane, tutto stupendo. Dicono... leggo al volo tre messaggi poi andiamo in pausa. Stefania dice: ma offrire con Mainers di Gregorio alla Roma per più soldi per Svilar accetterebbero? Ho dei dubbi che Gasperini si riprenda Kopp. Ho dei forti dubbi. Ci si può provare. Angela Motta, il peggiore allenatore della Juve insieme a Del Neri. E Cici Fimiao, Mirko, devi ospitare a Sabaudi anche il fidanzato di Chiara. Vabbè, sì. Va bene, ragazzi, ci fermiamo. Piccolo break, a tra poco.
1: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
3: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Tra pochissimo abbiamo l'ospite di questa mezz'ora, 25 minuti più o meno, che passeremo insieme. Ai miei stessi gusti sulla musica spettacolo, bravi, vedi che c'è allora qualcuno che ha i miei stessi gusti e non sono l'unica in questo mondo. Oh. Cosa fai tu? Cioè, quando arriva Manu qua iniziano a succedere robe strane. Tipo il, come si chiama? Tipo il fantasma di Canterville. Ogni tanto sento nominare questo ultimo. Ma chi è? Raga, vergogna. Vergogna, Daniel. Vergogna. Vergogna. Non si può non conoscere. Adesso, con tutto, non perché piace a me. Cioè, ci sono anche artisti che a me non piacciono, che però conosco perché comunque... Cioè, ultimo, ragazzi. Record... che poi l'anno prossimo batterà Vasco, che ha già annunciato, ovviamente, figurati se un po' di ego, ha già annunciato che farà 500.000, però ad oggi record di biglietti venduti per un concerto. Solo così per dire, con tutto il bene, vorrei essere là, ma più vedo i video in diretta, più sento mio fratello, parlano delle... più penso che rosico tantissimo per non essere là, ma rosico per il fatto che tanto io sarei, mi avrebbero recuperato con l'ambulanza dopo due minuti. Che, due minuti dopo aver messo piede sul prato di Tor Vergata, quello sarebbe successo, perché sono già arrivate ambulanze a portare via gente. Meno male che l'ospedale è lì vicino, perché ragazzi, c'è un caldo che è insostenibile. Figuratevi con 250.000 persone su un prato tutto aperto, senza coperture, al 4 luglio a Roma, a gente che è lì da un mese, gente che è lì da stamattina alle 8. Mio fratello è entrato alle 8 stamattina e il concerto inizia alle ore 21. Dico solo, finirà alle 20, a mezzanotte più o meno. Io non so. Lì, sai, e poi vado dall'ospite. Sai quale sarà la gara di oggi? Quanti usciranno con le loro gambe alla fine del concerto? Sulle loro gambe alla fine del concerto? Perché quello è contarli 250.000 meno e quanti sono finiti in pronto soccorso, perché questa roba dei concerti a luglio dovrebbe finire. E viste le estati che ci sono in Italia, iniziare a spostare i concerti all'aperto autunno e primavera. Perché non è più gestibile, ragazzi. Cioè, non è più divertimento, ma diventa un sopravvivenza. Andre, ciao Andrea Bargione.
8: Ciao, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche a te. Scusami, ma volevo fare questa digressione su quello che...
8: Sull'ultimo in classifica, no?
3: Sì, certo. Certo.
8: Ultimo non so chi sia, quindi...
3: Ah, no, sì. No, ma io ho dei dubbi che tu non sappia chi sia. E sai bene perché. Ho proprio dei dubbi, però vabbè, dettagli, quelli sono dettagli.
8: Dettagli, dettagli.
3: No, giuro che a quest'ora io sarei in ospedale se fossi andata là, quindi più guardo video, più sono cosciente del fatto che conosco i miei limiti e che non ce l'avrei mai fatta fare una roba del genere.
8: Perché piace l'estate, quindi...
3: Sì, comunque farò una petizione per i concerti in autunno e primavera, perché sta roba qua non ha alcun tipo di senso ormai in Italia. Cioè, guardando le estati che ci sono in Italia ormai, cioè, è veramente una roba... diventa una tortura, non un divertimento. Beh. Allora, a proposito di torture, io vorrei partire, visto che stanotte Sto facendo le notti ormai, perché me le sto guardando tutti i sedicesimi, anche quelle delle 2 del mattino. Stanotte l'Argentina ha vinto e chiaramente ha giocato un giocatore che è nel mirino della Juventus, che non è Leo Messi purtroppo, ma che è Dibu Martinez. Cosa ne pensi? Cosa faresti? Prenderesti lui? Cioè, parlami di quello che è il tuo pensiero sulla situazione Porta in casa Juventus.
8: Allora, intanto parto dicendo

0: Io ho questo pallino vicario, a me non dispiacerebbe, è un portiere che a me non dispiace, mi piace molto, il mio sogno, ma purtroppo difficilmente potrà arrivare anche per le cifre e tutto il resto, perché si va a rinforzare una concorrente, è Svilar, a me piacerebbe molto vederlo con la maglia della Juve, a difendere la porta della Juve, sarebbe il profilo ideale, diventa un po' difficile immaginare che la Roma ce lo lasci così, anche pagandolo profumatamente. Carne secchi lo lascio stare, perché carne secchi da Bergamo io non prenderei più niente.
1: No, ma poi sai cosa? Perché ci sono alcuni giocatori che godono, e lo sappiamo, di una stampa amica, no? O comunque di un'esaltazione che magari arriva da una annata particolare, eccetera, eccetera, e questi giocatori vengono esaltati a prescindere, ok? Carne secchi, se tu guardi tutte, ma veramente tutte le partite dell'Atalanta o gran parte, non è un... Allora, è bravo sicuramente, ha i numeri, questo... Cioè, parliamo comunque di un livello alto di portiere, quindi questo deve essere chiaro, non sto dicendo che sia scarso perché sarei matta totalmente. Però è un altro che ha dei blackout in alcune situazioni, non da poco, ne ha avuti anche quest'anno. Quindi, cioè, con tutto il bene... Io ce li ha l'Atalanta, non oso immaginare con la maglia della Juventus, cioè poi rischiamo veramente...
0: Il Cop Manners bis, se mi permetti.
1: Appunto.
0: Quindi si rischia veramente di andare a spendere troppi soldi e avere un risultato poco o niente.
1: Tra l'altro prima dicevano, Stefania mi aveva scritto, ma offrire Cop Manners di Gregorio alla Roma più soldi per Svilar, accetterebbero noi subito... Loro io dei dubbi su, soprattutto Cop Meiners Gasperini, perché poi Angela dice: secondo me Gasperini accetterebbe Cop. Io ho dei dubbi sul fatto che Gasp potrebbe vedere di buon occhio Cop di nuovo in squadra.
0: Sì, per come si sono anche un po' lasciati, per come Cop Meiners è andato via anche con quel bollettino medico lì un po' strano, quindi non lo so, forse è difficile. Poi Gasperini mi sa di uno che se le tiene un po' dentro le cose nella manica e le tira fuori quando è possibile. Certo, potrebbe essere da parte nostra lato Juventus sicuramente uno scambio meraviglioso, perché vai a dare via due giocatori che oggettivamente hanno finito il proprio ciclo, forse addirittura mi posso dire quasi mai iniziato, e dai il benvenuto a un portiere forse tra i migliori che ci sono in Italia.
1: Sì, beh, quello sì, quello senza ombra di dubbio. Tra l'altro, molti dicono, sono arrivati un po' di messaggi in questa ora già che abbiamo passato, dicono che sono un po' delusi, no, da Carnevali, è arrivato l'altro ieri, da Carnevali e che si aspettavano di più, no, dal nuovo amministratore delegato della Juventus. Cosa pensi?
0: Ma io penso che abbiamo cambiato tanto negli ultimi anni, no? C'è stato Giunto, c'è stato Como lì, si è data fiducia a persone e a direttori generali che, o amministratori delegati che insomma davano impatto all'intelligenza artificiale, alle ricerche dei giocatori o agli algoritmi. Direi che adesso abbiamo uno dei dirigenti forse migliori che ci sono in Italia, che ha anche una parte politica importante in Italia nel calcio, che conta. Quindi iniziamo a riposizionarci bene all'interno della sfera Italia ed andare a puntare sui giovani italiani che ci sono e ce ne sono in Italia forti. Dopodiché a questo punto lasciamo lavorare però Carnevali. Capisco che la Juventus, il tipo della Juventus ci si aspetta sempre tanto, troppo, però dobbiamo capire che la Juventus sta passando un momento di evoluzione e quindi bisogna avere un po' di calma, ma io non ho dubbi che Carnevali ci prenderà con effetti speciali.
1: Tra l'altro considerando il fatto che anche Carnevali comunque sottostà a delle dinamiche economiche che inevitabilmente ci sono, cioè non...
0: È necessario, lui arriva da una realtà completamente diversa, che è quella del Sassuolo, dove poteva muovere le pedine a suo piacimento. Qui sei comunque, nonostante gli ultimi anni disastrosi, sei in uno dei club più titolati, al meglio, il club più titolato in Italia, è uno dei più titolati al mondo, quindi c'è poco da fare. Qui ti devi anche adattare a quelle che sono le sfumature di una società, e quindi è ovvio che deve sottostare a determinate cose. Poi lui ci metterà del suo, io ho totale fiducia in Carnevali, questa volta penso che possa essere la ripartenza veramente... .1.0.0.0.
1: Ma anche perché se non abbiamo fiducia in Carnevali e se non funziona Carnevali bisogna ritornare a Marotta, perché meglio di Carnevali c'è Marotta e sopra Marotta non c'è nessuno. Cioè non è che...
0: No, esatto.

0: quello è purtroppo è il discorso, perché poi tutto è iniziato a capitolare da quando Marotta è andato via ed è andato all'Inter, e lì si è totalmente invertita la tendenza, complice anche determinate situazioni, però è chiaro ed evidente che Marotta poi era quello che, nel bene o nel male, simpatico o antipatico che sia, è quello che faceva la differenza, ed è inutile che stiamo qua a raccontarci le
1: cacate. Anche sul lato politico faceva la differenza, e per questo che dico che Carnevali potrebbe essere il degno successore, una ripartenza vera dopo tutte le ultime dirigenze societarie. Qualcuno che conosce bene il campionato italiano da anni, che ha lavorato in una squadra che comunque è sempre stata lì, tranne un anno che è scesa in Serie B a lottare. E io onestamente sono convinto che farà molto bene, e che soprattutto cercherà di ringiovanire la rosa e di farla puntare sui giocatori italiani.
0: Tra l'altro, nelle ultime ore, cioè vuol dire nella giornata odierna, è uscita la notizia di Bremer, no? Dell'offerta che sarebbe arrivata per Bremer dal Bayern, ce lo sta facendo vedere Yves in questo momento, sarebbe arrivata un'offerta dal Bayern di circa 30 milioni, circa. La Juve sembra che stia trattando per 40. Cifra giusta, cifra sbagliata, cosa ne pensi? Cedere Bremer per 40 oppure per te incedibile?
1: Parto da una riflessione: Bremer ha ancora giocato 0 minuti in questo mondiale, sì, quindi non è un fenomeno, ok? O meglio, non è più il giocatore così forte che avevamo preso agli inizi. È ovvio che è in una fase calante della sua carriera. Io penso che queste sono cifre che in Italia difficilmente si riescono a vedere. Quindi io per 40 milioni, se si riuscisse ad alzare anche un pochettino l'offerta, io con Bremer mi separerei, andrei a puntare su altri profili. È ovvio che ti privi di un difensore roccioso che ha mostrato tanto, però negli ultimi anni, veramente nell'ultimo anno soprattutto, ha avuto tante difficoltà. Quando è tornato in campo spesso e volentieri aveva paura nei contrasti, spesso e volentieri era per terra dopo un contrasto duro. Ho la sensazione che sia un po' entrato in quel loop che hanno tutti i giocatori che si rompono il crociato, no? Che hanno paura nei contratti.
0: Oddio, ho avuto la sensazione che tu potessi dire qualcosa di diverso.
1: No.
0: Che
1: no,
0: si rompono
1: no.
0: i... mi sono presa male un secondo.
1: Lo sai che... no, e quindi la sensazione è un po' quella lì. Perciò io penso che se arrivasse una buona offerta io darei via Bremer. Poi partirebbe la campagna per sostituire, e lì ce ne vorrebbero forse non uno ma due per sostituire Bremer e andare a puntellare la rosa. E lì sarebbe un po' più difficile, ma a quel punto Carnevali avrà del lavoro da fare, e ne ha già tanto anche adesso.
0: Sì, io credo però che poi, come tra l'altro stiamo anche vedendo, grazie a Yves, io credo che sicuramente se dovesse partire Bremer bisogna andare a prendere un difensore, si parla di Lukumi, però io credo che poi bisognerà iniziare a sbloccare i discorsi dei parametri zero, perché... la Juventus ha bisogno di giocatori di esperienza, parlavamo prima del Dibu Martinez, ma ha bisogno anche di giocatori di esperienza in campo nei ruoli e di movimento. E lì secondo me è fondamentale, non puoi prendere quelli che costano, quindi quelli che devi pagare, che non hanno i contratti scaduti, ma i vari che sì, che io non sono molto dell'idea di prendere giocatori che giocano all'estero, non in Europa ma fuori. Però vedendo anche il mondiale, ormai mi sono resa conto che noi abbiamo un'idea che forse è sbagliata di quei campionati lì. Perché ragazzi, ci sono giocatori, ma vedi che sì, ad esempio, no? Che giocano chi in Arabia, chi in America. Guarda Messi è più in forma adesso che 3 anni fa, 4 anni fa. Quindi figuriamoci, e probabilmente noi abbiamo una concezione, forse anche dovuta al pregiudizio, no? Di questi campionati qua. E però secondo me è il caso, i vari che sì, Goretzka o chi per loro, secondo me è il caso di sbloccarne qualcuno, perché se noi non andiamo a prendere, e questo è il mio pensiero e non so come la pensi tu, se noi non andiamo a prendere giocatori che abbiano esperienza internazionale, saremo punto a può esserci chiunque in panchina, può esserci chiunque in dirigenza, può esserci chiunque in presidenza, può esserci chiunque, ma in campo se non hai questi giocatori qua, nei momenti di difficoltà non ne esci.
1: Sì, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus l'esperienza internazionale ce l'hanno ben pochi, quindi prendere un paio di giocatori sicuramente magari con un'età magari un po' più avanzata, perché però hanno fatto e hanno, insomma, sono diventati competitivi in squadre top qualche anno fa, e a zero sarebbero sicuramente affari importanti, quindi perché no? Ecco, se non si riesce ad arrivare a determinati profili che si è prefissati, allora a quel punto potrebbe essere utile andare a prendere questi giocatori a parametro zero. Anch'io onestamente non sono tanto attratto da questi campionati esteri come quello arabo, quelli medio orientali, però ragazzi, il mondiale ci sta insegnando delle cose importanti, nel senso che ieri l'Argentina per poco non pareggia, non va ai rigori contro una squadra che ha delle belle, dei due o tre buoni giocatori, ma l'atleticità che hanno, la capacità, ovviamente si sta alzando molto il livello del calcio africano e medio orientale anche, quindi attenzione, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto sono squadre molto molto forti, quindi onestamente forse noi siamo cresciuti con quel calcio europeo tanto forte, tanto bello, colorato, però occhio perché quel calcio lì sta crescendo molto.
0: Sì, tra l'altro le squadre africane veramente questo stanno facendo un mondiale assurdo, ma veramente assurdo. Stanno mettendo e hanno messo anche nella fase a gironi in difficoltà veramente le big, cioè hanno messo in difficoltà le big del calcio mondiale. Le nazionali più importanti del calcio mondiale, giustamente dicevamo ieri, e veramente l'Argentina è andata un passo dall'andare ai calci di rigore contro Capoverde. Fosse stato 4 anni fa, Capoverde non sarebbe arrivato neanche a sedicesimi, ma ok, sarebbe finita 3-4, 5-0 una partita del genere. In realtà se la sono giocata fino all'ultimo e ci sono mille esempi in questo mondiale in cui le squadre africane hanno fatto veramente girare la testa alle europee.
1: A me è piaciuto tanto il Senegal, ha avuto solo la fortuna di incontrare un squadrone pazzesco, surreale, però il Senegal è un'altra squadra che, se avesse avuto un girone o comunque si fosse qualificato in un altro modo, non lo so come sarebbe andata, perché il Senegal era veramente forte.
0: Sì, ribadisco il concetto che comunque, ma anche ieri, no? Il ragazzo che adesso non mi ricordo il nome, però che ha segnato di Capoverde, ha fatto un gol allucinante. Non mi ricordo il nome minimamente.
1: Mi sembra che si chiami Cabral, ma potrei sbagliare.
0: Non me lo ricordo. Però ecco, lui, a prescindere dal gol pazzesco che ha fatto una partita impressionante. Io credo, se non sbaglio, mi diceva Marco, gioca al Trabzonspor. Quanto vuoi che ti chiedano per un giocatore, per questo giocatore qua? Provalo, prova a vedere. Non pretendono i milioni. Cioè,
1: ma lì sai cosa bisogna fare? Secondo me alla Juve questa cosa è mancata come l'aria. Secondo me migliorare ulteriormente l'area scouting, perché negli ultimi anni è stata completamente tralasciata. Si sono trovati dei grandissimi giovani che si sono fatti giocare sempre in primavera, next gen. Però se i giovani sono pronti, li prendiamo forti, bisogna farli giocare subito. Io su questa roba qua non sono completamente d'accordo con chi dice che bisogna farli crescere,
0: no, quello no,
1: fare la next gen, perché basta, se uno è forte, a 18 anni, a 16 anni, buttalo dentro, perché in Liga lo fanno, in Francia stessa cosa, la Francia ha sfornato dei talenti clamorosi, cioè la nazionale francese è impressionante.
0: Sì, ma è che i nostri purtroppo non riescono ad arrivare, quelli forti, per il fatto, ne parlavo prima, del fatto che sarebbe totalmente da rivoluzionare dai primi calci in avanti, ma soprattutto bisogna togliere sta legge del cavolo che obbliga le squadre di Serie C, ma anche di Serie D, a giocare con gli under, perché questo blocca tutti i ragazzi forti, perché uno che gioca è under e gioca perché è forte, l'anno dopo non è più under, arriva un ragazzo under e questo qua, anche se è forte, non è più under e non gioca più. Quindi questa regola del cavolo bisogna toglierla e bisogna far giocare i ragazzi se sono forti, a prescindere che siano under o non under, se no il calcio italiano non riuscirà mai più a riprendersi. Questo è.
1: D'accordissimo con te, ma spero che Malagò metta mano su diverse cose. Ho qualche dubbio, inizio ad avere qualche dubbio, perché anche sul direttore e sul sull'allenatore, sul commissario tecnico ci sta mettendo un po' troppo tempo rispetto a quello che pensavo, però mi auguro che si facciano veramente delle riforme che facciano tornare l'Italia competitiva. Non vedere l'Italia a questo mondiale allargato è veramente una roba surreale. Surreale.
0: Sì, ma se andiamo avanti così non ci saremmo neanche a quello dopo e a quello dopo ancora.
1: 120 squadre, sì sì, ma aveva ragione Infantino.
0: Sì, ha ragione, ha ragione. Possiamo quando prendercela dice... e fare i permalosi quanto vogliamo, ma c'ha ragione. Ha ragione sì, poche volte Infantino, ma in questo caso ha ragione.
1: E sì, anche per la sua fede calcistica, però bisogna dare merito a questa cosa.
0: Senti, discorso attacco invece, perché vabbè, di Vlahovic la situazione è molto chiara. Milik sembra che si vada verso la Carnevale sta cercando di andare verso la risoluzione chiaramente contrattuale. Openda, sappiamo benissimo qual è la situazione. David, ribadisco, io so quello che pensi, ma lo terrei tutta la vita. Visto quello che tu pensi, la Juve l'anno prossimo, cioè quest'estate, dovrebbe prendere, venderne 4 e prenderne 4. Con quali soldi? Punto di domanda.
1: Lo so che su questa cosa ci siamo già parlati. Allora, il problema è questo. La Juventus dovrebbe rifondare veramente diverse zone del campo. È chiaro che la parte più in difficoltà oggi è innegabile che sia tolta quella del portiere, su quale si deve fare un investimento importante e futuribile. Secondo me è l'attacco, quindi sicuramente Colomoni si deve partire da lì e poi bisogna sicuramente prenderne un altro almeno. Qui i nomi non sono così tanti, perché secondo me l'attacco, cioè, di attaccanti forti non è che ce ne siano così tanti, lo stiamo vedendo anche ai mondiali, ma anche in generale dappertutto. Cioè, Milan ha speso una cifra assurda per un giocatore, sì, un buon giocatore, ma è un fenomeno. Quindi ho la sensazione un po' che si vada un po' oltre. Openda stamattina stavo facendo insomma un articolo sul fatto che piace al Coventry City di Lampard, quindi in Inghilterra, quindi non diciamo che non è che è tornato in una big, poi piace in Ligue 1, secondo me potrebbe essere opportuno magari cercare un prestito con diritto, con obbligo, non lo so, magari si riprende lì. Openda sicuramente va ceduto in qualche modo, visto una cifra che anche è per accettarlo. David, a questo punto vediamo, io lo sai, per me non è da Juve e non lo terrei. Il discorso è che poi davvero tu hai ragione, nel senso, va fatto un ragionamento anche sul bilancio e su tutte le spese che bisogna fare, se devi cederne 4 e prenderne 4.
0: Ma non solo, anche perché Vlahovic va via a 0, Milik va via a 0, Openda se lo vendi fai una minusvalenza, certo. Se non lo vendi va in prestito e quindi guadagni niente. David, per carità, qualcosina magari guadagni perché l'hai preso a 0, ma su 4 guadagni da 1. Cioè...
1: Sì, e poi poco, perché tra bonus e firme e bla bla bla non vai a prenderti chissà che cosa. Quindi sì, sicuramente bisogna ripartire da Colomoni e da un altro attaccante forte, e lì siamo nelle mani completamente di Carnevali e Spalletti, che sicuramente sapranno regalare alla Juventus.
0: Partiamo da uno che in Premier League da uno che quest'anno ha fatto 5 gol. Tutto
1: questo,
0: bello.
1: Questo è veramente, si spera di vedere il Colomoni che è stato qui alla Juve, che ha dato un po' di vivacità all'attacco. È vero che la Premier sta 50 anni avanti rispetto a noi, quindi riproporzionando il tutto in teoria potrebbe andare bene per la Serie A, però
0: non lo so, io su Colomoni continua questo fetish, continuo a non comprenderlo, e anche perché sennò il Paris Saint-Germain se lo terrebbe ben stretto, il Tottenham se lo sarebbe tenuto, e in realtà non si sa, cioè è solo la Juve che è su Colomoni, e io continuo questa roba qua, non perché ha fatto 6 mesi fatti bene, non lo so, io questa continuo a discutere con chiunque, lo sai, su questa roba qua io non lo comprendo. Un giocatore che su 40 e passa gol in campionato, lui ne ha fatto uno. Cioè, non lo so.
1: È un grande punto interrogativo. Il discorso è che ad oggi, secondo me, di prendere un giocatore che conosce già il campionato, almeno uno dei due che andrei a prendere davanti, mi auguro che saranno due, almeno uno lo prendi che già conosce ambiente e campionato. E poi ne prendi un altro nuovo, ma un altro va preso, e lì i nomi non saprei neanche cosa consigliare onestamente ad oggi. La vedo veramente.
0: No, sono d'accordo anche perché se l'alternativa a Vlahovic è Pellegrino del Parma, io onestamente alzo le mani, con tutto il bene.
1: di qualcos'altro. Pellegrino magari tra qualche anno sarà anche un giocatore importante, però
0: sì.
1: Sarà mai un giocatore da big?
0: Appunto.
1: Non credo.
0: Va bene, Andre, come sempre, grazie mille e
1: grazie a
0: buon
1: voi.
0: Lavoro.
1: Altrettanto.
0: Ciao. Va bene, noi ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport. The last one.
5: Hai detto ultimo?
0: Ho detto ultimo. Guarda, lo faccio vedere, tanto non si vede niente fino a... Io sto guardando la diretta comunque. Cioè, anche la sto guardando, l'ho messa lì perché voglio... raga, scusate. Non tutti hanno la fortuna di poter resistere a un concerto del genere, sennò sarei andata. Mi dispiace. Avessi avuto qualche amica... Perché io non ho amiche, due e basta, ma che avevo una casa lì vicino, sarei stata lì, però non c'era, quindi. Ma è il 79, il calcio europeo che si sta livellando verso il basso, poi... Adesso mi... Allora... primo concerto Bob Marley a San Siro, 60 anni e non mi sono ancora ripreso, Stefano da Brescia. Poi Chiara, sottoscritto da ragazzino, non quelli di adesso, i Guns N' Roses, i Clash, gli AC/DC, Zucchero ai tempi d'oro, e di nuovo Red Hot Chili Peppers, eccetera eccetera. Non ricordo più il numero dei Red Hot, i miei numeri 1 dopo i Led Zeppelin. Ma ahimè, per fortuna sono troppo giovane, 52 anni, sono un ragazzino e come ho detto sempre e per sempre Red Hot Chili Peppers. Un grande abbraccio, Massi da Imola. Ciao Massi. Poi la Juve ha bisogno prima di uomini con carattere, voglia di dare tutto e meno di giocatori che tirano indietro la gamba per tutelare se stessi. Dudu d'Alba, sono totalmente d'accordo. Non hai amiche perché? Interismo? No, non ho amiche, sai perché? Cioè, non è che non ho amiche, ne ho tre. Va benissimo così per me, perché nella vita ho imparato, anche perché poi io uscita dal liceo, poi poco dopo sono andata a lavorare a Sport Italia, quindi comunque ho lasciato Torino, sono andata a vivere a Milano, eccetera eccetera, ma ho imparato che meglio molto pochi ma buoni, cioè quelli che sai che ci sono. Essere circondata da amici che in realtà amici non sono, ma sono semplicemente conoscenti. Poi quando ci sono i momenti di difficoltà, queste persone non ci sono e magari ti giudicano anche. Questa roba qua non mi è mai piaciuta. Io sono una persona molto molto selettiva, molto. Cioè, prima che io ti possa considerare amica, ce ne vuoi. Io amica ne ho una che è la mia migliore amica, dalla terza liceo, quindi sarà 15 anni ormai, 16 direi, perché anzi 17, quanti anni si hanno in terza liceo? 16? 3, sì 16, quindi ne ho 33, quindi sì. E poi ne ho un'altra che ho conosciuto qualche anno fa, che considero amica, e per il resto praticamente basta. Poi ho comunque io molti più amici maschi, perché mi sono sempre trovata molto meglio con i maschi, perché le femmine mi danno fastidio, perché giudicano tutto. Io sono molto più maschile da questo punto di vista. Di che?
5: Più ne è un'altra.
0: Chi è?
5: Tua mamma.
0: No, vabbè, non la considero con tutto il bene. No, però nel senso, so che c'è, però no, io sono veramente molto selettiva, cioè io non do mai confidenza subito, ci vuole molto tempo. Sono fatta così, non è un discorso di essere altezzosa o che me la tiri o che... No, è proprio un discorso di fiducia, di confidenza, di avere il mio spazio vitale, e nel mio spazio vitale ci sono poche persone che so che sono buone, ecco. E questo è, non mi circondo di... tanta, troppa gente. È una roba che non ho mai fatto neanche da giovane, onestamente. Fabrizio Moro piace anche a me, in moda sono andata ad ascoltarli un paio di volte, tanti anni fa gli U2 qua a Reggio Emilia, poi gli SDC, poi Metallica, Guns N' Roses, insomma tanta roba. TVB, Terry, anche io, ciao Terry. Ciao carissimo Antonio da Cornaredo, su dai, il mercato di giuntoli era stato ottimo, nessuno avrebbe pensato al disastro che è avvenuto, ciao, un bacio. E su questo io sono d'accordo, l'ho detto, lo dico sempre, ottimo no, buono sì, secondo me. Io ho visto i Moda martedì scorso all'Inalpi Arena e poi mi sono fermato a dormire al J-Hotel. Bellissimo il concerto, ma per noi juventino soggiornare anche se solo per una notte nel J-Hotel è stato fantastico. Claudio da Bergamo, immagino. Io volevo andare, ma non c'ero poi quella sera e quindi non sono riuscita ad andare con chiaramente con l'accredito da giornalista, però non sono riuscita ad andare, se no sarei andata a sentire i Moda all'Inalpi, sì. Douglas Luiz, il più scarso, niente, ma tanto Daniele vuole proprio... vuole cercare la discussione, no, no, la pensiamo diversamente. Chiara, splendida risposta, d'accordo al 200%, qui i bambini non si divertono a giocare al pallone per il puro gusto di giocare, anche per colpa di certe storture di certi genitori, come mi divertivo io da piccolo negli anni 70. Marco, Borgo, Filadelfia, è così. Ma già quando io ho iniziato a lavorare a Sprint Sport, già lì, e ti parlo, ribadisco, io ho iniziato a 17 anni, quindi sono 16 anni fa, effettivamente già ai tempi io andavo su, non su tutti, ma c'erano alcuni campi, chiaramente Torino e provincia, dove io andavo e sapevo già che ci sarebbero stati genitori insostenibili. Ce n'erano due o tre che sapevi già che sarebbe stato un disastro e puntualmente o scattava la rissa o scattava le urla o... cioè era sempre così, tanto che poi alla fine io avevo le mie 3-4 squadre che seguivo e seguivo solo quelle. Però è vero, è così. Chiara, in musica vai, ascolta il mio idolo David Gilmour, ha 80 anni, fa ancora i concerti sempre esauriti come sempre. Lui appartiene ai Pink Floyd, gruppo storico, il più famoso della musica rock. Nel calcio, attenzione alla mia Svizzera, la coppia Mazzambiembolo fa sognare, Antonio da Caserta. Però i Pink Floyd, per carità, nulla togli, però non è proprio il mio genere. non è il mio genere. Ma sai che io ieri ho visto, ho letto stanotte, gente che insultava Messi e continua a insultare Messi, dicendo perché deve ringraziare il suo portiere eccetera eccetera. C'è santo il cielo, Messi è a quasi 40 anni il miglior assist man del mondiale, il miglior marcatore del mondiale, della storia dei mondiali chiaramente, ed è ad oggi il capocannoniere del mondiale. Ma raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stracavolo stiamo parlando? Cioè io questo non... puoi dire a me piace più Ronaldo, ok, lo capisco, ma porca miseria, cioè non lo capisco perché per me è inspiegabile sta roba, ma va bene, è un'opinione, ma massacrare Messi, cioè è una roba che veramente follia. Chiara, io condivido tutto quello che hai detto sulle giovanili, ma i procuratori contano più dei giocatori. Il vincere a 5 anni pure non insegnare il calcio le basi, ma solo vincere. Daniele da Volterra, assolutamente. Se dovessi scegliere tra la sabbia e la mia bella ghiaia, tutta la vita ghiaia. Questo paragone per dirti che tutta la vita, per come ragioni sulla Juve e il calcio in generale. Complimenti e saluti da mattinata. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, sono Luca B da Roma. A proposito di fantasmi, ma ora che il giorno di inizio del ritorno in campo... appariranno i prestiti non riscattati, come si metterà il buon Spalletti? Grazie di cuore per la tua compagnia. E questa sarà una bella domanda, vediamo cosa farà il buon Carnevali per risolvere questa situazione. Bella domanda, non ho una risposta per te onestamente. Mettiamoci l'anima in pace, sarà un altro anno di purgatorio. E non lo so raga, non lo so, può essere. Io sono io quest'anno parto con la stagione quando inizierà senza pensare a niente perché mi sono stufata. Buon pomeriggio, super Chiara. Dopo il no con l'umani oggi lanciamo il mantra team Dibu. Ah beh, ma sì, ma io sono team Dibu dal mondiale del 2022. So che sta antipatico, so, cioè tutto quello che volete, ma invece io lo adoro, cioè veramente a me fa impazzire Dibu Martinez. cioè anche i suoi atteggiamenti, noi ci mancano proprio quelli, ci mancano quegli atteggiamenti lì. Poi il discorso no Colo Muani è nel senso che non c'è un no definitivo al momento, si continua a lavorare, per carità. Guarda, anche i tiri totali di Messi a questo mondiale, c'è follia. Supera Haaland, Ronaldo, Mbappé, cioè Ronaldo è al 28%, Messi al 43%. Vabbè, detto questo. Però il discorso Colo Muani, ribadisco, io sto fetish per Colo Muani non lo capirò mai, penso che non lo capirò mai e continuerò a non capirlo, questo fetish per Colo Muani. Non è per me un giocatore che ti fa la differenza, per me. Anche 35 subito e maledetti vanno bene per Bremer. Io per Bremer chiederei 30 più Kim. Anche io chiederei 30 più Kim. Secondo me non succederà mai, però per carità, un tentativo a 30 più Kim, perché no? Cioè, subito, magari. Io credo che nei confronti della Juventus ci sia un complotto. Basti pensare che se la Juventus vuole comprare un giocatore mediocre, il prezzo cresce a dismisura. Se invece vogliamo vendere i nostri, non valgo nulla. Lo so che tu non credi nei complotti, ma ciao Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine. Beh, hai risposto tu per me, nel senso che per me i complotti non esistono, anche perché se credessi nei complotti non seguirei calcio, farei altro nella vita. Detto questo, e non voglio, faccio questo esempio perché credo che sia l'esempio più lampante in questo momento, e devo prendere loro per forza ad esempio perché è successo a loro. Basti pensare all'Inter, Palestra, ma secondo voi, domanda, Palestra vale 60 milioni? Vale 50 milioni Palestra? Per me no. Ok, l'Inter si accorda col giocatore, con l'Atalanta, per 50 milioni più bonus, cifra folle per me, folle. Cifra folle, e dicevo, quindi cosa succede? Poi arriva il Chelsea, mette 60 milioni inspiegabilmente sul piatto e l'Atalanta lo dà al Chelsea. L'Inter trova un mezzo accordo per Nico Paz, arriva al Como 60 milioni per Nico Paz, su, così pagati in tranche, e il Como si tiene Nico Paz. Quindi abbiamo avuto già due esempi che non riguardano la Juventus, ma riguardano la squadra che odiamo di più sportivamente, in cui due giocatori, uno è Nico Paz, che per carità ha fatto una stagione clamorosa col Como, ma ne ha fatta una. L'altro è Palestra, che per carità ha fatto una bella stagione, molto bella, con il Cagliari, ma una a Cagliari. 60 milioni. Quindi non è questione della Juve, contando che noi, è chiaro che i nostri giocatori costino poco, perché se la Juventus, ed è quello che ci dicevamo l'anno scorso, se la Juventus fa dei campionati orribili, se la Juventus non valorizza nessun suo giocatore, ma come si può pensare di vendere i nostri a 30-40 milioni? Ma è impossibile, non è un complotto, è una squadra che è arrivata sesta in campionato, che non ha dato continuità, che l'unico giocatore che ha valorizzato come sempre è stato Yıldız. Poi chiaramente c'è McKennie, c'è Kalulu, ma sono giocatori che tu non vendi, perché se tu vuoi vendere oggi McKennie, che tra l'altro ha appena rinnovato, lo vendi e lo vendi anche bene. Se tu vuoi vendere Kalulu, lo vendi e lo vendi anche bene. Se tu vuoi vendere Yıldız, lo vendi e lo vendi anche bene. Ma se tu vuoi vendere Bremer, che ha fatto una stagione sicuramente non positiva, se tu vuoi vendere Cambiaso, che una stagione e mezza che non fa praticamente nulla, se tu vuoi vendere Miretti, che ha fatto il disastro, cioè se tu vuoi vendere questi, come si può pretendere che le cifre siano alte? Cioè non è questione di complotto, è questione di oggettività. Noi della nostra rosa abbiamo valorizzato quest'anno tre giocatori, mettiamoci anche Kelly, che però, cioè, per Kelly quanto vuoi chiedere? 25, 30, 30, tanto, 30. Quindi noi abbiamo valorizzato 3-4 giocatori che chiaramente la Juventus non vuole vendere, perché se ne hai 3-4 non è che puoi venderli, non è che puoi vendere McKennie, Yıldız o Kalulu. Da chi riparti se no? Quindi è evidente che se non c'è una valorizzazione dei giocatori, che tu hai pagato tra l'altro un sacco di soldi, non li puoi rivendere a cifre decenti. Cioè, Carnevali è il migliore a vendere. È il migliore. Se non ci riesce neanche lui, è perché oggettivamente, ad oggi, tu non hai valorizzato i tuoi giocatori. Ma è la realtà. Perché è una squadra che è arrivata in Europa, è arrivata sesta in campionato. Cioè, la Juventus è arrivata sesta in campionato. E come ricordava qualcuno prima, se la Coppa Italia fosse andata in modo diverso, tu quest'anno ti facevi la Conference, non ti facevi l'Europa League. Quindi, non è una questione di complotto, è una questione che se tu non valorizzi i tuoi giocatori e fai delle stagioni indegne, perché sono indegne per la Juventus queste stagioni, i giocatori li vendi a cifre basse. Ah, perché sei obbligato a vendere. Quindi non hai potere contrattuale, potere di trattativa, perché tu devi rientrare di quei 70 milioni che hai perso non andando in Champions League. B, tu non hai dei giocatori valorizzati. Cioè, Cambiaso, se avessi tu fossi andato in Champions League e avessi fatto una stagione fuori dal normale, lo vendevi a 60-70 milioni. Cambiaso, ad oggi, lo vendi a 20-25, non lo puoi vendere a di più. Bremer, idem. Quindi non è una questione di complotto, è una questione che se tu non valorizzi i giocatori che hai, poi li vendi a niente. Cobb Mainers l'abbiamo pagato quasi 60 milioni. Se lo vendi a 20, è un miracolo. Non è complotto. È concretezza. Cioè, è la legge del mercato, non concretezza, è la legge del mercato. Noi abbiamo, ribadisco, 3 giocatori su cui puoi fare mercato, ma sono giocatori che non vendi perché ti servono l'anno prossimo e sono incedibili. Kalulu, Yıldız e McKennie. Ad oggi sono loro 3 che possono farti fare mercato, non ne hai altri. E però non vendi. Posso dire che per la stagione che ha fatto Bremer e oltre al discorso infortunio, crociato, eccetera, 35 milioni per me vanno più che bene. Poi però se vai a chiedere alle squadre che giocano in Europa, che hanno fatto un ottimo campionato, che stanno facendo bene, giocatori che hanno fatto bene, è chiaro che poi ti chiedono 40-50 milioni per un giocatore, soprattutto se è buono. È normale. Cioè Cobb Mainers l'hai pagato quella cifra perché era stato il miglior centrocampista della Serie A. Douglas Luiz l'hai pagato quella cifra perché era stato il miglior centrocampista della Premier League. E questo è. Questo è il discorso. Cioè non ci possiamo allontanare da quella che è la realtà o darci come giustificazione per non dire che la colpa è della Juventus e dei nostri giocatori, che c'è un complotto, perché dicendo che c'è un complotto diamo un alibi. Diamo un alibi alla società, diamo un alibi ai giocatori, diamo un alibi all'allenatore. Perché poi dire in conferenza stampa però non si è riusciti a fare il mercato perché gli altri sparavano cifre folli, noi invece li abbiamo venduti a poco perché non potevamo fare diversamente. No, tu li hai venduti a poco perché questi giocatori valevano quello. Allora, il calcio del futuro sarà il calcio africano, poi squadre africane quasi tutte eliminate ai sedicesimi, sono d'accordo. Certo. Vediamo adesso, l'Egitto c'è e il Marocco vediamo alle 7 contro Jonathan David, tra l'altro. Sono d'accordo che sono state quasi tutte eliminate i sedicesimi, ma quante ne sono passate però? Tantissime. Cioè è stato un mondiale in cui le squadre africane hanno insegnato calcio. Ieri Capoverde ha fatto una partita, cioè stanotte, ha fatto una partita clamorosa, poi è passata all'Argentina. Ma guardare le prestazioni, il Senegal, è vero che è passato il Belgio, ma gli ha dato una lezione di calcio. Colomani canta meglio di ultimo, anche di penultimo. Brava Chiara, viva le poche amicizie vere, è vero. Venezia, Pink Floyd, dopo di loro la musica buio totale. Io non sono d'accordo, ma non per... A parte che io straniere ascolto poco, nel senso che non amo particolarmente. Quindi ascolto veramente molto poco di musica straniera. Ascolto qualche canzone di Robbie Williams, ascolto qualche canzone dei Coldplay, ascolto qualche canzone dei One Direction, ma qualcuna che tra l'altro ai tempi non ascoltavo. Per il resto non ascolto tantissimo musica straniera. Poi vabbè, sì, un po' quelle sudamericane, un po' di reggaeton, questa roba qua mi piace, però non amo. Soprattutto rock o robe del genere a me non piace minimamente. Rock, house, metal, questa roba qua non mi piace. Poi 4 luglio 92 Roma, Michael Jackson, sì. ascolto anche io. Michael Jackson, il re, io c'ero. Poi 22 maggio Roma, 96, scusate, Champions, Juve, Roma la mia città preferita, emozioni. Ciao Chiara, Cristian da Campobasso. Ciao Cristian. Michael, tanta roba, sì. Magari perché Messi è protetto da Infantino e Covid, visto che doveva essere espulso per un fallaccio, magari prendeva anche due giornate di squalifica, altro che capocannoniere Bonny. Vabbè, dai, va bene, troviamo tutte le giustificazioni per non dire che è il giocatore più forte che sia esistito. Cioè, se vi fa star bene dire queste cose, ditelo. Poi la realtà, tanto sono i numeri, la realtà sono, cioè, dicono poi quella che è la verità. Cole ha fatto la differenza più del vostro mercenario nei sei mesi giocati. Nei sei mesi giocati. Poi quest'anno non lo vede neanche col binocolo. Però va bene. Douglas Lewis lo regaliamo? Ma il Douglas Lewis lo tengo, non lo regalo, te l'ho già detto. Io. Poi gli altri non lo so. Visto che sono io qua, ti dico Douglas Lewis, come ti ho già detto, come ti dico da un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, quello che è, io Douglas Lewis me lo tengo. Tutta la vita, perché è perfetto per Spalletti, tanto che Spalletti, che non è l'ultimo dei cretini, anzi vuole tenerlo, vuole valutarlo in ritiro e decidere. Quindi questo è il discorso, che piaccia o non piaccia a te, caro Daniele, ma questo è il discorso. Quindi non è inutile che come quelli che continuano a dirmi a attaccare Messi, ma voi potete dire quello che volete, ma il mio pensiero resta quello. Poi io mi scaldo, perché a me dà fastidio che si attacchi per principio e per partito preso, tipo come è stato detto su Messi, e se no, se fosse stato espulso, altro che capocannoniere. Cioè, dai, su, diciamo le robe come stanno, parliamo realmente, mettiamo i dati sul piatto, guardiamo che gol ha fatto ieri e poi parliamo. Perché io capisco, con tutto il bene dell'universo e del mondo, Ronaldo ha giocato alla Juve, per carità del cielo, ok. Ma per me non c'è paragone. Io, se devo andare a guardare una partita, vado a guardare Ronaldo, vado a guardare Messi. Vado a guardare Messi, che mi diverte, che talento puro, che... Vabbè. Giuse 1953. Ciao Chiara, io ai calciatori farei contratti a rendimento. Cosa ne pensi? Ma io, guarda, figurati, sono d'accordo. Sono totalmente d'accordo, gli darei una base molto bassa per quello, cioè chiaramente di stipendio calcistico parlando, e poi tutto il resto è bonus a rendimento. Voglio vedere. È come adesso che hanno messo come regolamento questa roba qua del se perdi tempo e sei troppo giù, lasci il campo per un minuto, oh, non ci sono più perdite di tempo. Se dai dei regolamenti e fai determinate cose, vedi come migliora tutto. Se parli con la mano davanti alla bocca, espulso. E sta roba a me piace tantissimo. Almeno ci leviamo sto pensiero del no, ma mi ha detto, mi ha fatto un insulto razzista con la mano davanti, no, ma mi ha insultato la famiglia con la mano davanti, no, ma mi ha detto questo. E poi io ho fatto mano davanti, no. Se avete delle robe segrete da dire, ve lo dite nello spogliatoio. In campo parlate di calcio, quindi non c'è niente che dobbiate nascondere. Se lo dovete nascondere, vuol dire che è qualcosa che non si deve dire. E di conseguenza tanto, tanto bene che ci sia la mano non davanti alla bocca. Discorso è, quindi discorso del mettiamo una base non altissima di stipendio che comunque ti prendi, tutto il resto bonus. Tutto. Bonus gol, bonus parate, bonus non so. Poi Raf Bocca, ciao Chiara, quando riusciremo a vedere un fuoriclasse puro come Messi nella nostra amata Juventus? Un saluto da Barletta Bianconera, bella domanda, credo mai, ma non perché, non per la Juventus, perché un altro come Messi non esisterà, credo mai, nella vita. Cioè Yamal, per carità, tanta, ma come Messi, con la carriera che ha fatto Messi, con tutto quello che è stato Messi, dovevano essere Haaland e Mbappé un po' gli eredi di Ronaldo e Messi, ma non ci si, per me non ci si avvicinano neanche, per quanto io preferisca Mbappé a Haaland, ma non ci si avvicinano neanche. Quindi credo che un altro come Messi non, almeno per i prossimi 40-50 anni non esisterà, per quanto Yamal sicuramente farà un'ottima carriera. Vedremo, ma ho dei forti dubbi, perché non esiste una, cioè non c'è nessuno al momento, ce ne nasce credo uno ogni X anni e devi andarlo a beccare, non lo so. Io credo che il giorno in cui Messi darà l'addio al calcio Non lo so, sarò veramente... andrò in depressione, credo, per diverso tempo. Non immaginarmi un calcio senza Messi per me sarà veramente molto molto complicato. Vabbè, detto questo, vado e torno a riguardarmi le dirette su TikTok e vedere i video che mi ha mandato mio fratello da Tor Vergata, perché quello è quello che succede oggi. Nel frattempo, come al solito, vi ricordo che ci vediamo sabato prossimo dalle 15 alle 17 con Sabato Sport. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Yves, saluto anche Manu. E fino alla fine, forza Juve, ciao!
4: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Amici miei, 16 rossi, quando mi cambierai l'orologio cinese? Saremo già passati nuovamente all'ora solare. 17:08 minuti primi, benvenuti. Allora, stavo leggendo che mi avete fatto arrabbiare Giulietta, la mia Giulietta Borletto, qualcuno. Io ne approfitto per dire subito, insomma, ragazzi, noi siamo una radio aperta a tutti, ci mancherebbe altro, anzi, soprattutto in questa puntata, in questa trasmissione, facciamo del confronto con voi la cosa più importante. Ma, e stavo leggendo alcuni messaggi, quando si è maleducati, quando si è fuori luogo, quando si pensa di essere chissà chi e magari chi è da quest'altra parte, pensare che siano scappato di casa, ecco, è normale che poi uno si arrabbi. Quindi stavo leggendo, appunto, insomma, Giulia è stata secondo me anche troppo serena su alcune cose, perché bisogna sempre ricordare che intanto bisogna approcciarsi con educazione e rispetto, perché educazione porta educazione, rispetto porta rispetto. E come dico sempre, ma no, perché devo prendere le difese di Giulia, ci mancherebbe altro, si difende da sola. Però qua noi non siamo a fare pungible, cioè, per cui uno magari la mattina si sveglia e si dimentica di prendere la pasticchina e quindi si va a, come in carro armato, sopra le persone. Non funziona così, questo giusto perché, appunto, stavo leggendo e avevo sentito Giulia poco fa. Però, detto questo, un abbraccio alla nostra Giulia, anche, appunto, non ne ha bisogno. Puntata di fine settimana. Puntata di fine settimana con alcune notizie che cominciano ad arrivare, a trapelare, a muoversi. Intanto, per quel che ci risulta, e ne abbiamo parlato anche con il nostro Claudione, ne ha parlato anche lui, sta girando sta fake news, non è una fake news, è una notizia data ma che non trova verità, sul fatto che Chiellini starebbe abbandonando la Juve, o meglio che Carnevali vorrebbe far fuori Chiellini. Notizia data dall'amico Criscitiello, quindi quando viene ovviamente da queste fonti ci si lavora anche noi. Ma c'è una cosa che ho letto un po' qua e là e francamente un po' mi dispiace, perché vorrei capire ad alcuni personaggi cosa gli ha fatto di male Giorgio Chiellini, perché Giorgio ha rappresentato, insomma, la Juventus, la juventinità in un periodo in cui stiamo cercando la juventinità. Ripeto, mi fido assolutamente di quello che ha detto Claudio, anche perché, insomma, il contatto ce l'ha abbastanza diretto, poi nella vita mai dire mai, soprattutto nelle cose di calcio. Ma mi chiedo perché questo sempre andare contro qualcuno. Boh, a chi ha dato fastidio Chiellini? cosa ha fatto di male Chiellini? Per qualcuno, appunto, pregare addirittura che la notizia sia vera. Io continuo a dire che quello che si sta perdendo in questo tempo, poi vengo alle notizie, è lo spirito della juventinità. Cioè qui ormai si va avanti per simpatie, antipatie, quello mi piace, quello non mi piace, chi se ne frega se magari può dare un contributo alla Juve. No, mi sta antipatico perché magari, non lo so, non mi ha fatto più entrare la continenza, ma dico la prima stupidaggine che mi viene in mente, perché Giorgio tra l'altro è lì da qualche settimana. Non lo so, io credo che il giorno in cui ritroveremo compattezza e unità anche sulle cose più piccole, poi se Chiellini rimane bene, se Chiellini va via ce ne faremo una ragione, per l'amor di Dio. Però io veramente vorrei un giorno riuscire a ritrovare quella juventinità in ognuno di noi che travalica la simpatia o l'antipatia. Poi onestamente credo che sul campo Giorgio Chiellini si possa contestare poco. Io per esempio qualche volta l'ho contestato negli ultimi anni, perché contestato mi ha fatto arrabbiare quando insieme a Bonucci mettevano prima la nazionale e poi la Juve, almeno apparentemente. Ricordo quel Fiorentina, Juventus Fiorentina in cui andarono in panchina per preservarsi per la nazionale. Ma per il resto Chiellini, lo stesso Bonucci, che non ho mai amato come ho amato per esempio Chiellini, o vabbè, Del Piero, manco a dirlo, perché a qualcuno avrebbe fastidio pure Del Piero, perché poi le cose andrebbero dette fino in fondo. Ma a parte questo, credo che se noi abbiamo bisogno di ritrovare una certa identità, forse qualcuno che la Juventus l'ha masticata, l'ha digerita, l'ha capita, l'ha vissuta, probabilmente ne abbiamo bisogno. Anche per dare una mano allo stesso Carnevali. Poi se Carnevali dovesse decidere, e ripeto, ad oggi non ci risulta, sono partito da qui perché tanto sarebbe arrivata la domanda, e quindi mi sono portato avanti. Ma se Carnevali un domani dovesse decidere, guarda Giorgio, non vai più bene, ubi maior, in questo momento io mi fido, avrei da qualcosa da eccepire, avrei qualcosa da eccepire. Però siccome alla fine credo che bisogna dare fiducia a chi faticosamente, perché siamo appena usciti, anzi non ne siamo usciti, ma insomma il caso di Gregorio, procuratore di Gregorio e quant'altro, è lo specchio di quello che abbiamo vissuto nella Juventus e che speriamo di non vivere più, non è detto, ma speriamo di non vivere più. Però siccome noi dobbiamo avere in questo momento fiducia in chi sta cercando di traghettare fuori dalla melma la Juventus, che la Juventus è impantanata nella melma con un miliardo di difficoltà, e guardate, da un lato bene che vengono fuori queste storie, bene che vengono fuori queste storie, perché ci fanno capire quanto poi è difficile muoversi in una realtà dove ognuno di noi, mi ci metto io per primo, ci mettiamo lì, oh allora guarda, 70 milioni compro questo, 90 vendo quell'altro, 115 compro questo, 75 vendo quello, dove sembra, ripeto, per il sottoscritto per primo tutto facile e tutto semplice. Invece quando poi cominciano a venire fuori una serie di situazioni tipo quella di Gregorio, si capisce che la Juventus è sprofondata nella melma per tutta una serie di motivi e situazioni, ma la melma c'è e non è così facile con una pompa d'acqua, uno si mette lì. So se anche a Roma si chiama sistola anche a Roma, quel tubo verde con cui una volta si lavava le macchine, uno si chiama sistola, ecco, ti metti lì e lavi le macchine, non funziona così, c'è un lavoro, c'è una difficoltà, Dice sì, ma chi si è comprato oggi? Ora ve lo diciamo, chi si è comprato oggi o chi si sta comprando. Ma mentre devi comprare e vendere, mentre devi comprare e vendere, nel frattempo devi sistemare il signor Di Gregorio o il signor Belloni, il suo procuratore. Poi però nel frattempo devi sistemare anche David. Cioè, magari con un secchio d'acqua si potesse togliere la melma. Attenzione, nella melma ci siamo messi noi, le gestioni precedenti, come lì, Giuntoli, storie che conosciamo, sulle quali non voglio più tornare. Però vi dovrebbe far capire che non basta lo schioccar di dita per sistemare tutto, non basta dire ma sì, 150 milioni, 70, 90, 30, 20, non è così facile, magari lo fosse. Detto questo, vedi anche a Firenze si dice, detto questo, la Juve cosa sta facendo? La Juve sta portando a casa due giocatori, uno è il famoso, famosissimo, ormai sembra che giochi la Juve da 30 anni, in realtà ci ha giocato 6 mesi, speriamo che riesca a fare meglio di quello che ha fatto, perché bisogna fare ancora meglio. Colomani, ci siamo, arriverà questa fumata bianca, e l'altro è Muremovic. Nel frattempo pare che Bremer piano piano, non dico che si stia riallontanando dalla Juventus, ma che qualcuno cominci a bussare alla porta, nella fattispecie il Bayern Monaco. Ma la notizia che a me fa un po' respirare, poi bisogna vedere se si concretizzerà, perché appunto quando comunque le notizie vengono fuori da fonti importanti, come era quella di Chiellini, ma in questo caso io, se Claudio mi dice una cosa, mi fido di quello che mi dice Claudio, non che non mi fido di quegli altri, ma so con chi parla Claudio. Ma la cosa che mi fa respirare è sentir dire che a Spalletti il Prode Colomani e Hector non bastano, e io respiro, e che la Juve, a prescindere da Colomani, sta cercando una punta diversa, con caratteristiche diverse. Poi nel frattempo arrivano Colomini e Muremovic per il 3, Muremovic per il 13, bene, arriverà un portiere, me lo auguro, perché noi l'abbiamo accantonata, ed è chiaro che poi, con tutto il bene e tutto il rispetto, Di Gregorio merita anche 10 minuti, merita 2 ore di trasmissione, ne merita 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, il suo procuratore nemmeno 5, però questa è comunque una problematica in quell'insieme di melma che rimane. Ma se nel frattempo il 13 già Spalletti può vedere la presenza di due giocatori, credo che un sospiro di sollievo lo può tirare. Per quanto riguarda questo messaggio, che perdonami, poi vado subito a Vincenzo, Roby, io se c'è una cosa che non sopporto è il populismo, e allora leggere poverini dirigenti che hanno questi problemi da risolvere con soli 2000 euro al mese, se la devono sbrigare. Vedi Roby, questo è puro populismo, e scusa se te lo dico, perché se non ti piace questa roba qua non puoi seguire il calcio. È ingiusto? Può essere, io ci credo anche un pizzico di invidia, ma funziona così. Guadagnano tanti milioni, se non ti piace ed è legittimo, è inutile che continui tu a seguire il calcio. Ciao Vincenzo.
7: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti. Condivido totalmente quello che hai detto, non naturalmente, ma sempre perché siamo uguali praticamente nel modo di pensare.
6: No, uguali no, perché io non mi dipingevo i capelli, tanto per dire.
7: Vabbè, però io pago di meno quando cambio le gomme. Detto questo, parto dall'ultima riflessione di Roby, demagogia pura Roby, mi dispiace, cioè se poi dobbiamo fare questi tipi di ragionamenti usciamo fuori dal tema, perché noi non dobbiamo rapportare, purtroppo, perché sarebbe bello in un mondo ideale che tutti guadagnassero la stessa cifra, ma non potrebbe funzionare così l'economia. Hanno delle responsabilità, hanno fatto un percorso, hanno anche una fortuna i dirigenti a fare questo mestiere come i calciatori, però loro si devono parametrare agli altri dirigenti che fanno il loro stesso mestiere in termini di guadagni e di responsabilità. E credo che Carnevali abbia delle responsabilità che pochi dirigenti si prenderebbero in questo momento, perché sa benissimo che non può più fallire più la Juventus e che si è affidata a lui pensando che fosse risolto.

0: Trovo l'accordo con Colomani. Poi ci avvicineremo anche al prezzo richiesto e secondo me in questa settimana, entro il 13 sicuramente, comunque questa settimana si arriverà anche alla definizione definitiva dell'acquisizione di Colomani. Credo anche di Muaremovic. E nel frattempo tu, in poco tempo, pochissimo tempo, hai risolto il problema plusvalenza per quanto riguarda il prossimo triennio, sempre per quelli che pensano che sia relativa alla multa già presa dalla Juve. Hai comunque comprato un attaccante che è un prospetto per il futuro, che è Hector, che potrai tranquillamente decidere se puntarci, tenerlo oppure girarlo in prestito qualora dovessi fare di più. Ti stai assicurando comunque l'attaccante che vuole Spalletti, un difensore che comunque ti serve. Probabilmente hai la strada per la cessione di Bremer. Stai, secondo me, sistemando anche la porta, perché poi tante cose rispetto a prima forse si dicono anche un pochettino di meno e si cerca di stringere prima di raccontare il percorso. Ovviamente non mi auguro sia Suzuki una scelta alternativa,
1: Bravo,
0: lo
1: ci
0: dico
1: vuole ragazzo.
0: subito,
1: Suzuki per me è un suicidio,
0: no,
1: però
0: per
1: vabbè,
0: me è un
1: insomma.
0: enorme no. Meglio probabilmente, ma questo lo direbbe il campo, di quello che abbiamo visto fino adesso, che è peggio, veramente è difficile, però non mi piacerebbe Suzuki, ma sono sicuro che arriverà o il Dibu Martinez o ci sarà un'altra alternativa. Dopodiché piace anche a me quello che hai evidenziato tu, cioè che comunque Spalletti dice ok, poi però mi serve un altro attaccante. Perché allora vuol dire che ragioniamo sulla stessa linea, cioè sull'idea di rinnovarlo totalmente l'attacco. Mi è piaciuto il fatto di aver detto pubblicamente che per Vlahovic non avevano nessun pensiero, infatti si è diradato un po' come la nebbia d'estate. E ora c'è bisogno di lavorare. Sulla questione Chiellini hai detto tutto tu, anche io so Claudio con chi parla, mi fido. Per carità, non metto mai in discussione le fonti di altri
1: Ma
0: colleghi,
1: ci
0: poi peraltro
1: mancherebbe, ma ci
0: Michele
1: mancherebbe.
0: lo conosco benissimo. Ho avuto modo anche di lavorare ai primi tempi quando nacque TMV Radio fianco a fianco con lui, perché lui era ancora il direttore di tutto Mercato Web. Quindi gli presentai il progetto, venne a Roma diverse volte, lui e Alfredo, quindi dialogavamo spesso. Quindi so che quando Michele parla comunque perché non è che si è inventato una cosa, ma ha avuto delle notizie in tal senso. Però parlando con Claudio, del quale ci fidiamo altrettanto e sappiamo con chi parla, ci sentiamo abbastanza tranquilli nel dire che non ci saranno problemi. Poi il tempo lo dirà e vedremo quello che succederà. Leggevo che prima dei ragazzi, qualche nostro ascoltatore diceva sì, però Chiellini deve darsi una svegliata perché quelle dichiarazioni a Napoli
1: Sì,
0: dopo l'assalto
1: beh,
0: a
1: su quello è
0: Pullman,
1: giusto, su quello è
0: e
1: giusto,
0: su
1: su quello
0: questo
1: è
0: c'ha
1: giusto.
0: ragione, perché se noi vogliamo da Chiellini soprattutto una juventinità, beh, tiriamola fuori questa juventinità.
1: No,
0: Su
1: no,
0: questo sono
1: su quello è
0: d'accordo.
1: giusto. Io però mi chiedevo, leggendo alcune cose, insomma, a chi ha dato fastidio Chiellini, ecco, però poi vabbè, il caldo so che dà noia, soprattutto a una certa età, il caldo dà noia a me, per esempio, quindi, e soprattutto quando si vuole mettere per forza in dubbio la juventinità, no? Questa ricerca, che poi è una ricerca fino a un certo punto, se mi sta simpatico allora sì, se mi sta antipatico allora no. E invece mi piacerebbe compattarsi un po' almeno su questo, perché oggi a me, a livello di juventinità, detto che si deve svegliare, ha ragione quell'amico di prima, a me rappresenta Chiellini. Onestamente, Carnevali ancora non mi rappresenta perché di juventinità non
0: È
1: c'ha nemmeno
0: chiaro.
1: un'unghia ancora.
0: È chiaro.
1: Spalletti un pochino di più, ma oggi il baluardo juventino lì dentro, per quanto mi riguarda, è Giorgio Chiellini. Cioè,
0: Poi.
1: la mia fede oggi la faccio difendere da Chiellini, che ha la mia stessa fede in questo momento.
0: Poi, se la juventinità deve essere per qualcuno il parametro principale, e io vedo che Giuntoli era juventino e sappiamo come è andata a finire, forse quello che succederà ancora, sappiamo che Chiellini non ha inciso. Onestamente, io che Carnevali non sia juventino, mi va anche bene,
1: Ma
0: l'importante è
1: non
0: che
1: me ne
0: faccia un
1: frega
0: ottimo
1: niente,
0: lavoro. Un ottimo
1: appunto.
0: lavoro. Ci aggiungo un'altra cosa perché polemicamente, forse un altro ascoltatore poco fa ha detto. Mercato da Conference League
1: Sì,
0: del
1: però.
0: Juventus, è rimasto solo il nome. Fermo,
1: Sì,
0: siamo in Conference
1: allora è
0: League
1: uno di quelli che
0: e noi
1: tutti i
0: siamo in
1: giorni.
0: Conference League, però noi siamo in Conference League, o ce ne facciamo una ragione,
1: No, noi
0: o
1: siamo in
0: magari
1: Europa League,
0: quando
1: Vincenzo, siamo in
0: sì,
1: Europa League.
0: no, lo so, in Europa League è da Conference, ma noi siamo in Europa League che più o meno è una manifestazione che è lontana dalla Champions League, per me equivale non alla Conference rispetto alla Champions, ma poco ci manca. Però noi siamo arrivati in Europa League, possiamo fare un mercato da Europa League, rischiavamo, perché non, se la Coppa Italia finiva in un altro modo rischiavamo di
1: La
0: fare la
1: conference,
0: Conference, Ale.
1: certo.
0: Per questo io ti dico, noi abbiamo chiuso una stagione da Conference League, stiamo facendo un mercato per provare a vincere l'Europa League, per rialzarci, non è che non avevamo i soldi per fare il mercato da Champions, lo sappiamo, però guarda che ti vado a dire, Ale, secondo me con gli incastri

0: Sì, ci possiamo togliere anche qualche soddisfazione sul mercato, perché se davvero arrivasse una proposta interessante per Bremer e tu intanto hai già garantito Morevojc e riesci a fare i colpi giusti. Peraltro stamattina Mirko Nicolino mi ha mandato una foto di Icardi che ha fatto pace con la
1: Sì,
0: società.
1: anche a me, ha fatto pace.
0: Quindi hai visto mai che magari può essere anche quella una soluzione che
1: No,
0: prendere in
1: però
0: considerazione,
1: una
0: però.
1: cosa la voglio dire, intanto mi trovo molto d'accordo con questo messaggio, un amico che dice le competenze dirigenziali vanno dimostrate, bravissimo, ma il patrimonio di esperienza, credibilità e conoscenza dell'ambiente che Chiellini porta con sé è qualcosa che non si improvvisa e che la Juventus farebbe bene a valorizzare. Io mi trovo molto con questo messaggio, perché deve dimostrare molto, ma intanto la base è buona. No, però una cosa devo dire, se mi parte Bremer, e l'ho sempre detto, e mi arrivano Mauremovic e Lucumi, io ho qualche dubbio, eh? Ho qualche dubbio. Se Mauremovic e Lucumi mi prendono il posto di Kelly e Gatti, ok. Se perdo, perché insomma, si può dire che Bremer è l'ultimo dei difensori, è il baluardo della nostra difesa, seppur in un momento difficile. Ma se mi vengono sostituiti con Lucumi e Mauremovic, ho qualche dubbio ce l'ho.
0: Ale, io aggiungo però una cosa, poi ripeto, sbaglierò, però se l'idea fosse scusami, Muaremovic e Lucumi per Kelly e Bremer e conservare parte di quello che guadagni dalla cessione di Bremer per prendere un altro attaccante,
1: Ho
0: io
1: capito, però ti
0: penso no, no,
1: indebolisci
0: per,
1: molto in difesa,
0: ma,
1: Vincenzo.
0: Ale, sai qual è il discorso che faccio io? Anche quando il Napoli di Spalletti scelse di privarsi di Koulibaly e
1: Sì,
0: prendere Kim,
1: è vero, però.
0: sembrava che si fosse indebolito. Quindi, se tu hai un'idea che va al di là della qualità dei singoli, e se tu dici, guarda, l'importante, e ce l'ha detto la stagione che abbiamo appena finito, è avere un portiere che para e un attaccante che segna. Poi tutto il resto lo sistemiamo anche come concetto di squadra, e tutto via, tutto sommato prendo due difensori rocciosi che sanno anche salire palla al piede come Lucumi e Mauremovic, io posso anche leggermente abbassare, ma leggermente, la qualità della difesa. Ma alzo tutto il livello della squadra talmente tanto che la qualità della difesa che ho abbassato quasi non si rende, non si percepisce. Capisci quale potrebbe essere? Il famoso discorso della coperta o troppo lunga o troppo corta, che tu devi cercare
1: Vero,
0: di quadrare, da qualche parte entra l'aria.
1: però non sono molto d'accordo su questo, Vincenzo. Finalmente, almeno su una cosa siamo non proprio d'accordissimo, perché tu
0: E allora non sono d'accordo neanche io.
1: bravo, perderesti diciamo, il giocatore più forte del reparto. Sì, ne inserisci due, di cui uno è un buon giocatore, Lucumi, ma non è Bremer dei tempi migliori, e Mauremovic deve dimostrare tutto. Ma soprattutto resteresti con Mauremovic, Lucumi, Gatti, Kelly, e io sarei, non dormirei, ti dico la verità. Ti dico la verità, non dormirei tranquillo, e sposo un po' quello che dice Cosimo. Dice, però quello che accade a Napoli, e a quel Napoli non riesce sempre. Lì è stato un mezzo miracolo, Vincenzo, sinceramente, eh.
0: No, allora, sono d'accordo in larga parte, però secondo me può essere anche un indirizzo di strada che noi dobbiamo seguire. Ti spiego, Ale, mentre c'è una parte del mondo del calcio che spende 112 milioni
1: Sì,
0: per Tonali e
1: certo.
0: 12 di ingaggio per Tonali, e un'altra parte dell'Europa dove sono disposti a spendere 200 milioni per Olise, quindi per un giocatore, noi facciamo parte di quella retroguardia proprio lontana in cui dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni e a far quadrare i conti, alzare piano piano il livello fino poi a rialimentare le nostre casse. Quindi magari quella è stata una casualità, quella vittoria che funzionò tutto, però può essere anche quell'indizio di dire: ma siamo sicuri che quando non ci sono soldi il problema è andare a prendere per forza i campioni, o magari un concetto di squadra costruito bene può
1: No,
0: funzionare.
1: sono
0: Guarda,
1: d'accordo.
0: paradossalmente,
1: Sono d'accordo, sì.
0: utilizzando proprio il paragone del Napoli, paradossalmente funzionò molto più il Napoli di Spalletti, che rinunciò ai big e prese giocatori sconosciuti, rispetto all'ultimo Napoli di Conte, che ha speso 200 milioni e non ha funzionato, è arrivato
1: Sì,
0: trentesimo in Champions League.
1: però è
0: Torno al
1: vero.
0: concetto di Woody Allen, basta che funzioni
1: Noi però
0: probabilmente in
1: campioni
0: questo
1: non ce n'abbiamo nemmeno uno, quindi questa è
0: momento.
1: la
0: Ilvis
1: prima
0: ce
1: vera.
0: l'abbiamo.
1: se lo vogliamo definire campione, sì, diciamo, secondo quello che si avvicina, sì, che si avvicina, sì, ma ancora campioni no. E poi sì, sono d'accordo su questo fatto che non dobbiamo prendere il Napoli come esempio, perché quella è stata una cosa che ha funzionato e che secondo me non funziona più. Va bene, Vincenzo, dai, ci sono diversi messaggi, facciamo prima ora libera, poi lanci il quesito al rientro, poi dalla pausa delle 18. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Intanto, caro Vincenzo, mentre tu giustamente spandi ottimismo,
0: Di chi?
1: Il Milan blitz clamoroso sì, a un Gil passo Gila. Da Gila. Ecco, questo. Sì. Allora, scappati di casa, fate ridere. E tanto, Gonzalo Ramos che ha fatto un gollettino niente male. Adesso si prendono pure Gila. Sinceramente su Gila mi ci gira un po' le scatole, perché altro che Lukumi e Moremovic.
0: No, Gila è forte. Bell'acquisto, è un ottimo secondo colpo del Milan. Ha detto che sicuramente rispetto alla prospettiva che avevano di andare a prendere Van Dijk, ovviamente si abbassa, però,
1: certo, però
0: già il fatto di aver pensato a Van Dijk vuol dire che hanno in serbo qualcosa, ragazzi. Ma il discorso qual è? Il Milan sta facendo meglio quello che la Juventus male ha fatto negli ultimi due anni. Cioè, la Juventus non è che non ha speso, la Juventus ha speso negli ultimi due o tre anni qualcosa di come 400 milioni di euro, abbiamo fatto il conteggio. Il Milan non ha speso tutti questi soldi in passato, li sta spendendo adesso perché pare che abbia 200 milioni da investire sul mercato, metà cifra più o meno, perché 75 più 25 siamo lì, metà cifra l'avrebbero spesa per un attaccante e per un difensore, adesso avrebbero ancora dei bonus per fare la squadra. Però già che prendi Gonzalo Ramos e prendi Ghila, comunque fai due colpi importanti. Ma se ci fai caso, Ale, tu a 100 milioni sei andato a prendere comunque uno che era la riserva del Paris Saint-Germain, se l'hanno pure dimenticati di avere. Uno che ha fatto sì un bel gol assolutamente col Portogallo, che ha in dubbio qualità ma era una riserva. E uno che comunque ha giocato alla Lazio forte, ma che ha qualche perplessità dal punto di vista della tenuta fisica.
1: Sì, lì io ti rispondo.
0: Non sei andato a prendere.
1: No.
0: Noi invece abbiamo fatto peggio, ovviamente.
1: Loro per carità hanno speso 70 troppissimi. Per Gonzalo Ramos noi spendiamo 40 per uno che il Paris Saint Germain neppure dice no, ti porto un pacchia, no guarda vai, ti regalo, basta che ti levi alle scatole, poi farà 20 gol e me lo auguro di cuore. Però insomma la storia è questa, cioè noi
0: dico, la proporzione è questa, cioè per dire vero che ha preso due ottimi giocatori, non due campioni assoluti, due ottimi giocatori e ha speso 100 milioni. Cioè, tu ti rendi conto che noi l'anno scorso abbiamo avuto per tutta la stagione 100 milioni seduti in panchina, che erano due giocatori, con Maes e Openda. Quindi, però, capito, un tempo con 100 milioni te ne compravi 3-4, gli facevi la squadra, ora con 100 milioni te ne compri 2.
1: Ma lì, infatti, Vincenzo, quando giustamente, ed era un bel dibattito, vendiamo il Diz a 120 e ci rifacciamo la squadra, non ce la rifai.
0: Ma che?
1: Non ce la rifai.
0: Ne compri due,
1: il problema è proprio quello. Vai, sentiamo un po' di messaggi, dai.
4: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Tommaso a Firenze,
1: ciao,
4: scusatemi,
1: Tommaso.
4: Io sarò polemico.
1: Ma figurati,
4: no?
1: Tommaso.
4: Da un mese dicevamo che non abbiamo soldi per comprare un giocatore forte e abbiamo speso 10 milioni più 2 di bonus per Ekator, levo i 6 milioni che abbiamo recuperato dal terzino del Next Gen che abbiamo venduto al Genoa. Ora sento parlare addirittura Moeremovic pagato 18 milioni, quindi vuol dire vale Moeremovic, vale 36 milioni. A me mi sembrano follie.
1: Queste sono d'accordo.
4: E 40 milioni per Colomoni. Cioè, quindi noi considerando tutto sarebbero 86 milioni, perché i 18 milioni non prendiamo dalla rivendita, certo, che il Sassuolo avrebbe fatto di eventualmente Moeremovic a un'altra squadra.
1: Certo.
4: Ragazzi, ma qui si sta scherzando. Cioè, 86 milioni, ma io ho 86 milioni, prendo il centrocampista presso il Como del Real Madrid,
1: Nico Paz,
4: che è un fenomeno, e prendo Dibu Martinez, finalmente un portiere, mi prendo Goré con i restanti soldi, Nico Paz, scusate, mi veniva in
1: mente. Sì, no, Tommaso, ho capito. Ho capito il ragionamento che
0: allora,
1: ha fatto Tommaso.
0: Nico Paz è costato 60 milioni. Ok, più. Poi, se tu vuoi andarti a prendere Goretzka, non devi mettere in conto il catenino che è zero, ma che uno che prende 7 milioni di ingaggio. Io capisco il ragionamento che fa.
1: Che è una base, anzi, anche no. Tommaso, vedi che poi si può essere giustamente polemici, ma raccontando le cose come stanno, non come quello di ieri, la plusvalenza, che poi capiscono. Perché. Quindi, bravo Tommaso, grazie.
0: E mi è piaciuto tanto Tommaso.
1: Sì, sì.
0: Però io continuo a farvi la stessa domanda, alla quale sono sicuro che non mi sapete rispondere. Moeremovic, quanto lo pagherà la Juventus? 16 milioni, più o meno tanto, 18. Perché poi il resto sono tutti bonus.
1: Sì.
0: 16 per arrivare a 18 di bonus, ok. Tu in questo momento, quale difensore forte prendi a 18 milioni? Non sto dicendo che Moeremovic è forte, però tu dici, che dobbiamo fare con Moeremovic?
1: Forse, okay, forse Gila.
0: Chi prende a 18 milioni? No, 25 milioni. Gila, il Milan lo pagherà 25
1: però,
0: milioni. Ale.
1: Sì, ci fai un ragionamento.
0: Lucumiti chiedono 28 milioni. Ok, vuoi fare il ragionamento? Facciamo il ragionamento. Spingo e mi prendo a 25 Gila. Poi magari si fa male, buttate 25 milioni, ma non fa niente. Spendo 25 milioni per Gila, perfetto. Riduco quello che ho a disposizione per prendere altro. Colomani, tirando, stracciando, prendo, lo pago 40 milioni. Poi magari perdo i soldi, ci aggiungo i bonus, eccetera. A 40 milioni, quale attaccante forte compri in questo momento?
1: Ah, ora nessuno, a gennaio qualcuno. Però è vero. A gennaio scorso, cioè, potevi. Ora 40 milioni, capisco... Sorloth a 35.
0: Sì, ma siamo là. Non è che cambia molto lo scenario.
1: Non cambia.
0: Allora io quello che dico è questo. Noi ci possiamo lamentare quanto vogliamo, però venirmi a dire... Con tutto l'affetto, per Tommaso ha fatto un ragionamento molto equilibrato, saggio e giusto. Andiamo a dire, però i soldi alla fine abbiamo speso e abbiamo preso questi qua. E chi prendevamo con gli stessi soldi, ragazzi? Guardate che si sta comprando quello che ci si può permettere di comprare.
1: Sì, infatti su questo purtroppo Vincenzo sono d'accordo con te e vorrei non essere, ma qui sono d'accordo con te. Io, sai, per me la spesa folle è una, però hai ragione, a 40 milioni quale altro attaccante trovi?
0: Perché rompe, che è proprio quello là che ti rompe proprio tutto. Poi tu puoi dire, vabbè, prendo Icardi a zero. Ok, è un rischio, perché comunque prendi Icardi a zero, gli devi fare ingaggio per 4 anni, c'ha 34, 32 anni, 33 anni, 34 anni, quanti anni c'ha, e quella è un'idea che puoi portare. Però se tu devi comprare un attaccante di prospettiva che segni tanto per 40 milioni, ma chi ti danno? Ma se Gonzalo Ramos te l'hanno venduto a 75 milioni ed è panchinaro. Se per Colomani vogliono 40 milioni e lo stanno mandando in giro come noi mandavamo in giro a Metrano tanti anni fa.
1: Sì, comunque, vedi, sulla cosa di Lucumi, Moeremovic, giustamente in tanti ci scrivono, la prendo Massimo, ma ce ne sono diversi. Sulla questione che noi abbiamo due mancini e poi devi andare a prendere, se va via Bremer, devi andare a prendere uno di piede destro. Questo è vero. Io continuo a pensare che se li dai via tutti e due, cioè se dai via, se prendi Lucumi e Moeremovic, Bremer lo devi tenere e lì avremo un gran reparto. Do via Gatti e Kelly tutta la vita. Dopodiché, qui aiutami te, Vincenzo, ma Allegri, che oggi è stato ufficializzato, un pensiero a Gatti ce lo fa, perché se noi riuscissimo con una magia a piazzare Gatti lì e prendere Lobotka, io lo farei.
0: Allora, il Napoli è saltato Ghila e non si aspettavano che saltasse Ghila. C'è quell'altro esterno che sta seguendo l'Inter, che ci sta più l'Inter sopra, e quindi rischiano di perdere anche quello. Napoli in questo momento è fermo perché De Laurentiis è stato molto chiaro, ha detto prima si cede e poi eventualmente si compra. Probabilmente resterà sul mercato, sulle indicazioni di Allegri resterà proprio Gatti. È chiaro che a Napoli si sparano, perché già così hanno accolto Allegri quasi peggio di come venne accolta la Juventus al primo corso. e Gatti proprio non lo vogliono. Però Gatti sì, può essere un obiettivo del Napoli. A quel punto uno gli andrebbe a pizzicare Lobotka, ma non te lo daranno mai, anche perché probabilmente partirà, anzi quasi certamente partirà anch'essa. Quindi sì, Gatti può essere un nome in partenza per quel discorso.
1: Anche lì, perché comunque Spalletti su Gatti non ci punta a livello di titolarità. Gatti lo sa e, al contrario di qualcun altro, ha chiesto magari di vedere al suo procuratore, di vedere, poi ora aspettiamo se impazzirà anche il procuratore di Gatti, vediamo, ma insomma ha chiesto di vedere in giro se c'è qualcosa. Gatti vorrebbe rimanere alla Juve, ma è normale, lo capisco. Io, se devo partire da panchinaro, magari vado a Napoli e a Napoli parto a titolare. Io credo che lui sia in partenza, naturalmente servono poi...
0: Calcola che il Napoli ha perso anche Juan Jesus, ma a zero, quindi non è che lo ha rimpiazzato, semplicemente non lo ha rinnovato, quindi ha bisogno comunque di un altro difensore. Hanno Lucio Marianucci. Che però potrebbero vendere, perché lo vorrebbero vendere. Hanno
1: Rachmani.
0: Sì, però anche lui credo che, vabbè, è rientrato dall'infortunio, più o meno sta abbastanza bene. Hanno comunque una serie di perplessità su Buongiorno. Hanno comunque da prendere anche il portiere, perché sul portiere sono un po' in difficoltà nelle valutazioni su Milinkovic-Savic e su Meret. Quindi potrebbe anche entrare l'obiettivo Gatti per il Napoli.
1: No,
0: dopodiché
1: dire...
0: detto che c'è qualcuno che soffre di infantilismo tra gli ascoltatori, perché c'è uno che manda sempre gli stessi messaggi.
1: Ma e pensavo poi fa degli elenchi strani.
0: No, per quella poi probabile anche.
1: No, ho avuto paura quando ha detto, vabbè.
0: No, sono d'accordo invece con nostro amico che ha detto mai contenti, stiamo diventando una tifoseria straziante, al limite poi è sceso giù. Al limite della sopportazione. Marco, guarda, ti mando un abbraccio e lo prendo come una carezza a noi che veramente a volte affrontiamo, perché io capisco il discorso di Tommaso, non capisco quello che fa l'elenco e dice prima siamo passati da Alisson a Bernardo Silva a Muaremovic, ma amico mio,
1: vabbè,
0: non c'è neanche bisogno di risponderti, capisci? Appunto. Quindi rispondiamo a chi pone delle obiezioni serie.
1: Come per esempio Alessandro da Provincia Arezzo, che dice: certo è che sono spariti gli italiani, dove sono gli italiani forti, altro che Italiuve, guardate infatti nazionale. Sì, vero,
0: è Ecatore italiano,
1: però in generale è vero. Ma guarda, io ne parlavo stamattina con non mi ricordo con chi, a TMV Radio.
0: Ti sei divertito stamattina?
1: Da morire. È infatti bello, ho detto che l'unica idea che hai avuto in 25 anni, negli ultimi 25 anni, hai avuto un'idea tu, Marangio, quella di mettere insieme due grandi esperti di calcio come Fabio e Alain. Poi purtroppo Alain è caduto il collegamento.
0: Mi è piaciuto quello.
1: Bellissimo.
0: Si scusa e ti saluta.
1: Sì, bellissimo. E parlavamo anche di tante nazionali, tipo il Brasile, ma anche l'Argentina. L'Argentina un po' meno, ma anche l'Argentina, che hanno difficoltà nel ricambio generazionale. Altre che lo hanno avuto, tipo la Germania, ma abbiamo visto che fine ha fatto, tra l'altro pare che allenare la Germania vada Klopp, per cui mancano un po' ovunque, diciamo quelle che hanno un ottimo ricambio generazionale, anzi che hanno una nuova generazione importante, le africane, a parte il Marocco che è un caso a parte, però poi non hanno limiti fisici, perché anzi, però li hanno tecnici. E allora vedi la Francia, Vincenzo, poco da fare. A me tutto sommato non è dispiaciuta neppure il Portogallo che ho visto ieri, non mi è dispiaciuto con Cesao, vabbè, comunque lasciamo perdere. Cioè, poi c'è un signore che ha 41 anni, hai visto come tremava? Noi ci abbiamo, e l'ho detto a TMV Radio, noi ci abbiamo quelli che per battere un rigore fanno, lo batto io, no, guarda, do a te il pallone, no, fai una cosa, dalla a quell'altro, quello va lì.
0: Sì, poi si presenta quello che fa lo scherzo.
1: Sì, noi poi si può criticare, contestare, va lì, mette il pallone e arrivederci. Quindi non è che vedo tantissimo, sono sincero, poi è chiaro, qualcosa... globalmente trovi, però se io tolgo Francia, Spagna, uno spettacolo, io poi tifo per la Spagna, è uno spettacolo, chi c'è poi che ti ruba l'occhio? L'Inghilterra, boh,
0: guarda, A me la Francia su tutte, poi le altre male. Il Portogallo stesso comunque ha fatto bene, la Norvegia mi piace molto,
1: perché bravo, la Norvegia, squadra, la Norvegia.
0: Lì sono ricambi generazionali continui. La Norvegia, quando ha giocato con la seconda squadra contro la Francia, quasi l'ha messa in difficoltà,
1: sì,
0: con la seconda squadra.
1: Eppure lì Sorloth fa fatica, che magari da noi fa buchi a terra, come dici te. Però ecco, a me non sembra che da questo mondiale, ripeto, al netto dei fenomeni, che però mi sembrano sempre un po' di meno,
0: Occhio alla Colombia,
1: Sì, è vero, occhio alla Colombia. Poi anche lì i fenomeni, c'è chi ne ha abbondanza, perché la Francia, io credo che che le riserve della Francia vincono da soli il mondiale fra un po', la Spagna, però lì devo dire che l'allenatore che c'è attualmente alla Spagna se li è scovati, portati dalle nazionali giovanili ad arrivare oggi ad essere dei fenomeni, perché quelli sono veramente. Poi c'è un portiere che a me piace da morire, al di là del fatto che non prende non so da quanti minuti, ha superato anche il record di Zenga, ma Unai Simón per me è uno dei portieri più forti che c'è in assoluto, e lì lo si doveva capire prima, ora è tardi, prima, perché Unai Simón non è proprio di primo pelo, eppure che è un portiere forte, lo si sa. Va bene.
0: Molto ha deluso in questo mondiale complessivamente.
1: Sì. Guarda, Pier, io lo dicevo prima su Suzuki, spero. Ecco, Suzuki mi farebbe disperare. Se la Juve prende Suzuki, mi dispero. Sono sincero, mi dispero. Ci fa anche rima, sono sincero, mi dispero. Suzuki no, Mi prego. No.
0: Spero vivamente di no. E penso di no. Poi alla fine, io continuo a credere che poi alla fine la strada per Dibu Martinez o l'alternativa vicario.
1: Sì, però va chiuso, perché Vincenzo, perché te l'ha chiesto.
0: Lo so, ma infatti credo che si accelererà adesso. Sai, sul tavolo ci sono le carte per Muaremovic e Colomani. Giustamente non è che sono due cose che tu chiudi come se stessi facendo il fantacalcio, ci vuole comunque un po' di tempo. Quindi, però, entro 10 giorni devi garantirgli il portiere, che comunque. Il portiere ti resta ultimo perché? Perché tutto sommato al 13 non arriverebbe mai Dibu Martinez in ritiro.
1: No, cioè, è vero.
0: Lo puoi avere tra i convocabili per l'anno prossimo. Vero. Cioè, puoi sapere che ci sarà lui, ma poi lo vedi, secondo me è parecchio in là.
1: Sono d'accordo con te, Vincenzo, ma Spalletti, secondo me, la questione portiere l'ha messa prioritaria tanto quanto. Perché noi oggi non ne parliamo, lasciamo decantare, via. Ma insomma, Di Gregorio che si ripresenta alla Continassa al 13,
0: secondo me qualcuno gli dovrebbe dire.
1: Io manderei un certificato.
0: Qualcuno gli dovrebbe dire: manda un certificato, che è meglio.
1: Io manderei un certificato. Perché sai che c'è? Io nella giornata odierna, ogni tanto, come dicono i giovani bravi, scrollavo. Perché scrollando mi aspettavo la seconda parte del comunicato di Gregorio, quello in cui abbandonava il procuratore, ma mi sembra che sia arrivato, quindi, e credo che non arriverà. Quindi, detto che, lo dicevo prima Vincenzo, dedicargli un quarto d'ora, 20 minuti, poi basta, però il problema rimane, il problema di Gregorio, cioè portiere, rimane. E quindi io fossi di Gregorio, non mi presenterei il 13, manderei un certificato, tanto ormai mandano tutti i certificati, non è così semplice.
0: No, infatti questa è una cosa che va affrontata in fretta. Su Suzuki il Parma chiede Miretti e 15 milioni, o comunque Miretti è uno sconto, quindi se tu non hai 10 milioni per pagare il Dibu, non credo che ci sarebbe la possibilità di andare a pagare Suzuki, che è un discorso diverso rispetto a Svilar, dove tu dici vabbè, lì i soldi li spendo perché è Svilar, 28 anni eccetera. Quindi onestamente non credo che siano voci, e me lo auguro anche. Dopodiché ti ripeto, Muaremovic è fuori dal mondiale, quindi intanto io adesso posso andare a chiudere, me lo posso far venire a fare anche riviste mediche, poi dico vatta a fare una settimana di vacanze e poi ci vediamo in ritiro. Stesso discorso, anzi un discorso più facile lo potrei fare con Colomani, trovato la quadra a Paris Saint Germain, gli dico ok, hai fatto le vacanze, ci vediamo il 13, poi mi dedico al portiere. Secondo me, se dovesse arrivare forse anche a breve una proposta del Bayern Monaco concreta per Bremer, la prima cosa che fanno è dire ok, i soldi ce li abbiamo, ve ne diamo 9, 10 per il Dibu, chiudiamo, e poi dopo si vede cosa fare per dopo.
1: Gianluca, da Cesena, Leao in prestito dal Milan, cosa ne pensate? Allora Gianluca, no, Io Leao è un giocatore che non stimo assolutamente, poi il Milan non toglierebbe mai in prestito, loro vogliono 60 milioni.
0: 60 milioni.
1: Leao, ragazzi, di teste matte ne abbiamo già avute tante. Leao è vero, ieri ha fatto una grande partita, ma è la prima grande partita che fa da 3 mesi, 4 mesi, quindi secondo me Leao un prestito proprio no. Ecco, se dovessi andare a prendere qualcuno dal Milan prenderei altro, non certamente Leao, caro Gianluca, e grazie. Prego Rossi. Oggi in grande forma Rossi, Maranzo. Sì. Ah, ho visto una cosa aspetta, ho visto una cosa meravigliosa oggi, ma il pranzo di Magliocca. Straordinario. Allora.
0: Io una volta ho visto che stava per volare il pranzo di Magliocca, nel senso che mi devo le ali così che sbattevo.
1: No, allora è vero, una cofana di insalata notevole, perché riesce a equilibrare bene. Quindi sarà stato un chilo di insalata con il mais, che fa bene. Poi si è mangiato, io non lo so se è andato in salumeria e se l'è preso intero, ma praticamente un pezzo di salame ungherese, buonissimo, sarà stata una roba così. E poi, come se non gli bastasse, avrà avuto circa un chilo di pane. E vedi come se la affettava. E sai, ho detto, Andrea, dice, guarda, se non sono morto a fare quella cosa che te fai, che te sai, per circa 5-6 anni, non mi fa male nemmeno il colesterolo. Ho detto, bravo, ma mangio. Poi però si è un po' riempito e quindi di quel chilo di salame ungherese ne è rimasto, detto, lo finisce stasera.
0: Stamattina invece hai potuto assaggiare tutti gli umori che mamma io vivo ogni giorno alle 3. Proprio alla follia più totale.
1: Di tanto vi racconto queste chicchettine di casa Radio Bianconera TMV Radio. Prego.
5: Dico già, guarda, prevedo il futuro.
1: Vai.
5: Muharemovic arriva, Bremer probabilmente va via, Muharemovic da essere quello voluto da tutti sarà uno scarzone. Come si fa da via Bremer per prendere Muharemovic? Senza nemmeno aspettare la fine del mercato, magari arriva un altro, no? No, quindi da voler tutti Muharemovic nessuno vorrà più. E al primo errore di Muharemovic in una partita, perché le farà, perché comunque le farà, magari un errore ci fa perdere gol, Muharemovic è scazzo, Cannavale out, ma
1: che è lo stesso, questo bravo, che è lo stesso Muharemovic che fino a 3 mesi fa, 2 mesi fa
0: l'Inter, esatto. Quello era un giocatore che dovevi portare a Torino,
1: esatto.
0: Società ridicola.
1: Giusta riflessione di Paolo o Paola da Pescara, che dice,
0: perché Paolo o Paola?
1: Perché leggo un Paola e poi un Paolo, quindi una delle due è sbagliata, ma fa una giustissima riflessione. Il problema è che se De Gregori si presenta al ritiro non trova un Buffon o un Luca Vialli o un Ibrahimovic. Bravissimo. Questo, ecco perché, facendo un passo indietro alla questione Chiellini, è chiaro che non è Chiellini, perché è fuori dallo spogliatoio. Ma mi dite chi è che, quando varca i cancelli della Continassa di Gregorio, che ripeto per me rimane un bravo ragazzo, li va lì e gli dice, quindi? Allora? Chi gli va a dire? Chi è che parlava in panchina? Che rideva in panchina? Chi glielo va a dire a brutto muso? Perché poi negli spogliatoi si fa anche così, ragazzi. A me hanno raccontato così, ma anche a Vincenzo.
0: Sì.
1: Chi ci va lì? E invece sono tutte pacche sulle spalle. Anche perché, onestamente, chi glielo va a dire? David? Openda?
0: Ale, ti ricordi cosa è successo a Cardiff, no? E quali erano i personaggi? Immaginate un pochettino.
1: Appunto.
0: Là quello più... timido era Dybala, che comunque era un peperino. Poi c'era Higuain che si difendeva Dybala, Bonucci che attaccava Higuain e poi alla fine arrivava Mandzukic.
1: Chi glielo va a dire? E sapete quanto li voglio bene, è il mio capitano, ma glielo va a dire Locatelli?
0: Per piacere, però cerca di stare tranquillo, andiamoci a mangiare una pizza, facciamo le foto che sorridiamo tutti quanti insieme, così
1: perché questo abbiamo anche visto le foto che
0: insieme. Ragazzi, ma per piacere.
1: Quindi Paolo, Paola da Pescara dice una grandissima cosa e è quello che a me preoccupa molto. Marangio, so che hai una serie di quesiti, allora vai.
0: No, guarda, visto che comunque percepisco un animo inquieto da parte dei tifosi, ma da giorni, abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino, io vi chiedo semplicemente, che cos'è che vi preoccupa di più di questo mercato della Juventus?
1: Ok, nel frattempo sì, confermo la cosa che scrive l'amico Severino, perché Antonio oggi, ma ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto che il post di Gregori è frutto di una telefonatuccia che è arrivata, certo, da Carnevali. Ma
0: certo, ma questo l'avevamo capito, l'avevamo immaginato.
1: È per quello che scrollavo, invece vedevo un sacco di belle signorine al mare, ma la richiesta di ciao procuratore non l'ho vista. Vado a scrollare. Ora magari c'è qualcosa di nuovo.
0: Scrolla.
1: A tra poco.
0: Vai.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Ciao, sono Adele Ancona. Basta questa storia di Chiellini. Io l'ho vista la trasmissione, un ospite, una ragazza, ha detto: ma secondo me quando si cambiano le dirigenze ci potrebbero essere anche dei cambi un po' più importanti di figure rappresentative. Ovviamente l'unica figura rappresentativa è Chiellini, e Criscitella ha detto: ah, beh, pensi a Chiellini? E la ragazza ha detto: sì, ma uno non so manco chi fosse, una giornalista, un ospite, parlava solo dell'Atalanta, sembrava un'esperta d'Atalanta. Adesso tutti hanno rilanciato sta notizia, proprio ragazzi, non c'è veramente niente da discutere su sti giornali, eh. Basta con queste sovvenzioni statali a sti personaggi, basta. Fino alla fine, forza Juventus.
7: Ciao raga, sono Pasquale. Dice, però a volte fai dei discorsi proprio che non hanno né testa né coda. Cioè, tu pigli Aghila, spendi 25 milioni, se si fa male hai buttato 25 milioni, perché non puoi buttare pure i 40 milioni che spendi per Koulibaly. Cioè, ma io non lo so che discorso fai tu, boh, a volte non ti capisco proprio, boh, non lo so.
8: Ciao Daniele da Belforte, la Juve. Ormai per il momento la Juve chi compra, tanto è il campo che decide. Aspetto quindi di vedergli giocare sul campo, quindi non metto parola sugli acquisti. E quello che mi aspetto è che facciamo una squadra per vincere l'Europa League, perché vinciamo una Coppa Internazionale e andiamo in Champions League, perché è l'unico modo, perché l'andazzo è che facciamo una squadra che non arriva tra le prime quattro nemmeno quest'anno, anzi con molta probabilità di non arrivare quarti.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Caro Marangio! Ho assistito alla scena che non ho ben capito, dopo ti racconto, che veramente succedono delle cose qua dentro meravigliose. Anche Rossi è rimasto perplesso. No. Detto tutto questo, stavo guardando appunto la situazione Ghila.
0: Quintiliano con una macchina buona.
1: No, ma quello è impossibile. Anzi, li volevo dire a Magliocca: invece di prendere un chilo di salame e te lo mangi tutto te, mangia tre quarti, l'altro dallo a Quintiliano. No, stavo leggendo la vicenda Ghila, no? Che ormai è praticamente fatta. Sì. Se l'è presa in saccoccia anche il poro Giuntoli, perché il poro, certo, Giuntoli che faceva, io ho detto,
0: voleva soffiarla De Laurentiis.
1: Se c'è una squadra che guferò clamorosamente quest'anno è l'Atalanta di Giuntoli e Sarri.
0: Siamo in due.
1: Proprio, guarda, gli auguro, sportivamente parlando ci mancherebbe altro, le peggiori sventure sportive, ma non per l'Atalanta, perché l'Atalanta è una bellissima favola e tutto, ma per questo binomio, in particolar modo per uno. Ragazzi, posso dire, qualche disastruccio alla Juve ce l'abbiamo ancora, vero Di Gregorio? Chi l'ha portato Di Gregorio, Marangio? Dimmi.
0: No, non mi fa parlare, guarda, è stata la mia più grande delusione, la mia più grande rabbia e frustrazione. e ora anche il più grande, uno dei più grandi nemici, ti dico la verità.
1: Anche mio. Beh, no, nemici no. C'ho grande Piccari, salutiamo Marcolino che c'ha la camicia a maniche corte, perché Piccari male, è un uomo male, di classe. Male. Piccari è un uomo di classe.
0: Guarda come sei vestito oggi. Io mi sono vergognato di te quando oggi ho messo
1: in radio. Però mi dice così, che in diretta ha messo quella a maniche lunghe. Ma adesso
0: ma è normale.
1: No, perché adesso
0: ma perché sta andando a pulire i vetri delle macchine.
1: No, no, non va a pulire i vetri. Piccari, che ha un appuntamento galante, si presenta giustamente con la maglietta a maniche corte aperta qua. Ragazzi, ma la classe,
0: ma solo
1: classe.
0: Se vuole avere buca. Solo
1: bravo Marcolino. No, no, no, bravo Marcolino. Però tornando a noi, c'è un amico Andrea.
0: Solo se torniamo negli anni 70.
1: Ecco, sì, anzi, due amici Andrea. Che la, uno dice: devi chiudere la bocca a Di Gregorio con un portiere forte. D'accordo. L'altro Andrea dice: sì, però su portiere e attaccante non si scommette, cioè quindi Suzuki no. Bravi, bravi a tutti e due gli Andrea. Cioè, io spero che sia una clamorosa deviazione a U, come quelle che fece il famoso Lapadula e mi andò contro la macchina, se ti ricordi, e poi è andata giù la moto. So, certo, maledetto Lapadula, sempre e comunque. Che sia una deviazione a U così, perché Giovannino, no, Giovannino è Malagò, Juan, Carnevale ci viene in mente il trap, Suzuki no, attenzione.
0: No.
1: Già no, devo Suzuki fare no, un sospirone su Kolumani. Bene, si ambienterà, farà 15 gol. Suzuki no. Quando l'ho letto, non sta né in cielo né in terra, Vincenzo. Non sta né in cielo.
0: No,
1: né in
0: ma tra le altre cose ribadisco, cioè se il Parma vuole 15 milioni, ma io perché devo dare 15 milioni per Suzuki e non ne devo avere 7, 8, 9, 10?
1: C'è una cosa che mi fa paura in tutto quello che hai detto. Intanto sì, sono d'accordo con questo amico Franco. Potrei perdonare Giuntoli se riprendesse di Gregorio e Cummines, anch'io lo perdono.
0: Sì, ma deve scanciare soldi, perché lui avrebbe il piano perfetto,
1: certo,
0: ci riprenderebbe
1: soprattutto su
0: la metà
1: uno
0: dei soldi.
1: Soprattutto su uno se c'è il piano perfetto. Detto questo, detto quello, mi hai fatto perdere cosa stavamo dicendo, Marangio?
0: E che ne
1: La cosa che mi fa paura è quando tu hai detto e non la sapevo, poi non sono andato a controllare, che ci potrebbe essere di mezzo Miretti. Allora, come abbassi il prezzo di Suzuki mettendoci
0: No, e poi soprattutto Suzuki credo che possa guadagnare una sciocchezza come 1,4 all'anno.
1: Cioè,
0: questo abbassa e Vibu 5 e spiccioli. Capisci che
1: allora mi prendo Vicario, Vince. Cioè, arriverei a dire quasi, e sai quanto non mi piace Milinkovic Savic, ma Suzuki no.
0: No, neanche io.
1: Perché la difesa Suzuki, Moremovic, Lukumi.
0: Però anche però a quel punto su Milinkovic Savic e su Vicario, tanto vale che prendi DB, perché non c'è una differenza di costi di operazione così importante. Perché Milinkovic Savic lo devi pagare quei 15 milioni uguale, o 10, perché loro hanno pagato 15, quindi secondo me a 10 te lo vendono perché hanno ammortizzato una stagione. Vicario, anche ti chiedono 15, puoi scendere a 10 e siamo allo stesso prezzo del Dibu.
1: Sì,
0: Vicario
1: sì,
0: ti chiederebbe almeno 4 milioni a stagione, ma a quel punto gliene do 5 a Dibu. Per Milinkovic te ne chiederebbe almeno 3, ma a quel punto gliene do 5 a Dibu. E quindi a quel punto, se tu devi fare proprio un downgrade, ma anche un risparmio importante, vai su Suzuki, se no resti su Dibu.
1: Ciao amici, sono Andrea da Montevarchi. Ciao caro, io sono fiducioso per questo mercato, voglio arrivare a inizio campionato e vedere una nuova Juve che metta paura in campionato. Speriamo, caro Andrea. Giustamente Sergio dice: ragazzi, ma come si fa a prendere Suzuki quando abbiamo come sponsor la Jeep? Guarda che ne approfitto su questa cosa. Il fatto che noi continuiamo ad avere Jeep come sponsor non è una bella cosa, perché è uno sponsor di casa nostra. Anche lì, certo. anche lì. E bisognerebbe fare qualcosina di più. Poi buonasera Le Vincenzo, come ho già detto mi fido di Carnevali al 100%, ma c'è una cosa che mi preoccupa e non poco, il ritorno di Vlahovic. No ragazzi, Vlahovic non torna, state sereni, Vlahovic non torna. Ora però mi permetto di dire una cosa, non è il peggiore dei mali della Juve, non lo voglio più vedere alla Juventus, però qui c'è peggio di Vlahovic, mi permetto di dire che c'è peggio rispetto a Vlahovic. Comunque Tony, Sereno non torna. Ciao, credo che prima dei calciatori chi dovrebbe aspettare di Gregorio Cancelli la continuasse dovrebbe essere Carnevali, dovrebbe dire di trovarci un'altra squadra. Anche questo è interessante. Io però, Vittorio, continuo a pensare, e forse sarò un ingenuo, che lui paga una cosa del suo procuratore. Io mi sono fatto questa idea, Vincenzo, che alla fine
0: no,
1: ha agito. Io... guarda, forse perché lo ritengo un ragazzo molto intelligente e sensibile. Magari Vittorio ha ragione te, mi sbaglio io, eh? Attenzione.
0: Io invece continuo a pensare che lui era ben consapevole di quello che avrebbe pubblicato il suo agente e che ha fatto retromarcia solo perché gliel'ha chiesto Carnevali, ma che a maggior ragione l'ha fatto facendo riferimento alle improperie verso i suoi compagni di squadra, ma non verso la Juventus. Quindi è stata una marcia indietro relativa, che lui ha avvelenato con la Juventus perché si sente sminuito. Si sente sminuito perché si sente forte, bravo, bello e buono, e quindi lui ha avvelenato, indeciso, diviso, arrabbiato, quindi fuori dalla Juve, ma subito.
1: Sì, sì, beh, subito. Allora, se è così, ha ragione subito. Vittorio, ha perfettamente ragione l'amico Vittorio, cioè se Carnevale ad aspettarlo. Ringrazio invece Luca da Genova, perché ci ha girato, grazie Luca, me lo sono letto tutto, il messaggio che Ecator ha lasciato ai tifosi del Genova, molto bello, messaggio molto bello di un ragazzo che, come dice Luca, è serio, è vero, sì, grazie, grazie Luca. Allora, interessante quello che dice l'amico Davide da Taggia, sta a vedere come ti vedi con Castagna Marangio, eh? Marangio, dov'è Arma di Taggia? Perché c'è Arma e Taggia. In che regione è? Guarda come lo frego Marangio sulla... Non andà a guardare
0: Arma di Taggia?
1: Sì, no, dov'è? No, no, rispondimi, su... sì, rispondimi subito. Dov'è?
0: Molise.
1: Oddio, amico, perdona.
0: Oh, ma che ne so?
1: Ma cioè, non sai che Arma di Taggia è in Liguria, pochi chilometri di distanza da Sanremo? Io veramente...
0: No, non lo so, non ci vado, non ci sono mai salito fin lì. Sono andato solamente a Mentone passando per la Liguria.
1: E sei passato anche da Arma di Taggia, che tra l'altro è bellissimo.
0: Ma non lo metto in dubbio.
1: In Molise ha detto. Davide, ti prego, perdonalo. Perdonalo a nome mio.
0: Tu sai dove è Serino?
1: In Molise.
0: Bravo, provincia di Avellino. Ma come fai a non sapere dove è Serino?
1: Sì, ma c'è il lago, c'è il lago. Lago di Serino, vero?
0: No, quello è un altro.
1: Quello è un altro. Però l'amico Davide... perdonalo, dice ciao Le Vincenzo, ma una prova con l'Atalanta per carne secchi dando Di Gregorio e soldi, cosa ne pensate? E io ne penserei bene, il problema è che c'è un certo signore lì, e qui mi fermo, perché giunto lui dice, visto che giustamente ha aggiunto gli piace tanto Di Gregorio, si va lì, si bussa, gli diamo Di Gregorio giustamente e correttamente un po' di soldi e ci hanno carne secchi.
0: Sì, così il piano è perfetto.
1: Bravo. Capito Davide? Perché io continuo a pensare che... ma sono cattivo io.
0: Sì, sì, pure io.
1: Oscar da Verona. Attenzione, fa parte dei giochi del mercato, eh.
0: Sì, sì, anche le vendette. Però le vendette sono belle quando sei tu ad attuarle. Quindi io... Vabbè, andiamo avanti. Ma...
1: Oscar da Verona, e benvenuto anche Oscar, che è uno dei tanti che ci manda i primi messaggi. Non pensate che a parte il Dibu, gli altri nomi che si stanno facendo per il nostro mercato siano carenti di leadership, come invece ci auspicavamo? Sì, bravo, bravo, bravo, questo è vero. Forse l'unico nome che esula un po' da questo è Lukumi, che mi sembra uno bello tosto. Allora, gli altri onestamente sì, sì.
0: Lukumi secondo me è cazzuto.
1: Ora Maraggio, però detto così, visto il colombiano Lukumi, dai, ma dai, ho capito, ma dai.
0: Ma sei tu che la vedi sempre sulla natura sbagliata ogni cosa. Secondo me è uno che c'ha una forte personalità, va bene? Ok, è tremendo, è forte, è cattivo. Coromani ovviamente non lo ricorderai per leadership eccetera, però lì davanti io preferisco il talento alla personalità. Poi chiaramente se riesci a prenderti un attaccante fisico che sia anche cattivo mi va bene. È a centrocampo che ti manca la leadership, è lì che la devi comprare, è in porta, centrocampo e uno in attacco, tre sono i leader che devi avere, che poi non è che devi riempirla di leader di grandi personalità, che altrimenti poi si scontrano tra di loro, però hai bisogno di tre leader che ti prendano per mano, e quelli, sono d'accordo con il nostro amico, per ora non ce l'abbiamo.
1: No, stavo leggendo il messaggio appena arrivato dell'amico Marco. Diciamo che avete fatto in tanti uno più uno sulla vicenda di...
0: No, abbiamo portato ieri con i ragionamenti a fare...
1: Però Vincenzo, non possiamo dirlo, non possiamo dirlo.
0: No,
1: sicuro non c'è
0: idea
1: di mezzo Marotta, perché l'Inter ha preso Provede.
0: Ma noi non lo diciamo perché non ne siamo sicuri, altrimenti lo diremmo, però ci siamo fatti un'idea ieri nelle nostre pause prima della diretta, che ci ha portato a mettere insieme le mollichine, i pezzi, è venuta un'immagine fuori inquietante. Però va bene perché lo sport è anche questo, la rivalità è anche questa, allora tu devi essere bravo a fare scacco-matto in un altro modo. Ecco, per esempio, a me, ti sai che ti dico?
1: Dimmi.
0: Se l'Atalanta volesse Gila e io fossi nella Lazio, direi: guarda, a parità di prezzi la do al Milan.
1: Ma infatti,
0: se l'Atalanta volesse Di Gregorio e dicesse: tanto più di 7 non lo puoi vendere, ok, io glielo do a 5 milioni a Lecce. Guarda, sì, un po', cioè, vorrei che le squadre di Serie A adesso agissero così, perché chi la fa l'aspetti.
1: Anch'io, e giustamente tu fai riferimento a Sarri, perché
0: con Miners, sì. A quello, ma paradossalmente, vedi, con Palestra, che a me sono contento che non è andato da quelli lì, no, per a me il fatto che magari la gente chiamano immediatamente, oh, vedi che stanno, perché che ci hanno chiamato, che vogliono fare l'offerta, vieni se vuoi il giocatore, perché così fanno.
1: Va bene, vai Fede.
0: Aperta e chiusa, sì, parentesi, da un paio d'ore ufficialmente che si è free agent sul mercato, e io là, a proposito di leadership,
1: sì, anch'io quello, sì,
0: ci penserei seriamente.
1: Se la smette di chiedere 10 milioni, sì, sicuramente sì.
0: Ma secondo me lo sa che in Italia non gli riderebbe nessuno, quindi anche lì sarebbe simpatico. Atalanta su che sì, quanto ti danno? 5-2 vieni da me.
1: Vai.
9: Ragazzi, saluti qua dalla Colombia, sono Alessandro.
1: Oh,
9: io ho visto un'intervista di Tevez.
0: Sai dove sta la Colombia, Santarelli?
9: Che gli hanno chiesto, perché lui stava parlando di amore per la Juve, e dice: quando sono arrivato Buffon mi ha preso con le due mani nella faccia, si è cercato con quegli occhi da pazzo e mi ha detto: oi, noi siamo qua per vincere tutto, eh? E lui è rimasto sbalordito da questo. Adesso chi è che lo può fare? Ciao, sempre forza lui.
0: Ciao amico mio, nessuno. Risposta semplicissima. Ora non lo può fare nessuno. Ma nessuno!
1: Ci siamo risposti da soli. Però vedi, è talmente bello il nostro passato che deve rimanere custodito in una teca preziosissima, ma quella teca non si può più riaprire. Ora, tra riavere Buffon, Chiellini, Del Piero, Higuain, Tevez e non avere nessuno, si potrà trovare una via di mezzo, perché ha ragione Vincenzo, e è il messaggio di prima dell'amico, dice: sì, ma chi l'aspetta a cacciare la continassa? Nessuno. Anzi, posso fare il cattivo? Lo faccio. Forse ci sarà qualcuno e ci si farà pure in selfie con la R, perché Livorno selfie è surfi con la R. Ci sarà qualcuno che, per carità, lo capisco, è ormai il tempo dei social, ma io sono convinto che qualcuno, se arriva giustamente, Digre, facciamo uomo Digre, facciamo il selfie. Oppure a David, facciamo parte David, mi hanno detto, però non so quanto è vero, che è uno di quelli che tira sempre dritto. Vabbè, magari c'ha fretta, per l'amor di Dio, vabbè. Cominciamo un po'. Ma anche
0: che deve andare a fare?
1: Beh, ci avrà impegni, Vincenzo. Tutti ci hanno impegni. Però cominciamo anche noi ad essere, non dico indifferenti, anzi no, lo dico, verso alcuni indifferenti. Mai nella civiltà ci mancherebbe altro. Guardate che l'indifferenza è peggio di qualsiasi cosa. Passi con la macchina, ciao. Cominciamo a essere anche noi un pochino.
0: Ciao, che cosa?
1: No, piano, cioè, ciao, ciao, ciao.
0: C'è il limite, piano, c'è il limite, oppure andare là a pulirgli il vetro, che ne so, non fa finta di niente. Chi sei?
1: Cioè, su questo io credo che anche la nostra tifoseria, detto che capisco sempre ed è giusto, quelli che magari si fanno centinaia di chilometri, spendono 570 euro d'albergo, hotel e tutto, a mangiare, dice: magari una foto me la faccio e me la porto a casa. Lo capisco, quindi è giusto. Però diamogli anche questi segnali. che sono piccoli segnali, ma che secondo me alla fine possono servire.
0: Sì, sono d'accordo con te. Poi dietro tutto questo c'è l'amore per la maglia dei tifosi, e quindi quello. Poi alla fine, se vedono che fa due gol di fila David, noi siamo i primi a saltare, c'è quasi magia Johnny, a metterci a cantare, a fare la canzoncina, perché siamo contenti per la Juve. Ma loro certo, magari scambiano questo per un attaccamento per loro, invece dovrebbero rendersi conto che c'è veramente solo la maglia nella dieta dei tifosi.
1: Oh, intanto bellissimo questo messaggio che ci manda l'amico Gero da Agrigento, che dice che sta bene. Questo è bellissimo, perché abbiamo seguito insomma il percorso dell'amico Gero da Agrigento e sono proprio contento. Bene, avanti tutta, amico mio.
0: Grandissimo.
1: Dalla Colombia, il difensore esterno, ma non puoi mettere centrale Calulu, che gioca anche lui nel Palace, come star da prendere è Muñoz, uno forte e cattivissimo. Sono sincero, Carlo, dalla Colombia ho visto nemmeno una partita. Ti dico proprio la verità, mi piace essere sincero, come sempre, da Colombia ho visto meno una partita, quindi mentre non l'ho vista, ma ho visto, diciamo così, gli highlights lunghi di Portogallo-Croazia, e secondo me alla Croazia viene annullato un gol che non esiste mai nel calcio, cioè per il sensore nel pallone, è una follia, perché lì se vanno 2-2, non so come va a finire, non so come va a finire.
0: Beh, ma hanno voluto la moviola in campo, tutta questa tecnologia, ma quelli volevano la partita tra Portogallo e Spagna, lo sai, gli organizzatori, l'ha detto anche Ibrahimovic, una delle poche cose su cui
1: giuste
0: sono d'accordo,
1: che ha detto,
0: quello che ha detto.
1: Sì. Beh, sì. In effetti a livello
0: te lo fanno proprio in faccia, proprio senza
1: sì,
0: problemi.
1: Come io non capisco com'è che due mondiali consecutivi che l'Argentina sembra ci abbia tutto apparecchiato per arrivare a fondo, Guarda anche sto calendario dell'Argentina. Ora mi pare di aver capito che lo stregone di Capoverde l'ha fatto un altro. Tutti questi stregoni, pieno di stregoni, ragazzi, in giro per il mondo. Però dice l'ha fatto la Macumba.
0: Più
1: anche
0: uno a Roma.
1: Qual è quello stregone a Roma? Scusa.
0: Beh, no, è uno involontario, diciamo.
1: Ah, ok. Quello che ti ha fatto fermare la macchina ieri. Sì.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Poi una roba scientifica, c'è niente da fare.
1: Scientifica, sì. Però insomma, mi pare che l'Argentina ci abbia abbastanza apparecchiato. È anche vero, ragazzi, non so voi come state vivendo questo mondiale, ma voi pensate, cioè lo sapete, che queste partite di eliminazione sono i sedicesimi. Cioè, il mondiale normale, quello non del dottor Infantino, è un mondiale che fa il girone e poi va agli ottavi. No, questi sono sedicesimi. Ora arrivano gli ottavi. Follia totale, ed è veramente una cosa per me imbarazzante, Vincenzo. Però come ci racconta anche l'amico Adam, ci raccontano i messaggi l'amico Matteo Matteo da Los Angeles, che gli stadi sono pieni, è vero, gli stadi sono tutti pieni, Vincenzo, sono tutti strapieni, quindi lui
0: no, questo è vero. Poi o hanno elargito per farli riempire, o comunque allora ti dimostra in realtà una cosa, adesso scherzi a parte, che comunque il calcio è sempre uno sport che si autoalimenta con la passione più che con i soldi. Vedi, adesso è diventata virale l'immagine di quel tifoso italiano che era
1: sì,
0: lì, e il tifoso messicano
1: che
0: lo prendeva in giro, lui si alza e dice: Ciccio, io intanto ho vinto 4 mondiali più 0, vai a quel paese. Era lì a fa che? A tifare per il Messico? No, era un tifoso italiano che era andato magari anni prima, si era prenotato un viaggio lì, o comunque chi è lì, oppure la grande comunità di tifosi italiani e americani se ne saranno andati a vedere le partite, che comunque una manifestazione come il mondiale tu te lo vai sempre a vedere.
1: Sì, sì, devo dire che insomma adesso si entra anche nella fase in cui le partite delle quali, ieri sera mi sono visto Spagna-Austria, partita indirizzatissima, Spagna fortissima, è un piacere oggettivamente vederla. Vai Fede, intanto mentre Fede prepara il vocale, Alfio da Sapri ci scrive: cari, ma voi pensate che De Gregori non sapesse nulla del contenuto di intervento del suo agente? Allora sbaglia le uscite anche fuori dal campo. Sì, sì, hai ragione, se non sapeva niente sì, vai.
10: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. No, io non mi aspetto nulla eclatanti, mi aspetto una costruzione di una squadra omogenea che si rinforzi tendenzialmente in ogni reparto, e che consenta a Spalletti di esprimere al meglio il suo gioco. Questo mi aspetto, oramai è chiaro che grandi nomi non arriveranno perché il mercato è impazzito, quindi mi aspetto questo, ecco, un po' penso che Carnevali sia un simil Marotta, ho sempre auspicato che nella Juventus arrivasse un simil Marotta che è bravo a costruire squadre omogenee, ben costruite, ben strutturate, questo mi aspetto, per il resto i nomi lasciano il tempo che trova, pensiamo solo a come eravamo esaltati, no? Per l'acquisto di Koopmeiners, se poi abbiamo visto che purtroppo nella Juve non ha funzionato. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Grazie. Grazie. No, ma questo è
0: sì, vero. Io sono d'accordo sul fatto che comunque serve, visto che il grande nome non lo puoi prendere, come ha detto il nostro amico, serve una squadra funzionale per l'allenatore che c'hai. Lollin è tutto lì. Cioè, allora, tu intanto rispetto agli anni scorsi hai scelto, all'anno scorso, hai scelto un allenatore di cui ti fidi. E hai deciso, ora tocca a te, prova ad accontentarti, ovviamente nei limiti, e mi fido di te. Spalletti sarà la Juventus dall'inizio.

0: Bisogna andare incontro a una squadra funzionale per l'allenatore, che è Spalletti, che possa farla viaggiare e rendere al massimo, overperformare, come si dice in questi casi.
1: Ora allora, volevo leggere tre messaggi e poi andiamo in pausa. Roberto da Firenze che dice: come sempre in questo periodo a scatola chiusa senza sapere che Juve sarà, ho rinnovato l'abbonamento solo per amore e per passione. Però, poiché gli anni aumentano e il cuore è più debole, è un po' come quello di Rossi, anche il cuore di Rossi ormai è molto debole. Se, cara Juve, ci fai fare viaggi di ritorno meno amari, me lo auguro. Alla dirigenza e proprietà non chiedo campionissimi, ma di capire e apprezzare gli sforzi di noi tifosi. La Juventus c'è, grazie ai tifosi. Poi viene il resto. Bellissimo messaggio, Roberto, che girerei molto anche appunto ai giocatori tutti.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Massi dice: vorrei passare un messaggio per i nostri calciatori. Il calciomercato aperto, chi sente troppo il peso della maglia al momento di chiedere la
0: Non lo
1: cessione,
0: fanno, è
1: di
0: inutile.
1: togliere le tende, chi rimane deve essere disposto a sputare sangue per la Juve, perché noi tifosi non dobbiamo più perdonare certi atteggiamenti. Hai ragione, Massi, vecchio cuore ultra. Neppure io. Guarda, io sono sempre molto arrabbiato e vi dico la verità, a me non mi è ancora passato. Io mi risento ancora per colpa di quel maledetto Marangio, io mi risento ancora le parole di Cambiaso dopo Juve Verona.
0: Mamma mia, che
1: E c'ho
0: rabbia.
1: una
0: A
1: rabbia. E
0: me più della parola, la faccia, la mimica
1: mi
0: facciale.
1: risento ancora, e lo dico sempre, è stato il migliore, uno dei migliori, ma Locatelli che mi dice delle pressioni per il quarto posto. Eh no. Quindi, Massi, hai perfettamente ragione. Chiamate i vostri procuratori, ma non per fargli fare quei comunicati. Ma per andarvene. Ve lo dico
0: Sì,
1: veramente.
0: ma tanto non lo fanno.
1: Lo so.
0: Tanto non lo fanno, non lo fanno. Dovrebbero tutti quanti sentire. Anzi, sai che farei? Io un capo, la lancio là proprio. Io se dovessi riportare qualcuno alla Juve come dirigente ne porterei uno in questo momento.
1: Sì, Mario Mandzukic che l'appiccica
0: No,
1: tutti al muro.
0: no, peggio.
1: Ah, chi?
0: Edgar Davis.
1: Se,
0: Me lo
1: vabbè, ma
0: porterei
1: che.
0: proprio nella dirigenza.
1: Insomma, escono da.
0: Li metterei
1: Escono.
0: in
1: Sì,
0: cattedra
1: sì, sì.
0: e gli fa lo screening in faccia, lo guarda e dice: tu fuori, tu fuori, tu fuori, tu fuori, perché non ne trova uno con l'animo
1: Ecco,
0: giusto.
1: lì ci sarebbe al cancello della Continassa quello che diceva prima Vittorio. Allora, andiamo in pausa, poi.
0: No,
1: No.
0: prima una brutta notizia per te. Guarda come si fa il rosso così. Ti sei rovinato il weekend,
1: Ma
0: ma
1: aspetta.
0: probabilmente ti sei rovinato la vita, soprattutto se dovessi espatriare dall'Italia, quindi resta in Italia e non muoverti.
1: Vabbè,
0: Mi viene segnalato da una fonte molto attendibile,
1: no.
0: Fabio Orbisaglia da Bahia,
1: Sì. Sì.
0: che dopo le tue parole di questa mattina, la tua sentenza su Ancelotti, dal Brasile, dove seguono attentamente la trasmissione e il format,
1: Sì. Ma
0: vogliono la tua testa. Che
1: hanno ragione. Hanno
0: hai
1: ragione.
0: detto?
1: Ho detto semplicemente che auguro. Però ho detto non ai brasiliani che mi piacciono tanto, ma ad Ancelotti che venga sbattuto fuori dal mondiale. Io ce l'ho con Ancelotti.
0: Bomba,
1: Io ce l'ho
0: bomba.
1: con Ancelotti, Vincenzo. Purtroppo, determinate sue dichiarazioni. Lui è un anti-juventino. Poi la Juve è stato sfortunato da un lato, ma ci ha messo il suo. Io non. Io
0: Avevi 7 punti di vantaggio.
1: Carlo, per carità, grandissimo allenatore. Ma se lo sbattano fuori dal mondiale, sono contento. Mi dispiace per i brasiliani, perché so quanto per loro è
0: Ma non ti
1: importante.
0: fanno andare.
1: No, non andrò in Brasile, pazienza, magari verrò punito da qualche brasiliano, insomma, con la sorpresa. Magari, però io Ancelotti non lo sopporto, ragazzi, è più forte di me. Non sono a livelli di quei cori che li facevano i tifosi della Juve, per carità, perché comunque riconosco l'allenatore, però il suo fallimento al Napoli mi ha fatto godere doppiamente, un po' perché era il Napoli, un po' perché era lui, quel 4-3 con l'autorete di Koulibaly, ero lì. Cioè, sarei andato in campo a esultarli in faccia, Ancelotti, ma poi l'avrei fatta anche una carezza. Mi sta antipatico Vincenzo, non l'ho mai digerito, ma lui non ha mai digerito la Juventus, ma l'ha sempre anche detto, su questo non si è mai nascosto. Lui è, ma nemmeno tanto milanista, lui è romanista. Poi è chiaro, al Milan ha fatto tanto, ma se io individuo Ancelotti lo individuo come un anti-juventino, quindi per me se se ne va a casa sono contento. No?
0: Però tu non puoi andare in Brasile. Dai, ritorniamo tra poco perché nel frattempo, a proposito di notizie dell'ultima ora, me ne arriva una dal Mondiale, con un
1: Brasi
0: documento ufficiale che ti
1: ta ta ta ta ta.
0: mostra.

0: Però al rientro.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Dammi queste clamorose notizie, Marangio. Dammi.
1: Allora, l'ho appena inviata a Rossi, sì, che quando è pronto mi dice che è pronto, io ti invio il documento, che è un documento molto importante. È di un, in realtà di un rischio che poi è stato arginato, pare, al mondiale. Una cosa terribile che poteva succedere.
0: Allora, Ancelotti uscirà dal mondiale per un motivo: come giocatori della Juve mediocre, la rosa del Brasile è tale e quale la nostra. Beh, insomma, qualche giocatorino forte ce l'ha, però è vero, per me non è una grandissima rosa. Oh sì, Jerry, è vero.
1: Ah, poi Fabio ti dice che ti ringrazia perché l'hai fatto ridere un sacco appena sveglio, che lui era appena sveglio.
0: Sì, lo so. Beh, certo, mica eri te, Marangio. Giustamente Jerry dice: faccio sbroccare Ale, a me piace il portiere del Sassuolo Muric, a me no. Guarda, Muric secondo me è uno dei peggiori portieri. Jerry, anzi, hai fatto molto bene a dirlo. A me non piace per niente. Tra l'altro lui vuole andare via dal Sassuolo, se non ho visto male, lo vogliono tenere. Io penso sia un Allora, è un
1: portiere... anche a calcetto. No,
0: no, è un portiere che è strutturato fisicamente bene, ma i tiri da fuori non... mi sembra che ci veda come Van der Sar, e anche nell'uscita ogni tanto è... Poi non so se Jerry ti ricordi, prende, esce dalla porta, poi rientra. Mamma mia.
1: È un portiere abbastanza inquietante.
0: Valerio dice: in pochi ricordano che Ancelotti è un anti-juventino. Io però me lo ricordo. Invece un altro Valerio a Grosseto dice: ragazzi, una domanda. Ma le radio romane, che io non posso ascoltare, ti perdi niente, hanno tifosi che fanno interventi così moderati e intelligenti come i nostri? No, perché onestamente sono orgoglioso di far parte di questa comunità di Radio Bianco. Ti ringrazio, Valerio. Guarda, secondo me no, nel senso che noi abbiamo sicuramente marce in più rispetto ai romanisti, perciò devo dire che anch'io sono molto orgoglioso di voi. Però sai, le radio romane sono strutturate molto anche in maniera diversa, nel senso che loro, alcune, io non ne ascolto tantissime, però non danno tantissimo spazio. Chi lo dà con le telefonate, noi invece preferiamo WhatsApp. A volte sento delle cose clamorose, però insomma loro...
1: No, devo dire che voi siete straordinari, perché veramente poi siete cresciuti nel tempo e... Oltre a essere moderati, ci date veramente tanti temi di discussione molto intelligenti, quindi questo è molto piacevole.
0: Sentiamo un paio di vocali, Rossi.
2: Ciao Marangio, ciao Santarei.
0: Ciao.
2: E Mimmo dalla Calabria.
0: Ciao Mimmo.
2: Me preoccupa soltanto una cosa, che purtroppo siamo bloccati da una UEFA che negli anni passati ci ha dilaniato, sfruttando anche il fatto che non abbiamo reagito, e oggi ci troviamo in queste condizioni non perché abbiamo fatto passi diversi da qualsiasi altra squadra, e che purtroppo ci troviamo in queste condizioni perché nell'anno in cui la UEFA e la FIFA, l'Italia, perché il gioco calcio Italia ci ha completamente uccisi, e noi siamo ripartiti sempre da zero, punto zero,
0: è vero, è vero.
2: Perché poi fai le cose in fretta sicuramente e ci sta.
0: Allora Mimmo, è vero, aggiungici a questo dirigenti che hanno ulteriormente affossato la Juve,
1: peggiorato la situazione,
0: peggio di così. Mi fa riflettere, perché a proposito della bellezza dei vostri interventi, vedi, Mimmo mette insieme tutta una serie di tasselli che noi spesso, giustamente, perché parliamo del momento, ma che dimentichiamo. Allora voi mettete insieme il 2022 più il ciclone Giuntoli più il ciclone Carnevali e come lì. È tosta. Poi è chiaro che ha sbagliato Elkan a metterci, ci mancherebbe altro. Però al 2022 sommaci il caos Giuntoli, il caos Comolli, e quando io parlavo che siamo nella melma, ci siamo. Ha ragione Mimmo.
1: Sono tanti errori che poi diventano un unico enorme grande sbaglio. Perché la Juventus in questo momento è un grande sbaglio. In che senso? Non è la Juventus. è la somma di tanti errori di gestione, di scelte, di persone non adeguate. E quindi chiaramente, se Carnevali riesce in parte a risolvere, piano piano possiamo tornare a essere la Juve. Se Carnevali dovesse sbagliare, si sommerebbero altri errori. Quindi è un ragionamento molto giusto che fa il nostro amico Ale. Abbiamo il documento. Allora, devi sapere che nell'ultima partita che ha giocato l'Olanda al Mondiale c'è stato tra i tifosi dell'Olanda un infiltrato che pare abbia cercato di infilarsi nello spogliatoio per sequestrare con Miners. Ma noi abbiamo il documento ufficiale che racconta questa scena. Prego, Rossi.
0: Vediamo.
1: Era lì, l'hanno accerchiato.
0: Cioè, quindi Totonno è andato, che già è abbastanza riconoscibile di suo. Però sì, si è portato la bandiera e la sciarpa della Juve, ho, sì, capito. Sì, ho capito.
1: Per firmare il sequestro.
0: Okay. Come era, fece? Come
1: lo voleva portare in Afghanistan.
0: Come fece con l'arbitro Maresca?
1: Nella capanna a fianco a Maresca lo voleva portare. Poi diciamo è stato arginato dai tifosi e dalle forze dell'ordine, ma ha detto che ci riproverà.
0: Ho capito, ok. Cioè, perché i tifosi non hanno voluto il sequestro di Kuhn Miners?
1: No, perché temevano che poi tornasse in Olanda.
0: Ah, ecco.
1: Ho detto no, deve restare da voi.
0: Ma scusa, già che c'era Totò, non poteva prendersi anche Malen, no?
1: Ha detto che prima doveva accompagnare, far espatriare Kuhn Miners e poi risolveva gli altri problemi. Okay. Lui sta cercando di risolverli così i problemi.
0: Bene, ma in Afghanistan lo facevano espatriare Kuhn Miners, sì?
1: Sì, a conto, donno sì.
0: Donno, c'era già anche la squadra pronta.
1: Dei canali ufficiali, sì.
0: Ok, perfetto. Vabbè, vediamo. Insomma.
1: Non c'è riuscito, non ci c'è proverà. Riuscito.
0: Ma è tornato dal mondiale o è sempre lì con Trump? Perché ha fatto anche la guardia del corpo di Trump. Alla visita al Papa, ti ricordi?
1: Lui ha il pass, lui ha il pass per tutti gli stati.
0: Ah, beh, certo. Ma un po' prova a sequestrare anche Infantino, no?
1: Ha detto che ci sta pensando e seguiranno approfondimenti di un lungo dossier che lo sta seguendo per tutto il mondiale.
0: Allora, l'amico Manuel da Palestrina si porta un po' avanti e dice: buonasera, sapete se per caso la trasferta di Frosinone è libera o è chiusa solo presidenti di Lombardia e Piemonte? Allora, Manuel, ti sei portato avanti, nel senso che siamo al 23 agosto, ma fai bene a porre la domanda. No, è libera, chiusa però, come è stato deciso dalle autorità ai tifosi piemontesi e lombardi. Quindi Palestrina nel Lazio, provincia di Roma, puoi andare tranquillamente. Non so ancora chiaramente quando usciranno i biglietti, ma che poi alla fine io ricordo che facevamo un gioco, non mi ricordo con quale amico radioascoltatore, l'estate, che mi dice: mancano 7 domeniche all'inizio del campionato, ne mancano 5. Quante domeniche mancano, Marangio? Fammi in conto all'inizio del campionato mentre sentiamo un altro vocale. Vai.
3: Buonasera Radio Bianconera. Ciao. Buonasera Marangio, buonasera Santarelli.
0: Ciao caro.
3: Sono Antonio da Roma. Guarda, ho sentito per la prima volta voi, perché sono un po' di giorni che sto un po' fuori, perché mi sto facendo delle cure.
0: In bocca al lupo.
3: No, dai. Spero che sia da scherzare.
0: Sì.
3: Spero che è uno scherzo, Suzuki. Cioè, mi dite voi tra Suzuki e Di Gregorio che salto di qualità c'è?
0: Per no, me sono d'accordo. Uguali. Bravo. Peggio. Bravo. No. Intanto in bocca al lupo per le cure che stai facendo. Sì. Grandissimo in bocca al lupo. Non c'è proprio salto di qua. No, ma io sarei delusissimo. Sarei veramente.
1: No, ma...
0: Lo contesterei, parte... cioè non lui, ma l'acquisto lo contesterei. A
1: parte che mancano 9 domeniche all'inizio del campionato, quindi poi fai conto alla rovescia.
0: 9 domeniche.
1: Invece, bene. Per quanto riguarda Suzuki, io voglio ancora sperare che siano manovre di mercato, sai, che possano in qualche modo spingere altri club ad aprire la porta per trasferimenti, sai, spingere la Aston Villa, che se non mi sbaglio ha puntato anche su un altro portiere, però che magari possa in qualche modo dire: vabbè, se la Juve sta cercando un altro portiere o se vuole intervenire su quello che è un nostro obiettivo, cerchiamo di trovare la quadra. Ma io non credo che la Juventus, ma ripeto, cioè, se il Parma chiede 15 milioni e tu non ne vuoi dare 10 al Dibu Martinez, non ci vedo una logica dietro questa operazione.
0: Allora, l'amico, se vediamo, sempre puntuale su tante cose, tra l'altro ne volevo parlare, grazie, perché lui ci ricorda quello che è successo con la cessione di Tonali, no? Perché la cessione di Tonali ha portato anche il signor Cellino, ok?
1: Certo, sono entrati i soldi nelle casse del Milan, neanche per questo.
0: Sì. A riattivare la matricola del Brescia, che lo stesso Cellino in qualche modo aveva contribuito a far fallire. Ripartirà, per carità, dalla terza categoria. E hai ragione, amico mio, su queste cose dovrebbe cominciare a lavorare il signor Malagò, perché queste cose non vanno bene. Intanto perché ricomincia dalla terza categoria, ma ripeto, i tifosi del Brescia, anzi, io sono molto vicini sia a quelli del calcio che del basket, perché hanno subito due scippi della loro passione clamorose. Il basket riparterà dalla Serie B e gli faccio tutto l'in bocca al lupo, anche perché credo che incrocerà con i Piellini, e quindi fateli arrosto all'andata e al ritorno, e soprattutto andate voi in Serie A. Ma detto questo, a Brescia si sono visti in due anni scippare il basket e il calcio. Poi il calcio è ripartito con il titolo della Feralpi Salò, il basket va a ricomprare un altro titolo. Ma se giustamente non si comincia a mettere freno a questa roba qua, è finita. Stavo leggendo, perché oggi poi, anzi in realtà ieri, ma oggi il buon Bandecchi è scatenato, fa praticamente un Instagram ogni 30 secondi sparando contro tutti e tutti. Io poi lo seguo perché sinceramente mi diverto ascoltarlo, ma lì è successa un'altra cosa folle, cioè Ternana fallita. Poi cosa è successo? Che Bandecchi, che è anche sindaco e presidente della provincia, ha fatto una sorta di fusione con l'Orvietana per far ripartire dalla Serie D la Ternana. Poi però cosa è successo? È successo che si è mossa la procura, la finanza, e tutti hanno bloccato questa roba qua. E quindi il tifoso della Ternana ci sta a capire più nulla, già non voleva quel tipo di fusione, quindi prima cosa. Adesso si è bloccato anche tutto questo. Ragazzi, il calcio deve essere regolamentato, quindi mettiamo intanto un paletto: i titoli non si comprano, punto, perché io questo lo farei anche nel basket, per l'amor di Dio, qui parliamo di calcio. Non si fa così, perché anche dietro alla società, il Feralpi Salò, che è stato comprato dal Brescia, c'era magari 5.000 tifosi che vanno diritto alla loro squadra. L'Orvietana, ce ne andavano 50, ce ne andavano 100, ma è la loro squadra. Quindi questo per me dovrebbe essere il primo paletto che si deve mettere. E quando nel basket il signor Petrucci, presidente della federazione, dice ma le regole sono queste, benissimo, siete lì apposta. Malagò, sei lì apposta, invece di farti venire l'idea Boniek da portare in nazionale, così vuoi veramente farci riodiare la nazionale? Cominciamo a sistemarlo il calcio, Vincenzo.
1: Sì, ma è da tante piccole, guarda, ci sarebbe una lista infinita di cose su cui cominciare a lavorare, ma che parte anche dalle serie minori, quando noi facemmo intervenire quel nostro ospite che ci parlò delle difficoltà delle serie minori, dove lì sono abbandonati, sanno prendersi solo soldi, mettere in ginocchio, eppure ci sono dei club, così apriamo quest'altra parentesi, te lo posso garantire, per esempio a Pozzuoli c'è questo club che sta mettendo su una struttura per allevare giovani, non da far giocare nel Pozzuoli, ma proprio per farli entrare nel mondo del calcio. Quindi ci sono più i club dei campionati minori che si stanno impegnando per generare talenti del futuro, anche a costo di andarci a rimettere e non a guadagnarci, certo, che non il movimento calcistico italiano, che invece dovrebbe muoversi per regolamentare una serie di
0: come
1: cose.
0: Scrive un amico, e fai bene a sottolinearlo, dico, a questo il calcio del popolo, perché ce l'hanno venduto come questa roba qua.
1: Sì.
0: Ce l'hanno venduto come questa roba qua, e io chiamerei in causa, visto che tanto più o meno la squadra è quella, visto che ci siamo legati, De Zerbi, vieni via da lì, perché il tuo club ha speso 120 milioni. Ma come? Ma non eri quello che non voleva giocare contro Milan e Juventus perché non aderita alla Superlega? Perché dovessi andare a te, che roba è? Perché quando eri andato allo Shakhtar grazie a Dio, ancora prima della guerra. Lì con cosa ti pagavano? Con le noccioline? E allora smettiamola di fare finti moralisti. Perché ora De Zerbi fa parte di quel movimento che lui voleva combattere. Quello non è calcio del popolo, De Zerbi! Quello non è calcio del popolo. E allora come combattevi la Superlega? Che dico sempre io, nata con un'idea interessante ma gestita malissimo. E bisognerebbe che tu dicessi no, ma io queste cose... Invece è stato il primo a volere Tonali. E allora, come ho detto prima a quell'amico che aveva dato il messaggio, ai dirigenti che prendono 2000 euro al mese, hai ragione, non segui più questo sport. Perché se faceva populismo l'amico di prima che ha mandato il messaggio, però è un tifoso, può fare quello che pare. Mi auguro che non segua più il calcio, perché 2000 euro non li piglia nessuno nel calcio.
1: No.
0: Ok? De Zerbi predica bene e razzola male.
1: Sì.
0: Perché che ci sta a fare lì? 120 no, milioni, De Zerbi hanno speso 120 milioni. Questo non è calcio del popolo. Perché non esiste il calcio del popolo.
1: Non esiste, ed esiste invece una Superlega autorizzata che è appunto la Premier. L'abbiamo favorita anche noi, perché nel frattempo il nostro calcio è diventato un calcio retrogrado mentre loro crescevano. Loro oggettivamente si sono ricostruiti, però quel momento in cui Andrea Agnelli, resosi conto che il movimento calcistico italiano non sarebbe ripartito, che sarebbe stato sempre più un passare al gradino peggiore e quindi trascinare anche i grandi club, piuttosto che far risucchiare la sua Juventus dal calcio italiano, ha provato a lanciarla nel calcio che conta con la Superlega. L'idea era giusta, l'ambizione pure, la formula sbagliata, e qualcuno si è infastidito perché... evidentemente i politici non erano d'accordo, stavano organizzando qualcosa di diverso, e alla fine ha vinto la Superlega autorizzato Premier, e l'Italia è tagliata fuori. E nel frattempo ti dico anche che continuano ad arrivare conferme che David proprio non ne vuole sapere di lasciare la Juventus. Ci saranno dei confronti e dei colloqui con la dirigenza quando il giocatore uscirà dal mondiale, ma penso che contro il Marocco il Canada abbia pochissime possibilità. Quando uscirà si organizzeranno dei colloqui, ma il giocatore ha fatto capire che veramente non ha intenzione di muoversi alla Juve. Questo chiaramente potrebbe impedire poi di chiudere per altri attaccanti, al di là di Colomani e preso Hector, eh? Questo va detto.
0: Vai Rossi, fammi sentire l'ultimo messaggio, eh?
4: Ciao Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
4: A me su Carnevali mi sembra di sentire le stesse parole, identiche, ma proprio identiche a quelle che sentivamo a suo tempo per giunto. È il nostro fuori classe, ci fidiamo di lui e quanto di meglio
0: fuori classe non l'abbiamo detto, però
4: il problema della Juve adesso non è, sì, bisogna avere un, abbiamo il problema è che abbiamo perso tanto tempo negli anni e abbiamo dovuto sostituire la scellerata gestione Comolli con uno che conosce il calcio italiano, e sicuramente Carnevali lo conosce, ma lo conosceva anche Giuntoli. E il problema è che alla Juve può arrivare chiunque, ma non possiamo dare per scontato che non commettano
0: giusto
4: degli errori.
0: No, giustissimo. No, io guarda, su Giuntoli mi prendo una responsabilità, anzi due. La prima, di averlo accolto, sì, forse venendo dalla disperazione, come un fuoriclasse. La seconda, di avervelo fatto raccontare come un fuoriclasse. E questa abbiamo sbagliato, Vincenzo. Non l'abbiamo raccontato
1: noi.
0: Però anche noi, e ci metto la faccia come sempre, quando è arrivato Giuntoli eravamo felici. Hai ragione.
1: Io ero il primo, ragazzi. No, però poi ragione. Dopo ti rendi conto che... Ma quando arrivi alla Juve oggettivamente
0: sì,
1: devi lavorare in maniera
0: noi, io sai cosa mi rimprovero su cui poi per carità è stato raccontato come sempre in grande buona fede, però lo abbiamo fatto raccontare come Dio in terra, è vero anche di fronte, ma eravamo anche noi evidentemente presi, Vincenzo, da momenti di talmente di tanto sconforto per cui abbiamo creduto anche a che Osimhen era già comprato alla Juve, che Lukman era già della Juve,
1: no,
0: chi era quello? No, ci abbiamo creduto, però Vincenzo ce l'ha già presi, quello è... Sì, poi si sbaglia, per carità, ma ripeto, sempre tutto fatto in buona fede. Magari veniva anche raccontato, veniva fatto passare questo messaggio. Magari qualcuno ha fatto il tramite, perché poi le persone che parlano qua parlano sempre in buonissima fede, sono sempre dei professionisti. Io diciamo che ho rivalutato tutto del personaggio. Sono sincero.
1: Totalmente. Ribadisco, non è uno scappato di casa come dirigente. È un dirigente bravo, che alla Juventus ha funzionato zero, che alla Juventus ha creato problemi, che alla Juventus ha mosso passi sbagliati, mandare via Szczęsny, Danilo, Bonucci, lascia sta Bonucci, però in genere de-juventinizzare l'ambiente è stato il primo, la prima scelta sbagliata, scegliere giocatori
0: allenatore non sbagliato,
1: allenatore sbagliato, spendere tanti soldi, ha abbassato il monte ingaggi, questo gli va riconosciuto,
0: qualche però giocatore poi, l'ha preso, ma ci ha avuto 200 milioni a disposizione,
1: esatto.
0: Però hai detto bene.
1: È facile andare a chiudere con Miners quando non hai limiti di spesa.
0: Dirigente bravo, preparato, ma che alla Juve ha fatto male.
1: Ha fatto male.
0: Semplice. Farà bene all'Atalanta, può darsi. Io spero arrivi un dodicesimi. Però magari all'Atalanta, in un ambiente con meno pressioni, con meno cose, magari fa bene. Ci sono le categorie anche lì. E chiudo dicendo, la Juve, l'essere tifoso juventino, ammesso che lo sia, non lo so, magari lo è davvero, non vuol dire niente. Perché uno poi magari lavora per il meglio, ma fa il peggio. Va bene, allora quante domeniche mancano, ha detto?
1: 9.
0: 9 domeniche, 9. Bene, 9 domeniche a Frosinone, dove sarò io, se non ci avrò mal di schiena, virus intestinali, perché sei sempre attenti. Ciao Marangio, quando ti, ciao, si rivede? Fra un mese?
1: Lunedì, ah. Siamo lì, noi e te.
0: Ah, abbiamo una puntata.
1: Abbiamo un appuntamento.
0: Sì, abbiamo un appuntamento. Va bene.
1: Vedete che siamo ridotti.
0: Siamo ridotti malissimo. Ciao Marangio, a lunedì.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Vi lascio nelle solide mani di Quintiliano e di Rossi. Noi ci troviamo lunedì, 9 domenica inizia il campionato. Quindi non dirò più, poi ci troviamo lunedì, perché dirò, ci troviamo sabato o domenica. Speriamo più sabato e domenica. Ciao ragazzi.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto e volevo dire una cosa, ma visto che è stata la novella colonia ancora, la dire per le lunghe, spero di no, ma l'anno scorso la sessione infernale prima, che poi è venuta da noi, e ancora cerca i 40 milioni, non riesco a capire, ma se non hanno preso l'anno scorso per 40 milioni, dopo che aveva fatto... hanno fatto del tutto ma non l'hanno preso, adesso si ricomincia un'altra volta quest'anno per i 40 milioni, ma il prezzo di questo attaccante non scende mai, non lo so, ancora, ma invece di prendere tutto questo tempo, aperto tutto questo tempo, che a me non è che fa impazzire questo centravanti.
8: Salve ragazzi, Marco da Imola. Ma tornando al discorso di Chiellini, non è che quella voce è stata messa in giro perché nell'ambiente si stanno accorgendo che con l'arrivo di Carnevali la Juventus potrebbe ritornare quella che era? Perché Chiellini non lo so cosa possa aver detto, magari avrà fatto una critica sul fatto di Daffara, però mi sembra che, anzi, io porterei Del Piero a fare il presidente con opzione di veto.
9: Buonasera Claudio da Stoccarda, ti faccio un'ipotesi fantasiosa, il fatto di Chiellini fatto fuori da Carnevale. Carnevale ha una mezza parentela così con Marotta. Marotta c'ha il suo uomo nella Juventus, quindi Marotta non ha dimenticato quella piccola lite che hanno avuto in Lega Serie A, allora Marotta ha ordinato a Carnevale: fammi fuori Chiellini. Ciao Claudio da Stoccarda, abbastanza fantasiosa, vero? Ciao, ci sentiamo.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Della Juventus potrebbe, utilizziamo rigorosamente il condizionale, potrebbe chiudersi con 1-2 annunci. Il primo è Moharemovic, lo sapete benissimo, no? Affare ad un passo dalla conclusione, 15 più qualche bonus, alla fine la Juventus tra i 16 e i 17 milioni potrebbe chiudere il discorso e prendere questo ragazzo. Mi ha scritto un amico oggi, caro Federico Rossi, che saluto: ma com'è questo calciatore? Beh, non l'hai visto, al Sassuolo è andato bene, ha giocato già a livello internazionale con la nazionale Bosnia-Erzegovina, come sapete, e quindi un po' di esperienza là, malgrado abbia soltanto 23 anni. Ora, il discorso vale per tutti, ragazzi, tranne che per i fenomeni che abbiamo avuto in passato, non ultimo per esempio Cristiano Ronaldo, che lascerà il Portogallo, tra l'altro, ha detto la sorella, dopo questi mondiali. Ci sarà da superare l'esame Juve. Però attenzione, prendi Moharemovic, ok, la Juventus vuole provare con Lukumi, gli scade, parliamo della difesa adesso, gli scade la clausola rescissoria di 28 milioni che ha inserito il Bologna il 10 luglio. Poi la Juventus ci proverà, magari inserendo João Mario, oppure magari cercando un accordo, staremo a vedere. Nel caso però la Juventus prendesse Moharemovic, che è quasi fatta, e magari anche Lukumi, che a me piacciono entrambi, ve lo dico, però è chiaro che tu non puoi tenere il centro della difesa della Juventus, perché sempre la Juventus, non possono tenerlo in mano due che non sono abituati a queste latitudini, e soprattutto in una fase importante della Juventus. Quindi mi aspetto in questo caso la conferma di Bremer o un colpo, non da teatro, però una sorpresa. Comunque un esperto ci vuole lì come centrale, perché a destra ci sarebbe Kalulu, a sinistra adesso vedremo. Il possibile arrivo però di, per esempio, di Lukumi dovrebbe essere legato sicuramente alla partenza di Kelly, che piace in Inghilterra. Fondamentalmente il ragazzo tornerebbe in Inghilterra. A me dispiacerebbe, vi devo dire la sincera verità, anche perché poi umanamente ha una storia particolare, voi la sapete, è stato adottato due o tre famiglie diverse, ha combattuto molto, insomma, poi fondamentalmente ha anche migliorato negli ultimi tempi. Certo, non è il miglior Bremer dal punto di vista del livello, anzi, a dire il vero, con Bremer gioca meglio. Però questo è il discorso della difesa. Situazione portieri, ragazzi, mi è stato detto, leggo, insomma, abbiamo capito tutti, diciamo così, che il preferito di Spalletti è il Dibu Martinez, ok, che è ovviamente ancora impegnato con la sua Argentina ai mondiali, per il discorso che ripetiamo quasi tutti i giorni. Oltre alla questione tecnico tattica, non ce la metto, perché un portiere come tattica, quindi oltre al livello tecnico sicuramente eccelso, per quanto mi riguarda è un pararigori, la questione personalità, carattere, leadership potrebbe fare la differenza, anzi non potrebbe fare, dal punto di vista della preferenza di Spalletti sicuramente in pole position. L'alternativa sarebbe Vicario. Io su Vicario non ho che abbia dei dubbi, però a me non fa impazzire, ecco, vi dico la sincera verità. Situazione centrocampo, vedremo come andrà a finire, perché forse sarebbe la più bella notizia per me di questi giorni, forse rispetto a quello che abbiamo detto tutti i giorni. Vedete perché il mercato, ragazzi, a me non piace, perché vi dico una cosa, poi sembra che vi abbia detto una bugia, perché il giorno dopo magari cambia. Stavo leggendo, però non ho fonti dirette, indirette, stavo leggendo che invece la Juventus forse alla fine si sta convincendo a tenere Thuram, e quindi Locatelli, Thuram, vedremo. Serve uno forte, uno forte intendo dal punto di vista anche del cervello, serve un cervello a centrocampo, perché Locatelli fa un tipo di lavoro,
10: Thuram ne fa un altro, deve crescere molto, eh? Locatelli, credo che sia questo, ragazzi. Io adesso speriamo che voi non rimandiate dei messaggi in cui attaccate questo ragazzo. Questo è Locatelli, ragazzi. Se dovessero prendere due centrocampisti forti insieme a Thuram, probabilmente Locatelli potrebbe fare panchina e magari la fascia da capitano sul braccio di qualcun altro. Però sono tutte ipotesi, no? Tutte anche suggestioni, se vogliamo, il fatto di poter prendere due forti. Perché io mi accontenterei, tra virgolette, di uno tra che sì e Lobotka, che sono diversi. Ecco perché vi dico, se arrivassero entrambi sarebbe veramente un doppio colpo che farebbe alzare sicuramente, ragazzi, il livello della squadra. Parliamoci chiaro, perché che sì, io non so come la pensiate voi, è uno forte, che ha delle caratteristiche fisicamente, atleticamente, peraltro sta bene, perché lo stiamo vedendo proprio dai mondiali, e tra l'altro ha avuto anche la spunta positiva di Spalletti, perché l'unico dubbio era la questione fisica. L'ha visto nelle partite del mondiale e sta bene ancora. Sapete che, insomma, il campionato arabo, lui è libero adesso, no? Si è svincolato dalla squadra araba. Lì c'è sempre il dubbio che se dovessi prendere un calciatore abituato alla Saudi League, onestamente, tu hai qualche paura, qualche timore che magari non sia più abituato anche a dei livelli agonistici tipo Serie A, che adesso è scaduto dal punto di vista tecnico, ma agonisticamente la Saudi League non può essere paragonata a nessuno dei 5 migliori campionati europei, forse nemmeno a quelli medi. Invece lui questa prova l'avrebbe superata, e gradirebbe anche lui venire alla Juventus. Gli piacerebbe anche essere allenato da Spalletti, potrebbe essere un'opzione. L'altra opzione la conoscete, ormai lo sapete, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, lo era già da tempo in pectore, e ha chiesto uno dei primi, perché sta già lavorando ovviamente, anche se non era ufficiale, chiaramente aveva dei colloqui, dei contatti con De Laurentiis e con Manna, che è il direttore sportivo ex Juve. Peraltro si pensava dovesse andare via, invece alla fine è stato confermato anche Manna, che farà il secondo tentativo per Gatti. La prima volta lo ha chiesto Conte, non sono riusciti a prenderlo nella passata sessione estiva del mercato, quindi l'anno scorso. Adesso il primo che gli ha chiesto Allegri è proprio Gatti, perché era un suo perno nella Juventus, ci ha provato con il Milano, non ci è riuscito, quasi sicuramente ci riuscirà con il Napoli. E qui scatta ancora una volta la missione, poi ne parliamo di un'altra missione che è oggetto del mio podcast che sto per pubblicare, la missione Carnevali, perché siccome tra l'elenco fatto da Spalletti dicevo io gradirei questi calciatori, per esempio per il centrocampo come regista, a me piacerebbe, nel caso in cui fosse possibile prenderlo, Lobotka ha un contratto che scade nel 2027, ma soprattutto ha una clausola rescissoria di 28 milioni. Ma al di là di questo, tu vuoi Gatti, caro De Laurentiis, senza discutere, senza litigare, cioè ormai abbiamo visto, no, che anche dal punto di vista dei rapporti Carnevale è proprio di un altro passo rispetto a Comolli. Non ci vuole molto, ad onor del vero, ad essere meglio di Comolli dal punto di vista empatico, se vogliamo dirla tutta. E Carnevali, io andrei da De Laurentiis, tu vuoi Gatti, io ti do Gatti, tu mi dai Lobotka, poi si vedrà, probabilmente qualche 2-3, non lo so se c'è una differenza, c'è una differenza da versare, però farei questa operazione qui. Devi cercare di prendere chi ti serve, giocatori funzionali, ovviamente preservando anche il discorso, anzi soprattutto il discorso economico-finanziario, perché la Juventus adesso non può più sbagliare, o meglio, può anche sbagliare, ma se sbaglia ancora, mi riferisco allo sforamento dei paletti del fair play finanziario, appunto, ci sono quei 14 milioni condizionati, 6 già li ha pagati per il triennio precedente. Nel prossimo triennio la Juventus, se dovesse di nuovo violare questi paletti imposti dalla UEFA, relativa appunto al discorso economico-finanziario, pagherebbe i soldi. Quindi la Juventus deve viaggiare sempre su questo doppio binario. Ormai, ragazzi, l'abbiamo capito, non piace a noi, non piace a nessuno di noi parlare di questo, però è necessario farlo, perché la Juventus ha queste, chiamiamole, difficoltà, diciamo così. E quindi gli direi, ti do Gatti e tu mi dai Lobotka. È chiaro, ragazzi, che se dovessero arrivare entrambi, la vedo un po' dura, che sì, e Lobotka sarebbe tosta. Che sì, si sa, guarda, Luigi, come ho citato che sì, tu dici che sì, vuole lavorare con Spalletti, credo che voglia lavorare con chi lo paga bene. Attenzione, Luigi, lui viene dal campionato arabo e guadagnava, mi pare, 15. Io ho letto che sarebbe disposto a, anzi, lui è obbligato a, diciamo, a ridursi lo stipendio in maniera anche importante, considerevole, se vuole giocare in un club italiano. E soprattutto in questo caso, se vuole giocare con la Juventus, non è questione, io non credo che sia una questione più di soldi. Cioè, per uno che viene dal campionato arabo, che ha guadagnato tanti soldi oltre a quelli precedenti nei vari club italiani, ha giocato anche nel Barcellona, come ricorderete, io credo che a quell'età, peraltro, sia una questione soprattutto di ambizioni, e questo a me fa molto piacere, perché lui comunque ha guadagnato dei soldi in Arabia Saudita, ancora è carico, vuole magari vincere, no? In un campionato competitivo, quindi non la vedo una questione di soldi. Però se dovessero arrivare lui e Lobotka, avremmo un centrocampo non dei migliori, non Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal, ma avremmo un centrocampo certamente più forte di quelli degli ultimi anni. Questione attacco, sembra sempre più vicino Colomani, perché anche in questo caso, alla fine mi pare che il Paris Saint-Germain si sia convinto, sia stato convinto da Carnevali ad accettare la formula, la tipologia di operazione chiesta dalla società bianconera. Cioè, io ti prendo il calciatore con un prestito oneroso, con obbligo di riscatto legato a determinati risultati della squadra, del giocatore stesso, e quindi sarebbe opportuno. È chiaro che non lo pagherei però 40 milioni, questo sì, però sembra vicino Colomani. Servirebbe poi un altro attaccante. A proposito di attaccanti, Vlahovic, mi pare che il post Juve di Vlahovic, ragazzi, sia un po' di attesa, perché sostanzialmente lui si è svincolato dalla Juventus il 30 giugno. Nessuno dei grandi club di cui si parlava, e quindi mi ricordo l'accostamento era Bayern Monaco, Barcellona, qualche volta si è parlato di un club inglese, Manchester United per esempio, originariamente dell'Arsenal. Invece mi pare che nessuno stia bussando alla porta di Vlahovic, quindi è in attesa. L'unico club che gli ha fatto un'offerta, peraltro di 10 milioni netti l'anno, di fatto quelli che lui aveva chiesto alla Juventus, salvo poi essere rispedito al mittente questa pretesa, perché secondo me era una pretesa, bisogna essere onesti, già da Comolli e ha continuato anche Carnevali a rimanere su quella linea, ci mancherebbe altro. Cioè, Carnevali, secondo me, se ho capito come agisce, il suo modus operandi, lui sarebbe anche disposto a riaprire la porta, la finestra, il portone, non lo so, a Vlahovic, ma alle mie condizioni, che sono queste qui: 6 milioni più bonus, punto. Sul discorso oneri accessori, bonus alla firma, ma tu non puoi chiedere 10-15 milioni, caro Dusan. E quindi questa è la situazione dell'attacco. È chiaro che serve, se Vlahovic, io ormai lo do via, perché senza Vlahovic la Juventus risparmierebbe tanti soldi. È chiaro che poi devi cercare di capire il sostituto, deve essere uno forte, uno funzionale, uno che segni, ragazzi, secondo me deve essere uno che fa i gol, che fa i gol. C'è poi il capitolo, ed è oggetto del mio podcast, ragazzi, che adesso in pausa pubblicherò, grazie a Federossi, perché lo registro qui. L'altra missione, la missione nella missione di Carnevali, è legata a tanti giocatori 6-7 alla fine che la Juventus è costretta e che vuole cedere, diciamo così, costretta no, vuole cedere, deve cedere, perché alcuni sono dei flop, altri non rientrano nel progetto di Spalletti, e quindi c'è un po' di difficoltà. I nomi sono sempre quelli, ragazzi: gestione Giuntoli, e poi i rientri dai prestiti, gestione Giuntoli, l'emblema Koopmeiners, 33 milioni peso a bilancio, per evitare che subisca una minusvalenza la Juventus deve cederlo almeno a 33 milioni. dai 33 in su addirittura farebbe una plusvalenza, ma sarebbe minima. E non è semplice piazzarlo, perché non vedo tutte queste richieste. Sono soprattutto i club turchi ultimamente chiedono i giocatori. Dopodiché, poi andiamo al rientro, a quelli rientrati dai prestiti. Invece l'emblema dei flop targati come lì è ovviamente Openda, 44 milioni, non ha fatto nulla, non l'ho nemmeno capito come giocatore io personalmente, magari è un problema mio, però forse non si è fatto capire lui. Lì giusto un prestito, così come Zegrova, giusto un prestito, perché a titolo definitivo, e chi se lo prende Openda? 44 milioni non te li dà nessuno, ovviamente la Juventus non può fare una minusvalenza che sarebbe clamorosa, e lo stesso Zegrova. E poi David, qualcuno ha detto ma chissà, forse la Juventus ci ripensa. Io non sono convinto che Spalletti voglia, a meno che non sia costretto alla fine a tenerlo, e quindi a provare a rilanciarlo, perché il primo anno ahimè è andato male. Però David, rispetto agli altri due, ai due compagni di squadra, avrebbe più mercato, e quindi non sarebbe proprio utopistico pensare a una cessione a titolo definitivo di David. E poi ci sono i rientri dai prestiti. Nico Gonzalez vuole tornare all'Atletico Madrid, c'è una differenza di 2 milioni tra domanda e offerta, secondo me si farà, e la Juventus incasserebbe bei soldini, tipo 25 milioni, facciamo questa cifra a metà tra la richiesta, tra domanda e offerta. Dopodiché c'è Arthur pesa poco a bilancio, 6 milioni, mi dispiace che non si sia fatto l'accordo con il Gremio, anche lì come lì secondo me poteva chiudere, anche in questo caso qualcuno forse lo chiederà. E poi c'è Douglas Luiz invece, che pesa tanto a bilancio. Io leggo, continuo a leggere, forse Spalletti proverà nei test estivi a vedere se possa rientrare nella sua idea di gioco, forse un po' troppo lento, non lo so, nella Juventus non ha dimostrato questo, però è l'altro pezzo, diciamo così, pesante, perché forse 28-30 milioni pesa a bilancio, qualcosa del genere, è tantissimo, quindi per cederlo, a meno che non trovi un club che lo prenda in prestito. Discorso a parte, per chiudere, quello di Di Gregorio, lo sappiamo, è già dal mercato, appena finito il campionato era già sul mercato, dopo quello che è accaduto con il suo agente, credo che questo processo venga accelerato, perché è vero che lui ha 3 anni di contratto, è vero che può scegliere, perché quando i calciatori hanno un contratto diciamo lungo possono scegliere, dicono ok, quel club mi va bene, quest'altro club non mi va bene. Anche qui il Besiktas lo ha chiesto, ma hanno detto di no. Secondo me, io insisto, se fossi in Carnevale, magari lo farà o l'ha già fatto, li convocherei Di Gregorio e Belloni, il nostro amico Belloni, caro Federico Rossi, che cosa vogliamo fare? Ti ha chiesto il Besiktas, tu mi hai creato un danno, caro Belloni, con quelle dichiarazioni, e quindi adesso se ti chiede un club, non ti sta chiedendo un club di Serie C, un club, tu vai via, io la vedo così, Vabbè, discorso diverso, un po' in tono un po' minori sono questi affari tipo Joao Mario, tipo Rugani, che è tornato dalla Fiorentina e sta aspettando come al solito che la società gli faccia sapere qualcosa. Joao Mario forse c'è ancora di mezzo il Bologna, nel caso in cui magari potrebbe, usiamo il condizionale, rientrare nell'affare Lucumì, ammesso che si faccia, e basta, insomma. Per dirvi che però 6-7 calciatori la Juventus non li vorrebbe, e dovrebbe sicuramente provare a cederli per motivi diversi. Alcuni sono flop, altri sono a prescindere fuori dal progetto, e poi ci sono rientri dai prestiti, giocatori che la Juventus non vuole tenere, altrimenti non l'avrebbe ceduto in prestito, anche se poi è cambiato l'allenatore. Per esempio Nico Gonzalez potrebbe anche andar bene come alternativa a Conceição da parte di Spalletti, però poi ci sono in ballo 25 milioni, eccetera. Questo è il discorso relativo agli esuberi, questi li chiamiamo esuberi, quindi mission possible, impossible, in alcuni casi possible, in altri casi impossible. E ci sono poi quelli che invece la Juventus dovrebbe cedere, quelli pesanti, i nomi più importanti della Juventus, cioè Bremer l'abbiamo detto, Cambiaso l'abbiamo detto, e anche Thuram. Vedremo se veramente, come ho letto, la Juventus sta facendo marcia indietro su Thuram e magari vuole tenerlo. Sono queste le considerazioni da fare, sperando poi che soprattutto da qui oggi a venerdì, da qui a domenica, che si chiuda una settimana con il primo colpo. Sarebbe auspicabile, darebbe anche un po' di energia, di vitalità anche ai tanti tifosi, ai tanti radioascoltatori che adesso tra poco cominceremo a leggere, ad ascoltare, E a proposito, come sapete, al 340 542 5324, dite un po' la vostra su questo, diciamo, chiamiamolo, sapete che in politica sono dei pezzi giornalistici, si chiamano pastoni, no? Si parla dell'opposizione, della maggioranza, eccetera. Qui abbiamo parlato di tutti, di tutto il discorso mercato, no? In linea di massima, tra le possibili entrate, per il momento poche, e soprattutto le uscite. Diteteci un po' la vostra, per esempio, di tutti quei nomi che ho fatto di flop, rientri dai prestiti, c'è qualcuno, uno, due, tre, qualcuno che veramente voi non boccereste? Perché qualcuno ieri mi ha detto, però io a David gli darei un'altra occasione. Qualcuno dice a Zegrova, io per esempio gliela potrei anche dare, però bisogna capire se è veramente recuperato fisicamente questo ragazzo. Ditemi un po' la vostra su quelli che risultano in sovrabbondanza, diciamo così. Tra poco, 19:35, insomma più o meno quando rientreremo, avremo il collega di Rai, ormai in pensione, di Rai Sport, Mario Mattioli, noto tifoso della Juventus.
5: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Eccoci qua, caro Federico Rossi, caro Federico Rossi, mercato, mercato, mercato. Mi dispiace Fede, ma dobbiamo parlarne fino al primo settembre di mercato, anche se poi fra quante domeniche si gioca? 9? Beh, non sarebbe male, dai, che iniziasse subito il campionato. Comunque a giocare, a me basta che si giochi. A proposito, piccola nota, io sto seguendo poco il mondiale, ma mi sono innamorato, in realtà già l'avevo visto durante la stagione in Champions League, di Olise, fate un po' voi, perché questo ragazzo, ora tutti quanti giustamente stanno esaltando, piccola parentesi sul mondiale in attesa di Mario Mattioli, dai, che ne ha seguite tanti di mondiali, nazionale, eccetera, ha preso anche le botte in Olanda per seguire la nazionale, come ricorderete. Questo ragazzo che gioca con la Francia, come sapete, è fondamentalmente un esterno. Quel furbone di Didier Deschamps, vi stavo dicendo, tutti quanti ovviamente stanno esaltando i vari Messi, Mbappé, Ronaldo, e questi sono scontati. Io mi sono innamorato di questo giocatore perché ho visto fare, e a me fanno impazzire, mi piacciono, secondo me sono alla stregua di alcuni gol, gli assist. E a quota 5 rischia di raggiungere anche Pelé come assist, ma soprattutto li ha fatti da una zona del campo in un ruolo che non è suo, perché Didier Deschamps, ecco perché dicevo furbone, in realtà in gamba, lo ha spostato al centro della tre quarti, e ho rivisto fare degli assist come dai numeri 10 di una volta. E questo, ragazzi, è una cosa bellissima, perché sono scomparsi con questi ormai giochisti oppure fondamentalisti tattici. È un po' sparito, no, il numero 10 di una volta. Invece Olise, fate voi, sta non solo giocando in un ruolo suo, ma sta facendo, a me sta incantando, vi dico la verità, ragazzi, ecco perché avevano offerto 120-140 milioni. Comunque era una piccola parentesi, ci tenevo, perché ogni tanto ci sono dei calciatori che ti riconciliano con questo sport, con le giocate, eccetera. E soprattutto mi viene da pensare, finora, se dovessimo fare una sintesi, e questa divisione, che secondo me è solo una suggestione mediatica, i famosi giochisti, secondo me, sono stati battuti dai risultatisti, o meglio, alla fine contano i calciatori, ragazzi. Gira che ti rigira, contano i calciatori, lo sta dimostrando questo mondiale. Certo, con la nazionale è diverso, perché un conto sei nel tuo club che tutti i giorni, e quindi magari può anche adottare delle tattiche, però in generale sta mettendo in risalto questo mondiale proprio la forza dei singoli, al di là poi del supporto della squadra. Vabbè, questa era una parentesi, ci tenevo a dirlo. Fuori di Juve, ogni tanto dobbiamo uscire appunto fuori dalla Juve. Allora, Davide da Terracina: ciao Quinti, ma ci avete fatto caso che praticamente noi e il Napoli ci stiamo alternando gli allenatori da anni? Ancelotti da noi, poi da loro. Però aspetta, Ancelotti da loro ci è andato un po' dopo, non subito. Sarri da loro, poi da noi. Conte da noi, poi da loro. Allegri da noi, poi da loro. Spalletti da loro, poi da noi. Un loop infinito, Davide. Però mi piace questo messaggio, Davide, perché ha fatto un'osservazione. Sì, ci sta questi scambi. Però in generale, guarda Davide, ti dico, sempre per sottolineare la Juventus, no? È la Juventus che storicamente ha fornito allenatori, giocatori, anche dirigenti ultimamente. Marotta era nella Juventus, Conte poi è andato all'Inter, nella Juventus. Insomma, la Juventus una volta era fornitrice di top, sia a livello di calciatori, di allenatori, ma anche dirigenziali. Ben ritrovato a Mario Mattioli. Ciao Mario.
11: Buonasera a tutti. Buonasera,
10: eccoci. Ragazzi. Io, Mario, ti ho pensato molto, sai quando? Quando la Juventus ha mandato via Comolli. Ho detto, secondo me Mario questa sera farà un brindisi, o no?
11: Ma sai, diciamo che ho fatto no festa, sono stato soddisfatto, perché sono rimasto soddisfatto, perché molti amici, molti colleghi che mi avevano un pochino ascoltato con un po' di circospezione, perché non pensavano a tutto quello che andavo dicendo da quasi un anno, alla fine si è tutto rivelato abbastanza reale, nel senso che non era un uomo, un dirigente da poter... c'è avuto il gatto vicino, ma non so, mal de capo. Scusate, era... E si sono accorti che non era in grado di fare nulla con la Juventus, anche che non aveva né l'esperienza né probabilmente neppure le capacità. Dispiace che si sono persi un anno messo insieme anche a quell'altri, per cui adesso ci vorranno almeno due campionati per rimettere la Juve al posto che compete.
10: Ma dice che Carnevali però è l'uomo giusto per farlo, no?
11: Giovanni Carnevali, che io ho il piacere di conoscere da oltre 30 anni, figuriamoci, è l'uomo giusto. Siccome avrà, non dico carta libera, ma non avrà sopra nessuno, e questo è fondamentale, per cui potrà agire come lui è abituato. Anche perché non dimentichiamo una cosa, a Sassuolo lui ha avuto la scuola dei signori Squinzi.
10: Sì,
11: Giorgio Squinzi e la moglie Adriana Spazzoli, che curava tutto quanto è l'immagine della Mapei, immagine con la quale è diventata famosa in tutto il mondo. Per cui ha avuto una scuola talmente alta, talmente onesta, talmente profonda, che non potrà che fare, fare bene. Poi ormai lo conosciamo, Cannavale è una persona educatissima, competente, è il meglio che in questo momento si poteva sperare per la Juventus.
10: Ovviamente, caro Mario, sta lavorando con le difficoltà legate, no, al discorso economico-finanziario, questo purtroppo da qualche... Sì. Però secondo te riuscirà a coniugare, cosa che stiamo chiedendo, che la proprietà chiede da qualche anno, riuscirà secondo te alla fine Carnevale a coniugare sostenibilità economica con competitività, che è molto difficile?
11: Ma sì, ci riuscirà, anche se in Italia si comincerà ad abbassare un pochino gli stipendi, perché in Italia non abbiamo la capacità economica anche a livello di pubblicità, per esempio della Premier League dell'Inghilterra, non abbiamo la capacità della Spagna sotto certi aspetti, ma della Premier League soprattutto, ma noi paghiamo delle cifre di stipendi ai calciatori che sono fuori dalla grazia di Dio. Io ho sentito oggi, non faccio nomi, ma ho sentito di un triennale da 8 milioni netti. Ragazzi, ma dove andiamo?
10: Per chi? Per chi, Mario? Per chi?
11: No.
10: Ma non riguarda.

0: accontenterei anche di Kane.
1: Magari. Allora Mario, discorso ovviamente, anzi no, prima di andare sul mercato voglio chiederti questo, perché insomma ieri è successa una cosa secondo me molto grave, non era mai accaduto, almeno che io ricordi, almeno nei confronti della Juventus. Il procuratore di un calciatore che, dipendente della Juventus, ha sferrato un attacco di quelli veramente forti alla società che c'era prima, ha detto la dirigenza francese, e poi ha offeso, secondo me non si fa, non si dice peraltro a certi livelli, hanno preso tre calciatori inguardabili a 130 milioni. Secondo te cosa dovrebbe succedere? Perché Di Gregorio poi, diciamo così, si è parzialmente dissociato, soprattutto per la parte riguardante i compagni di squadra. Come hai visto questo episodio, che non è usuale?
0: No, non è usuale, non è da Juventus, ma non è da calcio professionistico. Ragazzi, questo ci può fare in una serie dilettantisti in prima categoria.
1: Bravo, esatto.
0: Promozione massimo, ma non troppo. Per cui sono rimasto anch'io un po' di sasso, ma credo che vengono tagliati i ponti con questo signore, almeno quello.
1: Sì, questo è chiaro. Lui,
0: perché siano stati fatti degli errori è fuori dubbio, abbiamo detto noi ogni da un anno che lo diciamo.
1: Sì.
0: Però poi offendere il calciatore non ha nessuna colpa. Certo. Ovvero sia, se io dirigente massimo di una società acquisto un giocatore scarso, gli do anche dei buoni soldi, che poi il giocatore scarso si confermi di basso livello, non ne ha nessuna colpa. Lui stava lì, stava chiamato.
1: E devo darti atto, Mario, io mi ricordo quando criticavi un po' tutti alla fine, come lì, ma tu dall'inizio qualcuno scriveva ma esagera un po', Mattioli, diamo tempo a come lì. Io ragazzi, qualche annetto ce l'abbiamo, ce l'ho anch'io, Mario, si vede poi se uno è da Juve, se non è da Juve.
0: Ma poi c'è un curriculum che parla chiaro.
1: Esatto.
0: Sinceramente io, quando si parlava di Comolli alla Juventus, io ho chiamato soprattutto i colleghi all'estero. Io in Inghilterra ho diversi colleghi che conosco, conosciuti quando la Rai aveva la Champions.
1: È vero, sì.
0: Però anche la Juventus, che miseria. Quante volte siamo andati in Inghilterra, in tutti i posti migliori del calcio. Una volta mi sono incontrato con Celotti a Liverpool, ma lui non era impegnato, e ci siamo fatti una chiacchierata che prevedeva poi tante cose che sono accadute poi in effetti. Ed è stata una cosa molto bella. Però stavo dicendo,
1: ti hanno dato referenze negative su Comolli, questa è la sintesi, giusto?
0: No, non tanto lui, io ho sentito i colleghi che incontravo spesso andando su, e ho sentito, sai, lui è vero che è stato a Liverpool, al Tottenham, è stato all'Alpine Renault di Formula 1, ma aveva tutti ruoli, non dico secondari, ma terziari. Poi soprattutto, non dimentichiamolo, l'ho detto, è un uomo di Jerry Cardinale, presidente e proprietario del Milan.
1: Sì.
0: Jerry Cardinale è anche proprietario del suo fondo Red Bird, a parte del Tottenham, a parte del Liverpool, a parte grossa parte della Pin Renault, e poi aveva questo Tolosa e ci ha messo lì Comolli. Che ha fatto? Cioè, poi questo però non lo dico. Non è che abbia fatto sfracelli, anzi, tutt'altro, però non lo dico.
1: Ok.
0: E la Juventus, lì c'è stato Elkan, John Elkan, che ha chiesto a Cardinale, proprietario del fondo Red Bird, se ci avesse qualche idea di qualcuno che potesse rilanciare la Juventus. Lui, ma questo lo dico io, probabilmente non sapeva dove mettere Comolli. Dopo 5 anni a Tolosa,
1: ecco, ti stavo chiedendo, vorrei sapere chi ha consigliato Elkan. Ecco, me l'hai detto, punto. Chi ha consigliato Elkan nel prendere Comolli. Voltiamo pagina e andiamo all'attualità. Mario Secco, Vlahovic, è giusto che non sia stato rinnovato?
0: Non lo so. Secondo me, io propendo più per un sì che per un no. Perché Vlahovic, da qua

0: preso questa responsabilità di essere passato dalla Fiorentina alla Juventus e non è stato più lui.
1: È vero.
0: Un giocatore isterico, un giocatore bello a vederlo in campo, no? Non ha espresso più tecnicamente quello che aveva fatto vedere per diverso tempo. Io, da sotto questo punto di vista, hanno fatto bene a lasciarlo andare. Sai, confermarlo sarebbe stata anche una grossa responsabilità, perché non lo so se una conferma economicamente importante e impegnativa di Vlahovic potesse portare a un suo rendimento diverso. Certo, le ultime esibizioni sono state positive, ma nel momento in cui non aveva nessuna responsabilità le ultime volte che entrava in campo, ricordate? Entrava,
1: Sì, certo.
0: una volta che viene rinnovato il contratto, ha un bel mucchietto di milioni e va in campo con la responsabilità di risolvere il problema juventino dell'attacco, credo che lui si faccia riprendere da quella frenesia nevrotica che gli ha rovinato gli anni juventini.
1: Eh sì, e la Juventus, a proposito di attacco, sta riprendendo Colomani. Dimmi la tua.
0: Ma guarda, in Veneto ti dovrei dire, in ferrarese per meglio dire, che taggia di.
1: Non
0: Non lo so.
1: sei convinto, di la verità, dai, nemmeno tu, non sei convinto.
0: No, sono convinto di Colomoni, però meglio Colomoni delle due comparse che
1: Mamma mia.
0: abbiamo avuto nell'ultimo campionato, a cominciare da Openda, con quello che è costato che alla Juventus, meglio mille volte Colomoni.
1: Vabbè, certo. Poi bisognerebbe prendere un altro attaccante. È stato preso questo ragazzo, però vediamo se lo faranno giocare con la Next Gen. Ekator serve comunque una punta, un 9 vero, no, Mario? Io non ho più nomi perché di Sørloth non si parla più. Chi può
0: Ha giocato
1: prendere?
0: bene però il ragazzino, quello, le cose che si è fatto, che ha fatto vedere qua in Italia. Sì, certamente è giovane, non puoi dargli la responsabilità della Juventus, anche se all'estero lo farebbero, perché all'estero non hanno timore a dare responsabilità a un ragazzo di 18 anni, 17, 16. No, di solito è inutile parlarne perché costa tanto. Boh, non lo so, guarda ragazzi. È una posizione, per quello che dico, ci vorranno due campionati per rimettere in sesto la Juventus.
1: Ma sì.
0: Perché non è che Giovanni Carnevali poi arriva alla bacchetta magica, conosce destra, conosce sinistra, sì, conosce in tanti, però poi azzeccare i giocatori, occorre vedere a centrocampo come si sistemano.
1: Bravo, infatti ti stavo andando proprio al centrocampo. Per esempio, è svincolato che sì, potrebbe essere un'opzione se si riducesse, cosa che dovrebbe fare per forza, lo stipendio. Sembra che ancora stia in forma, potrebbe far fare un piccolo salto di qualità o no, l'ex milanista, per esempio.
0: Visto i mondiali, forse sì, però non lo so, non lo prenderei io, ragazzi. Non lo so, sono talmente in questo momento, non in confusione, ma quasi, perché quando mi dicono: ma che dovrebbe fare Carnevali per rilanciare la Juventus, no? Che giocatore prendere? Io no, sinceramente, anche perché non so, non sono riuscito ancora a parlargli, nonostante ci si conosca da una vita, però poi non ho insistito perché io ho il sacro rispetto del lavoro
1: Certo,
0: e mi rendo anche conto che lui in questi giorni arrivato alla Juve non è che è arrivato riposandosi, è arrivato con un incarico
1: sì.
0: pesantissimo, difficile e delicato soprattutto. Per
1: Esatto.
0: cui lasciamolo fare, più in là vedremo quanto è il budget, quante capacità, quante possibilità, per meglio dire, di sforamento del budget gli è stato concesso. E vedremo le idee che tirerà fuori i giocatori che potranno venire alla Juventus, perché poi c'è anche un fatto negativo:
1: Senza Champions,
0: tanti giocatori non vengono
1: senza
0: alla Juventus.
1: Champions, certo.
0: E da sempre, poi ha perso in questi 2 anni, ha perso la PIAL della maglia bianconera. Ragazzi, adesso occorre ripartire, per quel motivo anche saltando alla nazionale. Io ero un estimatore in nazionale di Baldini, perché occorre rilanciare la nazionale con una rinfrescata, e chi meglio di Baldini poteva rinnovare la nazionale, no? Conoscendo
1: Certo.
0: i giocatori più giovani come li conosce lui. Nella Juventus occorre dare una rinfrescata, perché quando tu mi dici di che sì, è un ottimo giocatore, poi la vedi, sta facendo un mondiale straordinario, però quanto ne ha ancora?
1: Questo è il punto interrogativo. Le ultime due, Mario, perché stiamo per dare la linea alla regia. La prima, te l'avrei chiesta, colgo l'occasione, sembra che il Bayern Monaco stia piombando su Bremer. Ora Bremer è una cosa rescissoria di 58 milioni. Domanda secca, Mario Mattioli, se dipendesse da te, lo cederebbe?
0: No.
1: Nemmeno a 58?
0: No. La Juventus alla fine non ha bisogno di denaro. Abbiamo un difensore forte a tutti i livelli e ragazzi,
1: devi tenere.
0: Tagliamo, altrimenti da dove partiamo? Perché poi andato via Bremer, sembra che pure Gatti lo vogliono dar via.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: Gatti,
1: sì.
0: Gatti può andare perché ha giustamente voglia di giocare, perché poi lui, Gatti vuol dire anche nazionale. Se non gioca, non va in nazionale. Gatti può anche andare, e Gatti è una grossa perdita anche per lo spogliatoio. Però Gatti si può sacrificare proprio pensando anche a quanto lui ha dato alla Juventus in questi anni. Ma Bremer no, ragazzi.
1: Sì, tra l'altro è stato preso questo giovane Moremovic che già ce l'aveva al Sassuolo.
0: È bravo, l'abbiamo visto già quest'anno nel Sassuolo. Però quando gli si alza il voltaggio del valore delle partite,
1: Esatto.
0: Ragazzi, poi che mandi via Bremer, no?
1: Magari se hai a fianco uno come Bremer, il voltaggio lo subisci meno.
0: Certo,
1: Mario, ti saluto con questo messaggio che mi ha mandato privatamente un amico. Allora, Mattioli, le telecronache delle amichevoli estive, che ricordi? A proposito, gli puoi chiedere se fece lui la prima partita di Zidane amichevole contro il Bordeaux? Se non ricordo male, gioca anche male, diciamo così, Zidane. Fosti tu a fare la telecronaca?
0: Sì, sì, è stato io.
1: Vedi che si ricordava bene il nostro amico. Mario, grazie mille, buon tutto. Grazie, alla prossima.
0: Ciao,
1: grazie e buonasera. Buonasera a Mario. Io mi ricordo che Mario, ragazzi, quando disse di Comolli su un uomo di Cardinale, parecchi di voi, no, ma com'è possibile? Invece è così. Lui le cose le sa, anzi, se parla con Carnevali, spero che poi mi dica qualcosa anche a me, anzi io ogni tanto gli mando un messaggio. Questo è, lo diceva in tempi non sospetti, ragazzi, ma Comolli, me lo ricordo quello che ha detto adesso, lo diceva subito, ha detto ma non è possibile che la Juventus abbia un amministratore delegato così, ma senza, non che uno ce l'abbia con Comolli, si parlava della, diciamo così, valenza come dirigente della Juventus, non come dirigente, come massimo dirigente della Juventus, amministratore delegato, cioè lui era un sostanziale plenipotenziario, ragazzi, per tanti mesi la Juventus non ha avuto addirittura, faceva tutto. E invece purtroppo poi abbiamo visto che non era all'altezza, non solo dal punto di vista delle competenze sportive, ma anche il modus operandi. Vogliamo ricordare come Pendà è stato preso con gli algoritmi? Insomma, lo ricordiamo tutti, no? Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Gabriele.
1: Oh Gabri.
2: Ti faccio una domanda sulla tua introduzione.
1: Ne hai facoltà.
2: Sul discorso breve. Secondo te, vista questa penuria di soldi che ci dicono ci sia, uno fuori, uno dentro, uno fuori, uno dentro, noi come tifosi dobbiamo essere più contenti se il brasiliano rimane o se il brasiliano va via e magari con quei soldi, poi bisogna vedere quanti, se ne prende uno più forte? Aperta e chiusa parentesi, al momento sembra che comunque non lo stia cercando nessuno, almeno ufficialmente.
1: No, Bayern Monaco.
2: Questo è il pensiero, la cosa provocatoria. Più contenti se rimane o più contenti se va bene?
1: Allora ti rispondo, Gabriele. Ciao. Intanto, grazie a te. Ciao. Intanto, abbiamo 50 secondi, ti rispondo subito. L'ho detto un minuto fa, è uscita proprio adesso una notizia, un'indiscrezione. Il futuro di Bremer potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. Leggo su tutto Juve. Il difensore brasiliano continua ad avere stimatori tra i principali club europei e qualora la società bianconera decidesse di prenderlo in considerazione considerazione la cessione, sarebbe pronta a valutarne attentamente ogni eventuale proposta. Al momento non ci sono trattative avviate, ma l'interesse nei confronti del centrale resta concreto e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. Poi Sky Sport dice che se la Juve dovesse mettere sul mercato Bremer, la valutazione del difensore potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 extra ovviamente, extra clausola, che 58, una cifra legata anche all'età del giocatore, che pur non essendo più giovanissimo rappresenta ancora un profilo di assoluto livello internazionale, si avvicina ai 30 anni. Si tratta di un aspetto che inevitabilmente verrà preso in considerazione nella definizione del suo valore di mercato. Forse a Sky Sport hanno dimenticato che su Bremer c'è una clausola rescissoria di 58 milioni, insisto, anche se io credo che difficilmente un club anche estero con i soldi sia disposto a tirar fuori 58 milioni per un 29enne, insisto, bravo, quello che vuoi, ma reduce da due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, cioè il sinistro, che purtroppo si sono fatti sentire soprattutto nell'ultima stagione. Stiamo dando la linea a Federico Rossi, continuate a dirci la vostra su tutti questi nomi, entrate, uscite, i famosi esuberi, no, di cui ho parlato prima, e probabilmente, diciamo così, nella prossima mezz'ora abbiamo per una decina di minuti ovviamente l'avvocato Paniz. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Ragazzi, ciao, buonasera, Umberto da Benevento. Ragazzi, ma toglietemi una curiosità, ma io quando vedo le partite del mondiale ci sono dei momenti che mi sembra la PlayStation, ma veramente mi sembra la PlayStation, ma non è che l'intelligenza artificiale, che non esistono, che li vediamo perché li ha generati l'intelligenza artificiale, ma toglietemi sto tu, forza Juve sempre.
6: Premessa, lunga vita a Chiellini e tanta gratitudine a Chiellini. Però secondo me per tanti tifosi della Juve ha perso 100 punti quando ha minimizzato le sassate al pullman fatte a Napoli. Lì bisognava prendere una posizione seria e dire: noi abbiamo giocato ma queste cose non ci stanno bene, e non minimizzare. Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Ravenna.
7: Ciao ragazzi, sono Gianluca da Torino. Ma secondo voi anche quest'anno continueremo a giocare con il centrocampo formato a due? Perché a me sinceramente preoccupa, cioè anche il mercato non riusciamo, anche quest'anno non prenderemo un regista, ma un regista come si deve, in centrocampo, cioè che faccia giocare la squadra, che smisti i palloni. Per me sarebbe molto importante. Comunque, speriamo in bene. Ciao e buona serata.
8: Guido da Bologna. Secondo me sta facendo delle buone cose il signor Carnevali. Ecator è un giovane di prospettiva, l'hai pagato 18 milioni in più esercizi, ricordiamolo. E poi mal che vada, lui è un 2006, ha 20 anni, quindi mal che vada i soldi li riprendi, non con dei 28enni di belle speranze che poi prendi dei soldi che poi non recupererai mai. E qua, per quanto riguarda Muharemovic, tu l'hai pagato 18, però hai un ragazzo del 2003, difensore centrale, con valore 36 milioni di euro. Quindi se qualcuno vuole bussare alla tua porta, parti da 36.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora ragazzi, siccome vabbè, Criscitiello ha detto che allora poi hanno fatto dei titoli secondo me esagerati, perché poi se ascoltate Criscitiello in realtà non parla di cosa imminente, no? Rispetto, mi riferisco al fatto che Carnevali, poi hanno titolato Carnevali qualcuno, i soliti noti, vuole far fuori Chiellini. A me non risulta, cioè almeno adesso, ragazzi, poi non lo so, ho provato a chiedere a qualcuno, però se voi ci fate caso non è che dice adesso, più in là può succedere di tutto, ragazzi, però ci tenevo a precisarlo, perché tanti sono preoccupati, dicono ma com'è possibile, Chiellini dovrebbe crescere dal punto di vista dirigenziale. Io ho provato a chiedere a qualcuno, ha detto no, io non ne so nulla, uno vicino a Chiellini, una persona vicino a Chiellini. Poi ragazzi non so cosa dirvi, sinceramente, non lo so. Allora, vi stavo dicendo di Bremer, se qui parlano Sky di 30-40 milioni, che non sarebbero pochi, oddio 30 sono pochi secondo me per Bremer, è chiaro che a quel punto viene tra virgolette cancellata la clausola rescissoria, questo è chiaro, perché... Ragazzi, vi dicevo prima, 58 milioni per Bremer, io temo che non li tiri fuori nessuno, ma non perché non li valga in assoluto, perché secondo me è un momento della sua carriera che non è in ascesa, anzi, per il discorso dell'età, ma 29 anni non sono tanti, se però ci metti... Allora, parliamoci chiaro ragazzi, quest'anno, nell'ultima stagione... Purtroppo il grande Gleason, a me piace tanto, ci mancherebbe, ha fatto un paio di errori, 2-3 errori, ha causato un rigore, ha fatto delle cose non da Bremer, anche alcune volte quando affrontava l'avversario, voi eravamo qui, no, durante colpo di tacco, sembrava un po' timoroso, e io credo che dipenda, ci ho giocato a calcio, credo che dipenda dalla paura, dal timore che ci può anche stare nella prima stagione post intervento, anzi post intervento bis, quindi temo che non troverai mai tu, Juventus, temo, una squadra che ti dà 58 milioni. Se qui parlano di 30-40, evidentemente stanno pensando che praticamente tolgono questa clausola rescissoria che è in corso dal 1 luglio, vi ricordo, valida solo per i club esteri, su Bremer, dal 1 luglio al 10 agosto. Quindi se arrivano 58 milioni da un club estero durante questo periodo, Bremer va via. Altrimenti magari c'è un club che chiama Carnevale e gli dice io sono interessato a Bremer, però 58 milioni non voglio darteli, te ne vorrei dare, faccio un esempio, ecco perché probabilmente Sky sulla base avranno fatto questo discorso, te ne posso dare, che ne so, 40, capiste ragazzi, staremo a vedere, dai. Comunque sia, i due giocatori più vicini alla Juventus in questo momento ovviamente sono Muaremovic, che potrebbe essere anche annunciato, forse domani, nelle prossime ore, non lo so, comunque a breve, credo che tra i 15 e 18, 15 più qualcosa, più bonus, perché la Juventus, come sapete, pagherà la metà, perché quando la Juventus ha ceduto questo ragazzo cresciuto nella cantera bianconera al Sassuolo, ha inserito una clausola, i due club hanno inserito una clausola rispetto alla quale, in caso di cessione del giocatore, lo voleva l'Inter tra l'altro, la Juventus avrebbe percepito il 50% dell'incasso. Quindi se è la Juventus stessa a riprenderlo, il Sassuolo lo valuta 30, 32, non lo so, lo paga 15-17, quindi potrebbe essere secondo me un affare, perché questo è un ragazzo bravo, è chiaro che dovrebbe starci al suo fianco un esperto, perché altrimenti ragazzi non credo che possa tenere la difesa, il cuore della difesa non può essere presidiato da un ragazzo di 23 anni esperto, non esperto, o meglio esperto a livello di Sassuolo ma anche di nazionale bosniaca. Vi dicevo di Colomani, la Juve continua a lavorare per riportare Colomani a Torino, lo sappiamo. I bianconeri considerano l'attaccante una priorità per rinforzare il reparto offensivo e stanno cercando la formula giusta. L'ostacolo resta di natura economica, serviranno ancora pazienza e contatti. Io stamattina, vedete il mercato ragazzi, su più quotidiani in prima pagina, Juve Colomani ci siamo o quasi, Ora leggo questa cosa qui e oggettivamente mi cadono, non mi cadono le braccia, però dico, vedete, il mercato è stando a, però sempre Sky Sport, stando a quanto riportato da Sky Sport, il problema è una trattativa esclusivamente di natura economica, dicevamo, per arrivare alla fumata bianca servirà ancora del tempo, la dirigenza bianconera vorrà convincere il Paris Saint Germain ad abbassare le proprie richieste. La Juventus aveva già affrontato una lunga trattativa nella scorsa stagione, sapete che poi si è arenata perché alla fine come lì ci ha ripensato all'ultimo e praticamente non si è fatto più nulla, suscitando peraltro l'ira del presidente del Paris Saint Germain alias Al-Karaifi, che fu anche minaccioso, me ne ricorderò. Allora Carnevale ha dovuto ricontattare il Paris Saint Germain, ricucire questi rapporti e iniziare la trattativa. Ora spero che 40 milioni non gliele dia la Juventus, però loro sono partiti con 40 milioni, speriamo che magari ci sia questo famoso sconto, che ne so, 35, stamane leggevo addirittura di 30. Alla guida della società c'è appunto Carnevale, avrà il compito di ricostruire un dialogo positivo, chissà, perché al di là del discorso legato alla cifra, c'è anche quello relativo alla tipologia. È chiaro che chi vende un calciatore che non rientra assolutamente nel progetto, ok, tecnico di Luis Enrique in questo caso, vuole cederlo a titolo definitivo, perché l'ha dato in prestito alla Juventus 6 mesi e non è andato male oggettivamente, a me non fa impazzire, però non è andato male. Lo ha dato un anno in prestito al Tottenham, è andato male, ma è andato male non con Lomani, tutto al Tottenham, che a un certo punto della stagione stava per retrocedere, come ricorderete, ha preso Tudor, insomma un problema dietro l'altro, e adesso vorrebbe cederlo a titolo definitivo. La Juventus gli sta dicendo, dammelo in prestito con obbligo di riscatto, magari prestito oneroso di una cifra elevata, tipo 8 milioni per esempio, che sostanzialmente ti fa capire che io questo calciatore lo riprenderò. Questo è un po' il succo. Vai Fede.
9: Sono Paolo da Ferrara.
1: Poi Paolo.
9: Lobotka a centrocampo, il Dubo Martinez in porta, Pellegrino davanti, io spero che non arrivi Colomoni. Spendiamo una marea di soldi per uno che fa 6 gol a campionato, cioè sinceramente mettiamo un bel centrovantone che per me è un piccolo Crespo, può solo crescere a 23 anni e secondo me sarebbe un investimento, dategli i palloni poi vedete che i gol li fa. Noi ne conosciamo qualche cosa. E poi che sia centrocampo o Lobotka, Locatelli panchina, perché sinceramente di partire nella Juve ne ha giocate fin troppe, comunque per me è una mezzala, e rimane Turan perché sostituirlo sarebbe difficile, prendersi i soldi ma dovresti trovarne uno uguale, con Cesao Ildiz, il ragazzo, Pellegrino è un'altra bella punta davanti, io siamo messi bene, molto ma molto bene, e niente, forse io sempre.
1: Siamo messi, aspetta, Colomani ancora non è arrivato, Pellegrino ancora non è arrivato, nel caso in cui secondo te arrivassero questi, secondo te la Juventus sarebbe messa bene. Pellegrino è giovane, a me piace molto, devo dirvi la verità, però Colomani secondo me si sta trascinando un po' troppo per le lunghe, questo affare Colomani. Non vorrei veramente che i francesi insistessero per i 40 milioni, non sono pochi, per un calciatore che nell'ultima stagione è andato male, e non parliamo di un calciatore che ha mercato negli ultimi anni, proprio perché nel Paris Saint Germain era fuori dal progetto, e se tu non giochi lo sai benissimo che rischi di perdere dal punto di vista dell'appetibilità, no? Cioè anche dal punto di vista di un club che dice ma non gioca, alla fine magari non hai più mercato rispetto a quanto invece tu ne avessi quando eri titolare. Questo è un discorso fin troppo logico e scontato. Vai Fede.
10: Ciao, quindi sono Letizia da Rieti. Sto Letizia. Camminando, scusate il vento, e in base al tuo quesito darei una possibilità a Zegrova, e sperando, come dici tu, che recuperi la forma fisica.
1: Sì, è vero.
10: E basta. Con Miners ci vorrei provare, visto che l'investimento è stato alto e nessuno ti darebbe i 33 richiesti per non fare minusvalenza. E un abbraccio a tutti, E spero sempre che insomma riusciamo a fare un mercato per fare un campionato alle nostre possibilità, insomma, meglio del sesto posto.
11: Beh, oddio,
10: e soprattutto una bella Europa League. Un abbraccio, un bacio e
11: grazie.
10: Vi voglio bene.
11: Grazie.
10: Ciao.
11: Letizia, anche noi ti vogliamo bene, buona camminata. Sì, meglio di quest'anno vorrei vedere. Io ti dico la sincera verità, Letizia, mi ha dato un assist. Allora, già storicamente negli ultimi anni, diciamo così, negli ultimi anni il minimo sindacale della Juventus è stata la qualificazione in Champions League. Non si è verificata soltanto nella stagione in cui la Juventus, o meglio, sul campo l'aveva ottenuta, poi la questione plusvalenza invece gli ha tolto l'Europa. La Juventus in realtà gli hanno tolto 10 punti e sulla carta avrebbe dovuto fare la Conference League, che per me sarebbe stata, non dico una vergogna, io non l'avrei fatta. Tant'è che la Juventus, contattando la UEFA, alla fine ha fatto in modo che uscisse proprio dall'Europa a quel punto. Dice: perché devo fare la Conference? E quindi ha sempre ottenuto questo minimo sindacale, cioè la qualificazione in Champions League. Quest'anno purtroppo è stato fallito l'obiettivo, l'abbiamo detto mille volte, e di conseguenza, cara Letizia, la Juventus non ha incassato una cifra che si aggira intorno ai 64 milioni. Questo cosa significa? Che poi negli ultimi tre anni già hai dovuto pagare una multa, e significa che tu nei prossimi tre, in base al settlement agreement, cioè un accordo con la UEFA, non devi più sbagliare, altrimenti i 6 li hai pagati subito, i 14 sono condizionati al rispetto di questi paletti, e quindi qualche difficoltà ce l'hai. Però io spero e suppongo anche, vi devo dire la verità, che meglio di quest'anno al sesto posto che la Juventus, almeno in Champions League si qualifica, altrimenti già è un po' in salita, no? Il discorso legato al mercato. Se veramente tu non torni, ma io non ci voglio nemmeno pensare, guarda Letizia, a un'altra stagione senza Champions League, non solo dal punto di vista sportivo e quindi del fatto che la Juventus non è nella coppa più prestigiosa, ma anche perché avresti una sofferenza sotto il profilo economico, tant'è che il pareggio di bilancio era previsto, o meglio, come obiettivo della società, del famoso progetto quadriennale economico-finanziario, doveva avvenire il break even la prossima stagione a giugno. Invece, in seguito a questa mancata qualificazione, quindi a mancati introiti per oltre 60 milioni, è stato rinviato di un anno. Però se non ti qualifichi nemmeno il prossimo anno, sei sempre da capo a rincorrere. Ciao Quinti, ma c'è questo ok. Allora Valerio, perché l'ho letto anch'io questa ipotesi, che senso ha prendere Suzuki a 15 quando gli hai venduto da fare a 6, che pure è più forte del giapponese ed è pure italiano? Io stimo Carnevali, che secondo me è superiore a Marotta, che deve dire grazie ad Andrea Agnelli, che prendendo Conte gli ha spianato la strada, altrimenti avrebbe portato un altro del Neri. Carnevali non deve fare il gioco dei procuratori, altrimenti tutti potrebbero fare dirigenti. Valerio da Crotone. Guarda Valerio, sulla questione d'affara che ho già spiegato ieri, adesso te la ridico. La Juventus voleva, prima di cederlo al Parma, avrebbe voluto, come sarebbe stato giusto così, prendere d'affara, cederlo a una squadra di Serie A, ma con il diritto di ricompra, come fa il Real Madrid solitamente, non solo, ma soprattutto il Real Madrid con i giovani, no? Nico Paz lo ha fatto anche con Morata, come ricorderete, no? Due volte, tre volte alla Juventus. Quindi nei giovani in cui crede, che sa benissimo che possono diventare forti, dei campioni, se non qualcuno anche fuori classe, il diritto di ricompra. Però la Juventus aveva il 36 l'esigenza di chiudere queste benedette o maledette, secondo me maledette plusvalenze, 13 milioni. Sperava di cedere Miretti al Bologna, avrebbe risolto la questione, perché non solo Miretti è nato nella Juventus, e quindi qualsiasi cifra sarebbe stata plusvalenza, e riusciva forse a venderlo anche a una ventina di milioni ci sarebbero stati anche dei soldi in più rispetto alla plusvalenza. Alla fine con il Bologna non si è riusciti a chiudere l'affare, e quindi ha dovuto ricorrere a delle cessioni, diciamo così, sul momento. Una è da fare, purtroppo, 6 milioni senza diritto di ricompra. Dice: ma perché non ha messo il diritto di ricompra? Ve lo spiego. Se avesse inserito il diritto di ricompra, la Juventus non avrebbe potuto portare come plusvalenza quei 6 milioni del Parma. Dopodiché è andato quel giovane al Genoa, e un'altra parte per 5 milioni, pare di 6, 5, 11, un paio di milioni li ha ricavati di plusvalenza ancora dalla cessione di UEA, e quindi ha dovuto fare nel giro di poche ore queste plusvalenze, 13 milioni, e purtroppo ha potuto fare solo così, soprattutto perché gli è saltato l'affare Miretti, che avrebbe risolto il problema in un solo colpo. Questo è un po' il punto del discorso. Quindi questo vi dicevo, quando tu dici: Valerio, perché, che senso ha Suzuki? E di conseguenza adesso deve scegliere un portiere. Però a me credo che la lotta sia a due per la porta della Juventus, almeno stando alle ultime, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Dibu Martinez e Vicario. La differenza è che Dibu Martinez ha già un accordo con la Juventus, un triennale da 5 milioni netti l'anno, solo che l'Aston Villa chiede 10. Carnevali vorrebbe invece dargli molto meno, nel senso quasi una cifra simbolica, perché dice: comunque è un 33enne, sta andando verso la fine della carriera, ti posso dare 5-6 e vediamo se si trova l'accordo. Spalletti preferirebbe il Dibu Martinez per le cose che vi ho detto, oltre che il discorso tecnico, anche quello di natura economica, quello di natura caratteriale, quindi leadership, quindi personalità. Vicario costerebbe di più, intorno ai 15, però per esempio avrebbe l'ingaggio inferiore 3-3,5 l'anno, se non sbaglio. Quindi dovrà fare questa scelta qui, dal punto di vista del portiere. Ora se ne leggono tante, ho letto di Suzuki, non so se sia vero, può darsi pure che sia un obiettivo, però boh, non lo so. Io cerco sempre di informarmi, anche se il mercato non mi piace trattarlo lavorativamente, cioè io, voi lo sapete benissimo, non ho tutte queste fonti, però provo un po' a chiedere. Però se ne scrivono tante, dai. Io per esempio, quando hanno scritto di Svilar, ma io può darsi anche che sia vero che la Juventus abbia fatto un tentativo la notte, ma Svilar la Roma non te lo dà, 40 milioni, 50 milioni vuole. Portiere sale Suzuki, ottimo prospetto, giovane, grande fisico, ci dice Luigi, che poi aggiunge: guarda che ti dico, Quintiliano, il nostro prossimo portiere, più o meno la stessa cosa, sarà Suzuki, dice un giapponese nella porta della Juventus, ma non lo so, staremo a vedere. Vai Fede.
12: Ciao Quinti, ma se vogliamo veramente vincere, tornare a vincere qualche cosa, non dobbiamo sbaraccare proprio l'esperienza, perché Bremer è un giocatore valido. D'accordo, potrà aver avuto un anno un po' così, ma calcola che pure qualche gol ha segnato, e comunque quando manca lui la sua presenza si vede che manca. Comunque se va via lui desideriamo qualcuno magari di uguale valore, che non è facile, perché l'esperienza è importante nella squadra. Non è che puoi fare tutta una squadra di giovani. I giovani non sono sinonimo sempre di vittoria, dobbiamo dirlo con estrema franchezza. Qualcuno di concretezza ci vuole, perché d'accordo la prospettiva, però la tutte cose
11: sì, ma certo,
12: una squadra, ma compreso nell'Europa League.
11: Ah, ma certo, ci mancherebbe altro. Guarda, ti dico la verità, Carmelo, è quasi scontato questa cosa che hai detto. Cioè la Juventus non sta facendo una squadra solo di giovani, e attenzione, sta prendendo dei giovani, ma Spalletti già dall'inizio, anche quando c'era ancora Comolli, ha detto: se vogliamo competere per qualcosa di importante servono almeno 2-3 esperti. Ora, quando io dico lui, per esempio, sul fronte del portiere prenderebbe Dibu Martinez, è per questo motivo qui, anche per questo motivo qui, per il discorso della personalità, se lui gradirebbe che sì, e anche per l'esperienza, Su questo, ragazzi, non ci può. Quindi hai ragione, Carmelo. Se la Juventus vuole tornare competitiva, non può avere, ma non li avrà. Su questo, guarda, io ti metto la firma oggi: avrà dei giovani più degli esperti. A proposito di attaccanti, sembra che Spalletti, come alternativa, come punta, oltre a Colomani, abbia chiesto questo Marmoush egiziano. Io speravo che prendessimo, sto scherzando, ma non troppo, Salah, però non è così. Vai, Fede.
13: Ciao, sono Paolo da Torino. Il fatto che lui abbia avuto qualche problema fisico è dovuto semplicemente al fatto che ha avuto delle operazioni, ma tutti i giocatori che tornano da un periodo così lungo hanno qualche problema. Sarebbe il prossimo anno quello che constata il suo pieno recupero e magari torna esattamente come prima o quasi come prima, ma il punto fondamentale è: rimane comunque il miglior giocatore che abbiamo noi in difesa, e se tutti privi del miglior giocatore che abbiamo in difesa, ma siamo sicuri che la Juve è in grado di comprare un altro giocatore di pari valore? Perché io ho la sensazione che ogni volta che va via un giocatore arriva un giocatore inferiore.
11: Questo è un bel dilemma. Grazie intanto del messaggio. Tu hai ragione. Diversi dicono: no, Juventus non può privarsi di quelli forti. Però ti rifaccio il discorso, lo so, per qualcuno magari è un po' noioso questo discorso, ma bisogna farlo. Bremer ha 29 anni, è stato operato lo stesso ginocchio nel giro di un anno due volte, ok? C'è una clausola rescissoria. Intanto, se arriva un club estero da qui al 10 agosto, giorno in cui scadrà la clausola, con 58 milioni, Bremer diventerà un ex giocatore della Juventus, ok? Ma anche se magari un club ti dice: io 58 non te li do e tratti, 30-40 potrebbe cederlo. La Juventus comunque sia, qualche giocatore, qualche pezzo da 90 deve cederlo, e i nomi sono sempre gli stessi di giocatori a un certo livello: Bremer, Cambiaso e Thuram, che tra l'altro ti fanno fare anche una bella plusvalenza, oltre che ti fanno incassare soldini per essere reinvestiti. Ora tu mi dici: però se togliamo il miglior difensore, ok, allora cedi magari Cambiaso. Ma è giusto quello che dici tu. Tu dici: magari ok, vogliamo cedere Bremer? Chi abbiamo come sostituto? La vera domanda, quando cedi qualche calciatore di livello, è chi prendi come sostituto. Su questo non ci sono dubbi, perché se la Juventus, adesso Moremovic mi pare ormai ad un passo, se dovesse prendere anche Lukumi, non è che la coppia centrale può essere formata loro due, serve comunque un esperto. Quindi la speranza è che si possa tenere Bremer, e che quindi poi può arrivare anche un giovane, perché comunque c'è un esperto al suo fianco. Questo è un po' il succo del discorso. Però quando tu mi dici: se dobbiamo essere competitivi e cediamo i migliori, qualche migliore, adesso la Juventus deve cederlo per la questione economico-finanziaria. Tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Fede, quando vuoi chiama l'avvocato, eh? Mi ha scritto adesso, lui ha scritto disponibile quando volete. Allora, sabato 3 luglio, ci scrive Aldo da Venezia, ore 20, programma Blob su Radio 3, parlano di 20 anni fa, torna in auge Calciopoli, clip di Moggi e solo lui, ricordano perfino le disgrazie di Pessotto, il vento non cambia mai. Aldo, però non so che, adesso intanto bisognerebbe prima capire di cosa parleranno, come è impostato il programma. Secondo me certe volte siamo un po' prevenuti, io lo so, lo capisco che sulla Juventus rispetto ad alcuni argomenti tipo Calciopoli ne abbiamo viste di tutti i colori, però non facciamoci sempre prendere, altrimenti rischiamo di essere quelli che hanno la sindrome dell'accerchiamento, cosa che abbiamo sempre criticato ad altri, no? Io vi faccio un esempio, no? Che però è una cosa diversa. La questione bastoni, magari gli altri avrebbero fatto diversamente se il giocatore era della Juventus. Io non ne sto parlando. A parte una cosa delicata, roba penale, eccetera. Aspettiamo, vediamo cosa esce fuori. Per esempio, io mi ricordo anche che qualche settimana fa, diverse settimane fa, è stato citato da Corona che sarà un pregiudicato, sarà matto, sarà quello che volete, però purtroppo ci prende perché fa questo lavoro. È il discorso calcio scommesse, però io se non hai prove, quindi aspettiamo. Questo per dire aspettiamo. Sono Michele da Toronto, ma invece di farci questa qui, cosa ne pensate di farci trattare a pesce in faccia con Colomani? Io questo ragazzo statunitense l'ho visto a tratti, Balogun, boh, non lo so, vediamo pure quello egiziano. Aspettiamo notizie, soprattutto aspettiamo il primo colpo, questo è poco ma sicuro. Magari poi si stappa il mercato della Juventus, vai Fede.
15: Ciao, quindi guarda Roma, differentemente poi da... non è che si fanno una rosa di 25 poi nella stagione con una difesa a 4, i centrali sono due, uno mancino e l'altro destro, e ci vogliono due ricambi, quindi qualora arrivasse Maremovic, ad oggi ne abbiamo due perché c'è Kelly, e a destra invece abbiamo il solo Bremer con Gatti. E se vanno via sia Bremer che Gatti, poi avrebbero preso due centrali a destra. Se va via Kelly, ne va preso un altro a sinistra.
11: Quindi? Lo so, purtroppo lo so. Avremmo, adesso non faccio una battuta, avremmo anche il povero Rugani che è tornato dalla Fiorentina e che aspetta notizie. Aspetta che gli diano notizie la Juventus, come tutti gli anni il nostro Rugani, e quindi vediamo. Però hai ragione, sì, teoricamente poi io in ogni ruolo serve un cambio. L'impressione però è che, per esempio, ti faccio un esempio, se la Juventus dovesse prendere Lucumi, sempre per il discorso che devi prima cedere, o comunque se non cedi prima prendi un calciatore e il giorno dopo magari ne cedi un altro, e che Kelly vada via di piede sinistro, devi cercarne un altro, quindi Kelly non rimarrebbe nel caso in cui teoricamente potrebbe fare il centrale, potrebbe senza teoricamente fare il centrale anche Kalulu, che lo ha fatto, però Kalulu io lo voglio a destra, ci mancherebbe. Servirebbe in realtà, Leonardo, servirebbe questo come regola non scritta, in ogni ruolo servirebbe il doppione, no? Però non è semplice, o comunque magari lo trovi ma non è all'altezza, insomma ci sono tante cose da valutare. Vai Fede. Ok, allora stavamo dicendo tra poco intanto avremo l'avvocato Panizzi, ci ha detto di aspettare due minuti. Ale ci scrive: Mattioli ha confermato l'inadeguatezza di John Elkann, a cui l'avvocato Buonanima non gli avrebbe affidato manco il ruolo di parcheggiatore ufficiale. In realtà mi ha sciolto un dubbio, perché abbiamo sempre detto, io almeno mi sono sempre chiesto, no, anche qualche giorno fa, ma chi gliel'ha consigliato ad Elkann come lì? Abbiamo capito chi. Cardinale, lo ha detto Matteo, perché Mario mi fa morire, dice, io non lo dico, però poi lo dice, perché era del gruppo di Cardinale, il Tolosa è del gruppo di Cardinale, il padron, il fondo insomma del padron del Milan, però non c'entrava nulla proprio con, secondo me non c'entra nulla con il calcio almeno italiano, guardate che vi dico, come lì, però deve stare attento anche a farsi consigliare. Questo è un po' il discorso. Allora, io, caro zio Quinti, vorrei tanto dire, facciamo lavorare Carnevali e poi tiriamo le somme, ma se il buongiorno si vede dal mattino, credo che sarà un'altra stagione transitoria. Il problema è la società. Ci fosse Andrea Agnelli avrebbe detto adesso basta, dal prossimo campionato si torna a essere Juventus, avrebbe, guarda, poi ti dico, avrebbe preso subito Alisson, Kim, Tonali è impossibile, che sì, Bernardo Silva e Lewandowski, punto. netto spesi 210 milioni avrebbe mandato via tutti i mezzi giocatori in rosa, anche a 10 milioni l'uno, moltiplicati per 10-12 sarebbero stati tanti soldi. Vedremo come andrà, basta che abbiamo capito che non siamo il Sassuolo. Joseph, guarda Joseph, io non sono d'accordo sul tuo messaggio, anche perché secondo me anche Andrea Agnelli avrebbe dei problemi adesso, e per dirla tutta, diciamo che i problemi di adesso, anche dell'anno scorso, degli ultimi anni, sono anche un po' ereditati dall'ultima parte di gestione Agnelli, quindi prima di dire se ci fosse Agnelli prenderebbe Blu, ma avete letto Tonali, questi non può prenderli tutti, è impossibile. A meno che non fai un debito di quelli disumani, cioè questo è un po' il succo del discorso, ma io non credo che sta aspettando, Fede, l'avvocato. Ah, ok. Allora, poi c'è un amico che ci manda la cattiveria, il calciatore. No, ragazzi, io non voglio parlare di, ve l'ho detto, di questioni che sono peraltro sono troppo delicate alcune questioni, quindi io la questione bastoni non voglio proprio toccarla. Magari se poi ci sarà un processo, condanna, non condanna, qualcosa uno dovrà dire, però è una fase particolare e sono cose, ripeto, molto molto delicate, e qui andiamo sul penale. Comunque Crescitiello è uno che spara un sacco di cavolate, esattamente come il suo amico Pedullà, per cui non dare il minimo peso alle loro bombe su notizie, disaccordo, Chiellini, Carnevali. Io se lo ascoltate, non parlavo ovviamente di imminenza, questo è un po' il succo del discorso. Ringrazio molto, perché so che è impegnato quasi in post partita questo per lui, anzi senza quasi, l'avvocato Maurizio Panis. Ciao avvocato.
16: Eccomi qua, buona serata a tutti.
11: Abbiamo vinto o abbiamo perso?
16: Abbiamo perso la finale 4-3. Abbiamo vinto la semifinale.
11: Mamma mia, vabbè, dai. Allora, caro avvocato, un po' che non ci sentiamo, ogni tanto dobbiamo fare il punto della situazione. Intanto non ci siamo sentiti dal cambio dirigenziale. Carnevali, l'uomo giusto?
16: Eccellente scelta. Ricorderete che io avevo segnalato quanto fosse difficile il clima con Comolli,
11: sì,
16: che era abbastanza disancorato dall'ambiente e lo si vedeva da piccole grandi cose nella quotidianità. Invece la scelta che è stata fatta finalmente è una scelta di conoscenza precisa del calcio italiano, di esperienza precisa nella conduzione di realtà nel panorama nazionale, e soprattutto una scelta di cordialità che ha immediatamente ricalibrato l'ambiente in senso positivo e ridato vigore ed entusiasmo a chi era in situazione di difficoltà, per esempio Giorgio Chiellini, che evidentemente era dal mio punto di vista demoralizzato nel seguito della gestione Comolli, perché non era sufficientemente coinvolto come avrebbe meritato e avrebbe sicuramente fatto bene alla Juve.
11: Allora, siccome hai fatto il nome di Giorgio, di Chiellini, che ho visto lunedì scorso durante le elezioni del presidente federale, domanda secca, quindi non è vero, lo chiedo due volte, stamattina c'è un video di Crescitiello, direttore. È vero o non è vero che poi lasciamo perdere che alcuni siti hanno titolato Carnevali, colpo di scena, vuole far fuori Chiellini, insomma c'è disaccordo, non c'è disaccordo, qual è la verità su Chiellini?
16: La verità è semplice, suo tempo Chiellini era obiettivamente demoralizzato nella parte finale della gestione Comolli. Con Carnevali l'accordo è totale, molto costruttivo, molto positivo. Quelle informazioni che sono state diffuse oggi, dal mio punto di vista, sono totalmente infondate. E io ho parlato con l'uno e con l'altro pochi giorni fa.
11: Ah, perfetto. Tu hai anche visto il video, giusto, avvocato?
16: Io ho visto le foto.
11: Ho solo letto, perché poi te lo giro io, se vuoi il video. Magari.
16: No, ho letto le dichiarazioni, non so se sono state riportate integralmente.
11: Per quello poi te lo giro. Però comunque, a prescindere da questo video, tu dici proprio infondato un ipotetico disaccordo tra, anzi, dici tu, non solo non c'è disaccordo,
16: ma a me sembrava addirittura che ci fosse proprio una pienissima convergenza comportamentale di idee e di obiettivi. Quindi non ho notizie lontane. Qualche giorno fa, quando ho avuto il piacere di essere a Torino, di chiacchierare con Giovanni Carnevale e con lo stesso Giorgio Chiellini, quindi le idee sono molto chiare, insomma.
11: Visto che
16: nessun fondamento per quanto mi riguarda in queste notizie.
11: Perfetto, visto che ci hai parlato con Carnevale, io l'ho incrociato sempre lunedì e mi sono fatto dire qualcosina così di mercato, eravamo io e lui, tra l'altro molto disponibile peraltro, aggiungo anche questo, che ti ha detto? Perché qui un po' sono preoccupati i nostri radioascoltatori, tifosi, perché la Juventus, fair play finanziario, discorso economico eccetera, come fa a risolvere questo?
16: Tenere presente tre cose. Primo, le vere trattative non si fanno dal mese di giugno in avanti, si fanno nei mesi antecedenti,
11: sì, marzo, aprile,
16: che si prepara il futuro. Quindi noi dobbiamo prepararci a un anno ancora difficile, pur con un entusiasmo diverso, ma sicuramente difficile, perché i punti mancanti nella squadra non possono essere colmati in extremis. Seconda considerazione. Stiamo recuperando l'osservazione che ci era sfuggita completamente negli ultimi anni sul mercato italiano e soprattutto sui giovani, juventini prima di tutto, della Next Gen e del panorama nazionale. L'acquisto recentissimo dal Genova di un centravanti della Under, esattamente, della Under, che si affaccia alla prima squadra nazionale, è un segnale molto chiaro in questa direzione. Vuol dire che era un obiettivo già meditato da Carnevali, già meditato da Chiellini e sicuramente dallo staff osservatori della Juve e portato a casa. Questa è la linea che deve essere seguita. Terza considerazione: i campioni non si prendono da un momento all'altro, si devono fare innamorare di un progetto, di un'idea, di un ambiente e devono diventare gli antesignani di quell'ambiente, i portacolori di quell'ambiente, sentirlo dentro, diventare i Bonucci, i Chiellini, i Buffon, i Del Piero, tanto per citare i nomi degli ultimi lustri, che hanno inserito la mentalità della Juve nella loro e l'hanno diffusa poi in maniera costruttiva. Noi questo non lo dobbiamo mai dimenticare, quindi guardiamo al futuro con molta fiducia adesso, molta più fiducia di quella che si aveva in passato. Mi pare che siano scongiurati determinati errori come quelli drammatici che hanno visto Huijsen finire prima in Bournemouth e poi al Real Madrid, tanto per non andare lontano, penso che siano definitivamente scomparsi quei rischi. Guardiamo con la prospettiva però di sapere che la squadra, per riportarla ai massimi vertici, ha bisogno di un po' di tempo.
11: Serve tempo sicuramente. Chi non farà parte della Juventus è Vlahovic.
16: Io credo che anche lì il discorso non sia totalmente esaurito, per due ordini di ragioni. Certo, oggi Vlahovic è fuori dalla Juve, ma Vlahovic non ha lasciato ancora Torino e non ha lasciato nemmeno il suo armadietto alla Juve, che non ha ancora svuotato. Quindi dobbiamo tenere presente che la situazione può essere in evoluzione. Lui, o più che lui, lo dico con franchezza, più che lui, il suo entourage ha sparato cifre obiettivamente elevate, inaccettabili nel mercato. Se il tempo confermerà che queste cifre sono palesemente inaffrontabili dal mercato e che lui era fuori strada, probabilmente potrebbe anche ritornare in sé. Poi vedremo se la Juve in quel momento avrà ancora lo spazio per poterlo utilizzare, perché nel frattempo la Juve non sta con le mani in mano e quindi va per la propria strada. Però lasciamo uno spiraglio,
1: alle condizioni della Juve, però, giusto? No?
16: Esattamente. È chiaro. Le condizioni della Juve non si derogano, anche perché francamente erano delle buone condizioni, non si può dire che non fossero delle condizioni buone, sono delle condizioni di sicuro ampio mercato. Quando la Juve offre 6 milioni
1: più bonus,
16: più dei bonus eccetera, io credo che abbia fatto la sua parte in maniera assoluta, totale, rispettosa, punto. Poi i confronti tra un giocatore e l'altro sono assolutamente antipatici e non devono essere fatti, perché i confronti molto spesso non sono determinati da una conoscenza precisa delle situazioni, e si deve tenere presente che certi giocatori hanno avuto un costo di cartellino, altri non l'hanno avuto, altri hanno avuto costi di commissioni abbastanza significative, e quindi questo può pesare sull'economia del mercato. Insomma, sono tante le condizioni che devono poi animare una determinata scelta. A Vlahovic la Juve ha offerto il giusto.

0: insoddisfatta del risultato che ha portato a casa con tutto quello che ci va dietro, e credo che Rabiot avrebbe potuto fare il giocatore della Juve a determinati livelli anche con una retribuzione adeguata, che non ha più avuto né al Marsiglia né al Milan, e forse non l'avrà nemmeno al Napoli se il Milan dovesse a Napoli.
1: Esatto. La Juventus sta riprendendo Colomani. Secondo me 40 milioni nel caso in cui la Juventus cedesse alle richieste sono un po' troppi.
0: Concordo. Per l'esperienza del Colomani che noi abbiamo avuto per qualche mese, vero in un contesto problematico dal punto di vista di gruppo, eccetera, però per il Colomani che abbiamo visto anche in Premier, insomma, esatto. I 40 a me sembrano effettivamente
1: un po' tanti.
0: Mentre apprezzo molto i 15 più qualcosa che sono stati versati, esattamente, no, non per il centravanti prelevato dal Genoa,
1: quel ragazzo Ecator, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Mentre lì li apprezzo e dico che non è un rischio, secondo me è una cifra assolutamente in linea e che darà soddisfazione, i 40 per Colomani a me sembrano tanti. Poi se li andiamo a paragonare con quello che è stato speso per Open Data, tanto per non andare lontani, c'è da suicidarsi.
1: Mamma mia. Dicevamo dei giovani, però la Juventus almeno
0: Muharemovic.
1: Esatto, sì, che era della Juve, è stato ripreso.
0: Sì, era della Juve, è stato tra virgolette quasi regalato a 3 milioni a Sassuolo, che era stato bravo a prenderlo. Per fortuna la Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita, che non è un discorso di poco conto, e oggi può dominare la situazione un po' meglio di quanto l'avrebbe altrimenti dominata. Però attenzione, Muharemovic è un buon giocatore, non è Bremer. Non è forse in questo momento neanche Kelly, che pur non mi entusiasma, lo dico con franchezza. È un giocatore che deve ancora farsi, ammesso che abbia tutte le qualità per poter fare un ulteriore salto di qualità. Può essere un buon giocatore da Juve, non è un crack da Juve, almeno oggi come oggi.
1: Certo, Bremer quindi non lo cederesti se dipendesse
0: Bremer,
1: da...
0: il discorso è aperto. Bremer è sicuramente un campione, no? È un giocatore di grandissimo spessore che alla Juve potrebbe continuare a fare bene, però dobbiamo essere anche realisti: se dovesse arrivare una proposta economica particolarmente significativa, da qualche parte i soldi si devono prendere e qualcuno va sacrificato. Il sacrificio di Bremer è un sacrificio ragionato, non sarebbe il sacrificio di un Huijsen, che dal mio punto di vista era un sacrificio irragionato. Ecco, quindi c'è una differenza molto significativa, però qualcuno deve lasciare la Juve, o lo lascia Bremer o lo lascia un centrocampista. Sicuramente non dovrebbe lasciarlo McKennie, perché sta dimostrando di essere molto più fuori classe di quanto si è pensato. Abbiamo visto anche le recenti partite che sta giocando, quindi io mi auguro che attorno ad alcuni giocatori che fanno differenza si possano costruire le differenze che oggi mancano per riuscire a raggiungere certi obiettivi.
1: Prima di
0: cosa ci manca.
1: Certo, prima di salutarti, abbiamo parlato un po' dei giovani, ci sono però anche dei nomi di esperti, no? Perché giustamente Spalletti ha detto 2-3, li vorrei anche con personalità. Ti faccio dei nomi: Dibu Martinez in porta, che sia a centrocampo, potrebbero essere dal tuo punto di vista due profili adatti sotto quell'aspetto lì, oltre al discorso tecnico, anche diciamo così di esperienza / personalità.
0: Per quanto riguarda Martinez, sicuramente sì, il problema è di vedere se riusciamo a prendere un giocatore di questo genere, perché insomma è sicuramente un grande giocatore, però teniamo presente che ha 34 anni, quindi un investimento a 34 anni si è assolutamente limitato, iperlimitato, si può giustificare, altrimenti non si giustifica. È certo che noi abbiamo necessità di integrare il ruolo del portiere. Abbiamo due buoni portieri, ma non due portieri della tradizione dei portieri del

0: la Juve. Lo dico con tutto il rispetto per Ing e per Di Gregorio.
1: Di Gregorio, comunque... aspetta che ti devo interrompere perché ieri è successa una cosa grave. Il suo agente,
0: sì,
1: la Juventus l'aveva già messo sul mercato. Io credo che il destino di Di Gregorio sia segnato nella Juventus, credo.
0: Diciamo che è molto probabile, anche se lui oggi ha fatto un comunicato con il quale...
1: Ieri si è dissociato. Sì, sì, esatto,
0: sì, esatto. Si è dissociato dal suo procuratore e quindi ha ristabilito almeno i rapporti all'interno dello spogliatoio in un certo modo. Ma il problema qual è? Il problema è che Di Gregorio è un buon portiere, ma non un portiere nella linea che serve alla Juve.
1: Non da Juve,
0: il
1: dai.
0: Portiere della Juve deve essere quello che sta fermo 89 minuti, che al 90esimo però salva il risultato.
1: Il contrario di quello che ha fatto Di Gregorio, che con un tiro spesso... sì, vero, vero.
0: Gli errori che ha fatto sono imperdonabili nella tradizione Juve. Probabilmente quegli errori non li avrebbe fatti se avesse giocato in un'altra squadra, perché il peso della maglia della Juve,
1: esatto,
0: l'osservazione dei milioni di occhi che guardano la Juve... pesa, purtroppo pesa, e non tutti hanno il sistema nervoso tale da poter rimanere indifferenti anche in certe situazioni. Il dato di fatto è questo, quindi la prospettiva di una sostituzione di Di Gregorio / Perin, forse anche Perin, è oggettivamente un'ipotesi accreditata. La Juve ha ritenuto di cedere Dappara, che era un buon portierino, che ha fatto molto bene ad Avellino, e a me fa piacere che sia andato al Parma, perché il Parma ha un grande dirigente che è Cherubini, che è stato alla Juve, e Cherubini il calcio lo capisce. Quindi se Cherubini è andato a spendere 6 milioni per Dappara, vuol dire che in Dappara vede delle prospettive,
1: sì,
0: tenuto anche conto che il Parma potrebbe perdere Suzuki, che viene ormai avvicinato,
1: sì,
0: alla Premier,
1: sì,
0: League,
1: esatto,
0: con notevole costanza. Quindi il Parma potrebbe avere anche lo spazio per dare fiducia ad Affara. La Parma, se succede qualche pasticcio, non succede assolutamente niente sul piano della risposta mediatica, eccetera, perché non è la Juve, e questo potrebbe consentire ad Affara di crescere in un certo modo. Quindi credo che quella sia una scelta ragionata. La Juve ha ritenuto di cederlo, evidentemente ha fatto le sue valutazioni, ma sicuramente quel posto va riempito.
1: Sì o no? Che sì, perché siamo in chiusura, visto che si è svincolato ufficialmente oggi. Già si sapeva, ma l'ufficialità è arrivata adesso. Lei si è svincolato. Sì o no che sì?
0: Ma io metto un punto di domanda abbastanza significativo. Le esperienze, soprattutto sul piano del risposta di gruppo, mi sembrano molto discutibili per le esperienze e le conoscenze che io posso avere. Ovviamente sono limitate, perché lui ha giocato poco in Italia negli ultimi tempi, e quindi
1: all'Arabia Saudita, quindi il dubbio è quello.
0: Non so se nel frattempo ha migliorato il suo carattere, il suo rapporto, eccetera, ma io credo che la Juve di oggi stia tornando, e secondo me fa molto bene, a guardare non solo l'aspetto tecnico, ma anche e soprattutto l'aspetto umano, comportamentale, di inserimento,
1: certo,
0: nel gruppo, eccetera. Queste cose nella storia della Juve sono sempre state fondamentali, negli anni, nei decenni, con i diversi dirigenti, ma questo aspetto è sempre stato considerato importante, e credo che Giovanni Carnevale a questo badi molto. Sicuramente a questo bada molto Giorgio Chiellini,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: con lui ne ho parlato in maniera esplicita, e non faccio i nomi ovviamente delle considerazioni dei giocatori dei quali abbiamo parlato, però sicuramente l'aspetto comportamentale e umano è tornato ad essere centrale nella dinamica di valutazione dei nuovi giocatori della Juve.
1: Ed è così, è giusto così. Avvocato, grazie, buona serata, alla prossima, grazie.
0: Sempre un piacere, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, il piacere
0: tutti,
1: è nostro, grazie, grazie all'avvocato Paniz, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, ci vediamo direttamente lunedì, giusto Fede? 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 3 luglio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Bianconera, 340-5425-324, in regia ho la doppia visione, perché a Torino vedo Yves e invece sono già collegato da minuti, ci sentiamo con Gabriele Latini che ringrazio per assistermi in questa mattinata del 3 luglio, vedo già Roberto da Chiavari che è arrabbiatissimo, ma scherziamo, 35 milioni la valutazione di Moremovic, siamo veramente fuori di testa? Roberto, però è sempre stata 30 almeno, cioè io adesso non voglio far cadere nessuno dal pero, però Roberto è sempre stata intorno ai 30. Poi il Sassuolo anche con la Juventus, perché con la Juventus ha detto noi adesso per l'annata, il mondiale, l'esperienza vogliamo ottenere 40, se fossero arrivati 42-43 milioni di euro per Moremovic, probabilmente la Juventus e il Sassuolo avrebbero ceduto all'estero, però per 16 milioni, perché tu non devi guardare il totale è la valutazione generale del calciatore, per 16 milioni di euro, più 2 di bonus o 18, insomma sei su quella cifra lì, porti a casa un 2003 difensore centrale tra i migliori della stagione, cioè 18 milioni di euro vale la pena? Per uno che già ne vale 40, dal primo giorno in cui mette piede a Torino ne vale 40? Credo che possa essere un affare per tutti. Un affare per tutti. Poi fammi sapere, ecco Roberto, ti vedo già arrabbiato. Ma perché Milinkovic-Savic è così sottovalutato? Per me è fortissimo, è enorme, quindi già copre la porta con la stazza. È agilissimo nonostante la stazza ed è pure discreto coi piedi, ma caro Marco, è forte coi piedi, non è discreto, è forte coi piedi, cioè non è discreto, è molto forte coi piedi, forse è più forte coi piedi che con le mani Milinkovic-Savic, ma Milinkovic-Savic è un portiere forte secondo me, sono d'accordo, è bravo nelle uscite, è bravo coi piedi, e l'unica cosa è che secondo me non vale la cifra spesa, ecco, lo scorso anno il Napoli ha speso tantissimi soldi per lui e quindi il prezzo è bloccato, visto che è stato comprato lo scorso anno, il prezzo è quello, sarà quello e non si può toccare, ecco, quindi questa è una cosa che onestamente lo rende più difficile rispetto ad altri, lo rende molto più difficile, però lo trovo anch'io un portiere forte, ecco, secondo me con un costo più basso poteva essere una bella opportunità, credo abbia rotto proprio con l'ambiente Napoli, perché comunque ha fatto una buona, ottima stagione, però ecco, diciamo che tra i portieri nominati è quello che stilisticamente è meno bravo, nella qualità, nella tecnica della parata è meno bravo, però è pratico, è un portiere pratico e quindi va bene così. Grazie Piero da Palermo, grazie per il tuo messaggio. Ma Kelly non potrebbe studiare da terzino sinistro adesso che abbiamo preso Moremovic? Ovviamente prendendo anche un altro terzino così da impacchettare per bene, Cambiaso, Francesco. Potrebbe essere un'opportunità, però noi le prestazioni peggiori che abbiamo visto fare a Kelly è stato quando ha giocato da terzino sinistro. Questo va detto e dobbiamo... Potrebbe, allora, se non dovesse arrivare Lukumi, hai la coppia di centrali Mancini. Kelly, Moremovic, li puoi alternare, puoi giocare a 3, puoi giocare a 4, non c'è problema. Se invece dovesse arrivare anche Lukumi, allora Kelly rischia grosso. Rischia grosso. Questa è una cosa che va dobbiamo affrontare eventualmente. Dovremmo affrontare quando e se arriverà alla Juventus John Lukumi. questa è la situazione. Però siamo molto molto vicini, molto molto molto molto vicini a Tarik Muharemovic, e questa per me è una notizia intelligente. Poi Muharemovic a me piace molto, però ve lo dico già adesso che il 3 luglio vi farà un po' arrabbiare. Vi farà un po' arrabbiare perché è un tipo di difensore che comunque, insomma, a volte è pericoloso, lascia un po' di spazio tra lui e l'attaccante, pensa sempre di poter arrivare prima dell'attaccante perché è molto veloce, molto fisico, e quindi quando hai quel tipo di ragionamento, quando fai quel tipo di ragionamento lì, alla fine rischi sempre poi anche l'errore. Ma sono convinto che farà bene e che potrà crescere. E toccherà anche Spalletti, quando prende i giocatori del genere come Ekator, come Muharemovic, poi deve venire fuori anche l'allenatore che deve riuscire a alzare il livello. Poi povero Spalletti, Colo, Ekator, David, uno degli attacchi più scarsi della Serie A, Colomoni ha scelto lui, quindi povero niente, ha scelto lui, poteva scegliere un altro, caro Luca, Qua le responsabilità adesso bisogna darle anche al mister, Darle anche al mister. Ciao Camillo, avrei tre domande per te. Muharemovic implica una cessione di Kelly? No, solo Muharemovic no. Ma uno tra Kessié e Goretzka secondo te arriverà? Io Goretzka l'ho visto malissimo. Nell'eliminazione della Germania contro il Paraguay, io non so se hai visto la partita, Gabriele, ma un disastro. Un disastro, completamente fuori ritmo, fuori fase, ha sbagliato tutti i passaggi. Cioè, la Germania ha giocato in 10 lì, Ha giocato veramente in 10. Quindi, in questo caso, Goretzka, aspettiamo un attimo. Su Kessié, bene, però intanto ha fatto il tre quarti per correre un pochettino meno. E quindi vediamo un attimo cosa verrà fuori. Cioè, ha giocato bene, però... direi che sì, è un nome da... Adesso lo chiederò al nostro ospite che mi sta già scrivendo in privato, perché è impaziente di entrare qua su Radio Bianconera, ed è Marco Amato del Tutto Sport del Bianconero. Ciao Marco!
4: Ciao Cami, no, se vuoi essere lì in altri 20 minuti perché mi faceva piacere ascoltarti.
3: Aspetta, adesso subito. Vedi, il classico giornalista che dice già una bugia, perché mi è arrivata la notifica un minuto fa. Ecco, non vi smentite mai, ecco, perché io in questo momento ho vesto i panni dello speaker, sia chiaro. Non vi smentite mai.
4: Ciao a tutti quelli che ci ascoltano, ciao.
3: Marco, allora stavo dando un po' la notizia che ha diviso un pochettino Muharemovic, no, ormai il tifoso della Juventus lo conosco benissimo. Prima, perché non si compra un giocatore del genere? Quando sei vicino a comprarlo, ma Muharemovic costa troppo, cosa facciamo? Dobbiamo vendere Kelly, non va mai bene nulla, ecco, tu come valuti questa operazione?
4: Beh, innanzitutto mi pare che, insomma, non rubi il posto a nessuno tra i centrali, no? E va in questo momento andrebbe a completare un po' il pacchetto, perché ecco, non considero Rugani nella rosa della prossima stagione, almeno con tutto il rispetto per Rugani, non vedo per lui un prossimo futuro di nuovo alla Juventus, poi vedremo cosa succederà. Quindi non ruba uno slotto a nessuno, e nel momento in cui tu lo prendi per questa questione della clausola al 50% risparmi e vale già di più rispetto a quanto tu l'hai pagato, quindi insomma è un investimento che cammina, quindi a me pare che vada bene. Sulla qualità del calciatore, io dico sempre al mondiale, così, ma con un po' a Sassuolo vedo un po' sempre lo stesso Muharemovic che ho visto nelle giovanili, nel senso che è un buon difensore, è un buon giocatore, con delle potenzialità importanti, però te lo concede sempre, o quasi sempre, l'errore, il doppio errore, un po' pesante, decisivo a partita. Quindi sicuramente ha dei margini, deve crescere, però è, come operazione io non me la sento di criticarla, ecco.
3: Sì, sono d'accordo, è un po' come, mi ricordo molto Benazia è un difensore fortissimo, però Benazia concedeva sempre.
4: Però era anche di un altro livello.
3: però aveva una forza fisica, un'esplosività.
4: Quindi che tu con questo concedeva sempre, vuoi dire che era rigore quello per Real Madrid?
3: No, allora, tu non fare il solito, ragazzi, Marco Amato fa così anche nella vita vera, non davanti ai microfoni, non puoi dire niente che te la rigira, No, non era mai rigore, però ad esempio una Supercoppa con Immobile l'ha lasciato 2-3 metri, tanto piglio, e Immobile l'ha dato in porta. Quindi sono quei difensori un pochettino pericolosi, perché quando sbagliano, sbagliano forte, cioè ti lasciano la grande occasione. Però fanno anche magari durante una partita il 90% delle giocate in funzione dell'attacco, perché pigliano l'anticipo, tengono la linea alta. Quindi ti faccio un esempio, no Mark? Ieri si è parlato di questo interessamento del Bayern Monaco per Bremer. Io trovo una cosa proprio senza logica, perché non lo vedo mai nel Bayern Monaco uno come Bremer, proprio per caratteristiche.
4: No, perché non costruisce, cioè proprio la cosa che viene imputata qua alla Juve, quindi...
3: Esatto, poi non difende neanche in campo aperto, perché Bremer vuole difendere con la porta. Ti dico, stiamo andando un po' in un'ottica diversa nei nomi comunque che sono usciti per il difensore centrale, anche Lukumi, che comunque mancino, però tutti i difensori che sanno impostare, difensori che vanno in avanti, difensori che hanno molta personalità nel giocare con tanti metri tra il portiere e loro, ecco, si sta cercando difensori un pochettino diversi?
4: Non bisogna essere particolari retroscenisti, basta seguire la Juve nel quotidiano, no? Vedere le partite allo stadio, vedere poi tutti i contenuti nel corso di una stagione per capire che Spalletti ci tenga molto alla costruzione comunque dei difensori e che non sia particolarmente soddisfatto di quelli che ha. E Bremer di errori ne ha fatti, Kelly è sempre uno dei più bersagliati. Ma non perché sbagli, non azzecca un passaggio, cose di questo tipo, ma per il poco per la timidezza in costruzione, per forse anche non vederle le linee di passaggio, perché alla fine quella è una caratteristica che l'alleni, ma o ce l'hai o non ce l'hai, quindi non mi stupisce la ricerca di questo tipo di profili. Ma non è che Spalletti sia, come dire, un fissato della costruzione dal basso, vediamo solo triangoli nei primi 20 metri difesi dalla Juventus, però essendo che vuole avere comunque il predominio del gioco, avere palla, ci serve anche quella verticale a scavalcare il centrocampo per trovare la punta, o comunque per trovare soluzioni diverse dal TikTok col portiere, TikTok con Locatelli che si abbassa sulla linea di centrali. E quindi ripeto, cioè, mi sembra perfettamente in linea e non mi sorprende per nulla.
3: Non so se hai visto l'azioncina che ha fatto Mazzambi nel 2-0 della Svizzera.
4: Ti ho pensato. Appena l'ho visto ti ho pensato, no. E poi ho pensato cosa aspettiamo ad andarla a prendere.
3: Ma io mi venderei tutto per andare a prendere per andare a prendere Mazzambi. Ragazzi, sembra Pogba, ha fatto un'azione straripante, andate a vedervela oggi, cioè negli highlights di Svizzera-Algeria, una roba di una forza incredibile, Mazzambi, pupillo di questo mondiale, tra l'altro la Svizzera, zitta, comunque sempre lì, sempre lì la Svizzera, tra l'altro anche in una parte di tabellone... Non troppo difficile. C'è uno Spagna-Portogallo.
4: La favorita per il mondiale è la Svizzera?
3: No, io la mia favorita l'ho già. Anzi, io tifo Canada e Stati Uniti. Ho sofferto per il Senegal tantissimo. Tantissimo per il Senegal. Avevo anche una grande storia qua sulla Radio Bianconera della Costa d'Avorio, ma sono andate male e quindi continuerò con Stati Uniti e Canada. Credo che il Canada possa essere.
4: A proposito di mondiale, vogliamo ringraziare i giocatori della Juve per i tanti contenuti e notizie, insomma, cose da raccontare che ci stanno regalando da questo mondiale. Penso che se non ci fosse McKenny sarebbe veramente di una mestizia unica.
3: Sì. Purtroppo così, anche perché comunque stanno facendo anche male, cioè McKennie è l'unico che sta giocando bene.
4: Esatto.
3: Questa è la cosa, una cosa preoccupante. Io giustifico un po' Bremer, perché comunque gioca alle spalle di uno dei Sì, di uno dei giocatori, cioè di due giocatori più forti di questo Brasile, molto molto normale, ecco, non è proprio un Brasile galattico. Però
4: posso aggiungere una cosa su Bremer.
3: Vai.
4: Bremer, vabbè, non dico probabilmente una banalità, ma ha molto più credito in Italia che a livello internazionale. Poi vabbè, l'interessamento di qua, l'interessamento di là, però poi di offerte zero, cioè non è che in questo momento ci sia la fila dietro la porta di Bremer. Lui ha grande credito in Italia perché ha fatto bene col Toro, con la Juve, eccetera, ma secondo me a livello internazionale non così tanto, ecco.
3: No, non ha fatto così tanto, però anche perché comunque nel picco della sua crescita, nella stagione in cui doveva prendersi la fascia da capitano e tante altre robe, si è rotto il crociato. C'è da dire anche questo, e comunque ha perso 2 anni più o meno, perché tra l'anno fermo e l'anno da recuperare hai perso 2 anni. Allora, Mark, ti chiedo, perché c'è qualcuno che si arrabbia, noi proviamo a spiegare questa cosa, l'ha spiegata anche Carnevali, però poi è colpa dei giornalisti, quindi è colpa tua in questo caso. Abbiamo la situazione Colomuani, no? E quindi però 2 anni che siamo qua dietro a Colomuani, basta, è una trattativa che annoia, lo capisco, lo comprendo sempre io, è una premessa che faccio, però è sbagliato secondo me dire 2 anni che siamo dietro a Colomani, perché è cambiato il capo azienda, perché Carnevali ha detto a tutti che i rapporti col Paris Saint Germain erano pessimi, perché Colomani è una scelta di Spalletti e perché non c'entriamo niente noi, Mark, cioè qua si è ripartiti da zero e si rivuole Colomani, il resto lo dobbiamo raccontare, se no aspettiamo solo l'ufficialità, se arriverà e non ne parliamo più, è tabù il nome Colomuani.
4: No, però vabbè, io li capisco, perché poi quando un nome si trascina così, così a lungo è come l'ospite in casa che dopo qualche giorno dici oh basta, però e quindi comprendo un po' lo stato d'animo dei tifosi, che poi dai, non prendiamoci in giro, noi lo dobbiamo raccontare, il nostro lavoro giustamente, però anche noi sempre scrivere Colomuani, aggiornamenti Colomuani, così di qua, non è che sia particolarmente stimolante. Però quel passaggio dei Carnevali secondo me è passato, tra le tante cose che ha detto, è passato un po' così in sordina, però cioè lì si racconta, per me anche uno dei motivi per cui Comolli è stato, diciamo, licenziato, e si racconta quanto comunque fosse compromessa la situazione, e il capo azienda della Juve che va a rompere, poi io colpa sua, non è solo colpa sua, non lo sappiamo nel dettaglio, ma che si rompano così i rapporti con uno dei top club europei, doppia, 2 volte campione d'Europa, con cui comunque fai affari eccetera eccetera, non è una bella cosa. Quindi il fatto che adesso si sia dovuto fare questo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti vuol dire sostanzialmente poi partire da capo, e non è semplicissimo sia a livello di rapporti che poi a livello economico, perché loro hanno già venduto, e venduto non bene ma benissimo, non hanno bisogno di soldi, e sono, mi pare di aver letto, che sono adesso comunque tranquilli e dentro i paletti, diciamo, del fair play finanziario, quindi non hanno particolari necessità, e quindi se vuoi Colomuani glielo devi pagare. Credo che che alla fine si farà, anche perché, come hai detto giustamente tu, è l'attaccante che vuole Spalletti, però dai, lo capisco che a un certo punto, insomma, non se ne voglia più sentire parlare, però questa è la situazione, noi non abbiamo colpe, o abbiamo tante colpe, ma non queste.
3: Allora, Città Milano, Civitavecchia, che secondo me fa un paragone assurdo, però lo voglio girare a te. Damiano non te va a prendere, però dice: specchio dei tempi, una volta avevamo Mandzukic, adesso abbiamo Moremovic, ma in comune hanno solo Lich finale. Cioè, ma perché questo paragone?
4: Avevamo anche Kovacevic.
3: Cioè, sì, cioè, mamma. Mirkovic. Cioè, Ibrahimovic.
4: Andiamo avanti così, cercando tutti i Lich della storia della Juve.
3: Ma Damiano, ma perché questa roba? Cioè, vedi che quanti dico che già si deve criticare. Ma Moremovic c'è 2003 che arriva alla Juve dal Sassuolo. Mandzukic era arrivato per sostituire Tevez. dall'Atletico Madrid, aveva vinto una Champions col Bayern Monaco, cioè aveva una carriera già diversa, credo, anche adesso vado a memoria, fosse sui 28-29 anni quando è arrivata la Juventus. Che c'entra con Muaremo, Micio Altrelicce? Non lo so, tu vedi un paragone, vedi comunque un qualcosa da... da
4: no, perché lui è una sorta di difficoltà.
3: Dice una sorta di ridimensionamento, ma no, cioè, non c'entra niente. Cioè, è un giocatore di prospettiva, no, però su cui puoi costruire. Muaremo, dice invece Manzo che doveva prendere l'eredità di Tevez. Cioè, è un'altra cosa. Invece ti chiedo, chi sono i leader di questa Juve, dice Nazareno?
4: Bella domanda. Allora, io ci metto Yıldız, perché io ogni volta che viene fuori questa storia ho in mente l'allenamento pre-Galatasaray, quello del ritorno, quando c'è un attimo un po' di cazzeggio in mezzo al campo e lui fa segno con la testa ai compagni di concentrarsi. Quindi questo vuol dire che anche comunque dentro allo spogliatoio è uno che in qualche modo si fa sentire, si fa vedere ed è ascoltato dai compagni. Poi ti metto McKennie, perché lo sta dimostrando anche con gli Stati Uniti, non è magari quel leader, quello serioso, no? Quello tutto d'un pezzo, però per me il contributo di McKennie, no? La musica, le battute, lo scherzo, serve anche quello, soprattutto quando hai pressione come ce l'ha gli Stati Uniti in questo mondiale. E per me anche quello, essere leader. Verrebbe da dire, vabbè, Locatelli te lo devo mettere, ma perché è il capitano, e quindi se è capitano, diciamo, se non è stato spodestato, se non c'è stata una rivolta nello spogliatoio per taglio, vuol dire che in qualche modo è riconosciuto come leader di questa Juventus. E insomma, forse Kalulu, faccio fatica ad appiccicargli questa etichetta, onestamente. Bremer, anche per le parole dette in conferenza stampa, non posso non mettertelo, però c'è questo punto di domanda sul futuro, insomma, questo.
3: Sì, non abbiamo però leader che ti fanno dire wow, siamo messi bene, nelle difficoltà spicchiamo. Ti volevo chiedere invece, Mark, l'ultima, che la cosa che più mi preoccupa nel corso di questo momento della Juve, cioè io sono l'idea che questo mercato è fatto in maniera, almeno per adesso mi sembra lucido. Ecator è un'operazione che ritengo molto lucida, molto giusta, alla vecchia maniera, alla vecchia Juve, alla Marotta, proprio per fare un esempio. Invece Muaremovic mi sembra una cosa intelligente della società, e Colomoni è il nome dell'allenatore, però manca poi il portiere, Mark. Un po' anche il tuo pensiero sulle parole dell'agente di Gregorio e poi quella timida smentita, ma proprio timida del portiere, e anche un pensiero su chi andare a prendere, perché sta iniziando a essere un problema quello.
4: Allora, cercherò di muovermi in punta di piedi, perché se dicessi tutto quello che penso poi dovrei contattare il mio legale dopo.
3: È già il tuo legale ha tanto da fare.
4: Sei impegnato, dici?
3: È già tanto da fare.
4: No, vabbè ragazzi, per me Di Gregorio non deve vedere il campo appena rientra a Torino per iniziare gli allenamenti. Ovviamente ha diritto ad utilizzare le strutture, ad allenarsi, ok, ma in un altro campo, perché è troppo grave quello che è successo. E seconda cosa, se vogliamo siamo qua, ci prendiamo in giro, però io non credo mai al fatto che lui non abbia letto, non fosse stato informato del comunicato dell'agenzia e del suo procuratore. Anche perché, Cami, forse è utile in questo senso dare un po' di contesto. Non è che parliamo dell'agenzia di Mendes, di Pastorello, del Furaiola, di Pimenta, eccetera eccetera. Quindi hai 2000 calciatori di un certo livello, tantissimi collaboratori, e qualcosa magari ti può sfuggire, e a loro non sfugge. Qui stiamo parlando comunque di un'agenzia non troppo grande, e all'interno di Gregorio è il calciatore più importante. Quindi voglio dire, e vogliamo pensare che quel comunicato colga alla così di sorpresa di Gregorio, che poi ci mette 24 ore per una timida smentita solo sulla parte sui compagni. Sui compagni, che quella roba lì poi è gravissima. Cioè, come
3: no,
4: fai
3: quella è la cosa più grave.
4: Nello spogliatoio dopo una roba così, come fai? È allucinante, assurdo tutto, però ripeto, è meglio che non vada avanti. E quindi
3: questo resta però, Mark, nelle altre squadre che comunque passi per chiacchierone e parli male dei compagni, resta.
4: Ma certo, ma infatti è una mossa totalmente senza senso. Ma totalmente. Ma quale squadra vorrà venire a trattare con te, agente entourage, sapendo che poi fai queste piazzate qua? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è una roba. Ma si poteva fare in mille maniere diverse. Quindi io non voglio insegnare il mestiere a nessuno. Però ecco, dico questo. Cioè, agenzia che tratta i calciatori di Serie A, quindi parliamo del massimo livello in Italia, non c'hai un consulente alla comunicazione, un responsabile alla comunicazione? Cavolo, un amico che ti rilegga le cose e dica sai che c'è, forse è meglio di no, forse questa parte la toglierai, forse, cioè, non c'è un amico che gli dica guarda che stai facendo una cavolata, forse no, evidentemente no. E sul prossimo portiere della Juventus, tra i nomi che ci sono eccetera eccetera, mi auguro che sia il Divo alla fine, anche se l'ultima intervista che ha fatto ai media argentini su questo dolore alla mano è rispuntato un po' questa ipotesi dell'operazione, ti dico la verità, un po' mi spaventa, però ecco, primo Dibu, ultimo Vicario, in una scala delle possibilità, ecco.
3: Sì, io a Vicario preferisco anche Suzuki, lo dico, me ne prendo le responsabilità.
4: Sì, sono d'accordo.
3: E anzi, propongo un nome nuovo oggi, Unai Simon, anche se ho visto che costa parecchio, è Unai Simon, però dobbiamo cercare, secondo me dobbiamo cercare nuovi nomi, alternative. Mark, grazie.
4: Grazie a te, Cami, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto.
3: Un ringraziamento a Marco Amato di Tutto Sport il Bianconero per essere intervenuto qua a RBN Caffè. Adesso passo la palla a Gabriele, pronto ad andare in pausa. Noi torniamo tra pochissimo.
2: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
3: Ben ritrovati in questo RBN Caffè, io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Gabriele Latini. Ciao Gabriele, grazie per il tuo supporto. Allora, andiamo subito in regia, ascoltiamo un vocale e poi rispondo.
6: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io volevo riagganciarmi alle parole del procuratore di Gregorio e volevo chiedervi se la FIFA prima o poi intenderà mettere mano o regolamentare l'operato dei procuratori, perché stanno diventando sempre più potenti. Cioè, è in animo della FIFA di fare questo, oppure ovviamente anche loro hanno il loro tornaconto e va bene che tutto proceda in questo modo, dove ormai le squadre sono letteralmente in balia di questi procuratori? Grazie, vi ascolto per radio.
3: È difficile questa domanda, è molto difficile, perché dipende cosa intendi tu, se cercheranno di limitare il potere dei procuratori nelle società, penso di sì. Noi veniamo da 2 anni, Giuntoli e Comolli, in cui i procuratori erano dominanti nella Continassa, Vinovo, addirittura abbiamo fatto entrare molti procuratori già importanti che hanno portato dei ragazzini, dei loro ragazzini già dentro nelle giovanili, e questo comunque genera sempre un pochettino di caos. E quindi se parli, no, di un aspetto legato all'importanza dei procuratori dentro le squadre nelle trattative, adesso è veramente difficile secondo me limitarli. Vi faccio un esempio, ormai sembra, no, che il DS del Milan sia Jorge Mendes, e lo scorso anno l'ha fatto con noi, tra Conceição e lo scambio Alberto Costa e João Mario. Sono tutte operazioni che ha comandato e ha fatto poi Jorge Mendes, quindi il Milan con Gonzalo Ramos è l'esempio, no? Un'operazione da quasi 80 milioni di euro, poi ieri si è parlato, no, di un Leao in uscita a 60 milioni, quindi sì, questi procuratori sono inevitabilmente potentissimi, e non lo so, come lì lavorava con gli determinati intermediari che facevano le trattative, non erano neanche poi loro a scegliere determinate cose, ma sono gli intermediari che propongono e poi tu accetti, e questa, no, anche un po' la trattativa repentina di Openda e altro, non so che posso raccontare, degli agenti. Uguale Giuntoli, no, con gli intermediari di Kelly e di Hausen, è stato anche uno dei motivi per cui poi lui è andato via, oltre anche a qualcosa che non è piaciuta nell'ambito dei rinnovi, quindi tutte cose un po' particolari, e questo credo che si stia lavorando per limitarli, però le società devono convivere con loro. Sulla questione invece delle parole della gente, lì c'è poco da limitare. Lì c'è poco da limitare, lì i calciatori devono essere furbi, e in questo caso, ragazzi, per me nella smentita poi ieri di Gregorio c'è poco di diverso dalle parole della gente, ha toccato solo il tema dei tre compagni, che è una cosa gravissima, però insomma di solito i procuratori parlano perché hanno avuto un rapporto importante con i loro assistiti, e sono cose, no, e le parole del procuratore sono poi uno specchio delle parole del giocatore, e credo che questo possa essere abbastanza evidente. Lui ha voluto solo toccare quel tema lì perché era più importante, perché comunque ne va della sua reputazione, però per il resto su fermare un procuratore che spara zero su Instagram è difficilissimo. L'ufficio stampa secondo me della Juventus non avrà passato una bella serata, però devi poi chiudere quelle robe lì il prima possibile e sperare che nessuno poi le possa vedere. Una volta che dopo 5 minuti era già su tutti i siti, ormai la bomba è scoppiata, è il caso, cioè, però limitare, no, le parole di un agente è quasi impossibile. Limitare il lavoro e la potenza degli agenti nella società, quello magari si potrà fare, ecco, questo sì. Allora, Di Gregorio oltretutto avrà problemi anche nella prossima squadra perché ti sei fatto una nomea negativa. Sì, quello è un problema, rimarrà questa cosa qua. Non farà nulla sulla storia di Gregorio, ma non cambia nulla, Cinzia, questo aspetto qua di Di Gregorio. Io credo che le parole di ieri siano state poi un pochettino fatte da lui dopo 24 ore per evitare una multa, perché poi se non c'è una smentita rischiava anche la multa, ma al tempo stesso non cambia nulla al pensiero della Juventus. La Juventus vuole venderlo, magari accelererà questo percorso, cioè proverai a venderlo prima del 13 luglio per non farlo entrare nello spogliatoio, anche perché se fossi in Open Day Zegrova già l'avrei contattato, e poi non lo guarderei bene, Io, se nei panni Zegrove Open Da, 13 luglio, un pochettino arrabbiato con Di Gregorio, perché il procuratore Di Gregorio, comunque, ragazzi, ha parlato con lui tutti i giorni dell'anno, E questo è un pensiero di Di Gregorio, perché non si è, ha detto, è stata una stagione difficile per me, per il clima che si è creato. Non hai parato, cioè non è che devi far la vittima, non hai parato, e allo stadio non ti hanno mai fischiato, quindi su, sei tu che hai fatto più danni, eh. La gente magari ti avrà messo qualche commento brutto e mi dissocio da quello, però ragazzi, allo stadio Di Gregorio non è mai stato fischiato, e io le ho viste tutte tranne una, perché ero in ospedale, ma il resto le ho viste tutte e Di Gregorio non è mai stato fischiato. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
7: Camillo, buongiorno. Mauro da Conegliano, per favore mi spieghi sto problema relativo al portiere, nel senso che capisco il prezzo, questi 10 milioni o 15 che vorrebbe la Aston Villa, ma dove sta il problema, visto che consideravamo di fare un'offerta, se non l'abbiamo fatta la Roma, per sfilarti 40, cioè quale sarebbe la difficoltà di dare questi 10-15 milioni all'Aston Villa? Grazie, sempre forza aiuto.
3: La difficoltà è che Svilar viene visto dalla Juventus come un portiere futuribile, e invece il Dibu Martinez ha 3 anni, quindi l'investimento di 42 milioni di euro riesci a ammortizzarlo in maniera semplice, invece quello del Dibu no, anche se sono 10 milioni di euro perché ne ha 34, e quindi è più pericolosa come operazione. Invece prendere Svilar vuol dire avere il portiere della Juventus per i prossimi 10 anni, questa è la sostanziale differenza. Cami, ti posso fare una domanda? Certo. Premesso che a me Muharemovic piace, sono contento che torni, devo ricordare che era nostro perché non abbiamo avuto il coraggio di puntarci al tempo, e sarà lo stesso con Daffara e Puchka, vedrai. Allora, questo è un discorso che non puoi fare in questo modo, Peppe. Cioè, non puoi, perché ti piacciono due giocatori, dire al 100% loro arriveranno, faranno, perché nella storia dei ragazzi, anche se comunque da fare un 2004, Puchka in 2005, quindi comunque uno è più grande di Yıldız e l'altro è alla stessa età di Yıldız e non ha fatto una presenza neanche in Serie B, quindi comunque parte un pochettino indietro. Nella storia, no, di due giocatori prospetti futuribili, ci sono tante cose che non ti possono far dire ah, vedrai, succederà quello, perché non è un discorso fatto con delle basi concrete, è un discorso che tu butti nel mezzo senza nessun tipo di prova, perché cioè, ci sono tante cose. Esempio, no, per Chiellini, e non c'era all'epoca della cessione di Muharemovic, ma per Chiellini Muharemovic non era un prospetto da Juve, perché già Muharemovic in Serie B, lui non lo riteneva un prospetto da Juve, un giocatore da Juve, e Chiellini una discreta esperienza, Peppe, ce l'ha, di calcio, di campo in generale. Quindi il discorso è che all'epoca neanche Chiellini pensava che potesse avere questo tipo di crescita, questo tipo di valore, e ha avuto dei dubbi, ed è normale avere dei dubbi, perché lavorare sui giovani è la cosa più difficile di tutte, perché noi pensavamo ad Hausen, ma in quell'estate lì abbiamo venduto anche Muharemovic, solo che Muharemovic non se l'è filato nessuno, Peppe, non se l'è filato nessuno il trasferimento al Sassuolo di Muharemovic nell'annata in cui vendi Hausen. Eravamo tutti a pensare ad Hausen. Poi quest'anno ha giocato meglio Hausen di, scusate, Muharemovic di Hausen, e allora è in rampa di lancio Muharemovic, e Hausen non viene più citato, eppure è in vendita, o comunque se puoi provare a prenderlo anche adesso a Real Madrid, perché stanno comprando di tutto, e quindi alla fine lui è sceso nelle gerarchie. Allora quello che vi voglio dire è che coi giovani bisogna andare con le pinze. Su Daffara io sono dispiaciuto, e ve l'ho raccontato quando era martedì, mercoledì, e so per certo che la Juventus non aveva intenzione di vendere Daffara, ma ci sono degli obblighi economici, e a un certo punto, per rispettare degli obblighi economici, la Juventus ha venduto Daffara tenendosi il 20% della futura rivendita. Quindi in questo caso la Juventus ha ancora una percentuale di Daffara, ma questo non significa che la Juventus voleva venderlo, no, però era obbligata. Muharemovic invece eravamo in un momento dove volevamo investire tanto, fare una rivoluzione, e non abbiamo avuto tempo di aspettare Muremovic. Ma non era neanche giusto aspettare Muremovic, Peppe, perché Muremovic non ha giocato la prima parte di campionato col Sassuolo in Serie B, ha avuto bisogno di 2-3 mesi di tempo per giocare in Serie B, poi è entrato in campo in Serie B, non è più uscito, ha fatto un'ottima stagione, ma ha fatto un'ottima stagione al Sassuolo. Adesso per lui arriverà un salto, un momento dove dovrà focalizzarsi al fatto che al Sassuolo, quando magari ha commesso delle incertezze, nessuno ne ha parlato una settimana dicendo però Muremovic, invece alla Juventus già dal momento in cui arrivi c'è qualcuno che ti dirà però Muremovic, perché è un'altra cosa la Juve. Tu stesso, se buttiamo in campo Muremovic e non vinciamo, ti arrabbi. E allora c'è bisogno di tempo, è inevitabile, perché dal salto next gen, prima squadra, non sei pronto per la Juve, non sei pronto, non sono tutti Yıldız, e anche Yıldız ha avuto bisogno di qualcosa, e quindi io su Puchka non sono convinto che tra qualche anno arriverà alla Juve, non sono convinto, perché se non mette a posto la fase difensiva sarà sempre un grandissimo calciante, ma la partita poi è fatta di tante altre cose, e sono curioso di vederlo comunque in un contesto come quello del Genoa, però sono curioso di vederlo, ma non sono convinto che possa arrivare al livello della Juventus, perché comunque il salto Lega Pro Serie A è alto, e lui comunque avrà meno possibilità di mettersi in mostra rispetto alla Next Gen, non batterà tutti i piazzati, non avrà questo strapotere fisico rispetto ai giocatori della Lega Pro, perché in Serie A sono più grossi e sono più forti, verrà puntato da gente importante, le squadre di Serie A, se sanno o no che hai delle difficoltà nel difendere, ti vanno a stuzzicare. Guardate la Juve, vanno sempre a stuzzicare Cambiaso, perché non è una cosa così casuale, cioè vanno lì perché il piano gara è andare a beccare Cambiaso, che in difesa fa male. Questa è la situazione, quindi io su Puchka ho dei dubbi. Su Daffara bisognerà capire adesso, essendo un giocatore di proprietà del Parma, se farà questo, se verrà gestito e quindi subito lo butteranno in campo, si aspetteranno un pochettino per cercare gestirlo, visto e considerato che comunque hanno Corvi che ha fatto un'ottima stagione, quindi su Daffara ci vorrà un pochettino al tempo. Ciao Cami, Maurizio d'Assisi, che ne pensi di Endurco e Osho? Mi piacciono entrambi, tutti e due tantissimo, ottimi per la Juve. Vorrei sapere anche se non si potrebbe chiedere a Real Mastantuono mi piace tantissimo, Endurco e Osho altrettanto, se prendi con Osho non prendi Mastantuono, ovviamente. Ndur lo devi prendere o lo scorso anno o l'anno prima al Paris Saint Germain. Ora vai dalla Fiorentina e strapaghi Ndur, lo strapaghi, perché ha fatto nell'annata brutta della Fiorentina Ndur ha dei numeri di alto livello. Ndur ve l'avevo consigliato al Fantacalcio ed è una mia scommessa vinta. Ndur faceva intravedere cose molto interessanti e secondo me continuerà a crescere. Continuate a puntare su Ndur al Fantacalcio, però ora la Fiorentina sicuro per Ndur ti chiede 25-30 milioni e non li vale in questo momento, non li vale, ma vuole massimizzare una cessione, e noi non possiamo prendere Ndur in un centrocampo che ha bisogno di caratteristiche diverse da quelle di Ndur. Perciò in questo momento qua a me piace tanto, ma non lo vedo alla Juve, e invece con le Osho, se ci fosse l'opportunità, mi piacerebbe avere un giocatore come lui, quindi sì, mi piace molto, però o con le Osho o Mastantuono, non tutte e due. Allora, no, troppo bravo, sì, parlavo di Muremovic, c'è sempre stato un giocatore che a me piace tanto, ma come mi piace anche Gil, che andrà via quest'anno, grazie Cristiana Campobasso che ti ricordi, a me Muremovic piace tanto da sempre, però vi ho sempre detto questa cosa qua, Muremovic è un difensore che non è pessimista, io amo il difensore pessimista, quello che si attacca all'uomo, quello che sempre, non lo so, quando c'è la palla che arriva lunga parte già e scappa, e invece Muremovic aspetta un po' a scappare, ecco è quello, però ci sono tante cose che Mourinho ci fa benissimo, che mi piacciono e che mi fanno credere che possa diventare un difensore di alto livello. Però lui mi ricorda molto Benazia. Io Benazia l'ho stimato tantissimo, però a volte mi ha fatto anche molto arrabbiare. Quindi so che un po' Mourinho mi farà arrabbiare, però l'avevo visto in una Youth League dominare e lì avevo pensato questo è bravo. Poi si era fatto male alla tibia quando era nel settore giovanile della Juventus, si era un po' perso. Adesso credo che sia arrivata la sua occasione, se l'è meritata, se l'ha assolutamente meritata, perché è un giocatore molto molto valido. Gabriele, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Mi viene da ridere perché le varie dichiarazioni che si susseguono anche con differenti protagonisti non fanno trasparire il nostro spogliatoio come permeato di rispetto reciproco tra i giocatori e neanche di coesione, di spirito di corpo, e non credo solo da quest'anno. Quindi si capisce molto bene che lo spogliatoio della Juve è una delle motivazioni degli insuccessi di queste stagioni. Ma fa ridere, quello che mi fa ridere è che veniva appunto dipinto anche come uno spogliatoio di bravi ragazzi. Allora bisogna mettersi poi anche d'accordo su cosa si intende per bravi ragazzi e trovare poi anche appunto un significato comune a questa definizione, perché a me stride un po', francamente, quando le persone si passami il termine, si sputtanano, si umiliano, si calpestano l'un l'altro, e questo è solo quello che emerge, la punta dell'iceberg, che lo facciano da brave persone. Boh, comunque sicuramente un tassello che va messo a posto. Ciao.
3: Questo è un tema, comunque è vero, cioè, se comunque un giocatore parla col suo agente poi denigra i compagni, è un problema, un tema, ed è una situazione che va affrontata, e per affrontarla devi vendere i giocatori, e io credo che la base di questa Juve per tornare ad essere forte sia quella di vendere tanti giocatori, anche se tanti giocatori vogliono restare perché hanno un contratto potentissimo e ricchissimo che non vogliono perdere. Vi ho fatti i nomi, Gatti, lui non ha nessuna intenzione di andare via, piglia 3-2 l'anno, netti, perché deve andare via? Però questo rende la Juventus un punto d'arrivo e non un punto di partenza, e fino a quando verremo considerati dai giocatori un punto d'arrivo e non un punto di partenza non andrà bene questa squadra. Purtroppo però abbiamo sbagliato a rinnovare a giocatori che non meritavano queste cifre, ma quando ve lo dicevo lo scorso anno mi avete massacrato, perché lo ricordo. Allora Stefania, pensi che venderemo Bremer? Rispondo alla chat di Twitch, perché sennò qualcuno si arrabbia, avete ragione, perché a volte li leggo ma non rispondo, sono più settato sulla messaggistica classica, e onestamente no, io non credo tanto all'ipotesi Bayern Monaco. Io credo che Bremer, se dovessi vederlo lontano dalla Juventus, lo immagino al Napoli. A Napoli, perché secondo me per il modo di difendere di Allegri Bremer è clamoroso, è un giocatore clamoroso. Però dall'altro lato anche pensare di tenere Bremer il secondo anno dopo un crociato mi intriga, ecco. Io partirei dalla cessione di Cambiaso, però non credo Bremer. Io non trovo un nesso nell'interesse del Bayern Monaco per Bremer. C'è stato questo interesse, cioè c'è stato, è vero, è concreto, cioè hanno chiesto alla Juventus il prezzo di Bremer, le condizioni di Bremer, l'annata di Bremer, quindi c'è stato un interesse, non hanno fatto nessun tipo di offerta, ma c'è stato, e quindi da questo punto di vista onestamente però non riesco a pensarlo al Bayern Monaco, ha troppe difficoltà tecniche per andare al Bayern Monaco, però l'interesse c'è stato. Quando dico invece Napoli, lo dico senza nessun tipo di trattativa, senza nessun tipo di situazione, quindi è un esempio, cioè non lo vedo vicino al Bayern Monaco per lo stile di gioco, lo vedo molto più vicino al Napoli, perché Napoli difenderà molto basso all'Allegri nell'area di rigore, quindi lui lì dà il meglio. Ad esempio, in questa stagione, negli ultimi mesi, la prestazione migliore è stata gli ultimi 20 minuti con l'Atalanta, quando eravamo tutti nell'area di rigore e hanno messo Scamacca, lui si è piantato su Scamacca e l'ha divorato. Invece in campo aperto con Piccoli, in quella giornata infausta per la Juventus, è stato

0: Juve, ma che difesa ha avuto davanti? E se avesse avuto come protezione la BBC, come avrebbe performato? Te la rigiro. La BBC si sarebbe sentita al sicuro con Di Gregorio dietro? Determinate situazioni della BBC dove erano sereni e tranquilli e pensavano solo a difendere perché in porta c'era Buffon, c'era Szczęsny, potevano anche mandare in difficoltà i difensori? Ragazzi, guardate che il portiere fa tanto, eh. Non sottovalutate il portiere. Cioè, la BBC ha avuto grandissimi portieri alle spalle, perché Bonucci e Chiellini hanno avuto in nazionale Donnarumma, perché hanno avuto Buffon, perché hanno avuto Szczęsny. Quando hai portieri così forti, poi la difesa si esalta perché pensa solo a difendere. Se devo pensare a difendere, a parare i tiri, perché dietro ho paure, perché quando mi giro non so cosa possa succedere, sono dolori, eh. Sono dolori, quindi è tosta. In questo caso credo che, insomma, l'ultimo Di Gregorio avrebbe messo in difficoltà anche la BBC. Poi forse si sarebbero esaltati e sarebbero venuti fuori anche da questa difficoltà. Però il grande portiere aiuta i difensori a diventare grandi, eh. Questa è una cosa che ho imparato giocando. Quando hai un grande portiere, ragazzi, cambia tutto. Grazie per il vostro supporto. Anche oggi siete stati tantissimi. Grazie a Gabriele Latini per avermi coordinato da Roma. E adesso lascio la palla al direttore Antonio Paolino e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena 3 giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
3: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
4: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
3: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Buona giornata, Cose di Calcio, edizione XL del venerdì. In studio Antonio Paolino, Paolo Rossi. Questo il sommario.

0: Mario, torna a casa Muaremovic, scacco matto, forse per Kelly. Attesa Colomoani, il Paris Saint-Germain, però non cala il prezzo. E poi Di Gregorio, scuse ai compagni, sapete chi le ha chieste? Le ha chieste di fare carnevali. Buona giornata da Antonio Paolino, eccomi qua in studio, eccoci insieme a Paolo Rossi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Abbiamo dimenticato sicuramente qualche cosa che ti vedo lì pronto a trattare. No.
1: Abbiamo dimenticato nulla, nel senso che mi sembra che i temi della giornata siano questi. È una settimana in cui comunque
0: Si sta lavoricchiando, si
1: la macchina
0: sta.
1: del mercato si è accesa, è arrivato il Catora, si parla molto del fatto che adesso la Juventus dovrebbe accelerare sul fronte Colomani, anche perché tra un po' arriverà un ritiro e si spera che, non dico che tutta la rosa sia a posto perché è assolutamente impossibile, ma che in qualche maniera l'organico sia comunque già con qualche correzione per permettere a Spalletti di lavorare. Poi sappiamo benissimo che quest'anno con il mondiale è tutto un po' un problema e quindi ci dobbiamo aspettare veramente un work in progress discretamente lento. Capiterà a noi, capiterà credo a quasi tutti.
0: Allora Paolo, difficile essere originali, no? Perché poi il mercato, vedi, si intrecciano notizie, non so se avevamo già parlato di
1: No,
0: Hector
1: no,
0: insieme, sai qui, io
1: ci siamo visti due dire.
0: sto impastando tutta la settimana, tu fai solo l'inizio e la fine, quindi devo sapere cosa prendere dal frigo. Che tipo di Juve stiamo disegnando?
1: Ma io ho la sensazione di una Juve giovane, cioè di una Juve che Carnevali sta cercando di impostare su alcuni ragazzi che possono diventare delle pedine importanti. Aggiungo una barra e magari nel futuro essere anche valorizzati, casomai l'Italia continui a diventare la provincia della Premier o di altri campionati. Cioè, in questo momento è importante avere giocatori che ti diano un senso di prospettiva. Sarà sempre più difficile, dobbiamo saperlo questo, è molto più problematico rispetto agli anni passati. Sarà sempre più difficile anche per società come la Juventus riuscire a tenere giocatori se emergono davvero fino in fondo, no?
0: Certo.
1: Quest'anno, tutto sommato, per adesso stiamo assistendo a un mercato ancora bloccato, non possiamo capire bene, però insomma, quello che è successo a Palestra è abbastanza evidente. È vero, qualcuno potrebbe dire sì, però Palestra è una forza d'Atalanta, però Atalanta è una squadra che comunque negli ultimi anni qualche volta ha fatto anche muro. Di fronte dei giocatori che erano richiesti dall'estero, vedi ad esempio il caso Lookman, sul quale non ha ceduto fino almeno a gennaio. Quindi, in questo momento, io credo che Carnevali stia cercando di mettere benzina attraverso figure giovani, figure con le quali quantomeno riempire le caselle delle riserve, che non è un aspetto banale. Nessuno pensa che Catorra sarà il giocatore centravanti titolare della Juve perché dovrebbe arrivare Colomoni. Però sicuramente bisogna avere dei giocatori che possono crescere e ai quali dai una possibilità. Del resto Spalletti, non più tardi del periodo nel quale c'era stata l'eliminazione dell'Italia al mondiale, la non qualificazione, aveva detto che bisognerebbe imporre a tutti i club di far giocare un 19enne. Io non sono d'accordo, nel senso che penso che le imposizioni non portino a qualcosa di buono. C'è chi può anche impostare una squadra intera su dei ragazzi, c'è anche chi invece può pensare di fare un instant team e cercare di vincere con giocatori più maturi. Però indubbiamente riuscire ad avere da un lato il serbatoio della next gen che magari porta qualcuno nella rosa della prima squadra e dall'altro anche avere un'attenzione verso soprattutto gli italiani che hanno, come nel caso di Catorra, già fatto una esperienza in Serie A e hanno fatto vedere qualcosa, significa che evidentemente c'è una sterzata in questo. Poi che questo ci dia dei risultati è tutto da vedere, perché chiaramente è un'ipotesi, come però sono tutte sul mercato. Sul mercato è sempre un tentativo di aggiustare la situazione e di migliorarla. Staremo a vedere, chiaro che ci aspettiamo 3-4 nomi forti, tra i quali il primo, anche in ordine di tempo, ma forse anche di urgenza, visto che non c'è più Vlahovic, deve essere quello di Colomani.
0: Paolo, parlando di Hecator ancora, poi ci spostiamo perché aspettavo proprio te oggi anche per riflettere, poi sono tanti i temi, ieri sono stato trascinato nella bufera del nostro portiere Di Gregorio che ha fatto un passo indietro, la prima cosa che ci unisce nella riflessione è può avere ragione, torto, sbagliato, le colpe, puntiamo il dito tutto su di lui e che se il tuo ufficio stampa, la tua società, il tuo procuratore dice una cosa e poi il giocatore è costretto a rettificare, quantomeno a limitare i danni, da quanto mi risulta è stato Carnevali che ha alzato il telefono dicendo Di Gregorio ce la vediamo tra di noi un attimo, la sistemiamo almeno e lasciamo da parte i problemi con i tuoi compagni. A me sembra molto veritiera questa, questa cosa che è capitato, ma al di là di questo sono andato a vedere, no, cosa che interessa anche te, quando magari giocherà, segnerà, cioè ieri il primo aspetto che hanno messo in luce i nostri ascoltatori che abbiamo pagato 18 milioni, poi ho provato a spiegare che non è limitare, perché vogliamo raccontare le cose come stanno, no? Non si tratta di dire ce l'hai con quello, non con quell'altro.
1: Però in questo momento, tra l'altro, avercela con qualcuno o non avercela un po' presto.
0: È la fiducia, bisogna avere fiducia. Però sono andato a controllare, al di là dei gol, che in questo momento mi interessa poco, vorrei capire da te che cosa significherebbe averlo in rosa o eventualmente ridarlo, perché a me questa cosa ancora non convince, non nei confronti dell'operazione, ridarlo magari in prestito al Genoa. E qualcuno mi diceva, dovesse andare in prestito per farlo maturare, significherebbe intanto che non si è riuscito a vendere Davide Openda, probabilmente.
1: Sì.
0: No? Quindi ci crediamo, ci dovremmo credere. Allora a quel punto mi viene un po' il ragionamento di dire prendiamolo, lo teniamo e teniamo in panchina chi non riusciamo a vendere. Non so se ho reso l'idea. Questa è la prima domanda. Secondo, hai analizzato già, perché tu lo fai spesso, la zona che ho occupato in campo, perché è un giocatore che ha giocato tante partite, ha già in due anni raggiunto quota 50 presenze per essere un under 19, bravo.
1: Ha avuto quelle cifre lì.
0: Perché io vado a vedere questi dati, cioè se uno gioca vuol dire che gli allenatori che l'hanno avuto non lo tenevano per fargli fare il numero di presenze, eccetera. Non ha segnato molto, ma ok, quindi non è l'attaccante che devo mettere lì, mi deve risolvere perché è alto la situazione. Sono andato a vedere, io non so, ho coperto il nome, partiamo da qui, ho coperto il nome di chi ha preso la Juventus, ho visto le zone che occupa in campo, che ha occupato in campo, mi sembrava di vedere Yıldız, mi fermo qui. Come spazi, occupazione come spazi, qualcosa di meno nell'ultimo periodo, ma all'inizio Yıldız io l'ho seguito a Next Gen, tagliava un po' di più il campo, era un po' più libero, meno pressioni. Prego.
1: Allora, fatto salvo che io l'altro giorno ho scritto un pezzo sui 4 gol che ha fatto Hecator quest'anno e insomma mi sembra di vedere un giocatore che chiaramente non è ancora definibile, però è un giocatore che quantomeno, la dico così, ha facilità di calcio. Cioè se la palla gli arriva non ci sta molto a pensare, anche estro.
0: Guizzo,
1: nel senso che tutti abbiamo visto il gol che ha fatto con un colpo di tacco a Napoli. Mi verrebbe da dirlo così. È come rientra in quella categoria, quella tipologia di ragazzi giovani che hanno il senso della giocata decisiva. Intendo della porta, cioè cercare di andare sul concreto anche con una certa capacità di impatto sul pallone, quindi una certa velocità di esecuzione. Sulle zone io vorrei essere molto chiaro, proprio perché sto vedendo il mondiale, non voglio fare dei ragionamenti chiaramente trasferendo quello che uno vede magari in una nazionale di fuori classe e in un club, però quello che emerge dal mondiale sempre di più e che è emerso anche dalla Champions League col famoso Paris Saint-Germain-Bayern, che emerge dalle tendenze del calcio europeo, è che in questo momento il calcio si sta affidando molto a giocatori che hanno la capacità di saltare l'uomo e di muoversi senza palla e di cambiare le posizioni. Quindi in questo momento fare ragionamenti sul... ed è per questo che io contesto molto l'idea spallettiana di gennaio del centravantone di peso, come l'uomo determinante per fare la differenza, perché dicendo in Italia ci sono le difese chiuse, bisogna avere questo tipo di caratteristiche. Non è vero. L'Inter non ha un centravantone di peso, ha Lautaro come capocannoniere, il Como ha avuto Duvikas, che è tutt'altro che un giocatore di peso, e la Roma ha avuto Malen, che è tutt'altro che un giocatore di peso e nazionale addirittura gioca esterno. Quindi quello che ci vuole, in realtà, è idee e capacità di mettere insieme le connessioni tra i giocatori. Io non so il Catoro come si troverà, dove si troverà, eccetera. Quel che è certo, lo dico anche arrivasse da noi Haaland, che è un centravanti di peso, ovviamente, e peraltro si muove, e che è fondamentale, e che è fondamentale che i nostri con Sesau e Yıldız la smettano di rimanere confinati sull'esterno,
0: sulla zolla preferita.
1: Esatto, quella è una comfort zone, ma come sta dimostrando Olisee, che al Bayern gioca a sinistra, è spostato trequartista, se sei in grado di fare la differenza, aumenti le tue possibilità, il tuo ventaglio. Siccome Yıldız più volte quest'anno l'abbiamo visto anche andare a calciare di sinistro e non ha un tiro banale, e siccome Yıldız potrebbe anche regalare di sinistro dei cross importanti, io spero che si cerchi, non dico di metterlo al centro, perché lì tra l'altro avremo McKennie, che è un incursore ottimo, ma esattamente che la Juve si connetta con l'idea di McKennie. McKennie è un giocatore moderno, perché fa tante cose. Yıldız con Sesau devono diventare questa cosa qui. Guarda, hai notato come il mondiale con Sesau non faccia la differenza? E la faccia, ad esempio, Manzambi della Svizzera, che è un giocatore con un impatto fisico notevole.
0: Ecco, come te lo spieghi?
1: Che va ovunque. Che va ovunque.
0: Perché va ovunque?
1: Perché con Sesau è limitato da quel lato lì.
0: Quindi... È limitato... Spiegami meglio, dalle sue caratteristiche o forse dall'eccessivo tatticismo?
1: Da tutte e due.
0: Tutte e due.
1: Tu devi, come dire, i grandi allenatori per me sono quelli che in qualche maniera prendono la caratteristica del giocatore o la massimizzano. Cioè tu, Antonio Paolino, sei uno che se riceve la palla in corsa di destro segna. Ok, dico agli altri 10, compreso il portiere, dobbiamo fare in modo che Antonio Paolino riceva la palla in corsa. Se non va così, e o oltre questo...
0: Non troppo lontano dalla porta e non troppo vicino alla linea di fondo.
1: Devo capire io, allenatore, qual è l'altra funzione che tu puoi rivestire. Perché io continuo a dirvelo, e sarò su questo, come dire, ossessivo. Ok Colomani, che tra l'altro con noi ha avuto un ottimo impatto, perché se uno segna 10 gol in 22 partite, certamente è un giocatore da doppia cifra e può essere il nostro Malen, la nostra prima punta che fa gol almeno quanto ne faceva Vlahovic, non di meno, tanto per essere chiari. Però poi noi dobbiamo far crescere in incidenza con Sesau e Yıldız, che già hanno fatto meglio, ma devono diventare dei giocatori determinanti. Nico Paz al Como non è una punta, ma Nico Paz quest'anno è andato in doppia cifra, ma non solo in termini di gol, ma anche in termini di assist ha fatto molto bene. Noi dobbiamo diventare questa cosa qui, dobbiamo riuscire a essere meno fissi nel gioco, meno prevedibili, e qualcosa di profondo allora a quel punto cambierà anche in termini di risultati, secondo me. Se poi invece pensi altro, allora, cioè, nel senso, vuoi costruire la squadra in maniera diversa, allora ti devi muovere sul mercato. A me sembra che la scelta del Catoro, io non so se era un giocatore che Carnevali già seguiva per il Sassuolo,
0: era nel dossier Ottolini.
1: Ecco, non mi stupirebbe che fosse così. Ottolini, tra l'altro, arriva dal Genoa, no? Quindi insomma, l'avrà visto.
0: Sì, non solo perché fosse al Genoa, intuivo che ci potesse essere, ma non pensavo, lo ammetto, perché il mercato poi così, che sarebbe arrivato alla Juventus con queste modalità.
1: Avrà visto quel tipo di caratteristiche che possono essere utili. Io mi augurerei che ci fossero 5 Catori in Juve.
0: Bravo.
1: 3 che arrivano magari dalla Serie A, o meglio, 2 dalla Serie A, 1 dal campionato straniero e 2 dalla Next Gen. E
0: vorrebbe dire, queste sono le carte che si gioca.
1: Ecco, io penso che se facesse questo Carnevali darebbe già un segnale interessante di rinnovamento.
0: Sai Paolo, volevo arrivare a questo aspetto. Cioè, dobbiamo trovare l'effervescenza di un gruppo, no?
1: Sì.
0: Quindi, in questo momento sono felice perché il guizzo il fatto di essere giovane, il fatto di non essere già troppo vincolato agli schemi, da quello che ho capito anche da alcune dichiarazioni, sì, che sono andato a riprendere anche di De Rossi, che l'ho allenato nell'ultimo periodo. L'imprevedibilità tattica, cioè non ho ancora schematizzato, no, non ancora...
2: L'abitudine anche talvolta entrare dalla panchina e mettersi in gioco, che, no, è un aspetto... Che è un aspetto non banale.
0: Se hai l'intelligenza anche dei tuoi procuratori, ma grande opportunità, l'ha dichiarato nelle sue prime dichiarazioni. Io mi auguro che resti, cioè che si trovi lo spazio per questo profilo, no? Visto che sto costruendo. Ma si vada proprio incontro a cercare delle realtà non abituate a fare il tema sotto dettatura. Ecco, tanto per essere chiari. Perché forse stiamo provando a sradicare, no, da alcune presenze non ingombranti, ma che sei stato costretto a tenere per opportunità o meno, e che un po' Spalletti faccia delle richieste, arriveremo a quali, no? Non c'era quella di questo giocatore, no, però ovviamente.
2: Non penso che Spalletti abbia chiesto tutti i ragazzi. Bravo. Avrà chiesto 3-4 priorità. Dai.
0: Avrà chiesto di togliere qualcosa, arrivo al secondo step. Kelly, se mi prendete Muharemovic, assolutamente sì. No? Per come intende lui il calcio. Forse portando, ho visto anche qualche partita in nazionale,
2: sì,
0: porta la palla in modo più elegante, diciamo così, più costruttivo. Io, se ti dovessi dire le fotografie delle ultime settimane, poi adesso lo chiarisco subito, non ce l'ho con Spalletti, Non sto parlando che abbiamo fallito anche per colpa sua, però lo risottolineo. Un giocatore con cui se la prendeva nelle ultime 5-6 partite, disperatamente, era il movimento con, senza palla, come dicevi tu, di Kelly. Quindi aveva individuato un qualcosa che non funzionava, cioè Bremer, nonostante tutto, resta Bremer. Kalulu, poverino, l'hai già blindato, l'avevi tenuto dall'altra parte. Di qua Cambiaso l'aveva perso un po' dai radar. Diciamo che aveva individuato pesantemente, secondo me, per quello che non indicano le televisioni, non inquadrano le televisioni, un problemino da risolvere, come per dire.
2: Per me...
0: Sei d'accordo o no?
2: No, non sono d'accordo, nel senso che capisco la tua analisi, e non sono d'accordo in questo caso con Spalletti, non con quello che dici tu.
0: Certo. No, la mia non è una... Anche no. Io preferivo Vega a Kelly, sono uno che tra l'altro preferivo Vega a Kelly.
2: Anche per una certa presenza nel gioco aereo. Dopodiché Kelly, secondo me, è un giocatore molto in crescita. Ha fatto bene quest'anno. E se il problema è che attraverso Kelly andiamo a prendere dei soldi, allora... voglio essere molto chiaro, fatto salvo che magari la Juve può avere uno o due intoccabili, ma proprio uno o due, vado a valutare il senso dell'operazione economica. Cioè, se Kelly me lo paghi molto bene perché l'offerta che arriva dalla Premier League, ok. Dopodiché però io continuo a pensare...
0: Stai ricoprendo già ruoli più alti nella società tua, sei passato dallo storico... Adesso no, analizzi già i conti.
2: No, dico...
0: Stai invecchiando.
2: Però dobbiamo fare una rosa, Cioè, dobbiamo avere delle alternative. Cioè, io, se avessimo Muharemovic e Kelly insieme, non è che mi dispiace, perché, lo ripeto, anche questo è un mio mantra, c'è un'Europa League da giocare che è onerosa e che nella prima fase tu devi passare mini campionato attraverso il contributo delle riserve. Punto. Cioè, se la Juve e Spalletti non
0: hanno... sarebbe la riserva qui?
2: Se la Juve non hanno pensato questo, secondo me stanno... Perché magari hanno ancora in testa la Champions League di una volta, cioè la Champions League, anche quella di quest'anno, degli ultimi due anni, cioè del girone, in cui tu devi comunque giocare con i massimi giocatori e magari fai turnover più ragionato quando hai o prima o dopo la piccola di turno, cosa che poi ci ha anche portato magari ad avere delle complicazioni. Noi dobbiamo giocare con le riserve, mi prendi Muharemovic, Kelly o Muharemovic, uno dei due gioca l'Europa League come titolarissimo. E Cator,
0: cioè, decideresti i ruoli nelle partite, nelle competizioni?
2: Fatto salvo chiaramente le emergenze, tutto.
0: Non
2: però...
0: una rotazione completa?
2: No, cioè io dico, devi avere
0: l'alternativa
2: e quell'alternativa deve essere affidabile. Ripeto, Roma e Bologna, la stessa Roma di Mourinho è andata incontro, se ben ricordo col Bodø/Glimt, a una disfatta. perché faceva giocare le riserve e ogni volta si diceva, ecco, le riserve gli hanno dato, hanno provato a puntare su di loro e non sono affidabili. E noi dobbiamo invece usare l'Europa League per far crescere le riserve, nella prima fase. Poi nella seconda fase, quando inizia la partita di eliminazione diretta, noi dobbiamo puntare ad andarla a vincere. Questo deve essere chiaro, questo deve essere uno degli obiettivi della stagione. Ma nella prima fase, l'Europa League, in rapporto al campionato, a seconda dell'importanza, dell'impegno, dell'avversario, eccetera, deve essere il luogo in cui tu fai crescere giocatori che magari in campionato giocano meno. Quindi io e Cator, certo che me lo voglio vedere in Europa League, ma io non...
0: E anche vedo... abbastanza fisso, cioè... Io Scarrozza, fammi vedere cosa sai fare, esatto, con altri tuoi coetanei e con caratteristiche simili alla tua.
2: E con un calcio magari un po' diverso, un po' più aperto, con avversari a volte anche più deboli.
0: Che ti puntano, che mettono sulla corsa.
2: Che ti mettono sulla corsa, che tu puoi esaltarti, puoi fare i tuoi gol, eccetera. Quindi questo deve succedere. Quindi la Juve, ok, l'abbiamo sempre detto, sì, questo mercato ha due grossi poli. Uno sono i tre big... i tre elementi che ti vanno a cambiare la struttura centrale. 4, portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Questo è. Quindi portiere o si cerca, difensore vediamo se arriva, non ditemi però che è Muharemovic. Cioè il difensore eventualmente può essere tenere Bremer come elemento,
0: esatto,
2: centrale,
0: esatto,
2: visto che doveva essere sul mercato.
0: Situazione di stallo come quella di Vlahovic, che non è più un nostro tesserato, esatto, al momento.
2: Centrocampista, lo stiamo aspettando, io non vedo
0: che
2: nomi.
0: Sì.
2: Che sì. Benissimo, mi arriva che sì. Attaccante
0: Colomani.
2: Ok, e questa è la prima parte del mercato. Se la facciamo tutta
0: voto
2: così, 7. Se me la fai così
0: a questo asse, date voi, sì, anche 7. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
2: Perché, sì, io sono ristretto sul mercato. Perché, però dico molto bene. E poi c'è, cambiamo la rosa. Quindi se mi esce un Gatti mi deve entrare uno migliore.
0: Gatti, ripeto, chiamato da Allegri al Napoli.
2: Ecco, c'è,
0: attenzione.
2: E facciamo operazioni di questo genere, cioè in cui devi spendere meno, magari abbassare anche un po' gli ingaggi e prendere giocatori con fame che ti consentano che a dicembre dici: oh, ma sai che questi 5-6 che ho preso,
0: guarda, abbiamo pareggiato una partita
2: in Europa League, hanno avuto dei problemi, non è andato sempre tutto liscio, però hanno messo esperienza,
0: incominciano a temerci un po',
2: questi iniziano a diventare elementi.
0: Condivido.
2: Che, ecco, questo deve essere la doppia anima di questo mercato.
0: Sei stato chiarissimo, Paolo. Abbiamo ancora qualche minuto. Leggerei qualche messaggio che è arrivato al 340-5425-324. Aspettiamo anche i vocali, ne vedo già qualcuno. Quindi, intanto, saluto il nostro Gabriele da Roma, pronto a farci ascoltare qualche vocale. Però, prima ne leggo qualcuno. Cinzia, che saluto quando leggo anche le nostre signore, signorine, quelle che sono, mi fa piacere perché parlano questa rivoluzione con senso di causa, cognizione di causa. Questa rivoluzione dei giovani avremmo dovuto farla, a mio avviso, già da anni. Condivido, appartiamo e facciamola.
2: Esatto.
0: Cinzia, cioè, perché sennò facciamo sempre un passione avanti.
2: No, ma soprattutto nel momento, io lo dico molto chiaramente, nel momento in cui arriva un nuovo dirigente e Carnevali non è banale, è l'amministratore delegato, azzeriamo quello che è successo.
0: Che è successo, come avevamo fatto.
2: Abbiamo commesso degli errori, questi errori sono tradotti dal sesto posto finale e andiamo a vedere che cosa combinerà Carnevali, sapendo tutti i limiti che ha, che ci sono.
0: E proprio su questo anche Roberto si sbilancia dicendo, Roberto da Empoli, io comunque adesso mi sento molto, ma molto, ne aggiungo uno, dai, che ci sta, ma molto più tranquillo rispetto a prima, avendo Carnevali, sapendo che faremo delle operazioni sensate e non sciagurate. Buona giornata, ciao, grazie anche a te. Interessante, ci potremmo poi lasciare qui, però ne arrivano tante altre. Ignazio, che gioca trequartista, non sarebbe da prendere ora Domenico D'Ancona? Arrivano proposte di mercato, le leggiamo e poi con Paolo tireremo le somme. Però volevo tornare a una riflessione su Muharemovic, perché ci scrivono: entra Muharemovic ma esce Cabal, no? Allora, sì,
2: beh, sarebbe un grande affare,
0: sarebbe un grande affare,
2: scusate,
0: però noi non ipotizzavamo Cabal, Cambiaso in quella zona lì.
2: Sì, Cabal era il vice Cambiaso, ma Cabal, insomma...
0: Sì, cioè, abbiamo detto due volte cioè, e allora cioè andiamo in
2: no,
0: pausa.
2: No, ma va bene tutto, pausa, però se consideriamo Cabal un giocatore da Juve...
0: Esatto. Riguarda un altro. Cioè, secondo me rischi di perdere Kelly,
2: Che sarebbe un peccato.
0: Che sarebbe un peccato con, ripeto, questa lettura.
2: Arrivano
0: questa...
2: a 50 milioni.
0: Devi prendere il giusto. E poi vorrei ripartire con te da 18 milioni Muharemovic. Vuol dire che il cartellino è di 36 milioni. Sì. Meno di 40, perché sai che Sassuolo vende tutto a 40, quindi abbiamo già avuto lo sconto.
2: E vuol dire che fa un anno, se Muharemovic è quello che è, ti vale 50... E fa la fine dei Kelly. ogni anno facciamo la plusvalenza.
0: Vedi come inizia l'autofinanziamento. Te lo ricordi quando stampavi le riviste in cantina con i tuoi amici di Evoluzionari?
2: Ciclo Stile. E infatti sono finiti male.
0: L'autofinanziamento. Quasi sono finiti male. È finito qua Paolo Rossi, insieme a me, perché io gli vedevo la carta.
2: Si Ciclo Stile e si finisce.
0: Lui portava l'inchiostro. L'inchiostro. Io la carta e abbiamo finito per fare i giornalisti. A tra pochissimo ripartiamo dal prezzo di Muharemovic. Chi eventualmente entra in scacco matto, oggi ho giocato a scacchi, ieri sera una partita con amici, e quindi Kelly dispiacerebbe alle condizioni che ha spiegato Paolo, Cabal Cambiaso, ce li siamo un po' dimenticati lì sulla sinistra, fortunatamente Kalulu è lì a destra, tranquillo, che aspetta il suo momento per spingere, poi ci mettiamo il centrocampista, l'attaccante, io nei titoli non ho mai più detto accelerata. Però il 13 luglio sarà a Vinovo. Ci credete? Non voglio fare la fine di palestra, ma penso di rischiare molto meno. Lì l'hanno fatta di cartone, secondo me. La notizia era un po' cartonata. A tra poco, 340-542-5324, vocali, brevi, 30 secondi e vi ascolteremo.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua. Allora, qualcuno va anche sul tema, sì, l'abbiamo anche letto, grazie Severino da Valcamonga, sono attentissimi, abbiamo degli inviati. Hai sentito cosa ha fatto Cellino? Ha riscritto il Brescia, Associazione Calcio Brescia, perché iscrivendolo in serie dilettantistica prende il paracadute per essere stato con quel marchio lì, lui a vendere Tonali. Sì. Tonali all'estero, quindi si becca il 5%,
2: che è un buon, è una buona,
0: Lo farei anche, l'avrei fatto anch'io. Okay. Se questo è il paracadute. Allora, la commissione. Ah, benissimo, no, sembrava la voce della mia, qualcuno fosse intervenuto dall'alto.
2: Cellino.
0: La convinzione che Ekator sia un buon giocatore mi viene dal fatto che Carnevali non vorrà essere ricordato come quello che al primo acquisto ha preso il bidone Ekator, Marco da Crema. Poi se questa rivoluzione di ragazzi, poi parla sempre il campo.
2: Non è una garanzia, purtroppo.
0: Parla.
2: Mai nessuno pensa di aver preso il bidone, quindi
0: no. Esatto. A me torna quella frase che ero andato a studiare un po' il personaggio Carnevali. Lui dalle prime uscite quando faceva la gavetta, eccetera, continuava a ripetere sostanzialmente la frase: un bravo direttore è quello che sbaglia meno, è quello che nel corso degli anni sbaglia meno, perché nel calcio è più facile sbagliare che fare le cose giuste.
2: Sul 19enne si può sbagliare, cioè 19enne è un'ipotesi.
0: Ma anche sul 26enne
2: che... Ma appunto, sbagli già sul 26enne, cioè nessuno potrà condannare Carnevali se poi Ekator non si rivela un giocatore da Juve, ovviamente.
0: Noi potremmo sbagliare anche sull'opinionista che abbiamo adesso al telefono. Cioè,
2: si può sbagliare su tutto.
0: Si può sbagliare su tutto, però rischiamo meno che chiamando altri opinionisti. Vero Matteo Zorloni? In Tele Lombardia, perché noi la televisione non possiamo accenderla la sera perché siamo in onda, l'accendiamo al mattino chiamandoti, mattino 12:40, dai.
5: Ciao, ben ritrovati quest'estate.
0: Ben ritrovati, bene, bene, bene, bene, bene. Quindi noi la televisione è una volta...
5: della matricola, eh? No. Potevi pensarci, direttore, potevi farlo tu questo colpaccio. A quest'ora andavamo subito a farci una bella vacanza con la questione Tonali. Non ci abbiamo pensato.
0: Ma io se vuoi ti rimetto sul mercato, Cioè, sai che c'è il mercato estivo anche degli opinionisti, mi dai una provvigione e poi vacanza pagata, no? No, non ci avevo pensato, lì ho seguito attentamente anche le tue trasmissioni. Senti Matteo, sono qui in compagnia di Paolo Rossi, stavamo analizzando un po' la Juventus che sta nascendo, me la componi un po' tu con i colori pastello? E me la colori un po' con i colori, quelli un po' impastati, tutti i colori che avanzano, quelli che devi raccogliere mentre conduci le tue trasmissioni? Cioè, cosa c'è che va e cosa c'è che non va?
5: Io la colore di verde in questo momento, perché è un verde che si mischia al nero, richiama un po' il Sassuolo, visto che si è parlato tantissimo della nuova figura di Carnevali e soprattutto di questo splendido rilancio che la Juventus ha deciso di fare per Moaremovic. Pare che ormai siano veramente convinti di questo giocatore, quindi il verde mi sembra abbastanza doveroso. Mi auguro, ecco, che però il giocatore sia da Juve e non il contrario, che la Juve sia da Sassuolo, che ci sia questo upgrade che necessitiamo alla grandissima. Là davanti invece, non so, inizio a utilizzare il colore rosso, rosso emergenza, SOS ti disegno là davanti, perché c'è
0: vedi l'ottimo, che... l'ottimo conduttore Paolo, vedi l'ottimo conduttore, ti dà prima la pastiglia prima del pasto e poi ti fa vedere, giustamente il cronista fa anche questo, perché metti del rosso? Ti tieni cauto? C'è qualche rischio? Aumentano i rischi? Più si avvicina al 13 che il giorno del raduno?
5: Sì, secondo me non hanno ancora trovato bene la quadra, tant'è che anche la proposta che viene fatta per portarsi a casa Colomani, non lo so, non mi ha convinto, nel senso questo prestito super oneroso per poi vincolarsi a una possibile qualificazione Champions e dare altri ulteriori 25 milioni, non lo so, non mi fa impazzire come dinamica e come primo colpo, e Cator forse a livello mediatico non è quello che scalda di più. C'è un dettaglio aggiuntivo che mi ha un po' rattristato, vi dico la verità, perché proprio ieri sera, avendo il buon Riccardo Bonfanti, no, noto esperto di calcio, l'avrò da tanti anni come dirigente. Esatto,
0: anche
5: a Cagliari, ha avuto Cagliari, ha fatto veramente
0: un ruolo importante del club. Certo.
5: Esatto, e mi ha detto con la sua classica parere mio, ma quel parere mio non lo
0: che
5: so,
0: ne sa
5: mi
0: sa di
5: tanto
0: più.
5: Esatto.
0: Attenzione, lasciamo le cinture di sicurezza.
5: Che forse la trattativa per Colomani è più qualcosa di mediatico che di concreto, è qualcosa più di giornalistico che di fattuale, mettiamola così. Quindi mi ha un po' spiazzato, perché ero convinto invece che la Juventus fosse molto molto avanti. Non lo so, io ascolto tutti, anzi, sento tutti, ascolto pochi, quindi vediamo cosa
0: chi avrà ragione. Sento tutti, ascolto poco. Paolo, tu cosa fai nei confronti di questa, attenzione, riflessione a voce alta di un esperto?
2: Se non portiamo a casa Colomani è doppiamente grave, forse anche triplamente grave. Uno, perché è una storia d'amore che ormai dura da talmente tanto tempo che è diventata una serie. La seconda è che ne abbiamo bisogno, cioè la Juve in questo momento non ha un titolare, è al centro dell'attacco. E la terza, che io non mi preoccupo troppo delle formule, perché non conosco i conti. Cioè io penso che quando noi ormai siamo impastati in questo mercato in cui ne paghi un terzo il giocatore, poi due terzi dopo vai a rate, eccetera, era qualcosa che si vedeva nell'allenatore del pallone una volta, no? Questo tipo di meccanica per appunto ironizzare. Adesso no, perché è proprio tutto così. Quindi io da questo punto di vista credo di essere abbastanza tranquillo, nel senso che Carnevali si è esposto, cioè non ha usato un linguaggio diplomatico dicendo no, ci interessa Colomani come altri giocatori. Ha detto stiamo riallacciando i rapporti con Paris Saint-Germain che erano finiti. Quindi io credo oggettivamente che la prossima settimana dovrebbe arrivare, non fa il mondiale, inizia una preparazione. Se Spalletti si trova il 13 senza neanche un volto nuovo di peso, perché non considero tale Cator, il problema è più ampio. E allora deve spuntare qualche nome nuovo. Non penso che Carnevali vada su nomi nuovi, io francamente, su questo versante.
5: Totalmente in linea con te, infatti mi ha spiazzato questo commento di un grande esperto di calcio, quindi non lo so, sono rimasto un po' sbalordito, rimango fiducioso, anche perché comunque chi di mestiere fa, tra virgolette, mercataro, nel senso che deve lavorare tanto con le trattative, stare praticamente 23 ore al giorno al telefono, concedersi un'ora per ricaricare il cellulare, ti dice che comunque Colomani è reale come nome, come trattativa. Non vedo l'ora che sia già il 2 settembre, vi dico la verità.
2: No, a meno che Matteo arrivi a meno che arrivi una, come al solito, qualcuno da Premier, cioè voglio dire, la variabile io non la vedo tanto nelle forme di pagamento della Juve, perché il Paris Saint Germain da questo punto di vista ha uno storico con noi e sa che noi con un manino abbiamo mai tentato di prenderlo tutto intero, perché tra virgolette non ce lo possiamo permettere. Quindi avremmo potuto permettercelo se ci fossero state delle operazioni di mercato precedenti. No, è chiaro che se ti vendevi David o Vlahovic 6 mesi fa, allora avevi la possibilità. Io penso che, quindi, fatto salvo che in questo momento ti arriva una squadra dalla parte destra della classifica della Premier e butta nel piatto 50 milioni... stanno tutti zitti, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Sì. Altrimenti c'è anche la volontà del giocatore che mi sembra
0: importante. Calo il mio asso, mi raccomando Zorloni, non mi ascolti in questo caso qui, non riporti queste frasi. La Juve è molto vicino a Colomani, deve però, rispetto al passato, dove c'erano dei contrasti anche verbali, no? Un po' di supponenza, un braccio di ferro fuori luogo per certi versi, al di là della formula, e ha ragione Paolo su non conosco i conti, eccetera, la volontà è, ok, però prestito con obbligo di riscatto, tu alla fine gli devi dare qualcosa che si avvicina molto ai 40 milioni, al massimo. A meno che non arrivi la squadra, come dice Paolo, ma in questo momento su Colomani quelle squadre non arrivano calandoti il cash.
2: Non ha fatto
0: subito.
2: Neanche troppo bene l'ultimo.
0: Non ha fatto premier, neanche troppo quindi, bene. Sì. Quindi mi dicono che il motivo è che la Juve sta provando... diplomaticamente mi dicono, ma non mi ascolti, lei segua il suo istinto, che è molto bravo, alzate un po' la cifra, cioè la Juve ha provato a cominciare dal basso sfruttando il fatto che il giocatore vorrebbe venire. Io uscirei dallo schema, no, ma capisco il gioco dei quotidiani nel dire lo deve dare entro il 13.
2: No, ecco, quello sì.
0: No? Perché Spalletti può anche aspettare il 17, cioè dall'inizio del campionato, no?
5: Ci saranno tanti assenti il 13, Antonio?
0: Ci saranno tanti assenti, esatto. Allora sfruttiamo i giovani, che andiamoli a vedere, cosa che non abbiamo fatto nell'ultimo periodo neanche con Spalletti. Questa è la notizia, lo dico a casa, non ce l'ho con Spalletti. Purtroppo quelli della Next Gen andavano e non si allenavano con la prima squadra. Informatevi, anzi vi stiamo informando e ve lo diciamo. Perché? Bravo. Perché aveva messo il quadretto attorno a chi aveva. C'era una stagione complessa e abbiamo visto che è finita con la complessità e la radice quadrata sopra. Però ci sta quel ragionamento. Cioè il Paris Saint-Germain, chiudo, non è che adesso allora c'è Carnevali, allora fammi tu il prezzo, prendilo quando vuoi, sì, rispetto all'anno scorso. No, perché devono recuperare e in questo momento il forte fa il forte con il più debole. Detto questo, vi giro un po' di domande al volo. Può essere che Spalletti riporti, lo giro da me come domanda, però ci siete voi due, ne approfitto, che Spalletti riporti con Mainz come braccetto sinistro, quindi significa che ce lo teniamo? Cosa ne sa Matteo Zorloni di Tele Lombardia e Paolo?
5: Questa è una bellissima chiamata. Secondo me sì, secondo me è più probabile che possa giocare un po' più indietro, anche perché pare che i rumors in uscita siano più legati al reparto difensivo in questo momento che a centrocampo. Quindi se tu perdi un difensore potresti riciclare con Venus in una zona in cui limita i danni, mettiamola così, o comunque a centrocampo non è un valore aggiunto, è inutile nascondercelo, sono passati 2 anni, con Venus non è stato un valore aggiunto, anzi, andate a vedere i numeri, sono stati numeri tragici, cioè quest'anno veramente non è mai riuscito ad arrivare in bonus in campionato e fa riflettere, no? Indipendentemente dalla cifra per cui è stato pagato. E soprattutto, c'è qualcuno che vuole con Venus in questo momento? Secondo me no. Quindi deve essere bravo Spalletti a riutilizzarlo in una maniera differente. Mi auguro quindi che arrivi un bel centrocampista, però ecco, questo sì.
0: Ti convince? domanda e risposta?
2: Io ripeto quello che ho detto prima, nel senso che a me, se arrivasse Muharemovic e i due centrali di sinistra fossero lui e Kelly per alternarsi, sarei molto soddisfatto. Altrimenti con Miners può essere una soluzione, tenendo conto che con Spalletti all'inizio va fatto anche molto bene, poi di fronte a certi tipi di attacchi non così tanto, però indubbiamente sono d'accordo con Matteo, cioè pensare al centrocampo, in questo centrocampo, cioè nel 4-2-3-1 è del tutto inutile, è un film finito, quindi o la Juve cambia la natura del centrocampo e allora magari in virtù appunto di un nuovo inserimento decide di giocare a tre e Kop rientra in quello schema, oppure è meglio lasciar perdere. Dopodiché il vero problema di Coppa, io penso che di grandi offerte non arrivino, perché anche al mondiale lo stesso Kerman l'ha usato in funzioni diversi come tappabuchi, di fatto aveva un ottimo centrocampo l'Olanda, però con Miners non ti dà nessuna garanzia in questo momento per essere una mezzala, un incursore, un trequartista, un recupera palloni. Lo metti dove va, l'ha messo anche addirittura all'ala a un certo punto. Non sarebbe male se Spalletti decidesse di puntare decisamente sul ruolo. Dice, ok, con Miners per noi è il centrale di sinistra. Poi sta a lui vedere se è meglio di Kelly, se è meglio di Muharemovic o via discorrendo.
0: Senti, l'ospite è quello più...
5: Vi lancio una provocazione, direttore, nel senso, se metti Kelly terzino sinistro, comunque esterno sinistro, e vendi Cambiaso, lì c'è spazio per Commeners poi, per giocarsi il posto con Muharemovic nel caso. Io la vedo anche magari così, che si reinventano qualcosa là dietro, cioè un disegno totalmente nuovo, e Kelly quel ruolo lì l'ha già fatto, diciamoci la verità, Cambiaso e Commeners in questo momento non possono essere le fondamenta della prossima Juve, cioè mi sembra abbastanza chiaro. Cambiaso gioca perché in questo momento l'alternativa a sinistra non c'è stata effettivamente, non possiamo dire Kostic, non c'è stata, lui ha giocato perché non c'è stato nessuno che potesse contendere il posto, ma se c'è qualcuno che può giocarselo con lui quel posto, che si fa?
0: Bella domanda.
2: Per me è una valutazione corretta, io continuo a dire che Cambiaso dovrebbe essere esattamente come se capitasse l'acquisto di Muharemovic e Kelly, sarebbero due giocatori tra virgolette equivalenti, almeno in linea teorica, poi naturalmente il rendimento a definire gerarchie. Per me Cambiaso ha bisogno di un giocatore almeno equivalente a lui in linea teorica, perché poi il rendimento di Cambiaso è stato molto basso. Cabal era una riservaccia e l'ha dimostrato. Sarei stupito dalla tua idea, Matteo, nel senso che a quel punto mi verrebbe anche a dire, ma perché non ci hai pensato prima a mettere Kelly a sinistra? Perché ne avevi le possibilità. L'anno scorso è stato mortificato Gatti, ad esempio, da Spalletti. Quindi si poteva anche cambiare, e Cambiaso tante volte ha giocato ed era palesemente non in giornata. Tante volte Cambiaso non è stato neanche sostituito, ed è questo il problema. Io penso che lì bisogna intervenire, però. Cioè, se insomma, ieri guardavo la Spagna, adesso la dico grande, no? Mettete Cucurella alla Juve e poi cambiamo, no, perché poi facciamo tanti discorsi a volte, cioè, dando anche delle colpe ai giocatori. Mettimi un terzino come si deve e poi vedi che qualcosa, ma ce ne sono altri. Problema è che quello del mondiale non ne prendiamo neanche uno, perché vedi Brown che funziona, finisce al Bayern, vedi Cucurella finisce al Real Madrid, eccetera eccetera. Però anche ci vuole un esterno vero, punto, non Cambiaso.
0: Capito cosa servono i mondiali quest'anno per Paolo Rossi?
2: Tanto... A essere frustrati.
0: Sì, essere frustrati.
2: A sentirci fuori dal mondo.
0: Visto veramente che facciamo tante proposte, i giornali propongono tanti nomi, ce li fanno anche da casa prima che mi dimentichi, perché dicono, salta sempre i miei consigli per gli acquisti. Sogniamo insieme all'amico Antonio. Se questa rivoluzione di giovani doveva avvenire o dovrà arrivare, cosa aspetta Carnevali a portare a casa Manzambi del Friburgo, 20 anni, centrocampista esterno ed attacco.
2: Quanto costa?
0: Già quattro ecco, vedi perché non leggevo il tuo messaggio. Vedi,
2: ma tu pensi che Manzambi in questo momento non sia attenzionato dai top?
0: Prime 15 della classifica.
2: Ma stai scherzando, Manzambi, esatto. Se continua a fare un mondiale del genere vale 80 milioni.
0: E me lo scrive, vedi, me lo ripropone anche adesso. Grazie, grazie. Grazie.
2: No, ma la domanda è che quando si vede uno come Manzambi, bisognerebbe farsi quest'altra domanda.
0: Quale?
2: Lo vendi Yıldız per Manzambi? Lo vendi con Seysao per Manzambi? Questa domanda è da farsi.
0: Lo vende Manzambi, Zorloni?
2: Manzambi, agli occhi del mondo, è su quel livello lì, c'è Yildiz dal mondiale, è uscito massacrato, è bene che ce lo diciamo. Quindi noi che pensiamo, e io per primo, che Yildiz possa diventare un campione, Manzambi lo pensano 10 volte tanto che diventerà un campione.
0: Il Paolo Rossi del Friburgo lo pensa.
2: Perché Friburgo arriva in finale di Coppa. Perché arriva al mondiale con la Svizzera e fa quello che fa. Cioè noi non guardiamo il nostro orto. Perché in questo momento Yildiz, che ha una valutazione molto alta, Manzambi non ce l'ha più bassa, eh. Ce l'avrà più alta alla fine del mondiale.
0: Senti, cosa faresti tu con questi nomi non fantasiosi, concreti, ma forse irraggiungibili per la Juventus? Matteo Zorloni, Italia e Lombardia.
5: Sono una bolla questi, direttore, sono una bolla, nel senso che in questo momento il mondiale condiziona tanto i nostri giudizi, è sempre stato così, perché è una manifestazione breve che viene vista da tutto il mondo, quindi non lo so, magari c'è un po' un'accelerata nei giudizi. È ovvio, qua parliamo di un calciatore che comunque ha fatto molto bene in Bundes, cioè, quindi non è che è letteralmente sconosciuto. Certo. Però temo che la valutazione sia esagerata. La domanda invece mia sarebbe, ma loro devono fare questo discorso anche gli appassionati di calcio fuori dall'Italia su Jonathan David. Io lo sponsorizzerei, 3 gol ha fatto, una tripletta al mondiale, non è una cosa scontatissima. Ci sarà qualcuno che lo reputa un protagonista?
0: E se
5: no?
0: Rimanesse? E se rimanesse? Non gliel'ha detto ancora nessuno che potrebbe rimanere? Proprio perché è l'Europa League? Gli devi mettere qualcuno a fianco, certo.
5: Non può giocare da solo, secondo me. Lui non può giocare da solo davanti. Lui deve avere,
0: quindi deve cambiare Spalletti anche qualcosa. Giusto? Sì, deve cambiare anche Spalletti?
5: Ma Spalletti cambia per Jonathan David?
0: E se Carnevali, così come ha detto a Di Gregorio, di rettificare il suo messaggio, perché ieri sera nel suo intervento mi sono dimenticato di dire che la telefonata è arrivata da Carnevali a Di Gregorio.
5: Ecco, cioè, c'era quel dettaglio che io ho tirato fuori ieri in maniera provocatoria, tu me lo stai confermando. Sì, subito dopo che ci siamo sentiti io ho lanciato questa.
0: Cioè quando mi hai attaccato il telefono hai dato la notizia, vedi com'è?
5: No, ho detto, ma non è che è arrivata una comunicazione? Così, non è che
0: bravo, e non ci siamo messi d'accordo, hai visto? SMS. Quindi abbiamo un SMS, ti conviene? Ci conviene un po' a tutti, prendi le distanze da Paolo Rossi. Spesso
2: no, guarda, io penso che in una Juve normale non arriva la telefonata, arriva la multa.
0: Arriva uno a casa.
2: Poi se la paga il procuratore, ma arriva una multa.
5: Perché un arriva l'esonero in una Juve normale.
2: Lasciamo perdere, però, ma quello è già troppo, perché voglio dire, tu puoi avere un procuratore che va oltre e puoi anche non saperlo, però indubbiamente un procuratore che si sente in dovere di dire quelle cose insieme vuol dire che ha una percezione lui della Juve per la quale è meglio che tu non entri minimamente.
0: Esatto. Io con te non farei più niente per un po'.
2: Cioè tu quell'elenco dei giocatori che hai lo vai a proporre ad altri e quello che hai te lo sbologniamo anche via, punto.
0: Hai visto?
2: Ma molto tranquillamente, perché c'è un limite
0: su questo. Sì.
5: C'è un limite che c'è un tassello importante di questa vicenda che io ieri ho chiamato il procuratore, ve lo dico in maniera proprio così esplicita. Ieri l'ho chiamato anche perché abbiamo delle conoscenze in comune, gli ho detto guarda, vorrei che intervenissi questa sera in onda con noi eccetera eccetera. Lui
0: vedi, 100 tutta secondi questa premessa.
5: Ma liquidato dicendomi non ho d'altro da aggiungere, ok? E io allora cosa ho fatto? Ho detto ma visto che quel pomeriggio lì c'è stato un contatto incontro tra la Juve e Di Gregorio, chi rappresenta Di Gregorio, ma non è che quel post lì lo hai scritto proprio come conseguenza di quello che è uscito dall'incontro? Ho detto no, sono pensieri che sono vincolati agli ultimi 6 mesi turbolenti della stagione intorno a Di Gregorio. E io va bene, riporto così come mi è stato detto. Poi se mi chiedete la mia, io dico no, secondo me incondizionato dall'incontro che c'è stato, perché nel pomeriggio esce la notizia che si sono visti e che il messaggio è chiaro, nel senso se arriva il portiere d'esperienza Perini e Di Gregorio non giocano, se non arriva si giocano le carte. Forse questo non è stata presa bene come notizia, ma io apprezzo l'onestà, mi spiace dirlo, ma apprezzo l'onestà e un professionista dovrebbe capirle certe cose, dovrebbe capire certe dinamiche e mettersi in gioco per migliorarsi.
0: Noi abbiamo acceso Tele Lombardia, vedi, su Radio Bianconera il gemellaggio funziona, perché tra juventini capiamo un po' come sono andate le cose. Quindi lo richiamerai anche oggi o O chi disturbi oggi per sapere cosa? Per preparare la tua puntata di stasera.
5: Oggi non intendo disturbare nessuno se non forse un amico lì a Torino che è in ballo con me e deve dare un'informazione. Vi dico solo questo. Anche perché
0: ho capito.
5: Tempo fa c'era un calciatore che era stato accostato alla Juve e voglio saperne qualcosina in più.
0: Ho capito. Ti è accesa anche un po' Radio Bianconera, sai, uno più uno più uno e scopri la verità. Senti, un'ultimissima battuta, ma ieri sera su altri canali, perché noi accendiamo in radio e altri canali e ci confrontiamo. Ma Chiellini, cos'è che hanno detto su Chiellini? Ci credete a sta cosa su Chiellini? Me lo chiedo da casa. Perché hanno detto, vedrete che la rivoluzione non finisce qui. L'ha detto Criscitiello, ci permettiamo anche di riconoscere chi ha detto questa affermazione, chi ha fatto questa dichiarazione. C'è qualcosa che non gira come dovrebbe? Cosa ne pensa Zorloni, Rossi, Paolino? E poi ti saluto.
5: A me sembra che abbia lanciato una bomba per il futuro, però ad oggi possiamo dire che è quasi impossibile. Sì. Cioè, anzi, io sfrutterei se fossi in Carnevali, sfrutterei a pieno l'immagine di Giorgio Chiellini, l'esperienza di Giorgio Chiellini, ancora la cultura, la conoscenza di Giorgio Chiellini, no? Quindi magari è vero, magari c'è un fondo di verità, ma in ottica futura, o magari c'è semplicemente stato un non mi fa impazzire, ecco, come lavora, e da lì riprendere il materiale per farci una notizia importante, magari un attimo, però
0: un'indiscrezione l'ha definita lui stesso. Paolo, indiscrezione, aggiungi se sai, cancella.
2: No, io aggiungo questo, che se fai le rivoluzioni è quella di giugno, lo è stata, perché tu hai mandato via un amministratore delegato, non hai mandato via una figura banale, hai mandato via la figura apicale per sostituirlo. O la fai fino in fondo oppure partiamo male. Cioè, l'hai fatto questo step, poi il rapporto Carnevale-Chiellini sarà tutto da costruire, da verificare, eccetera. Però francamente mi sembrerebbe incredibile che a luglio, cioè che noi ogni mese ne facciamo fuori uno, allora lì non è una rivoluzione, lì è qualcosa di altro, e francamente mi sembrerebbe un po' assurdo, tenendo conto che Chiellini è una figura importantissima nell'immaginario.
5: Basta rivoluzioni.
2: Cioè adesso si lavori, si stiano 3 anni con le stesse persone e si provi a fare qualcosa di serio.
0: Ma da chiudere il cerchio, per me le indiscrezioni sono tutte da verificare. C'è un qualcosa che mi porta a dire, attenzione, lei non ascolti Zorloni, che poi stasera Tele Lombardia, già lì, che, sondaggi, eccetera, no? Facendo bene lei il suo mestiere e la sua emittente. C'è un peso politico della famiglia, stavo dicendo Agnelli, non è Agnelli, Chiellini, troppo forte all'interno della società. Mi fermo qui, l'indiscrezione potrebbe essere questa, quindi... Si tratta di Giorgio o di Claudio? Si tratta di riequilibrare questo assetto, magari col ritorno di Tognozzi? Ma io non l'ho detto, è un'indiscrezione, non prendetevela con me. Matteo Zorloni, prenda, chiami chi vuole, mi faccia sapere.
5: Mi stai pensare tanto, mi stai facendo riflettere. Mi lascerai il weekend per riflettere, anche perché...
0: Lei ha gli strumenti in mano per riflettere, è pesante. Questione di poteri. Vi garantisco che in Exor, alla Fiat e alla Juventus, i poteri devono essere magari mal distribuiti, ma distribuiti. Riflettete, gente, riflettete. Matteo Zorloni, grazie. Spegniamo la televisione perché mi ha... Ciao, alla prossima. Tieniti pronto. Tieniti pronto, perché ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi parteciperai anche alle nostre trasmissioni. Zorloni, anche per la prossima stagione, ce l'abbiamo solo noi. La televisione in radio. Ti ha fatto riflettere questa cosa che ho detto, eh?
2: Chiellini?
0: Sì.
2: Ma no,
0: i poteri.
2: Guarda, nei condomini, dai condomini ai supermercati.
0: Spiegami.
2: Alle aziende c'è sempre una famiglia che conta leggermente un po' di più. Non mi stupisce.
0: Il proprietario. Chi paga gli stipendi là dentro.
2: Vabbè.
0: Mi hai convinto. Andiamo a prenderci un caffè, torniamo tra poco. Abbiamo provato a spiegarvi o aggiungere qualcosa di interessante per farvi riflettere. La verità non sta qui, non sta lì, non sta da nessuna parte, sta a metà. Riflettiamo e arriveremo a capire che si sta lavorando per riequilibrare tutto quello che era un po' disequilibrato. Ecco, diciamola così. Ma il problema non è sicuramente Giorgio Chiellini. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi

0: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
3: Cose di calcio, X e la L insieme, lunedì e venerdì e anche qualche altro giorno. Forse per Cannavale è una figura molto pesante di juventinità, che si adegui Pippo dalla Germania. Pippo, tranquillo, abbiamo ripreso l'indiscrezione partita da Criscitiello, ma l'abbiamo analizzata con un altro taglio che non rassicura di più o di meno, che dà una visione più generale di quello che può essere un aspetto che andrà verificato, controllato, discusso. Cioè non è che Cannavale caccia adesso Chiellini, prende Paolo Rossi, mette dentro sua cugina e risolviamo il tutto, o Del Piero. Diciamo che al prossimo consiglio di amministrazione, assemblea degli azionisti, Paolo, magari qualche ritocchino qua e là può essere rivisto e programmato. Ma al di là di questo, torniamo a noi, anche perché tra poco ci collegheremo con la redazione anche di Repubblica. Volevo intanto tornare un po' sul discorso del prezzo. Muremovic, sì. Tanto, poco, lo prendiamo perché abbiamo il 50, cioè se no questo giocatore costava 38, sarebbe costato 38, sì. Quindi siamo a livello di Locatelli quando lo prendemmo dal mi sembra proprio 38 e neanche 40, sì. Più bonus. Il prezzo giusto, prospetto interessante, sì. L'avresti tenuto già prima? Andiamo a chiudere il ragionamento sul
4: tenere prima. È un discorso che abbiamo spesso fatto. La Juve è piena di giocatori che avrebbe potuto tenere prima, non lo si è fatto, pazienza. Adesso è sicuramente un giocatore che ha fatto vedere di essere buono, per me è un prezzo giusto, è un prezzo che ti garantisce un prospetto assolutamente interessante, che ha già fatto bene in Serie A. Chiaro, c'è sempre l'incognita del salto alla Juve, ma questo vale per tutti, vale anche per gente che arriva da club di prestigio e che però non si è misurato mai col nostro ambiente. Per me Muharemovic è un'ottima operazione e rientra in quella logica, cioè di riuscire a prendere elementi promettenti, che non possiamo definirli di garanzia assoluta, ma che certamente... potrebbero essere anche dei giocatori che ti diventano degli elementi forti, fondamentali. In tal senso, credo che la vera riflessione che andrà fatta è quella attorno a Bremer, perché Bremer è un giocatore, lo abbiamo sempre detto, al di là del fatto che qualche volta ha avuto dei problemi, al di là del fatto che magari ha avuto anche qualche passaggio vuoto nel finale di campionato, c'è una Juve con Bremer, una Juve senza Bremer, con i numeri. Quindi Bremer è un giocatore che...
3: Posso rettificarti questa affermazione, perché poi torniamo anche un po' sulla chiacchierata legata al, sì, nome di Di Gregorio. C'è una Juve con o senza Bremer prima e dopo l'infortunio, con più o meno sicurezza, perché secondo, sì, me varia molto. Però... noi non abbiamo preso molti gol.
4: No, è vero, ma infatti io penso
3: che deve funzionare meglio la manovra difensiva con Bremer.
4: Sì, che però un conto è cambiare, come dire, ripartire con una coppia centrale completamente nuova, un conto è partire con un tassello nuovo. Però io non vedo dei problemi enormi nella difesa della Juve. E nel caso di partenza di Bremer si può anche arrivare ad altre operazioni. Insomma, staremo a vedere, però sicuramente Muharemovic poi... chi meglio di Cannavale può dire qualcosa su di lui? L'ha visto tutto l'anno, si è fatto un'idea, il senso economico dell'operazione è oggettivamente interessante. Credo che la Juve non abbia la percezione in questo momento, che so io, che c'è una grande della Premier che ne offre 60 per cui la Juve può rinunciare a

0: perché gli arrivano 30 milioni, con quei 30 milioni va a prendere qualche cos'altro. Quindi ci sta, non è male, e speriamo che nel futuro, quando avremo in casa dei Muharemovic, gli si dia qualche possibilità quantomeno di emergere e di farsi vedere, perché il vero buco nero è questo, che poi è il buco nero di Heusen, no? Cioè avere un giocatore, sapere che è bravo e non dargli neanche una possibilità di 6 mesi ad alto livello per vedere che cosa fai. Ecco, credo che questo sia assolutamente non dimenticabile. Speriamo di vedere un Muharemovic al quale, diciamo, ha fatto bene l'esperienza in provincia, e che adesso è pronto per prendersi una responsabilità importante.
1: In attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, chiedo alla regia di mandarci dalla sede di Roma qualche vocale. Grazie.
2: Ciao, guardo Roma, non sono assolutamente d'accordo sull'acquisto di Muharemovic a 18 milioni. Uno,
1: Sì, sì,
2: perché
1: sì.
2: è una valutazione secondo me fuori logica, cioè significherebbe che vale 36 milioni Muharemovic, ci sono altre
1: E la
2: squadre anche
1: domanda
2: in
1: era proprio
2: Premier
1: questa,
2: che
1: bravo.
2: pagherebbero quella cifra. Se sì, la Juve incasserebbe 18 milioni lei, per poi andare a investirli su Lukumi. Lukumi ti costerebbe 10, perché ha la clausola di 28, prendi 18 di Muharemovic, ne
1: Hai
2: aggiungi
1: centrato il
2: solo
1: tema, dai.
2: 10, ecco lì che hai con 10 milioni un giocatore più forte e più pronto.
1: Chiarissimo, hanno
0: Non
1: centrato un
0: sono
1: punto.
0: d'accordo sul più forte e più pronto. Secondo me sono due giocatori da un valore equivalente. Per me Muharemovic ha molte più prospettive di Lukumi. Lukumi è un nazionale, sta facendo il mondiale, stiamo parlando di un giocatore importante, però è una questione anche di età ed è una questione evidentemente di prospettiva. Dopodiché, ripeto, 18 milioni ti possono sembrare tanti perché appunto ne avresti incassati. Qua si tratta poi sempre di capire, come dire, di non fare i discorsi teorici, ma di farli pratici. È chiaro che se in questo momento, domani, ti arriva la notizia che il Bayern offre 60 milioni per Muharemo, e ci dici ok, prendiamoci di questi 30 e non puntiamo su di lui. Però, come dire, puoi anche decidere invece che questo è un giocatore che ti serve, sul quale credi molto, e quindi fai che puntarci, e pazienza se poi eventualmente avrai dei pentimenti dopo. Io questo innamoramento su Lukumi, francamente, non ce l'ho. Cioè, è un giocatore che può servire, però Muharemovic mi sembra veramente una prospettiva diversa. Lukumi, secondo me, è quello che è. Che non vuol dire che è un brutto giocatore, però io sarei più per andare sul bosniaco.
1: Abbiamo al telefono il prossimo ospite. Intanto grazie Domenico Marchese della redazione torinese di Repubblica, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Stavi ascoltando le nostre parole perché stiamo ridisegnando la
3: Assolutamente
1: Juventus.
3: sì.
1: Usiamo un po' i pastelli, colori intensi. Tu che sei un artista della scrittura, Domenico.
3: Ma io adesso, in questo momento, nella costruzione della Juventus, se dovessi scegliere una matita, sceglierei una bella B, di quelle più morbide, che sono un po' più
1: Ah,
3: facili da
1: vedi?
3: cancellare ed è più facile riscriverci sopra qualcos'altro, nel senso che adesso
1: Non devi
3: siamo
1: fare
3: ancora
1: troppo la
3: veramente molto
1: punta.
3: all'inizio.
1: Non... Ah, molto all'inizio. Senti, sul discorso Muharemovic, noi abbiamo cercato di analizzare, allargare anche, no, la prospettiva al costo. E effettivamente da casa hanno intuito, poi al di là del giudizio, che può piacere,
0: Sì,
1: essere utile,
0: certo.
1: mancino, non dovevo perderle prima, ne prenderei un altro. Cioè, sai, adesso il tifoso juventino, tu sai com'è, no? È un po' come un treno con in sequenza tutte le sue carrozze,
3: Certo.
1: ognuna al posto giusto,
3: Come
1: no?
3: tutti i
1: E
3: tifosi,
1: lei.
3: d'altronde, ma è giusto che sia così.
1: Beh, anche lei è tifoso, cioè tutti i tifosi sono così, anche quando esprimono il proprio sentimento di amore.
3: Il trenino
1: Però
3: delle emozioni, potremmo dire.
1: Esatto, il treno delle emozioni, mi piace questo. Volevo chiederti appunto. Il costo, cioè la Juve lo prende perché è stata facilitata nell'arrivare a prendere Muharemovic dal rapporto che c'era col Sassuolo da parte di Carnevali, da un prezzo dimezzato da quel accordo che c'era già precedente, fortunatamente che esisteva, perché avremmo potuto perderlo ed essere costretti a comprarlo a, attenzione, ok, il prezzo giusto per Muharemovic 38 milioni, la Juve 36, la Juve ne pagherà 18?
3: Allora, innanzitutto volevo esprimere anche il mio punto di vista sulla, sì, sulla, sugli affari Lucumi e Muharemovic. Sono completamente d'accordo con Paolo, giusto? Paolo Rossi.
0: Domenico.
3: Ciao Paolo, eccomi, ti ho riconosciuto dalla voce. Sì, sono due colpi completamente diversi, nel senso che prendi un giocatore pronto e adatto al modo di giocare di Spalletti. A me lascia sempre fa venire sempre molta fiducia, soprattutto nei difensori, la presenza di Spalletti, perché ricordiamoci che ha inventato Kim tendenzialmente, perché era un giocatore, sì, per carità, nei radar di tante società, però poi in realtà è nel Napoli con il suo modo di difendere, il suo modo di tenere alta la linea, che è riuscito a diventare il giocatore che è adesso. E su Muharemovic il prezzo lo fa il mercato. È fuor di dubbio che raddoppiando il valore che è stato pagato dalla Juventus, la cifra che viene fuori è sicuramente una cifra molto grande, però è anche vero che si tratta di due società tra virgolette che collaborano, che riescono a trovare la quadra. La Juventus ha probabilmente ritenuto giusto che 18 e mezzo fosse la cifra da pagare, e bisogna dire che i giocatori forti di quell'età costano così, e c'è poco da girarci intorno. Basta vedere semplicemente l'anno scorso cosa ha fatto il Milan con Yashari, un giocatore che aveva giocato molto bene nel campionato belga, un braccio di ferro infinito, per poi arrivare a Milano per circa 40 milioni e giocare praticamente mai. Cioè, non dobbiamo stupirci, secondo me, quando
1: non dobbiamo stupirci sostanzialmente.
3: Sì, tendenzialmente sì, perché stiamo parlando di un difensore che comunque il suo mercato ce l'aveva, quindi evidentemente la quotazione, la valutazione di 30 milioni, che era quella che abbiamo, 30-35 milioni, che è quella che avevamo fatto tutti quanti quando si parlava anche della possibilità che andasse all'Inter, questo verso la fine del campionato, quando iniziavano ad esserci le prime trattative. E comunque la cifra è stata fissata, e offerte ce ne sono state, interesse ce n'è stato, quindi evidentemente se non è proprio quello che ha pagato i 39-38 rotti che verrebbe fuori come valutazione, però ci siamo molto vicini. E purtroppo per il calcio italiano quelli sono gli standard per i giocatori considerati forti o comunque dei buoni prospetti futuribili, perché se tu avessi preso un difensore già pronto, già forte, credo che quella cifra non sarebbe bastata.
1: Come se tu andassi su un portiere già pronto, già esperto, eccetera, eccetera. Più forte di Di Gregorio, ci scrivono da casa. Cosa ne pensa Domenico Marchese su questa situazione?
3: Diciamo che lui la finale mondiale l'ha vinta, Di Gregorio no, cioè già soltanto questo spiega indipendentemente dal valore del portiere, spiega comunque quanto sono larghe le spalle di Martinez, quindi stiamo parlando di
1: quando cambia il cartellino davanti, e quando cambia il cartellino del prezzo davanti, giusto?
3: Esattamente.
1: Fondamentalmente.
3: Esattamente, è proprio quello, ma Io non penso che Di Gregorio sia un portiere incapace. Penso che fare il portiere della Juve non serva un bravo portiere, serva un ottimo portiere, perché un errore. Abbiamo visto che a me è piaciuto molto Szczęsny. Io ho apprezzato proprio tanto Szczęsny quando ho capito che era veramente un gran portiere, quando fece quelle due papere nel giro di poche partite, e poi sfoderò prestazioni veramente da fuori classe assoluta. Ecco, l'errore non è un problema, a meno che non sia in una finale di Champions come è accaduto a Karius, però è importante la reazione dopo l'errore, ed è forse un po' quello che è mancato a Di Gregorio, ma anche perché il suo pregresso è stato sicuramente non al livello della Juventus, con tutto il rispetto per il cammino che ha fatto, ci mancherebbe.